0: Allora, oggi alle 11 abbiamo detto che avremo il professor Bini, quindi tranquillamente. Poi perdonateci se cazzeggeremo tra virgolette anche oggi, ma ve l'abbiamo detto che la prima settimana è così. Poi da lunedì iniziamo a parlare anche di cose serie.
1: Confermano, Tony. Cosa? Anch'io ho fatto gli esami di seconda elementare, Willy da Venaria.
0: Se sei grandicello, per non dire se sei vecchio.
1: Si dice age, è più elegante.
0: Sì, cioè se sei agiato.
2: Si dice maturo.
1: E maturo.
0: Ormai maturo.
1: Volano parole maturo, grosse.
0: Ormai più che maturo, marcio. Perché maturo.
1: No.
0: Cioè, mi siete resi conto per quale motivo, scusa, la frutta diventa. È matura, non finisci a dirlo che è già marcia? Perché tutto ormai di plastica, tutto sintetico. Vabbè, quello è un altro argomento, va bene.
1: Ne io vorrei fare un altri. Giro nella tua testa, ma veramente per 30 secondi. Vorrei fare proprio il giro pindarico dei tuoi pensieri.
0: Perché stamattina stavo guardando delle pesche, che mia moglie ha comprato. Le guardavo e ho detto, se non le mangio entro un paio di ore, questa sera sono già marce, ed erano perfette. E così ormai, vuoi per la temperatura, vuoi per i moscerini, voi per, sai che quelli dicono non devi metterla vicino per esempio alle arance o alle banane se non maturano subito,
1: Posso stare lì e capire dove posizionare la frutta, perché io lo butto così a caso nel frigorifero.
0: Dobbiamo tornare a quelle cose lì, però preparati, non c'è modo, dovremo avere un pensiero maggiore per questo tipo di cose, è importante, va bene,
1: un po' più di cura.
0: Vabbè. Cos'altro dobbiamo dire questa mattina?
1: Che Comollo sa a memoria.
0: Va bene, dai, per la prima volta abbiamo fatto un inizio di 6 minuti, quindi abbiamo scoperto che chi tira tardi è Rosario Pellecchia,
2: è lui.
0: Il nostro
1: allora,
0: numero.
1: Scusate, stamattina in chat gli ho scritto una cosa, perché lui ha inviato un emoji della sua faccia, del suo faccione, con una parrucca.
2: Bionda.
1: Allora io gli ho scritto, Ross, io ti prego, non pensare mai di farti trapianti vari ed eventuali, perché io farei finta di non conoscerti.
0: No, lei subito diventa Dan Croyd, quindi...
1: Mi ha tranquillizzata, devo dire che non ci ho mai pensato e non lo farà mai, sono contenta.
0: Il problema è che del nostro collega, che quando non ha niente da fare, come in questo momento perché era in treno, che sta tornando non so da dove, non sa cosa fare, allora manda gli emoticons, scrive. Se no, normalmente o ti scrive quando
1: non
0: è sul,
1: ci fila proprio.
0: Sul trono.
1: Esatto, bravo.
0: O non ha tempo, quindi bisogna trovargli qualcosa da fare.
2: Comunque vedete che è sempre colpa sua. Eravamo giusti, perfetti, parlate di lui, siete
1: dai,
0: siamo in ritardo. Andiamo, il nostro numero
2: è il 342 41 15 105.
0: Ah, che venerdì oggi.
1: Te la dedico, eh?
0: Ah, grazie.
1: Ti dedico Ernia.
0: Poi io vado al mare, qualcuno va a sposarsi.
1: Non me lo ricordare.
3: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh,
1: oh, oh, oh, oh, oh.
2: Ma che oh.
3: Ti è piaciuta la dedica?
2: Attenzione,
1: sì,
2: attenzione.
1: Devo dire la verità.
3: Oh.
2: No, no, ma arriva quando ti pare.
1: Cioè, tu... Scusate, è arrivato il pellecchione. È arrivato il
3: ormai
1: pellecchione,
3: lui
1: scusate.
3: Fa quello che cazzo gli va.
4: Siete in anticipo?
1: Sì, sì.
4: Perché siete partiti prima un'ora
1: sì,
4: prima?
1: Questo programma. Comunque, cosa ti avevo detto io? Arriverai 10 minuti in ritardo. Non c'è verso.
2: Perché sei un uomo giusto. Ma quando c'era Tony, i treni arrivavano.
1: Ma l'ho appena finito di dire. Stavamo parlando proprio di questo. C'è un ascoltatore che
3: si
1: ha detto...
3: Si dormiva con le porte aperte.
1: Beh, insomma, no, entravano i fascisti. Era meglio di no, entravano tutti.
3: Quando c'eri tu? No.
1: Senti, cosa volevo dire? C'è un ascoltatore che ha detto che ha 60 anni, se non sbaglio.
3: 61.
1: 61. Sì. E quindi ha fatto l'esame di seconda elementare. A te già non c'erano più gli esami in seconda elementare, no? Non c'erano. No.
3: Aspetta, che c'ha il fiatone, no. Che si riprende un attimo, Tony.
5: Che ha fatto le sei,
3: ha fatto
5: sei
3: le scale.
1: Ha fatto sei scalini,
3: ha fatto,
1: sì, sì.
3: Ha fatto due scalini.
1: No, ha preso l'ascensore, si è fermato un attimo più su, ha dovuto alzare la gamba per entrare. Quindi.
3: Ci sei mancato, Ross.
4: Sono Rosario Pellecchi. Mi sono messo in testa un'idea meravigliosa.
1: Cioè, quando lui non ha niente da fare al mattino, ti manda lui con le parrucche. Sempre lui,
3: strane,
1: però lui con
3: sì.
1: Le parrucche. Così, vabbè.
4: Buongiorno amici, buongiorno amici allora, all'ascolto.
1: Ti dico come ha cominciato lei.
4: Come ha cominciato la sposa?
3: Dai, vabbè, dai, non è possibile.
4: La sposa lì.
3: Dai. Vabbè, allora, gli ho fatto una confidenza fuori onda.
1: Così. Io ho detto, buongiorno Manola, ho fatto una cacca superba.
4: Ma il giorno prima del matrimonio?
1: Sì.
3: Ma
1: perché non si deve?
3: Ma allora, era tutto funzionale a quello. Siccome il vestito è bianco, comunque bianco sporco.
4: Ah, perché dovevi perdere quel millimetro di pancia.
3: Ragazzi, pancia piatta come non mai. Se resta così, sono felice.
1: Cioè, bianco sporco?
3: Sì, è tipo
1: ora?
3: Un po'... come tipo,
4: corda.
3: Champagne, via.
4: Champagne. Perla.
3: Che
4: perla.
3: Champagne.
4: Perla.
1: Ma
4: perla.
1: È fatto in camper, dopo ce lo fumiamo. E
3: bianco sporco con lo champagne, bianco
1: come sporco,
3: vuoi dirlo?
1: Bianco sporco, flanella.
4: Quindi l'inizio del programma è stato... Sì. Siccome ieri sera...
3: Ma io non ho iniziato così, l'ha iniziato lui. Io ho fatto una confidenza fuori onda.
4: Allora, ieri ho
1: e
4: fatto
1: sapete
4: questa...
1: che io sono per Radio Verità, voi mi dite le cose...
4: Sai quando tu incontri qualcuno che ti dice no, io sei molto simpatico, però non mi hai ascoltato perché ascolto, che ne so, Radio
1: sì.
4: 3, robe diverse, no? E tu dici, beh, domani prova ad ascoltare. Quindi lei si è sintonizzato,
1: sì,
4: la saluto Paola.
1: Esattamente.
4: Che mi ha fatto dare
3: ti
4: la trice.
3: Scusa Paola.
4: È la prima cosa che ha sentito, la cacca della sposa. La cacca della sposa.
3: Però la
4: al
3: cacca
4: cinema.
3: Superba. Non confondiamo superba. Con una cacca normale, superba.
1: Perché la domanda è? Superba, cosa ha detto?
4: Superba, esatto.
3: Capito?
4: Perché le ragazze fanno questi calcoli, la devo fare così mi entra quel vestitino.
3: Ti ringrazio,
4: al pelo.
3: Grazie.
1: Allora, da oggi,
3: così.
1: Però, da oggi 105 Friends ha un servizio nuovo. Perché ieri sono stato dal mio dentista di fiducia, che probabilmente adesso non vedrò più perché non è che c'è cioè, una.
5: Ho cioè, la dentiera. Adesso.
1: No, perché non ho più denti.
5: Basta.
1: Cioè non è possibile, noi abbiamo un dentista che entriamo e dice no c'è soltanto una carie.
3: Ci stiamo decomponendo, cioè,
1: no
3: non lo
1: ma
3: so.
1: Finita quella te ne trovo un'altra. Adesso mi sta operando il ginocchio, quindi
4: ti troverà un appendicite.
1: Sì, tra un po'. E mi diceva, io ho rischiato l'altro giorno in galleria perché stavo andando, tornando alla Liguria, lui stava in Liguria quest'estate, ha avuto un paio di problemini, di traumi, di vicissitudini. Cioè tornavo dalla Liguria, a un certo punto voi iniziate un discorso carino.
3: Mm-hmm.
1: L'ha detto come per dire una volta tanto un discorso carino.
4: Il sottotesto era quello.
1: Un discorso carino, entro in galleria. E in galleria, visto che una volta si sentiva un pochino, poi spariva. Adesso col dub, di colpo sparisce,
3: certo.
1: Non si sente più niente e ritorna appena uscito dalla galleria. Quindi c'era mia moglie, dice, che sonnecchiava a fianco a me. E io stavo andando a 110, ho accelerato di brutto per non perdermi il finale della cosa, perché è andato via il segnale in galleria e non ho sentito. E mi è venuto in mente di tutti quelli che fanno i trasportatori, le consegne, che ci dicono sempre:
4: aspetto,
1: quando ascolto Picozzi, io devo aspettare per sentire. Da oggi. Voi quando non sentite il finale noi ve lo replichiamo,
4: ve lo rifacciamo.
3: E come facciamo a capire cos'è che si
1: sono
3: persi?
1: Per esempio,
4: io
1: non sono schifo,
4: io mi sono perso tutto il primo blocco, me lo potete rifare da
3: guarda,
4: inizio?
3: Guarda, ti abbiamo fatto un riassunto poco fa.
1: Infatti per questo l'ho detto, da oggi c'è questo servizio perché gli abbiamo fatto un riassunto di quello che è successo.
3: Esatto, si è perso
1: da oggi. Ecco la sigla, molto bene, ripartiamo da capo.
4: Va bene,
3: ragazzi,
4: va bene.
3: Poi eravamo in orario, eravamo precisissimi. E Tony dice, soltanto con Rosario in realtà andiamo verso il ritardo inevitabile, no? Dopodiché io faccio un riferimento a te, alla nostra chat di stamattina.
1: E siamo andati in Italia.
4: E siamo andati in Italia.
5: 3 minuti e mezzo in più, infatti.
3: Allora, quindi comunque ci sei stato in qualche modo.
4: Io ho postato su Instagram, treno in orario, credo di farcela. Appena ho fatto invio, è uscito 7 minuti di... Porca miseria.
3: Mai farlo.
4: Potevo stare fermo.
1: Senti, voglio dire una cosa, ma dove sei stato?
4: Sono stato a Loano.
1: Com'è andata?
4: Molto bene, molto bene. Tanti ascoltatori da quelle parti.
1: Eh sì, in Liguria.
4: Mamma mia, tantissimi.
5: Merito di Tony.
4: Tanti lettori, bello, è stato
1: sì,
4: bellissimo.
1: Sì, poi è una città che porta fortuna.
4: Già nel nome.
1: Porta fortuna.
4: Scusa sempre Paola, Scusa sempre Paola.
3: Quella zona è stata colonizzata da Tony.
1: No, no, lui. No, io
3: no,
1: non
3: sono
5: analizzata.
1: No, no, io sto prima.
3: Colonizzata.
1: Sto prima, non... Che... Però devo dire che sono sempre stato legato a quella zona. Visto che parlavamo di questo, ho fatto la prima volta il mio primo trauma da bambino quando mi hanno mandato in colonia. E dove stavo? A Spotorno, provincia di Savona. Loano è provincia di Savona, vero ancora? Sì. Sì, e Loano Savona. Sì, Savona. E quindi ho fatto lì la prima colonia, il militare ad Albenga. Cioè, quindi vicino. Sempre.
4: Ma io ho fatto la prima vacanza.
3: C'è della Liguria nella tua vita.
4: La prima vacanza della mia vita a. Credo Ceriale, che è lì vicino.
1: Ceriale, lì.
4: Comunque la cosa più bella, oltre alla bellissima presentazione.
1: Però io sto un po' prima.
4: Sì, beh, stai lì vicino. Due o tre ascoltatori mi hanno detto, ma Dio a Tony che lo dice che sta lì a... No, la cosa bella è svegliarsi all'alba e farsi il lungomare prima che sorga il sole. È uno spettacolo da canzone di Franco Battiato.
3: Ecco perché ha ritardato.
4: Ombrello... No, tanto il treno non è che... Cioè, comunque mi aspettavo.
3: Fatto la passeggiatina.
1: Sì, svegliarsi presto quando...
4: Nei posti di mare, però.
1: Nei posti di mare quando già la giornata ha una luce per cui... D'estate. Ha una luce per cui dici, perché non stiamo già vivendo tutti, ma stiamo ancora dormendo?
4: Bellissimo.
1: Perché alle 6:30, alle 6 e sei lì con queste palme.
4: Volevo quasi fare
1: vivono
4: il bagno.
1: Bene, vivono
4: quasi
1: bene.
4: Fare il bagno.
1: Non capisco perché mugugnino.
3: Sto per fare una battuta, la dichiaro.
4: Palla.
3: Che lì in Liguria, no? La mattina, Albenga.
4: Albenga. Ci sta provando, ragazzi. Ci sta provando.
3: Era carina.
4: La ragazza ci sta provando.
5: Apprezziamo.
4: Piano piano.
3: Sì. Tony, perché fai quella faccia?
4: Albeggia.
3: Perché mi giudichi?
1: Perché sarebbe Albenga, Albeggia.
4: Albeggia. Sono i primi tentativi. Sì. Che c'entra? Tu all'inizio, quando disegnavi, mica l'orso lo facevi dritto. Esatto.
5: Proprio l'orso che corre.
1: Che lei fa battute a cazzo.
3: No, e invece io questa l'ho pensata. Mi stai mortificando.
4: È un aggravante, Manolo.
1: Cioè, come dire, ma veramente lei ha fatto questa cosa? Sì, ma l'ho premeditata pure.
4: Vabbè, dai, mettiamo il disco che devo fare la pipì e lavarmi i denti, dai.
1: Senti, ma lo sai che tu non lo sai? Tu non lo sai, ma noi domani noi ci presentiamo lì. Saremo gli unici
4: vestiti da templari per fare una roba.
1: Lei ha tentato di evitare quelli come noi, perché sennò avremmo mandato tutto in vacca.
3: E sarà così.
1: Vedrai.
3: Preparati.

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: sembra un po' quelle canzoni dei bambini, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday.
1: No, è molto dolce, è una canzone dolce, no?
0: Guarda, mi si è alzato, infatti c'è un attimino l'indice glicemico.
2: Sei il mio cucciolo di tigre preferito.
1: Di
2: sempre.
1: Tigre, aggiunto di tigre.
2: Sì, di tigre, stamattina. Almeno diventa meno, capito, problematico per lui accettarlo.
1: Ma scusa,
2: perché cucciolo
0: ma l'accetto
2: di tigre.
0: Io l'accetto veramente. Diceva, se lei continua così io l'accetto.
1: Come diceva il saggio, ma scusa, perché sì. Non fai nel momento, tu dirai la famosa formula, chi è contro questa unione parli ora o taccia per sempre. Lì arriva Tony,
0: non c'è in comune.
1: Tony, lo so, infatti, sì. Solo per creare...
0: E io grido, ehi, su Michil, che tengo!
2: Tu sei lì e fai...
0: Sta creatura, sta creatura!
2: Grido, e cose.
0: Fatendo in me sta creatura, mi tengiamo
2: tutto bellissimo, quasi quasi lo rifaccio soltanto per noi, cioè.
0: Allora, ma parliamo di cose serie, parliamo del fatto che noi, no? Ma vi ricordate quando per noi l'America era il faro di tutto? No, perché arriva dall'America, no, perché l'America, no, perché sono i numeri uno. Poi da quanti anni che pian piano stanno perdendo il loro smalto in tante cose rispetto a noi europei? Da una trentina d'anni?
1: Ma secondo me da dopo le Twin Towers.
0: Da Clinton? Da Reagan? Dal momento reganiano?
1: Dall'inizio
2: secondo
1: dei 2000.
2: Secondo me dall'11 settembre. Sì, sì.
0: No, per me prima. Spazio già perdiamo acqua.
1: Beh, no, io quando stavo lì nel 2001 c'era Rudolph Giuliani, che era un sindaco sceriffo, sì. No? Come piacerebbe a Mazzoli, molto di destra. E quindi aveva fatto un'opera di maquillage di Manhattan.
0: Aveva
1: no?
0: preso i barboni, li aveva buttati fuori dalla città.
1: Esatto, che non è spostati, bellissimo, diciamo. Però dal punto di vista turistico, quando tu andavi là, e comunque era un'America, certo. Una città che funzionava.
0: Io c'ero stato appena prima ed era tremenda, ragazzi. Sembrava veramente.
1: Negli anni 90 era un disastro.
0: Quella dei film, sembrava veramente quella dei
1: Infatti,
0: film.
1: Infatti, secondo me il decennio migliore è stato dal 90 al 2001. Poi è arrivato quel disastro lì. Il mondo
0: sì,
1: è cambiato.
0: Dire, da quando hanno iniziato loro ad essere troppo stretti in certe cose, il razzismo è diventato più forte nel tentativo di fermarlo, hanno tentato di essere
1: dall'altra parte
0: politicamente
1: molto
0: corretti
1: rigidi,
0: è diventato un disastro,
1: E allora l'ultima notizia che arriva da New York, l'avevo letta qualche giorno fa, avendo ovviamente una moglie con quel tipo di capello, mi aveva molto colpito.
0: E avendo tu questo problema che è psicologico.
1: Esatto. Allora, una nuova legge tricologico. Perché ho tre capelli. Una nuova legge obbliga i futuri parrucchieri dello stato di New York a imparare a trattare tutte le texture.
2: Vabbè, ma hanno ragione.
0: No, ma cioè, la cosa che uno legge in Europa questa cosa e dice, boh, ma in che senso?
1: Beh, a Milano per esempio sono i parrucchieri che li hanno i capelli ricci.
0: Ma perché
1: mia moglie quando va da uno così.
0: Visto che da loro potrebbe essere discriminatorio il fatto che entri dentro, è discriminante il fatto che tu entri, hai i capelli ricci, cosiddetti all'afro.
1: Sì, diciamo, non si può discernere la mancanza di skill... Di competenza dalla discriminazione.
0: Devo fare un corso, quello giustamente tu entri e fai, io sono rasta. E quello fa, ma io non so trattare i capelli rasta in quel modo lì, quelle trecce. No! È discriminante, le devi sapere.
1: È un po' strano.
2: Chi ha i capelli afro va da hairstylist afroamericani anche in Italia.
1: Anche a Milano ce ne sono.
2: Appositamente.
0: Sì, ma non soltanto quelli, ci sono dei tagli specializzati. E, per esempio, di molte etnie, molti paesi arabi. E io vedo dei ragazzi che hanno dei tagli un pochino diversi da quelli dei, e ci sono dei parrucchieri specializzati in quel tipo di taglio,
1: certo,
0: lì. Ma
1: certo.
0: Se te lo vuoi fare, non è che assolutamente, non è che devi avere il patentino.
1: Chissà,
0: o chissà
1: Mazzoli
0: però,
1: che dirà in onda su questo.
0: Ti rendi conto? Cioè,
1: è un po' strano,
0: È come se chiami l'idraulico dice che tubature ha, così, che impianto ha di questo tipo, qual è la caldaia così. E l'idraulico ti risponde, mi scusi, io non tratto quel tipo di caldaia e non sono capace.
1: E tu dici, razzista!
0: E appunto,
2: sì.
1: Tubista!
0: Lei
2: ha
0: il dovere di conoscere di tutti.
2: Il principio è un altro, siccome io ce li ho come i tuoi e so come trattarli, allora me ne prendo cura io.
0: Sì.
2: Immagino che
0: bene.
2: Sia questo.
1: Però
2: no?
1: Scusa, da un altro punto di vista, non può essere un'opportunità per questi parrucchieri, e lì si sgama se sono veramente discriminanti. Non può essere per allargare la clientela. Impara a fare pure i capelli ricci e piglio tutti.
0: Come tutte le cose, per questo sono partito dall'America, perché delle volte poi ti chiedi, ma allora perché poi in Europa funziona, ma perché veramente ci facciamo un po' di menate in meno, ci facciamo delle menate in meno. Cioè, non ho capito se il tutto nasce perché c'è stato un parrucchiere che è entrato, un ragazzo con i capelli ricci, e gli ha detto: no, io quelle robe lì non le faccio.
1: Potrebbe essere
0: in maniera cattiva, brutale, come per dire,
1: più di uno,
0: come per dire, vattene fuori, io faccio soltanto i biondini, che ne so, gli ariani. E allora capisco.
1: Potrebbe essere accaduto,
0: potrebbe essere questo, cioè, perché se no noi, mi mancano le competenze. Uno che dice: scusa, non so farla quella cosa.
1: Allora, da un lato,
0: buon Dio, meno male che
1: c'è tutto in questa notizia. Perché secondo me alcuni, immagino anche nei quartieri fighi della città, c'è un po' l'effetto Oprah Winfrey quando è entrata in quel negozio, ha detto: vorrei comprare.
0: Allora, scusi, se così è giusto.
1: Immagino che qualcuno, per tenere lontana la popolazione afroamericana, abbia detto: no, qui non trattiamo gente come voi. No?
0: Cioè, mette fuori il cartello: purtroppo non sappiamo lavare i capelli ricci.
1: È tutto un terreno scivoloso il discorso.
2: Quindi
1: ci
2: parte da lì, da quel tipo di approccio, e poi negli anni.
0: Ma capite che ci sono dei posti nel mondo che sono veramente strani, per questo ci stiamo avvicinando forse più ai cinesi, perché loro non sono, non hanno questo tipo di menate.
1: I giapponesi sì.
0: I giapponesi sono
1: estremamente razzisti.
0: Sono giapponesi sì, sono razzisti.
1: Però quest'estate,
0: nei confronti di tutto il mondo.
1: Quest'estate c'è stato tutto il dibattito, fino a qualche giorno fa, sulla cultura woke, perché sai che Alexandra Ocasio-Cortez ha detto: sì, in effetti a un certo punto questa faccenda del woke e del politically correct era un po' crazy, ha detto, no? Ha detto il woke 1.0, cioè la prima versione, era un po' folle, e metteva dentro anche quando tu dici dello speaker che deve essere, no? Quindi ha riconosciuto gli eccessi. Secondo me eccessivo è anche adesso dire: è vero, sono tutte cazzate, perché secondo me invece quel tipo di attenzione è servita moltissimo in questi anni,
0: e
1: viva Dio se c'è stata. Secondo me ci sono cose importanti e cose meno. Questa del parrucchiere mi sembra un po',
0: come dici tu,
1: tirata per i capelli.
0: Tirata per i capelli, per terminare con una battuta. Però, come dici tu, sarebbe un modo di aprirsi all'altro commercio.
1: Ma
0: io
1: sì,
0: vedo
1: imparate
0: le ragazze che hanno questi negozi nails, questi per le unghie, normalmente sono orientali.
1: Sì.
0: Sapete come hanno imparato a utilizzare questo loro sistema? Sono bravissime, lo fanno per tutti. Cioè, intendo dire, hanno allargato,
2: soprattutto.
0: Hanno allargato i loro. Tu vai a farti le unghie, loro ti dicono: è pieno. No, e non c'entra niente. E però hanno allargato il loro business. Quindi è giusto quello che dici tu. Potrebbe essere proprio discriminatorio per tenere lontano.
2: È vero, però secondo me bisognerebbe poi educare il cliente, perché per un po' di tempo ci sarà ancora chi probabilmente andrà comunque dalla stylist afroamericano, perché si fiderà di più rispetto al
1: trattamento. Ma secondo me era un film, vi ricordate?
2: Cioè, bisognerà educare proprio la clientela, perché rimarrà
1: c'era un film qualche anno fa del barbiere afroamericano, forse a Brooklyn o nel Bronx, era un film forse di Spike Lee, no forse non era di Spike Lee, comunque c'era un film dove si narravano le vicende all'interno di questo salone di barbiere, credo.
0: Ce n'è tanti,
2: era il barbiere, ho capito, non ricordo il titolo, ma l'ho visto. Pensalo.
0: Comunque ce ne sono diversi, ce ne sono anche comici con
3: Eddie Murphy,
0: che loro si trovano sempre da questo barbiere.
1: Sì, perché è un luogo che si presta, no? Perché fai due chiacchiere.
0: Una volta era così, anzi, parliamone, perché ci mancano qui.
1: Beh, io vado a farmi la barba, ma potrei fare anch'io. Vado soprattutto perché mi piace un sacco quella mezz'oretta.
0: Ma perché parlate?
1: Tantissimo.
0: Io lo faccio quando vado in Liguria di prima, perché dal parrucchiere in Liguria lui ha ancora quelli che stanno lì seduti.
1: E ti parla il parrucchiere
2: che
1: in Liguria?
2: Bello. Sì,
3: mi mette il pony a Tonio.
0: No, ma la cosa bella di quei parrucchieri, la cosa bella è che quelli seduti, cosa avete detto?
1: Mi faccio il pony, come quando si portavano i bambini, cucciolo.
2: Che carino. Lo vedi?
0: A me fanno sedere su quello più alto, sul seggiolone, e mi distraggono.
2: Lasciatemelo stare.
0: Allora, preferisco loro che mi trattano male, che tu che mi tratti bene.
1: Tra i due mali,
0: io preferisco loro che mi trattano male.
2: Va bene.
0: Comunque, perché ti accorgi che ci sono ancora dei signori lì, no? Tu entri dentro e dici: buongiorno, volevo tagliarmi i capelli, però quanto tempo c'è da aspettare? E lo vedi che il parrucchiere è lì fermo, che non fa un cacchio, e ti guarda e fa: prego. Perché gli altri tre che sono lì seduti non devono fare nulla. E quella è la cosa bella. Si va
2: e
0: dal parrucchiere per
2: stare
0: seduto.
2: E ti dice quel prego anche con stizza, capito?
1: Sì. Una volta sono stato discriminato a Milano. Sono entrato in un posto e ho detto: vorrei la permanente. Non me l'hanno fatta. Secondo me è perché sono napoletano.
0: Non perché non

Radio 105.

0: cucino insieme un po' di aneddoti. Abbiamo parlato di New York e qui in questa canzone Madonna fa una citazione a Lou Reed. A me piace sempre raccontare, l'ho già detta, la storia di Lou Reed raccontatami a New York da un pizzaiolo che si chiama Lombardi, me lo ricordo ancora, che un giorno mi ha detto, quando viveva a New York, che Lou Reed entrava nella sua pizzeria non riconosciuto da nessuno, mangiava
1: e non pagava,
0: cioè dando per scontato che lo conosceva. Il pizzaiolo mi diceva, ma noi non gli diciamo, non è che gli diciamo grande Lou Reed, no, cioè lui mangia, finisce e se ne va.
2: Magari devi mandargli una volta al mese il conto a casa, che ti frega della serie.
3: Aggiungo solo una cosa, pazzia, poi spero. Che...
2: cioè magari non voleva non pagare, ha detto
0: dai, insomma,
2: mandami il conto.
3: Vabbè, non so, di aggiungo solo che Danceteria, che è il titolo della canzone di Madonna, era un locale di New York.
0: Certo, me lo ricordo.
3: E lei ha esordito proprio lì, in realtà. Danceteria, sì. Danceteria, diciamo, certo. Proprio lì.
2: Vendeva gli scaldamuscoli.
3: Sì, era bravo. Sì,
0: esatto. Il periodo allora, più o meno era quello.
2: Allora, molti mi chiedono di questo parrucchiere. Devo dirvi no, non ci sono più. Ma credo che non esistano più le riviste porno, quelle che avevano i parrucchieri. Ma in edicola ci sono ancora, no?
0: Non erano porno, erano soft porno.
2: No.
3: Erano erotiche.
0: Ma no, era, no, era...
2: sì, o di porno, non intendevo dire. Sì, di nudi, non era super sexy, fixed, cento. No,
0: Caballero.
2: No. Caballero misterioso era.
3: Non era
0: le ore.
3: Non era il catalogo di Postal Market.
0: Era più verso il catalogo di Postal Market. Ma perché il parrucchiere ti dava, sai che non me lo ricordo?
2: Sì, il parrucchiere da uomo aveva queste riviste che erano messe da qualche parte in modo che i bambini non potessero prenderle, perché c'erano anche i bambini, quelli che avevano il cavalluccio, che io ancora uso quando vado al parrucchiere, anche se devi farmi la barba, mi mette sul cavalluccio.
3: Scusa, tu che facevi? Le chiedevi? Tu cliente?
2: I porno? Sì.
3: No, sì, quelle riviste lì, se loro le nascondevano dai bambini, tu facevi richiesta specifica al barbiere?
2: Certo. Io un mio amico Daniele mi diceva, vado dal parrucchiere, perché lui ha quelle riviste lì, e tutte le volte che arrivo faccio, qui... e il giornale è lì, lui diceva il parrucchiere, indicando il Corriere, la Repubblica, lui, ma io non voglio questi, voglio...
0: sembra Woody Allen.
2: E lui andava di là, prendeva la rivista e riportava.
3: Hai capito.
0: Woody Allen che comprava il giornale porno e però
2: lo metteva all'interno.
0: Lo metteva sotto e quello faceva, sì, New York Times, il Post. Quanto costa Orgasmo? E lo sgamava, no? Lui era costretto.
2: Perché oggi come oggi, poi, visto che sono un po' politici, tu prendi il giornale porno e dentro gli metti il Post. Per non far vedere agli altri che hai comprato.
3: Certo.
0: Devi vergognare più di leggere, che ne so, Libero.
2: Esattamente.
0: Diciamolo anche dall'altra parte. Il giornale. Ma è dalla stessa parte.
2: Ma poi ci pensavo stamattina. Io quando mi sono sposato, domani Manola si sposa, siete tutti invitati al suo matrimonio.
0: Si sposa, com'è? Giacomino, si sposa.
2: Andate in Campidoglio.
3: Tra poco sei a casa.
2: In che comune ti sposi?
3: No, Roma.
2: Allora andate in Campidoglio? Campidoglio? No.
0: Aia. Ah, non lo dice come te per Marigotti.
2: Ma ci sono le pubblicazioni.
0: Marigotti.
3: No, Campidoglio, però quello succederà oggi.
2: Quindi andate tutti oggi con i cartelloni, ma no, si sposa.
3: Non vi dico l'orario, che tanto saranno tipo 200 copie oggi nella giornata di oggi.
2: Sì,
3: però,
2: ma si inizia
3: sicuramente dopo mezzogiorno.
0: Perché per le riunioni civili, come avevo fatto io, devi dividere. Io avevo fatto Sala degli Specchi a Palazzo Marino e poi la festona.
2: Anch'io, non in Palazzo Marino, sono stato qui al...
0: Non ti eri sposato in chiesa tu?
2: Sono stato prima al comune qui.
0: E... Palazzo Marino?
2: No.
0: In Via Larga,
3: qui proprio sei sposato?
0: Via Larga.
2: Sì, infatti me lo chiedo anche io, che tra l'altro le pubblicazioni c'era l'Avanti, c'era Mussolini come direttore dell'Avanti.
3: Ha celebrato io. Mussolini lui?
2: Sì, sì, no, era piccolo. Per celebrare ancora un bambino, un giovane.
0: Comunque lui stava benissimo vestito da sposa. Oh. Lo stesso abito della prima comunione, rimasto, non si era un buon abito, non si era deteriorato, perfetto.
2: Io ero vestito
0: per
2: da giovane Balilla, cioè avevo proprio lo stomaco, dove c'è Balilla c'è casa.
0: Però devo dire, posso dire, dove c'è Balilla c'è Cavannacci, lo dice spesso. Comunque posso dire che Manola è una delle persone in procinto di sposarsi più serene e in controllo. O finisce la diretta e scoppia in lacrime.
2: Anche io sono
3: allora
2: stato
3: questa
2: così.
3: Cosa me la sta in realtà facendo notare da giorni, e notate l'ironia con cui il sarcasmo con cui lo dico anche la mia compagna, però probabilmente è una questione di carattere,
2: perché ha capito che non ci vai per l'ultimo momento, mandi
3: perché fino
2: una...
3: alla fine la lascio un po' sulle spine, capito?
2: Anch'io mi sono sposato in questo modo. Al mattino sono andato in onda dalle 7 alle 10, poi avevo appuntamento mezzogiorno, l'ho anche raccontato, avevo dimenticato a casa la camicia e sono quindi andato di corsa a comprare una camicia un po' carina, perché avevo l'abito, ho portato tutto l'abito, ero vestito da mattina, poi l'abito da sposo era più importante, però avevo dimenticato la camicia e questo qua del negozio, che l'ha dovuto pure mettere a posto e tutto, mi guardava dicendo: io non ho mai fatto una camicia per uno sposo che tra un'ora e 40 minuti, se si sbriga, grazie.
0: Io mi ero fatto fare la camicia della camiciaia, certo. L'avevo pagata come il, come il prodotto interno lordo del, non so, del, del Benelux.
3: Perché si fanno pagare, invece, sa, giustamente.
0: Però posso dire una cosa, camicia e abito, l'ho già detto sta roba, come si dice, su misura, una roba che non hai idea.
3: Sì, è un'altra
0: Io vorrei diventare amministratore delegato solo per dovermi vestire.
2: Io ne ho un paio di abiti su misura, potendo.
3: Sì, io penso che chi fa il nostro mestiere almeno un abito su misura nell'armadio lo debba avere.
2: Io penso di più che i sarti che riescono a fare questa cosa, ce n'è uno qua vicino, sono veramente dei geni.
3: Sì.
2: Loro guardano il tuo corpo e poi tu starai bene. Non c'è modo. No. Ti fanno un abito con cui tu ti risulterai perfetto. Guarda,
0: a me a un certo punto ho detto: per lei non possiamo fare nulla.
2: Niente,
0: però alla fine è riuscito comunque.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: proprio
1: feeling, c'è Heineken tra Bini e Manola. Binola.
2: Qualcuno, domanda, qualcuno lo scrive, Gioacchino da Taormina, dice: ma Manola dove è stata fino adesso? Perché il 105ista? Sì, infatti, diciamo, è stata cacciata dall'altra radio proprio perché in onda era 105ista e quella radio odiava questa cosa.
3: Allora, quella radio lì, sì, ti saluto affettuosamente.
2: Ma la ruffiana che si tiene comunque.
3: Non, secondo me, cacciata, sono venuta. Io ho proprio chiesto, perché io attiro le cose positive.
2: Sì.
3: Ho chiesto all'universo: ma posso andare a Radio 105 a trasmettere con Ross e Tony?
1: The
3: ci ho messo un po' di tempo.
2: No, veramente
3: un po' di tempo, ma poi sono arrivata.
2: Lei aveva chiesto di andare in Ara. E invece.
3: Comunque, no, dicevo, solo questa, purtroppo.
1: Oltre a essere 105ista fino al midollo, c'è proprio un feeling con Bini, perché Bini, ascoltando questa canzone, ha detto la stessa cosa che ha detto lei l'altro giorno.
4: Ho detto se questo c'era un riferimento alla stimolazione clitoridea.
3: Ring My Bell.
4: Perché Ring My Bell. Ebbene, sì, secondo me c'è un chiaro riferimento che voi vi era passato, voi non eterosessuali vi era passato inosservato. Cioè, nel senso,
3: ma cosa vuoi che ne sappia?
2: Ma noi non entriamo nel doppio sesso, professore.
1: Sai quant'è che non suoniamo un campanello?
4: Esattamente.
1: Io ho il video citofono.
4: Quando suona il campanello gli rispondono: testimoni di Geova, non ne prendiamo queste cose.
2: Bini,
4: così,
2: poi sa che rapporto io ho con quella parte, quindi non saprei nemmeno da dove trovare il campanello.
4: Sì,
2: ho capito l'altro giorno che la che il signore
1: Tony è vulvofobo.
4: Io sono ancora vulvofobo. Sono ancora
3: No, fermi tutti. Non ho capito cosa hai capito tu.
1: No, ma c'eri? Non c'eri? Ma,
4: sì, se non c'eri quella volta che mi sono rimasto sconvolto lì.
3: No, non c'ero.
4: Pensavano che
3: questa cosa mi sta aprendo veramente.
4: No, tutte e due. No, non è che fanno solo qua, anche questo qua.
2: No, facciamo così. Mandiamo prima la sigla e poi vi spieghiamo cosa non sapevo.
3: Sono sconvolta.
2: Vabbè, insomma. Poi io non frequento.
1: Let's talk about sex. Non è che non lo sapeva, non si era mai concentrato sulla cosa. Cioè, sto cercando
4: cioè, pensava che le donne facessero la pipì dalla vagina.
3: Porca miseria.
4: Come le anatre. No, nel senso che
2: perché la cloaca,
4: la cloaca dove fanno tutte insieme.
1: Ma non è che non lo sapeva, non ci aveva mai riflettuto.
3: No, non l'aveva mai vista da vicino vicino.
2: Ma come no? Da vicino vicino.
4: Così vicino.
3: Vicino vicino, no.
2: E come cambiavi i pannolini alla chicca, non l'avevi visto.
3: E com'è possibile?
2: L'ho vista da vicino.
1: Ah, solo lì la...
2: Allora, però io sono stato dentro.
4: Esiste la prescrizione. Io sono stato dentro la vulva, esiste la prescrizione.
2: Io sono stato dentro una donna due volte nella vita. Una volta quando è nata mia figlia, perché...
1: e poi quando hai visto la Statua della Libertà.
2: No, quando mia mamma ha partorito, quindi
4: due volte. E oltretutto in direzioni inverse, quindi non è riuscito.
3: No, sono due fori separati.
2: Ma non è che fossero due fori separati, lo sapevo. Quello da dove l'uretra e l'utero, che sono tutte e due nella vagina. Sì, l'uretra. Però non mi aspettavo che fosse così vicino il buchetto dell'uretra, pensavo fosse più interno, tutto lì.
4: Ecco.
3: Tocca non confondersi a volte, sai, perché potrebbe essere anche un problemone.
2: Sì, ma infatti, però io non...
1: Ma tanto nel nostro caso non è che dovremmo far sesso.
4: Qualche volta quando dobbiamo mettere un catetere a una donna, facciamo fatica anche noi a trovare l'ingresso.
1: L'altro giorno ho visto un videino su Instagram dove c'era una ragazza molto bella, tra l'altro questa è una mia, così, non c'entra con quello che fa, però è anche una bellissima ragazza che va in giro a fare domande di educazione sessuale. Allora va in giro e ha detto a uno: quante ovaie ha una donna? E questo ragazzo, adesso era in inglese quindi ho fatto un po' fatica, quante ovaie ha una donna? E lui rispondeva: beh, dipende dall'età. E lei diceva: no, non dipende dall'età,
2: non dipende.
1: E lui diceva: 10? 15 e facevo vari tentativi.
4: Però quando ho fatto, adesso mi hanno chiesto di rifare ancora teatro a Roma e a Bologna, lo spettacolo che ho fatto con Camila Rasnovic, e c'erano le interviste fatte al primo anno di lettere italiane.
1: No, la gente non sa nulla.
4: Ma non sapevano niente, cioè, forse perché conoscono le parole in inglese, quindi in italiano. Cioè, se tu gli dici una roba in italiano, non sanno più palle di idea di cosa voglia dire.
2: Ma perché le donne sanno dell'organo sessuale maschile
3: qualcosa in più, sì.
1: Che ne so, sanno cos'è il frenulo.
2: Ma perché noi ne abbiamo, abbiamo due o tre cosette nell'organo sessuale maschile?
3: Lo so pure io.
1: Quanti frenuli abbiamo nel corpo?
3: Uno.
2: Allora, il frenulo
1: nel corpo, quanti frenuli abbiamo?
2: Il frenulo a mano, il frenulo al servizio. Il servo frenulo?
1: No.
4: Però devo dire che ci sono donne che si sviluppano in entomologia peniena, cioè studiano il pene nei dettagli, perché la visibilità dei genitali maschili consente a loro di avere un po' di...
1: Certo, tutto fuori.
4: Di particolari.
1: Tutto quel
3: Eccoci
1: po'.
3: Qua, buongiorno a tutti, ben sintonizzati su Radio 105.
2: Ma no, 105. Qui parliamo di
3: sessuologia. Tutto fuori.
1: Abbiamo la patente in quest'ora per farlo.
4: La patonza.
1: Abbiamo la patonza per farlo.
2: Di cosa parliamo oggi, professore?
4: Allora, prima cosa, poi parlerò un pochettino di sesso.
1: Però intanto hai fatto una buona estate?
4: Sì, abbastanza, perché come vi ho detto, il mio albanese ha fatto il suo lavoro.
1: Il mio albanese.
2: Ci racconti?
4: Perché ho dovuto portare mia madre in montagna con me. Adesso lei mi manda form per questa cosa che dico, ma poi ho pagato una persona perché rompesse
1: di origine albanese perché rompesse
4: un tubo dell'acqua a casa sua in modo tale che dovesse tornare. Quindi ha fatto un bellissimo lavoro.
3: Che bel legame madre figlio.
2: Quanto è stata la mamma da lei?
4: È stata una quindicina di giorni.
1: Però, un anno.
4: Sì. Non è che
3: dopo la vita.
4: Dipende il percepito e il reale.
1: Come l'umidità.
2: Qual era il problema di quest'anno della mamma?
4: Io purtroppo dico sempre che un goccino di Alzheimer
2: aiuta
4: perché quando una persona anziana ha così tante energie, così tante iniziative, così tante cose che uno gli deve correre dietro. Però il problema grosso è che non sta ferma. Io le faccio senso così con i ferri di calza, perché questo sarà il mio ideale di madre.
2: Sì.
4: Una che fa la calza
2: e sta ferma.
4: E che io la porto sul patio al mattino e la sera la ritiro con le due calze.
1: In Alabama, quelle case col porticato.
4: Quelle cose. Io vorrei una madre così. Lo dico, mamma, vorrei una mamma
2: ferma
4: così.
2: Porta, una mamma
4: ferma porta, una madre che ha 93 anni e che si comporta da 93 anni.
2: Com'era la storia? Io mi butto nel naviglio, no? Com'era?
4: Ah no, perché oggi mi denuncia davvero, perché lei aveva già elaborato il sistema di suicidio, che era quello. Lei vive in questo posto dove c'è il naviglio e c'è una strada che si chiama Sant'Uberto, nel quale lei andava giù in bicicletta e finisce dentro il naviglio.
2: Sì.
4: Solo che una sua amica si è buttata nel naviglio, solo che il naviglio era in secca.
2: No!
4: Quindi
2: no!
4: Si è buttato e allora lei era sdraiata così con la testa e la faccia cercando di affogare, l'hanno ripescata immediatamente. Allora lei ha preso una sua amica che va giù a vedere se c'è l'acqua prima di scendere.
2: Dice prima mando l'acqua,
4: c'è l'acqua mi butto io.
1: Quanti anni ha adesso sua madre?
4: 93.
1: Che miseria.
3: Che bello.
4: È fa tanto ridere ed è tanto simpatica. In piccole dosi, tanto
2: simpatico. E perché forum?
4: Perché lei dice che io oggi ho violato la sua privacy.
1: Perché ne ha parlato in onda.
4: Ha parlato in onda, senza chiederle il permesso.
1: Ti trascino
4: io
1: a forum.
4: Quando torno dice ti trascino a forum.
2: Ma perché a forum poi?
4: Perché
2: non in tribunale, a forum.
3: Perché un po' più soft.
4: Perché lo guarda, si vede su Rete 4 e dice che ci sono tutte queste cose. Mi trascina a forum.
1: Insomma, un'estate alla Dottor Bini.
4: Poi sono stato al Festival di Locarno.
1: Perché c'era Jen?
4: No, perché c'era un mio compagno di classe che ha fatto un film molto bello, che è anche Cacciatore di Angeli, se vi interessa, molto bello, si chiama Pescatore. Ho fatto nascere il figlio a lui, Pescatore, anni fa, e ho lottato duramente perché voleva chiamare il figlio Martin Pescatore, voleva chiamarlo, invece sono riuscito a non farglielo chiamare Martin.
1: Grazie, Pescatore di cognome?
4: Di cognome, sì. Ha fatto un bellissimo film, comunque, bellissimo, andatelo a vedere, Cacciatore di Angeli.
1: Invece, tornando alla domanda, di cosa parliamo oggi? Se abbiamo tempo.
4: Prima do un'occhiata, due parole sugli embrioni scambiati e poi parliamo.
2: Che l'hanno anche intervistata.
4: Sulla Repubblica. E poi invece parleremo delle stappature del pene.
3: Le stappature
1: un bellissimo
3: del pene.
1: Titolo per un romanzo.
3: È un argomento che mi entusiasma.
4: Questo è un rumore.
3: Devo dire, veramente mi tiene
2: spumante,
3: così incollata alla radio.
1: Allora, tra poco con le stappature del pene.

0: Buongiorno, una domanda, professore, a proposito delle stappature.
1: Stavo ridendo per quella.
0: Quando il pene sa di tappo, cosa, cosa bisogna fare?
2: Tirarlo fuori dalla bocca.
3: Ma lei
1: mi sta... sento male.
3: Ma lei sta dicendo queste cose? C'è anche
0: no,
3: un...
0: ha scritto un messaggio.
1: No, domanda fatta dall'ascoltatore.
3: È l'ascoltatore di tappo.
0: Immagino il sommelier. Buono, ma sa un po'.
3: Ma c'è una famosa poesia che magari vi porto la volta prossima, che dice così: mi avvicinai a lei, sì, le abbassai le mutandine, gli ritirai su perché sapeva di chiuso.
1: No!
3: Diceva così. Poi ve la porto, poesia famosa.
4: Anche no, però.
0: Buongiorno signora.
3: Per aumentare la cultura.
1: Salutiamo Paola, l'ascoltatrice che abbiamo guadagnato stamattina e perso completamente.
0: Guadagnata e persa un attimo dopo.
4: Allora, prima di stappare i peni...
3: Volevo parlare un secondo degli embrioni anche prima. Perché ho sentito dire delle cose.
4: Ma cosa hanno sbagliato?
3: Hanno invertito, hanno usato l'embrione di una donna, l'hanno trasferito in un'altra donna.
4: Ah, non hanno usato uno spermatozoo sull'ovulo sbagliato?
3: No, hanno proprio... due donne in quel giorno.
4: Vabbè,
3: che
4: portate
3: fare...
4: avanti, poi vi scambiate i bimbini.
3: E questo è un po' un problema. Per cominciare, si sono accorti dopo la prima donna che avevano trasferito l'embrione dell'altra.
0: Ah, quindi... tutto a posto, la partorienta invertita, cioè l'embrione invertito.
3: Ci sono due donne e ci sono gli embrioni riferiti a queste donne. Okay. Sulla prima donna hanno trasferito l'embrione della seconda.
0: Poi si
3: sono accorti.
4: E sulla seconda cosa hanno fatto?
3: Niente. Non hanno fatto niente. Hanno trasferito, la donna seconda aveva due embrioni, hanno trasferito quell'altro.
0: Ok, quindi
3: una è a posto.
4: Quindi faranno tutti e due i fratelli.
3: Momento. Questa cosa, per questo voglio parlarne, perché sembra così semplice. Per cominciare, a quella su cui hanno sbagliato, gliel'hanno detto subito: guardi, abbiamo sbagliato, vediamo come succede. Alla seconda non gliel'hanno detto.
4: Perché glielo dovevano dire? Dovevano dire il suo primo embrione è andato di là.
3: È andato perso il suo primo embrione, no? Così via. Però non gliel'hanno detto, che trovo una bella scelta.
4: Sì.
3: Cioè, su una donna che sono tanti anni che cerca figli e uno gli trasferisce il suo embrione, in genere gli si lasciano dei giorni di felicità, di tranquillità e così via, affinché l'embrione attacchi prima di comunicare brutte notizie.
1: Mm-hmm.
3: Quindi il fatto di non averglielo detto, qualcuno ha fortemente criticato il fatto che loro non avessero avvisato seconda donna, e invece è giusto. Il problema sorge sulla prima donna, perché la prima donna, avendo nel suo corpo un embrione, ha tutti i diritti di decidere cosa fare.
4: Cioè, della serie, no, levatemelo, datemi il mio.
3: No, levatelo, proseguo e me lo tengo, perché in Italia uno
4: ore
3: può
4: mio,
3: tenersi ore mio, così via, può decidere tutto quello che vuole.
0: Quindi lei potrebbe dire: voglio questo e poi voglio anche
1: se, sembra quasi una gestazione per altri.
3: Però in Italia funziona la regola. Esco da questa vagina, sono figlio di questa donna. Non c'entra niente la genetica. Non c'entra niente la cosa di particolare. Adesso poi magari approfondiamo.
4: Ci lascia così.
3: Vi lascio così, ma c'ho uno che smanetta.
4: Quello smanetta.
1: Ma lei non dia retta a quello lì, è messo a caso.
0: Corrieri, aspettate prima di consegnare.
4: Va bene, tra poco.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su

0: Safe su Radio 105 e siamo col professor Bini. Let's talk about sex.
1: Allora, scambio di ormoni, ciao, di embrioni.
2: Eravamo... ci stava anche.
3: Allora, abbiamo detto, una donna ha avuto un danno materiale, sì, che sì, è stato quella della perdita di un embrione. Hanno fatto bene a non dirglielo subito perché la cosa è particolare.
1: L'abbiamo detto che è successo a Milano?
3: Sì, è successo a Milano. Okay, è successo,
0: okay. Possiamo anche dire dove?
3: Sì, è successo all'ospedale San Raffaele. Perché la cosa che mi preme però è questa. È successo un caso a Napoli nel 2004, un caso a Modena nel 2014, un caso a Milano nel 2026.
0: Scusi, qui al coso qui all'ospedale a Milano è mai successo?
3: No, ma
0: come mai? Perché c'è uno che si chiama professor Bini.
1: Ma riguarda,
3: torniamo. Allora, poi torno alle cose, al caso specifico.
0: A lui non è mai successo.
3: Ma non importa questa cosa. Prima cosa, due messaggi chiave. Numero uno. È un evento rarissimo. Tre volte nella storia succede. Perché tutte le cose, anche improbabili, nella vita possono succedere.
0: Malgrado le 28 firme, 5.000
3: sicurezze. L'Italia è uno dei paesi più controllati da quel punto di vista. Ci sono protocolli di sicurezza che per spostare un embrione deve firmare due persone. Ci sono tre identificazioni in camera operatoria per la cosa particolare. Qui si devono mettere insieme tutta una serie di circostanze che deve essere non particolare. Attento un biologo e quello che fa il controllo contemporaneamente non ha fatto il controllo, quello della camera operatoria.
1: Uno sfortunato allineamento di pianeti.
3: Esattamente, diciamo, uno sfortunatissimo allineamento che può capitare a chiunque.
0: Okay. Secondo me all'estero capita, ma non te lo dico.
3: Dato che la legge non prevede punizioni per chi sbaglia, prevede solo punizioni per chi non ha messo in moto tutti i sistemi di controllo,
0: certo,
3: che è diverso, quindi perché lo sbaglio è ritenuto possibile da chiunque, così
2: perché
3: via. Quindi,
2: sono due figure diverse, giusto?
3: Sono due cose per cui io voglio prima cosa difendere assolutamente la categoria degli operatori, perché è una cosa che poteva benissimo capitare a me se si fossero allineati da me i pianeti e così via. È improbabilissimo perché viene una volta ogni 500.000 transfer, quindi una roba e questo deve rassicurare tutte le coppie che fanno la fecondazione artificiale, perché il secondo messaggio che voglio dare è che non dovete per questo perdere nessuna fiducia in nessuno dei centri delle persone. Ricordatevi che una fecondazione artificiale voi non potete controllare niente. Stiamo lavorando su 100 micron, 100 millesimi di millimetro, cioè una cosa che va ingrandita 400 volte per essere visibile. Quindi voi non potete controllare niente. Dovete solo avere fiducia nella persona che vi aiuta. Questa è l'unica cosa che avete in capacità di controllo voi.
0: Okay.
3: Perché sennò le altre cose, uno potrebbe fare delle cose, non esserci l'embrione, averlo perso.
2: Prof, una domanda, voglio entrare un attimo, voglio tornare un attimo indietro. Quindi sono due figure diverse. Chi seleziona, tra virgolette, l'embrione e chi poi
3: lo mette dentro. Sono due persone completamente diverse.
2: Okay.
3: E quindi i controlli sono saltati in due posti diversi, no? Un posto dove avevi inserita la paziente, che ce n'era una prima ma non era ancora pronta e hanno messo dentro quell'altra.
0: Sì. Sì.
3: E di là che hanno invertito, non hanno ricevuto il fatto che le donne erano state invertite.
0: Quindi proprio l'allineamento
3: di pianeti. Di pianeti e così via.
0: Il disastro.
1: Siamo lì rispetto al discorso della fiducia, ogni persona ha la sua attitudine. Io per esempio sono uno che si fida tantissimo, no? Dei medici. Però conosco tante persone che voglio il secondo parere, il terzo parere, mi dica ma cosa succede?
0: Non è che c'è.
3: Però sul visibile
1: non ne so niente.
3: Sul visibile è diverso. Okay. Cioè, tu dici: io ho un tumore. Bene, do 20.000 euro a un medico per togliermelo. Dopo ce l'ho ancora. Io ho visto che ce l'ho ancora, che lui non mi ha.
1: Posso controllare. L'imponderabile.
3: Invece io dice: do 20.000 euro a uno per farmi la fecondazione artificiale. Lui ha fertilizzato l'uovo di mia moglie, ha messo l'embrione nel catetere, l'ha messo dentro nell'utero giusto.
0: Robe invisibili.
3: Tu non lo sai perché, capito? Dato che è una procedura a basso successo, perché la media di successo delle fecondazioni artificiali è il 27% in Italia, che vuol dire che esiste un 83% che non dà esito positivo. 73% che non dà esito, il che vuol dire che tu, quando anche hai usato l'acqua di Lourdes invece di usare l'embrione e lei non è rimasta gravida, dice vabbè, sta nel 73% di quelle che, certo, che non sono, certo, rimaste. Quindi non potete controllare, dovete fidarvi.
0: Nel caso di queste due, come è andata?
3: Allora, abbiamo detto, allora, la signora 1-1 che ha avuto il danno materiale, cioè della perdita di un embrione, questo vabbè, però è un danno materiale, l'embrione li
0: sta
3: può rifare.
0: Sta portando avanti il...
3: Adesso è stata messa l'embrione suo e la gravidanza, non so se è evolutiva o no, speriamo che sia evolutiva, perché avere un figlio la compenserebbe ovviamente del dolore della perdita dell'embrione col fatto di avere una gravidanza, però quindi, questo va per conto suo, questo va, okay, bene.
1: L'altra donna,
3: l'altro è il vero problema, l'altro è il vero problema, perché l'altra donna dopo anni e anni che cercava figli viene messo un embrione finalmente contento, sbagliato, e così via, e 10 minuti dopo gli viene detto che non è il suo. Allora questa donna ha più che altro un danno emotivo fortissimo e così via, e gli viene chiesto cosa vuole fare, perché cambia tutto.
0: Ma dopo 10 minuti si poteva subito levare.
3: Leva, abbiamo detto, una cosa di 100 micron invisibile che è stata messa nell'utero per l'impianto. Quindi, la
0: ma
3: donna...
0: voi non ci mettete neanche un segno, la bandierina?
3: Quando fai il transfer si vede dove lo metti, ma poi l'embrione certe volte si
0: va in
3: muove
0: giro.
3: Va in giro, va in giro. Quindi alla donna è stato chiesto cosa vuoi fare. Lei ha detto, io se non è mio faccio l'interruzione di gravidanza.
0: Vabbè, non lo voglio.
3: Non,
0: okay,
3: lo voglio,
1: pure
3: non lo
1: ragione,
3: voglio.
1: Però
3: uno potrebbe anche dire, dopo tanti anni, figlio mio, così, figlio non mio, mi tengo questo, tanto
1: però
3: mio.
1: È altrettanto comprensibile. Invece
3: però
1: uno
3: dice,
1: dichiara,
3: benissimo. Allora loro, gli operatori, hanno cercato di evitare l'interruzione di gravidanza facendo un raschiamento alla donna. Cioè cercando di togliere quell'embrione. Cioè.
0: Una pulizia.
3: Una pulizia, fatto, okay, una pulizia. Questa cosa della pulizia comporta però un paio di problemi. Numero uno, abbiamo detto che è una cosa invisibile.
1: Quindi non è detto che venga via.
3: Che non è detto che venga via, prima, certo, cosa particolare. Il secondo, più complicato, magari ve lo spiego fra un minuto.
0: Porca miseria, sta diventando come Picozzi.
2: Sta diventando, sì, esatto.
0: Porca miseria, andiamo. Crea

0: io sono lì con l'embrione. Sì. Sono lì fermo con l'embrione.
1: Ci ha appassionato e anche fatto riflettere questa storia.
2: No, allora, il problema è successo quando tu hai un embrione messo dentro un utero e procedi a fare un raschiamento.
0: Sì.
2: Che cos'è questa cosa? È un'interruzione di gravidanza? È una contraccezione postcoitale? È un aiuto inserito?
3: Cioè non sai come classificarla.
1: Qualcuno l'ha definita un lavaggio della cavità uterina, certo, per toccarla piano, come dire.
2: Però questo è il problema, che ovviamente questa cosa ha scatenato alcuni gruppi molto religiosi.
0: Perché in realtà è proprio un aborto.
2: Perché in realtà l'embrione, hai la dimostrazione che l'embrione c'è. Quando tu fai la contraccezione postcoitale è un cercare di evitare l'eventuale attecchimento di un eventuale embrione, ma ci sono due parole eventuali. Qui invece l'hai visto l'embrione che c'è davvero e così via. Quindi è una cosa intermedia fra la contraccezione postcoitale e l'interruzione
3: di gravidanza. Come se non ci fosse anche giuridicamente un posto.
0: Non è né la pillola del giorno dopo né l'interruzione di gravidanza.
3: Un po' un vuoto di...
2: Perché l'embrione non si è attaccato. Perché? Però sei sicuro che c'è. Mentre nella contraccezione postcoitale non sei sicuro che c'è, e nell'interruzione di gravidanza sei sicuro che è attaccato. Certo. Quindi ha una posizione intermedia a seconda di quello.
3: Come è finita o come finirà?
2: No, diciamo che ho apprezzato molto le procedure che sono state fatte dai miei colleghi dopo l'evento, perché hanno scelto le cose migliori, di non dirlo inizialmente all'altra donna, di fare questa cosa che comunque è una riduzione del danno. Cioè, se la donna dice io poi farò l'interruzione di gravidanza, io preferisco fare un lavaggio della cavità uterina, cioè nel senso che l'altra alternativa sarebbe molto peggio.
0: Quindi,
2: che quella di...
0: il danno vero è la perdita di tempo e l'intervento che c'è stato.
2: E la parte emotiva.
0: Certo, perché potranno mettere...
2: Lei non ha perso embrioni.
0: No, potranno metterle poi sul embrione.
3: Torniamo all'altra. L'altra ha perso un embrione.
2: Certo.
0: L'altra come un eventuale secondo figlio.
3: È veramente preziosissimo quando fai quel percorso.
2: Esattamente. Sono due danni diversi. Abbiamo detto un danno materiale grosso, perdi un embrione. Un danno emotivo grosso, quello di dover, ma non ha perso embrioni in particolare, ha perso tempo, ha perso la felicità che aveva in quel momento del trasferimento ed è passata su uno stress.
3: Quindi un trauma,
2: e così via.
0: Pensi se nell'altro caso non riuscisse ad andare avanti,
3: potrebbe
0: non
3: anche
0: ha
3: dire,
0: un secondo embrione. Un casino.
2: Questo è quanto. Lo dico solo. Però di base loro hanno fatto una volta è successo lo sbaglio, che vi ho detto che può capitare a chiunque. Loro hanno agito nel modo più corretto possibile per cercare di limitare i danni dello sbaglio. Quindi va dato questo atto di questa loro capacità. Perché, come si dice, lavorando sull'invisibile è possibile anche non dire niente.
0: Infatti, capito?
2: Non dire niente. Capito? Invece in questo caso è stato fatto una cosa veramente molto corretta.
3: Però mi permetto di dire che meno male, cioè,
2: certo,
3: vivo più sereno se che lo dicono, perché diventa un romanzo distopico.
0: Se la storia è finita, ci mancano pochi minuti, io voglio stappare il pene. Non ho capito com'è la storia di
3: stappare il pene.
2: Magari ne parliamo più diffusamente la volta prossima, perché stanno facendo tutta una serie di articoli su una cosa che sembrava una cosa marginale dell'attività sessuale, cioè di quanto tempo il maschio rimane dentro nella vagina
3: dopo
2: aver eiaculato. E una cosa che sembra...
3: Intanto mi addormento.
0: Dipende, perché delle volte ti addormenti...
3: È successo!
0: Delle volte ti addormenti il giorno dopo...
4: È morta lei sotto.
3: Sì, ma tutte e due anche.
1: Col peso poi.
3: Quando faceva così.
2: Però questa cosa che sembra ininfluente, invece ha tutta una serie di relazioni. Perché è dimostrato anche nelle specie, altre specie che non sono nostre, che se ci sono tante donne... Il maschio esce prima.
0: Prima
2: perché ovviamente biologicamente.
1: Se ci sono tante donne contemporaneamente.
3: Nella stanza.
2: Il problema è molto semplice, che noi abbiamo delle anomalie di comportamento legate al fatto che la sessualità la facciamo in privato in assenza di altri.
1: Ok.
2: Cosa che nessun'altra specie fa.
0: Non gliene frega,
2: gliene frega niente, così via.
0: Quindi durante le orge.
2: Nelle orge di infatti ritorna la cosa biologica. Detto questa cosa, c'è Il biologico che è rimasto nella specie e che vuol dire che quando tu hai tante femmine dovresti uscire prima per andare da fatto quel lavoro lì, certo, di inseminare quella femmina,
0: va
2: a inseminare un'altra femmina. Quindi hanno fatto una relazione tra infedeltà e permanenza del pene in vagina dopo il coito.
3: I risultati di questo sondaggio, di cui non sapevate di aver bisogno, nella prossima puntata.
0: Io dico soltanto una cosa: una volta mi ha dovuto tirar fuori il marito
2: di lei, esattamente.
0: Cioè, quindi, fuori proprio...
2: di come?
1: Posso dire che universo straordinario quello che ruota intorno al pene.
2: Sì,
1: cioè, ma è incredibile
2: quando parlavo della
0: che frasi
1: ma veramente, ma ne sa
3: ci
1: una
3: fai la promo del... nel programma
0: l'inizio libero, che straordinario l'universo ruota intorno al pene.
1: Ma fa un sacco di
2: parlavo
1: cose
2: della stappatura, perché l'upsack si chiama, cioè una volta si diceva che l'orgasmo femminile serviva solo a risucchiare, le contrazioni risucchiavano il seme per facilitare la cosa particolare. Poi dimostrato che questo non è vero, allora stanno valutando se invece la stappatura del pene dopo il coito, questo rumore che sentite, determini quel vacuum, la stappatura determina la risalita del seme. Quando dicevo della stappatura, diciamo che hanno fatto lavori su
0: la pressione che viene
2: fatto nell'estrazione del pene, perché se il maschio rimane più tempo dentro, per esempio, il pene diventa più piccolo.
3: Stavo per dirlo!
0: E quindi c'è meno aspirazione.
2: Stappa meno. Invece se il maschio esce quando il pene è ancora sufficientemente
0: dipende dalle dimensioni.
2: E allora il seme agevole il tornare su della cosa particolare.
1: Bellissima questa descrizione, veramente.
0: Dal diametro delle dimensioni.
2: Di sempre, dal diametro, va bene.
0: Grazie professor Bini, un ottimo ritorno.
3: Ci penseremo alla stappatura, ci penseremo.
1: Quindi non c'entra sboccatura. Niente
2: il sapere di tappo. Altro,
3: ma no, si sposa, quindi
1: grazie davvero.
3: Sarà un piacere quando torna stappare un pene.
1: Voglio stappare un pene con tutti, via.
0: Grazie professor Bini.
2: Arrivederci a tutti, buona giornata.

0: piace, devo dire la verità, mi piace. L'unica cosa che avrei voluto da loro è che avessero contratto un po' il nome in Angelina Mangoni, per esempio.
1: Già prima, una crasi.
0: O Marco, sì, è più carino. Mangoni,
1: ma anche Mangoni. I Mangoni.
0: Mangoni, Mangoni.
1: Il gruppo I Mangoni.
0: I Mangoni, Angelina Mangoni.
2: Con Elio e Elio,
3: certo, Mangoni.
0: Ma attenzione!
4: Che cosa succederà?
5: Cosa, Tony?
4: Di che stai parlando?
0: Sento Basta. Questo profumo di peperoncino.
4: E ci viene
0: un momento. Di scimmie di mare, questa idea di pupazzi. E mi viene in mente che ieri pupazzi, è già stato ieri, quindi oggi e domani.
4: Sì.
0: Se andate al Belvedere del Resentello a Ventimiglia, potete vedere la registrazione delle puntate del programma Super Karaoke.
3: Tra l'altro, stasera molta gente, ieri sera poca gente, erano tutti alla mia presentazione.
0: No, scherzo. Non è vero.
1: 3, 4, 5 l'hai già detto, il Resentello.
0: Allora, il 3 era ieri, quindi 4, 5.
1: Resentello, Michel Hunziker, è un cast eccezionale di artisti VIP dei quali vi parlerà la sposa.
0: Sì.
4: Quindi state parlando uno dei format più iconici e popolari della TV italiana, giusto?
0: Recitaceli al contrario, ti prego.
4: Perché
0: far vedere che si inizia con Fabio Rovazzi.
4: Allora, ci saranno Fabio Rovazzi, sì. Ricchi e Poveri, brava. Marco Masini, sì. Rene Grandi, sì. Giusy Ferreri, Ermal Meta, Benji e Fede, Baby K, Anna Tatangelo e Alex Britti.
0: No, ma Marco, scusami. Masini l'hai detto?
4: No, sì.
0: Ma Tony Alex Britti l'hai detto?
3: No, ma Tony,
0: sì.
3: Intendeva proprio Itzovor. Oibaf.
4: Itzavor. Ci mettevo praticamente tre ore.
0: Ma
4: dai,
0: tra l'altro molti altri, e molti altri.
3: I famosi molti altri.
0: Quindi sentite già che c'è il promo, perché tra qualche giorno andrà in onda in TV, esattamente su Canale 5, Super Karaoke.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
1: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
2: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
0: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
2: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
0: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
2: Vi aspettiamo!
3: Gli Squizzati di 105!
4: 105
5: 105
4: 105 Che storia!
6: Radio 105
7: Che storia!

0: mi ricordo quando Justin, quando doveva fare sto video, no? Lui mi aveva visto con i flabbi sul palco e gli piaceva come mi muovevo.
1: Come ti muovevi?
0: Venne a chiedermi un po' di consigli su come, perché dicevo, sono un po' rigidone, ho visto come ti muovevi. E io gli avevo fatto un po' di disegni, un po' di...
2: Vabbè, dai,
1: gli hai insegnato tu, gli hai insegnato tu.
0: Ma delle cosine, anche perché non è che poteva fare tutto quello che faccio io.
1: Ti ricordi
0: io,
1: quando assomigliava molto a Comolli?
3: Il mio sosia lui,
1: Il suo sosia.
2: Ma tu gli avevi detto a Justin che... Gliel'avevi detto a Justin Ross che avevi avuto un grande maestro, Michael Jackson, no?
0: Sì.
2: Gliel'avevi già detto?
0: Sì. Beh, anche a Michael, secondo me. Anche a Michael, comunque il Moonwalker era nato una sera
1: che eravamo
0: a bere.
1: L'avevamo
0: fatto tutti e due. Così.
2: Comunque sono veramente felice di poter lavorare con voi. Dei miti, degli artisti a 360 gradi, è incredibile tutto questo.
0: Quindi tu domani...
1: 99.3.
3: Domani sei in onda, Manola.
0: Dunque tu domani...
2: Appendo il chiodo, è andata così.
1: Quando,
2: ragazzi,
1: quando ti sposi? Oggi nel pomeriggio alle...
3: Dai!
0: Non se lo ricorda!
2: No, me lo ricordo, ma non so se lo posso dire. Vabbè, comunque tardo pomeriggio.
1: Andate tutti in comune,
2: portate, quello, ho capito che non lo dico.
1: Portate verdure,
2: dice, poi,
1: portate cose, lanciate. Così. Allora, ci sentiamo lunedì. Grazie di essere stati con noi. Grazie a Lidia, grazie a Marco Comollo e regia.
3: Ciao,
1: o quello che ne resta.
3: Buon weekend a tutti. Ciao
1: Manola, auguri.
0: Guagliona.
2: Ciao amori, ciao cuccioli.
0: Mi raccomando,
1: ci vediamo lunedì. Ciao Ross.
0: Ciao Tony, buon weekend. Ma dove?
1: Qui. Ci vediamo al mare. Ciao a tutti.
0: Auguri Manola!
2: Grazie! Back to me. You play that.

0: Ladies and gentlemen, from the Radio 105 main studio, 105 Music and Cars.
1: Pronto? Pronto? Prova. Music and Cars. 105 Music and Cars. 105.
0: It's showtime.
1: Music and Cars. Quindi funziona oppure no?
2: Ma a me sembra che adesso tu ci sia.
1: Ma vado avanti e indietro. Ma sei tu con lo sfumino? Ma cosa stai facendo?
2: Ma non è che me l'hai messa sullo sfumino? Può essere?
1: Forse sì. Prova giù. No,
2: adesso no.
1: Ci sono. Va bene.
2: Vabbè. Buongiorno amici.
1: Ecco, questa cosa mi destabilizza.
2: È tutto così in salita oggi.
1: Ma
2: è venerdì.
1: Siamo così in salita che siamo pronti a
2: buttarci
1: nel weekend,
2: giustamente, brava. Sì, in effetti comunque sei un po' bassina rispetto a
1: sì. Ma perché hanno cambiato tutte le
2: le aste,
1: apposta qua, no?
2: Sì, sì, il reggicoso
1: deve essere quello, no?
2: Potrebbe
1: senz'altro.
2: Sì.
1: Bentornati cari amici fancarsisti, buon venerdì Darietto.
2: Buon venerdì mia cara Lodo, come stai?
1: Molto bene. Beh, contenta di essere giunta ben felice al capolinea della nostra prima settimana insieme.
2: Sì, una bella settimana che è cominciata strana, perché è cominciata il 31 di agosto.
1: Questa cosa che ci ha destabilizzato totalmente.
2: Esatto.
1: Sì.
2: Però adesso siamo arrivati al 4 di settembre e quindi possiamo già tirare un po' le somme della settimana, no?
1: Le somme. Oggi non c'è, ma abbiamo Walter Fargetta con noi.
2: Che abbiamo sentito come Motley. Un pochino in gazzetto. Tutto bene Walter Fargetta?
3: Buongiorno. Innanzitutto, non incazzato, perché c'è un microfono con scritto Lodo,
2: sì,
3: dove non esce la sua voce, invece c'è un microfono uno da dove esce la sua voce.
2: Quindi hanno invertito qualche cosa.
3: Ma è tutto normale.
1: Il folletto delle console.
2: Sì. Tra l'altro io sento strano in effetti, perché non è il nostro suono.
3: Devo ringraziare i miei colleghi che mi danno sempre tutte le indicazioni, maledetti.
2: Adesso io vorrei capire
3: se c'è aperto anche no, questo è chiuso. No, ma benissimo,
1: tutto
3: così, tutto a posto.
1: Va bene, dai. Comunque tutto bene.
2: Adesso sistemiamo, non ti preoccupare, Walter, adesso vengo. Ecco, dove sono? Sono nell'antibagno adesso, scusate.
1: Torna in salotto.
2: Aspetta che mi avvicino così, sto meglio così.
1: Okay.
2: Va bene, chi se ne frega. È il venerdì e il venerdì, come ti avevo già preannunciato, cambia tutto.
1: Giornatona, cioè uno non fa in tempo ad abituarsi a cosa succede, che già mi cambi le regole del gioco.
2: È già cambiato tutto, vedi che bello. Ma non ti preoccupare.
1: Io ti vengo dietro.
2: Guarda,
1: guidami, oh maestro.
2: Ma non devi seguire me. Devi seguire l'unica che veramente è, diciamo, al centro del venerdì,
1: sì,
2: da sempre di Music and Cars, la zia. La zia sa tutto.
1: Ciao,
2: del
1: zia.
2: Venerdì. Aspetta che
4: no,
2: non funziona.
4: Devo spendere quattro parole per la Lodo.
1: Quattro?
2: Sì,
1: vai.
2: Quattro.
4: Ieri mi hai delusa.
1: No. Perché? Perché mai?
4: Perché hai detto una cosa che mi ha fatto rimanere molto male.
2: Ah, ma no, certo, sì, io lo so.
1: Perché cosa ho detto?
2: Hai detto la pura e semplice verità,
1: cioè?
2: Semplicemente. Non sento una beata. Senti, no, senta. Ha detto
1: che si era già assentata.
2: Esatto, vabbè, ma è la verità, zia.
1: Sì,
2: cioè,
1: zia,
2: hai fatto un
1: giorno. Io inizio a lavorare con te e tu dopo due giorni già te ne vai così e mi lasci lì appesa sul più bello. Scusa,
4: ma io ci sono sempre comunque.
1: Tu ci sei, tu sei come il sole, zia.
2: Sai che
1: ci sei anche quando non ti si vede.
2: Io temo che Walter Fargetta adesso dia un pugno a tutti quelli che sono in regia con lui.
5: Sì.
2: Lo vedo che è un pochino.
1: C'è della tensione, va bene.
2: C'è un po' di tensione.
1: Ma ti sciogliamo noi, Walter, perché adesso dovrai indovinare delle cose. Lo sottoponiamo?
2: Sì, scusami Lodo.
1: No? Vai, cosa?
2: No, è arrivato un messaggio che dovresti leggere.
1: È arrivato un messaggio?
2: Sì, perché noi qualche giorno fa abbiamo letto... Esatto, capito? È successo.
1: No!
2: Allora, vediamo, facciamo un piccolo, piccolo recap. Grazie Walter, grazie.
1: No!
2: Dunque, mercoledì mi sembra, abbiamo affrontato...
1: Era mercoledì.
2: Argomento pinguini, sasso dell'amore.
1: Esatto, chiedendo agli ascoltatori quale fosse per voi il vostro sasso del pinguino, ovvero quel gesto, quell'atteggiamento, quella cosa che vi fa capire di essere veramente innamorati di una persona. E questo nostro ascoltatore...
2: Sì, ha scritto che in realtà lui si è innamorato di la sua più cara amica. E quindi ci chiedeva dei consigli.
1: Cosa faccio? Mi dichiaro? Glielo dico? Non glielo dico?
2: Glielo lancio sto sasso o non glielo lancio?
1: Glielo lancio il sasso. E che ci ha scritto?
2: Appena aggiornato la situazione sentimentale sull'app Facebook. Ragazzi, è successo. Ieri sera
1: cosa
2: ho fatto l'amore con la mia amica del cuore.
1: Sì!
2: ma no.
1: No.
2: È da ieri sera che le ho scritto, ma nessuna risposta.
1: No.
2: Guarda, ma comune mezzo gaudio. Anch'io sto ricevendo, cioè vorrei ricevere delle risposte, invece mi hanno ghostato pesante. No, non c'entra l'amore, in questo caso c'entra,
1: c'entra
2: il lavoro.
1: L'amore,
2: no, però.
1: E allora, cosa potrà mai essere successo, Darione? Allora, no, analizziamo, analizziamo un attimo. Allora, questa persona, queste due persone hanno fatto l'amore, ok? Erano due cari amici. Cosa può essere successo? Innanzitutto, amico, abbiamo bisogno di dettagli. Cioè, è stato piacevole? È andata bene? La tua performance ti è piaciuta? E abbiamo bisogno di analizzare meglio.
2: Cioè, non è come la punta del trapano dell'ascoltatore di ieri, quello no, che all'inizio e poi si è capito.
1: Era come la punta del trapano del TV ieri. O hai proprio fatto vabbè, comunque.
2: Vabbè.
1: Però cosa può essere successo? Che lei si sia presa male.
2: No, sicuramente lei si è presa male.
1: Di un male, ma di certo. Un male, perché sta dicendo: ma che cacchio abbiamo fatto?
2: Certo, ma senza dubbio.
1: E adesso che ne sarà di noi? Ecco la nostra amicizia. No, amico, lei è entrata in un tunnel senza fine.
2: Sì.
1: Ha bisogno di rassicurazioni. E tu cosa puoi fare? Non starle addosso.
2: No, bravo, niente.
1: Non starle addosso.
2: Niente, sì, sì, assolutamente. Adesso lasciali cantare questa cosa che è successa. Va bene, Walter, va bene. Questo era l'inizio così. Sì.
1: Piccoli problemi di cuore. Va bene, bello però questa rubrica.
2: Mi piace molto. Prego.
1: Ecco, i santi.
2: I santi, dai. Una cosa a cui appigliarci adesso, che ne abbiamo bisogno, caro Walter.
3: Li elenchiamo tutti.
2: Sì.
1: Cerca di non farli cadere uno a uno,
2: no.
1: Ok?
2: Comunque c'è allora. Il microfono aperto, vi sentiamo. Patrick e la Rosa, vi sentiamo perfettamente.
1: Allora, oggi i santi sono molti, ok, Walter?
2: Sì.
1: Ok, zia, siamo ci senti tu?
3: Siamo, no, la zia è andata
2: via.
3: In centro.
1: Sono molti,
2: allora,
1: ma facili.
2: Vai, vai. Vamos. Prima tu. Vai.
1: Prima santa.
2: Sì.
1: E beh, potrebbe essere una dinosaura, perché è proprio il tipico nome da dinosauro.
3: Beh, sarà Saura.
2: Oppure?
3: Dina.
2: Dina, bravo!
1: Dina, Dina,
2: bravo,
1: Dina.
2: Bravo, bravo.
1: Ok, ok.
2: Ha aperto le acque.
3: Mosè.
1: Mosè.
3: Non volevo indovinarla subito.
2: Vabbè,
3: così
2: dai.
3: È troppo facile.
1: La
3: ragazzi.
1: Prossima santa, quando è venuta in concerto a Milano,
3: sì.
1: L'ha dovuto interrompere perché ha mal di pancia. Successo pochi mesi fa.
2: Ti ricordi? Cantante, cantante che arriva dall'area latina del mondo.
1: Rosalita.
3: Rosalina.
2: Rosalia.
1: Walter, fai il DJ. Dio mio. Ok, Rosalia. Rosalia.
2: Questa ci teneva a fartela indovinare la Lodo.
1: Io?
2: Sì.
1: Ah.
2: Sì.
1: Questa santa è tutto ciò che non sono io.
2: No, ma non è così, dovevi dirgli quell'altra cosa che avevamo detto.
1: Ah, ok, cioè, non me lo ricordo.
2: È il contrario di...
1: Longilinea, filiforme, esile, piatta.
2: Esile, un po' piattina.
1: Piatta.
2: È una pro?
3: È una pro... Non è una prostituta.
1: No,
3: non è
1: una allora!
2: Ma santa prostituta, può essere mai. Dai.
3: Prospera.
2: È una prospera.
1: Bravo. Santa prospera.
2: Chiudiamo con l'africano.
3: Perché dobbiamo farlo?
1: Perché si chiama
2: santo,
3: santo
2: l'africano.
3: L'africano. No, questo ci rinuncia.
1: Personaggio.
2: Personaggione.
3: Per voi è facile, cioè, quello che sta zitto.
1: No. Cos'era? Cioè, Roma, Cartagine.
2: Sì.
3: È finita la base, dite
2: Scipione, Scipione l'africano, dai.
3: Come non
2: allora.
3: Saperlo.
2: Allora, dai, facciamo un recap.
1: Fatica.
2: Dina.
1: Olè.
2: Mosè.
1: Olè.
2: Rosalia.
1: Olè.
2: Prospera.
1: Olè.
2: E Scipione erano i santi di oggi.
5: Attenzione. Attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita.

0: Ring My Bell, benvenuti a Music and Cars alle 16:12 di questo venerdì che segna l'inizio di un grandissimo weekend.
1: Decisamente un weekend anche molto caldo.
0: Molto caldo, ho visto, ho sbirciato le temperature, sicuramente c'è chi ci può fare delle specifiche più dettagliate, cosa
1: esatto.
0: ne dici?
1: Beh direi di sì, ci colleghiamo con i nostri amici di meteo.it, in questo caso ritroviamo la nostra Stefania Andriola. Stefi! È esattamente,
0: pronto?
1: È proprio lei. Ciao Stefi, tutto bene oggi?
2: Sì, tutto bene, farà caldissimo.
0: Stefania?
1: Stefi? Bene, mi do fuoco adesso oggi. Oggi
0: no,
1: così,
0: che fa già abbastanza caldo.
1: Sì, no,
0: per cortesia.
1: Adesso la recuperiamo, la Stefian.
0: Tra l'altro ci devi un po' presentare a vicenda perché
1: giusto.
0: Io non la conosco.
1: Ce l'abbiamo,
0: okay?
1: Stefi?
2: Eccola
1: qua.
0: Ciao Stefania.
2: Ciao,
1: ti presento
2: questa nuova voce squillante, esatto.
1: Allora, te la presento, è
0: vai,
1: entrata
0: vai.
1: A far parte della squadra, del team di Music and Cars con questa nuova stagione, Lodovica Comello.
0: Molto piacere, ciao Stefania.
2: Piacere, adesso vedrai la mia manina che arriva fino lì
1: e ti dà una pacca.
2: Ma tu sei consapevole, vero, di essere finita in una gabbia di, come dire,
0: ho avuto modo di intuirlo. Ho avuto modo di intuirlo.
1: Sì,
0: ma sono ben felice, ci sguazzo in questa
1: infatti,
0: in quest'acqua.
1: Sguazziamo nel
2: ma
1: sudore.
2: Ma sono le nostre caratteristiche, giusto?
1: Cioè, sì.
0: Esatto.
1: Beh, dunque Steffi, io l'abbiamo preannunciato un pochino. Sto anticiclone, sto Nino, se ne parla, insomma caldo.
0: Sto Nino, ma non va a scuola sto Nino,
1: no.
0: Prima o poi, no?
1: Sto maledetto.
2: Andrà prima o poi a scuola o no questo bambino? Guarda ragazzi, cioè noi ci siamo sentiti l'ultima volta con Dario quest'estate piena,
0: sì.
2: E praticamente mi trovo a ridirvi le stesse cose.
0: Tutto
2: adesso
0: uguale.
2: Che siamo al 4 di settembre, perché siamo di nuovo in questa ondata di caldo, che davvero, perché ormai quest'estate è dominata completamente dall'anticiclone africano. E lui che cosa ha detto questo anticiclone? Vi ho fatto parlare per tutta l'estate, non vi faccio parlare a settembre. E quindi di nuovo qua ben rinforzato, dà luogo a questa appunto ennesima ondata di caldo con valori che da oggi e almeno fino alla prima parte della prossima settimana saranno decisamente, perché si parla anche di 7-8 gradi in più rispetto alla norma, un caldo
1: 8 gradi, 8 gradi in più.
0: 8 gradi è tanta roba.
2: Sì. Cioè, noi adesso in questo momento abbiamo temperature proprio tipiche da piena estate,
1: sì, certo.
2: Diciamo che l'unica differenza è che le giornate ci sono già accorciate e quindi abbiamo un po' più di sollievo magari di notte o di sera, perché ricordiamoci le notti che abbiamo vissuto quest'estate,
1: sì,
2: con le
1: tropicali.
2: Temperature
0: ce
2: che
0: le ricordiamo
2: scendevano.
0: Bene
1: sì. Aria condizionata manetta, 7512
2: esatto.
1: euro di energia, sì.
0: Comunque si dorme ancora
2: quindi,
0: con l'aria condizionata, cioè per quanto mi riguarda,
2: sì,
0: scusa Stefania,
2: forza.
0: Purtroppo ancora l'aria
1: uguale,
0: è necessaria
1: cosa. Same.
2: Ma è necessaria, sì, perché dico, poi da una parte è vero che ci possiamo godere dei fine settimana, anche questo sarà bellissimo perché ci sarà il sole, quindi sarà un fine settimana ideale anche per chi va al mare, però io lancio poi sempre anche delle riflessioni, perché comunque lo zero termico ad esempio sulle Alpi nel weekend sarà di nuovo oltre 4.400 metri, in alcuni punti anche 4.800,
1: tanto,
2: quindi
1: troppo.
2: Già lo sappiamo, lo ripetiamo, che i ghiacciai sono in estrema sofferenza
1: sì.
2: E sicuramente queste temperature non aiutano. Poi c'è il discorso del Niño, che comunque ne stiamo parlando tutti, è un discorso molto importante perché sono usciti degli studi proprio in questi giorni che dicono che probabilmente tutti i modelli sono concordi nel dire che questa ondata di Niño potrebbe essere la più forte di sempre.
0: Benissimo.
2: I modelli si sono allineati in questo campo. Sappiamo che il Niño, poi ci sono tante persone che ci stanno ascoltando e magari non capiscono bene perché si crea anche un po' di confusione. Cioè il Niño non è responsabile delle temperature alte che abbiamo vissuto quest'estate o che stiamo vivendo adesso, perché il Niño in questo momento si sta facendo sentire sull'Oceano Pacifico,
1: okay,
2: dove le acque sono molto calde.
1: Ma questo arriverà poi nel nostro inverno.
2: Esatto, certo, bravo. Sì, sì, sì. Che cosa sta succedendo? Lo dico brevemente. Queste acque calde stanno già portando dei violenti acquazzoni e alluvioni, però in America, soprattutto sull'America meridionale. Mm-hmm. Visto che comunque il mondo è tutto collegato, come hai detto giustamente tu, Dario, gli effetti da noi arriveranno verso questo autunno e inverno. E che cosa significa? Che potremmo registrare delle temperature più elevate.
1: Cioè, caldo porco pure a gennaio, che,
0: no, dai,
1: che veramente,
0: dai,
1: non se ne può più. Vabbè, abbiamo sintetizzato, Steffi, perché purtroppo non abbiamo molto tempo dalla nostra.
2: Comunque l'hai detta bene, detta benissimo, così si capisce. Caldo porco fino a gennaio.
1: Benissimo. Ole, che bello.
0: È la dicitura proprio scientifica, tecnica. Sì, sì, sì, sì. Quindi il cambio di stagione aspettiamo a farlo con gli armadi, no?
2: Direi di sì. Però è anche vero, e poi vi saluto, che a metà prossima settimana, attenzione, però arriva una perturbazione che potrebbe essere forte sull'Italia, che è quella che farà calare le temperature.
1: Vabbè, vedremo.
2: Quindi,
1: speriamo.
2: Sai, attenzione, perché i fenomeni sono sempre forti.
1: Va bene.
2: Sì, quello sì.
1: Stefania Andriola, grazie mille. Ricordiamo la pagina meteo.it se volete maggiori delucidazioni su posti specifici, ma tanto mi sembra di capire che è bello dappertutto. Ci sentiamo settimana prossima, Steffi.
2: Ok, un abbraccione.
0: Ciao Stefania, grazie.
1: Ciao,
2: ciao ragazzi, ciao. Buon weekend.
1: Grazie.
2: Ciao, ciao, ciao.
1: Va bene. Niente, quindi ci tocca sudare.
0: Che caldo.
1: Però sudiamo con il disco nuovo che vi presentiamo tra pochissimo di Miley Cyrus.
3: Let's go.
1: Senti, senti. Poker face.
0: No.

0: sì, no, bella e bella,
1: bella
0: devo
1: bella.
0: Dire.
1: Bella e bella. Bella anche Miley, eh.
0: Porca miseria.
1: Che fisicone.
0: Mamma mia. Si chiama Bass Persuades.
1: Infatti.
0: Vabbè, si chiama
1: zitta,
0: così.
1: Ma...
0: sì.
1: Bass Persuades.
0: Persuades.
2: Ho capito, scusami.
1: No, che vuol dire?
0: Sì.
1: Ti spiego io che so.
0: Vai.
1: Che il basso ti persuade, ti convince,
0: esatto.
1: Capito?
0: È tutto un bassone praticamente.
1: Tutto un bassone.
0: Bello,
1: vabbè.
0: Bello. Disco nuovo, tra l'altro uscirà l'album il 18 di settembre di Miley Cyrus, che ha cambiato etichetta, tra l'altro.
1: Ah sì?
0: Sì, sì, adesso ha cambiato, insomma è in una fase di rinnovazione.
1: L'hai sentita? Sta bene?
0: Ci sentiamo tutti
1: i
0: giorni. Non era
1: cambio?
0: Contentissima, perché sai che Dolly Parton, con la scomparsa di Dolly Parton...
1: È vero, povera, lei l'ha accusato molto perché erano molto legate.
0: Esattamente. Sì, vabbè, sì. Comunque ha comunque deciso di rilasciare l'album tra un paio di settimane, quindi lo aspettiamo.
1: Vero.
0: L'abbiamo ascoltato nel frattempo come disco nuovo in 105 Music in Cars, ma senti la base?
1: Sì.
0: Questa preannuncia che giocheremo tra poco a Uncurione.
1: Sì, che bello, non vedo l'ora.
0: Eh sì, guarda, anche io. Un gioco meraviglioso. Ci servono tre ascoltatori,
1: sì.
0: Al 342 41 15 105. Cosa dovranno mai scrivere secondo te?
1: Ma Uncurione, ovviamente.
0: Ma molto bello. Va bene, tra poco. 105 Music in Cars.
3: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
5: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Malcolm Todd earrings. E non mi aspettavo l'ultimo gaggerarevi.
1: Gaggerarevi, può andare avanti all'infinito.
0: All'infinito.
1: 105 selection nuovo di questa settimana e per tutta la prossima. E adesso io vorrei che tu poi mi commentassi.
0: Sì?
1: Tu sei fan di Harry Styles?
0: Mi piace. Sì,
1: okay.
0: Sì, sì.
1: Sappi che lui, sì? soltanto per noi di Music and Cars, sì? ha cantato la sigla.
0: Non è vero.
1: Prego, Walter.
0: Giura.
2: 105 Music and Cars presenta L'Angurione.

0: Bangurione.
1: Ma senti, ma ovvio, perché lui comunque bazzica un sacco dall'Italia,
2: certo.
1: Parla anche italiano abbastanza fluentemente, quindi
2: sì, sì.
1: Che carino che si è prestato, grazie Harry.
0: Grazie mille
1: Enrico Stili. Allora,
0: Enrico Stili,
1: sì,
0: è vero, non ci avevo mai pensato, è orribile Enrico Stili.
1: Orrendo.
0: Allora,
1: vai.
0: Conosciamo il primo dei tre che proveranno a indovinare quanti semi ha l'anguria di oggi di 105 Music & Co.
1: Il primo è una prima e si chiama Serena da Cuneo. Ciao Serena.
3: Ciao.
0: Ciao,
3: ciao a tutti.
0: Ciao.
1: Ciao Sere, benvenuta. Come stai?
3: Tutto bene.
0: Bene.
3: Grazie.
0: Ma ti sento molto serena.
1: Serena, infatti, bella scialla. Hai già finito la tua giornata lavorativa? A che punto sei?
3: In realtà questo è il mio primo giorno di serie.
1: Ah, oh, ecco perché è così.
3: Sono arrivata
1: serena.
3: Anche per me.
0: Ma giustamente. E che cosa hai fatto tutta l'estate? Cioè, che lavoro fai?
3: Lavorato, sono impiegata, sono in un'assicurazione.
1: Ok, ok.
0: Interessante.
1: Quindi in ufficio tutta l'estate. E adesso che vacanze ti si prospettano? Vai da qualche parte oppure te la scialli a casa?
3: Allora, sto andando a vedere il Gran Premio a Monza.
0: Ah.
3: Quindi in questo momento sono in viaggio.
1: Vieni, vieni cara, che ti aspettiamo qui in questo covo di caldo.
0: Tra l'altro una settimana a Milano è piena di piloti che girano, un sacco di eventi. Io sono tutto un fremito per questa cosa.
1: Ti piace la Formula 1?
0: Moltissimissimo, sì, sì, sì.
1: Bene, bene,
0: bene. Allora, cara Serena,
1: sì.
0: Immagino che tu conosca Music & Cars.
3: Allora, vi ascolto poco, vi ascolto molto di più il mio compagno che è qui con me in macchina.
0: Sì.
3: Che è lui che mi ha detto:
1: gioca, gioca, gioca. Ma guarda, è semplicissimo. Io e Dario abbiamo mangiato un'anguria.
0: Sì, sì, e abbiamo sputato i semini di questa anguria.
1: Sì, perché non ci piace.
3: Okay.
1: Tu li mangi o li sputi?
3: Sputo.
0: Vedi,
1: sputi dei nostri.
0: Benissimo.
1: Questa anguria aveva una quantità di semi.
0: Sì,
1: ben
0: allora,
1: precisa.
0: Ti posso dire che se state ascoltando il programma, noi abbiamo, ci siamo soffermati anche su un numero prima, quando eravamo al telefono con la Stefania Andriola.
1: Sì.
0: Sì, sì, ci siamo proprio soffermati
1: su quel numero là.
0: Su quel numero lì. E questo già potrebbe essere un indizio. Un altro indizio che ti possiamo dare, che è il primo, visto che sei la prima,
1: sì,
0: è che è un'anguria piccola.
1: Piccolina, non avevamo molta fame.
0: Esatto.
1: Sì, piccola, piccola.
0: Quindi, secondo te, Serena, quanti semi?
1: Capito, no?
0: Serena, guarda, e toccherebbe a te dircelo, però.
3: Possiamo, sì?
1: Quando sei pronta.
0: Possiamo aspettare anche Natale.
1: Ma
0: dico,
1: possiamo darle un altro micro? Cioè,
0: non lo so.
1: Meno più o meno di
3: quanto no? Piccola, ma quanto piccola?
0: Allora, vanno da 1 a...
1: Da 1 a 100.
0: 100 semi, quindi insomma.
1: Quindi un numero che sta lì in mezzo.
3: Da 1 a 100
0: 94. No, niente. Da fare. Non siete stati attenti allora.
1: Ben
0: perché
1: lontana.
0: Mannaggia. Vabbè, dai, Sere, ci riproverai magari con un gioco anche un po' più sfidante di questo.
1: Più dinamico. Ciao Stefania, ti abbracciamo, buone ferie allora.
3: Grazie mille.
0: Ciao,
1: ciao.
0: Stefi. Sì, Stefi, ciao Serena. Niente, sono rimasto a Stefania Andriola.
1: No, ho detto Stefania. Io ho detto Stefania o Serena?
0: Tu Serena, io Stefi.
1: Secondo me io ho detto Stefania, perché con lei, vabbè, non importa. Scusa Serena. Allora, il secondo è Gianfranco da Como. Ciao Gianfranco.
4: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Gianfranco, anche tu stai andando in vacanza adesso? Oppure manco
4: no,
0: per i ciuffoli?
4: No, sono uscito dal lavoro.
0: Ah, ok. Ciao.
1: Che lavoro fai?
4: Tornitore.
0: Tornitore?
1: O fornitore?
4: Tornitore.
0: Tornitore. Regista,
1: tornitore.
0: Quindi, lui è Gianfranco Tornitore di Nuovo
4: no,
0: Cinema Paradiso.
4: No, in una stamperia.
0: No, sì, ma certo.
4: No, in una stamperia e creo gli stampi, faccio gli stampi.
0: Ok. Fai gli stampi. Hai un accento proprio che Comasco, sembra quasi Brescia, faccio gli stampi.
1: Vero?
4: No.
0: No.
4: Allora, io sono nato a Erba, i miei genitori sono dalla Sardegna.
0: Ah, ok, quindi non c'entrava assolutamente niente.
1: Un bel mix.
0: Né Bergamo né Brescia. Va bene.
1: Va bene.
0: Va bene, tornitore del mio cuore, dimmi un po' quanti semini avrà questa anguria. Possiamo dare qualche altro indizio, Lodo?
1: Sì. Allora, abbiamo detto che è un'anguria piccola.
0: Sì.
1: Un'anguria che ha tra lo 0 e i 100 semi.
0: Mm.
1: e la tua collega prima ha detto 94.
0: No, è andata troppo in là.
1: È andata proprio un po' lontana, eh.
0: Prima la Stefania Andriola, scusate se torno lì sull'argomento, ma abbiamo proprio detto un numero. No, cioè parlavamo di anche in più rispetto alla temperatura.
1: Questo è il nuovo indizio?
0: Sì, ti ricordi? Abbiamo detto e noi abbiamo detto però non sono proprio
1: son
0: pochi.
1: Sono tanti, abbiamo detto, sì.
4: 50.
0: 50 gradi in più sarebbe veramente un problema.
1: No,
4: non 50 gradi in
1: Però voglio dire,
4: il numero 50.
0: No, abbiamo capito, l'avevamo capito.
4: Va bene.
0: I nuovi mostri.
1: Va bene. Ciao Gianfri.
0: Ciao Gianfranco.
4: Ciao.
1: Allora ci proviamo.
0: Dai.
1: Con Pino dal Benga. Ciao Pino.
0: Ciao Pino.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao, come stai, Pino?
2: Tutto bene.
1: Bene, raccontaci.
2: Anche a Ludovica.
0: Sì.
2: Cioè, ci siamo già giocato con lo squizzato di Papi.
1: Avevi giocato?
0: Ah, vedi.
2: Sì,
1: mitico, sì. Pino, vedi che ci ritroviamo qua adesso.
0: E quindi non hai ancora imparato, sì, che è Lodovica.
1: È Lodovica, tra l'altro, non lui,
2: Lodo. Detto io.
0: Ludo, vabbè, non
1: va bene. Ma va bene. Io mi giro lo stesso, ormai sono abituata. Senti, Pino.
2: Immagino.
1: No, dici velocemente che lavoro fai?
2: Autista.
1: Okay. Autista, perfetto. Autista, hai finito la tua giornata lavorativa?
2: Non ancora, manca poco.
1: Bene, vediamo di farla concludere al meglio, indovinando quanti cacchio di semi ha quest'anguria. Allora,
0: Aspetta.
2: Sì. Aspetta.
1: Vuoi sentire un altro indizio, magari?
0: Sì, esatto.
2: Beh, ovvio, ovviamente
0: dai,
2: sì.
0: Dai.
2: Ho sentito la Stefi, però non mi ricordo il numero.
1: Allora, è piccola. Meno di 100 semi,
0: sì.
1: Meno di 94,
0: sì. Se la incliniamo,
2: sì.
0: Questa anguria, cioè il numero di semini, se lo incliniamo,
1: se la mettiamo stesa sul fianco proprio, diventa infinita, pensa un po'.
0: Hai capito? Se la inclini, sì, diventa infinito.
2: 38.
1: Perché?
0: No. Ma perché 38?
1: Per quale motivo?
0: Perché 38?
2: Se la inclini diventi
0: infinito. E quindi quale numero se inclini? 8. Era 8.
1: No?
0: Ma ormai la risposta è sbagliata.
1: Pino!
0: Dai, Pino!
1: E che Pino?
2: 8 gradi in più l'avevo detto.
0: 8 gradi
2: in più.
0: L'hai detto.
1: È certo
2: gradi.
1: Che l'ha detto.
0: Niente, non ce la possiamo fare.
2: L'hai detto.
0: Meno male che questo gioco è arrivato.
2: Io cago con la P30 di oggi più gli 8.
1: Non ho capito.
0: Nemmeno
2: ho calcolato,
0: sì,
2: ho calcolato,
0: sì,
2: i 30 di oggi, che gradi che ci sono.
0: Più gli 8
1: radice quadrata, periodico. Va bene,
0: sì.
1: Pino, un fiasco totale, non ce l'hai fatta.
2: La matematica è un'opinione, ragazzi.
0: Sì, è
1: anche per
0: così,
1: me, comunque.
0: Sì, sì. Grazie, Pino.
2: Ciao, ragazzi,
0: saluta pure chi vuoi. Vai, saluta.
2: Tutta la categoria degli autisti.
0: Va bene.
1: Benissimo, ci accodiamo. Ciao Pino, un bacione.
0: Ciao. E come dicono i miei amici Andrea Edo, salutati! Così, pure gli autotrasportatori, tutti, camionari. Non ce la posso fare. Vado a casa.
1: Tutto bene? Vuoi una fetta di anguria?

0: Che bella!
1: Che bella!
2: Bella, no?
1: È sempre, beh, dipende anche da quello
2: la
1: che hai mangiato.
2: Bocca la mattina, insomma, devi essere molto innamorato per dire
1: sono d'accordo,
2: questa cosa.
1: Sono d'accordo. Amici, abbiamo una cosa importante da ricordarvi. È cominciato ieri, sono cominciate ieri, anzi, le registrazioni di Super Karaoke, questo format iconico della TV italiana, a Ventimiglia con Michelle Hunziker. Anzi, per esattezza, al Belvedere del Resentello. Esatto, a Ventimiglia. Si va avanti anche oggi.
2: Oggi e domani avete ancora due giorni di tempo per prendere parte a questo evento incredibile. Sul palco, assieme a Michelle, un cast eccezionale di artisti VIP, tra cui Alex Britti, Anna Tatangelo, Baby K, Vengi e Fede, Ermal Meta, Giusy Ferreri, Rene Grandi, Marco Masini, ce n'è mille, non ce la faccio a dirli tutti.
1: Tantissimi.
2: Voi non perdeteveli, ovviamente prossimamente in onda sarà su Canale 5.

0: lo dici un po' alla calabrese, Lodo, per piacere?
1: La dentetteria, vuoi dire? Esatto. La dentetteria, che quel posto è dove ti bella.
0: Esatto. Madonna, in 105 Music in Cars. Oggi proprio Madonna, nel senso come esclamazione no, di giubilo.
1: E a proposito, sì, ho perso i messaggi. Allora, ecco. No, sì, volevo tornare un attimo perché è una storia che si concede così a piccole dosi, no? Questo nostro ascoltatore ci fa penare.
0: Puntate
1: come Beautiful.
0: Sì, sì.
1: Recapone veloce.
0: Vai.
1: Qualche giorno fa ci scrive questo ascoltatore dicendo che è follemente innamorato della sua migliore amica.
0: Sì.
1: E chiedendoci consiglio, che faccio? Mi dichiaro? Non glielo dico? Non ce la faccio più. Oggi ci ha scritto.
0: Sì.
1: Ragazzi, è successo.
0: Abbiamo
1: fatto l'amore.
0: Sì.
1: Ok?
0: Ora, che cosa succede? Hanno fatto l'amore, però lui le ha subito scritto, lei però è scomparsa. Quindi lui, nel panico, ci chiede anche qui consiglio, cosa sarà mai successo. Mm. E giustamente Lodovica dice, ok, ma tu che sensazioni hai di quella roba lì? Aspetta che alzo la base, per far getta vuole, grazie. Che sensazioni hai avuto? E quindi lui si...
1: Yeah.
2: Bro, è perché gliel'hai dato tanto forte che lei è ancora stordita e sta dormendo, stai sereno.
1: Ma Valde,
2: non è mai successo che il sesso rovinasse un'amicizia. Figurati se adesso che avete fatto sesso avete rovinato l'amicizia. Ma va.
1: No,
2: ti risponderà sicuramente.
1: No.
2: Tra 30 anni, quando avrà un figlio che scoprirà.
1: Ma allora, ragazzi, allora. Ma non a caso è un uomo che parla, perché voi, ragazzi,
0: che leggerezza, tra l'altro, nel modo di esporre.
1: No, una proprietà di linguaggio veramente
0: estrema, la crusca.
1: No, ma poi perché gli uomini, vedi, pensate in modo molto più semplice. Noi siamo più cervellotiche, ragazzi. Cioè, se io faccio, mi capita di far l'amore con il mio migliore amico, ma io mi rovino l'esistenza, mi divoro il cervello, cosa ho fatto bene, ho fatto male, ma che ne sarà della nostra amicizia, ma ho sbagliato. Allora, avevamo bisogno di avere più dettagli
0: ce
1: da questo nostro amico,
0: ce
1: no?
0: li ha dati,
1: perché avevamo bisogno di capire che tipo di performance fosse stata, e allora lui ci ha risposto, è stato meraviglioso.
0: Facevamo sesso così, sembrava...
1: Nonostante sì, io 48 e lei 46, forse non ho mai fatto l'amore con tale intensità e complicità. Sembrava ci conoscessimo da anni, anche sotto quell'aspetto.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: 105.
2: 105.
1: 105. Che storia.
0: Radio 105.
1: Che storia.

0: E qui la piccola Lodo di 9 anni davanti ad MTV con la spazzola in mano si dimenava come una pazza.
1: Ma poi loro sono un po' scomparse. TLC, bellissimo pezzo, meraviglioso, no scrub.
0: No scrub.
1: Quindi una pelle non esfoliata.
0: Niente scrub, no, esatto. Loro sono proprio contro.
1: Sì, sì, quelle pelle secca che desquama.
0: Pelle secche, sì, esatto. Sì, vogliamo vedere le squame.

0: Another. Emily Warren.
1: Silver Lines.
0: Ve lo ricorderete sicuramente perché è stato 105 Selection fino a ieri pomeriggio e invece adesso chiaramente è cambiato, ma lo abbiamo riascoltato nella seconda ora di 105 Music and Cars con Lodovica Comello, con Dario Spada. Ancora buon pomeriggio nel caso in cui abbiate appena acceso la radio. Ragazzi, vi siete persi una prima ora
1: scoppiettante,
0: ma proprio al fulmicotone,
1: ma esplosiva proprio, cioè, nel senso che è quasi esploso lo studio, però vabbè.
0: Esatto, esattamente. E poi sono arrivati tantissimi messaggi, Lodo continua.
1: Molti a commento di questa saga in puntate, in pillole, del nostro ascoltatore che ha fatto l'amore con la sua migliore amica. Molti danno la loro opinione. Che idea ci siamo fatti?
0: Che c'è della cattiveria anche in giro, devo dire, sì. Di sì, sì. E poi è arrivato un messaggio, giustamente parlavamo delle TLC, che è stato il nostro 105 Che Storia, che chiudeva la prima ora, e ho detto sono un po' scomparse. E sì, mi ricordo che Lisa Left Eye si chiamava, era scomparsa in un incidente aereo.
1: Sì,
0: ma
1: sì.
0: Tantissimi gruppi hanno perso un membro della
1: e
0: band.
1: E si sono fatti una nuova formazione.
0: Esattamente,
1: insomma.
0: Quindi mi chiedevo che cosa avessero poi fatto le altre due.
1: Le altre.
0: A quanto pare niente. Che dispiace.
1: Andremo a verificare.
0: Va bene. Nel frattempo, Lodovica, ti volevo presentare un'altra bellissima rubrica di questo programma.
1: Sono pronta.
0: Che ti renderà felice perché ti darà un sacco di cose da raccontare anche magari a Teo stasera.
1: Aneddoti da snocciolare a cena.
0: Esatto. Bello. Prego.
2: 105 Music and Cars presenta. Lo sapevi che...
0: Mia cara,
1: lo sapevi tu?
0: Beh sì, non tutto in realtà, un paio di cose secondo me sì. Prego.
1: Io non sapevo niente di tutto ciò. Allora inizio io?
0: Sì.
1: Lo sapevi, Dario, che parlare con te stesso, tu lo fai?
0: Tantissimo.
1: Sì?
0: Tantissimo.
1: In quali occasioni, per esempio?
0: Sempre, la mattina mi sveglio e inizio a dire, allora Dario, dobbiamo fare questa, però pensaci bene. Cioè, io metto a parlare di così.
1: Tipo ti motivi?
0: Sì, ma anche mi prendo...
1: Ti dai degli ordini?
0: Mi dico che sono un pirla.
1: Ti insulti?
0: Esatto.
1: Tutto a posto. Allora, parlare con te stesso è molto comune e gli studi dimostrano che gli studenti che parlano con se stessi tendono ad andare meglio a scuola. Che studente eri?
0: Benissimo.
1: Bene.
0: Bene.
1: Poi.
0: Sì, lo sapevi che il cognome.
1: No, sono,
0: sì, il cognome di Penny, personaggio della famosa serie TV The Big Bang Theory.
1: Certo, la bionda, sì.
0: Non è mai stato nominata in nessuna delle 12 stagioni.
1: E noi di Music in Cars adesso ve lo possiamo dire, era Fumagalli.
0: C'era un po' la faccia da Fumagalli, in effetti.
1: Penny Fumagalli.
0: Vabbè.
1: Lo sapevi, Darione, che
0: sì?
1: Il più grande uccello volante.
3: Non ho capito, scusami.
0: No, è vero, ragazzi, ma... Cioè,
1: Allora, siamo in terza elementare?
0: Esatto.
1: Ci fa ridere la parola... Uccelli, si chiamano così.
0: Volatile,
1: allora,
0: sì.
1: Il più grande volatile,
0: sì.
1: Volante, sì, beh, giustamente, è l'albatros.
0: Certo.
1: Che sorvola gli oceani intorno all'Antartide. Dispone di un'apertura alare, Darione... Di ben 3 metri.
0: E non fare quei gesti lì, però.
1: Ehi,
0: allora. Siamo in terza elementare. Chissà come avrebbe commentato Fabrizio Corona su questo albatros.
1: Un'idea ce l'ho.
0: Allora, velocemente, in Malesia Liu Tou Lin ha lasciato il pubblico a bocca aperta,
1: sì?
0: Riuscendo ad attaccare sulla propria pelle fino a 20 kg di metallo. Questa capacità gli sarebbe venuta dopo un incidente. Da quel momento il suo corpo sembrava comportarsi in modo diverso dal normale quando entrava in contatto con gli oggetti metallici.
1: Ma è diventato radiattivo.
0: Una calamita.
1: Ha mangiato?
0: Beh, era sbattuto contro un metallo molto forte, oppure un magnete, e ha preso lui anche la forza magnetica. Beh, mi sembrano tutte le minchiate.
1: Infatti.
0: Esatto.
1: Vabbè.
0: Chiudiamo
1: con questa notizia interessante, sconvolgente. Prima della cottura, del concetto di cottura, oltre 2/3 dell'energia dei nostri antenati, cavernicoli, probabilmente proveniva dalla frutta che nutriva il cervello.
0: Solo il cervello. Poi erano delle bestie di Satana, però comunque aveva un cervellone.
1: Un cervello intelligentissimo.
0: Intelligentissimo.
1: Sì.
0: Altre curiosità le trovate sul sito curiositadalmondo.it, ma anche alla pagina Instagram quel che non sapevi.
1: Beh, mi sento molto più acculturata, vedi?
0: Vedi?
1: Stasera so di cosa parlare.
0: E questo, io posso dire, è un'ottima cosa che faranno anche i nostri ascoltatori. Anzi, io vi dedico questa cultura proprio, come fa Ernia.
4: Che nome dai ad un sogno Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'éclair e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi e nelle luci delle strade riesco a rivedermi. Chi non ti apprezza sai

0: Però con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: 105 Music and Cars presenta Beach Vibes. Beach Vibes. Vibrazioni positive per la tua estate.

0: The San Blas erano in Manà, questo disco del 2001. Ma non ne becco una. Scelto da Darione.
1: Allora, questo è un disco che mi ricorda proprio un'estate, perché loro sono una band in realtà storica del 1986, che arrivavano da un'altra formazione che si chiama Sombrero Verde.
0: Sì, cappello verde, esatto.
1: Olle! Olle! Vamos! Okay. Beh, ammazza, è
0: peccato l'accento.
1: E poi si sono chiamati Manà, che
0: messicani loro, giusto?
1: Loro messicani, però Manà è una parola polinesiana.
0: Ah, vedi?
1: Sì, sì.
0: Come sono beach vibes, comunque.
1: Molto.
0: Anche perché Muelle de San Blas vuol dire il molo di San Blas, che ho scoperto essere questo arcipelago panamense. Mi sto facendo un viaggio tra le foto delle isolette di San Blas, e mi si sta veramente, mi sto sciogliendo.
2: E loro sono messicani?
1: Loro sono messicani, i Manà sono messicani, sì. Ecco, lo sapevo, no!
0: Eccolo là.
2: Bastava dirlo.
1: No, no, messicani. Sei tutta puntuta.
2: Basta fare gli stupidi,
1: dai.
0: Oh, bello pogare sulla musica tradizionale.
1: Ma di nuovo, via. Aia, ho sputato come un lampo.
0: Basta, fa sempre
2: basta.
0: Simpatia.
2: Basta, ragazzi, basta. Stupidi, dai.
0: Rientriamo nei nostri ranghi.
1: Va bene. Allora, siamo arrivati a un momento importante di questo programma. Tra poco riporteremo in auge la nostra Ape Car tutta gialla.
0: Si riapre il garage.
1: Sì, ma ve lo raccontiamo tra poco, vi spiego.
0: Ti prendi fiato prima, per cortesia.
1: Sto morendo, credo che tu mi abbia bucato un polmone.
0: Scusa.
1: Tranquillo.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero. 105.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: Antidroga erano Emma e Fabri Fibra, ultima mezz'ora insieme. Ti è venuto un colpo, Walter? Al grido di antidroga
1: sì,
0: ti
1: così.
0: Sei
1: girato, non
0: spaventato.
1: So perché. Sì, sì.
0: Hai qualcosa da... Vabbè. Allora,
1: la senti?
0: Sento un rombo di motore.
1: Sì, è l'antidroga che arriva in Apecara, anche quella. È incredibile. Trainata da cani, però comunque c'è. C'è ed è l'Apecar, signori. È tornata anche l'Apecar.
0: Si riapre il garage dell'Apecar.
1: Tutta gialla con il logo della radio che gira per il mondo. E adesso sta a voi, perché l'Apecar,
0: sì,
1: devi sapere,
0: cara
1: Lodo.
0: Spiegami, perché esatto, io non ho ben presente.
1: Allora, nasce come acronimo.
0: Sì.
1: Cioè è l'aperitivo del caramello. Caramella Club, capito? La Caramella Club, che è il nostro club virtuale, che è ancora chiuso, che sta preparando la riapertura importante con la stagione autunnale, evidentemente.
0: Certo.
1: Però per adesso c'è ancora, anche perché il caldo che fa va bene per fare gli aperitivi in giro per l'Italia, e la Pecar gira.
0: Ok, lei va,
1: lei
0: vaga.
1: Va, porta musica, porta l'ormonata, che è la bevanda ufficiale.
0: Buona l'ormonata, liscia?
1: Liscia, gasata,
0: data,
1: sì.
0: Frozen, un po' come la volete.
1: Esatto, fresca. Esattamente, c'è la zia pronta sul cassone della Pecar per distribuirla.
0: Mitica.
1: Cosa dovete fare voi? Dovete scrivere al 342 41 15 105 chi siete, dove avete avvistato la Pecar in questo momento, che gira lì accanto a voi. Poi cosa sta facendo anche?
0: Perfetto.
1: Basta questo.
0: Questo è.
1: Questo.
0: Siamo pronti. Vroom vroom.
1: Tra poco.

0: io non ho avvistato la Pecar.
1: Bene.
0: Domani mi sposo. Vabbè. Va bene lo stesso. Ciao, un bacio, amici d'Alessandria.
1: Non ho capito niente, ma va bene.
2: Domani ti sposa!
1: Ah, ecco, questa è la chiave. È che stavo sentendo il disco.

0: sotto la pecar, scrivetecelo.
1: Gira, gira.
0: E sale, sale anche, scende, scende, montagne, e mare.
1: E avvistata al nord.
0: E poi?
1: Molto al nord.
0: Dove?
1: In Norvegia.
0: Ma non è che Marco, Verusca e Nicolas? And don't you cry. Ah, aperitivo che è cominciato così un po'.
1: Sì.

0: potete anche guardarci sul 66 mentre ci muoviamo come delle sherpy.
1: Come dei serpenti.
2: E cara, è stata vista nel circuito di Monza di fianco alla Ferrari di Leclerc. La più forte addirittura.
0: Eh beh, certo.
2: Attenzione a Monza. Daniel D'Amanto.
3: Al paddo.
0: Era lì che girava. Ma questa è l'ormonata, ragazzi, l'ormonata che distribuiamo, che va bene per tutti, grandi, piccoli, non c'è età.
1: Ha effetti collaterali.
0: Sì, e vai velocissimo.
1: Attenzione.
0: Sì.
1: Avvistata in terra mia.
0: Urca.
1: A Spilimbergo.
0: Adesso contestualizzamelo. Spilimbergo.

0: Paolo a Tarantasca. Tarantasca.
1: Cuneo.
0: Beh, che cuneo comunque, ragazzi.
1: Un gran bel cuneo.
0: Sì.
1: E vedi che da cuneo?
0: Sì.
1: È un attimo.
0: Dove va? Ho già letto.
1: Avvistata a Torino.
0: Ah. Pensavo all'Omazzo.
1: Allora, anche.
2: Sono vista anche lì. Mi sta seguendo da Venezia, adesso sono a Como. La denuncio.
1: Bagliano.

0: San Martino ai giochi rionali di Campi Bisenzio. Madonna che lungo! Campi Bisenzio!
1: Autostrada verso Milano, altezza uscita di Groppello. Era lì, bellissima, fiammante.
2: Fiammante proprio, giallo fiammante, giallo come fiammante. Il sole.
0: Ha la fiamma sulla fiancata. Eh?
2: Anche sulla fianchina.
0: La fiancata fiancata.
2: Questo è perché hai bevuto l'ormonata,
0: è
2: vedi?
0: Quello. Sto già sbiascicando.
2: Shakira. Senti.
3: A Pecara avvistata, in via Brombeis, a Napoli.
0: Specifico.
2: Ma proprio preciso,
4: via Brombeis.
0: Civico.
2: Però da come l'ha detto sembra più del nord, a Brombeis.
0: Alla Pecar comunque la langa piace tanto.
2: A chi è che non piace la langa?
0: Ci torna spesso. Ecco la novello.

0: Voce, mi è salita l'ormonata del 2019.
1: Drogato. Sai dove? Sai dove l'hanno avvistata?
0: Dove, Dario?
1: No, dico chietimelo.
0: Ah, chieti e ti sarà tato.
1: Esatto. C'è della simpatia.
0: Tra di noi.

0: vedere anche sul canale 66 e la zia che li pubblica.
1: Ah!
2: Ma non lo fai uguale. Andiamo avanti così per 12 anni adesso.
3: A beccar sulla tangenziale di Torino. Ora si va di aperitivo.
1: Zia la donna dalle mille risorse.
2: Dal multiforme ingegno.

0: Fatto che music è Costina, make the people come together.
1: Avvistata a Peccar, autostrada A4 Katowice, Breslavia, Polonia. Mi sta puntando il culo.
0: No, no, no, no, dai. Un po' di contegno, la Peccar comunque certe cose non le fa.

0: che non si fa a peccare avvistata sulla tangenziale ovest. Andava contromano.
1: No!
0: Stava volando.
1: Non era lei.
0: Non era lei. Non è la peccata.

0: giardino di casa con la musica a palla. Olga da Rovigo.
1: Olga. Ma noi non entriamo in proprietà privata, non si può.
0: Olga, caviale del Volga. Cheat.
1: Cheat. Cheat more.
0: Olmo.
1: Non me lo ricordavo. Comunque gli piacciono le tue zone, eh? Avvistata a Porcia.
0: Porcia.
1: Ah, Porcia, scusami, io per me è una

0: Cascata Cerisano, provincia di Cosenza.
1: Sì.
0: Nelle serre cosentine.
1: Bello. Comunque un posto dove stai sempre bene, Cerisano.

0: andate a rigenerarsi alle terme ugane.
1: Brava, le rifanno tutta la fiancata, quella di prima.
0: Pool party.

0: velocissimo in giro per il mondo. Ma torna indietro, torna al nostro garage chiaramente per prepararsi per un prossimo viaggio venerdì prossimo.
1: È stato bello.
0: Ho
1: un po' sudato.
0: Sì, ma anche io, mi hai anche bucato un polmone prima, quindi comunque...
1: Come sei delicatino.
0: Delicatessen. Allora, ringraziamo il nostro DJ della Pecar, il resident anche del Caramella Club, Anthony D'Andrea, che tornerà poi da settimana prossima. Grazie comunque al colui che ha capitanato, diciamo, l'astronave, Walter Frigera. Grazie mille alla

0: Questo è uno dei miei dischi da club preferiti di sempre. Veramente
1: abbiamo
0: bello.
1: Abbiamo preso una piega tamarra in quest'ultima mezz'ora che mi, cioè, sto facendo dei viaggi allucinanti.
0: Camel Fat Cola 2017, il nostro disco Braccio Fuori dal Finestrino, però questo anche un po' elettronico, un po' bello fighetto, devo dire.
1: Fighettino. Un altro braccio con l'orologiazzo.
0: Esattamente.
1: Per concludere in bellezza questa prima settimana di questa nuova stagione di Music in Cars.
0: Sì, molto molto contenti, come sempre l'abbiamo detto, l'ho detto tutti i giorni, siamo fierissimi di averti in squadra. Cara Comello, ma tornerai lunedì a questo
1: caro
0: punto.
1: Spada.
0: Dopo una settimana così uno potrebbe dire anche bello,
1: però
0: ma non ci
1: così.
0: Vivrei
1: no appena mi passa il fiatone dell'ape car, raga, torno in pista.
0: Va bene allora, intanto grazie a Walter Fargetta per la regia.
1: Grazie Walter,
2: fate bene a ringraziarmi.
0: Decisamente sì perché li hai tirati giù tutti oggi. Vabbè. Grazie zia per il centralino. Grazie Pinnetta redazione. Grazie Lodo.
1: Grazie Dario.
0: Ci
1: ritroveremo il Pivaz da lunedì,
0: in teoria.
1: Ti aspettiamo, sarai ancora su qualche volo.
0: Potrebbe essere ancora sorvolante. Noi torniamo però lunedì su Radio 105 alle 16 con
1: 105 Music and Cars. Buon weekend amici. Ciao,
0: ciao Paolino.

Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme giorno, i seri viso, i trattamenti per effetto Glass Skin e i trattamenti anti-età, laser e filler di L'Oréal Paris sono a €13,90. E con un prodotto viso Revitalift, in omaggio un guanto esfoliante. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
1: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
3: D'ora in poi lascerò.
2: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
4: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Regina, ma che bel sorriso!
3: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
2: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
4: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
5: Ufficio, cosa smarrite?
6: Ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUA da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
8: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
9: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te.
10: E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
11: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
12: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
11: Difficoltà?
12: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa?
11: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no?
13: Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
14: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
15: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
16: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
17: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
18: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal, ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrocircala acquistata. Non aspettare. L'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
19: A Radio 105 sono le 6.03. Sasa Kato!

0: ristoranti C'è Posto 2.0 Summer. Nasce la nuova mattina per te. La musica più fresca dell'estate. Le notizie sotto l'ombrellone. I giochi in spiaggia. Il giusto risveglio per iniziare la giornata.
1: Avanti, avanti, C'è Posto!
2: Dai Marco Galli, vieni al mare!
0: Marco Galli presenta Avanti, avanti, C'è Posto 2.0 Summer. La carica di cui hai bisogno per partire alla grande. Solo su Radio 105.

0: al 342 41 15 105.
1: Sono Mattia da Bologna. Voglio Shakira, Punteria, a colazione.
2: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Summer! Tu scegli la musica.
3: Noi la suoniamo.
0: Solo su Radio 100.

0: fare un bel bagno.
1: Avanti, avanti, c'è posto.
2: Avanti, avanti, c'è posto 2.0.
3: Summer.
4: E dalle 7?
2: Dalle 7 è tutto esaurito.
4: È tutto esaurito.
2: Solo su Radio 105.
5: Il ritorno di Andrea Di Novegro. Andrea Di Novegro per un certo punto è sparito. Milioni e milioni di ascoltatori erano smarriti, erano persi senza il suo verbo.
6: Non ti capisco, cazzo.
5: Per chi non conoscesse Andrea Di Novegro è questo.
6: Uè, capitano, ciao, Andrea Di Novegro. Io, cazzo, quando sono andato a Parigi l'anno scorso col mio amico Becco, mica momenti al Louvre ci legano perché ho toccato una cazzo di statua per fare una foto. Mica, non ti dico il cinema. Mica, come la tocco e mi arriva una guardia tua, mica, esaltata. Mica, li facciamo, non ti capisco, cazzo. Non ti dico il cinema. Momenti mi legano a me perché ho toccato una statua e sti elementi vanno in giro tranquilli, capito? A colazione.
5: Numero uno.
1: Avanti, avanti, c'è posto.
4: Summer.
2: Oggi il protagonista sei tu, sei tu,
7: sei tu, sei tu. Capitano, sai cosa c'è? Che io oggi non vado al lavoro, io oggi voglio andare a Novegro. Ragazzi, è un grande, è un grande. Numero uno, numero uno. Siete meravigliosi della voce a tutti noi. A colazione, buona giornata a tutti.
8: Marco Casso, mandalo in onda perché mai sentito Andrea Di Novegro. Ho fermato il furgone, sono in parte alla strada, sto piangendo, cazzo, ma mai sentito una cosa, l'eccellenza italiana, cazzo, ma questo piscia sulla testa a tutti, cazzo, bravissimo Marco, cazzo, ma è troppo.
9: No, capitano, dai, voi dovreste passare almeno una volta a settimana questo messaggio qua di Andrea, perché, no, veramente, ti mette il buon umore, è fantastico. Andrea non è uno di noi, Andrea è direttamente noi, punto. Non capisco, cazzo!
10: Capitano, ma avete fatto morire, lacrime agli occhi stamani, e benvenuto di nuovo Andrea Di Novegro, siete tutti noi, ciao!
11: Non ti capisco, Andrea, non ti capisco, non ti capisco, Andrea, non ti capisco, è tornato!
1: Avanti, avanti, c'è posto!
2: Avanti, avanti, c'è posto, 2.0!
4: Summer!
3: Oggi,
4: il protagonista, sei tu!
2: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
0: Dai Marco Galli, andiamo al mare!
4: Solo su Radio 105.
12: Avanti, avanti, c'è posto!
3: Summer!
2: Sono le 6 e 15. Oggi, con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105, hai richiesto di essere svegliato così.
3: Così, così, così.
13: Capitano, sono Simone, vorrei ascoltare Maracaibo alle 6 e un quarto. Grazie, ciao.
1: Avanti, avanti, c'è posto!
3: Summer.
4: Decidi tu la canzone.
2: Noi, noi, la suoneremo quando vuoi tu.
4: Quando vuoi tu.
0: E arriva dall'estate!
14: Dai, andiamo al mare!
2: Solo su Radio 105.

0: Andati avanti, c'è posto 2.0. Summer, nasce la nuova mattina per te. Solo su Radio 105.
1: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica!
5: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
9: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre,

0: Università telematica Giustino Fortunato. Sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
1: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
2: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Radio 105. Proud to be different. Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
1: Ciao capitano, sono Daniela di Arezzo. Volevo ascoltare Miss Jackson degli Outcast e dedicarlo alla mia ex migliore amica Federica, perché era la nostra canzone e oggi che non ci parliamo più mi manca tanto. Ciao capitano, colazione!
2: Avanti, avanti, ci posto! Summer,
0: tu scegli la musica, noi la suoniamo. Solo su Radio 105.

0: dalle 7 è tutto esaurito. Solo su Radio 105.
1: Ti svegli senza ricordare nulla? Sì. Ecco come ricordare i sogni. Io sapevo che non ti devi toccare i capelli, Boris, com'è che devi ricordarti? Sì, no. Se ti tocchi i capelli non ricordi più i sogni.
2: Ma veramente, no, così, cioè, diciamo che i pelati sono avvantaggiati, Marco, ecco.
1: Sì, in teoria sì.
3: È l'ippocampo la parte fondamentale per ricordare i sogni, perché ci si può allenare per ricordare i sogni al mattino. Anzitutto volerlo davvero, cioè prima di addormentarsi bisogna ripetere a se stesso di voler programmare mentalmente la psiche per poterlo ricordare.
2: Funziona.
3: Al risveglio, appena aperti gli occhi, restate immobili per qualche istante, a ciò che il corpo non sia costretto a memorizzare un nuovo movimento, ma resta concentrato su quanto fatto la notte. Quel piccolo trucco, diciamo, che aiuta a non scuotere i ricordi. Bisogna fare molto attenzione a cibi e bevande. Bisogna evitare gli alcolici e la caffeina nelle ore serali.
1: Diglielo.
3: E queste sostanze possono disturbare le fasi del sonno. Se per esempio si mangia qualcosa di pesante poco prima di chiudere gli occhi, il cervello sarà più improntato a dare degli input allo stomaco per digerire quanto mangiato
1: che non stare a pensare ai sogni.
3: Esattamente,
1: certo.
3: Sì.
1: Se mangi salsiccia e fagioli,
4: mamma mia, che buona.
5: Ma anche un'intera meringata,
1: te li avrei fatti assaggiare. Che cosa non ho fatto. Un capolavoro.
6: Avanti, avanti, ci posto!
0: Summer! L'unico programma dove il protagonista sei tu.
7: Buongiorno capitano, ha ragione Boris. Mi è successo ultimamente o di mangiare un po' troppo pesante la sera, sai, estate, Sicilia, cose unte, fritte, e di fare degli incubi assurdi durante la notte, oppure di bere come una spugna e sognare di lottare con i dinosauri durante la notte. Ciao Simonetta da Busto.
8: Boris, quindi mangiare la peperonata la sera con una bottiglia di vino rosso non va bene? Ciao, colazione da Davide.
9: Ciurma, buongiorno capitano, mi immagino il tuo stomaco, cosa posso pensare dopo tutto ciò che ha detto Boris? Vi voglio bene, verdi di Lecce.
10: Boris, con tutto il rispetto per chi ha fatto questo studio, ma io ti assicuro che se anche mangio come un bue alla sera, problemi a dormire con il sonno neanche mezzo. Potrei essere d'accordo con te sugli incubi, qualche volta mi capita di svegliarmi con un cinghiale sullo stomaco, però poi prendo un digestivo e passa tutto. Ciao Michael da Verona.
11: Boris, sicuramente hai ragione, ma in verità ti dico che riesco a dormire soltanto quando mi sbronzo. Buona giornata a tutti, ragazzi.
12: Dica capitano, adesso sei nonno, ti pedi non mangiare che le robe lì, ti chiedi a mangiare il riso soffiato, l'integrale, che le robe lì, no?
13: Boris, Davide, il camionero di Rapallo, io soffro invece del rimanere coscienti mentre si dorme e quindi mi sento intrappolato nel mio corpo, so che sto dormendo, vorrei svegliarmi ma non riesco, e ho imparato a urlare fortissimo dentro il sogno e mia moglie da fuori sente solo e quando sente così lei sa che sono in difficoltà dentro il sogno intrappolato e mi sveglia. A colazione capitano, ti voglio bene.
6: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Summer! Avanti, avanti, c'è posto 2.0. 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora!
14: Solo su Radio 105.
0: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona giornata da Boris Mantova. Un Boeing 767 cargo di Amazon Prime Air è uscito dalla pista dopo l'atterraggio a Miami, ha colpito diversi veicoli, ha preso fuoco, 5 morti e 5 feriti, di cui 3 gravi.
4: Germania, l'ultradestra trionfa alle elezioni in Sassonia, ora sogna di governare un land tedesco per la prima volta, ma restano i dubbi sui numeri. La cancelleria di Berlino e Europa preoccupata. Dopo aver incontrato Putin, gli inviati di Trump fanno tappa a Kiev, ma la pace resta un miraggio. Servirà che tutti facciano compromessi, dice Witkoff dopo i colloqui con Zelensky, che punta a una tregua dignitosa. Weekend di sangue nel mondo del rally. In Sicilia un'auto è uscita fuori strada piombando sugli spettatori della cronoscalata del Monte Erice in provincia di Trapani, due ragazzi di 18 e 20 anni morti, un commissario di gara ferito, altre due vittime in Liguria e Lombardia, mentre ad Agrigento un 28enne è morto in un cartodromo perdendo il controllo del mezzo. Lo sport calcio, la Juve acciuffa al 92esimo il pareggio con il Milan, Roma e Inter da sole in vetta in attesa della Lazio, oggi in campo a Udine, pari anche Parma-Monza e Bologna-Sassuolo. Frosinone 3-2 sul Venezia, Fiorentina esonerato Fabio Grosso. Si ferma al tie-break di Istanbul, il sogno dell'Italia del volley femminile, azzurre battute dalla Turchia. Formula 1 dopo 60 anni torna a vincere, un italiano a Monza e Kimi Antonelli, male le Ferrari. Queste le breaking news di TG Com 24.
0: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
15: Ciao Marco, mi fai sentire Caparezza con Vengo dalla Luna. Io vengo dalla Luna a colazione. Ciao ciao.
16: Avanti, avanti, ci posto.
0: Summer. Tu scegli la musica, noi la suoniamo. Noi la suoniamo. Solo su Radio 105.

0: pronti? C'è posto!
1: Summer!
2: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
3: Vorrei dedicare una canzone alla mia grandissima fidanzata, anzi al mio unico amore. Vorrei dedicargli una canzone di Venditti, fate pure voi, che presto sarà mia moglie. Ciao pazzoidi!
1: Avanti, avanti, c'è posto!
2: Summer, tu scegli la musica, noi la suoniamo. Solo su Radio 105.

0: Champions.
1: Allora c'è il signore che incarica un angelo di dare mezz'ora di vita a due statue in un parco. L'angelo scende giù, va in questo parco, dà la vita a queste due statue e gli dice: il signore vi ha fatto un dono, avete mezz'ora di vita, cercate di sfruttarla al meglio che potete. Ok, le due statue scendono, vanno in mezzo a un cespuglio, stanno via un quarto d'ora, poi tornano e si rimettono sul piedistallo. L'angelo gli dice: guardate che avete ancora 15 minuti, cercate di sfruttarli. Allora scendono giù, ritornano dietro questo cespuglio, l'angeletto incuriosito si avvicina piano piano senza farsi vedere, apre un po' il cespuglio e si vede le due statue che uno dice con l'altra: dai, dai, dai, se lo fermo sai il piccione che adesso ci cago io sulla testa.
0: Big Smile Champions.
2: Dalle 7 è tutto esaurito.
3: È finito.
4: Il quesito.
3: Tutto esaurito.
4: Il tutto esaurito.
5: Sono i nostri amici animali protagonisti del quesito di tutto esaurito di oggi. Buongiorno. Lucertole, vipere, serpenti, sono tutti animali a sangue?
6: Sai la risposta?
7: Sai la risposta?
3: Manda un messaggio!
7: Manda un messaggio al 342
6: 41 15
3: 105!
6: Alla fine della pubblicità
7: scoprirai se hai indovinato!
8: 105 Traffic.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 27 Mestre Belluno è segnalato un incidente tra Vittorio Veneto e Fadalto Lago di Santa Croce in direzione Belluno. Sulla 14 Adriatica rallentamenti per il ripristino di un incidente tra Lanciano e Ortona verso Pescara. Per traffico ci sono code a tratti sulla 4 tra Dalmine e Cavenago verso Milano, tra Milano Est e Sesto San Giovanni in direzione Torino. Lungo la diramazione Roma Sud coda tra Torrenova e l'allacciamento con il grande raccordo anulare. Sulla 11 è segnalata una perdita di carico sulla carreggiata tra Lucca e Capannori in direzione Firenze. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
8: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
10: Radio 105. Proud to be different.
3: La soluzione?
4: La soluzione?
3: Al quesito di tutto esaurito.
4: Al quesito di tutto esaurito.
5: Ecco la risposta al quesito di oggi. Vi abbiamo citato lucertole, vipere e serpenti, che sono tutti animali a sangue freddo. E questa è la risposta corretta.
11: Il vincitore.
12: Buongiorno amici, buon lunedì, buongiorno Piripizza.
3: Ma buongiorno a te cara Elenia, diamo un bel buongiorno al nostro Fabio Liusmolen.
12: Sì.
3: E Max Madiarom.
12: Qui non c'è sangue freddo.
3: No, è caliente.
12: Qui molto caliente.
3: Ah sì, ma molto caldo.
12: Senti, a questo proposito, sì, visto che è lunedì, fa anche molto caldo, una bella canzone rinfrescante tra poco, che ne pensi?
3: Basta richiederla al 342 41 15 105 con scritto disco buongiorno, mi raccomando, bella fresca fresca.
12: Anche con un WhatsApp vocale se preferite, però attenzione, perché quando vi richiamiamo voi non dovrete rispondere pronto.
3: Ma un bel buongiorno!
12: Entro il quinto squillo, allora stiamo aspettando la busta.
3: Eccola!
12: Che strisia!
3: Sì, sì, dilla tu, dilla tu.
12: Attenzione amici, and the winner is, questa mattina è una donna da Alessandria, Marianna! Che la campagna!
3: Grazie Marianna!
12: Brava!
13: Avanti, avanti, c'è posto!
8: Marco Galli presenta Disco sotto l'ombrellone. Disco sotto l'ombrellone, sull'onda della tua estate. Solo su Radio 105.

0: 7?
1: Dalle 7 è tutto esaurito. Solo su Radio 105.
2: Qual è il paese al mondo in cui si fanno più docce a settimana? Non è l'Italia!
3: No!
4: Beh, ma noi ci l'abbiamo spesso, però.
2: Basta fare un viaggio sui mezzi pubblici, credo. Vabbè, Boris.
5: La media del mondo di docce a settimana è 5. C'è poi questo paese a cui faceva riferimento Marco, di chi ne fa di più. E stiamo parlando del Brasile. 14 docce a settimana.
2: Ma anche fa caldo, però.
4: Due docce al giorno. Beh,
6: un paio di docce al giorno.
7: Una cultura loro, magari.
6: Mattina e sera.
3: Vabbè, ma quante docce bisognerebbe farsi invece?
5: Guarda, i dermatologi hanno più volte evidenziato
2: che
5: una è quella consigliata. In Brasile, ovviamente, è per effetto delle temperature particolarmente
3: l'umidità
5: umide, e restano, chiaro, visto che lo chiedevate, 10 minuti più o meno e 3 secondi sotto l'acqua.
2: Ma sembra una certo, buona giusto. Media, ragazzi. È il turismo sessuale che alza la media, ha scritto una.
6: Marco!
5: Certo.
6: Sì. Attenzione, capitano, a proposito di docce. Si manifesta Luigi.
3: No.
6: Cosa dice? Il fan numero uno di Betty.
2: No.
6: Buongiorno Betty.
8: Buongiorno.
6: Vorrei essere il tuo accappatoio. Qui ci stiamo andando un po' oltre, però, eh.
9: Avanti, avanti, ci posto.
1: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
10: Ciao, sono Davide d'Alessandria, io ho moglie brasiliana che mi rompe le palle perché lei e sua figlia si lavano 20 volte al giorno e stanno sempre mezz'ora ogni volta sotto la doccia e mi rompono sempre me le scatole che mi dicono che mi lavo troppo poco, che mi lavo come una persona normale, non ce la faccio più.
11: Sono brasiliana, io con pioggia, febbre in Italia, in America, in Brasile. Non esiste, non fa male alla pelle, è acqua, ragazzi. Doccia sempre, always.
12: Capitano, ma dove stiamo finendo? Il maschio deve sapere di maschio. 2-3 docce a settimana. Sai di maschio, risparmi la bolletta e va bene così. Ciao da Cristian.
13: Buongiorno ciurma, comunque il dermatologo sconsiglia le persone anche anziane di lavarsi, di farsi la doccia tutti i giorni, ma di lavarsi a pezzi, come si suol dire, proprio perché ne risente la pelle, secca prima, eh.
14: È normale che non è l'Italia, perché dall'altra parte non hanno il bidet. Quindi ogni volta che devi andare al bagno te devi fare una doccia. Pensa quando te prende un attacco di cagarella. Lo zio da Roma.
15: Buongiorno, fanno più docce in Brasile perché lì si tromba di più.
16: Buongiorno ragazzi, ma ditegli alla mia moglie, che mia moglie dice va tu in Brasile da sola non ci vai che ci sono le malattie. Ma se sono più puliti di noi, che malattie ci devono essere?
17: Sciocco bello, bocco!
18: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Summer!
1: Avanti avanti c'è posto 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
0: Solo su Radio 105.
3: Tra poco su Radio 105.
6: Noi ci siamo, la ciurma di tutto esaurito al completo, quasi tutti.
7: C'è.
6: Buongiorno, buongiorno ragazzi, buongiorno Pizza, buongiorno Micci.
7: Buongiorno Ilenia.
6: Buongiorno a voi, buongiorno ai nostri Fabio Liuzzi, regia qui a Milano. Buongiorno Max Maddi in quel di Roma. Boris Mantova, attendiamo il ritorno del nostro capitano, manca pochissimo. Ma diglielo Pizza, Betty curi perché probabilmente in ascolto c'è scritto mi sono svegliata tardi. Corri che ti aspettiamo.
7: Dai che trovi parcheggio subito.
6: Certo.
7: Cosa gli dici?
4: Come vi sentite?
6: Come state?
7: Non diteglielo.
6: Come è andata?
4: Ma tutto sommato non ho accusato male la prima settimana.
7: Perché?
4: No, il ritorno mi ha fatto anche piacere rivedervi, sentire le vostre storie.
6: Pizza, sai che mi ce l'aveva già detto in tempi non sospetti, ce l'aveva già scritto nelle chat, ma tu non segui.
7: No, appunto, non seguo.
6: Mi ha già detto che in vacanza si era stressato. E corri di qua, una spiaggia di là, una spiaggia di là, e porta i bambini, l'ombrellone, carica la macchina, il ristorante, c'è quasi quasi.
7: Era meglio stare a casa.
6: Tornare a lavorare.
7: Esatto.
3: è arrivata.
7: Ah, la Betty.
3: Buongiorno.
6: Ma Betty, ma tutto a posto? Buongiorno.
7: Sì.
3: È la giornata internazionale del Taekwondo.
7: Ah.
3: Che è uno sport nato in Corea tra gli anni 50 e 60, anzi 40 e 50.
7: Decidi.
6: Cose belle. Taekwondo, come si
2: taekwondo.
6: Chiama?
2: Taekwondo. Taekwondo. Taekwondo.
6: No. Pizza fa tai chi su sedia.
7: Sì, tai chi su sedia.
2: Taekwondo, taekwondo.
7: Taekwondo,
2: taekwondo.
6: Vedi, la brasilena è la gazzosa al caffè, ci scrivono in tanti, è buonissima. Ricordo che ne portavo a casa delle confezioni quando tornavo dai nonni in Calabria, ce lo magari dice Alessandro. Max, qualcuno ti bacchetta, ti tira le orecchie. Dice, è possibile che tu non hai fatto mai provare in tutti questi anni una brasilena ai tuoi colleghi?
8: Vergogna.
19: Vabbè, a voi no, a voi no, a ad altri colleghi sì.
2: Tocondù.
8: E ce lo dici così in faccia.
6: Colleghi di serie A, colleghi di serie B.
19: No, è che capitava che quando
3: vabbè, io ho capito a chi si riferisce.
2: Nemmeno
6: vabbè,
2: io.
6: Al capitano l'hai fatta provare, Max. L'importante è questo,
2: capitano. Che cosa mi hai fatto provare, Max?
19: Forse no.
6: Ah, cioè neanche a Marco.
2: La brasiliana.
19: Oh, sì, sai che non mi ricordo, non mi
1: ricordo. Come non ti ricordi? La brasiliana Marco Galli solo su Radio 105.
6: No, la brasilena, Marco!
2: Ma cos'è la brasilina? Era la brasiliana!
6: Buongiorno! Per tutto il giorno!
19: Per tutto il giorno!
6: La brasilena!
2: Sì! La brasiliana?
6: Sì!
2: Ci quello la... che ti dice bello bello dietro, sì, avanti, dietro, bello bello dietro!
6: No, quello lì! È tipo la gazzosa col caffè!
2: Che buona la gazzosa col caffè!
7: Sai come ti risveglia, Marco?
2: Cosa dobbiamo fare? Io non ho chiuso occhio, no, ve lo dico già da adesso.
6: Dall'emozione, Marchino, di rientrare.
2: Ma dall'ansia, ho l'ansia, no. Ho la pancia che mi stringe. Sono stato 2 ore a fare caccotte.
7: No!
6: Mi gratto la pancia.
2: Mi gratto la pancia, sono le ranocchie anche. Delle bestie grosse così. Vabbè, cioè, cosa bisogna
6: disco
2: fare?
6: Disco buongiorno, attenzione.
2: Disco buongiorno.
7: Hanno 5 squille a disposizione, Marco.
6: Colazione.
2: Adesso?
6: Sì.
2: Ma dov'è la brasiliana che diceva Max?
7: È andata via, Marco.
6: Primo squillo.
7: No, che è andata.
2: Non è sotto al mixer.
6: È il secondo.
7: Ah, sì?
2: Con Fabio sotto al mixer.
7: Può darsi.
2: La brasiliana.
20: Buongiorno.
6: Buongiorno. Buongiorno. L'ha detto, Marco, l'ha detto.
20: Non ci credo, non ci credo, rientra il capitano, mi chiamate, non ci credo.
2: Non sta bene, non sta bene. Cioè, con la brasiliana e con il brasiliano e con cosa bisogna dire? Buongiorno.
20: Buongiorno
2: grande
20: capitano,
2: grande tu, grande. Io sono praticamente da 6 anni che non trasmetto, quindi come ti chiami?
20: Sono Claudio, mi avevi chiamato 4 anni fa quando ero in miseria.
2: E dopo me ne sono andato. Ciao Claudio, ciao, benvenuto Claudio.
20: Claudio, posso mandare un saluto?
2: Sì, devi, sì. No, c'è Ilenia, Pizza e Mitch.
20: Un saluto a Boris. Uè, frato, ma li tieni tra babà.
2: Io glielo volevo dire dopo, ciao, ma no, subito, dopo, io glielo dico dopo. Hai fatto bene, bravo Claudio, hai fatto proprio bene. Oh, mamma mia. Ascolta, Claudio, ma dove siamo con te?
20: Io sono di Reggio Emilia in questo momento, sono in autostrada che sto andando al lavoro verso Alto Fascio, Lucca.
2: Allora, vedi, porca miseria, va giù a Lucca, non è mica dietro l'angolo, Deve far tutta la... Cosa fai, la Cisa? No, Barberino, cosa fai, Barberino?
20: Sì, esatto, infatti mi devo fermare qua in un'area perché ci sono le gallerie, sei solo sul Barberino.
2: Vedi, è Barberino, certo. Barberino del Mugello. Va bene, ascolta Claudio, allora i saluti li hai fatti oltre a Boris, saluta qualcuno, dai.
20: Sì, dai, saluto mia moglie Roberta, Martina e Nicolò, i miei figli e i miei 2 cari amici Roberto e Ramona della piccola baita.
2: Ma che bello, ma che bello, vai. Sono contento di essere tornato con te, Claudio.
20: Grazie, capitano.
2: Quindi...
20: ti ho aspettato non so quanto, oh, mamma mia. Mia,
2: guarda, non dire niente, tu guarda, non dire niente. Claudio, buon viaggio. Ah, deve dire il disco adesso.
6: La canzone, Claudio, che disco hai scelto?
20: Yes, of course, I can get no satisfaction.
2: Bellissimo, ciao, buon viaggio.
6: Ciao.
19: Buongiorno.
6: Per tutto il giorno.

0: Tomás.
1: És mi zsíri?
2: Mamma mia.
1: A Radio 105, capitano, sono le 7.02.
2: Ho delle malattie nuove da raccontare.
3: Che bello.
1: Dai.

0: qua, lo mettevo là dentro, ecco perché.
1: Dove?
0: Mamma, che
2: me.
0: Ma buongiorno! Che bello, siete tornati.
1: Sei tornato, capitano.
0: Torna su Riento. Scusate questa napoletana, ma è da sabato che qui, da domenica, che se canto, su balla, su stage.
3: Ciao,
0: buongiorno. Allora, ben trovati, grazie, buongiorno. Senti, ma stavo dicendo l'inno d'Italia, no? Ragazzi, ieri quando è suonato con Antonelli, con Kimi sul podio, ragazzi, dai paura.
1: Grande.
4: Ragazzi,
0: cosa ha fatto quel ragazzo? No, mamma
4: uno
0: mia.
4: Spettacolo.
3: Dalla 19esima posizione, mamma mia.
0: 19esima posizione, è risalito, è andato su e sorpassava di qui e sorpassava. Però io dico una cosa, ma come, cioè, che macchina ha? Lui è bravo, perché lui è bravo, cioè fenomeno, vero?
4: Giovane e bravo.
0: No, ma scusa, ma può? Sembrava che, capito, andava via. Sì, sembravo io con sul go-kart. Cioè,
1: così vai.
0: Ma cioè, non puoi avere una macchina così veloce, cioè così forte.
4: Sì, Marco.
3: Così prestante.
0: Pazzesco, guarda, veramente. Chissà quanto spende di benzina. Cioè, per fare un pieno di benzina, quanto cazzo, cioè,
4: un 5.000, Marco.
1: Mamma mia. Veramente?
4: Sì.
0: Sì,
4: 5.000. Minimo.
0: Sì, ciao, speciale. Saluto Graziano anche, saluto Max Maldi, saluto Fabio Liuzzi, saluto la Betty, saluto Micci, saluto Pi, saluto Ilenia, ciao Stellina, ma sei sempre più bella tu, ma cosa ti fa Tony?
1: No, è un po' di abbronzatura ancora che è rimasta.
0: No, capitale. Ti sei schiarita, hai fatto i colpi di sole.
1: Gli scattucci,
0: che belli, ma ti stanno benissimo. Ci stanno.
3: Che occhio,
0: anche gli Uzi,
3: ho
0: visto. Beh, ma io vi curo, io ero malato, ma con un occhio, l'altro lo, cioè, mi rotola. E vabbè. E ascolta, tu sai che cos'è la tendinosi achillea?
4: Mamma mia, Marco, no, che dolore!
0: No, la conosci?
4: La conosco, sì, che dolore!
0: Ma perché l'hai avuta anche tu la tendinosi achillea?
4: Ho avuto la tendinite, però.
0: La tendinite è un'altra roba, è più leggera.
4: Quella lì è una cosa.
0: Io quando faccio le robe le faccio alla grande.
4: È pesante quella roba lì, Marco.
0: Cazzo, sono stato 3 mesi con i piedi per aria.
4: Sì.
0: E venivano lì, mi facevano ghiri da sotto le ballotte. Era lunga quando ero in ospedale, e poi c'erano le infermiere, venivano lì, facevano ghiri
1: ballotte.
0: E io con le gambotte per aria, e poi dopo me le abbassavano e le alzavano. Cioè, che bello, dai. Eleonora, ciao, grazie, buongiorno, bentornata, ciao. Eleonora, grazie, bentrovata. Va bene, io ho detto quello che dovevo dire, devo fare i coglioni, mi vado a scegliere una nuova malattia.
1: No, Marco, stai con noi. Allora, intanto qualcuno ci scrive, la Betty con 5.000 li spende per trovare parcheggio a Milano.
4: Minimo.
3: Comunque,
0: bella, questa mi ha fatto molto ridere.
3: È molto poco, 5.000, ci vorranno 50.000, dai 30 ai 50.000 per fare un pieno su una fontana.
1: Ma veramente?
0: Ma certo. È vero.
3: Viene quasi 500 euro al litro.
0: Mamma mia. Senti, dicono la tendinosi ti viene quando ascolti troppa musica di Achille Lauro.
4: Ma dai,
0: dai, ma cioè, la gente non è cambiata, è scemotta. Capitano, sei l'incubo del Servizio Sanitario Nazionale, a colazione, salvo da Palermo, salvo. Ma questo è niente. Anche cosa?
4: Altre cose ti sono venute, Marco.
0: Una è molto privata, non la posso dire.
1: In che senso è privata?
0: È privata, Betty, che cazzo, non posso mica mettere in piazza tutti i miei acciacchi.
1: Marco, è quella roba che era venuta a Max Maddi?
4: No.
0: Madò, cos'è venuto? Max, cos'hai avuto tu, Max?
5: No,
2: nulla, perché che
1: ah,
2: ho
1: no, in
0: no Max sta bene, guarda lì che bello
5: ma
0: che
5: ma non ti ricordi in passato al sedere cosa aveva?
0: Il sedere?
5: Sì.
4: Lascia stare Marco.
0: Max, cosa hai avuto nel sedere quando non c'ero? Cosa ti hanno messo nel sedere? Fabio, sei stato tu a mettere nel sedere?
6: Io non le faccio queste cose,
0: no, tu sei chi è che ti ha messo le robe nel sedere? Che ti usano come sgabuzzino perché non ci sono più io?
2: E che sedere avevo? No, nel senso, ci ho avuto di tutto io lì, Marco. E
0: nel sedere c'è avuto di tutto.
2: Ma adesso dobbiamo dirlo, no, sì, ci ho avuto, uff, ma tutti povero l'hanno visto il mio, sì.
1: Capitano, anche pizza, ci ha avuto di tutto, 3 volte.
4: Beh, certo.
0: Io ne cosa? Io nel sedere?
4: No, che tu mi hai avuto nel sedere.
0: Sì. Vabbè ragazzi, io non vi riconosco più, vi ho lasciato che eravate dei bambini, adesso vi infilate di tutto nel sedere, che cazzo, dai, ma allora
4: non si sa mai, Marco.
0: Sì, oddio, cioè, si salgono anche posizioni, cioè voglio dire, si fa come...
4: Ma si fa anche carriera, Marco.
0: Ma certo, cioè, c'è gente che... ma di più. Vabbè, senti, allora, grazie a tutti i messaggi che state scrivendo, sì. Molto, molto carini. No, volevo andare da Boris Mantova, che non l'ho salutato, l'ho lasciato proprio come confetto. Buongiorno, ma Boris!
7: Bentornato a casa, capitano.
0: Senti, oh, buongiorno, senti, capito.
4: Bentornato a casa.
0: E questo c'ha le chiavi di casa, Boris. Boris è lui che mette il catenaccio. E secondo me è anche quello che infila le robe nel sedere a Max Maggi.
4: Mi sa di sì.
0: Lo usa come magazzino. Oi, va bene, dai, ascolta Boris.
7: Eccomi.
0: Ma tu come stai?
4: Ma non dirglielo, Marco.
7: Benissimo, sì. Benissimo, benissimo, grazie mille.
0: Oh, molto bene, va bene.
4: Si sente.
0: Ascolta, come te la godevi? Che dicevi, oh, rientra Galli 2-0. Non ti sembrava vero? No, dimmi, però... sii sincero. Sì. Non mi ha scritto, non ha scritto niente, no. Sì. Però secondo me nella sua testa.
4: Ma non solo nella sua, Marco.
7: Diciamo che i risultati di questa giornata di Serie A potevano far presagire un'eventuale assenza. Quindi è andata bene come è andata, in maniera tale che questa mattina sei in onda.
0: Che roba brutta, hai parlato. Sì, hai parlato con i ragazzi tu, vabbè, dai. Ascolta Boris, ma è vero che alcuni tengono le scuole chiuse per il caldo? È vero?
7: È un problema che riguarda in particolare la città di Milano, ma non solo. A luglio avevamo parlato di una protesta dei genitori all'esterno del comune di Milano, perché soprattutto gli asili, considera, solo 3 aule su 10 sono climatizzate con le temperature record di quest'estate, i bambini non solo non avevano caldo, non riuscivano a dormire, si svegliavano dal riposino, no? Quello che si fa il pomeriggio in asilo, completamente bagnati, nervosi, stanchi. E le maestre nulla potevano fare, perché qualcuno si attrezzava con un ventilatore, qualcuno considera che non puoi portare a scuola, per esempio un genitore non può portare un pinguino, perché lo fanno entrare, perché è sottoposto ad alcune regole, e il problema si è riproposto, quindi alcuni hanno pensato, dei genitori sono andati all'esterno della scuola e hanno misurato la temperatura ai bambini, oltre che alle classi, nelle classi si raggiungevano i 30 gradi, erano dei forni, il comune non è intervenuto però come era stato chiesto dai genitori, e quindi più che non riaprire, qualcuno non li manda proprio a scuola.
0: Ma dai,
7: perché non è possibile. Non è possibile.
0: No, però io ho letto da qualche parte che alcuni tengono le scuole chiuse proprio, adesso al di là di Milano, non riaprono.
1: Forse.
0: Sì, può essere.
1: Forse al sud.
0: Beh, solo
1: oggi,
0: io l'ho letto.
1: Oggi ripartono i bimbi di Bolzano, che io
5: esattamente
1: sappia,
5: sì, Bolzano oggi.
7: No, ma tu non hai... Attenzione, tu non hai letto male. Alcuni sindaci, perché poi
0: i sindaci,
7: rientra. Sì, sì, no, hai letto bene. Rientra nella responsabilità del sindaco. Hanno iniziato a tenere le scuole, a posticipare la riapertura delle scuole, uguale, guarda, all'allerta maltempo. Cioè, è responsabilità del sindaco. E quindi, per esempio, se non erro, era Siracusa, ma non solo.
0: Sì.
7: Anche altri comuni hanno fatto la stessa cosa, proprio per evitare. E qualcuno addirittura ha posticipato a quando finirà il caldo.
1: Vedi, Max Maldi ci scrive: in Sicilia il sindaco di Rosolini apre il 21.
0: Vedi, apre il 21, vedi? Ma scusa, ma io poi vi faccio notare che nel mio studio ora ci sono 31 gradi, quindi riapro il 21, chiamo il sindaco.
4: No.
0: Scusa, chi è Betty? Chi è?
8: Ma piantiamola, sono le maestre che non c'hanno voglia. Perché quest'estate, giugno, luglio,
0: e allora, esatto,
8: senza aria condizionata, sotto i teloni dei campi, lì andava tutto quanto bene. Diciamo la verità, sono le insegnanti che non c'hanno voglia.
0: Ha ragione, bravo, diglielo. Bravo, diglielo. Così devi fare, va bene.
1: È tornato Flipper, Marchino, l'hai sentito?
0: Che cosa vuol dire?
1: Delfino! Ti saluta!
0: Bello Flipper! Ciao Flipper! Che carino!
1: Bagnino!
0: C'è Bagnino adesso!
9: Senti qui che roba!
0: Ile, ma voi l'avete detto che siamo in transumanza?
1: L'abbiamo detto, non abbiamo ancora detto che siamo pure visibili, sul canale 66.
0: Diciamolo,
1: buongiorno a tutti.
0: Ciao a tutti. Ciao a tutti. Io vedo mille schermi, però. Inter-Napoli è pazzesco, 3-2. Quello lo vedono anche loro a casa?
1: Adesso no, ma l'hanno visto. E come se l'hanno visto?
0: Io non vedo quello che vedono loro.
3: Vedi altro.
0: E vedo altro, vedo.
1: Io vedo una bella bagnina, capitano, ma se vuoi ce l'abbiamo.
0: Perché ti metti la mano sulla fronte, Ile? Perché?
1: Perché stavo guardando la bagnina laggiù.
0: Guardi. Uno ha scritto: grandissimi, ho sbagliato uscita dal casello perché piango dal ridere. No. Ma poverino!
5: Amore!
0: Ma patatone, adesso speriamo che torni indietro. In basso a destra quella è la TV. In basso a destra è la TV, Max! Quella lì è la TV, sì. Adesso ci sei tu sulla TV.
2: Esatto, cioè, quella sopra che vedevi è una preview.
0: Una preview?
2: Sì.
0: Minchia, okay. Che robe.
4: Tante robe, ma.
0: Che è una malattia nuova. Mi è venuta la preview. Vabbè, allora Ile, dove andiamo? Con chi andiamo?
1: Ce ne andiamo a Grosseto, c'è Francesca.
0: Bello Grosseto, io l'amo. Buongiorno Francesca.
10: Buongiorno, capitano.
0: Ciao Francesca. Grazie Francesca. Francesca, sei la bagnina, sei. Oh.
10: Sono la bagnina stamani, grazie. Ma oddio, tu sei Max l'ha chiamato, non ci volevo credere.
0: No, invece Max non era in preview, era proprio reale. Ascolta Francesca, ma tu sei ancora in vacanza?
10: No, io ho lavorato tutto agosto, guarda,
0: ma
10: capitano,
0: stellina. Ma tu pensa, ma perché? Che lavoro hai fatto, Franci?
10: No, io faccio assistenza software, quindi faccio un lavoro sedentario, tranquillo. Quindi visto che ad agosto Grosseto si riempie di vacanzieri e noi autoctoni non possiamo più andare al mare, allora io vado al lavoro con l'aria condizionata, così almeno.
0: Certo, c'ha ragione. Ma adesso la fai un po' di vacanza o vai dritta al lavori sempre, lavori?
10: No. Ma farò qualche giorno a settembre, così mi godo un po' del nostro mare.
0: Bello,
10: visto che ormai
0: che
10: non c'è più nessuno.
0: Oh, meno
10: capitano.
0: Male. Cioè, Stellina, lei dice meno male.
10: Bene.
0: Ascolta.
10: No, non puoi capire, capitano.
0: Franci,
10: hai passato con me gli anni più brutti della mia vita.
0: Sì.
4: Ah no.
10: Oddio, scusate.
0: Ma adesso ci sono quelli belli adesso?
10: Sì, dai, adesso va meglio.
0: È passata,
10: però il periodo più buio eri con me, capitano.
0: Stellina,
10: sei sempre stato con me.
0: Va bene, dai, mamma mia. Sì. Emoziona sentirselo dire, però Franci, dai, l'importante è che sia passato. Ascolta, che bella canzone che ci regali! Ma bella!
10: La dedico a te, capitano.
0: E io
10: la dedico
0: a voi.
10: No,
0: e io ti ringrazio
10: veramente.
0: E la dedico a voi.
10: Bentornato.
0: Dai, dedichela anche a qualcun altro. Franci, dedichela anche a qualcun altro, dai. A chi?
10: Ma senti, la dedico alla mia mamma e mia sorella, che sono le colonne della mia vita.
0: Ok.
10: E che amo tantissimo. Alla mia migliore amica Laura, che oggi è il suo compleanno.
0: Ciao Laura, auguri!

0: 5 tutto esaurito Summer, la tua estate con noi.
1: E questo è quello che ho bisogno.
0: Con il capitano Marco Galli.
2: E la vostra vita sarà sempre una vacanza.
3: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, per il gel lavastoviglie Excellence o tutto in uno a soli 2,99€.
0: Famila, tutto un altro sottocosto.
4: Fa molto male un ventilatore puntato in faccia.
5: Sì, Marco.
4: Mi sembra di trasmettere in moto, cazzo. Fra 10 minuti non ho più un filo di voce. Mi mancano i

0: come si tira sul finestrino qua. Che mi arriva tutto il vento, infatti. Max, come chiudo il finestrino?
1: Mettilo alle gambe il ventilatore.
2: Alle gambe?
0: Alle gambe.
1: Ah, sì, perché
0: ci sono le pere cotte alle gambe. Ascolta. Mamma mia. Ma io non mi ricordavo come si trasmetteva. Vabbè. Buongiorno Betty. Betty, che giorno è? Che giorno è oggi?
3: Buongiorno. Oggi lunedì 7 settembre 2026. Si festeggiano San Grato.
0: Grato.
3: Grato, sì, che è patrono di Aosta.
2: Ah. Auguri.
4: Auguri, auguri, grato.
0: Auguri.
3: E Santa Regina.
0: Come si chiamano gli abitanti di Aosta, Betty?
3: Gli aostesi, forse? Potrebbe essere.
0: Beh, sì, potrebbe. Boris, come si è? No, ma la, non so se... No, non c'è.
5: Austani. Non sta... Austani.
0: Austani? Austani? Sì. Avrei detto aostesi. Aostesi! No, no, aostesi, no, vabbè.
3: Ed
0: lasciali stare, Boris. Sì?
3: È la giornata internazionale dell'aria pulita per i cieli blu.
0: Oh, che bello!
3: Istituita dall'ONU.
0: Ok.
3: E per il viaggio nel tempo, 166 anni fa, nel 1860, Giuseppe Garibaldi entra a Napoli con l'esercito dei Mille.
0: Vedi?
3: Durante la spedizione
0: vedi?
3: Che porta all'unificazione d'Italia.
0: Vedi?
3: Cosa vedi?
0: No, dico, vedi, lì hanno a Napoli è nato
4: l'esercito dei Mille.
3: Certo. E anche Boris, forse.
0: E anche
3: no.
0: Boris, è il nostro Garibaldi, Boris.
3: Forse sì.
0: Sì.
3: E nel 1893.
0: Hai detto forse sì. Ok, va bene.
3: 133 anni fa viene fondata la squadra di calcio del Genoa, la più antica squadra d'Italia.
0: Complimenti, auguri.
3: Per l'angolo musicale oggi facciamo gli auguri a Gloria Gaynor.
6: Auguri.
4: Auguri.
3: E Giuni Russo, scomparsa nel 2004. E nel 1980 in vetta alla classifica di vendita italiana c'è Gianni Togni con Luna.
0: Che bella.
3: Sentiamola. È bellissima.
7: Mangi troppe caramelle.
3: Luna.
6: Grazie Fabio.
3: È già finita.
6: Meno male.
3: E ora passiamo all'oroscopo. L'oroscopo del lunedì, molto importante. I segni propizi di oggi sono al primo posto il Capricorno.
6: Cara.
3: Risveglio col sorriso.
6: È vero, sì.
3: E anche il segno dei pesci.
2: Che amici, va su.
4: Il mio, che bello.
3: In arrivo oggi un pacco che aspettavate da tanti giorni.
4: Sì, che bello, i semi, mi arrivano i semi del prato. Sì, sì, devo
3: seminare. Semi del prato?
6: Certo.
3: Invece il segno che va giù, ahimè, il segno nefasto, è il segno dei gemelli.
2: No. Ma giù Max!
6: No, ma...
2: Ma povero.
0: Max, perché? Cos'hai fatto, Max?
1: Ma io sto da Dio, però se Betty dice...
0: Che cosa hanno infilato? Cioè, cosa... No. Cosa...
3: Allora, aria nella pancia. Utilizzate rimedi naturali quali carbone o finocchio.
0: Il carbone! Il carbone, quello della calza, tu lo infili.
1: Dove? Dove?
3: Nella bocca, perché lo mangi.
0: Nella bocca,
3: sì.
1: Nella bocca.
3: E chiudo con il proverbio.
0: Ok.
3: Che fallo?
6: Cosa?
3: Disse il giocatore. Ma solo perché era in area di rigore, che significa
0: fosse Bissek.
3: Che bisogna stare sempre allerta, perché in giro ci sono tante persone opportuniste.
0: Brava, brava Betty, diglielo.
3: Grazie.
0: Diglielo.
1: Sì, io lo so. Sì, lo so.
0: Massimo da Udine dice: fatti prestare il casco da pizza, capitano. Ce l'hai il casco?
2: Sì, guarda, te lo fa anche vedere, Marchino. È molto bello.
0: Che bello.
6: Eccolo qua.
0: Io c'ho quello della quello dei number one lì, della Harley Davidson lì, quello è bello.
6: Numero uno, sì.
0: Quello numero uno,
6: sì.
0: Vabbè, quello lì, vabbè. E niente, perché io mi sa che qua a casa, ma no, devo mettere quello integrale.
6: Ah sì, lo vuoi?
3: Addirittura?
0: E perché con sto ventilatore puntato non, non riesco a...
2: Ma come fai ad andare in onda col casco integrale, scusa?
0: Ragazzi, ma veramente, cuffie, guarda veramente. Che è così,
4: guarda, che ti fa male, ti fa male agli occhi, ti fa male. Mettiti gli
0: l'occhio, occhiali. Non dire più occhi, perché io volevo salutare la mia dottoressa, bellissima, la Gaia, Gaia Leone, che saluto. Grande Gaia, ci ha avuto una pazienza. Ma sai che un giorno mi sono piegato e dice ops, è cascata la retina.
8: No.
0: E tutti a cercarmi la retina.
8: Ma dai. Ma
0: che ho detto? Eh sì. E dopo uno ha detto ah, ma è questa qua, e sono andato e poi mi hanno per 3 ore e mezzo di intervento.
2: Mamma mia, ragazzi. Ma
0: sì. Professore bravissimo, proprio bravo. Però Gaia è bella. Brava.
8: Adesso lei mi sta bene.
0: Va bene. Senti, cosa, cioè, cosa dobbiamo dire?
2: Ma tu le sai, Marchino?
6: Mi dovete aiutare col cruciverba.
0: Ah, c'è il cruciverba! Ma, ma queste sono le ultime puntate, perché siamo in transumanza. Ma
2: certo, gli ultimi colpi le so tutte.
6: Gli ultimi colpi.
0: Io. Ascolta. Io, per vie traverse, ho sentito la nuova sigla.
8: No.
0: Minchia, che figata!
2: Ma è bella!
0: Ma Ile è bellissima!
2: E quando la mettiamo?
8: No, non dirlo.
0: E quando la, quando la finiscono? Adesso ci stanno lavorando, ci sta lavorando Max Maddi, Fabio Liuzzi,
2: bravi,
0: ci stanno
2: ragazzi
0: lavorando Boris Mantova, collabora ai testi, mette i testi napoletani. T'ha voluto di Civella, t'ha voluto, di Civella.
2: È napoletano.
0: No, ma poi c'è anche il milanese. Bella Madunnina, bella guarda, una sigla pazzesca. Poi dice, poi c'è anche un pezzetto di Romano che dice oh, Roma non fa stupida stasera. È proprio bella, proprio bella. Vabbè, vabbè, ma... però non, io non vi ho detto niente.
2: No. Ci state nessuno.
0: E poi i giochi, mi hanno fatto vedere i giochi nuovi.
6: Non dirlo, Marco.
0: Uomo, che giochi
2: bello.
0: Nuovi.
2: Ma, tutto nuovo.
0: Ma guarda, è tutto nuovo, sarà una cosa...
6: Ma vabbè, aiutatemi, amici.
0: Dai, ti aiutiamo. Minchia, è tardi però, Fabio.
6: Sì.
9: Andiamo.
0: È tardi, dai.
6: Innamorato verticale. Ce lo ha rubato la persona che amiamo.
2: Dai, è facilissimo. Vi diamo comunque 3 opzioni. Uno è il cuore.
0: L'amore.
2: 2, lo stereo.
0: Lo stereo.
2: Il cellulare. Ce l'ha rubato la persona che amiamo. Quale?
0: Lo stereo. Lo stereo. L'autoradio. L'autoradio.
2: Secondo me non è la risposta giusta. Comunque se tu la sai o pensi di saperla, scrivila e mandacela
6: al 342 41 15 105.
10: Ma tu lo sai?
4: Sì, sì, io lo
11: sì,
4: so.
11: Sì, lo so.
12: Le so tutte.
13: Le so tutte.
11: Torna tra poco.

0: 105 tutto esaurito Summer, l'estate più bella che c'è.
1: Avete bisogno di ferie
2: tutti.
3: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
4: No, a giocare a calcio.
0: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
5: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
0: Ops.
5: Ops.
0: Ops.
5: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
6: Ops.
5: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
0: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
7: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolan un time deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
8: Però dai, brava anche lo speaker.
9: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
10: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Con Biper e Visa è già Natale. Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
12: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli Iper e Market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
13: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
14: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
15: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I Seri Viso Garnier Vitamina C e Pure Active Salicylic e le Wonder Tint Vitamina C sono a 10,90 euro. E con due prodotti Garnier Vitamina C e O Pure Active, in omaggio un set di mollettine per capelli. I 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
16: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
17: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
18: Ottimo!
17: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
18: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
17: Capisci perché ti ho sposato.
18: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
19: Iperceramica.
20: Che operatore hai per la luce?
21: Ottima!
20: E per il gas?
21: Ottima!
20: Internet?
21: Ottima!
20: Mobile?
21: Indovina?
20: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
21: Davvero!
22: Vieni da MD anche per la tua casa.
23: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
24: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 20 settembre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un tappeto antiscivolo in microfibra, dimensioni 50x80 cm, con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta un piccolo contributo per fare più bella la tua casa.
23: Ti aspettiamo!
22: MD, buona spesa Italia!
25: Tu lo sai?
26: Sì, sì.
25: Le sai o
26: sì,
25: non le sai?
27: Le so tutte!
28: Le so tutte, a tutto esaurito le 7.41, amici, oggi c'era la 9, innamorato verticale.
29: Ce l'ha rubata la persona che amiamo.
28: Ma dai, è facilissimo, dai. Vi abbiamo dato tre opzioni.
30: Il cuore, lo stereo, il cellulare.
28: Allora, attenzione amici, perché vi stiamo già chiamando. Entro il quinto squillo, pronti? Potete rispondere come volete alla domanda. Ma tu le sai?
29: La risposta è: io le so tutte.
30: Tutte.
29: Sì.
30: secondo squillo.
28: Capitano, le sa?
0: Sì, che le sa.
30: Terzo.
1: Pronto?
28: Pronto?
29: Bravo.
28: Ciao.
1: Buongiorno.
28: Buongiorno, sì. Benvenuta. Ci hanno detto che tu le sai.
1: Le so.
28: Le sai. Le sai tutte. Sì o no?
1: Le sa.
28: Brava.
30: Le sa.
28: Ma chi sei? Come ti chiami? Di dove?
1: Allora, sono Chiara, di Roma.
28: Sì.
1: E sono in macchina e sto andando al lavoro.
28: Al lavoro, Chiara. Che lavoro fai?
1: Allora, sono un'assistente di sala operatoria. Infermiera ferrista.
29: Sì, interessante.
28: Capitano, un'infermiera ferrista.
30: Sì, passa i ferri.
28: Ti serve?
2: Sì, ferri, sì. Passa. La chiave inglese. Dammi la 4.
1: Bentornato, capitano.
2: Grazie, Chiara. Grazie. Mamma mia, hai fatto venire.
1: Lo so, vabbè, che ti porto alla memoria brutti momenti.
2: Sì. Stellina, sì, sì.
28: Grande. Chiara, chi l'ha rubato? Cioè, la persona che ti ama, che cosa ti ruba? Il cuore, lo stereo o il cellulare?
1: Ma il cuore.
28: Di solito il cuore, cioè, poi ti
29: prende. Appunto.
28: Bravissima.
30: Brava.
29: Attenzione, Chiara, 66 verticale. Uno dei suoi protagonisti è Darth Vader.
28: Io sono tuo padre.
2: Io sono tuo padre.
28: Dai, non è difficile, Chiaretta. Le tre opzioni sono: 1. Star Trek. 2. Star Wars. 3. Star Nuts. Uno dei suoi protagonisti è Darth Vader. Star Trek? Star Wars? Star Nuts?
1: Star Wars.
28: Ma sì, ma certo, bravissima!
30: Star Nuts,
28: no, è Star Wars. Chiara, arrivano i nostri regali per te.
29: Sì.
28: Il nostro paccone ancora estivo.
30: Complimenti,
1: grazie.
30: Brava.
28: Pieno di gadget. No, ma grazie a te. Vuoi approfittarne e fare un saluto a qualcuno?
1: Il mio futuro marito.
28: Futuro marito, perché manca poco?
1: Sì. Ad aprile, convoliamo a notte, che dopo 2 bimbi abbiamo deciso.
28: Bravi, quindi c'è già la data, tanti auguri!
1: Grazie!
28: Chiara, a tutti noi, da voi.
1: Ciao, baci. Ciao,
28: un abbraccio
1: a tutti!
28: Ciao!
2: Tu lo sai,
28: tu le sai.
2: Ah, tu le sai.

0: esonerato grosso. E c'è la notizia. Boris, Boris.
1: È il primo allenatore di serie a saltare tre sconfitte. Tre sconfitte sono state troppe secondo il patrono della Fiorentina. Ora Thiago Motta sarebbe il nome per sostituirlo. Non ci sono ancora certezze, al momento è stato semplicemente esonerato lui, perché effettivamente tre sconfitte sulla prima squadra, di cui due casalinghe, con Frosinone e Torino.
0: Vabbè, ho capito, ma dagli il tempo. Hanno speso un sacco di soldi, hanno speso la Fiorentina. Quanto, tu che sai tutto, Boris, quanto hanno speso i Viola?
1: Centinaia. Per il mercato.
0: Hanno fatto
1: per
0: il calcio
1: mercato, dici?
0: Hanno speso.
1: In effetti non ha soddisfatto però i tifosi, soprattutto stiamo parlando di circa 120-130.
0: Porca miseria.
1: Anzi, scusa, il dato preciso è 136 milioni. 136 milioni per 38. Però il bilancio è negativo se guardi non solo le sconfitte ma i gol, cioè credo che Commisso sia stato spinto proprio dall'assetto della squadra che non gli è piaciuto. 9 gol subiti, uno solo fatto in 3 giornate di campionato.
0: Pazzesco
1: per
0: però. Mentre, ascolta Boris, raccontaci, parlaci, non del tuo Napoli, ma di Antonelli, parlaci di Kimi Antonelli. Questo ha fatto l'impresa, ma da quanti anni era? Centinaia di anni che un italiano non vinceva il Gran Premio
1: 60.
0: Di Monza. 60.
1: 60.
0: Chi fu l'ultimo?
1: 60 per la precisione. L'ultimo, se non erro, dovrebbe essere...
0: No, Patrese.
1: No, Patrese. Non Patrese.
0: No. Ascari, no.
1: Lo sto verificando perché... Non ricordo onestamente chi ha vinto per ultimo.
0: Allora, attenzione, è un quiz, lo chiediamo a casa. Sto spoilerando una cosa, una cosa che, attenzione, sarà nella new edition. Chi è stato l'ultimo italiano prima di Kimi Antonelli a vincere il Gran Premio di Monza?
2: Scrivetecelo e ditecelo al 342 41 15 105.
3: Già arrivano,
0: Già arrivano, vedi, Ascari, Scarfiotti. Attenzione, Scarfiotti su Ferrari, su Ferrari nel 1966.
3: Che precisione.
2: Dai, Scarfiotti.
0: Anch'io pensavo a Ascari. Invece no, Ascari.
4: Ascari prima.
0: Boris, cosa ha vinto Ascari allora?
4: Li ha vinti prima, ma.
1: No, era Scarfiotti. Era Scarfiotti.
0: Scarfiotti.
1: Sì,
0: però anche Ascari ha vinto qualcosa.
4: Sempre su Ferrari, sempre su Ferrari. Su nel Ferrari. 51, sempre nel 52 e nel 53. Pensate.
3: Aspetta, intanto, capitano Riccardo
1: Con tanto
3: D'Olbia...
1: di vittoria del titolo di campione del mondo, attenzione, contestualmente.
3: Sì. Intanto, Riccardo D'Olbia scrive: capitano, ma quanta gnagna c'era al GP? Mamma mia, mamma mia.
0: Ma hai visto che roba? C'era l'operatore, non so se l'avete notato, il cameraman, l'operatore. Che questi qua parlavano, no? In diretta, dicevano, no? E questo inquadrava le gnagne in giro e diceva: abbiamo perso l'operatore. Due volte si sono persi l'operatore. Questo rimaneva incollato. Mamma mia, c'era la mamma proprio.
4: Vabbè, dai. Ovunque ti girassi, le vedevi, era pieno.
0: Ma perché tu eri lì, Micci?
4: No, non sono andato. No.
0: Pensa che io dovevo andare poi con la tendinosi a chi. Achillea, poi dove cazzo vado con la gamba?
3: Pianta, la Achillea.
0: Ma non è una pianta, no, ci devo mettere il ghiaccio, però vabbè. Va bene, ci sono le barzellette, le avete tolte? Ci sono ancora?
3: È lunedì.
0: Dai, allora, sentiamole, vai. No, aspetta, com'è che funziona?
2: Tocca a voi votare la più bella, la 1, la 2, la 3 o la...
0: 4!
5: Ciao 105, sono Carmen, ho 9 anni e questa è la mia barzelletta.
0: Ok.
5: Una donna incontra un genio da 3 desideri e le dice che può esprimere 3 desideri a piacere, però suo marito avrà 100 volte tanto. La donna accetta, il suo primo desiderio è: voglio essere bellissima. E il genio dice: ok, ma ti avverto che tuo marito diventerà così bello che tutte le donne si innamoreranno di lui. E la donna diventò bellissima. Poi il suo secondo desiderio fu: voglio avere 10 milioni di euro. Ok, ma ti ricordo che così tuo marito avrà 1 miliardo di euro. Meglio così, io e lui abbiamo il conto in banca cointestato. D'accordo, realizzerò il tuo secondo desiderio. Ora il vostro conto è pieno di soldi. Qual è il tuo ultimo desiderio? E la donna dice: voglio avere un piccolissimo infarto.
0: Due.
5: Ciao capitano, sono Anita da Fierano, questa
0: ciao.
5: È la mia barzelletta.
0: Ciao
5: ragazzo che incontro una ragazza e gli dice: ehi bella gnocca, come ti chiami? Fara! Complimenti, bel nome! Filofo!
6: Tre!
7: Ciao Isariti, sono Pietro da Bonate sotto Bergamo, ho 9 anni e questa è la mia barzelletta.
0: Va bene.
7: Due amici vanno al bar, uno chiede all'altro: Alberto, vuoi una birra? Ma no, io sono Astemio. Oh scusa, Astemio, vuoi una birra?
6: Quattro!
8: Ciao, sono Lorenzo da Cesena con mia mamma Virginia da Cesena. Questa è la mia barzelletta. C'è Giacomo e un altro tizio che si chiama Giovanni. Giacomo sta male e Giovanni gli dà una telecamera e Giacomo gli dice: e io questa cosa ci faccio? E Giovanni gli dice: così ti riprendi.
0: Che belle, dai, sono sempre belli, eh. E adesso cosa bisogna fare, Piripì? Cosa succede?
2: Tocca a voi votare la più bella al 342 41 15 105, la 1, la 2, la 3 o la
4: 4.
6: Vota la barzelletta che ti è piaciuta di più attraverso il nostro barzellettometro. Alle 8 scopriremo qual è la più bella di oggi.
9: Big Smile.
10: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
11: Subaru.
12: Lo sai che il mentolo nel chewing gum ha un'immediata azione rinfrescante per il caporale? Scopri tante altre curiosità il 12 e 13 settembre in Piazza Dante a Napoli. Erection Vigorsol ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese e gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
13: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
14: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
15: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
16: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
17: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
18: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
19: Qualcuno ha detto Just Eat.
20: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
21: Scialla, c'è Skoda.
20: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
21: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
20: Anche a settembre? Allora scialla.
22: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
23: Quando lavoro voglio il massimo, per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
24: Tecnomat, più professionale, meno caro.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69€ al chilo. E uva Red Globe a 1,99€ al chilo. Lidl, vale davvero.
3: Ma che pelle stupenda! Merito di Shiseido. E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi.
5: Ah, quale?
3: Acquistando skincare Shiseido avrai in regalo il Beauty Kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento.
5: Corro subito nelle profumerie Naima.
3: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
7: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
8: Siete i numeri uno, sono 20 anni che

0: Porta.
1: Sì, cosa le chiedo? Cosa le dico?
0: Dici, io sono autorizzata dal comitato di redazione di Tutto Esaurito.
1: Sì, ok. Sì, sì.
0: Allora lì ti si spalancano le porte.
2: Addirittura.
0: Sì, sì, certo. Sì. Barbara cala il ponte levatoio.
1: Devo stare attenta, capitano, perché ci sono i coccodrilli.
0: I coccodrilli nel fossato?
1: Sì.
0: Ok. Sponsorizzati, tra l'altro. Perché sponsorizzano anche i coccodrilli. Guarda, Barbara,
3: non siamo
0: i ragazzi hanno bisogno di ferie.
4: Ma tanto.
1: Ma io vi adoro.
3: Dai, noi non chiediamo privilegi, chiediamo giustizia.
0: Capito?
5: Siete proprio esauriti.
3: Non siamo contro l'azienda.
0: Noi non vogliamo essere privilegiati, vogliamo essere giustiziati, che è diverso.
2: Come giustiziati?
3: Siamo contro l'ingiustizia.
5: Siete tutti esauriti. Ma come ve ne va?
6: Ascolta anche tu, 105 Tutto Esaurito. Il programma che facciamo noi.
0: Boris, tu sei con noi o sei contro di noi?
7: Non ci mancherebbe altro, sono a disposizione tua e dell'azienda.
0: Mia e dell'azienda, vedi? Come al solito in mezzo si mette, sei un politico.
1: Boris, prendi una posizione.
8: 105 Tutto Esaurito Summer con Marco Galli dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10. Tutta l'estate con te, solo su Radio 105.
9: Il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: A Radio 105 sono le 8:01. Sassa accatto.
1: Dallo studio centrale di Radio 105 in Milano, il capitano li presenta
2: Sergio.

0: bottiglia?
1: Mi sa di sì. Ah. Io c'ho quella dello sciamano, eh.
2: Io c'ho quella blu. Io già alle 8 del mattino, ragazzi, pensa a luna.

0: non trovo le notizie, non trovo, non trovo, non trovo la, la mail, non trovo la mia posta.
1: Sì. Anch'io, Marco.
2: No.
0: Anche tu?
1: Sì, Marco, mi hanno cancellato tutto.
3: Ma non è vero. Sì.
0: Anche tu, anch'io non la trovo.
1: Anch'io, Marco.
0: E perché ce le hanno cancellate? È un brutto segno quando le aziende cancellano le mail. È brutto segno.
1: È vero, Marco.
3: Ma voi perché non vi ricordate più la password, banalmente?
1: No, no, esatto. anche il CT non ci ricordiamo.
3: Certo, anche il CT.
4: Non si ricordano niente, Ilenia.
0: Nulla. Cronologia fibrillazione atriale è arrivata.
2: Ah, non credo che sia quella.
3: È brutta quella
0: Mamma mia, che brutta vita che sto facendo. La mia è una brutta vita. Ti ho inviato la rassegna. Boris, sì, ma dove la, a chi l'avrai mandata?
5: L'ho inviata sia sul tuo account privato che su quello aziendale.
3: Allora, non è
0: ma io non trovo, né, non trovo né uno né l'altro, capisci?
2: Ma mandiamo un piccione.
0: Mi capisci?
4: Capisci, dice anche.
0: E poi sto bevendo questa roba che è una medicina schifosissima.
1: No.
0: Come ai bambini quando gli danno la, la medicina.
2: Devi tapparti il naso e ingoiare subito.
1: Ma che?
0: Ma funziona, che? Ma
4: di cosa sa quella medicina?
0: Di non posso dirlo.
4: No, addirittura.
0: Non posso dirlo. Che carini, ma continuano a scrivere i messaggi. Sono troppo stupendi. Carini. Sì. Vai, bello, bello, dai.
3: Sono stupendi.
0: Va bene, troppo carini. Non nomino uno perché dopo se no devo nominare tutti gli altri, ci rimangono male. E dopo. Chi è Betty? Chi è? Cosa c'è?
6: Figa capitano, bentornato, alla fine torni sempre da vincitore, da primo in classifica, però occhio alla rometta,
0: Mamma che. Che Roma, se ragazzi, muore. Hai detto bene. Mandiamo e colleghiamoci subito con Max Maddi a Roma, che stanno vivendo un periodo. Ragazzi, ma hai visto che Roma? Io cosa ti avevo detto, Max?
7: Ma infatti, guarda, inizialmente pensavamo a una tua gufata. Poi quando abbiamo visto come cioè, alla fine se eravamo lì è incredibile, al 93esimo, cioè robe da pazzi.
0: Beh,
7: abbiamo ribaltato tutto lì poi.
0: Ribaltato, ma anch'io ho temuto, ho detto mica adesso diranno che li ho gufati.
7: Sì, infatti eravamo lì,
0: Max, ma io a me piace vedere come giocano le squadre. E già settimana scorsa, nella seconda di campionato, Gasp sta mettendo giù una Roma da corsa. Ma veramente schemi, gioco. E secondo me bisogna tenerla d'occhio, come attenzione va tenuto molto d'occhio il Como.
1: Sì, Marco.
2: Bravi,
0: Como gioca a pallone.
1: È vero. Sono le tre ci sono tre squadre che sono promettenti per tutte le coppe estere, Marco.
3: Sì.
1: Sì, la Champions e tutte le altre. Sì,
0: e Inter, quali sono?
1: Inter, Roma e Como, Marco.
0: Ok, puntiamo su queste tre.
1: Sì.
0: Napoli neanche lo.
1: No.
2: Napoli no.
0: Baris, pizza ti ha escluso dalla griglia.
5: Pizza?
1: Sì.
5: Vabbè, pizza. Ma è normale. No, chiedevo se fosse stato lui, è normale.
0: No, pizza, io non ho proferito, non ho detto niente.
2: E io
0: farei
2: complimenti anche al Frosinone, ragazzi.
0: Ciao Cristiano che ha già capito tutto, grande Cristiano, ma di più oltre ogni immaginazione, ma tu non puoi neanche immaginartelo.
3: Senti,
0: la mia cosa?
3: Marco, ci scrivono, ma nessuno che parla del fantastico argento degli europei di volley femminile?
1: Sì,
0: parliamone, brava Ile, parlane però.
3: Guarda, mi rivolgo al massimo esperto in questo senso, perché lui non se ne perde una, pizza sa tutto di volley femminile.
1: Contro la Turchia. Ragazzi, la Turchia fino al secondo set è bellissimo, eravamo 2-1, poi abbiamo perso 3-2. Turchia è forte, ragazzi, c'ha delle giocatrici pazze.
3: Vabbè, però onore naturalmente all'Italia, all'Italia. Complimenti, ragazze.
1: Brave, vere. Ieri una bella partita. Sofferta, ma bella.
3: Sofferta, sì, hai ragione.
0: Chi è Betty? Chi è?
8: Buongiorno capitano, ben rientrato, Capitano, come hai trovato la ciurma? Sono migliorati o peggiorati?
0: Migliorati.
4: No. Ma che sono migliorati sono?
0: Ma perché? Cosa ha detto?
4: No, chiedeva se eravamo migliorati.
0: Ma no, sono bravi, loro sono proprio bravi. Sono io ormai il carrello che mi aggiungo ogni tanto, mi aggancio e mi sgancio a seconda delle condizioni fisiche. Però veramente questo voglio proprio che si sappia. Cioè, se sto male, sto male, non c'è un cazzo da fare, cioè non posso inventarmene di più. Finché ce n'è, sto lì in mezzo al campo, finché ce n'è. Poi quando non è, quando... Cioè, capito? No, ecco, una cosa mi ha fatto stare veramente male, male. Il capitano Varen, porca miseria. Avete visto? Che tristezza.
2: Ci ha lasciato, sì.
0: Ma lo senti? Era proprio il giorno del Palio di Siena, poi. È assurdo, no?
1: È vero.
0: Che dice un saluto a Varen, ho detto, ma perché oggi non è il suo compleanno, non è il compleanno di Varen, invece
4: vabbè, sì.
0: Niente.
4: Peccato, sì.
0: Così, vabbè.
2: Il 18 agosto è successo.
3: È successo ad agosto, sì.
2: Il 18 ad agosto.
0: Perché poi rinviavano il...
3: Il palio sì.
0: Perché pioveva.
2: Il tuo compleanno.
3: No, il 17 compleanno.
2: Dopo il compleanno
3: dopo, sì,
0: no.
3: Sì, esatto.
0: Il giorno dopo. Chi è?
9: Buongiorno capitano,
0: sì.
9: Io ero là, ero a fare il recupero piloti. E io faccio il recupero piloti là a mondo. Tutti gli anni ero là, emozione pura.
1: Recupero piloti?
4: Sì.
1: Dai.
2: Recupero piloti, ma in riferimento a cosa?
4: A Monza, il Gran Premio.
3: Gran Premio,
4: sì,
3: penso.
0: Ah, recupero piloti quando si è andato contro il muro? No,
3: sì,
0: cosa?
4: Immagino di sì.
0: Mamma mia, oh, il 200 all'ora.
3: Allucinante. Senti, Marchino, Gabriele ti scrive: ma hai provato il cocco di pizza? E anche erbe varie che lui ha portato dall'Africa, dagli sciamani che ha conosciuto.
0: Hai cambiato droghe?
1: No, sono andato dagli sciamani Masai, allora mi hanno dato.
0: Cos'è?
1: Sono andato in una tribù Masai.
4: Ma racconta.
0: No, veramente.
2: State in Africa.
1: Bellissimo.
0: No,
1: Marco.
0: No, anch'io. Cioè, magari mi danno dei benefici, cose delle tendinosi achillea. I Masai conosceranno la tendinosi achillea?
1: Conoscono tutto. Guariscono con
0: tutto.
1: Le cortecce, erbe, foglie.
0: Ma tu sei tornato guarito?
1: Sono tornato un po' più pirla di prima, però ci sono tornato.
0: Ma loro che droghe usano?
1: Marco!
3: Ma non
0: si
3: puoi...
0: fanno.
1: Sì.
0: Ile, ma guarda che uno può dire si fanno i tromboni, sì, e basta. Cioè, si fanno le trombe.
3: Capitano, questo è l'inno del benessere. Hakuna Matata.
0: Questa! No, ballavate questa!
1: Sì, sì, Hakuna Matata.
0: Voglio venire anch'io con voi. Ma i Masai ci ascoltano?
1: Ma certo, ultimamente sì, perché con lo sciamano ormai ci diamo del tuo.
3: Siete in confidenza?
1: Sì, ci mandiamo
0: ma
1: i messaggini.
0: Lo sciamano è qui a Milano o è in giro?
1: No, è là in Kenya.
0: È là in fondo.
1: Sì, sì. Però ci sentiamo ogni tanto perché mi devi mandare dei pacchetti.
0: Tu hai il numero di telefono dello sciamano?
1: Sì, c'ho WhatsApp, Marco.
2: Ah, sì?
0: Sciamano WhatsApp.
1: Sì, sì. Poi c'ho anche l'altro sciamano, non ti dimenticare. Ormai ci sono tanti di sciamani.
4: Qual era l'altro?
1: Del Capoverde, no?
0: Capoverde. Chiamate lo sciamano, telefonategli.
3: A quest'ora.
0: Vedi? Capitano, bentornato. Mi chiami Stellina, che ho la febbre e mal di gola da una settimana. Oh, Annalisa, ma Stellina. Ma dai. Vedi, vabbè. Chi è Betty? Chi è?
10: Bravo capitano, è proprio vero il detto, finché che ne è, viva il re, qua che ne è più, vada via il qui.
3: Senti, io questo me lo vorrei tatuare.
0: Questa non la conoscevo, no, bella.
1: È vero. Bella.
3: Finché che ne è, viva il re, qua che ne è più,
10: vada via il qui.
3: Sì.
0: Ascolta Pippi, però qua dicono, Marco, non provare quelle cose che tu torni ancora in ospedale, ma perché io sono diverso da lui.
1: Ma non è vero, Marco. Marco.
3: Marco è diverso da te, pizza.
1: Giambo buona. Asana sana.
0: E voi cantavate tutti insieme questo?
1: Questa, Marco, questa qui è il benvenuto ai turisti in Kenya.
0: Fatti, me la fai risentire un attimo, Giamba Buana?
1: Kenya è tu, Hakuna Matata.
0: E dopo ci sono le ballerine che ti vengono intorno?
1: Sì,
2: che bello, con i fiori.
0: No, Giamba Buana.
1: Giamba Buana.
3: Giamba Buana Suki Suki, no?
1: Suki Suki.
0: Suki Suki, il cosa vuol dire Giamba Buana? Suki Suki, cos'è? Chiedi una prestazione.
3: Ho fantasia, diciamo.
0: Ciuli ciuli.
1: Sì, sì. La plecciu. Confirmo.
0: Ma tu la sai la traduzione, Pi?
1: Sì, sì, è un benvenuto a tutti i
0: turisti. Ho capito che è un benvenuto, ma le parole cosa dicono?
1: Che ne so io cosa dicono.
3: No,
1: io,
3: vabbè, allora, il capitano ci spiegava che Hakuna Matata vuol dire stai senza pensieri. Sì,
0: sì, sì, sei sciallo,
1: esatto. Sciallo, sì.
0: Certo,
3: quindi
0: certo.
3: Un bel messaggio.
5: Se posso, in realtà è un vero e proprio inno al visitatore, infatti Giambo sta per ciao.
1: Ciao
5: Giambo Buana, ciao visitatore, sì. Come va? Molto bene, i stranieri sì. Sono benvenuti nel nostro Kenya, nessun problema.
1: Ecco, ho detto
5: non c'è
1: io.
5: Problema, non c'è problema, è un paese pieno di pace.
1: Sì, io ho detto il benvenuto.
0: Giamba Buana, ulalalero, Giamba Buana. Ma non possiamo mettere Ilenia e Betty a ballare Giamba Buana?
1: Sì, Marco! Tutte vestite da Masai, dai!
3: Ma cosa?
0: Ma scusa, Masai non sono gli uomini?
1: Ma ci sono anche le donne Masai, Marco.
3: Ah, sì?
1: Che donne!
2: E come sono vestiti?
3: Ma cos'è, Masai? Una veste colorata lunga?
1: Sì, tipo una tovaglia lunga.
0: Con sotto niente?
1: Sì, sì, sotto nientissimo, Marco. Paura vera, eh?
0: Pazzesco! Ma di Antonelli non se ne parla, ma ne abbiamo già parlato, dai! Abbiamo detto che Kimi è il numero uno in assoluto.
3: Senti, Marco, c'è una richiesta. Mi chiami Stellino, ci scrive un anonimo. È da due giorni che non vado in bagno. Ma perché?
0: Usa Giamba Buana. Usava Giamba Buana.
1: Hakuna Matata.
0: Sentirai la sigla nuova. Sentirete la sigla nuova. Mamma mia.
1: Hakuna Matata.
0: Pizza è andato a fare il turismo sessuale, ma non è vero! Ma sei andato con Nadia, andato!
1: Certo che sono andato con Nadia!
0: No, perché sai cos'è che insospettisce? Giamba Buana Suki Suki! Finché era Giamba Buana, anch'io credevo, hai capito, tutto bello, tutto allegro. Quando è venuta fuori Ilenia, perché secondo me tu a Ilenia gli hai cantato il Giamba Buana Suki Suki, ecco.
1: Ma lei
0: perché ti conosco, è una bambina, però proprio perché è una bambina. Ha recepito il Suki Suki.
1: Sì.
0: Vabbè. Oh, signore. Vabbè, chi è Betty? Chi è?
11: Ciao Marco.
0: Ciao.
11: Sono felicissima che tu sei
0: Stellino.
11: Tornata. Che bello. Ciao Agnese da Ventimiglia.
0: Ciao Agnese, grazie, un bacino. Ciao. Vedi? Che bello. Allora, il lavoro è uno schifo, ma sentire il capitano che torna più in forma di prima mi fa tornare il sorriso e mi dà speranza per il futuro. Occhio, occhio, Lucia. Forse dico, forse posso farcela anch'io. Lucia, io te lo auguro molto più di me. Vi voglio bene, grazie di esserci. Non avete idea di quanto facciate per noi. Lucia D'Alcamo, grazie Lucia.
3: Grazie,
0: guarda,
3: ciao Lucia.
0: Ti vogliamo veramente bene, grazie. Stavo dicendo, ma voi non vi... Ma se questa è bella, Giamba Buana Suki Suki, ma voi non vi immaginate la sigla nuova cos'è? Ma
3: non dire
0: è una roba...
1: Merlo.
3: Però non vediamo l'ora.
2: Eh sì.
0: E adesso...
3: Proprio non vediamo l'ora.
0: Max, quanto ci vorrà perché sia pronta?
7: Beh... Non tantissimo, dai.
0: Un mese?
7: Ma che meno? No.
0: Ma no, meno. Oh.
7: Qualche settimana.
0: Qualche settimana?
7: Sai che non dipende, cioè dipende da me fino a un certo punto e poi...
0: da Fabio Liuzzi anche.
7: No. Più
0: da
7: più...
0: Boris Mantova?
7: In parte sì, sì,
0: ah,
7: anche.
0: Bravo Boris Mantova, facciamo il lavativo,
7: sì. Sì.
0: La faccio io la sigla.
5: Se mi è consentito semplicemente sottolineare che abbiamo dato il via all'iter.
0: Ah, l'iter burocratico, capirai. Facciamo prima via, andare a Sanremo a presentare la canzone a Sanremo.
1: Ma sicuro. Con i tempi che ci sono adesso, Marco.
0: Lascia stare. Ma le femmine dei Masai sono le massaie. Bentornato, capitano. Cosa vuol dire?
1: No.
0: Guarda che belle. Sto guardando in video sul canale 66.
1: Vedi come sono.
3: Ah, ma quelle sono le. Ma sono belle, sono sexy.
1: Sono molto sexy.
2: Siete te la Betty.
3: Che bello, Marco.
0: E su che
3: ma dietro c'è pizza.
0: Dov'è pizza dietro?
3: Dov'è?
2: No, non c'è
1: sono
2: pizza.
1: Sono abbassato, no, ci sono.
3: Abbassato, Marco.
0: Oh, mamma mia, guarda.
3: Devi vedere sotto le gonne.
1: Ecco, sono vestite così.
3: Comunque sono bellissimi i vestiti dei Masai.
4: Molto.
2: Tutti in rosso.
0: Chi è?
2: Rosso.
0: Chi è Betty? Chi è?
12: Capitano, stamattina una tragedia. Ritorno al lavoro dopo 3 settimane di ferie. Bruttissimo. L'unica cosa positiva, la tua voce, capitano. Oh.
0: Grazie. E per me è uguale a te, però. Cioè, io tanto che più di 2 o 3 settimane, ma tanto che manco. E ogni. Allora, stavo per rientrare, però giuro, è vero, che boh, mi è cascato l'occhio.
1: No, mamma mia.
0: Mi è cascato l'occhio.
2: Chissà che paura.
0: Ero nella caverna e dicevo: chi sei? M'era rimasto un occhio, m'era rimasto, capito?
3: Ah, il nostro cuore l'hanno riattaccato, Marco.
0: Adesso me l'hanno rincollato. Se no, però non posso, Ile, non posso fare movimenti bruschi perché mi ricade.
1: Sì.
0: È lì, sei capito? Perché non, sì, perché non tira vento.
1: Non ti puoi abbassare, Marco.
0: Non mi posso abbassare. Devo piegarmi, è diverso, come le femmine. Perché sennò mi cade l'occhio. È come a Max, gli infilano di tutto dietro, capito? Oh, vabbè. Senti, ma qua voi non dovevate fare il gioco nuovo?
3: Ma prima ci sono le barzellette, dobbiamo leggere la più bella.
0: Ah, dobbiamo ancora la barzelletta.
3: Ancora lì siamo.
0: Minchia, sono le 8:21, è tardissimo.
3: Martina, se vai da Max ti accende il barzellettometro.
0: Ah, andiamo da Max allora, andiamo da Max. Che la Roma è carica, sta giocando.
7: Vado, accendo, andiamo.
13: Inizializzazione sistema.
0: Oh, signore. Non vi vedo né in TV e neanche sul cellulare. Sabri da perché
13: sto computando i dati.
0: Sabri?
13: Ci guadagni. Prego. Completato. La barzelletta più bella di oggi è la numero 4.
0: La 4.
3: Lorenzo di Cesena.
0: Beh, Lorenzo è bella.
14: Ciao, sono Lorenzo da Cesena con mia mamma Virginia da Cesena. Questa è una barzelletta. C'è Giacomo e un altro tizio che si chiama Giovanni. Giacomo sta male e Giovanni dà una telecamera e

0: no.
1: Adesso piano piano, non è che mi posso ricordare tutto insieme, dai.
2: Hai ragione.
1: Dai, senti,
2: Marco,
1: è normale.
2: La stagione di Tutto Esaurito ci sarà un gioco nuovo, ancora più nuovo del gioco nuovo.
1: Ma certo, perché questo gioco nuovo ormai è un gioco vecchio.
3: Dobbiamo rifare la sigla.
1: E quindi sarà gioco nuovo nel gioco nuovo.
2: Il gioco nuovo nuovo, il gioco nuovissimo. Mamma mia.
1: Chi è Betty? Chi è?
4: Ciao capitano.
1: Ciao.
4: Bentornato. Ci sei mancato molto. Da Aurora,
5: Emanuele
4: e Mattia.
1: Ciao.
3: Ciao.
2: Belli.
1: Le gemelline.
2: Giocare con noi.
1: Vieni a giocare con noi,
2: esatto.
1: Va bene, senti,
2: allora,
1: Ile,
2: gioco nuovo, Marchino, è facile.
1: Io ti ascolto, dai. Vai.
2: Guarda, Pizza ti fa un piccolo recap,
6: sì,
2: se
6: Marco.
2: Vuoi, delle regole, ma è molto semplice.
6: Adesso c'è la fase del reclutamento,
2: esatto.
6: Caro Marco, Mitch ci darà una consonante, una vocale. I nostri ascoltatori devono trovare una parola con questa consonante vocale di lunghezza piacere.
2: Solo in questa fase di lunghezza piacere.
6: Brava, al 342 41 15 105. Vi ricordo che non valgono le parole banana, patata, inglesismi, nome di città e nomi propri.
2: E nomi propri, più in generale non valgono i nomi stranieri.
6: No.
1: Ok.
2: Le
1: allora.
2: Lettere sono
3: la A di Ancona.
6: Sì.
3: E la R di Roma.
2: A di Ancona, R di Roma, sotto tutte le vostre parole, quelle che vi vengono in mente, al nostro numero SMS, WhatsApp, Telegram.
6: 342 41 15 105.
1: Lo mando anch'io, lo mando.
2: Dai, cosa hai in mente?
1: L'ho scritto, neve.
2: No, non vale, Marco, con la

0: Il gioco nuovo, amici, oggi c'era la A di Ancona
1: e la R di Roma.
0: Sono arrivate, ancora continuano ad arrivare tantissime parole. Occhio, perché vi stiamo chiamando. Entro il quinto squillo però non dovete rispondere con il pronto,
2: ma con la parola che avete scritto
0: nel vostro messaggio,
2: sì,
0: direttamente,
2: sì. Attenzione, questi sono bravi oggi,
0: Ah, ti senti che sono bravi?
2: Sì, sì, oggi sì.
1: Primo squillo. Secondo.
3: Armeria.
0: Armeria. Hai capito? E come mai ti è venuto in mente armeria?
3: Ciao, ciao, perché sto entrando in azienda il lunedì e mi verrebbe la voglia di tornare a casa o andare in una...
0: Ma povera, certo. Federica di Torino, leggiamo.
3: Sì.
0: Sì, sì. Torino. Ciao, ciao Federica, benvenuta. Ciao. E che lavoro fai, hai detto?
3: Lavoro in azienda, impiegata a ufficio risorse umane.
0: Ok, ok, ok. Federica, ma è il primo giorno dopo le vacanze?
3: No, già ripreso il 24, però ho fatto un weekend al mare per non dimenticarmelo.
0: Certo, hai fatto benissimo. Vabbè, complici poi queste temperature ancora elevate. Fede, sei la prima concorrente, sei ufficialmente la prima concorrente del gioco nuovo di oggi. Adesso scopriamo un po' chi arriverà, insomma, dietro di te, che giocherà con te. Ma l'abbiamo già ricordato anche al nostro capitano, che poi ci sono i salvatori.
2: Che si possono babbare due pacconi, esatto. Salvatori, attenzione.
0: Che mi piace.
2: Ciucciori.
0: Allora, Federica di Torino è la prima.
2: Sì.
0: Fate come lei, se squilla il vostro cellulare, avete mandato la parola, rispondete direttamente con quella parola, non dite pronto.
2: No, no.
1: Questo è il secondo, Terzo squillo.
2: No.
1: Quarto.
0: Dai.
1: Quinto.
0: Ai ai ai. Eravamo a Fucecchio. A Fucecchio.
1: Che peccato.
0: Elena non risponde alla nostra telefonata e quindi sarà felice da Teramo
2: Natascia.
1: La riserva. Buongiorno.
0: Ciao Natascia.
2: Natascia.
0: È cascata Natascia. Cerchiamo di recuperarla. Tra l'altro la parola di Natascia, sapete qual è?
1: Qual è?
0: È proprio fortuna. Vediamo se c'ha fortuna. O se dobbiamo cercare a questo punto la riserva della riserva.
1: Gli mettiamo una S, sfortuna. È sempre Natascia questa che squilla.
3: Pronto?
0: Eccola, Natascia. Pronto?
3: Buongiorno.
0: Ciao. Sei tu Natascia da Teramo?
3: Sì, è caduta la linea.
0: È caduta la linea, ma tu del resto avevi scritto fortuna con la A e con la R. E quindi hai avuto fortuna, Natascia, giochi con noi!
1: Brava!
4: Ma sta con Dimitri?
0: Cioè, può essere. Nati?
4: Natascia, stai con Dimitri? È cascata.
0: Natascia?
3: Pronto?
1: Natascia, hai il Bluetooth acceso che ti si sente lontano?
3: No!
1: Ti si sente così proprio?
4: Sì.
1: Di tuo.
0: Sì,
1: sì. Sei in bagno forse, non lo so.
0: Noi non ti sentiamo benissimo, ma tu ci senti?
1: In viva voce.
3: Aspetta, prova a togliere il viva voce.
4: Brava Natascia. Ascolta tu Dimitri. Tanti litri. Com'era la canzone? Natascia faceva.
2: No, devo dire Marco, no.
0: Natascia.
4: Natascia faceva. Sì. E Dimitri faceva i litri.
0: I litri.
4: Il lì, Natascia, sì, tanto Natascia, no, nel suo mondo, in una sua bolla.
0: Amore.
4: Sì. Pronto? Vai, io
0: Natascia?
4: Non so niente, io sono, scusa.
3: Adesso mi sentite?
0: Oh, fantastico, brava, perfetto, sei perfetta adesso. Natascia, che fai a Teramo?
3: Mi è capita.
0: Com'è?
1: Tutto chiaro.
4: Le puzzette, io ho capito le puzzette.
0: Non credo che abbia risposto così.
4: Natascia, cosa fai? Io giuro, ma anche a casa avranno capito. Natascia, no, non puoi fare le puzzette. Natascia, ma che è una roba umana, allora, tutti noi facciamo le puzzette.
3: Okay. Sono una casalinga, dicendo malissimo.
4: Casalinga.
0: Adesso noi bene, però, Nati, non muoverti da lì.
4: Non muoverti da lì.
0: Resta ferma lì.
3: Ciao Marco. Sì. Allora, ciao. Io ho avuto la fortuna di vincere con voi 5-6 anni fa il Pepito.
4: Sì.
0: Amore.
4: E quindi?
3: Okay.
4: Eh no, dico, niente, qui è una, ascolta, ascolta, Natasha, ti devo fare una confidenza. Siccome è finita l'acqua, hai capito? E allora qua nell'ufficio avevo, nello studio, ma era avanzato da 6 mesi fa, mezzo spritz. Ho detto, no, non mi farà male mezzo spritz. Minchia, Natasha mi ha picchiato in testa e ed è arrivato, sì, pam, nelle gambe, capisci, Natasha? E quindi... tu stai bene, Natasha?
2: Ti saluto.
0: In che senso?
4: No, devi giocare, Natasha, che mi saluti. No, ferma. Non ti muovere, no, da lì, vai Ile, perché sennò la perdiamo. Sì, sì.
0: Partiamo, dai, Fede, Federica, Torino, veniamo da te. Attenzione, primo giro, primo round.
1: Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la O di Otranto e la S di Sondrio.
3: Sogno.
4: È giusto.
5: Corretto.
0: Brava. Grande Federica, primo ostacolo. Grazie. L'abbiamo superato. Prego, sei stata brava. Natasha.
2: Sì.
3: Sì.
0: Ci sei, ci senti?
2: Bravissima, Natasha.
3: Sì.
0: Concentrata?
4: Sì, sì. Natasha, sì. C'è sicuro. Io punto su Natasha.
2: A mani basse.
4: Natasha, stupiscici.
0: Sì. Anche perché, capitano, in questa prima manche tutto proprio dipende da Natasha.
2: Ma penso.
4: Certo. Non riesco mai a giocare al gioco nuovo normalmente. Figurati oggi che c'è il capitano, c'è il delirio. Vabbè, dai. Ok, allora, vai.
1: Ci siamo. Dimmi.
4: Ah no, vai, Michi.
1: Una parola di 5 lettere che contenga la U di Udine e la N di Napoli.
4: Forza, Natasha. Natasha, no, sei tutti nuoto. Noi.
0: Ha
4: cosa?
0: Detto.
4: L'ha detto.
1: Qualcosa ha detto.
4: Cosa?
0: Fuoco. Io ho capito nuoto.
4: Io ho capito fuoco.
0: Fuoco.
5: La risposta è fuoco. Non è corretto.
0: Ma non c'è la N, Nati, fuoco.
4: No, aspetta. No, ma non ha detto. Natasha, cosa hai detto? Ma che versi fai? Lascia fare le puzzette.
3: Scusa, sono i cani che
4: abbagliano. Sono i cani, sentono le puzzette e vogliono uscire. Diranno perché lei sì e noi no, poveri. No, Natasha, che parola hai detto, Stellina?
3: No, onestamente, capitano, ho detto cuoco.
0: Ha detto fuoco, Marco, fuoco. Non è valida purtroppo.
4: No,
0: perché...
4: fuoco no, però è onesta, vedi? Sì. E brava, questo ti fa onore.
2: Ma non è detto, no. Marco.
4: Non è detto, non no, è detto, certo. Perché cosa può accadere?
2: Perché il salvatore può anche non rispondere,
4: sbagliare,
2: ma certo, o dire pronto, deve invece dire direttamente la parola che ha scritto.
0: Esatto, 5
4: quindi
0: lettere.
4: Adesso ha perso anche Federica da Torino, forza. Poverina.
0: Sì, perché le due concorrenti sono legate.
2: Legate.
4: Federica, ti eri legata a Natasha.
0: Esatto.
4: Come giocano, Dimitri.
0: Giocano insieme, sono in coppia, insieme. Martino.
4: Giocate.
0: Una è davanti e l'altra è dietro.
4: Infatti, Federica tira due finestrini quando è con
0: Natasha. Allora, vi stiamo chiamando amici, se avete mandato la vostra parola, adesso pronti, urlatecela in faccia, entro il quinto squillo, ve ne andate a casa con due
4: tre. C'è un ventilatore puntato in faccia da 2 ore, cazzo. Mi sto gonfiando come un palloncino. Tra poco inizio a volare per lo studio.
0: Questa era mongolfiera.
4: Sto male. Cazzo, e poi anche nell'occhio che non vedo,
2: no,
4: in più, capito? Eh sì, è a sinistra.
2: Che
4: è cosa?
1: Nuoto, ha detto.
3: Voto.
0: Io?
4: Voto? Io ho capito voto.
3: Salvatore. Nuoto, con la Salvatore. N di Napoli.
4: Ah, nuoto, nuoto.
0: Il Salvatore Soffrega 2 premi.
3: Oh, ho detto nuoto.
0: Sì, sì, sì, abbiamo capito. Brava. Chi sei, Salvatore? Come ti chiami?
4: Sì.
3: Sono Martella.
2: Ciao.
4: Sto gioco è una figata, sì, però. Io non me lo ricordavo così bello.
0: Ti piace, capitano?
4: Ma molto
0: bello. Accattivante. Allora Marcella vince i due premi. È stata molto brava.
4: Brava Marcella.
0: Frega il premio a Federica e a Natasha. Fede.
4: Povera Fede però. Dai.
3: Mannaggia.
4: Federica.
3: È la prima volta che mi chiamate. Mi sarebbe piaciuto anche vincerlo, fa niente.
4: Ha ragione Federica.
0: Però puoi riprovare. Sì. Gioca ancora con noi.
4: È diventata bionda.
2: Si è schiarito. Si è fatto le sciatusce.
0: Anche lei.
3: Saluto?
2: Ma certo.
4: Devi.
3: Vorrei salutare le mie figlie Nina e Nicole e il mio ragazzo Alex e dirgli che lo amo, visto che glielo dico troppo poco.
4: Patatona, brava Fede, brava, bisogna dirlo, brava Fede.
0: Ciao Federica, buon lavoro.
4: Salutiamo Natasha anche. Natasha.
6: Ciao Marco.
4: C'eri andata vicino, Natasha.
6: No, onestamente. Allora, ti dico la verità. Sì. Ho scritto la parola tanto per, ma non pensavo che mi chiamassate subito.
4: Infatti.
6: Mi sono distratta con i cani. Ho pensato a sistemarvi.
4: Ma perché i cani? Perché quanti cani hai, Natasha?
6: Due chihuahua.
4: Piccolini sono patatoni.
0: Vabbè, sono piccoli più abbaiano. Almeno la mia è piccola, abbaia tutto il giorno.
6: Patatoni. Mi sono distratta, si sentiva male, mi dispiace soltanto per la concorrente.
4: No, Natasha, no, sì, per Federica dispiace. Ascolta, Natasha, tu li vuoi mandare i saluti da Teramo a qualcuno?
6: A tutti.
4: A tutti, lei saluta a tutti.
0: E noi te.
4: Ciao, e noi te, giusto.
0: Ciao
4: Natasha. E chi vince, Ile?
0: Allora, Marcella, il nostro salvatore di questa mattina. Sì. Marcella, di dove?
7: Ciao. Di Sant'Agata sul Santerno.
0: Sì, e qui. Sì. Dove siamo qui?
7: A Sant'Agata. A provincia di Ravenna.
0: Di Ravenna.
2: Ma certo.
0: Grande. Marcella, ti freghi due pacconi, due premi.
7: Grazie mille, grazie.
0: Dei regali. Hai capito,
7: grazie.
0: Marcella, vuoi approfittarne? Sei stata brava, vuoi fare dei saluti da Sant'Agata?
7: Saluto sicuramente i miei figli. Saluto il mio compagno Nicola.
0: Sì.
7: E un bacio a voi che mi fate tanto compagnia
4: Stellina.
7: La mattina quando vado al lavoro.
0: Ma è un piacere immenso.
4: Marcella, come si chiamano gli abitanti di Sant'Agata?
7: Sant'Agatesi.
4: Oh. Sant'Agatesi. Siamo tutti santi.
0: Tutte sante.
4: Va bene. Va bene, Marcella.
7: Che meraviglia, grazie
4: ciao.
7: Mille.
4: Ciao. Che noi. Ciao Marcella. Ciao Stellina. Ciao.
0: Gioco nuovo torna domani?
4: Domani gioco nuovo. Il gioco nuovo domani.
0: E quello nuovissimo?
4: Lui torna.

0: sono pronti per regalarti una splendida estate.
1: Radio 105 Tossi
0: 105 tutto esaurito Summer con Marco Galli.
2: È un classico, le vacanze finiscono, ma per consolarti pensi già al prossimo viaggio. Io sto organizzando un mini giro d'Europa e ho già trovato un sacco di case perfette per noi su Airbnb. Poi mi sono detta che anche casa nostra resterà vuota mentre saremo via. Allora perché non metterla su Airbnb? Voi ci avete mai pensato? Mentre siete in vacanza o se avete una seconda casa, al mare, in montagna, in città, ormai i turisti ci sono tutto l'anno. È un modo intelligente di fare un po' di soldi extra, magari per coprire le spese quotidiane. Non male, eh? Allora vi do un consiglio, visitate airbnb.it/host, host con l'H, e scoprite quanto potreste guadagnare mettendo la vostra casa su Airbnb.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
6: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, linea shampoo Elvive L'Oreal da 300 ml a soli 2,39 euro.
8: Famila, tutto
9: ciao,
8: un altro sottocosto.
9: Ciao, sono Lorenzo da Cesena.
10: Mi
9: con
10: senti?
9: Mia mamma Virginia da Cesena. Questa è la mia barzelletta.
10: Sono i suoni delle storie di Uno su Disney Plus.
9: Giacomo
10: e le storie di Uno come FX Alien e Pianeta Terra.
9: I
10: Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
11: Prendimi.
10: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
11: Amami.
10: Uno è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
12: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
13: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
14: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 euro al chilo e uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl, vale davvero.
15: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
16: Ciao Alex.
15: Kimi, ma sono io su questo poster?
16: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
15: Per vederci le partite insieme.
16: Magari, però non ho ancora il wifi.
15: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
16: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
15: Sono appena stato sorpassato.
17: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
18: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
19: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, latte UHT Parmalat, confezione 4 litri a 2,99 euro. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
0: Sole, mare e...
20: Radio 105, tutto esaurito.
21: Annuncio a reti unificate. Siamo tutti esauriti.
0: 105, tutto esaurito, Summer!

0: Vuoi una ventata di freschezza?
1: Buongiorno a tutti esauriti!
0: Ascolta 105 tutto esaurito Summer con il capitano Marco Galli.
2: 105 Traffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: lungo la tangenziale nord di Milano code per un incidente tra la strada statale 36 del Lago di Como e Cinisello Balsamo in direzione dell'allacciamento della tangenziale est di Milano. Sulla 4 Milano-Bologna code per un veicolo in panne tra l'allacciamento Piazzale Corvetto e l'allacciamento Milano tangenziale est verso Milano. Sulla 4 Brescia-Padova 8 km di coda per un incidente tra Montebello e Verona Est in direzione di Brescia. Lungo la A26 Genova-Gravellona-Toce, personale su strada per lavori tra la diramazione Stroppiana-Santià e lo svincolo di Casale Monferrato Nord in direzione di Genova-Voltri. Sulla A1 Roma-Napoli, traffico rallentato per un incidente tra Valmontone e l'allacciamento con la diramazione Roma-Sud verso Firenze. Infine, sulla strada statale 121 Catanese viene segnalata una perdita di liquido sull'asfalto all'incrocio Casello-Villabate A19. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
4: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8.99, TAEG 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
5: Regina, ma che bel sorriso!
6: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
5: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
7: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it. Alla ricerca della qualità.
8: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
7: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il latte Selex UHT parzialmente scremato da un litro per tutto settembre con spesa difesa a soli 69 centesimi nei migliori supermercati come AEO e Famila.
8: Porca vacca, non sul tappeto!
9: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
10: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
11: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
12: Che operatore hai per la luce?
13: Ottima.
12: E per il gas?
13: Ottima.
12: Internet?
13: Ottima.
12: Mobile?
13: Indovina?
12: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
14: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
15: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
14: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
16: Un nuovo regno ti aspetta? Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai! Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
17: D'ora in poi lascerò.
16: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
18: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
19: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
20: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
21: Da MD fino al 20 settembre ci sono sconti fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio trovi il formaggio a pasta filata da 1 kg a 4,99€ e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi a 99 centesimi. Perché da MD tagliamo i prezzi, non la qualità.
20: Ti aspettiamo!
13: MD, buona spesa Italia.
22: Edo, sei pronto?
23: Certo, anche quest'anno torna la Pyjama Run,
22: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
23: Hai già scelto il tuo pigiama?
22: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
23: Iscrivetevi subito a pyjamarun.it.
22: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
23: Pyjamarun.it.
24: Ciao Marco Galli.
25: Siamo grande.
26: Dai che andiamo al mare a faticare.
27: Ma secondo voi quest'anno, così in generale, sì, è fortunato per voi?
28: Beh, hanno bisesto, non ce lo dimentichiamo.
27: Ma io casuale la domanda.
26: Tutto esaurito.
29: Link, fortuna.
27: Se la fortuna non va da una parte, andrà dall'altra. Io vorrei capire chi cazzo se la prende tutta sta fortuna. Tutta da una parte.
30: Con due mani poi, no con una.
27: Ma con due mani, certo. Ma che poi cosa ci fai con tutta sta fortuna?
31: La fortuna io non so neanche come si scrive io fortuna, è proprio una cosa...
27: Vedi?
30: Glielo chiederei direttamente a Max Maddi della fortuna, quanta ne prende
28: quello
30: lui?
28: Giusto.
27: Ah Max, e tu quanta fortuna hai?
32: Io sono a credito con la fortuna.
28: Ma l'abbiamo chiesto al più ottimista del gruppo, ragazzi.
32: Non sembra palesata.
33: Ciao, buongiorno Massimo. Buongiorno. Da Milanese. Se
27: ciao,
33: c'è
27: Massimo.
33: Qualcosa che non ti va, dillo alla luna. Mettilo oggi come primo disco, fammi questo regalo per favore.
27: Ma quello di Vasco?
28: Sì, quello di Vasco.
32: Ci sta, ci sta.
27: Dillo alla luna.
28: Può darsi che porti fortuna.
27: Dai, sì, lui, va tu. Bene, lo ma mettiamo.
32: Veramente?
27: Cioè, Max, me lo regali, Max?
32: Ma non è di Max, non si ma sa
30: non,
32: di chi è.
30: Non si sa. Cioè, se
27: Max, me lo regali?
30: Marco, vabbè, mi dai
27: tanto uscivi tu oggi.
28: Ma che ne sai?
30: Estraggo.
27: Max Maddi!
28: Hai visto?
27: Allora, voi non vi fidate.
34: È sempre tutto esaurito. Fidatevi.
27: Max,
30: Marco, è tuo.
27: Grazie Max. Io sento dell'affetto veramente.
32: Ma non è uscito Marco Galli, è uscito.
27: Ma
32: Marco.
27: Pensa, questo ascoltatore poverino deve essere un po' come noi, Max, della nostra stessa razza.
35: Ascolta 105 tutto esaurito.
27: Di quelli un po' sporchi col pelo bagnato, capito?
28: Schifezza.
27: E allora Max, tutti e due, pensiamo a lui.
32: Va bene, pensiamo a lui.
27: Dai, perché non c'è il 2 senza il 3, che lui sia il terzo, dai, va bene.
36: Tutto esaurito con Marco Galli, dal lunedì al sabato alle 7, tutta l'estate con te, solo su Radio 105.

0: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Boris Mantova. L'ultradestra va oltre le previsioni e vince con più del 44% le elezioni in Sassonia, Germania, affluenza record dell'80%, nonostante i numeri potrebbe non riuscire a governare il Land. La CDU del cancelliere Merz, che crolla di 20 punti, avverte nessuna alleanza. L'Europa trema per l'avanzata estremista. Gli inviati americani, dopo aver parlato con Putin, hanno incontrato Zelensky. Un piano di pace non c'è ancora. Il timore che lo zar non voglia arretrare rispetto alle sue volontà di annessione dei territori, anche quelli non ancora conquistati. Il leader di Kiev punta a una pace dignitosa, ma teme l'ennesimo bluff e chiede i missili Patriot prima dell'inverno. Medio Oriente, un ordigno esplode sulla linea gialla e l'esercito israeliano attacca nuovamente le infrastrutture legate ad Hamas. Il rischio che riprenda il conflitto in una situazione umanitaria a Gaza che è oltre la catastrofe. Incidente a Miami, un aereo cargo di Amazon finito fuori pista durante l'atterraggio si scontra con alcuni veicoli dell'area causando 5 morti e 5 feriti, di cui 3 in condizioni critiche, scalo chiuso per il divampare delle fiamme, indagini in corso per ricostruire l'accaduto. Ampia pagina sportiva, calcio finisce 1-1 allo Stadium con la Juve che riacciuffa il Milan al 92esimo. Spalletti sottolinea:
2: non siamo stati bravi a approfondir dove c'eravamo creati il vantaggio, però io sono molto contento e soprattutto dopo aver subito il gol ha continuato a credere di potercela fare. La Juventus non meritava di perdere questa partita qui.
1: Classifica guidata ora da Roma e Inter in attesa della Lazio, oggi in campo a Udine, pari anche Parma e Monza, Bologna-Sassuolo, Favola-Frosinone, 3-2 sul Venezia, la Fiorentina 0 punti dopo 3 giornate, ha esonerato Grosso, Thiago Motta in pole. Pallavolo, si ferma al tie-break di fronte al pubblico di Istanbul, il sogno dell'Italia di fare un play-in dopo Mondiali e Olimpiadi, le azzurre di Velasco cedono in finale agli europei facendosi rimontare dalle padrone di casa, impresa sfiorata anche per le giovani del basket ai Mondiali di Berlino, gli Stati Uniti vincono 55-52. Formula 1, Kimi Antonelli è nella storia con la vittoria a Monza, 60 anni dopo Ludovico Scarfiotti, partito 19esimo, arrivato primo davanti a Russell e Verstappen, l'italiano prende il largo in classifica piloti, disastro Ferrari, incidente per Leclerc. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: A Radio 105 sono le 9.04, Sassà Cattò!
4: Allo studio centrale di Radio 105 in Milano, il capitano Giovanni Pizzo!

0: vigilia di Natale. A proposito, quanto manca pizza?
1: Ragazzi, manca poco.
0: Alberto, esauriti, vi stupiremo, perché pizza lo sa con assoluta certezza. L'ho beccato, ha fatto i conti.
1: 87 giorni, ragazzi.
0: Hai già fatto il weekend?
1: Ho tolto il weekend, no, 78 giorni senza weekend, ragazzi, con il tolto weekend, sabato e domenica, 78. È un attimo.
0: 78 è un attimo.
1: Sì, cara.
0: E allora, buongiorno dalla ciurma, buongiorno. Buon lunedì, amici, buon inizio di settimana, sono le 9.05 minuti, noi siamo molto felici, oggi è un lunedì speciale per noi, per tutti gli esauriti, perché è il turno del nostro capitano.
2: È tornato.
0: Naturalmente adesso sta facendo un po' tipo l'inserimento all'asilo,
1: sì,
0: no? Piano piano. Comunque,
2: ciao,
0: domani
2: Marco.
0: Mattina, ciao Marco, sarà con noi e noi siamo quasi pronti per entrare nel mondo di Setanda.
1: Otanda!
0: E chi vince?
1: Solacanta!
0: Quindi smartphone alla mano, anche oggi vi chiederemo naturalmente di votare la decade che vi piace di più, la decade che preferite, però prima di tutto questo dobbiamo fare degli auguri di compleanno speciali.
1: Sì,
0: dai Fabio, falli tu.
3: Faccio gli auguri a mia moglie Alice, che compie gli anni. Auguri, amore!
0: Auguri, Alice!
3: Auguri. È un po' malatina, eh?
0: Sì, l'abbiamo sentito al telefono poco fa, però non importa. Insomma.
3: È l'unica che col caldo prende la febbre, non si
0: vabbè,
3: sa.
0: Per gli sbalzi.
3: Non ha caldo per il caldo, ma ha caldo per sé.
4: Gli ha lasciato l'aria accesa, gli ha lasciata l'aria condizionata.
3: No, non l'accendiamo mai a casa, fa troppo freddo.
0: L'hai fatta ammalare, Fabio.
3: Fatto auguri, poi la curo io dopo a casa. Le do la tachipirina shakerata.
0: Sì.
3: Ti ripiglia subito.
0: Un cocktail speciale. Vuoi provare qualche medicina dello sciamano, sciamanica?
3: Ma io le ho provate, devi chiedere a lei se le vuole provare.
1: Sei di nascosto, non le metti
4: lì. Non ti conviene.
0: Ce l'abbiamo un prodottino che ti fa tornare sulla voce, che è un piacere.
1: Cioè, allora, c'è una radice che mi hanno dato che ti fa passare la febbre veramente e il mal di gola.
0: Ma veramente?
1: Pazzesco, sì.
4: È una radice, eh?
1: È una radice, sì.
0: Auguri a patata, auguri Alice.
3: Auguri a
0: tutti noi. Buon compleanno. C'erano un po' di compleanni qua e là, che beccavo tra le altre cose. Silvia,
1: sì,
0: oggi ne fa 55, da Frada, Monza. Auguri Silvia.
1: Ciao, Silvia.
0: Auguri.
4: Auguri.
0: Allora, sentite qua, intanto c'è un angolo in Brianza, siamo nella Brianza, che ha deciso di resistere alla rivoluzione del digitale, quindi scommettere sul fascino del vintage, provare in qualche modo a fermare il tempo, quantomeno rallentarlo. Stiamo parlando del Barjuan.
1: Barjuan.
0: Famiglia di Ingan, magari ci ascoltano adesso al Barjuan, perché la radio comunque è vintage, no? È una roba, insomma, di qualche tempo fa. Sempre attuale, naturalmente, sempre moderna, però è un mezzo che ha i suoi annetti, portati molto bene. È il Barjuan di Usmate Vilate. Quindi, Boris, che cosa fanno al Barjuan?
5: Due caffè offerti a chiunque spedisca una cartolina dalle proprie ferie, indirizzandola direttamente al bar. Quella di Giovanni Magni, che è un istrionico titolare del locale, è una volontà vera e propria, cioè la bellezza dell'attesa, attendere che possa arrivare qualcosa per noi, qualcosa di preistorico se pensiamo alle spunte blu di WhatsApp o a una direct sui social. Tutto questo però non deve far dimenticare le vecchie tradizioni, soprattutto quelle italiane, avrà pensato l'imprenditore. E quindi c'è una splendida vetrina del bar Juan piena di cartoline da tutto il mondo.
4: Bella iniziativa.
0: Quindi tu spedisci la cartolina, automaticamente hai due caffè offerti, tra le altre cose, oltre alla bellezza, al fascino, insomma, di riscoprire la cartolina
4: se
0: con
4: arriva,
0: cui noi siamo nati e cresciuti. Ma tra le altre cose, giustamente mi faceva notare, amici, poco fa, i suoi figli non sanno assolutamente che cosa sia una cartolina.
4: No, gliel'ho spiegato quest'estate, perché comunque ancora si trovano in giro.
1: Sì.
4: Durante una passeggiata c'era appunto questa...
0: Ci sono ancora dei negozietti, delle edicole.
4: Era una tabaccheria che esponeva tutte le cartoline, quindi c'era sia quelle pagesse, quelle con i paesaggi,
0: quelle zozze c'erano,
4: che le
0: anche
4: altre, quelle zozze, con le tettine di fuori, capito, il topless
1: e
4: così.
1: E tu gliel'hai spiegato.
4: E allora erano lì che guardavano, gli ho spiegato cos'era la cartolina.
0: Ma infatti, Boris, se volessimo spiegare ai più giovani... Che cos'è una cartolina?
5: Si tratta di di un'istantanea prestampata ovviamente, in cui c'è l'immagine di un panorama del posto, oppure un prodotto tipico, oppure un paesaggio particolare del posto di vacanza. Un tempo per salutare, per far diciamo sottolineare che si pensava alla persona anche durante le vacanze, si comprava questa cartolina e si scriveva baci e abbracci o un qualsiasi tipo di commento, si affrancava e si metteva anche in quest'altro luogo oramai quasi difficile da trovare, cioè le cassette rosse della posta.
0: Della posta. Esatto.
5: Dopodiché, dopo circa due settimane, mediamente una settimana, arrivava questa cartolina e quindi il destinatario sapeva che chi spediva aveva pensato a lui anche in vacanza.
4: Quello che dovevi sapere, che oggi sembra scontato, è l'indirizzo del destinatario.
0: Certo.
4: Quindi la via
0: con tanto di codice avviamento postale
4: e numero.
1: Gli mandi un WhatsApp.
4: Adesso ti faccio una foto, te la giro subito.
1: È vero,
4: su
1: che
4: WhatsApp.
1: Peccato.
0: Però insomma, era molto affascinante. Sapete che ogni tanto ne arrivano anche qui in radio dai nostri esauriti o comunque ascoltatori 105isti che ce le spediscono.
1: Grazie.
0: E quindi sarebbe carino, adesso facciamo una cartolina però a formato digitale in questo caso perché è molto più comodo, chiedere ai nostri esauriti di mandarci una cartolina adesso al nostro numero SMS, WhatsApp, Telegram
1: al 342 41 15 105 e che tramite WhatsApp
0: cioè che cosa scrivereste nel messaggio? Magari una cartolina e quindi un messaggio di bentornato al nostro capitano.
1: Ma certo.
0: Domani mattina gliele leggiamo, dai, cartolina virtuale, cartolina bello, digitale, ci sta. Carino. Chi è Betty?
6: Boris, Marco, ciurma a tutti. Io le cartoline ancora le spedisco, o meglio una sola, perché so che la persona che la riceve ne ha sempre molto piacere ed è una cosa bellissima e alquanto strana. A colazione, Simona da Castelmella Brescia.
0: Ciao. Allora, il nostro Cristiano dice che a luglio si è autospedito una cartolina. Fa ridere questa cosa. Anche difficile da trovare e niente, dice, deve ancora arrivare, perché in effetti in tanti ci stanno dicendo che c'è un problema o c'è stato un problema quest'estate con la spedizione delle cartoline. Cioè qualcuno ci ha provato ma non sono arrivati.
4: Ci volevano un bel po' di giorni già all'epoca, quindi immaginati adesso.
1: Adesso di più.
5: In realtà le cartoline all'epoca venivano spedite ad agosto per arrivare a volte anche a settembre inoltrato, dando ancora un piccolo sapore di estate a chi era a casa.
4: Ma il bello era l'aspettare, dai. L'altra persona non lo sapeva neanche di riceverla, quindi era una sorpresa sia per lei che poi ti vedeva, stavo dicendo ti contattava.
0: Guarda che c'era anche chi le spediva subito, cioè appena iniziava la vacanza, quindi i primissimi giorni d'agosto
1: ci
0: magari.
1: Ci toglieva dalle balle tutto.
0: No, ma a parte il pensiero, ma in modo tale che potesse arrivare entro il mese di agosto. Cioè, io mi ricordo anche che qualcuno ragionava in questi termini. Ma no, non le prendiamo all'ultimo, non le spediamo all'ultimo subito, così arrivano prima.
4: Io le mandavo sempre a mia nonna.
1: Ma i francobolli esistono ancora, Si mette il francobollo ancora?
4: Certo. Senza
5: si mette il francobollo, certo.
1: Si trovano, dico.
5: Già con il francobollo è difficile. Sì, nei valori bollati direttamente, prima erano più...
1: Sì.
5: Prima i valori bollati erano un po' più diffusi, adesso esplicitamente in quei tabacchi che hanno fuori il numero della rivenderia, perché ricevitoria, scusate. Sì, perché così sono autorizzati a farlo. Sì.
0: Boris, ma si devono ancora leccare i francobolli?
5: Sì,
0: o necessariamente. Sono adesivi adesso? Perché... No, perché sai, magari c'è stata l'evoluzione, adesivi.
5: No, vanno ancora in qualche modo posti sulla lingua.
0: Ah, certo. Posti sulla. Sì, perché la particolarità è anche quella.
4: Dovevi
1: cicciare. Stai tranquilla.
0: Il francobollo. No, davvero.
1: Sì?
0: Sì, come facevi ad attaccarlo, scusa?
1: Sì, io mi ricordo che c'era un mio amico che ne spedeva una cinquantina, no? Era lì sempre. Te, con la sta lingua che impiastrecciava
4: tutto.
1: C'era la
4: spugnetta.
1: Sì, è vero, ce l'ho anche.
4: Che bagnato.
0: Allora, vedi, Raffaele da Moncalieri ci scrive: i miei figli hanno 9 anni e ogni estate prendiamo le cartoline, le spediamo ai parenti e agli amici. Ormai sono 6 anni che lo facciamo, loro si divertono tanto a scriverle.
4: Bello, dai.
0: Perché poi è anche proprio un esercizio, secondo me, no? Per i bimbi, per i più giovani. Scrivere a mano, avevamo parlato non molto tempo fa. proprio qui a tutto esaurito del fatto che molti giovani facciano fatica ormai
4: a scrivere
0: a mano, hanno
4: perso. Ma anche a scegliere il pensiero, perché comunque erano poche righe, quindi anche scegliere il pensiero, cosa scrivere, la frase, capito?
1: E tanti saluti da, dal mare,
4: ma che tristezza.
1: Ciao.
0: Chi è Betty?
7: Ciao ragazzi, ciao. Sono Daniela dalla provincia di Daniela. Milano. Allora, io sono anni che spedisco la cartolina a una mia carissima amica, lei ci tiene in maniera particolare. Per ogni estate almeno 3 gliele spedisco, perché facciamo tappe. Io non mi faccio mancare. Colazione!
0: Vedi? Allora, intanto Boris, molti ci scrivono che non si leccano più i francobolli. Sono adesivi.
5: In realtà non tutti.
0: Non tutte.
5: Sì, diciamo che alcuni hanno avuto un'evoluzione tale per cui sono adesivi da un lato, altri invece mantengono ancora quella vecchia tradizione.
0: Allora, un anonimo
1: scrive.
0: Scrive anche incrocio le dita e quindi le incrociamo anche noi per te.
1: Sì.
0: Dice: io ho affidato ad una cartolina una dichiarazione d'amore. Che ho poi spedito all'amato amata da Ibiza 15 giorni fa. Quindi potrebbe anche essere.
4: Quindi è fresca, non una cosa storica.
0: Esatto, potrebbe già essere arrivata a destinazione, no? E dunque aggiunge appunto incrocio le dita.
4: Incrociamo le dita per te.
0: Anonimo,
7: in bocca al lupo.
0: Anonimo,
4: speriamo
0: esatto.
4: che risponda.
0: Un in bocca al lupo gigantesco. Intanto speriamo che arrivi a destinazione. Perché abbiamo capito che ultimamente ecco, magari non arrivano, ma arrivano fortemente in ritardo. Speriamo che possa insomma rispondere lui, lei in maniera positiva. Se vuoi ci farai sapere. Chi è Betty?
8: Le ultime che ho spedito erano da Zanzibar 10 anni fa e non sono mai arrivate. Dopo mi hanno detto che i locali si fregavano i francobolli per rivenderli.
0: No,
8: no. Le cartoline adoravano aspettare la posta, fantastico.
1: Certo che è pazzesco.
0: Si precavano i francobolli per rivenderli. E forse è per quello che poi li hanno fatti diventare adesivi, perché è molto più difficile, no? Immagino staccarli con.
4: Si riuscivano a staccare.
0: No?
4: Io ricordo che quando. Allora, a volte c'era il timbro, quindi veniva annullato.
1: Certo.
4: Però c'erano delle volte in cui arrivava la cartolina con il francobollo, quindi si poteva riutilizzare, tra virgolette. E mi ricordo che
1: col vapore, col
4: ferro da stiro, sì.
0: Cioè col ferro da stiro staccavate il francobollo o aprivate le buste?
4: No, staccavo il francobollo.
0: Vabbè, ma non si fanno queste robe, ma ragazzi.
4: Ma ero bimbo. Ero bimbo.
1: Ero bimbo. Chi è Betty?
9: Ciao a tutti, bentornati.
0: Ciao.
9: Noi ci teniamo tantissimo alle cartoline e tutte le volte andiamo a cercarle, ma è diventato veramente difficile trovarle. E inoltre, dove lavoro, fanno la gara tutti gli anni a chi trova le cartoline più brutte. E c'è proprio un concorso a premi.
0: Bellissimo.
9: L'anno scorso noi siamo arrivati secondi, modestamente. Ciao a tutti, Lucia da Lodi.
0: Ciao Lucia. Ciao. Quindi cartolina più brutta in che termini? Cioè un po'
1: brutta, trash.
0: Perché appunto ve le ricordate quelle, quelle zozze erano spettacolari.
1: Bellissime.
0: Erano troppo carine. Laura da Vicenza dice: noi mandavamo le cartoline senza francobollo scrivendo tanti saluti e baci, paga la multa e taci, e quando l'avrai pagata saprai chi te l'ha mandata.
1: 70.
0: Cioè, perché arrivava lo stesso, però per riceverla dovevi pagare tu il francobollo. Ma non si fa.
4: Paga il destinatario.
1: Chi vince?
10: Chi vince se la canta?
0: Allora, 70 non fanno. E chi vince se la canta? Come già detto anche oggi, 3 canzoni vanno in sfida, 3 decadi. Una sola vince. E sarete voi a votare. Andiamo con ordine. Partiamo dagli anni 70, presentati da Piri Pizza.
1: Uscivo un capolavoro nel 1971. Un cavallo senza nome.
0: Ah.
1: Oh, a horse with no name. Gli America!
10: 70! In the desert,
1: you can't remember your name. Questa sulla spiaggia,
4: però oggi non vinci, dai.
1: No.
0: Sulla spiaggia. L'ascoltavi con lo sciamano?
1: Sì, in spiaggia stavo scrivendo una cartolina.
0: Ah, mentre faceva le pozioni?
1: Sì, ma erano cartoline magiche.
0: Disco 70, 1971 per esattezza, America, a horse with no name. Attenzione, battaglione alla proposta che arriva dagli anni 80. Vai Betty!
11: brano Manifesto del 1988 che fotografa la crisi morale e sociale degli, dell'Italia degli anni Ottanta.
1: No, no, chiedi adesso. Sì.
11: Antonello Venditti con In questo mondo di ladri.
10: Ottanta!

0: Marcello venditi in questo mondo di ladri e voliamo negli anni 90 presentati da Mitch.
1: Debutta nel mondo con un singolo nel 1998 che la trasforma tra le protagoniste della musica pop internazionale. Arriva lei, Britney Spears.

0: mattina ce n'è per tutti i gusti. Disco 70 e Horse with No Name, America. Disco 80 in questo mondo di ladri, Antonello Venditti. E per i 90, Baby One More Time, Britney Spears.
1: Votate la decade che favorite al 342 41 15 105.
0: Adesso
1: sì.
2: Jukebox d'estate.
1: Questa è bella.
0: C'è la sigla, ciao, però Alex. Dovresti saperlo ormai.
3: Improvvisate.
2: Jukebox d'estate.
4: Canta e balla i successi di sempre.

0: Voto 90, chi vince se la canta Tito, il camionaro a cola fium. Ciao bello. So if you want me off your back. Anni 80, Leonardo, Dischio, Ciurma, mi voglio bene, noi a te, ciao, ciao Leo.
1: Ma si capisce.
0: Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Chi è Betty, chi è?
2: 80, chi vince se la canta?
1: Ciao
2: Super Medina.
1: Bella. 90 per Alessandra da Bergamo e poi ancora Ciccio da Noci vota anni 90.
0: Anni 80, Vincenzo in vacanza? Sì, in vacanza credo. Ciao bello, anni 90, un altro Vincenzo da Voghera, senza dubbio 80, Vito da Nizza, bentornato capitano, ciao Vito!
3: Ciao!

0: che è nata io in quegli anni lì.
1: Ah, pazza, ciao, grazie.
2: Ci sono gli American, i disco 70. Disco 80, Antonello Venditti in questo mondo di ladri. E per i 90, Baby One More Time, Britney Spears. Fate ancora in tempo, esauriti, votate ora
1: al 342 41 15 105.

0: Cioè più bestie che della foresta.
1: Quante.
0: Ciao Alessio, ciao Verona, 90. Bravo Pizza, scegli le canzoni per perdere. Ma no, ma dai.
2: Anni 90, Marica da Belluno, mentre Pippo vota anni 80.
0: 70 per Rino dall'Olanda.

0: Ciao pizza!
1: Ciao,
0: ciao capitano!
2: Ciao Manuel!
0: Bentornato!
2: Diego di Bolzano, anche lui sceglie gli anni 70, grande pizza, 90 Massimo da Ferrara e 80 chi vince se la canta, Daniele da Cagliari!

0: chi vince se la canta. Sonia da Romanengo.
1: Ciao, ciao, ciao Sonia.
2: Dov'è Romanengo?
3: Provincia qua.
2: Ah,
3: è qua, qua.
1: In provincia qua
2: E che vuol dire? Assaggio la morte, la notte che passa più svelta sul lento lenzuolo. Anni 90 per Carlo, Cesana, Brianza, 90 Marcella di Milano, 80 Lele Damira e 90 Micol Piacenza.
1: 80 per Cristiana da Ferrari, 80 per Giusy da Canicattini Bagni, primo giorno di mare per lei.
2: Ah, che bello, buone vacanze. Signori, tenetevi pronti perché lo stop quando arriva lì, non certo. È che ci avvisa, voglio dire.
4: John Milano a colazione. Oh. Ciao a tutti, bentornato capitano.
2: Ciao, ciao.
3: Persona, adesso rispondo.
2: Di solito 9:26 rispondono. Sì,
3: resta a vedere.
5: Chi amiamo?
2: Occhio che gira,
1: Sono cambiate le cose oggi.
3: Oggi ci sono tutti, lo sapevo oggi.
5: 70!
3: Eccoci qua.
2: Chiamiamo subito 70! Pizza se primo, ya! Attenzione, cosa devono dire?
3: Anni 70, chi vince se la canta, entra il quinto squillo.
2: È
3: dai,
2: il
3: Ciccini! Ma ormai è tardi.
6: Pronto?
3: Ma sì,
2: ha detto pronto.
1: No. Che peccato!
2: Lucia, Seveso!
3: Ciao, Lucia!
5: Niente da fare!
1: Hai fatto cadere gli anni 70!
2: Lucia, sei anche vicina di casa di pizza! Mannaggia, buttato giù, guarda.
3: Che peccato.
2: Niente, nulla da fare.
3: Sapevo
2: con il
3: io.
2: Pronto di Lucia di Seveso, gli anni 70, quindi gli America sono fuori.
3: Che peccato.
2: Non potete più votare gli America.

0: Spears di Baby One More Time, disco No Fanta, e potete assolutamente continuare a votare, amici,
1: al 342 41 15 105. Che Betty,
2: Gianluca da Bergamo, viva gli anni 90. Ciao ragazzi,
0: ciao bello,
1: ciao.
0: Jonathan Desenzano 90 sulla fiducia dice: non ho sentito le canzoni, ti ho appena fatto un piccolo recap, Jonathan, per te e per tutti gli amici che sono arrivati adesso. Sempre 80 Sara Dasti, sempre grandissimi 90 Massimo di Ferrara, ma anche Alex di Verona.
3: Anni 90, chi vince se la canta, per Alex, grande. Poi ancora 80, chi vince se la canta, invece per Sara da Val di Fiemme.
0: È in ferie a Villa Simius, Fabio da Monastir, che vota gli 80, goditele tutte. Ciao Fabio!
1: Ciao! Che Betty!
4: Buongiorno capitano, buongiorno Betty! Gli 80! Facciamo vincere gli 80 oggi, dai!
5: Oh,
4: ciao Betty, Sandro 80. E Simone dell'Isola Delta!
5: Ciao! Attenzione!
0: Attenzione!
5: Attento o fuori!
0: Attento o fuori!
3: Sì, dai.
0: Chi gira?
3: Facciamo vincere gli 80, dai!
6: Dai, non portare sfortuna!
3: Ma va!
5: 80!
0: Betty, sono usciti gli 80!
6: Ho visto!
1: Betty, tranquilla che adesso rispondo!
6: Rispondo,
3: vinci,
1: è il momento della pausa caffè adesso!
0: Dai, vabbè, dai! Tanto una telefonata, giusto in questa fase?
6: Sì!
0: Non due, prima.
3: È un attimo!
6: Secondo.
0: Pronti a urlare 80.
2: 80!
0: Eccolo, così, vedi? Se ne va a casa con i nostri regali naturalmente, ma soprattutto mantiene in gara Antonello Venditti e gli anni 80. Massimo Messina, buongiorno.
7: Buongiorno.
0: Bravo,
7: buongiorno.
0: Massimo.
7: Grazie.
0: Ma senti,
7: è un onore parlare con voi.
0: No, no, è un onore tutto nostro parlare con te, Massimo. Dove siamo? Dove siamo? Hai detto Messina, ma sei al lavoro, sei in auto, sei a casa?
7: Sono in auto, sto andando al lavoro.
0: E che fai, Massimo?
7: Io sono un tecnico informatico.
1: Ma dai.
0: Ah, ok.
1: Information.
0: Okay. Information. Oh. Proprio a Messina fai il tecnico informatico?
7: Sì, Messina.
0: Mazzera. E Massimo, e tu come mai sostieni gli anni 80?
7: Perché sono i miei anni.
0: I tuoi anni. Allora speriamo che possa vincere Antonello Venditti, così la riascoltiamo insieme a te. E tu, se vuoi fare dei saluti da Messina,
1: li puoi fare.
7: Saluto tutti quelli che mi conoscono e un bacione a voi che mi tenete compagnia.
3: Ciao Max.
1: Massimo.
0: Ciao.
3: Che sound!
1: Ah sì?
0: No, Fanta, tutta la verità, Dani! Alessandra, da Palermo, voto anni 80, chi vince se la canta, No Fanta, Gianluca di Bologna e 80 tutta la vita, Monica, provincia di Arezzo!
1: Che peccato!
8: Anni 90, chi vince se la canta, Massimo da Papanice.
1: Ciao Massimo,
0: sono gli ultimi minuti per votare Antonello Venditti in questo mondo di ladri. Se lo gradite, lo preferite, scrivete 80 nel vostro messaggio, o Britney Spears di Baby One More Time, basta scrivere No Fanta.
1: Votate al 342 41 15 105. Ah, ma dai, godi.
0: Ma certo che mai,
3: ricordo. Me la ricordo.
1: Che Betty?
9: Anni 80, chi vince se la canta, Luchino da Paenza.
1: Ciao.
3: E 80 anche per Fabio da Bucinasco, mentre Dario da Ferrara vota anni 90.
1: A mani basse, guarda, si sa già.
0: Intanto sulle cartoline c'è Tony da Savona che dice: le ha spedite nel 78, le ultime di Sughero, tra l'altro.
1: Ah,
0: mamma mia, che ricordo quel Sughero. Dice: non è arrivata mezza, io le compravo, le consegnavo a mano quando tornavo a casa e facevo prima. Ciao Tani.
3: C'è anche chi le spediva nelle buste per farle arrivare.
1: Ah sì.
0: Tra l'altro io ho sempre pensato, ma il postino se le leggeva tutte.
1: Ma certo.
0: Sicuro. Ciao Gallino, ciao Cornigliano Laudense, vota in 90. Dov'è Cornigliano Laudense?
1: È qua a sinistra, qua. Okay. Vicino,
3: in provincia.
1: Sì, provincia.

0: tizio da Olbia che lui sostiene i 90. Bentornato capitano, ciao, ciao. Ucci ucci
1: Giubbotti,
0: se sei di questo Pucci, è finita.
1: No,
0: si chiude tra poco,
2: Giubbotti.
1: Ciao,
2: d'estate.
3: Canta e balla i successi di sempre.
0: Pochissimi istanti e poi si chiude. Chi è dentro resta dentro.
1: È che fuori.
0: Dopo sta fuori. Ma certo. Noi ve lo diciamo, amici. Piccolo recap: prima di girare la ruota, sì, sono rimaste in gara due decadi. Gli anni 70 sono andate a casa. Per gli anni 80, oggi c'è lui.
4: 80!
5: E vi rubate tra voi in questo mondo di ladri.
0: Chi ce l'hai?
1: Con, lascia stare.
0: In generale della vita. Ladri. Per sì, gli anni 90 invece c'è lei.
4: 90.
0: Due combattono, ma una sola vince. Sì. Quindi siamo arrivati proprio a un duello, a una sfida, un face to face. Antonello Venditti, anni 80 da una parte, Britney Spears, anni 90.
1: Dall'altra.
0: E dall'altra.
1: Ma sì, se ne...
4: Adesso chi amiamo? Allarme. 90.
0: Prima o poi dovrà succedere,
6: 90,
0: amici.
6: 90. Speriamo.
0: Stiamo chiamando i 90. Attenzione, perché adesso
1: è finita la pausa.
0: È finita
1: del caffè,
0: la pacchia, sì, più che altro. Servono due conferme. Però. Due
6: confido
0: telefonate.
6: Confido in voi.
1: Ma non ci credo.
6: La risposta è anni 90. 90, chi vince se la canta.
0: Allora, diciamo che vale anni 90.
6: Sono 90.
0: 90, ma anche 90, chi vince se la canta. Quello che preferite, l'importante è non dire pronto. Il primo andato, il secondo squillo già.
6: Comincio a salutarvi, ragazzi. Ciao.
0: Quarto?
6: Ciao, ciao. Sentiamo domani.
1: Te l'ho detto.
4: Niente da fare.
6: Oh, non riesco a vincere.
0: Eravamo a Cortona, sì, e Britney Spears va a casa.
6: No.
0: Britney Spears va a casa. Salutiamo anche i 90. A questo punto, signori.
4: Attenzione.
0: Achtung, achtung.
4: Chi amiamo?
1: Sì, sì, sì.
0: Giro di ruota finale, ma
1: c'ha fortuna.
0: Sono rimasti solo loro.
4: Eccoci.
0: Eccoci qua, Betty. Sono rimasti solo loro, gli anni 80.
4: Dai, che ce la facciamo.
1: Ma sì, Betty, sono le 36, stanno uscendo dalla macchina adesso.
0: Come dalla macchina? Per andare in ufficio, in negozio, quello che è.
1: C'hanno il telefono in mano.
6: Cosa cambiava da prima, che erano le 35?
1: Prima c'era la pausa.
0: Ma scusa, ma chi ha timbrato alle 9?
1: Si è fatta la pausa del caffè, è andata a parcheggiare la macchina.
0: Dopo che ha timbrato.
6: Primo squillo. Secondo squillo.
4: Dai.
7: Anni 80.
0: Certo. Ragazzi, possiamo dire a Marcasse. Siamo a metà dell'opera. Certo.
6: Gli mettiamo la sigla prima ancora della risposta.
0: E vabbè, che c'entra? Quella è scappata.
1: Ladri.
0: Ma che dici?
1: Ma
0: Ale, ti firmi il ciclista da Monza Brianza?
7: Sì.
0: Grande.
1: Bravo,
0: Ale. Ma sei in bici adesso?
7: No, sono sul furgone.
0: Ah, sul furgone. Vabbè, in bici ci vai nel weekend.
7: Sì, weekend, settimana, di sera.
6: Ma lui pedala anche sul furgone.
1: Ma certo.
0: Come fa a pedalare?
7: C'è il furgone, ce l'ho detto,
1: c'è il furgone a pedali.
6: Sì.
0: Ale, ma che giri hai fatto?
7: A pedali,
1: fratello!
0: Ale, che giri hai fatto? Ciao, bello, ciao. Che giri hai fatto questo fine settimana in bici?
7: Ma Bergamo Alta, Calozzo Forte, Giulia. Giro...
6: Bella. Bella.
0: Ammazza.
7: Bergamo, ecco.
0: Ma ne macini, di chilometri.
1: Ciumbia.
0: Complimenti, complimenti.
7: Un 101 bastano?
1: Sì,
0: direi di sì. A me avanzano anche abbondantemente. Senti, Ale, a chi vanno i tuoi saluti?
7: Ma saluto voi e basta.
0: grazie, grazie.
7: Noi sa- non mi sente nessuno in
0: famiglia. Meglio, meglio, meglio, Pi, da solo.
1: Da solo devi stare,
0: allora, ti abbracciamo, i nostri regali per te. Allora è quasi fatta, Betty, manca giusto una telefonata.
1: Ma sì, dove sono?
0: Dai, dai.
6: Ce l'hai fatta, Betty!
4: E dai!
1: Ma adesso risposta, non allora, mettendo...
0: l'ultima chiamata!
1: Sì, la dai. Spesa nel bagagliaio, sì!
6: A mani basse!
1: Ma sicuro! Ma sicuro.
4: Adesso oh, va. Primo sì. Squillo, sì!
1: Sì, sì, sì!
4: Secondo...
6: Certo.
4: No.
0: Questo era un pronto certo. Però
6: già. Si è sentito proprio.
4: Ma perché? Ecco.
0: Renzo, niente da fare. Renzo.
6: Che peccato.
0: Sei tu? Pronto. Ciao.
1: Ciao.
0: Oh. Renzo, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Dal pulmino di Albissola Marina.
2: Sì.
0: Ciao Renzo, e che fai sul pulmino?
2: Adesso aspetta che devo lasciare una cosa.
0: Ah,
2: e te lo spiego.
0: Ah, no, no, no, no, non lascia, vogliamo.
2: Perché? Ecco, no, io porto i bambini.
0: Ah, porti i bambini.
2: I bambini, i bambini speciali.
0: Grande amore, quindi lo guidi sostanzialmente, sì. Renzo, il pulmino.
2: E quindi è un pulmino speciale.
0: Sì.
2: E stavo scaricando un bambino, non ho visto il telefono, ho risposto dall'auricolare senza guardare.
0: Senti, ma Renzo, ti stiamo prendendo in un momentaccio? Hai da fare?
2: No, no, adesso ho lasciato tutti, adesso sono morto.
0: Oh, Renzo, purtroppo però con questo pronto secco non possiamo dartela buona.
2: No, no, no, ma capisco, no, ma va bene, va bene. Però già sentirvi ha raddrizzato la giornata.
0: Amore, grazie. Ma anche per noi. Senti, ma vediamo se avanza qualcosa
1: sì,
0: per i tuoi bimbi, va bene? Qualche regalo ecco per i tuoi bimbi. E tu Renzo, vuoi salutare qualcuno dal Albissola Marina?
2: Ma sì, salutiamo tutto, soprattutto voi che siete impressionanti, siete una forza.
1: Impressionanti grazie. Perché ancora non ci hai visto.
0: Facciamo impressione. infatti.
2: Grande pizza!
1: Ciao fratello!
0: Renzo, un abbraccio!
6: Alla prossima!
0: A te, a tutti i bimbi!
1: Ciao! Peccato, volevo gridare in questo mondo di ladri!
0: Niente, è andata così questa mattina. Che i 70 sono usciti subito e poi i 90, moglie 80, il bango vince che qua. Peccato. Quindi tra poco rimanete con noi, scopriremo il disco Millennium!
1: Robbie Williams!
8: 80!
0: Le abbiamo già suonate tutte, io.
8: 90!

0: Nietzsche, lo sai che puoi letteralmente divorare libri mentre cucini, ti alleni?
1: Già, leggere in palestra, facilissimo.
0: Ma no, basta che apri Audible, il servizio dove ascolti audiolibri, podcast e storie di ogni tipo. Ovunque ti trovi puoi ridere, fantasticare, scoprire qualcosa.
1: Così alleno corpo e mente.
0: Il bello di Audible è che c'è sempre una storia che ti parla per davvero. Ha un catalogo con titoli di ogni genere interpretati da voci straordinarie. E quando ti iscrivi su audible.it, i primi 30 giorni sono gratis.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
4: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, ammorbidente Vernel concentrato da 48 lavaggi in varie profumazioni a solo 1,99€.
6: Famila, tutto un altro sottocosto.
7: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
6: Ops.
7: Ops.
6: Ops.
7: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore. Ops.
8: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
9: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
10: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
11: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69€ al chilo. E uva Red Globe a 1,99€ al chilo. Lidl, vale davvero.
12: Settembre è il momento giusto per rimettere a fuoco i tuoi obiettivi. E se iniziassi dalla tua vista? Con Baviera Clinica Oculistica puoi dire addio a occhiali e lenti a contatto e ritornare in scena con una vista in HD. Per il Back to Work approfitta di uno sconto fino a 200 euro sull'intervento. Prenota ora la tua visita. Baviera, il focus giusto senza occhiali. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
13: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
14: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
15: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
16: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
17: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
18: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
19: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
20: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
21: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
22: Scialla, c'è Skoda.
21: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
22: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
21: Anche a settembre? Allora scialla.
23: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
24: 70, 80, 90, chi vince se la canta, e se non vince, allora me la... Premium.

0: muovete il banco.
1: Ammiendo.
2: Bella, dai, siamo caduti in piedi.
0: Altro che, ma ce lo scrivono anche, meno male, dice qualcuno che ha vinto il banco, senti che pezzo, buona giornata ragazzi. Vabbè, poi The Gustibus, ce n'era effettivamente un po' per tutti. Anche questa mattina, se tanto non fanno, ya, torna domani alle 9, ma soprattutto torniamo noi, quindi torna tutto esaurito, ma torna il nostro capitano!
1: E dalle 7 sarà nuovamente tutto esaurito!
0: Cioè, ma grazie di cuore, grazie Boris, Max, Betty, Fabio Liuzzi, Mici, Piripizza.
3: E grazie Elena. A te, Elena.
0: Grazie esauriti nel nostro cuore, vi lasciamo con i friends e appuntamento a domani!
1: Ciao!
0: Che bella!
1: Ma bella! Ma dai, l'hanno rifatta?
2: L'hanno rifatta, sì, sì.
1: Ma non ci credo.
2: Sì, l'ha rifatta Achille Lauro, senti.
0: Senti!
1: Vuoi dire?

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 Milano-Napoli si registrano 8 km di coda in aumento per un incidente verificatosi tra Colleferro e il bivio con la diramazione di Roma Sud in direzione Firenze. Sulla stessa autostrada traffico rallentato verso Bologna tra Firenze in Prunete e allaccio con la 11 Firenze-Pisa. Su quest'ultima coda di 2 km per un incidente tra Montecatini Terme e Pistoia in direzione Firenze. Ci sono rallentamenti tra Prato Ovest e allaccio con la 1 Milano. Milano-Napoli. Sulla 14 Adriatica sono segnalate code causate da un incidente tra Faenza e allaccio con la diramazione per Ravenna. Code a tratti per traffico invece tra Bologna, Borgo Panigale e Castel San Pietro verso Taranto. Lungo la 10 veicoli lenti tra Genova Peglia e allaccio con la 7 Milano-Genova. Sulla 13 Bologna-Padova code a tratti tra Altedo e Bologna-Arcoveggio. Sulla statale 45 bis Gardesano Occidentale traffico rallentato per lavori di manutenzione tra Brescia e Gardone Riviera. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Alla ricerca della qualità.
3: La sentite?
4: È Carlotta.
3: La mia mucca da salotto.
4: Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
2: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il latte Selex UHT parzialmente scremato da un litro, per tutto settembre con spesa di pesa a soli 69 centesimi, nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
3: Porca vacca, non sul tappeto!
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
7: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
8: Qualcuno ha detto Just Eat.
9: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Ottimo!
9: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
10: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
9: Capisci perché ti ho sposato.
10: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
8: Iperceramica.
11: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino per riposo sul fianco per bambini a 14,99 euro. E da giovedì, mini compressore ricaricabile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Che operatore hai per la luce?
13: Ottima.
12: E per il gas?
13: Ottima.
12: Internet?
13: Ottima.
12: Mobile?
13: Indovina?
12: Da sempre Optima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su optimaitalia.com. Optima ti migliora la vita.
13: Davvero!
14: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
15: d'ora in poi lascerò.
16: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
17: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl vale davvero.
18: In questo spot la differenza non la fa la musica,
13: Ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
18: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
19: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
20: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
21: Radio 105, proud to be different.

0: fa il gesto delle catene, mi piace perché
1: catene su catene,
0: X Factor, mentre Igor si mette
1: proprio
0: lì.
1: Igor in questo
0: proprio
1: video.
0: In una foto Fabri Fibre e Igor. Allora, si è sposata a 7 minuti, già è cambiata.
1: È già cambiata.
2: Ma perché sono rallentata solo per quello.
3: Aspo, un applauso per l'Aspo.
0: Buongiorno cari, siamo tornati oggi, il 7 di settembre, perché quelli bravi...
2: Cos'era sto verso?
0: Quelli bravi...
4: Gli schiaffi, dalla rossa.
0: Sì, lui che sta schiaffeggiando il sedere, non
2: se stesso,
1: no,
2: poi
1: perché,
2: cioè,
1: siccome Comollo è malato, ho rallentato l'applauso e Comollo subito
0: ha pensato ad
1: quell'altra cosa, perché lui è schiavo del sesso.
0: Comunque
1: schiavo.
0: Torniamo oggi 105 Friends ufficialmente oggi? Torna oggi,
1: ma non è vero, non
0: no,
1: è vero.
0: Sì.
2: Quello che noi abbiamo iniziato già la settimana scorsa,
0: è una vostra illusione. Quelli bravi tornano oggi, quindi in tutto il mondo, mi spiace, gli altri sono gli operai. Andiamo avanti,
1: sono le 10.
2: Vabbè.
1: Io sono fiero di essere operaio.
0: Io oggi vi dico.

0: Io non riesco ancora a farmi capire, proprio a capacitarmi che questo non è un urlo umano, ma è una capra.
1: Ma io non ci
2: capra.
1: Credo.
2: Capra. No, in che senso, scusate?
3: Capra, capra.
0: Quell'effetto oh, da quando cioè, si è sposata non capisce più niente.
2: No, scusate, io ho da sempre avuto la convinzione che fosse un essere umano.
3: No, invece
2: no,
3: pare sia una capra. Sì. Una capretta. Almeno la library. Poi,
2: come fai? Io voglio vedere sì, il sì, video di questa
4: io
2: cosa.
4: Io ho anche proprio la capra di plastica che fa lo stesso verso.
0: Sì, ma l'abbiamo scusa, già detto. Sì, sì,
3: sì, ma l'origine, perché se è una library è scritto
2: no,
3: capra.
2: Ci sono dei che fanno... video di questa cosa, di questa capra che fa
4: la porto domani.
0: È una capra...
2: Madonna,
0: una capra urlatrice, una capra urlatrice.
3: Allora oggi non lo so come la vedo la puntata, perché il cast è così composto.
0: È composto.
3: Manola si è sposata e quindi ha tutto. Aspetta. Manola
2: Oddio,
3: si è sposata
2: Dio, sì.
3: e ha tutto il diritto di essere
0: sposata.
3: Felicemente rintronata.
0: Da lì si dice sposato, vuol dire quello che
2: spostata.
0: Ha proprio il post
3: matrimonio. Lidia si può dire che lì presente,
4: sì,
3: quindi
4: sì,
3: anche
4: sì.
3: lei invitata.
0: Quindi tu l'hai visto, Mister X?
4: Sono anche sposata con Manola, voi non lo sapete.
0: Quindi
4: c'è stato un matrimonio nel matrimonio.
0: L'hai conosciuta Mister X?
4: Sì.
0: Cioè la sposa in incognito
4: bellissima.
0: Che nessuno ha visto.
2: Avanti. Poi Rossi.
0: cioè, perché avanti. Sono le uniche foto del matrimonio dove c'è il fotografo che dice: oh, sono uscite tutte da Dio, da dietro. Sono
2: sì,
0: fotografate tutte di spalle.
2: Sempre. Infatti abbiamo voluto questo e così è andata. Sono
3: salutiamo e tanti
2: però.
3: Auguri anche a Clarissa.
0: A Clarissa.
3: Clarissa. Che noi abbiamo visto dal vivo, quindi l'abbiamo vista bene.
0: No, aspetta, abbiamo visto una delle, perché facendo parte dei servizi segreti, secondo me è una delle, e Clarissa è un nome di comodo, il vero nome sua è Yuri.
2: Perché? È Yuri Kechi.
0: È Yuri.
2: È Yuri Kechi.
3: Poi, allora, Comollo rintronato di suo
1: Vabbè,
3: sempre.
1: Io sono stato a fare una serata venerdì insieme a Pippo Palmieri.
0: E ancora sei messo così?
1: No, ho fatto 2 giorni di piscina con Cesare, quello.
0: Quello ti ha spostato.
1: Sì, quello sì.
3: Tony è stato al mare, quindi è rilassato.
2: No, ma io ho visto un selfie di Tony, forse. Dove sei stato? In montagna, mi sa.
0: No, ero al mare.
2: Perché avevate una mise da montagna. Invece mi sono sbagliata.
1: Tu e
2: tua moglie.
1: Briaglia.
2: Cioè, io ho visto una foto ad un certo
0: sì.
2: punto.
0: Ah, no,
2: oggi.
0: Ho ripubblicato una foto di. Di un'estate in cui sono riuscito. L'unica estate in cui sono riuscito a prendere mia moglie e darle una bicicletta e a farla girare con me.
3: Ma sai che me lo ricordo? Di recente, tipo l'anno scorso.
0: No, 3 anni fa. E quella mise non è da montagna, è da bike.
3: Da bike.
0: Vabbè, comunque. Allora. No, ma oggi io sono traumatizzato dal ritorno di tutti i cittadini.
3: Milano si è riempita.
0: Mamma mia, sono proprio
3: sì,
0: come
3: Milano
0: nessuno avesse mai preso la patente in vita. Sono proprio
3: il primo giorno è complicato. Vabbè. Io invece ho fatto 2 presentazioni in 2 laghi.
2: Sì.
3: Lago di Como e Lago Maggiore, ma non è quello, che è stato bellissimo, mi sono divertito, eccetera. Ma stanotte ho proprio dormito abbracciato a...
2: No,
3: una cosa, ma ragazzi, ma mai vista in tutta la mia esistenza.
2: Ma se vedevo più magro stamattina.
3: Sì, ho perso 2 chili.
0: 2 chili, ho perso 2 litri morirò, d'acqua.
2: Ma quello è l'unico lato positivo.
3: Disidratazione.
0: Io infatti volevo. Addirittura ci sono delle malattie che secondo me. Cioè, tipo il verme solitario, io lo prescriverei.
3: La tenia,
0: perché la tenia ti mangia tutto il tuo cibo e tu diventi magro o magro.
3: Ma
0: perché non ci danno una tenia a testa?
3: Una tenia per tutti.
0: Tanto non è che ti dà grossi problemi a te, però ti denutrisci ed è comodo, no? Vabbè.
3: Quindi per dire, Manola,
2: ma quelli
3: che...
2: sono liquidi comunque, sì. Cioè perdi liquidi. Perdi peso. Sì.
3: Però per dire
2: lì,
3: che nonostante
2: che
3: la tua sposciatezza devi prendere in mano la puntata e raccontarci sto matrimonio, perché non possiamo fare altro, che siamo tutti...
2: No, ma andiamo avanti,
0: Adesso ce lo racconterei. La prima cosa che volevo chiedere, però io che
3: sono... 2 parole, com'è stato? Emozionante.
2: Bello, è stato bello, emozionante.
0: Ma non ci sono foto, non ci sono video.
3: E basta.
2: Continuiamo a parlare di sta cosa.
0: Ma come? Potevi fare un sacco di soldi.
2: Ma non voglio
0: il
2: parlare.
0: Giorno stesso si sono sposati quello contro questo.
3: Me contro te.
0: Quello.
2: Proprio l'opposto.
0: Ha fatto un sacco di soldi.
3: Dobbiamo parlare di quella cosa.
2: 6.000 paganti, mica male.
3: Dobbiamo un attimo chiacchierare di quella cosa. Perché è una cosa notevole.
0: Su quali laghi sei stato?
3: Io sono stato prima a Como e poi a Verbania.
0: Lago di Como e quindi Lago Maggiore. Ma si dice ancora quel problema? Il cammello che non passa
3: dalla cruna,
0: ma si dice da quando lui ha preso la casa sul lago di Como.
3: Chi?
0: Cruney.
2: Chi?
3: George Cruney
0: non passa dalla Cruney di un lago.
2: Ma...
1: attenzione, scusa, torna per te.
5: Che ridere.
0: Tra l'altro George Clooney mi Gigi proietta anche nel festival cinema di cui abbiamo parlato molto poco, sì. Devo dire, abbiamo parlato poco. C'erano gli Oasis, l'avete visti?
4: Stamattina.
0: Con la giacca, mai visti con la giacca?
4: Mamma mia, livello di iconicità mille.
0: Stamattina Federica va a vedere il film in anteprima, sta proiettando in questi giorni,
3: sì. Molto Oasis. Commovente, tutti.
0: E mi ha chiesto, papà, chi sono gli Oasis?
3: Ah sì, perché sì. Non li ha vissuti per niente.
4: Ah, davvero?
0: È un gruppo degli anni 90 che è arrivato fino a noi.
4: Parla la chicca.
0: Parla di tu.
3: In effetti sì, perché poi loro hanno chiuso, poi hanno ripreso molti anni, hanno sempre fatto dischi.
0: Però hanno vissuto del loro trascorso degli anni 90.
3: Vero.
0: No, veramente, Manola, però ci devi dire qualcosa. Un patrimonio non dici niente.
2: No, non d'accordo, dico niente, continuerò a non dire
0: d'accordo
2: niente,
0: che
2: quindi
0: non
2: tu
0: esisteva.
2: Mi chiederai, io non risponderò.
3: Ma come ti sei sentita tu, ce lo puoi
0: com'è
3: dire?
0: Com'è sposarsi con un ologramma? Sì.
2: Allora, io mi sono sentita molto, cambiano tante cose, nel senso che poi ti svegli con una consapevolezza diversa, anche se per me poi alla fine nell'atto pratico è tutto uguale. Capito?
0: Sai che da adesso qualcuno potrà dire, in caso tu sei in coma, sì, le ha sportategli gli organi, quindi
2: fate
0: questa
2: di
0: è
2: lei
0: la grande differenza secondo me del matrimonio, che
2: esatto.
0: Ti dicono appena entri,
2: ma
0: quello te lo dice il soccorso, mi dia il numero del parente.
3: Ma quello lo decidi tu al comune per per la carta d'identità.
0: Sì, però nel momento che sei sposato è
3: no, però comico. Secondo me al di là di cosa cambia, almeno io quando che mi sono sposato di recente, è proprio una bella giornata, no?
2: Sì,
3: perché
2: sì,
3: ci sono tutte le persone
2: festa.
3: Che ti vogliono bene, cioè cioè, secondo me uno dovrebbe sposarsi una volta nella vita anche solo proprio per fare il festone.
0: Tanta finzione attorno, tutti
2: ma
0: che
2: non è vero, sai chi ti saluta comunque, ti saluta tantissimo, Tony.
0: Non mi fa, guarda, non voglio sapere di non mi è arrivato nessuna foto, nessun video,
2: ma guarda, no, però
0: sto litigato con lei.
2: Allora, io le ho parlato di te chiaramente, quindi sì. Lei sa che tu esisti.
3: Però spieghiamo, c'era un'invitata al matrimonio.
2: C'era un'invitata che Tony ama particolarmente.
3: Che Tony ama.
0: Ho amato.
2: Oh, ma è finita già, cioè non c'è più.
3: Perché fa tutto lui, l'ha amata, l'ha lasciata.
0: Sì. Non è che un'attrice è così. Tu prendi questa attrice come se avessi 15 anni, te ne freghi se poi sei tu più popolare di lei o lei più popolare. Cioè, a quel punto non è che sei, capito, George Clooney, non è così distante la cosa. Tu però la prendi, la lasci, ti innamori, tanto.
3: Certo, un videino per Tony potevate farlo.
2: Tra l'altro ti voglio dire che adesso sarà impegnata in una nuova fiction, quindi la vedrai in vesti inedite.
0: Vabbè,
2: tu però devi guardare lei, devi seguire le sue vicissitudini professionali.
3: Certo. Vabbè, comunque,
2: molto bella comunque.
3: Rispettiamo la voglia di discrezione, tanti auguri Manolo.
2: Grazie, sì. Grazie mille amici.
3: E raccontateci, noi abbiamo più o meno raccontato il nostro weekend, tante cose poi sono successe, il Gran Premio della Formula 1 con questo ragazzo che ormai sta entrando nella leggenda.
0: Io inizio a pensare che i ragazzi, chiaramente i piloti della Formula 1 sono sempre più giovani perché non hanno capito che stanno guidando un'auto a 300 all'ora, pensano che sia un videogame.
3: C'è una percentuale di incoscienza.
0: Sì, c'è la percentuale di incoscienza è altissima.
3: Fortissimo lui, è veramente fortissimo.
2: Kimi
3: Antonelli è veramente una già una leggenda, 20 sì. anni, una roba pazzesca. Poi c'è stato il calcio italiano che sta un po' cambiando, questo è interessante, poi magari lo raccontiamo più avanti, che hanno cambiato due o tre regole.
0: Ragazzi, io mi metto comodo e vi ascolto.
3: No, ma io figurati, adesso mi spengo perché sai che questo era l'unico briciolo di energia.
0: Quindi,
3: dopo una notte
0: se
3: brutta.
0: Volete sapere la frequenza di Radio 105 ad Aosta, perché cambia continuamente.
1: Sempre.
2: Ma poi perché sempre Aosta?
0: Perché continua a cambiare.
1: È in ordine alfabetico.
0: Continuano a cambiare, hanno 28
3: oggi,
0: ripetitori.
3: Come dicevamo una volta, la puntata la fate voi.
0: Sì,
2: no, va
3: dai,
2: bene.
3: Scriveteci quello che avete fatto, noi ci limiteremo a leggere i messaggi.
0: C'è un bel argomento, quello del primo appuntamento. Andiamo veramente dall'altro lato del matrimonio, il primo appuntamento. Quando siete andati al primo appuntamento e non vedevate l'ora di scappare via, cosa vi siete inventati? O inventate soprattutto perché l'uomo vedi perché l'uomo resiste un pochino di più, secondo me più resistente, che dice vabbè non mi piace ma non si sa mai,
4: trova sempre un lato positivo.
0: Sì, credo. Però cosa vi siete inventati per andare via dal primo appuntamento, secondo me carinissimo. Io sì. Ce l'ho un anetto da raccontare.
4: E anche perché volevate andare via,
0: Che cosa è successo,
4: esatto.
0: È quello che ci interessa, cosa è successo per cui hai detto no, devo andare via e poi come l'avete fatto, va bene.
2: Ok,
4: al 342 41 15 105. Let's go.

0: Cioè, mannaggia, nella pallavolo potevamo.
1: Vabbè, però,
0: vabbè,
1: sai,
0: comunque, onore alla Turchia. La seconda volta che vince la Turchia.
1: Ma noi abbiamo vinto talmente tanto che sarebbe stato il nostro triplete se avessimo vinto.
0: Vabbè, però, brave,
1: le ragazze hanno vinto talmente tanto che hanno dei bonus da esaurire. Per
0: sì, sì, la Turchia, che tra l'altro vedrà un sacco di connazionali tornare. Perché da quando in Sassonia, non mi ricordo qual è la
1: roba quella lì, Alternative für Schwarzen, non lo so dire neanche io.
0: Ha vinto l'estrema destra con il 44%. Ma stiamo parlando di una regione piccolina, però, ragazzi, è un ventesimo della Germania, non è che stiamo parlando della Germania, eh?
1: È un land. Come
0: cioè,
1: si dice?
0: Certo che è un segnale, ma intendo dire, sono 4 milioni di abitanti contro 80, quanti sono gli abitanti della Germania?
1: 83.5, l'ho visto stamattina,
0: cioè non è che tutta la Germania. E poi oltretutto quelli di Lipsia e Dresda sono proprio DDR, cioè l'ex Germania dell'Est, intendo dire, popolazione abbastanza contadina, povera, abbastanza che è sfruttata da quelli che sono stati i segnali del comunismo ai tempi, cioè ci sono un sacco di perché, non è proprio.
1: Ma infatti è un'elezione locale. Scusatemi. Stamattina ho letto un articolo, ho visto un post secondo me divertente, c'era qualcuno che diceva sotto un post con i festeggiamenti di Vannacci e Salvini, diceva, ma com'è che
0: italiani è incazzato?
1: Cioè, no, ma nel senso, siccome dite gli italiani, l'Italia, gli italiani, quando poi c'è un risultato elettorale di un altro paese, com'è che diventate improvvisamente l'internazionale? Cioè, se pensate all'Italia, quelli hanno vinto in Germania.
2: Classico, sì.
1: Quindi com'è che muovi? Prima volete stare da soli e adesso invece.
0: Comunque,
1: no.
0: Italiani invece era arrabbiato, di tu, questa è una brutta cosa, non è una bella cosa, è una brutta cosa.
1: È l'anima moderata,
0: è il centro, è il centro, non è manco più il centro destra.
2: Invece
0: il centro.
2: Volete parlare anche della nuova nuance di capelli di Trump o vogliamo
1: clamoroso,
2: ha sbagliato colorazione,
1: è castano mogano, cioè, tipo leone di Lermia.
0: Io ho visto una serie di oggetti con la testa di Trump, dallo spazzolino per pulire il water.
1: Sì,
0: cioè, perché in America chi sono così un po' estremi in certe cose, no? Lo odi, allora fai degli oggetti che lo distruggano. Non so, noi non abbiamo per i politici lo scopino del bagno con non siamo così.
1: Io a Las Vegas forse avevo comprato un portachiavi in gomma,
2: sì,
1: di Trump, da cui usciva la cacca.
2: Beh. Comunque cioè, un colore secondo me.
0: Ma da dove usciva?
1: Dal buchetto giusto.
0: Ah, meno male.
2: Ha provato a fare la solita tintura, qualcosa è andato storto, qualche ingrediente mesco. Ma
1: tu dici che non è una,
2: secondo
1: una
2: me
1: scelta?
2: Sì. No, secondo me ha proprio sbagliato tintura, la solita, magari
0: ma
2: un
0: quello,
2: ingrediente in più rispetto a quello.
0: Ma quello
2: che
0: ha sbagliato
2: uso
0: candeggio.
2: Normalmente.
3: Lei,
2: sì, il principio è quello: ha sbagliato
3: lei
2: candeggio.
3: Lei sbaglia candeggio.
0: Quando mi hanno detto,
2: però ha riso molto.
0: Quando mi hanno detto che quella signora è scomparsa.
1: Beh, ma era già,
0: sai che io pianto,
1: tanti anni fa. Sì,
0: perché
1: sì,
0: l'abbiamo vista talmente tanto che era la nonna d'Italia.
1: Era cambiata Iconica. Però a un certo punto, no?
0: Era morta.
1: No,
0: poi rimbalzamata.
2: No, adesso c'è Bisio che va in giro a
0: ma pure quello mica
2: è
0: tanto vivo. Bisio
1: è ancora un ragazzetto.
0: Bisio se lo merita perché la sua comicità è tremenda come la mia. È proprio, è così, è tremendo. Quindi Bisio mica sta tanto bene, mo che è un po' magro, lo vedi?
1: Che...
2: No, vabbè, salutiamo Claudio Bisio che ci sta ascoltando e che insegna a Yangi.
0: E si tocca le palle. Esatto, vabbè.
2: Bene.
0: Ritorniamo a noi.
1: Sì,
0: primo
1: vabbè
0: appuntamento disastroso. L'avete un primo appuntamento disastroso? Lidia?
4: No, disastroso no.
0: Tu sei la... per noi sei...
4: La
0: milanese, anche se non sei milanese, sei ormai milanese.
4: Vabbè, d'adozione, sì. Sì,
0: cioè,
4: sì.
0: Le frasi che dici tu non si dicono a Salerno. A Salerno si dice solo: signor sindaco, come vuole lei? Perché oltretutto adesso c'avete un sindaco che...
4: Sì, lo
0: cazzi
4: sceriffo
0: a tutti, lo sceriffo.
4: Esatto, lo sceriffo De Luca. No, disastroso no, devo dire. Perché comunque me li sono scelta. Sono veramente
2: sempre casi umani, ti sei scelta nella tua coerenza, diciamo che...
4: Esatto, riuscite... però magari comunque mi aspettavo delle cose, quindi non ero totalmente impreparata.
0: Riuscite a prevenire?
4: Secondo me sì, cioè poi dipende. Ad esempio leggevo un messaggio di una ragazza che è andata via perché il ragazzo puzzava tantissimo.
2: Mamma mia.
4: Ovviamente
2: mamma mia,
4: quella è un'incognita che non puoi prevedere. Però fortunatamente non mi è mai successo.
1: No. Beh, comunque un primo appuntamento disastroso ce l'abbiamo tutti, dai.
0: No, ma uno che
1: dove
0: ci
1: non funziona,
4: ecco,
1: dove
4: allora
1: non funziona, sai quelle serate sfigate,
4: allora,
1: dove nulla
4: funziona. Disastroso no, però mi sono vergognata tantissimo. Non voglio passare per snob, però era un ragazzo che
1: come me amava i Beatles.
4: Un ragazzo che mi piaceva molto, molto più basso di me, quindi io senza pregiudizio, però si era presentato con una giacca di pelle.
0: Ti ricordo che io sono sposato adesso, eh? Stai raccontando di me, la giacca di pelle, basso, cioè sono io.
4: Una giacca di pelle in stile Matrix, quindi lunghissima, era orribile. Io quando è sceso dalla macchina.
0: Argentero ce l'ha così, chi è che c'ha questa giacca lunghissima a Venezia? Ho visto delle foto.
2: Ah no, Cristiano Caccamo.
0: Ah, Caccamo, sì, Caccamo. Esatto. C'ha la giacca.
4: Beh, però Caccamo è alto
0: ed è sì, molto bello.
1: Diceva, era piccoletto, sono... con sta roba fino ai piedi.
4: Giuro, volevo
1: e tu
4: morire.
1: Hai riso.
2: E diventi lattina di Coca-Cola, cioè diventi proprio una lattina così. Perché
4: Madonna,
2: non ti slancia,
4: sì.
2: È chiaro.
4: Orribile. E quindi ho dovuto inventare di avere mal di schiena e quindi non volevo camminare.
1: Addirittura, perché era insormontabile.
4: Perché non volevo uscire dall'auto. Cioè, non volevo andare in giro con lui.
1: No, ma sei una persona.
2: Orribile, no? Orribile.
1: Tra l'altro Carlo sta ascoltando. Carlo, lo scopri solo oggi. Non aveva
0: Carlo,
1: mal di schiena.
0: Oggi si suicida, si butta giù dal marciapiede e muore.
1: Scusaci, Carlo.

0: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
1: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
2: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
1: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre, su Canale 5.
3: 99, Puma, microtasso.
4: Tutto ok?
3: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
5: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
6: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, ace candeggina classica da 5 litri a soli 2,19 euro.
7: Famila, tutto un altro sottocosto.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
10: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
11: Con Beeper e Visa è già Natale. Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
12: In 3 anni cambiano molte cose. Cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
13: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl, vale davvero.

0: con Todd su Radio 105 alle 10.29. Buongiorno, è il 7 settembre, noi siamo qua da una settimana, per dire, siamo qua da una settimana, quindi abbiate, diciamo, come posso dire...
1: Io sono entrato oggi.
2: Pazienza, comprensione.
0: No, più che altro, insomma, siate contenti che abbiamo scelto di essere con voi da prima.
1: Io che si sappia, sono rientrato oggi, quindi se devo scusare non ero io. Io ho deciso quest'anno, ogni settimana cambio nome e... Cosa c'è, Comollo? Cosa hai detto?
3: No, se rientri oggi è meno paga, quindi...
0: Ma no, non è esattamente...
2: No, perché comunque ci siamo stati noi.
1: Non è così.
2: No, infatti, ci siamo stati noi, il programma è andato in onda e quindi il programma include Tony.
0: Qui non è così, qua non so come nelle altre realtà.
1: Allora, primo appuntamento, parlando del primo appuntamento, l'unica che si è sposta è Lidia, adesso leggiamo anche i vostri, ma no, la vai tu.
2: Allora, il mio primo appuntamento...
0: Cioè,
2: allora,
0: bello chiedere a uno che si è sposata due giorni fa.
1: Un primo appuntamento cui... Cioè, hai detto, mamma mia,
2: sono caduta nella trappola, lo ricordo bene, sono caduta nella trappola dei social, mi spiego. Quando tu magari sei interessata ad una persona, che cosa fai? Almeno in quest'ultima generazione, le ultime generazioni vanno sui profili social e guardano magari qualche foto della diretta o il diretto interessato. Solo che le foto sono particolarmente filtrate.
1: Magari come i cataloghi, non è che nel catalogo mettono la cosa peggiore dell'oggetto.
2: Sono lavorate. Quindi io ho fatto l'errore di basarmi su... Non l'avevo mai vista dal vivo, o meglio, l'avevo vista in lontananza perché lei all'epoca faceva la DJ. Quindi la vedevo dietro la console, ma finiva lì. Quando sono andato sul profilo dico, beh però, mica male, cioè nel senso...
0: Quello è successo a tutti, lo scarto, ma non necessariamente peggio, è diversa.
2: No, non è come sarebbe piaciuta a me. Non era come sarebbe piaciuta... no, niente, sono rimasta poco interessante tra l'altro, quindi oltre al fatto che mi piacesse poco fisicamente, era anche poco interessante lo scambio, non aveva molto da dirci, per cui sono rimasta lì, avevo proprio isolato la mente, andavo da un'altra
0: parte. È brutto così, c'è del cringismo.
2: Oppure andiamoci a prendere una roba da bere, ho detto no, domani mi sveglia presto, torno.
0: Quanto
2: a casa.
0: È durato tutto? 20 minuti.
2: Ma no, tempo di una cena.
0: Ah, ok.
2: Beh, ragazzi, no, sono rimasta lì, anzi ho anche offerto la cena gentiluomo, quale sono? Da perfetto gentiluomo.
1: Io voglio storie di così che tu dici non ce la faccio nemmeno ad arrivare alla fine del io quasi quasi dico vado in bagno e me la fuggo, cioè alla chetichella.
0: Se vuoi ce l'ho io. Vai. Io mi sono fatto squillare il telefono, ma non perché la figura
1: di
0: io
1: sono farti squillare il telefono.
0: Ho chiamato la mia amica, ho detto mi puoi chiamare che
2: facendo finta.
0: Ma attenzione.
1: E cosa hai detto?
0: Guarda, c'è un'emergenza, la mia amica si è lasciata, devo andare.
1: Sì, è finita sotto un carro armato.
0: No, un'emergenza emotiva. Ma la cosa assurda è che questa persona non aveva assolutamente niente che non andasse, ma io ero con la testa da un'altra parte.
1: Madonna, ti senti in colpa sempre.
0: Ma perché figurati, guardami, questa era una ragazza anche piuttosto attraente, mi piaceva. Solo che non ero proprio nel... Il momento non era quello giusto. E allora a un certo punto mi sono sentito in un'ansia di dire se poi andiamo avanti non sarà bello, capito? Quindi ho chiuso subito, ho detto scusa, vado un attimo in bagno, ho chiamato
1: una
0: mia amica che si chiama Mariella e ho detto mi puoi chiamare tra due minuti dicendo che... E mi sono fatto squillare il telefono, ma un cretino, andrò all'inferno.
1: Dove incontrerai lei?
0: Forse lei sta ascoltando.
2: Se ti avessi risposto, ma la conosco Mariella, se vuoi ti accompagno.
1: Io ero tentato di chiedere anche a Marco Comollo, ma credo che anche a un appuntamento dove lei non gli piaceva, lui se l'è fatta comunque. Quindi era un postino di Lubiana, lui se l'è fatta.
2: Marco Comollo è l'appuntamento sbagliato, che è diverso.
0: È l'altro lato della medaglia. Comunque l'articolo da cui partiamo è interessante. Perché dà proprio dei consigli su come.
1: Adesso ve li diamo. Aspetta un attimo,
0: è interessante.
1: Hai interrotto la storia di Comollo.
3: Mi è capitato anche a me di uscire con una persona e già durante solo il saluto ho detto: ma perché sono uscito? Poi durante la cena, tipo, mangi questo? No. Dico,
0: quindi più cose caratteriali.
2: Poca intesa.
1: Voi donne, guardate molto come mangia l'uomo. Guardate che lo facciamo anche noi uomini, soprattutto noi uomini. Guardiamo subito voi donne come mangiate. Vedete, la mia storia riguarda questo. Però, cioè, la storia qui, tu arrivi, c'è la ragazza. ragazza, tu stendi la mano e lei non ha la mano.
2: Vabbè, quella è una roba terribile, la mano morta.
1: Io devo essere estremo. No, monca, la mano monca. Scusa,
0: io mi dissocio da
1: questa. È bellissimo, gli dai la sinistra, ma con la sinistra leggeva la stappella perché gli mancava la gamba. E quindi
0: finiscila qua.
1: E no, è bellissimo.
2: Non è bello. Però vogliamo sfatare un mito che io non trovo assolutamente reale. Cioè, come si sta a tavola, cioè il modo in cui si mangia rispecchia come si sta, come si vive tra le lenzuola.
1: La mia mangiava, ha ordinato gli spaghetti. La mia prima, e lei mangiava uno spaghetto alla volta. Avvolgeva, prendeva uno spaghetto.
3: Lilli,
2: non è che poi quando sta a letto prende una cosa alla volta.
1: Speriamo di sì.
3: Sentila, sentila.
1: Cosa sei?
0: Oh, poi lui ride così
2: no,
0: in genere.
2: Cioè, non è che poi
1: da
2: sta
1: quando
2: lì
1: si è sposata è diventata porca.
2: No, non è che sta lì poi a centellinare, capito?
1: Ma no, allora, una ragazza che davanti a te mangia uno spaghetto alla volta, allora non sto ma perché devi subito pensare al letto?
2: No,
1: non pensavo a quello. Pensavo soltanto a questa si sta talmente annoiando che non sa come
0: ti sei messo in discussione.
1: Sì, come si sta come dimostrare questa cosa o comunque una ragazza che ha dei grossissimi problemi. Ho detto: non ti piacciono gli spaghetti che hai ordinato? Sì, sì, tantissimo.
3: Ah, vabbè. Se vede.
1: Ok.
0: Pensa se non le piacevano.
1: Quindi io a questo punto ho preso il più importante del brodo che facciamo prima a finirlo.
3: Con la cannuccia.
1: Con la cannuccia.
0: Comunque mentre
2: con la forchetta.
0: Sapete che mentre parlate me ne stanno venendo in mente.
1: Mille te ne vengono.
0: Di mie 5 o 6. Una clamorosa.
1: Sentiamo.
0: Ma non so se no, magari io, veramente uno poi ascolta la radio.
1: Se ne farà nomi.
0: Amica, non mi ricordo neanche il nome, però non è una cosa brutta.
2: Dai, però.
0: Allora, questa persona, ma forse l'ho già raccontato.
1: Vabbè, il nome Anna Maria Rossi
0: mi disse tanto, cioè mettetevi nei miei panni, io pelato sono lì a cena con questa ragazza, bella ragazza, e lei mi dice: io sono una grandissima fan di Joy Tempest, il cantante degli Europe, e l'ho anche incontrato
3: e
0: ho avuto una storia con lui, e io per tutto il tempo mi immaginavo lei con questa final, non potevo più prenderla sul serio.
2: È chiaro.
0: Ha detto anche a un certo punto: ho conosciuto anche i suoi genitori.
1: Ma scusa, perché non potevi prenderla sul serio? Non capisco.
3: È perché voleva un capellone, lui è pelato.
0: No, ma al di là di questa faccenda che aveva la sua importanza, capellone, ma immaginarmi questa in Svezia con Joy Tempest e i genitori di Joy Tempest mi faceva ridere.
1: Beh, effettivamente noi uomini cadiamo molto in questa cosa.
0: Immaginavo la situazione.
1: Chi era il tuo ex? No, il mio ex era quello là. Tu sì, ti fai subito un'idea. Se stava con
2: era
1: quello là.
2: Era il presidente
1: là,
2: degli Stati Uniti.
0: Joy Tempest. Ma non per essere, cioè mica perché disprezzo Joy Tempest.
1: Un po' sì.
0: No.
1: Sì,
0: sì. E tutta la situazione mi sembrava buffa, non riuscivo più, cioè lei parlava e io non era sfumato, cioè l'audio, capito, era in dissolvenza perché io non
1: tu
0: facevo
1: sei
0: che immagini
1: mia moglie allora.
0: Io mi immaginavo lei in
1: era
0: Svezia.
1: Mia moglie.
2: Comunque anche questa storia cosa ci insegna?
1: Che
2: anche qui ci sono due universi molto diversi.
1: Uomini e donne.
2: Ma parallelo, uomini e donne. Voi uomini andate molto a tentativi, quindi tentate, provate, vabbè,
1: noi siamo più democratici.
2: Noi
1: vi diamo una possibilità.
2: Diciamo che fate
1: voi
2: un po' la
1: troppo
2: pesca,
1: selettive.
2: Comunque noi donne siamo un po' più selettive.
0: Basta, cioè, questo non c'è
2: una
0: dubbio.
2: Volta ogni tanto,
1: vedi,
2: capito?
1: C'era un ascoltatore che scrive:
2: selezioniamo male il partner, ma selezioniamo comunque il partner.
1: Vedi, un ascoltatore che dice: premetto che sono gay, quindi guardo certe dinamiche da osservatore esterno. Dai racconti degli amici etero noto una cosa curiosa: le donne giudicano molto l'altezza del partner.
0: Lidia,
1: dei
0: senti
1: ragazzi,
0: di colpa.
1: Che è una caratteristica non modificabile, ahimè, non è che possono, mentre loro stesse magari hanno aspetti fisici che invece si possono gestire. Questa asimmetria crea un sacco di fraintendimenti e insicurezze e rende tutto più complicato del necessario.
0: Vergognati.
4: Ma perché io, per me era la combinazione
0: di spolverino di pelle,
4: perché io sapevo quanto era alto o basso e c'era uscita lo stesso, quindi per me il problema
0: era
4: l'altezza
0: con spolverino di pelle.
4: Ho avuto tanti ragazzi
1: ma
4: bassi nella mia vita.
1: Se lui in caso gli avessero sparato e si fosse buttato indietro come in Matrix,
4: no,
1: visto che era vestito con questa giacca di pelle lunghissima e questi
2: basso
1: occhiali
2: agile.
1: Io quando vedo quella foto lì odio Matrix, è una cagata mostruosa.
0: Comunque, tutti questi stanno ascoltando la radio e ci aspettano di fuori, quella di Joy Tempest, Neo di Matrix, quella di la DJ di Matrix,
1: lo spaghetto,
0: sono un gruppo.

0: Allora, l'articolo qui da cui siamo partiti,
1: qui a 105 Friends, il programma che voi amate,
0: ti dà proprio i consigli su come, diciamo, uscirsene da una situazione del genere, cioè un primo appuntamento che proprio non matcha.
1: Catastrofe.
0: Allora, dice chiudere senza drammi, senza fingere un'intesa inesistente. Quindi,
1: cioè,
0: congedarsi,
1: della serie di farlo anche capire un pochino.
0: Sì, io per esempio una volta ho detto situazione tipo quella di Manola, dove la persona era molto diversa da quello che sembrava sulle foto che avevo visto, ma non è più brutto, era proprio diverso.
2: Era un'altra persona, diversa.
0: Quindi mi sembrava quasi di aver finto.
1: Ma io credo si capisca, no? Cioè, alla fine di un appuntamento lo si capisce, devi essere proprio stupido, ottuso da non capire.
2: Io, sì, ho sempre paura però che magari ci rimanga male l'altra persona.
0: No, io ho proprio detto
2: non sono chiara, ecco.
0: Perdonami, sei talmente diversa dalle foto, diversa, perché ho detto come se fossi di Ravenna, diversa. Sembravo Ruggeri. Da come ti immaginavo, che sono un po' a disagio, perché sei proprio un'altra persona, gli ho detto, no. Ma voi sono andato via.
1: Ma voi, ma
2: oddio,
1: capitato?
2: Però poverina, ti giuro, vorrei stare nei terribile.
1: Ma voi, è capitato un appuntamento terribile, che vi dicono: guarda, io ti devo dire la verità, con te voglio fare solo del sesso, perché mi sembra una macchina da guerra, da sesso.
2: No,
1: però,
2: no, non l'hai mai. Però, no, non è vero.
0: Onestamente,
2: non
0: no.
2: È da te.
1: Ragazzi, io ho trovato solo donne così.
0: Ma,
1: che
0: hai i loro nomi,
1: dicono. Porca miseria ladra, tu sei veramente una macchina da sesso, io voglio fare solo del sesso con te.
0: A me.
2: Poi quindi, ti svegli tutto sudato.
0: Sul
2: però.
0: Serio, a me una, ve l'ho già detto, mi ha detto: guarda, se stai pensando a qualcosa di sentimentale o sessuale tra di noi, sappi che per me, cioè, potresti essere un ottimo amico. Mi ha frenzonato al minuto uno,
1: io,
0: a cena.
1: Io
0: no?
1: Così chiare non l'ho mai trovate. No, no, no.
0: E io lì ho detto: no, ma tutto bene, tutto bene. Ma vaffanculo, no, scherzo, no.
2: Così come non ho mai trovato, ed è successo a tanti miei amici, la persona che ti parla costantemente del proprio ex o della propria ex. Che a
0: quello è un altro file.
2: Sì, a quel punto capisci che non c'è trippa per gatti, che è ancora impelagato o impelagato nella storia precedente.
1: Quella è una buona scusa, dire: scusami, io ho ancora la testa.
2: Non ne sono ancora uscita.
0: Comunque, l'esperta, che si chiama Brie, di nome, come il formaggio, dice: congedarsi con naturalezza, evitare scuse inverosimili, aiuta a mantenere la conversazione serena e libera da inutili imbarazzi.
3: Vabbè, ciao, mi hai rotto il cazzo, grazie.
0: No, almeno per concludere la serata, no?
2: Ciao, bella.
1: Ma poi qui a Milano sei talmente preso degli impegni che anche durante la cena tu dici: senti, non ci piacciamo, meglio mollarci subito perché ho altre tre cene, quindi
2: una questione
1: non
2: impending.
1: Perdo tempo, vero? No, Lidia,
2: devi ottimizzare.
1: Devo ottimizzare, cazzo,
0: tipo speed date.
2: Poi ho dice, un'altra faccenda impending, dicono a Milano.
0: Impending, esatto. È possibile chiudere l'uscita con garbo e cortesia.
1: Vabbè, se scendo con garbo.
0: Con garbo il cantante, inviando eventualmente un messaggio gentile per confermare l'esito negativo.
2: Vabbè, dai.
1: E mandare un messaggio durante. Mandi un messaggio durante. Guarda, non mi piace.
0: Pensa, che tristezza.
1: Scusami, ma rimaniamo amici. Lei riceve il messaggio. Anzi, tu glielo dici: guarda, hai ricevuto un messaggio. Nel qual caso lei gentilmente non risponde.
3: No, così.
1: Lei ti blocca lì in quel
3: messaggio,
1: momento.
3: Così col dito così, messaggio.
1: Perché lei magari è gentile e non risponde al telefono perché
2: io
1: è a cena con te.
2: Io mi sto imbarazzando, vi
1: bellissimo,
2: giuro. Immagino la situazione, mi imbarazzo.
1: Le lasci il messaggio in bagno, va nel bagno delle donne e le lasci il messaggio contro il muro: guarda, non mi piaci, però per trombare. E poi dici: non vai in bagno.
0: Comunque dobbiamo leggerne un po', eh.
1: Dai.
0: Allora, diciamo. Qualcuno dice: mi è capitato un paio di volte che si portava l'amica. La migliore amica, in modo da avere una valutazione dopo la serata passata insieme. L'ho fatto anch'io.
1: Ti porti dietro un'amica?
0: Sì.
4: Ma durante l'appuntamento?
0: Io mi sono portato dietro la mia.
2: Aspetta. Dai, raga.
0: Mi sono portato dietro.
1: Ma l'amica, perché non si sa mai, non sprechi la serata e ti trombi l'altra?
0: No.
1: Cosa vuol dire?
0: Eravamo dati un codice. Ho detto: se non scatta, se io a un certo punto dico: però, ultimamente il cielo di Milano,
1: quando si esce con gli amici in coppia, quando si esce due uomini, due donne, fammi capire quella che piace a te.
0: No,
1: e quindi
0: in tre.
1: Ma in tre cosa?
0: Lei sarebbe rimasta a cena, avremmo mangiato. Se invece avessi detto
2: no, ma lì poi ti trovi a dover gestire due situazioni contemporaneamente.
0: No, la mia migliore amica, la mia migliore amica.
1: Ma scusa,
2: no, ho capito, però devi
1: giudicare lei.
0: Giada.
2: Ma
0: no, non giudicava lei. Io, se avessi detto quella frase, voleva dire che quella persona non era scattata. E quindi lei quel punto sarebbe rimasta a cena, avremmo cenato in tre e poi saremmo andati via. Se io invece avessi detto l'altra frase,
1: lei doveva
0: dire:
1: via.
0: Ragazzi, bellissimo, ma
2: sì,
0: devo andare.
2: Però,
0: mi lasciamo.
2: Sei un codardo. Io te lo voglio. Se sei un codardo,
4: ma scusa,
2: che ti avvali dell'aiuto della migliore amica.
4: Che si porta l'amica. Io avrei detto: guarda, mi sono dimenticato.
1: Questo è un comportamento molto
0: femminile. Secondo voi sono fiero di questo? Sono fiero?
1: È uno schifo, ma lo fa. È un componente femminile, che è un comportamento che disprezzo.
0: Baciava di merda, altro messaggio subito,
2: Subito
0: allontanato, dicendogli che non me la sentivo perché ero ancora innamorata dell'altro.
1: Questa è un'altra puntata e la faremo. Come voi donne giudicate un uomo a secondo del bacio,
0: come dobbiamo baciarvi,
1: da come mi ha baciato.
2: Dimenticate, io ho capito, il mulinello, uomini,
1: ho capito che volevo due figli e un matrimonio da come mi ha baciato. Sì.
2: Mamma
1: e amo anche la suocera, cioè questa cosa qui che non... Oggi sono troppo forte, vado via
5: un amore quando

0: uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: Scialla, scialla, scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Lo sai che quando fuori casa non c'è lo spazzolino, con il chewing gum senza zucchero hai un alleato per l'igiene orale? Scopri tante altre curiosità il 12 e 13 settembre in Piazza Dante a Napoli. Daygum ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
5: Temptation Island vi aspetta.
6: Io prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
5: Con imperdibili novità.
7: C'è qualcun altro nella tua vita?
5: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
8: Di che cosa sei innamorato o eri? È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
5: Temptation Island e poi, stasera prima serata, Canale 5.
9: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
10: Oh.
9: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
11: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
12: Che operatore hai per la luce?
13: Ottima!
12: E per il gas?
13: Ottima!
12: Internet?
13: Ottima!
12: Mobile?
13: Indovina?
12: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
14: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
15: Subaru.
16: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dall'app Dineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
17: Qualcuno ha detto Just Eat.
18: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
19: No, no, a giocare a calcio.
20: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro. Come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
21: Alla ricerca della qualità.
22: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
21: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex. Come il latte Selex UHT parzialmente scremato da un litro per tutto settembre con spesa di pesa a soli 69 centesimi. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
22: Porca vacca, non sul tappeto!
23: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
24: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
25: Tecnomat, più professionale, meno caro.
26: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
27: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
26: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
27: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2.000 euro in gettoni d'oro.
26: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
27: Vi aspettiamo!
28: Gli Squizzati di 105!
29: 105
30: 105
29: 105
30: Che storia!
31: Radio 105
32: Che storia!

0: baciamoci.
1: Scusa, Ross, ma baciamoci.
0: Punto, perché io ho
1: iniziare un blocco in una radio nazionale con scusa.
2: Così, baciamoci. Allora, innanzitutto dice... fai sentire stupidi gli ascoltatori che dicono hanno detto delle cose o me le son perso, sono stupido,
1: adesso diciamo,
2: o le
1: diciamo.
2: Hanno dette fuori onda.
1: Durante noi, il noi brano dei Blowdown Gang,
3: che tu ami.
2: Perché loro,
3: che tu ami.
2: Capito, invece di ballare il pezzo, hai capito?
1: Tra l'altro un pezzo che nei primi 5 fotogrammi fa, frame, diciamo, fa delle cose che oggi sarebbero bannate. Tipo, certo. Arrivano delle ragazze in tagliere e questi vestiti da scimmia le anestetizzano con le cerbottane.
0: Che
1: poi intrappolano un nano.
2: A chi dai delle cerbottane?
1: Cioè, una roba che oggi ti metterebbero in galera. Ma chiusa parentesi, allora dicevo che siccome stiamo leggendo di tanti primi appuntamenti falliti sì, per sì. i baci sbagliati, allora io ho detto una cosa che dico da anni, che bacio benissimo e una ci rimane sotto subito. E ho trovato una più cialtrona di me che fa, no, quella sono io.
2: Meno male che siete soltanto voi due
0: grande
2: scemi.
0: Grande baciatrice.
1: E allora dobbiamo, la prossima volta che vieni a Milano ci tocca baciare.
0: Ma facciamolo, guarda, senza impegno, ma che te frega? Dai, un bacetto.
1: Un bacetto glielo darei.
0: Un bacetto te lo darei.
2: Qui, allora, qui ad Aosta sui 93.12 sono le 11 in punto.
1: Poi leggiamo di un po' di baci sì, sbagliati, sì, perché sì, ce ne sono due o tre che sono, fanno stupendi. Schifo proprio, cioè fanno ridere e schifo al tempo stesso.
4: Radio 105. Proud to be different.

0: interessante la signorina, eh?
1: Ti piace, Tony? Ti
0: Beh, perché sai quando vedo una ragazza rossa,
2: Audrey
0: sono attratto. Hobart, si dice?
2: Audrey Hobart.
0: Hobart. Hobart. Di dov'è?
2: Ho il suo numero, se vuoi.
0: C'è il suo numero?
1: Ma di Cesano Materno. Ciarlatani, smettetela.
0: E di Cesano Materno.
2: O Boscone, non mi ricordo. Uno di due.
0: E come bacia? Perché questa è la cosa più importante.
2: No, ragazzi, ma stanno arrivando dei messaggi. Allora, per chi si fosse sintonizzato adesso, come si diceva una volta.
0: Ha fatto male, perché nella prima ora
2: sono accadute delle cose. Si parlava di primo appuntamento disastroso, come congedarsi, come uscirne bene, ok?
0: Da lì si è passati a ci siamo baciati e lì ho capito che non c'era storia, perché voi donne riuscite con un bacio a fare un'analisi, proprio un'analisi della con la saliva.
2: Esatto,
0: un'analisi, scendete fino a tre generazioni prima, cioè no, questo ha delle malformazioni,
1: certo.
0: Cioè non ci voglio avere figli, capito? Queste cose.
1: Diciamo che il bacio dato male è un elemento che può assolutamente compromettere tutto il primo appuntamento.
2: Infatti stiamo leggendo a Iosa, tipo mi ha limonata abbastanza bene. Aprendo ad un certo punto la bocca ad A grande, con lingua piena in uscita, e qui arriva l'immagine forte, tipo cane che beve dalla ciotola, alitando pure.
1: Esatto.
2: Finito tutto all'istante, non fatelo mai.
0: Scusate, ma come si bacia allora? Io ho sempre baciato così, come Fido.
1: Ma che schifo!
0: No, però a me fanno più impazzire quelli che dicono: io sono andato lì per baciarla, lei si è ritratta.
2: E quello è un altro
0: file. Come direbbe Muccino, che film era? Ho fatto testina, tu hai fatto testina.
3: L'ultimo bacio.
2: Cioè, ho provato a baciarla, anche quello è strano, no, è vero.
0: Cioè, io prima di baciare una ragazza ho sempre aspettato di esserne sicuro. Cioè, quando avevo la sua lingua in bocca la baciavo. Cioè, quando era indiscutibile la cosa.
2: Cioè, non è che tu sei a un aperitivo che dici, come ha visto in Sassonia, ha vinto la destra, lo so. Però è buono qui il filetto. E quella si sposta. Cioè, non è...
0: anche
2: tu la
0: perché...
2: baci quando si è creato il momento.
0: Anche
2: no?
0: Perché poi il mio insegnante di bacio...
1: E chi
2: il tuo
1: è stato?
2: Baciologo?
0: No, diciamo che il primo insegnante è stata una ragazza. Non ne ho mai baciato nessuno. Questa ragazza mi ha insegnato, mi diceva proprio mentre ci baciavamo: no, devi fare così, no, devi fare così. Molto bene. Perché a 16 anni, 15 anni, quando mi sono baciato la prima volta, 15 anni, io ero a zero. Quella.
1: Io limonavo il cuscino, ad esempio, per esercitarmi.
0: Perché voi avete quella cosa. Noi uomini credo no. Aspetta, però devo chiedere, stavo per chiedere a te, Ross. E Comollo, perché
4: no,
0: se chiedo a te, tu fai come dice,
4: no.
0: Mi allenavo con le mele.
4: No. Non ho mai fatto prove.
0: Non hai mai fatto prove?
2: No,
0: no, neanche io, tu?
2: No.
0: Ah, quindi una volta eri.
2: Sì, eterosessuale.
0: Sì, eri maschio. Ma cioè, no, mi sono perso io. Stavo per dire questa cosa. E mi ha insegnato lei. Poi più avanti è stato Giuseppe. Jonathan.
2: E ricordiamo il famoso aneddoto del maccheroncino.
0: E lui mi ha detto: ma tu sei pazzo. Se devi aspettare di esserne certo al 100%, ti perdi.
2: Eravate a cena, giusto?
0: Ed eravamo a cena. E dice: tu quando una ti piace, devi baciarla. La prendi, cioè, è proprio una roba da metterti in galera.
2: Oggi
0: la prendi e la baci. Cioè, così si volta a prendere. Afferra una ragazza, proprio la ferra dalla coda di cavallo. La ragazza che aveva la sua sinistra a cena e la limona. Poi mi guarda, fa così, poi impallidisce, diventa uno straccio, si volta e sputa un maccherone.
2: Ma poverina, quella stava mangiando, è pazzo lui, ma infatti Jonathan è pazzo, lo salutiamo.
4: Ma
1: perché ha rischiato di uccidere, soffocarla.
0: Io da allora in poi non ho più baciato nessuno, neanche mia moglie.
2: Per sei anni.
0: Dico, non mangiare due giorni, dopodiché quando le prova che non hai mangiato nulla per due giorni, allora ci baciamo.
2: Mi è capitato proprio pochi giorni fa, messaggio. Serata carina, passata via in un baleno, tanti argomenti comuni, avevamo già idee per rivederci. Nel lasciarci mi sono reso conto, è un ascoltatore che scrive, di aver forzato un bacio, è proprio quello che stavamo dicendo. È uscito da schifo, molto impacciato. Me ne sono reso conto subito, ma l'ho messo in secondo piano. Lei no, invece, mi ha scritto la mattina che è stata molto bene, ma non è scattata la scintilla. Quindi basta così. Lidia, perché gli hai scritto così? È proprio un messaggio da Lidia.
1: Da me. A questo proposito,
3: ero io.
1: Maschio etero, 35 anni, ho bisogno di rimettermi in piazza e vorrei acquisire questa tecnica del bacio supremo.
0: Cos'è?
1: Possiamo per favore vederci e limonare, Ross?
0: Cos'è il
1: bacio
0: supremo?
1: L'idea mi terrorizza, ma infine è più importante del mezzo.
2: Io dico,
0: tu l'hai
2: dico
0: nominato
2: che sono bravo.
0: Supremo?
2: Sì, io sono un ottimo bacio.
0: Cioè, tu hai nominato il tuo. Sono un ottimo bacio.
1: Allora ti devi prestare a disegnare a Mirko il bacio supremo.
2: Mirko, facciamolo. Che
0: no,
2: ti devo dire?
0: Io scrivo
2: Vediamoci lì a Bergamo Alta.
0: Io adesso scrivo sull'intelligenza artificiale com'è il bacio supremo. Com'è il miglior bacio?
1: Allora, la settimana scorsa c'era altro di supremo, non so se vi ricordate.
0: Qual è?
2: Cos'era di supremo?
1: Abbiamo utilizzato lo stesso aggettivo
2: per una pratica sessuale.
1: Ho utilizzato lo stesso aggettivo indicando qualche altra cosa che aveva poco a che fare col bacio. Ma forse è meglio non tornare sull'argomento.
2: Ma sai che non mi ricordo. Comunque, vabbè, secondo me bisogna massaggiare prima con calma le labbra. E poi a un certo punto devi estrarre.
1: Ma come le fai a massaggiare?
2: Non con le mani, labbra contro labbra. Per un po' e poi lingua. Scusami, non subito lingua.
0: La lingua non si deve mai vedere?
2: No,
1: vabbè,
2: la lingua
1: puoi
2: si deve...
1: mettere una puntina all'inizio.
0: No, no, no, la lingua, cioè un terzo, un passante non deve mai vederlo.
2: No, certo, deve stare dentro.
1: Essere... Ah, no, certo.
2: No, deve stare dentro.
0: Devono essere perché...
2: certo.
0: Quindi mia figlia, da piccola, quando guardava come tutte le femmine lo fanno, i maschi no, i maschi fanno... I maschi si vedono due baciarsi, che schifo. Fino all'età di... 9, 10, 11 anni, poi di colpo.
2: Ma anche un po' più avanti, secondo
0: poi
2: me.
0: Poi di colpo si alzano. La
2: figa! La figa!
0: Di colpo una mattina, così, quando l'ormone scatta. Però prima, fino al giorno prima, che schifo.
2: Sì, è vero.
0: Mentre
2: è vero,
0: le femmine guardano.
2: Ed è un passaggio rapidissimo, non c'è una via di
0: nelle bimbe invece c'è proprio naturale. Allora mia figlia diceva: quelli si danno i baci ciucciosi.
2: I baci ciucciosi.
0: Perché vedeva che l'aderenza era, innanzitutto c'era un movimento. A ventosa, ma era lunga.
1: È
0: quindi
1: chiaro.
0: Sono i baci ciucciosi.
2: Però non è detto che sbagliando bacio. Primo appuntamento, 3-4 ore passate a ridere e scherzare, serata perfetta. Alla fine le rubo due baci. Lei dice, il giorno dopo mi chiama e dice: mi sono offeso. Ho rimediato, stiamo insieme da 4 anni.
0: Ah beh, però,
2: vedi, c'è speranza. Oh.
3: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: proposito, guarda, mi messo il disco giusto perché io una volta ho limonato talmente forte che ho avuto un problema di ernia.
1: Perché hai spinto,
0: cioè, spinto troppo. Sì.
1: Allora, scusa, cos'è che dice l'intelligenza artificiale? Scusa, ma
0: no, visto che siamo
1: tecnica
0: una radio
1: di bacio.
0: Come hai detto, Lidia, siamo una radio di servizio.
1: Di servizi,
2: sì, esatto.
1: Di servizi.
0: Radio utilità.
2: Radio esatto, radio, cioè, utile per baciare bene.
0: 105 Friends, prendete utilità, appunti. Prendete appunti.
1: Che intelligenza artificiale è? Gemini.
0: Boh, credo di sì, perché è quella,
1: okay,
0: di Google.
1: Okay.
0: Allora, inclinazione: inclina leggermente la testa dal lato opposto rispetto al partner.
1: Fatelo con noi.
0: Evitate che i nasi si scontrino. Che già questo cosa vuol dire? Ti butti a destra o ti butti a sinistra?
3: Devi essere intuitivo, per forza.
0: Perché c'è, cioè, un problema: fai capo e capo. Cioè,
1: se sbagli due o tre volte,
2: movimenti lenti.
0: Movimenti lenti.
1: Andamento lento.
0: Dove va l'altro? Apertura, mantieni le labbra morbide, leggermente schiuse, non irrigidirle.
1: Quello che stavo dicendo io.
3: No,
1: massaggianti,
3: certo.
1: Quello che dicevo io.
0: Oh, se mi si irrigidisce tutto, che è colpa mia. Vabbè, l'alternanza.
1: Morbide. Si consiglia di non.
0: Di non.
1: Ma che
0: cosa ha detto?
1: Di non assumere stupefacenti.
0: No,
3: sta parlando comunque il baciatore supremo. Ascoltatelo.
0: Avvolgi delicatamente il labbro superiore o inferiore del partner tra le sue tra le tue labbra, vedi? Alternando la pressione senza stringere o stringere i denti.
4: Cioè,
3: ma che è?
0: Ti ciucci prima quelli sopra, quelli sotto, quelli sopra, quelli sotto. Poi, primo contatto. Sfiora, questa è sempre l'intelligenza artificiale. Guarda come mi guarda attento lo scemo.
1: Sì,
0: lì.
1: Sì, perché fin qua le ho beccate tutte. Tutte le ho beccate.
3: Ma come ti guarda Comollo soprattutto.
1: Vai, vai.
3: Quindi stasiato questa discussione.
4: Ma veramente
0: ma
4: no,
0: mi guardate come se voleste limonare o che cosa?
3: Sì, sì, non capisco. Non lo so, vorrei metterti alla prova quasi.
1: È il caso di dire che pendiamo dalle sue labbra. Mai come stavolta.
0: Allora, primo contatto.
3: Sì.
0: Il movimento della lingua. Inizia sfiorando la punta della lingua del partner con la tua. Noi possiamo continuare così? Ci sono i bambini che stanno ascoltando.
3: Ma così, sono cose passato. Che anche i bambini affronteranno.
1: Quasi disinteressato.
0: Non
1: una leccatina, veloce.
0: Non spingere subito la lingua in profondità.
3: Oh, rischia il soffocamento.
1: Non spingere
3: non so.
1: Mai la lingua in profondità.
0: Il movimento rotatorio disegna dei piccoli cerchi lenti intorno alla punta della lingua dell'altro, seguendo il suo ritmo. Scusate, ma se l'altro anche lui rotea, è un bel casino, fanno le scintille. Cioè, uno dei due ti sta fermo tu, fermo io. Vabbè, vado avanti. Pressione, mantieni la lingua rilassata,
3: morbida.
0: Non irrigidita.
1: Pressione 80-120, la minima.
0: Io sto sudando,
3: morbida,
0: è un lavoro.
3: Niente.
0: Questo è un lavoro.
3: Sì.
0: Mantieni la lingua rilassata, non irrigidirla, non usarla come se fosse un blocco rigido.
3: È chiaro.
0: E non devi nemmeno. Zampino,
1: no,
0: cioè non deve nemmeno
1: tutta una morbidezza, tutta una morbidezza.
0: Ritmo, alterna movimenti di contatto con la lingua a momenti in cui torni a baciare solo con le labbra. Questo serve a riprendere il fiato e aumentare il desiderio.
1: Ogni tanto anche
0: approfondendo,
1: apri un occhio, la guardi.
3: La guardi. No.
0: Occhi aperti o occhi chiusi?
3: No, chiusi.
1: Chiusi, dai.
0: Però
3: comunque,
0: ogni tanto occhi aperti che non si sa mai, perché cioè io devo controllare se l'altra ha gli occhi aperti.
1: Perché
0: se tu apri gli occhi e trovi che quell'altra persona ha gli occhi aperti spalancati,
4: c'è il polifemo davanti,
0: no. È meglio andare via.
1: Come diceva Lello Arena, da vicino siamo tutti brutti, quindi non bisogna guardare. Poi io già c'ho un po' di strabismo di Venere, da vicino ci avrei proprio gli occhi.
0: Devi guardare brutto. L'altro sta guardando, controllare.
1: No, devi fidarti.
0: Come gestire la salivazione per evitare che sia ragazzi,
1: la rigidità delle AI.
0: L'intelligenza artificiale è precisa. Come capire il ritmo del partner per essere in perfetta sintonia? Quali sono gli errori più comuni? Dimmi. Scrivo dimmi e lui adesso mi dice. Attenzione, come gestire?
3: È una bella chiosa anche poi quando.
0: Allora, deglutisci regolarmente. Sfrutta i
3: Ma che senso?
0: Sfrutta i momenti di pausa, ad esempio quando ti stacchi un millimetro per ingoiare in modo da avere meno salivazione.
3: Ma dura 20 minuti sto bacio.
0: Poi aspirazione delicata. Quando avvolgi il labbro del partner, esercita una pressione leggerissima e aspira in modo impercettibile per controllare i fluidi.
1: Sta diventando gambero rosso. Sale, pepe, cubi.
0: Mantieni le labbra asciutte all'esterno. Cioè, perché tutto è sbavato, non
1: il
0: è
1: tampone con uno straccio.
0: chiama i vigili del fuoco, non fai prima di iniziare, poi passando rapidamente la lingua sulle labbra per idratarle, ma evita che la zona intorno alla bocca si bagni troppo durante il bacio.
1: Quello fa schifo, sì, troppo sbauscione, fa schifo.
3: Mi sto entusiasmando e anche
4: schifando
3: allo stesso
1: tempo. Vi dico solo
3: che
1: c'è un ascoltatore che scrive: stavo pensando di reinstallare Tinder.
0: Ho
1: rinunciato.
0: No, ragazzi, qui ce ne sono altri mille di consigli, tra cui durante la guida cosa fare.
3: Dai.
0: Tecniche di base. Qual è la tecnica di Pellecchi? Adesso scherzo.
3: Allora, una bella chiosa quella che arriva da Aldo da Roma, che dice: anni fa esco con una ragazza, andiamo in un pub come primo appuntamento, io prendo un hamburger, lei un hot dog, lo infila per metà in bocca, lo morde, oggi è mia moglie.
0: Che miseria, gli ha fatto capire qualcosa.
1: Che miseria.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su

0: E dove vuoi?
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica!
4: Prosciutto cotto alta qualità buona spesa.
5: Buono.
4: Melone retato.
5: Buono.
4: Squacquerone di Romagna DOP lettere dall'Italia.
5: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
6: 99, 99, non è possibile.
7: Tesoro, tutto ok?
6: 99, Puma, microtasso.
7: Calmati, ora chiamo qualcuno.
6: 99, Puma.
7: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
6: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
8: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
9: Però dai, bravo anche lo speaker.
10: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
11: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Radio 105, proud to be different.

0: Ma scusami, è un inno alla Liguria, però vedo il pesto, vedo di tutto.
1: Beh, sai, brescia,
0: guardando nel
1: genovese,
0: video.
1: Genovese.
0: È genovese, ma ha girato. Sai dove ha girato?
1: A Brescia.
0: A Brescia, per forza. La signorina rossa nel video di
1: sai
0: Brescia.
1: Sai che assomiglia a quella signorina? Ma sai che assomiglia a quella ragazza molto bella che lavorava qui da tutte le ragazze, sono belle. Che lavorava qui da noi.
2: Che adesso, ti sei proprio salvato in coro.
1: Che adesso fa la sì, che è già un weekend strano con Sfera Ebbasta che va lì. Ne parliamo poi di Sfera Ebbasta che va lì con
2: sì,
1: le 10 ragazze.
2: Sì, sì.
1: Come si chiama la ragazza che poi adesso fa la discografica? Eleonora. Sembrava lei.
0: Molto, ah, ho capito.
1: Te la ricordi?
0: Fusi.
1: Salutiamo Eleonora Fusi, che forse ci ascolta.
0: Fusi.
1: Sembrava un po' lei questa.
3: È vero, sì.
1: Questa ragazza del video.
0: Però questa è rossa.
1: Ma anche lei era bionda.
0: Allora, ragazzi, scusate, ma devo continuare perché l'intelligenza artificiale ti tira dentro, poi. Poi passi da una cosa all'altra e finisci alla Germania nazista.
2: Però poi metti in pratica tutti sti consigli, Tony.
0: Sì, ma non solo. Io ho visto che lui fa tanto il figo, tale Rosario Pellecchia, conduttore radiofonico, scrittore e cantante italiano.
1: E tutte cose.
0: Io ho scritto sull'intelligenza artificiale. Allora com'è il bacio alla Rosario Pellecchia?
1: Che dovrebbe sapere?
0: Tutti vanti tanto.
1: Ma è una cosa mia, mica
0: è una cosa mia. Come pubblica? L'hai detto in onda, io bacio supremo.
1: Che cosa ti ha risposto?
0: Allora, ti farà tanto piacere. Leggo quello che c'è scritto. Il nome Rosario Pellecchia, noto anche al pubblico come Ross, appartiene a un famosissimo, ma che quanto si sbaglia. Allora, conduttore radiofonico, scrittore e cantante italiano, che insieme a Tony Severo conduce da oltre 20 anni lo storico seguitissimo programma 105 Friends, che purtroppo era mamma allora. Anche associando.
2: Non l'ha detto questo l'intelligenza
1: purtroppo
2: artificiale,
1: ora va in Manola.
2: Tu sei una brutta persona.
1: No, no. Purtroppo ora va in Manola.
0: No, sto scherzando. 105 Friends su Radio 105. Sentite cosa dice dopo.
2: Vai.
0: Anche associando il suo nome al bacio supremo, non esiste alcuna tecnica di bacio ufficiale o reale a lui intitolata, come se gli avessero fatto la cittara, capito? Come se la strada dell'amore,
1: esatto,
0: il bacio
1: intitolata a lui.
0: È molto probabile, continua l'intelligenza artificiale, che la tecnica Pellecchia sia nata in uno di questi due modi.
2: Cioè?
0: A. Una gag o battuta radiofonica, perché all'interno di 105 Friends scherzano quotidianamente su temi di attualità, amore e relazioni.
1: Mazza, ci conosco,
0: quindi è facilissimo che durante una diretta i tre abbiano ironizzato su un presunto e bizzarro metodo infallibile
2: Pellecchia,
0: inventato da Ross per baciare e sedurre, trasformandolo in un tormentone tra gli ascoltatori.
1: Cazzo,
2: guarda Ross, a scanso di equivoci devi depositare il brevetto.
0: Bacio
2: supremo.
0: Ti farà ancora più piacere la seconda. Oppure una citazione da un romanzo di Ross, perché è autore di successo, per esempio In solo per vederti felice o ora che ho incontrato te, non cito l'ultimo perché sta andando di me, c'è scritto così, sta andando benissimo.
1: Feltrinelli Lingotto top 10, il mio libro
4: a Torino
1: per la prima volta, in quella libreria,
0: hai pagato,
1: le ho comprate tutte io.
0: Allora dice, solo nei suoi libri, solo per vederti felice,
1: parlo di baci,
0: esplora spesso le relazioni e i sentimenti in modo ironico e romantico, potrebbe trattarsi del modo di fare di uno dei suoi personaggi o di battuta che ha copiato.
1: Ma sai che in solo per vederti descrivevo proprio il mio primo bacio con Sara, che era la mia fidanzata del lì. Me l'ho scordato, sì. Vabbè, ma quindi chi è il migliore baciato? Io mi sono dichiarato, ho detto di essere molto bravo.
2: Mi dicono dalla regia
1: Manola
2: che io sia molto, molto, molto, molto brava. Sono famosa.
1: Lidia
2: sono
1: non si
2: espone.
3: Allora, io sono bravissima, ma.
1: Con serietà l'ha detto.
2: Allora,
1: io sono bravissima.
2: Uno
3: allora, diciamo
2: con
3: che
2: orgoglio,
3: ero bravissima.
2: Scusa.
3: Ultimamente non lo so.
1: Ma poco.
2: Lidia, vogliamo riprovare?
3: Dai,
2: Dai, tanto ormai sei la mia surrogata.
3: Esatto.
1: Intanto, qua c'è un'ascoltatrice, Viviana, che dice: vorrei un primo appuntamento e un bacio appassionato con Comollo. Viviana, dobbiamo essere sinceri.
0: Ma c'è sempre il piacere dell'orrido.
1: No, ma no. Può essere anche gradevole, può essere un bel ragazzo, ha dei bei denti,
0: no,
1: eccetera.
0: Ma questa è l'eccezione che conferma la verità.
1: No, dobbiamo dirti una cosa importante, Viviana. Comollo alla dentiera.
4: È inutile stare qui a sono
0: no, però è bello, se la leva, quindi dopo il bacio è morbidissimo.
4: Tutto morbido. È un bacio ciccioso dopo. Un po'.
0: Però c'è tutto un partito, è tutto un partito. Io vorrei promuoverli, perché non sono, secondo me, una minoranza, attenzione, che dicono, e a me baciare non piace.
2: No,
0: un altro
2: dai.
0: Che dice, a me, infatti, è strano. sembra strano, ma c'è tutto un partito.
1: Non mi piace lo scambio di saliva.
0: Baciare annoia. Sono l'unico. Ma... Quindi a me non piace baciare, lo scambio di saliva mi
1: lo
0: dà
1: scambio
0: fastidio.
1: Di saliva.
0: Vedi?
2: Ma se la ragazzi, metti... ma si è fatto bene, è un preliminare, mica da ridere il bacio.
1: Se la metti così, lo scambio di saliva mi fa schifo anche a me. Però invece, allora, secondo me, è una
2: se
1: meraviglia.
2: Se ti piace quella persona, scambi qualunque cosa con quella persona.
1: E poi diciamolo. Allora,
2: e poi diciamo, fluidi di ogni genere.
1: Possiamo dire.
2: Possiamo no, dire perché uno si formalizza sulla saliva, ma quando ti c'è piace qualcuno non è che ti
1: c'è
2: fai,
1: sempre una ragazza
2: ti
1: che
2: ti
1: dice il bacio è la cosa più intima, molto più di fare l'amore.
2: Ma
1: c'è sempre
2: vabbè,
1: una ragazza
2: dai,
1: che
2: dice, va bene così,
0: ma
2: dai.
0: lo è scusa,
2: basta
0: così. Una prostituta non bacia
1: perché è una cosa intima.
0: Certo, perché quello vuol
1: Julia
0: dire,
1: Roberts in Pretty Woman non lo
0: vuol dire amore, loro vendono il loro corpo ma non la loro anima. Ma scusa, io non volevo citare un collega, ma quando il suo bimbino, ricordo, si baciò, il papà capì che c'era stata questa cosa perché era proprio piccolo, perché questo andava in giro per casa con la testa bassa.
1: Ma chi era questo?
0: Non posso dirlo, però andava avanti e indietro, sto bimbino ormai ha 30 anni, quindi andava avanti e indietro per il corridoio a testa bassa, poverino, avanti e indietro. Papà, cosa c'è? Niente. Cosa c'è? Niente. Sai quel niente che vorrebbe tanto dirtelo ma non ce la fa, finché il padre l'ha detto, ma cosa è successo, siete andati, e lui era stato 8-9.
1: Ah, così piccolo?
0: Era piccolo, era stato baciato.
2: Precoce.
0: Beh, insomma, la ragazzina con cui l'ha fatto, la bambina, evidentemente era molto più sveglia. Le bambine a 9 anni non sono.
1: Questo è anche traumatico.
0: Infatti, lui ci è rimasto sotto di brutto. Sì. Perché questa cosa gli ha dato una scarica elettrica, evidentemente. La prima volta che ti sei baciato, la prima volta che la lingua tocca l'antenina. Cioè, era proprio una scarica elettrica. Te l'ho ricordato o no? Cioè, era proprio strano. E il papà, ma per dirti come reagiscono mamma e papà in modo diverso, lo prese sul divano, gli disse: ma come è successo? Così, ah sì, ma non è brutto. Papà, ma lui, se io adesso sto pensando a lei, vuol dire che lei sta pensando a me?
1: Che tenero.
0: E il papà ha pensato, ecco, è fottuto, è rovinato. E quando la mamma chiese, il papà cercava di migliorargli la giornata, di sentimentalmente cercare di tranquillizzarlo, bravo Comolo che c'ha un figlio, vedi, piccolino, e la mamma dall'altra parte sentì e disse: ma cosa è successo? Si è baciato per la prima volta. E la madre disse: Madonna, è così che si prendono le malattie.
1: No,
0: vedi le mamme come sono. Subito pensa a quella cosa.
1: Non pensavo che Paolo Cavallone fosse così, sai.
2: Comunque, non mai detto che... nessuna lingua vale quanto il morso alla giusta pressione del labbro inferiore. Lo dice Gio, custode da Alessandria.
0: Il morso.
2: Cioè, non lo devi tirare come se fosse una molla, Solo mordicchiare.
0: Ma se ti rimane incollato, pensa.
1: Ragazzi, purtroppo io non ve lo so spiegare. Dovrei farvelo vedere, ma quello è tutto
2: te
1: un fatto
2: detto,
1: di...
2: Te l'ho detto, noi lo facciamo, se lo facciamo, me lo fai
1: non
2: sentire.
1: È una scienza,
0: ma se hai le labbra gommone, cosa succede?
1: Cosa che ultimamente...

0: canta, ma no, la canta sul pezzo.
1: Mi sembra un brutto gesto.
2: Il fatto che mi piaccia non vuol dire nulla. La canzone, dico.
1: No, però mi sembra un brutto gesto. Proprio oggi, due giorni dopo il matrimonio, mettere in onda il povero Samurai J, che tutti sappiamo avere una debole per Manolo.
2: No, c'è rimasta solo, c'è rimasta solo. Ma figurati, ma quello è giovane.
0: Comunque, Manola, da domani tu canterai nel programma.
1: Perché al matrimonio cantavi mica da ridere.
0: Mica da ridere. E poi canterai
1: perché
0: io sono invidioso. Lo dico a Apertamont, del fatto che la Comello canti in Music in Casa. Ogni tanto canta, e quella canta bene, è forte.
2: Ogni tanto, zac, che devo dire.
0: Canterai. Da domani mi canti anche tu.
1: Qual è il tuo mulo di battaglia?
2: Il mulo
1: di battaglia. Sì, per dire una cosa originale, tutti dicono cavallo.
2: Ma sai che non ce l'ho in realtà. Mi piacciono molto. Ora non ho l'estensione vocale di Whitney Houston e Mariah Carey, però voglio dire, mi piacciono molto.
1: E ci vuoi fare una I Will Always Love You? Volo.
0: Visto che sei di Viterbo, sei più califano, tu mi sembri un po' più.
2: No, che però mi piace molto, per esempio, mi piace molto cantare Mina.
1: E cantaci un pezzetto di Mina.
2: Vabbè, ma qua ve lo canto. Domani, guarda, domani esordisco con una canzone di Mina.
0: Ma no, non è che
2: e ve la dedico pure.
0: Pure. Cioè, lo fai come minaccia, ve la dedico pure.
1: Esatto.
0: Come funziona minaccia, ve la dedico pure.
2: E ve la dedico pure.
0: Allora,
1: abbiamo parlato tutta la puntata del primo appuntamento dei baci, che neanche a takeaway lo fanno.
0: Ma allora parliamo di quella roba. Parliamo di cose serie, dai, siamo sul finale.
1: E di cosa vuoi
0: 10
1: parlare?
0: Ragazze per me.
1: Parliamo di questa cosa di Sfera Ebbasta. Sfera Ebbasta si è presentata
0: a San Siro.
1: Anche secondo me il lancio di.
0: Cioè, se no, perché? Io però, Sfera insomma, lo vedo abbastanza corretto. Insomma, no, non tanto.
1: Allora. No, non lo so. Allora.
0: Dai.
1: Non ultimamente si è un po' ingentilito, diciamo, nelle ultime. No, allora molti si sono.
0: Diciamo, capito.
1: Molti hanno denunciato, diciamo, un po' il sessismo di questa scelta, visto che le ragazze stanno lì vestite tutte uguali, non parlano, chiacchierano, stanno lì a fare le statuine, no? E quindi in un momento in cui ci sono anche tanti femminicidi, è un momento sicuramente non facile, no? Per questo genere di argomenti, molti hanno detto, beh, poteva risparmiarselo. Io non ho un parere, se non che mi è sembrata una roba un po' triste, un po'. Cioè.
3: Sì, infatti, un po' più di cattivo gusto, senza scomodare altri temi, secondo me. A meno che non ci sia magari un intento di marketing che poi scopriremo.
1: Una cover di 10 ragazze per me.
3: Tipo.
2: Vabbè, comunque se l'intento era quello di far parlare di un eventuale progetto
0: c'è riuscita,
2: c'è riuscito alla grande, insomma, tanto voglio dire,
1: ho visto
2: una polemica legata a quello
1: di Alberto Pellai che diceva, mio figlio ieri era a San Siro a vedersi la partita e mi ha raccontato di aver visto questo ingresso appunto di Sfera Ebbasta con queste, e allora io gli ho spiegato che sì, va bene, se gli piace quel cantante, chi sono io per dire, ha fatto una cosa sbagliata, però ho cercato di spiegare a mio figlio quanto c'era una sfumatura in quello che ha detto. Ha detto, sì, sappiamo tutto di Sfera Ebbasta, quelle ragazze invece erano anonime, non avevano un nome, non avevano un'identità, non avevano una storia, erano lì a fare le belle statuine. Non ha detto così, l'ha detta molto meglio di me. E questa cosa mi ha colpito, no?
2: Sì. Beh, certo.
1: Cioè, non erano delle persone in quel momento.
0: Erano dei manichini?
1: Erano come
0: delle
1: degli
0: immagini?
1: Oggetti. Beh, sì.
0: Sì.
1: Ma non sto dicendo. Cioè,
0: aspettiamo di capire, perché però, ci deve essere dietro qualcosa. Non,
1: forse dovremmo chiedere alle ragazze del programma. Lidia, cosa ne pensi?
3: Non lo so, perché comunque siamo nel 2026, quindi anche le ragazze hanno l'intelligenza e l'autonomia.
2: Grazie,
3: per rifiutarsi. No?
0: Se l'hanno fatto.
2: Sì, è quello,
3: cioè,
2: che volevo
3: senso
2: dire
3: che
2: anch'io.
3: È vero che magari una,
1: sì,
3: scena
1: non sono state costrette, certo.
3: Triste, che magari, però nessuno è stato costretto, spero. Poi,
1: no,
3: se
1: questo
3: così
1: sì.
3: Non lo
2: esatto.
3: Non lo so.
1: Però
3: non...
1: sono probabilmente ragazze con delle aspirazioni nel mondo dello spettacolo, quindi probabilmente l'hanno fatto per farsi vedere.
2: O magari semplicemente hanno lavorato ieri, cioè quello era un lavoro, come
0: non
2: fanno
0: so.
2: Spesso le hostess magari agli eventi, no?
0: Non mi pronuncio, ci saranno delle sorprese.
3: Esatto.
1: Sì, voi dite la hostess cosa cambia,
2: lavorato.
1: O la modella cosa cambia.
2: Sì, ma è un lavoro, ha fatto la ragazza immagine in quel momento per Sfera.
0: Infatti non parlerei di loro... erano pagate
1: sì,
0: per fare quella cosa lì, cioè come che nel film faccio la cattiva, non so, qualcuno dovrà farlo.
3: Anche perché comunque lui è andato lì a vedere la partita, non è che ha fatto altre cose, loro sono state zitte e mute, erano tutti lì,
1: sì, ma
3: seduti
1: non
3: a vedere la
1: appunto,
3: partita.
1: Appunto, non le ha ingaggiate
3: Sfera
1: per un video. questa è la cosa che fa un po' strano,
0: non lo
1: no?
0: So, sì, non
1: almeno
0: lo so.
1: Non subito, poi magari verrà
3: chissà,
1: fuori,
3: magari sarà parte di un, magari hanno girato delle scene che saranno,
0: che
3: poi
0: nei video.
3: Esatto, chissà,
2: comunque fatto per creare dell'hype, non so,
1: no, ma la ragione per cui l'ha fatto è evidente.
0: Devo chiedere scusa alla Comello, perché io sono un fan di Ludovica Comello, lo sapete, sì. Non sapevo che avesse partecipato a Sanremo.
1: Pure Sanremo, sì. Ah no, questo non,
0: ah,
1: vedi,
0: non lo sapevo nemmeno.
2: Non lo sapevo nemmeno io.
0: Ah, non lo sapevo.
2: No.
0: Lei lo sa, sì. 2017.
1: Ma in gara?
0: Big. Con Il cielo non mi basta.
1: No, non lo sapevo, cioè,
2: ma nemmeno
0: sì,
2: io.
0: Lo dico, anche Battaglia ha fatto Sanremo.
2: Vabbè, certo. Battaglia sì. Che ha fatto Sanremo, lo sappiamo tutti, con una canzone memorabile, ultimo. Tra l'altro.
0: Com'era la canzone?
2: Non mi ricordo il motivetto, ma memorabile. Lui incredibile.
1: Lui ci scherza molto, fa ridere su questa.
2: Fa ridere.

0: manca niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I dentifrici Mentadent della linea esperti in prevenzione sono a 1,79 €. I dentifrici Mentadent Professional Protect Plus e Why Now sono a 2,49 € ciascuno. Trovi gli spazzolini a 1,99 € e con due prodotti Mentadent in omaggio la travel size del dentifricio Gengive Forti. Acqua e sapone, oltre la convenienza!
2: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
3: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
2: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
3: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
2: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
4: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
5: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
6: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
7: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
8: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
9: Ma che pelle stupenda!
10: Merito di Shiseido!
9: E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
10: Ah, quale?
9: Acquistando skincare Shiseido avrai in regalo il beauty kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento!
10: Corro subito nelle profumerie Naima!
9: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
11: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
12: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
13: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, prosciutto cotto Beretta alta qualità, 2 confezioni da 120 grammi a soli 2,99 €.
14: Famila, tutto un altro sottocosto.
15: 105.
16: 105.
15: 105. Che storia.
17: Radio 105.
15: Che storia.

0: possiamo salutare l'immenso Max Menegoni che abbiamo appena incontrato nel corridoio e Tony gli ha chiesto: io faccio Max e tu fai Tony, vai.
1: No, ma non mi ricordo cosa gli ho chiesto.
0: Come stai, Max?
1: No, perché lui ha detto, è entrato, mi ha guardato, ero assorto nei miei, mi ha detto: che serietà, severo,
0: e
1: che
0: tu
1: noia.
0: Detto, tu hai detto, come stai, Max?
1: Come stai, Max? Lui?
0: Come potrebbe stare una leggenda della radio?
2: potrebbe essere una qualunque frase detta da voi due, tra
0: ho
2: l'altro.
0: Ho cercato di imitare la sua voce inimitabile.
1: Va bene, va bene. Lui dice che lo imito da anni, da tutta la vita. Grazie Lidia.
2: Grazie a voi.
1: Ci vediamo domani.
2: A domani.
1: Domani, grazie.
0: Grazie sposa.
1: Alla sposina Manola.
2: Grazie pomicioni.
0: Sposina bella.
1: Non c'è manco detto che tempo c'è a Roma, immagino,
2: stupendo,
1: bellissimo,
2: stupendo. Stupendo,
1: stupendo. Grazie Comolli.
3: Grazie a voi ragazzi, a domani.
1: Ciao Ross.
0: Ciao Tony, vi lasciamo con Take Away.
2: Ciao amici.
0: Ma dove? Qui. Ah.

0: A Radio 105, le 12 in punto.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona giornata da Boris Mantova. 11 morti e 5 feriti è il bilancio di un raid israeliano che durante la notte ha colpito e distrutto un edificio residenziale di 3 piani nel sud del Libano. Tra i morti anche dei bambini, un neonato di 2 mesi. Le squadre di soccorso hanno estratto 10 feriti dalle macerie e sono in corso le ricerche di altri dispersi. Ucraina, gli inviati di Trump vedono prima Putin poi Zelensky. Sulla carta non c'è un piano di pace. Nuovo appello di Papa Leone XIV.
3: Auspico che gli sforzi intrapresi in questi giorni per riprendere i negoziati portino frutti concreti e aprano alla diplomazia. Rivolgo un nuovo appello a mettere fine alla violenza, a fermare la distruzione.
2: Il timore del leader di Kiev è che lo zar stia prendendo tempo per riprendere i bombardamenti quando arriverà il freddo, colpendo le infrastrutture energetiche. Fonti fanno sapere che il Cremlino rivendicherebbe comunque l'annessione dei territori ucraini, anche quelli non conquistati. È indagato per omicidio stradale Marco Nicoletti, il pilota nisseno che ieri durante la 68esima cronoscalata Trapani-Monterice è uscito di strada provocando la morte di due giovani spettatori, Giuseppe Visconti e Carol Greco. La procura di Trapani ha disposto anche gli esami tossicologici sul pilota, rimasto ferito in modo non grave. 4 nordafricani e un albanese, tutti di 20 anni, sono stati raggiunti da misure cautelari dopo essere stati identificati dai carabinieri come responsabili di un sequestro di persona a scopo di estorsione. Hanno picchiato e rinchiuso un 28enne di Torbella Monaca di Roma che aveva con loro un debito di 1.500 euro di dosi di crack. Dalle 21 di questa sera inizia lo sciopero nazionale del personale ferroviario con possibili cancellazioni, ritardi e disagi per regionali intercity e alta velocità. Lo stop durerà fino alle 21 di domani, fasce di garanzia dalle 6 alle 9, dalle 18 alle 21. Lo sport calcio si chiude oggi la terza giornata di Serie A con i posticipi Cagliari-Lecce 18:30 e Udinese-Lazio alle 20:45. I biancocelesti potrebbero tornare in vetta alla classifica ora guidata da Roma e Inter. La Juventus ha pareggiato in extremis con il Milan 1-1. La Fiorentina dopo 3 giornate e 0 punti ha esonerato Fabio Grosso, che potrebbe essere sostituito da Thiago Motta. Pallavolo e basket, successi sfiorati per le azzurre. Negli europei di volley la Turchia ha la meglio al tie-break in rimonta, mentre le ragazze della pallacanestro perdono di misura ai mondiali 55-52 con gli Stati Uniti. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Mi sa che non sono più capace di andare in onda qui su Radio 105 a 105 Takeaway. Ciao amici, ben ritrovati. Io sono io, lui è Jake La Furia, lei è Camilla Ghini. Siamo tornata.
1: Ma tu sei Danielino?
0: Io sono Danielino Battaglia e sono pronto anche quest'oggi a raccontare insieme a non mi ricordo i nomi.
2: Lauretta.
0: Lauretta. Come ti chiami, scusami?
3: Io mi chiamo Laura Calcagno.
0: Lauretta e
1: Laura Calcagno è sempre, sempre meglio,
0: sì,
1: raga.
0: Sì, sì, sì.
1: Sempre meglio, sempre meglio.
0: Oggi respironi, proprio sì, forti. Sì.
3: Che vuol dire?
0: Beh, respiri, dico, di,
3: niente,
0: di sollievo.
1: La capienza polmonare, intendi?
0: Sì, sì, sì. Tonsilliti, tonsilliti acute. E c'è anche questo signore che non... Chi è? Lui.
4: Coso.
0: Chi sei?
1: Guarda che pettinatura, che posticcio che ha.
0: Allora, guarda, ti dico, il prossimo step è arrivare, tagliarti dei capelli, sì, dove ne hai, o la barba, mettere la colla sulle mani e piaccicare la mano con dei capelli sopra la testa.
1: Sembri un po' cambiasso nell'anno del triplet.
3: Vabbè, ragazzi, però scusatemi.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Ciao Camilla. Ciao Tommaso.
3: Sì, sì, sì, sì.
1: Innanzitutto dico una cosa io, visto che non sono ancora nella sigla. Verrò tre volte alla settimana.
0: Novità. Solo? Solo? Guarda,
1: solo perché ti è stato chiesto, vuoi Jake tutti i giorni? Tu hai detto, ma non so, vediamo com'è. Non so.
3: È geloso. È geloso. Ah, ma il tastierino.
5: Solo la vanità dei suoi.
0: No, io sono felice di raccontare delle novità, ma questa
1: settimana... Sì, ma mi devi mettere nella sigla, perché sennò io me ne vado.
0: Cambiamo tutto!
1: No, ma però ti devi muovere, è un anno che lo dici.
0: Ascolta, abbiamo iniziato, sono già nervoso, ve lo voglio dire.
1: Lauretta, secondo te dovrei essere nella sigla o no?
3: Ma certo.
0: Tu sei la sigla.
3: Esatto.
0: Tu sei.
1: Viva la sigla, che Dio la benedigla.
0: Viva, io sono anni che faccio delle sigle da solo e sono felice di farmi fare una bella sigla.
1: E compagnia.
3: Comunque, stavo
0: ce la fai tu, Camilla?
3: Una cosa, sì, assolutamente. Stavo dicendo una cosa. siamo tornati.
1: Ma si può dire queste qua?
3: No.
0: La sigla!
3: Vabbè, ragazzi.
0: Prego, siamo
3: Buongiorno
0: tornati.
3: A tutti, siamo
0: Buongiorno.
3: Tornati.
0: Ciao.
3: E io vorrei inaugurare come il Capodanno, no? Stiamo riniziando.
0: Capodanno, hai detto?
3: Vaffanculo.
0: Vai, 9, 8, 7
1: Brigitte Bardot.
0: Passami quella.
3: Questa nuova stagione.
0: Prego.
3: Inaugurare questa nuova stagione di Takeaway.
1: Sì.
3: Dicendo innanzitutto buon anno a tutti.
1: Sì.
3: Buon anno a tutti.
1: Sì.
3: E sono molto contenta di essere tornata. Quest'anno, secondo me, ne vedremo delle belle.
0: Ne vedremo delle belle.
1: Ma secondo te prende l'Adderall?
3: No, però stanotte ho preso delle pasticchine per dormire.
1: Sai quante volte io ho preso delle pasticchine?
0: Ma non dormivi?
1: No, non dormivo mai.
3: No, ma no, robe naturali. Però ecco, guarda Maurizio, già mi state tarpando le ali.
0: Sì.
3: Comunque, quindi vorrei dire che sono pronta per mettere a disposizione la mia vita per tutti gli ascoltatori.
1: Beh, brava. Praticamente quello che hai fatto finora.
0: Sì, fino adesso.
3: Ancora di più.
1: Ti sei immolata per la
3: Se
1: causa.
3: Se possibile, ancora di più.
0: Ok. Benissimo. Ti dai, siamo felici.
1: Si dà come una massa.
0: Siddhartha anche. Allora, abbiamo Miley Cyrus. Chi?
3: Vabbè.
0: Miley Cyrus in apertura, subito la musica. Questa settimana sarà un po' così, un po' pazzerella.
1: Sì,
0: poi...
1: Hai salutato Elisabetta.
0: Elisabetta Canali, ciao Elisabetta.
3: Ciao,
0: primo
3: ragazzi,
0: disco, dillo pure tu con
3: tornata.
0: Bobone. Vai.
3: Miley Cyrus con Bass Persuades. Let's go.

0: Ciao, sono Ciso da Venezia.
1: Ciao.
0: Bene, è ora che ti tornassi a volare. Ti sei mancato. Bacione da vostro Cesare.
2: Ma questo qui è Vito, il cantante di Pittura Fresca, è lui.
1: È proprio lui.
3: Poi andiamo a vedere i Pink Floyd.
1: Abbiamo naturalmente tutta un'assonanza con quando sento questo accento di cose che non posso dire.
2: Eh no, certo.
1: Immediatamente.
2: Però
1: in,
2: vai Mona. Sì,
1: anche l'altra cosa, quella che inizia col ghe, non posso dirla, mi hanno detto.
2: Ah, non si può dire. Qua abbiamo detto di tutto.
1: Esatto.
2: Sboro,
1: basta, esatto. Detta.
2: Dico solo che. Ecco. Dico solo che.
4: Cosa?
2: Fa schiuma, ma non è un sapone.
1: Esatto. Che vabbè. Cos'è, Camilla?
4: La birra.
1: La birra, l'abbiamo detto tante volte. Chi è che bussa? Prego.
5: Ciao Daniele, bentornati. Ciao. Prima di tutto. E ciao. Poi sei fantastico, sei troppo simpatico. Mi hai fatto divertire tanto a Ventimiglia in queste tre serate. Proprio.
2: Ma quando?
5: Anche in cinema.
2: Ma cosa hai fatto? C'è qualcosa che ci devi dire?
5: Fantastico.
1: Ciao.
4: Sei fantastico.
5: Ciao Vale Crosia. Ciao ciao.
2: Ciao. Ma questa ti ama.
1: Ciao. Ciao ciao. Allora, perché dovete sapere che
2: questa ti ama.
1: Ma no, ero lì in vacanza e...
2: Avevi preso il Chalice?
1: Ovvio.
4: Ciao Daniele, sei fantastico.
1: Ciao, ciao. No, perché ci sono state le registrazioni di Super Karaoke che vedremo in televisione,
2: grande.
1: A partire da mi informerò
4: da domani.
1: Stai esatto.
2: Ti piace quindi, così?
1: Sì, sì, sì, sì, sì. Stai bene con gli occhiali. Ma soprattutto
2: faccio un'imitazione.
1: Stevie Wonder, l'ho beccata.
4: No,
1: è Stevie Wonder.
2: Era
1: ah no, scusa, era Ray Charles. No. Effettivamente era Ray Charles. Sì. Ho capito sul movimento che non ho percepito. Allora, c'è una notizia, perché
4: comunque
1: i vecchi
4: siamo
1: crismi...
4: Siamo tornati veramente.
2: Ma io sono sempre stato simpatico, al contrario di te.
4: Pure.
1: Anzi,
4: no. Guarda, quest'estate, posso dirvi una cosa?
1: Certo.
4: Attenzione, quest'estate tutte le persone mi hanno detto...
2: Anche lei
1: sei simpaticissima.
4: Sei una ragazza veramente simpatica. E io rispondevo sempre grazie mille.
1: Io avevo sentito speciale.
2: Anche gentile.
4: Sì.
1: Ma c'era quella roba. Comunque, l'imitazione.
2: Ti trovo più bella però.
1: Sì.
2: Sono quei periodi in cui ti trovo più bella.
1: Sì. Cosa
2: hai preso il sole?
4: Sono rilassata.
1: No, è stata a Roma e sì.
2: Hai fatto
4: a Roma?
2: Fatto le punturine?
4: No, non ho fatto le punturine.
2: Neanche una?
4: Ma me lo direi se le avessi fatte. Lauretta, le ho fatte.
6: Io ero presente e non ha fatto punturine.
4: Ah, ci siamo anche viste a Roma, tra l'altro.
1: Punturine?
4: Ma sei geloso per caso?
1: Perché io punturine?
4: Perché io senza fare le punturine, questo è l'effetto, tu invece...
1: Hai 10 anni in meno di me?
4: No, ce ne ho 13 meno di te.
2: Molto
1: comunque
2: bene.
1: L'imitazione di prima mi sono sbagliato. È lo stilista di Camilla Ghini.
4: Chi è?
1: Stevie Wonder. Prego, andiamo con la notizia.
2: Stevie Wonder.
1: Vai. Prego, bella. News.
4: Codice della strada.
2: Basta, roba mia questa, no, raga. Io ho preso la patente a 23 anni.
1: E te l'hanno ritirata a 24.
2: Ho avuto un paio di articoli per guida senza patente.
1: Ah, va.
4: No. Prego. In arrivo la multa di 75 euro se attraversi la strada guardando il telefonino.
1: La pago già.
4: La pago già.
1: Perché è ovviamente una cosa che
4: c'è
1: a
4: una
1: Milano,
4: proposta, credo, non è ancora,
6: sì,
4: non è ancora
1: guardate, soldi a palate perché ormai
2: no, però,
1: nessuno passeggia con il telefonino non in mano.
2: Scusate, soldi a palate per te?
1: No, per le casse del comune.
2: Ma no, nel senso che qui non parla di gente che guida, parla di gente che attraversa la strada al telefono.
1: Ok, ma multeranno quelli che sono al telefono, immagino.
2: Sì, a piedi.
1: Soldi a palate. Cioè adesso la gente non attraversa più guardando minimamente, prende il telefonino in mano, scrolla e va dritta. Poi ovviamente bisognerebbe dare la precedenza.
2: Tu scrolli.
1: Io guarda, ogni mattina.
2: Dopo, scrolli.
1: Ogni mattina il mio rito è questo qua. Mi sveglio. Prima un bel sorso d'acqua.
4: Ok. Poi
1: accendo il telefono e
2: scrolli.
1: Scrollo di brutto. Tu Camilla scrolli.
2: Tu pure Camilla scrolli ultimamente.
4: Io la mattina mi sveglio, ve lo racconto. È molto breve.
2: Sì.
4: Mi sveglio, saluto i miei gatti.
2: Sì.
4: Poi solitamente vado in cucina.
2: Sì.
4: Faccio, preparo la mia colazione.
2: Sì, ma hai detto molto breve.
4: Prendo un caffè.
1: Sì.
4: Poi
2: la premessa diceva molto breve.
4: faccio una doccia.
1: Ah, okay.
4: Che comprende poi tutta skin care, tutti i vari rituali, capelli, faccia, viso.
2: Certo. Questo tutte le mattine?
4: Sì,
2: e ti svegli alle 6 per venire qua.
4: Mi sveglio molto presto, Parlo al telefono, solitamente mamma, poi magari chiamo Pilar.
2: Vabbè dai, però adesso sei facendo apposta.
1: Mamma che asciugo.
4: Cosa?
2: A farla così lunga.
4: No, questo è il mio rito mattutino. Poi mi vedo con Delfina e andiamo a fare colazione al bar.
1: Ah, ok.
4: Capito? Faccio una prenda di caffè.
2: Pilar, Delfina.
1: Salutiamo Delfina.
2: Sono i Pokémon. Sono i Pokémon. Ok.
4: Ma li conosciamo.
1: L'hai salutato Delfina.
2: C'era Delfina.
4: Li conosci entrambe.
2: Pilar, Charmander. Andavamo tutti.
1: Ce l'hai Pilar evoluta?
2: Ce l'ho.
1: Ce l'hai?
2: Ce l'ho.
1: Guarda che costa un sacco. Vabbè, comunque amici, nel tema della puntata parleremo di questo. Non andiamo ad analizzare adesso la news perché non ci abbiamo voglia.
4: No, ma
1: però
4: infatti...
1: già so che i nostri ascoltatori una volta l'hanno presa come
2: Io
1: Jake.
2: Io lo solo ricordare che Delfina è detta Delfiga tra gli amici, perché
1: Delfiga
2: è molto carina.
1: Sì, golosa. Sì, sì. Curiosa, scusami.
4: La conosce, la conosce.
1: La conosci?
4: Sì.
1: L'hai salutata?
2: L'avrei salutata almeno due o tre volte.
1: Ok. Ok, un saluto non si nega a nessuno, è la cortesia, no?
4: Che poi programma. È sposata e salutiamo anche Paolo.
2: Lo so, lo so. Okay.
1: Ciao Paolo, ciao. Allora amici, detto ciò, il tema è sulle multe.
4: Sì.
1: Multa più, diciamo, strana che avete preso, perché o situazione.
2: Io non posso.
1: No, dai.
2: Ma le mie sono tutte criminal, non posso proprio.
1: Cioè, allora quelle su cui i reati sono già andati in prescrizione, Jake.
2: Sì, vabbè, quelli sono andati in prescrizione.
1: Perfetto. Allora, detto questo, 342 41 15 105 è il numero ancora della radio.
2: Multa per omicidio vale?
1: No. C'è il tentato, se vuoi. Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento.

0: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
0: La multa più strana che io abbia mai preso nella mia vita è stata con un Booster Spirit su una ruota, mi ferma la polizia e mi dà tentato de collo.
1: Ciao, tentato de collo.
2: Grande, bello. Tentato de collo, bello.
1: Oppure ritorno al futuro.
2: Al futuro.
1: Comunque aspettiamo questi messaggi al 342 41 15 105. Non ti funzionano le cuffie?
3: Ragazzi, mi state già... Mi volete mandare a casa?
1: No, hai le cuffie troppo alte.
3: No, dite la verità.
1: Dimmi se hai le cuffie troppo alte.
2: Allora, potendo scegliere sì, però non si può.
1: No, dimmi se hai le cuffie troppo alte.
2: È un contratto.
3: Sì.
1: Camilla, hai le cuffie alte?
3: Adesso sì.
1: Sì!
3: Sì.
1: Ok, perfetto. Ci fermiamo per un attimo, tra poco.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl, vale davvero.
1: Le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Temptation Island vi aspetta.
5: Io prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
4: Con imperdibili novità.
6: C'è qualcun altro nella tua vita?
4: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
7: Di che cosa sei innamorato o eri?
8: È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
4: Temptation Island e poi, stasera prima serata, Canale 5.
9: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Ottimo!
9: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
10: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
9: Capisci perché ti ho sposato.
10: Doppi sconti, solo a settembre.

0: 2,99€ negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
2: Ciao Alex.
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari, però non ho ancora il wifi.
1: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
0: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
3: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
4: Qualcuno ha detto Just Eat.
5: Ufficio, cosa smarrite?
6: Ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300€ IVA esclusa e per tutti, sì, anche per lei, fino a 1.000€ di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
8: Hey! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Lo disannuncio io? Hai ancora dei problemi alle cuffie?
1: Ragazzi, io non lo so.
0: Allora, io dico una cosa. Malcolm Todd, sì, si dice così, sì, con earrings. Questa è la nostra selezione, il nostro 105 selection per questa settimana. Hai da raccontarci qualcosa su Malcolm?
1: No, allora, non so ancora molto di questo artista, però ti posso dire che questo pezzo in realtà è uscito nel 2024, sì, e non se l'erano filato in molti. Sì. Poi, come spesso accade, è diventato quest'anno virale su TikTok,
0: ok,
1: e quindi ha scalato improvvisamente le classifiche.
0: È sdoganato il sample, immagino, no, della canzone? Assolutamente.
1: Beh,
0: sì,
1: beh, io mi auguro di sì.
0: Cioè, penso di sì, ci sarà una motivazione per la quale ha scelto questo sample di una nota canzone, ma ci racconterà tutto Camilla quando incomincerà a stalkerizzargo sui social e chiedergli
1: sì,
0: varie ed eventuali informazioni,
1: sì, sì, sì,
0: al che ti bloccherà, e poi ci saranno i soliti casi di stalking.
1: Sfinimento,
0: vabbè, questa è una
2: brava, brava.
0: Brava, brava, brava Camilla, brava. Attenzione, prima delle note vocali devo dire una cosa importante.
1: Vai.
0: Parleremo tra pochissimo, esclusivo, per la prima volta, di ciò che è successo a Forum. Un istante, però vai prima con le note vocali, grazie.
3: Ciao Camilla.
2: Ma non c'è una puntata,
3: ciao,
2: di Corona, no?
3: Che bene, bello sentirti.
1: Grazie.
3: Jack
2: tua sorella.
3: Però Dani ti sta rompendo i coglioni, Cami.
1: Perché?
3: Facci sapere, perché
1: sì,
3: diciamo che gli tagliamo subito le ali. Un
0: sì,
3: bacio, Maura da Cagliari.
0: Tranquilla,
1: che
0: tranquilla, puoi subito prendere la patata sarda.
1: Camilla, come stai? Sta rompendo le...
4: No, era solidarietà.
0: No,
4: confronti,
0: a me.
1: Dani ti sta rompendo,
0: sì,
1: a me.
0: Sì.
1: Ah, avevo capito che io a lui.
2: No, Camilla, io ti voglio bene, ma non capisci veramente un cazzo.
1: Ragazzi, insomma, avete preso mica perché sei intelligente, voglio
0: sì,
1: dire.
0: Ecco, questo è il tema, amici. Piccola parentesi, spiego a Jake, che magari è meno sul pezzo, in questo caso. E abbiamo naturalmente un argomento che
1: sì,
0: riguarda la nuova stagione di Forum,
1: sì,
0: programma
1: sì,
0: cardine del
1: cioè,
0: palinsesto di Canale 5.
1: Puntata,
2: non c'è più,
1: ecco,
2: non c'è più Camilla.
0: No, grandi novità.
2: Ah.
0: E Camilla
2: incredibilmente l'hanno confermata.
0: Allora, no, ma pensa, no, io vorrei.
1: Voluta,
0: io vorrei, cioè, veramente, possiamo avere la Palombelli un giorno in onda?
1: Ma lei non vedrebbe
0: l'ora. Ok, io devo chiedere perché non ci ho pensato prima, perché
1: solo che andiamo in onda alla stessa ora, quindi dobbiamo registrare.
2: Vabbè, ma quindi
0: l'evoluzione di Forum è mantenere sempre tutti ai loro posti, compresa Camilla Ghini con la sua rubrica imperdibile,
2: bellissimo, quella delle palle,
0: sono vane pompe.
1: Ma quest'anno sapete che appunti,
2: sì, lo so,
0: appunti,
2: lo so.
0: Punti. E soprattutto cosa dice? Qua io devo migliorare il programma,
2: sì,
0: no? Cosa che dovrei fare anch'io.
1: Quello che dovrei veramente migliorare, perché comunque secondo me Forum è il tribunale.
2: No, ma non puoi così,
0: cioè, così
2: ti hanno appena riconfermato, ma di licenza no.
1: Questa limitazione non si fa.
0: Questa è brutta,
1: vabbè.
0: Allora, cosa succede? Dice, io già c'ho Camilla Ghini e un'altra
1: top
0: serie di persone che ovviamente c'è più
2: sì,
0: di tanto.
2: Sì, sì, sì.
0: Che gli vuoi far fa?
2: No, te
0: vuoi gettine. Che gli vuoi far fa? E ha introdotto l'umanoide.
1: Sì.
0: Ha introdotto
1: sì,
0: l'umanoide.
1: Chi è?
0: Cioè,
1: so
0: pur
1: voi...
0: di non avere a che fare più con sta gente,
1: sì,
0: la Palombelli ha detto:
1: robot.
0: Oh, ve prego, datemi un robot. Ve
1: sì,
0: prego,
1: che
0: un
1: si
0: robot.
1: Chiama, io non so se posso dirlo.
0: Sbirulino.
1: Sì,
0: come si chiama?
1: Puntata. James.
0: Il robot d'acciaio,
2: James.
1: E quando
2: James

0: furia.
1: Cammina così. Ora, vabbè, chi sta guardando, chi non sta guardando, non mi può vedere. Sì. Però, tipo, cammina tutto così.
2: Sì.
1: E quindi io ho fatto l'imitazione di Jeeves per tutto il giorno.
0: Ma vuoi dire una cosa? Ma ti sei, sei fatto anche lui già?
1: Sì. No, ci sto provando. Oh, no. Prenderò per sfinimento anche lui.
0: Ma sentimi, sentimi un attimo, ma. È incredibile che sia ancora lì, eh?
1: Sì.
0: Cioè, come hai fatto?
1: Ma ho fatto grazie a mio padre, che comunque come ogni anno
3: ha fatto la chiamata,
1: fa, sì, fa i giri di chiamate. Chiama Pier Silvio, chiama quello sotto Pier Silvio.
0: Ma, chiama, sì, ma non è vero, ragazzi,
3: la mia
0: non
3: vicina,
0: è vero.
3: Lo fa la mia vicina, deve lavorare.
1: E dice, fatela lavorare, vi prego. E lui in cambio.
0: Ma gli dice, sono Pelillo della Frega.
1: Sono, sono il marchese Alprando, Pelillo,
2: cioè,
1: della Frega.
2: Rimpiazzata da sì, un umanoide.
1: Sono stata rimpiazzata molto più brava.
0: Lei è sempre
1: me,
0: lì comunque nella sua stanzetta, che dice sì, frasi sì, incredibili. Io tipo, comunque, per dipingere una parete grande ci vuole un pennello grande.
2: Assolutamente sì.
0: Via.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
2: Poi... Beh, è successo che...
1: Abbiamo anche fatto una foto io e l'umanoide.
2: Ecco,
1: comunque,
2: quello volevo dire.
0: Ah, beh, vedere.
1: Far vedere... Cos'è? Chi era?
4: Sono vane pompe che lusingano esatto, solo la vanità dei superstar.
0: Esatto. C'è una foto, ma lei comunque che... fa, non gli interessa niente. Lei proprio c'ha un pelo sullo stomaco.
1: Allora,
0: e poi mica, pelo, mica solo sullo stomaco.
1: No, infatti.
0: Vediamo.
5: Ma che carino.
0: Ah, è pure,
1: non so se la vogliono, volete inquadrare il mio telefono. Ma
0: è
1: siamo...
0: alto come me.
1: Io e l'umanoide. Forse non si vede bene. Siamo io e Jeeves.
2: Voglio dire solo una cosa. Pare che alla prima puntata, in un fuori onda, ok, Camilla si sia... No, no, si sia messa a parlare con l'umanoide e l'umanoide per la prima volta è uscito dal suo e ha detto, Camilla, e sti cazzi?
0: Sì, sì.
2: Cioè, proprio non ce la faceva neanche lui. Ha detto, mo
0: scusami,
2: basta.
0: Barbara, ma non, ma non c'è la lingua?
2: Com'è limonare un umanoide?
0: Non lo sa, non c'ha la lingua.
1: È un'esperienza particolare comunque, vabbè, un po' comunque ferroso, però sì, insomma sì, alla fine
2: è
1: ti
2: come uno con l'apparecchio, dai, sì, come uno con l'apparecchio.
0: Sì, sì, sì.
2: Allora,
0: grande apparecchio.
2: Grande, sì. D'altronde la storia del pennello. Prego, c'è delle note? Vai.
6: Ciao ragazzi, ciao. Io ho 15 anni, ho preso la bellezza di 3 multe in un voto solo.
2: Sì.
6: Tra il contromano senza casco e viene seguito i carabinieri. Da Brescia tutto, linea San Siro fino al termine.
2: Grazie mille, grazie mille. E salutiamo tutte le persone che ci ascoltano dal carcere, come il nostro ascoltatore. Grazie,
0: Una presta libertà.
2: Esatto. Questa non era male. Jake, io ho paura a chiederti le multe peggiori che hai preso. Non te le chiedo. Salto.
0: Io ho preso delle multe, però non mi piace. Non mi piace dirlo. Mm. No, no,
2: no. Allora, don't try this at home.
0: Ne ho presa una con Don Joe sulla Cumplanare. A cosa, Bari?
2: Sì.
0: No, andavo troppo forte, non voglio dire quanto andavo.
2: Ok.
5: Non
0: io
5: velocità,
0: che sono un esempio per i giovani,
2: un
0: non
2: padre,
0: voglio dire queste
2: un
0: cose.
2: Padre, un padre, bravo, bravo.
1: Devi dire le cose che non devono fare.
0: Esatto,
1: appunto,
0: esatto.
2: È diventata per un istante la Cumplanare una pista di
0: atterraggio. La Cumplanare. Avevo una macchina da collaudare, diciamo così.
2: Ok, bene. Camilla, tu hai preso multe nella tua
1: io
2: vita?
1: Io non ho più la macchina, io sto da Dio, ragazzi.
2: Serena.
1: Senza macchina. No, vabbè, avevo preso le classiche multe perché, che ne so.
0: Non hai per eccesso di bellezza.
2: Sì.
1: Sì. Scusate, ragazzi, se sono uscita anche oggi.
0: Ma non ti dicono, ma tuo padre era un ladro?
1: Sì.
0: Che ha rubato una due stelle e te l'ha messa al posto di occhi.
1: Dovrei metterlo nella lista, vedi questo.
2: Ma tuo padre lavorava in Ferrari?
1: No.
2: Perché è un gran telaio.
1: Mm.
0: Beh.
2: Prego. Vabbè, non hai mai preso una multa?
1: No, certo che le ho prese.
2: No,
1: ma
2: diciamo
1: che ne
2: un
1: so,
2: po' più importante.
1: Parcheggiato male, parcheggiato sopra qualcosa dove non si poteva andare sopra.
0: Che è proprio da te questa roba. Cioè, io mi immagino.
1: Però ragazzi, vorrei dire una cosa.
2: Lei
1: io
2: si
1: guido
2: parcheggia
1: benissimo.
2: Su cosa?
0: Non ci credo.
1: Ok, io vi porto.
0: Tu non c'è niente che fai benissimo. Niente. Fai tutto,
1: io vi giuro,
0: fai tutto.
1: Guarda,
0: average.
1: Questa settimana a un certo punto ero in macchina e c'era anche un ragazzo con
0: chi? Col toro?
1: No, no, ero in macchina con una persona che non mi aveva mai visto guidare.
2: Ok.
1: E mi ha detto, ma io sono sconvolto. Ma tu sai fare i parcheggi?
2: Ah, beh,
1: detto,
2: sì.
1: Certo.
2: Ma è un tema, È un tema.
1: Capito?
2: Quello è...
0: Sai che io sono pronto a scommettere dei soldi che non è vero un cazzo.
1: No, io so guidare.
0: Non vedo l'ora di andare.
1: Perché io a Milano non ho la macchina.
0: Io secondo me tu non sai parcheggiare nemmeno.
1: No, io parcheggio come
0: nel
1: un uomo.
0: Parcheggio di San Siro.
1: Guarda, ti dico una cosa antifemminista. Io parcheggio come un uomo.
2: No, non iniziamo così, ragazzi.
0: Io mi dissocio.
2: Anch'io mi dissocio.
1: quando cioè, passiamo le fuori onda.
0: Io ho visto un sacco di donne sì. parcheggiare benissimo.
2: Posso dire, io mi identifico come un parcheggio.
0: Io sono parcheggista.
1: Me li vorrei far sentire quando le cuffie sono spente.
2: Ma perché questo Barry non sa nuotare? Beh.

0: Buongiorno a tutti, ciao.
1: Buongiorno.
0: 105, un saluto da Genova.
1: Ciao.
0: Sono Alex, una buona giornata.
1: E la multa?
2: E poi?
1: È finito.
2: Voleva solo salutare.
1: Ah, allora, ciao.
3: Ho capito, domanda, mandate i vocali dei vostri amici che salutano.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao, chiamo da Genova.
1: Ciao, ciao, amico di Alex. Ciao, Alex. Ciao.
0: Bedone. Ciao. Avevo la polizia dietro. Mm? Il poliziotto mi aveva detto che mi levava a 5 punti alla fine, meno male me ne ha tolti solo 2. Ciao a tutti, Rete 105.
1: Ciao. No, che
3: carino. Dov'era questo?
4: Non ha fatto attraversare un pedone.
1: Ok,
2: e non ha fatto, okay. C'ha ragione, perché certo. A volte ti mandano proprio fuori, sì, di testa i pedoni, dai, bisogna dirlo.
3: Camilla Ghini, amica delle guardie.
1: È brutta questa, però no. Attenzione.
2: Però una
1: perché...
2: volta non mi hanno fatto l'alcol test,
3: certo,
2: anni fa.
3: Ma tanto non li fermano, non fanno mai alle fighe. Quando fermano le donne, non gli fanno mai niente.
2: No, ma
3: se mi fermano a me, perché non faccio, che non faccio passare un pedone, mi danno 30 anni, a voi non vi fanno niente. Ho visto gente andare via così.
2: No, ma infatti mi è appena venuto in
3: mente. Fanno, bella, ma perché sei, mi fai il tuo Instagram?
2: Ero vicino a questo noto piano bar romano,
1: sì,
2: in via Veneto, che si chiama...
3: Che è noto chi? Di chi?
1: Noto chi? Chi? Noto a chi?
2: Noto a tu, Jekyll, dai, lo conoscete a Roma.
3: Ah, Jekyll la furia.
1: Dove vanno chi?
3: C'è sempre...
2: dove vanno chi? Le persone
1: I?
2: Di Roma.
1: Dai, dove vanno i?
2: I?
1: I?
3: Vito?
2: I topi.
1: Dove vanno i topi?
3: I topi. Jekyll famosissimo, ragazzi, è dai,
1: sì,
3: te-
1: sì.
3: È dai tempi della dolce vita che c'è Jekyll.
2: Ero lì vicino con la mia amica Margherita. Salutiamo.
3: Quella della canzone di Cocciante?
2: Sì. Ci hanno fermato e diciamo, io non lo so, però ero neopatentata, quindi immagino che insomma anche un drink era troppo, insomma.
1: Sì. Ma è sempre un drink di troppo quando ti metti alla guida.
2: Sì, certo. Guarda questo, vabbè. Comunque, ci fermano e io dico, io vado nel pallone perché dico, Dio, adesso...
3: No, vai nel palloncino!
1: Bello!
2: Allora questo mi guarda e mi fa, ah, patente, libretto. Io tipo che non mi ricordavo cosa fosse la patente, cioè, ero andata proprio nel pallone. Margherita, peggio di me, la mia amica, non aveva il documento. Guarda questo qui, gli fa, se vuoi ti posso dare una carta di credito col mio nome. E lui la guarda e le fa, ma mica un documento, la carta di credito.
3: Però non mi hanno fatto niente.
2: No, aspetta, guarda il mio nome e cognome e mi fa, ma tu sei la figlia dell'attore Massimo
1: Boldi.
2: Io in quel momento lo guardo e penso, secondo te devo dirti la verità oppure no? Perché magari poi ti sta sulle palle. Quindi lo guardo e gli faccio, sì. Ma non ci posso credere.
1: Ah,
2: ma tuo padre è il mio attore preferito. Grande. Mi inizia a fare le imitazioni. Marchese. E qua. Figa quella. Così.
3: Io invece 2 anni e 3 mesi e 5 anni al set ho preso. Per la stessa cosa. Hai capito cosa cambia?
2: Vabbè, almeno questo, noi donne, per il resto
1: ma
2: siamo
1: va
2: molto
1: cagare,
2: più
1: va.
2: Noi.
1: Bene, c'è clima di distensione, devo dire la verità, però soprattutto per
2: grazie
1: quanto mi riguarda.
2: Grazie papà per non avermi fatto togliere la patente.
1: Brava.
3: Prima ci diceva, ma lei è figlia di Ghini, Massimo Ghini, sì. Che film di merda,
2: veramente. Mi sta sul cazzo. Ero preoccupata su cosa rispondere, capito?
1: Io devo dire la verità, quando mi fermano, sono convinto di avere una media notorietà, cioè nel senso quando vado in certi posti alcuni mi fermano, facciamo le foto, altri non sanno minimamente chi io sia e ci sta, ma vi assicuro che quando mi fermano, cioè neanche faccio in tempo a dare il documento, buongiorno Daniele Battaglia, come va?
3: Meno male che non ti guardano in tasca.
1: No, esatto. Meno male, a quel punto però è finita, perché io non posso utilizzare nessuna tecnica, no?
3: Ma dai, ci pensa mettiamo... se gli guardano dentro l'impermeabile, perché lui è quello che va al parco.
1: L'abbiamo fermato perché c'è qualcuno che con un impermeabile andava in giro e fare delle cose brutte.
2: Una volta
1: io...
2: hanno fermato me in macchina, io e Elisabetta.
1: Elisabetta
2: Canalis.
1: Chi? Proprio lei!
3: Scommetto che vi hanno arrestato.
2: Questo stiamo scontando questa pena. Guidavo io, lei accanto a me. Però lei si esporta un attimo e siamo andate lisce come noi. Proprio liscissime proprio.
1: Anche lì.
2: Sì, sì.
1: Ma non posso parlare. Allora, bene.
3: Meno male che c'è la benemerita.
1: Meno male. Ma c'è qualcuno che ha mandato dei messaggi inerenti all'argomento che era... le multe, prego.
5: Buongiorno, Alessandro da Napoli. Allora, premetto che avevo preso la patente da un giorno.
1: Sì.
5: Il giorno prima mi ero preso la patente e dopo 5 minuti che l'avevo ritirata ero partito per, da Napoli per Roccaraso.
1: Ah.
5: Il giorno dopo, sul rettino di Roccaraso, prendo la macchina, parto e alla fine del paese c'è una discesina, vengo fermato dai carabinieri.
1: Oh.
5: I carabinieri mi fermano e mi dicono: lei ha fatto la partenza sprint. E tu guardi, ma lei come fa se lei ha fatto la partenza sprint? Che non l'ho fatto. Purtroppo lei neanche che mi vede. Ah beh, allora lei sta senza cintura, molto per mancanza di cintura.
1: Eh beh, e lei a quel punto vale doppio, se non erro, no? Ne ho patentato doppia,
6: sì.
1: Doppia,
3: ma a Napoli te la fanno se ce l'hai la cintura.
1: Ma scusate,
2: no.
1: qual è la partenza sprint?
3: Boh.
1: Cioè, nel senso.
6: E quindi magari quando parti che sgommi anche.
1: Esatto. Ho capito, ma la sgommata.
2: Ma forse lui l'aveva fatta non sapendo guidare, aveva accesa, aveva spinto sulla
6: in montagna, Roccaraso. Magari
1: sì.
6: Un po' di.
3: Va bene, informiamoci sulla partenza sprint. Vai,
1: esatto.
3: Simo, vai.
1: Dice controlla sì. Partenza sprint quando. Vi dico solo una cosa: quando mi hanno fermato a me, ok? Ho la sensazione sempre di essere dalla parte della ragione.
3: Te l'ho fatta la partenza spinta e riapiedi.
1: Era a piedi. Correvo velocissimo. No, ho sempre, non so se capita anche a voi, questa sensazione di non
3: assorbimento.
1: Essere, no, di non essere mai nel torto. Cioè,
2: io
1: tipo,
2: al contrario invece.
1: Penso, cioè,
2: quando mi fermano, penso
1: senso
2: sempre
1: di
2: aver
1: colpa,
2: sbagliato
1: subito.
2: Subito senso di colpa.
1: No,
2: sì.
1: Io invece ho l'atteggiamento del che cazzo ho fatto? Cioè, cosa ho fatto? No?
3: Ma è giusto, bisogna far così.
1: No, invece, secondo me, se sbagli qualcosa...
3: Bisogna contestare sempre. Tanto okay. Comunque ti ritirano lo stesso la patente.
1: Ah, ok, allora a quel punto ti giochi...
3: Almeno la soddisfazione.
1: Almeno la soddisfazione
2: ti sfoghi un attimo.
1: Beh, però, insomma, io non mi ricordo per la... per la motivazione, mi sembra delle cinture, forse, se non erro. Mi hanno giustamente fermato, però a quel punto io dico, ma perché mi sta fermando? Cioè, un po' il vittimismo, no?
2: Mm-hmm.
1: Perché proprio a me? Cioè, con tutto il mondo che non va
3: e
1: bene.
3: Fatto? Ma ce l'ho ma ce l'ho la cintura.
1: Ma ce l'ho la cintura, guardi come mi stanno bene i pantaloni. Le battutacce, io ho quella sensazione lì. Se il mondo va male è perché voi fermate me. Io una volta non ho messo la cintura con tutte le cose che ci sono le guerre.
3: Certo. Era una volta in motorino, ovviamente senza casco, con Vincenzo da Vianfossi.
1: Ma perché?
3: Arriva. C'era una camionetta per me e fa: oh, è il casco. E si fa: no, tranquillo che non casco.
1: Ma ragazzi, giusto, no? Cioè, lui sapeva a cosa andava incontro. A posto così, basta. Ho bisogno
6: comunque
1: di
6: la partenza
1: una pausa.
6: Sprint,
1: sì.
6: Come ho detto io,
1: sì.
6: Dall'alto del mio sapere, quando parti sgommando.
1: È la sgommatina proprio.
6: Sì.
1: Ma ho capito, ne ho patentato, magari ha sfrizionato.
2: È quello che dico, magari lui non sapendo bene come usare la frizione aveva...
6: Sì.
2: No.
1: Aveva... Che fai il gesto della
3: tua
1: patata?
2: Aveva...
1: Va bene.
3: Scopare!
1: Prego!
7: Anni 90, Mugio, praticamente tutti sono ruota lì davanti alla scuola. Ci hanno blindato gli sbirri, ci hanno sequestrato tutto.
2: No,
1: scusate ragazzi,
3: rimetti l'inizio, ti prego.
1: Rimetti tutto e capiamo in che mondo siamo, prego, vai.
7: Anni 90, Mugio, praticamente Mugio. Tutti su una ruota lì davanti alle scuole. Ci hanno blindato gli sbirri, ci hanno sequestrato tutto.
3: Deve essere il cugino
6: giusto.
3: Della Lauretta.
6: Sì, ho mio fratello.
1: Ma mi è piaciuto.
6: Anni 90.
1: Va bene, andiamo avanti con la musica.
2: Dai.
1: Con Emma, Fit Fabri Fibra. Dillo tu.
2: Antidroga.
1: Io non posso.

0: strada, presa all'età di 20 anni per eccesso di velocità, e niente, mi ferma la polizia municipale e c'era una persona, mi fa un paio di domande. Il giorno dopo, tra l'altro non avevo detto niente ai miei genitori, il giorno dopo mega articolo sul giornale, intanto di caricature che io faccio le corna al vigile. Ciao,
1: no,
0: Marzia, da Carpi.
2: È stato molto bello questo ricordo di un'altra persona che ci segue dal carcere e ricordiamo come sempre, salutiamo tutti gli amici.
1: Vi veniamo a trovare, io e Jake.
3: Una presta libertà.
2: Allora, diciamo che c'è un altro segnale che mi fa capire che c'è la ripresa di 105 Takeaway dalle 12 alle 13, ma sappiate che le città si definiscono in ripresa dopo l'estate, quando c'è più traffico, cioè nel senso, ancora mi sembra di capire, per quanto riguarda Milano dovrebbero iniziare le scuole settimana prossima, se non erro,
1: sì.
2: Quindi è ancora quella fase di interregno. Poi c'è quel giorno in cui tu ti svegli, entri nel traffico, bestemmi e dici: ok, sono tornati tutti,
1: che bello.
2: Sono tornati,
1: non avere
2: tutti,
1: la macchina, non avere questo problema, arrivo in radio a piedi.
2: Ma c'è uno che ti viene a prendere, che bestemmierà al posto tuo, quello che ti scarrozza.
3: Capito, non è che puoi fare tutta la tua vita andando a piedi nel blocco
1: io
3: di casa tua.
1: Io a parte Truman, che io non mi muovo da qui. Questa
3: appunto, è quello che stavo dicendo.
1: Sì. Io voglio stare qui.
2: Ok. Perché è una zona che costa poco ed è frequentata male.
1: Sì.
2: Siamo nel centro di Milano. Perfetto.
1: Lasciate, ma che vi frega a voi, no?
2: Niente,
3: ma il vecchio che ti paga tutto dove abita?
2: Dov'è?
3: Di vicino.
1: Mio padre abita a Roma, magari. Manco lui.
2: Come si chiamava quello sceicco?
1: Chi è, mio fratello?
2: No, quello che ti dà i soldi per mantenerti la casa qua.
1: Non te lo posso
2: dire.
1: Va bene,
2: lo scopriremo tra poco, ci fermiamo per un attimo, tra pochissimo.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Siete le sorelle Owens?
8: Sì, se amiamo qualcuno muore.
7: Ma dai!
9: A settembre
8: siamo streghe.
9: Ritorna la magia.
8: E siamo maledette.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
5: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
4: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
5: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
6: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
7: Super Karaoke! Pronti a cantare con me, eh?
6: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
8: Che operatore hai per la luce?
9: Ottima.
8: E per il gas?
9: Ottima.
8: Internet?
9: Ottima.
8: Mobile?
9: Indovina?
8: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
9: Davvero!
10: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
11: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
12: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
13: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
14: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
15: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal, ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrocircala acquistata. Non aspettare. L'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
16: Con Biper e Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
17: 105.
18: 105.
17: 105. Che storia!
18: Radio 105.
17: Che storia!

0: per chiudere con i Clash, con questa canzone che non so perché tutte le volte io sento Tonino di Marte o Tonino è un frate.
1: Tonino di Marte!
0: Esatto. Comunque non chiudiamo l'argomento del giorno senza ovviamente un commento finale da parte dei nostri ascoltatori con una nota vocale. Vai Maurizio, grazie.
2: No ragazzi, questa ve la devo raccontare.
0: Vai.
2: Stavo andando a Berlino con una Swift, quindi neanche macchina potente,
0: sì.
2: E sono riuscita a prendere in giro di un quarto d'ora tre autovelox e uno tra l'altro con ritiro di patente per un mese, cioè divieto di circolazione in Germania.
0: Ma scusami, non c'è il limite di velocità
3: ma in
0: più alto in
3: Germania?
0: In Germania
3: non puoi tipo allora, andare quanto ti pare?
1: Sì, però è a zone.
0: Ah, è a zone,
1: è a zone, ci sono delle zone in cui devi andare a una certa velocità, delle zone in cui devi andare a un'altra velocità.
0: È
1: ma
0: vero.
1: Dove c'è? Se sgarri.
3: Ti beccano subito.
0: Finita. No, è vero, c'è perché mi è arrivata la multa che ho preso quando sono tornato dopo aver preso 5 pappine dal Paris Saint-Germain, sono ritornato molto velocemente.
1: Che
0: casa.
1: Dire, te lo meriti.
0: Me lo merito, è giusto così, è giusto così. Noi ci ritroviamo domani a partire dalle 12 con 105 Takeaway, grazie Jake, grazie Camilla, grazie...
1: Grazie Danielino!
0: Maurizio, grazie Lauretta, domani, ciao!

Radio 105, sono le 13 puntuali, andiamo con gli squizzati! Non sento nulla! Bene! E siamo partiti con la bella...

0: Sono le 13 puntuali, siamo partiti con gli spizzati, siamo tornati in ottima forma. La formazione, a proposito del giro di parole di quest'anno, è la seguente. Allora, al centro il, come dire, il conduttore, quello serio, quello che conduce il quiz, questa trasmissione, è il sottoscritto, quindi Enrico Pappi. E poi abbiamo alla mia sinistra o destra, secondo te come guardate voi il, sul canale 66 il programma, abbiamo la bellissima, bravissima, simpaticissima Ludovica Frasca.
1: Ciao ragazzi, bentrovati. Ma che presentazione, Enrico, non me l'aspettavo.
0: Dall'altra parte, sinistra, destra, insomma, secondo da come voi guardate il, la trasmissione oppure la sentite soltanto, abbiamo anche lei, bellissima, bravissima, simpaticissima, Rebecca Pappi.
2: Grazie, ciao a tutti.
0: Bene, questa è la formazione di quest'anno. Se volete fare dei commenti, fateli subito al 342 41 15 105. Il regolamento è ovviamente sempre lo stesso. Si vincono ben 2000 euro che sono pronti per voi. È l'unica trasmissione, l'abbiamo detto più volte, in Europa che mette in palio, mentre così ci si diverte, un bel montepremi in dindini. Bisogna però partecipare, bisogna sempre iscriversi sul sito, lo ripeto, bisogna andare sul sito 105.net, quindi lì bisogna andare nella sezione degli squizzati. Ora facciamo così, partiamo, perché come sempre dobbiamo scegliere l'argomento con il quale giochiamo, ma prima di tutto voglio sapere cosa avete fatto. Allora, com'è andata l'estate? Come
1: state? Benissimo. Ci siamo tanto divertite.
0: Che hai fatto te, Ludovica? Sentiamo.
1: Allora, intanto io ho viaggiato, ho preso più aerei che cappuccini in quest'estate.
0: Bene.
1: Che da un lato è bello, però dall'altra parte un po' mi ha stancato. Ed è capitata una cosa molto divertente, che ero all'immigration americana e che volevano sapere cosa facessi, no, di lavoro. Io ho detto, lavoro con Enrico Pappi e Rebecca Pappi in radio. Ah, quale radio? È una radio, Radio 105, una radio in Italia. Ma spiegami che fai il programma. Oh, gli ho dovuto spiegare tutto il programma degli squizzati, al che alla fine mi ha detto, magari provo anche io. Dico, ma devi sapere di musica italiana? I love Italian music.
0: Beh, è andata così.
2: Bene, abbiamo un nuovo ascoltatore e salutiamolo.
1: Esatto.
2: Ciao John. Ciao
1: poliziotto dell'immigration.
0: Invece tu che hai fatto, Rebecca? Sentiamo
2: io,
0: un po'.
2: Io ho fatto un po' di giri, sono tornata ieri dal Marocco, che avevo un matrimonio di una mia amica.
0: Ah.
2: E mi sono divertita tantissimo. Tra l'altro stavo facendo una foto Marocco. Nel deserto in Marocco e stavo lì, avevo visto in lontananza dal matrimonio questo bellissimo cuscino rosso. Io avevo questo vestito rosso, dico, ah, top, perfetto, vado a farmi una foto lì. Mi metto a fare una foto, c'è la mia amica che mi fa la foto, mi arriva un ragazzo, mi fa... mi comincia a parlare e io penso che mi sta chiedendo se volevo un caffè, perché non capivo quello che diceva.
0: Poi un caffè, caffè. Nel deserto,
2: io,
0: il cuscino rosso.
2: E non lo so, ho detto no grazie, il caffè magari dopo. E lui mi fa, ma che caffè? Scorpions, ci stanno i scorpioni. E io mi guardo dietro, c'era pieno di scorpioni. Io in mezzo tipo serenissima a farmi la foto.
0: Vabbè ho capito.
1: E tu,
0: diciamo,
1: invece?
0: Io invece, ragazzi, sono
1: ci siamo
0: stato
1: anche visti.
0: Sono stato tranquillo, sono stato ci siamo visti, siamo beccati durante l'estate. Sono stato molto tranquillo, ho dovuto sistemare un po' di cose familiari, però adesso è importante partire con il programma. Allora, intanto ringraziamo tutti coloro che ci stanno seguendo in questo momento. Partiamo subito con la notizia con la quale vogliamo giocare. Allora, ragazzi, io partirei con una bella notizia, visto che avete parlato delle vostre vacanze. Abbiamo parlato che oggi è la prima puntata della nuova edizione degli squizzari di 105. Io direi che come argomento ricominciare ci sta. Che dite, vi piace?
1: Ci
0: l'argomento
1: piace.
0: Ricominciare?
1: Ricominciamo.
0: Abbiamo sempre in regia Summa, eccolo qua, Antonio Summa.
3: Buongiorno.
0: Bravo Summa, è tornato, che ha fatto subito la prima figura.
3: No, ho risolto il primo problema tecnico, incredibile.
0: Ah sì? Mamma mia, applauso a Summa, fatti l'applauso da solo. Poi abbiamo sempre la nostra redazione, tutta al completo, Asaia. Asaia, ciao.
4: Buongiorno ragazzi, buon primo giorno.
0: Tu che hai fatto invece quest'estate, Asaia? Sei sempre stata col tuo fidanzato, col cravatto, oppure l'hai cambiato? No, devo sapere prima
4: sono
0: di partire.
4: Sono stata un po' col cravatto e un po' con gli amici, abbiamo bilanciato un po', dai.
0: Comunque sei stata in giro anche te o hai avuto aneddoti come Ludovica e Rebecca? Cioè non ti è successo niente di particolare, una con lo scorpione, una all'immigration, te?
4: No, nulla in particolare per ora.
0: Brava, finalmente una che ha fatto una vita normale. E poi abbiamo sempre il nostro Uzzi, Paolo Uzzi, il nostro responsabile totale. Paolo, come stai?
5: Tutto bene, vi ricordo che fra un po' scadremo nel ritardo della prima puntata.
0: Va bene ragazzi, ci siamo allora, andiamo subito con il primo ritardo, lanciamo subito il primo brano.
1: È un disco molto bello che ci insegna a vivere le cose così come sono, in maniera serena, serenamente, Giulie e Brash.
0: E allora andiamo.
6: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: E siamo tornati e state ascoltando gli Squizzati di 105. Siamo in direttissima, sono esattamente le 13.08 e oggi giochiamo con il tema ricominciare, perché stiamo ricominciando la nuova stagione.
1: Bene bene ragazzi, allora dobbiamo subito scoprire chi gioca con noi. Come sempre, siamo pronti a dare 2.000 euro a chi vincerà questa puntata. In questa nuova stagione abbiamo un cambiamento molto importante che vado a dirvi. Allora, nella vecchia stagione, diciamo nella precedente stagione, chi vinceva il gioco della manche andava avanti e affrontava il nuovo concorrente attraverso lo squizzino, ovviamente, che veniva selezionato, e si andava avanti così. Ora invece abbiamo pensato proprio di dare una grande opportunità invece di andare in finale e quindi di meritarsi la finale a chi supera ogni manche. Quindi che succede? Che chi vince la manche va direttamente a Ola Sai o Te Ne Vai, che è la semifinale, diciamo, di ogni puntata, perché poi chi vince quella va allo squizzone. Quindi attenzione, è molto importante vincere ogni manche perché si guadagna il diritto di andare in semifinale. Allora andiamo a conoscere con lo squizzino chi sono i primi due concorrenti di questa prima puntata.
2: Gli Squizzati di 105 presentano
3: lo squizzino.
4: Ma è un po' diversa.
1: Ma no, ma che dite?
5: È una base diversa.
4: Non noti i dettagli come tutti gli uomini, mamma
1: mia. Ma come tutti gli uomini, scusa, ma è uguale.
4: Anche io mi sono tagliata i capelli di 2 centimetri e non l'hai notato.
1: Vabbè, sì, quello l'avevo notato comunque. Però scusate, è uguale, Uzi, è la stessa identica dell'altro anno. Vabbè, solo che
6: Beh, guarda che abbiamo messo un mese e mezzo per trovare la base nuova.
4: Allora abbiamo Ivan, a 52 anni, vive ad Aprilia in provincia di Latina. È in pensione ma faceva il grafico, convive e ha 3 figli ed è appassionato di musica come la maggior parte dei nostri concorrenti che ci chiamano. Infatti segue Sarabanda da un sacco.
1: Bravo.
4: Ma non ha mai potuto partecipare, quindi ha provato con gli Squizzati.
1: Ciao Ivan, buongiorno.
7: Buongiorno.
1: Come stai? Come stai? Ma tutto bene?
7: Tutto bene, tutto bene.
1: Senti, insomma, mi ha detto Lodovica che segui Sarabanda, quindi sono molto contento. Tu lo sai, quando mi dite questa cosa io mi sciolgo, mi commuovo, sì, ci rimango, capito? E Ivan, tu vuoi partecipare perché vuoi vincere? Dì la verità, vuoi vincere 2.000 euro?
7: No. Assolutamente sì, io ho un mese che sto in attesa.
1: Veramente? Vedi che ce l'abbiamo fatta, Ivan. Allora io ti devo fare la domanda dello squizzino. Ti ricordo che se poi riesci a rispondere in modo esatto e poi riesci anche a superare questa manche, vai direttamente alla semifinale. Quindi intanto partiamo con lo squizzino. Mi devi dire, come si dice ricominciare in inglese? Restart o duballo?
7: Restart.
1: Bravo, allora abbiamo Ivan, il primo concorrente. Vai Ivan, andiamo avanti.
0: Allora abbiamo Chiara, 18 anni, vive in Treviglio, il suo sogno più grande è diventare un'attrice e ama viaggiare e dice che spera di riuscire a visitare tutti i paesi nel mondo. Ascolta ogni genere di musica e suona le percussioni nella banda del paese.
1: Bello. Chiara, buongiorno.
8: Ciao a tutti.
0: Ciao Chiara.
1: Ciao Chiara, ma sei giovanissima, ciao. 18 anni.
8: Sì.
1: Mamma
8: sì,
1: mia.
8: Sì, appena... No, ho appena fatto la maturità.
1: Com'è andata? Com'è andata?
8: Bene, bene, sento.
1: Senti, ma perché sei single? Qui leggo single, come mai? Che succede?
8: Perché, sono giovane.
0: Perché ha 18 anni, esatto.
1: Ma che vuol dire a 18 esatto. anni? A 18 anni uno può pure avere un flirtino, no? No, senti mia figlia cosa dice.
8: Per adesso no.
1: No, ma come lo cerchi? Come lo vuoi? Perché noi qui ne abbiamo uno pronto, guarda, te lo posso descrivere. È secco secco, è una pippa in regia, però è bravissimo nella vita, sa cucinare.
4: È un ragazzo, sì, sì.
1: Ti può interessare? Si chiama Antonio? No?
8: Boh, magari.
1: Allora se va...
4: No, è qui in regia, sta diventando tutto rosso.
5: Ma non c'è il consenso da parte mia.
1: È arrivato, abbiamo il Brad Pitt della regia, abbiamo, come se la tira. Allora, Chiara, anche per te la stessa cosa. Prima c'è la domanda dello squizzino, poi, se ovviamente riuscirai a dare la risposta esatta, insomma, non ho dubbi, se riuscirai anche a vincere questa manche, andrai direttamente in semifinale. La domanda è questa: cosa dice Rossella Wara nel film Via col Vento? Proprio stiamo proprio Antegaglia e Pretrella. Domani è un altro giorno o domani è un altro porno? Dimmi te. Io mi rifiuto.
8: Domani è un altro giorno.
1: Ma scusami Chiara, io mi rifiuto di leggere queste cose. E allora abbiamo Ivan contro Chiara. Andiamo con il primo gioco del Mi manca la parola. Vai!
9: Mi manca
10: l'amore, i soldi.
9: No, la parola.
10: La parola.
1: Uguale.
4: Questa non è
11: mi manca la parola.
4: Questa effettivamente
1: è uguale, questa è uguale. Sì. Allora, ragazzi, Ivan, Chiara, avete chiaro? Scusate il gioco di parole, il concetto. Chi supera questa mancia va direttamente in semifinale. È importantissimo.
7: Sì.
1: Ok. Allora, Ivan, Chiara, facilissimo questo gioco, Lo conoscete. Partono le canzoni, si fermano, mi dovete cantare o dire la parola che viene stoppata, ok? Quello vi fa guadagnare un punto. Se sbagliate, però, attenzione, date il punto all'avversario e chi arriva a 5 va in

0: semifinale. Partiamo con una canzone che non potevamo non citare, che è proprio quella di Pappalardo. Ricominciamo quindi, Ivan, partiamo e ricominciamo proprio da te. Vai!
1: Sono capace di stare a guardare questi occhi di brace e poi non provare un brivido.
2: Dentro.

0: Bene, punto a Ivana. La conoscete questa canzone, Rebecca Lodovica? La conoscete?
1: Sì, sì.
2: Certo.
0: Sì, no, sì o no?
1: Certo, strappa lacrime. Che quante volte l'ho dedicata?
0: Rebecca, tu la conosci questa canzone?
3: Io sì, la conosco, però non l'ho ancora mai dedicata a nessuno.
0: Ah, okay. Ricominciamo? No, infatti.
3: No, non ricominciamo.
0: Allora andiamo da Chiara. Chiara, per te invece abbiamo Lucio Battisti. Sempre oggi partiamo, raga, con Stanticaia e Petrelle. Però, grande Lucio, mi ritorni in mente.
4: Mi ritorni in mente, dolce come mai, come non sei.
5: Non ho idea.
0: Aspetta, hai detto come non sei?
5: No, non ho idea.
0: No! Guarda che la sarebbe becca, no. Come non sei?
5: No. Tu,
4: come non sei tu?
0: Mannaggia, Ima, guadagni questo punto. Mannaggia, mannaggia, Chiara, mi dispiace.
5: Cavolo.
0: Mannaggia, mannaggia. Vabbè. Sai perché ho detto a Rebecca di proseguire? Perché in realtà questa è una canzone di Lucio Battisti, e Lucio Battisti cantava ma talmente tanti anni fa che tu proprio, Chiara, secondo me nemmeno conosci, no? Vero?
5: No, Lucio Battisti lo conosco, ma questa canzone
0: no,
5: sì, ma non le parole.
0: Mannaggia, mannaggia, mi dispiace, Chiara. E qui è capitato, e sì, qui Sum è stato un po' cattivello. Allora adesso torniamo da Ivan. 2-0 per Ivan, si arriva a 5. Attenzione, Ivan, Malika Ayane, ricomincio da qui, vai.

0: Ivan?
1: Gli ridò il punto che mi ha dato prima.
2: Ecco.
0: Che tu sia il centro di me. Sempre.
1: No.
0: Maria. Sei, ci è arrivato piano piano, piano piano, dai. Chiara ti ha restituito il punto, 2-1. Adesso Chiara, grazie. Non mi dire che non conosci Cremonini però, è Cesare Cremonini.
3: No, certo che lo conosco.
0: Buon viaggio, vai!

0: però quanto è un giorno buono!
1: È un giorno buono, stamattina mi ha scettato su, adoro lo caffè, o stereo per canzone, a quanto ti pagano ste...
0: Mustafa!
2: Non lo so.
0: Ah, così!
1: A quanto ti pagano ste la così?
0: Mannaggia, Ivan, hai dato un punto a Chiara. Chiara, 6-3. Ora il grande Vasco Rossi è un grande classico ed è Cambiamenti. Vai!
3: Cambiare macchina è molto facile, cambiare donna un po' più difficile, cambiare vita è quasi
4: impossibile.
0: Ma brava,
3: cambiare
0: Chiara!
3: Donna un po' più Chiara! Difficile, cambiare vita è quasi impossibile.
0: Brava, brava, brava. Allora, Ivan, 6-2. Attenzione, adesso se sbagli, Chiara guadagna il quinto punto e va in semifinale. Direttamente, okay. Quindi al terzo gioco, alla terza manche. Quindi Ivan, o mi guadagni il terzo punto o mandi Chiara in semifinale, cioè vicinissima allo squizzone. Giovanotti, un raggio di sole, vai.
5: Chiedo a

0: sei
1: romantica.
2: No, lunatica.
1: Lunatica.
2: Allora Chiara guadagna il punto e va a 5. Chiara va in semifinale.
3: Brava Chiara, Chiara.
4: Grazie.
2: Ma Chiara, che brava Chiara. Salutiamo intanto Ivan. Ciao Ivan.
1: Ciao Ivan. Un saluto a Nicolò, mio figlio.
2: Ok, salutiamo Nicolò. Ciao, allora, Nicolò. Ciao Nicolò.
5: È bello ciao. Detto. Ciao caro.
2: Hai capito, il grande Ivan. Allora Chiara, sei la prima semifinalista di questa nuova edizione dell'iscrizione di 105, ovviamente direttamente vai in semifinale, noi invece adesso andiamo in pubblicità e poi torniamo, vai.
6: 105.
7: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
8: Settembre è il momento giusto per rimettere a fuoco i tuoi obiettivi. E se iniziassi dalla tua vista? Con Baviera Clinica Oculistica puoi dire addio a occhiali e lenti a contatto e ritornare in scena con una vista in HD. Per il Back to Work approfitta di uno sconto fino a 200 euro sull'intervento. Prenota ora la tua visita. Baviera, il focus giusto senza occhiali. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
9: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
10: Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Vieni da MD anche per la tua casa.
12: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
13: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 20 settembre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un tappeto antiscivolo in microfibra, dimensioni 50x80 cm, con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta un piccolo contributo per fare più bella la tua casa.
12: Ti aspettiamo!
11: MD, buona spesa Italia!
14: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
15: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
16: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
17: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
18: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
19: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
10: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
3: Qualcuno ha detto Just Eat.
12: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
7: Oh mio Dio!
12: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Simpson e Grey's Anatomy
5: Meredith
12: suonano esattamente così.
7: Prendi me, scegli me.
5: Mitico!
12: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
7: Ama me.
12: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
1: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: 99, 99, non è possibile.
11: Tesoro,
0: Tutto ok?
4: 99, Puma, microtasso!
0: Calmati, ora chiamo qualcuno.
4: 99, Puma.
0: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
4: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
2: Ed eccoci 13:24.

0: bene come esperimento, e quindi abbiamo detto proseguiamo così con queste due scatenate, Rebecca e Ludovica, quindi mi stanno sinceramente mettendo in mezzo. Intanto Chiara, sei in linea? Chiara, ah no, no, non ce l'abbiamo più perché andava direttamente in semifinale, no,
1: certo.
0: Chiara,
1: la nostra. Quindi adesso noi ce l'abbiamo, ne abbiamo già altri due.
0: Ok, quindi Chiara la troveremo in semifinale. Adesso per il nuovo regolamento, lo ripetiamo, ma soltanto i primi giorni, poi dopo entreranno così normalmente nelle vostre teste. E abbiamo adesso la seconda manche, altri due concorrenti. Chi vince questa manche va quindi al gioco seguente, che è proprio la semifinale. Quindi anche questa manche è molto importante. Andiamo con lo squizzino.
2: Gli squizzati di 105.
0: Ma sembra natalizia,
2: lo squizzino.
0: Ma sembra natalizia sotto, no, dai, adesso lo devo dire. Scusate, no, ma sembra una cosa natalizia, ma dai.
3: Ma
0: summa.
3: Senti che bello questo jazzettino.
4: Ma noi siamo avanti tre mesi.
1: Intanto, ma è moderno, a New York tutti ascoltano il jazz.
0: Vabbè, dai, andiamo avanti.
1: Allora, abbiamo vai. Samuele. 30 anni, vive a Venezia, venditore d'auto, convive da 5 anni con Lisa e per la mia felicità ha due bassotti. Appassionato di palestra e videogiochi, dice mi piacerebbe partecipare perché la vincita sarebbe sicuramente destinata a un viaggio da fare tutti insieme. Ciao
0: buongiorno,
1: Samuele.
0: Buongiorno Samuele,
5: ciao,
0: come stai?
5: Tutto carico.
0: Come
5: tutto
0: stai?
5: Bene, tutto bene.
0: Dove
5: tutto
0: vuoi
5: bene,
0: andare?
5: Grazie.
0: Dove vuoi andare?
5: Ma non lo so, guarda, siamo abbastanza aperti. Sicuramente deve essere una meta dove possono esserci anche i cani con noi.
0: Ah sì? Come si chiamano i tuoi bassotti? Nome di matita, quelle cose.
5: Brave Happy. No, Brave,
1: Brave
5: Happy.
1: And Happy.
0: Ah, bene, carino.
1: Ma scusami, Samuele, scusa, dico che glielo chiedo, ma sono bassotti a pelo lungo o pelo corto?
0: Ma che?
5: No, no, pelo corto, pelo corto.
1: No, perché
5: in
1: cambiano. Oh, piccini.
5: Sì.
0: Io mi sono già pentito, lo sai.
5: L'ho focato.
0: Uzzi, mi sono già pentito. Cioè, veramente.
1: E sono due maschi o due femmine? Una femmina.
0: Ma cosa
1: maschio?
0: Cacchio?
1: No, vabbè, ho capito.
5: Maschio e femmina, maschio e femmina.
1: Basta, finito.
0: Non è carino, no, sono domande carine, invece bisogna conoscere i nostri ascoltatori, giusto? Invece sono domande giuste.
1: E invece che volevo chiedere, no, niente, basta, giochiamo.
0: Samuele, scusa, vengo proprio messo in mezzo, capisci Samuele? Senti, ti faccio una domanda, è molto importante rispondere in modo esatto. Cosa ricomincia a settembre? La scuola o la noia?
5: Alla scuola.
0: Bravo Samuele. Allora, ci abbiamo Samuele.
6: Dipende.
0: Chi sfida Samuele, ragazzi?
6: Allora, abbiamo Federica, 33 anni, vive in provincia di Modena. Convive a due bimbi, 7 anni e 2 mesi, e dice che è prontissima a mettersi in gioco e carica a mille.
0: Federica, buongiorno!
7: Buongiorno!
0: Hai
6: Eccola.
0: Capito, Federica, come sei spizzata? Senti, ti piace questa formazione? Ho detto al 342 41 15 105, cosa ne pensate?
7: Sì,
0: tutti dicono sì. Ti
7: è
0: piace?
7: Perfetta.
1: Grazie!
0: Senti, guarda.
7: Enrico un po' meno, ma le ragazze
0: bellissime. Sai perché mi piacciono? Sai perché mi piacciono queste due ragazze, sia Rebecca che Ludovica? Perché non hanno il passino nel cervello. Sai quando pensano una cosa la dicono? Cioè, non hanno il filtrino. Non,
7: è così, è giusto.
0: Cioè, capisci? Per me è come se tornato
1: a scuola.
0: Ecco, bravo.
6: Ecco, okay. Chiediamo a Federica, i suoi bimbi sono a pelo corto o a pelo lungo?
7: A pelo corto. Ho anche io due cani.
0: Lo vedi, però il DNA l'ho trasferito a mia figlia, perché sì, come per cura pure lei, vedi? È veramente un gruppo dei deficienti. Allora, senti, sei pronta Federica per lo squizzino?
7: Prontissima.
0: Quest'anno già ho capito dove andiamo a finire. Allora, mi devi dire, chi cantava la canzone Ricominciamo? La cantava Pappalardo o Pappamolla?
7: Pappalardo.
0: Bene! E allora abbiamo Samuele contro Federica e andiamo al gioco Indovino chi o cosa?
8: Indovina chi?
9: Ma chi?
8: Indovina stessa. Chi? Ma anche cosa?
0: Adesso mi arrabbio. No, scusate! Allora... Mi arrabbio sia con Rebecca che con Ludovica. Mi avete promesso che cambiavate tutte le sigle. Avete detto che
1: noi,
0: sì,
1: noi la... non abbiamo
6: se
1: ancora
6: te le canto
1: la direzione
6: tutte.
1: Creativa.
6: Se vuoi te le canto tutte io. Il Novinaki
1: o cosa?
0: E chi è che fa così? E quelle Uzzi. Ma ho capito, bisogna farle nuove. Se ne d'accordo Samuele e Federica che bisogna andare con le sigle nuove.
6: È vero.
7: No, vanno benissimo queste.
0: Ho capito,
1: niente,
0: Federica,
1: oggi proprio...
0: non ne becco una oggi. Allora, il gioco è questo. Indovina chi o cosa. Io vedo degli indizi, mi dovete dire di chi e di cosa parlo. Chi di voi si salva va in semifinale dove già c'è Chiara. È tutto chiaro?
7: Chiarissimo.
0: Allora, partiamo con Samuele. In arrivo, di cosa parlo? Vai.
5: Scusami?
0: In arrivo. Niente, andiamo da Federica. Indesiderate.

0: Niente, torno da Samuele. Tante. Federica, no. Lavoro. Oh. Samuele, Outlook.
1: Serie. Serie.
0: Che hai detto?
1: Serie.
0: No.
2: Desiderato.
0: Federica, da leggere. Oi. Federica.
3: È il bimbo.
0: Federica.
4: Sì.
0: Da leggere. Partiamo malissimo quest'anno.
4: Non
0: Samuele,
4: lo so, non lo so.
0: Posta.
1: Storie.
0: No. Federica, spam.
4: Email.
0: Oh, oh, l'email. Federica, un punto. Ragazzi, si arriva a tre. Andiamo da Federica. Federica, disciplina, di cosa parlo? Vai.
4: Passo.
0: Samuele, peso.
1: Parole?
0: No. Federica, grammi.
4: Sport?
0: No. Samuele, cibo.
1: Calorie?
0: Federica, chetogenica.
4: Dieta.
0: La dieta, 2-0. Allora Samuele, si arriva a 3, attenzione, e chi supera questa manche va in semifinale. Attenzione Samuele, è per te. Coppia, di cosa parlo?
1: Amore?
0: No, perché amore è il secondo indizio, Federica.
4: Matrimonio?
0: No. Samuele, 2.
1: Relazione?
0: La relazione! Recupera un punto. Ora Federica 6-2, Samuele a 1, eh? Andiamo avanti, sì. Vediamo se arriva a 3. Giornata, di cosa parlo? Giornata.
4: Lavoro.
0: No. Andiamo da Samuele. Rosa.
1: Festa della donna?
0: No. Federica, sole.
4: Vacanza?
0: No. Samuele, pastello.
1: Colore?
0: No. Federica, romanticismo. A che fare ovviamente col tema di oggi? Ti stai avvicinando. Samuele, colori.
1: Rosso.
0: Però di cosa parlo, Federica? Natura.
4: Tramonto.
0: No. Samuele, cielo.
1: Oddio, non so.
0: Passo. Non lo sai? Federica, inizio.
4: Alba.
0: L'alba è per 3-1. Federica, complimenti. Vai in semifinale. Noi salutiamo Samuele. Ciao Samuele.
2: Ciao Samuele, ciao, ci dispenserete due bassotti.
0: Grazie. Mannaggia, mannaggia. Allora Samuele, noi ti salutiamo. Allora Federica contro Chiara andranno in ovviamente semifinale. Vediamo chi di voi vincerà. Intanto bello. Adesso che cosa dobbiamo fare, ragazzi?
2: Ascoltiamo una bella canzone. Quale? Scritta da Ed Sheeran. Sono sei ragazze internazionali. Si chiamano Cat's Eye Animal. E poi torniamo.

0: ragazze. Sono le 13.35, siamo in onda in diretta con gli Schizzani 105. Che vuoi dire, Rebecca? Che ho fatto? Che ho detto? Che
1: no, niente, stavamo cantando con te.
2: Stavamo cantando che diciamo che sono proprio belle.
0: Ma cosa diciamo, fa questa parola? Canzone? Scusate, fatemi sentire. Mamma mia, ecco. Voi non siete schizzate, siete proprio esaurite. Io già ve lo dico. Comunque, ragazzi, siamo arrivati in semifinale e abbiamo Chiara contro Federica. Chiara, ci sei?
3: Sì, ci sono.
0: Federica, ci sei?
4: Ci sono.
0: Allora andiamo intanto con la sigla, vai.
5: O la sai?
6: O te ne vai.
0: Anche questa è uguale, ma domani vi promettiamo che cambiamo. Allora, Chiara, Federica, bravissime, siete arrivate in semifinale. Adesso, chi vince questa manche va allo squizzone, dove ci sono 2000 euro. Ricordiamo che Chiara, intanto così ricordiamo i nostri concorrenti, ha 18 anni, giovanissima, vive a Treviglio. Ci ha scritto che vuole diventare attrice, che ama viaggiare e si sente completamente squizzata. Dall'altra parte invece abbiamo Federica, quindi due concorrenti femminucce, oggi sono molto contento, 33 anni, nata a Potenza ma vive a Modena. Ci ha scritto che è prontissima a mettersi in gioco e che è carica a mille per affrontare qualsiasi sfida. E allora, sarà sicuramente una bella manche. Chiara contro Federica, mi dovete dire i titoli di queste canzoni. Titolo esatto un punto, titolo sbagliato il punto va all'avversario. Chi arriva a 5 va allo squizzone dove ci sono 2000 euro. Partiamo con Chiara con Lady Gaga.
3: Born This Way.
0: Born This Way. Chiara, un punto. Andiamo avanti. Allora, Federica, per te abbiamo i Coldplay.
3: Non lo so.
0: No, viva la vida. Ai ai ai, punto a Chiara. Chiara 6-2. Chiara, vediamo un po' se indovini questa canzone delle Spice Girls. If you want my future,
3: forget my past. Wanna be?
0: Ma brava! Ma che brava! Chiara, ti porto a stare a banda, sei bravissima. 18 anni, conosci le Spice? Ma sei bravissima. Anche le Spice Girl conosci. Brava, brava. Anche io le Spice Girl qui da me in studio. Ma più che Spice.
1: If you wanna be my lover.
0: Ma perché gliel'ho detto? Perché? Allora, attenzione, Federica, la situazione per te è un po' grave. Perché Chiara ha 3 punti, si arriva a 5. Devi rimontare, ok? Federica. Sei pronta?
3: Pronta.
0: Questa non la sbagli, perché è Gloria Gaynor.
3: Oddio.
0: I will survive.

0: Ecco, Chiara, vai a 4. Adesso, se mi indovini il prossimo titolo, vai allo squizzone.
1: Ok.
0: Sei pronta?
1: Prontissima.
0: George Michael per te.

0: Complimenti.
1: Beh, veramente brava. Intanto salutiamo anche Federica. E ciao Federica.
2: Grazie mille.
0: Ciao Federica.
2: Grazie, bravissima Chiara.
1: Chiara, brava. Devo farti i complimenti perché sei stata bravissima. Ma ti piace proprio la musica in generale? Perché sì, hai 18 anni e hai indovinato canzoni anche difficili.
2: Più che altro quella inglese proprio mi appassiona un sacco.
1: Ma sai anche le parole? Cioè, per esempio, di questa canzone sai anche le parole, sai cantarla?
2: Chiara, super sì, però mi imbarazza.
1: Dai, fammi sentire, dai, ti prego, fammi sentire.
2: Ok.
1: Vai.
2: So I'm never gonna dance again. Yes, yes, yes, I'm gonna leave. Devo ancora andare avanti.
1: Ma che brava Chiara! Bravissima, sono proprio contento che tu vada. E sei la prima finalista. E che tu vada allo squizzone dove ci sono 2000 euro. Ragazzi, siete contenti che Chiara è arrivata?
3: Molto, perché è una donna, è una giovane donna. E poi vuole recitare. Brava, brava Chiara.
1: Rebecca, tu hai qualche domanda che vuoi fare? Intelligente a nostra Chiara, prima di andare ovviamente a sentire.
4: Non è una domanda, però è un consiglio. Rimani single più possibile.
1: Ma dai, Chiara, non dare retta.
4: No,
1: Chiara.
4: No, flirta con tutti.
1: Ma no, flirta con tutti, ci sarà pure una via di mezzo. Cioè, trova un fidanzatino. Comunque, lanciamo la canzone e poi dopo, quando torniamo, andremo con lo squizzone. Vai, cosa c'è?
4: Ora ci andiamo ad ascoltare questa canzone bellissima del mio drink preferito, Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola. E tra poco torniamo e andiamo a vedere chi vince lo squizzone.
1: Va bene, a tra pochissimo!
5: Ma che ti

0: canzone d'estate, adesso che ci avviciniamo all'autunno. Siamo tornati in diretta, 13.44, i vostri squizzati di 105. Il rientro insieme, giochiamo con Ricominciare, la nostra Chiara sta per andare allo squizzone finale.
1: Brava Chiara!
2: Tra gli squizzati di 105, solo uno è riuscito ad arrivare a un palmo dai 2000 euro.
3: 2000 euro.
2: Riuscirà a portarseli a casa?
3: Riuscirà a portarseli a casa?
2: Scoprilo adesso.
3: Scoprilo adesso.
2: Nel gioco di Lo Squizzone.
1: Chiara, come ti senti?
4: È un po' in ansia.
0: No.
1: Non devi essere in ansia, no, Chiara, però... perché sei stata molto brava.
4: Grazie.
1: Allora,
4: grazie.
1: Tu ci hai scritto che vuoi diventare un'attrice. Che genere, esatto, ti piace?
4: Allora, in realtà dipende, a me piacciono un sacco i film di fantascienza, però anche quelli romantici, cioè un po' di tutto alla fine, però dipende proprio dal film in sé, dalla trama.
1: Ma perché tu sei romantica come ragazza oppure perché ti piacciono i film così un po' romantici, che ti fanno sognare?
4: Allora, sono romantica ma nei confronti degli altri.
1: Vabbè, non voglio indagare più di tanto. Senti, c'è anche scritto: mi sento una completa squizzata e vi guardo tutti i giorni e mi tenete compagnia quando pranzo e spero di avervi incuriosito. Ci hai incuriosito e ricordiamo che per partecipare bisogna andare sul sito 105.net nella sezione degli squizzati e scrivere così cose carine che ci incuriosiscono e poi noi vi richiamiamo. Comunque ti devo dire anche un'altra cosa, che sei, e qui parte il grande applauso e i nostri complimenti, la finalista più giovane che abbiamo mai avuto agli squizzati dalla prima puntata. Quindi veramente sei la più giovane finalista. Adesso l'argomento è Ricominciamo. Hai ben 60 secondi di tempo. Io ti faccio una raffica di domande. Quelle che non sai, schippale. Devi darmi 5 risposte esatte. Te ne bastano 5 per vincere 2000 euro.
4: Ok.
1: Dimmi quando sei pronta e io vado.
4: Sono pronta.
1: Dove ti trovi in questo momento?
4: Sono in camera mia chiusa dentro.
1: Allora, andiamo. Quale libro racconta la storia di un naufrago che deve ricominciare da zero su un'isola deserta?
4: Robinson Crusoe.
1: Esatto. Quale film Pixar vede un pesce ricominciare il suo viaggio per trovare il figlio?
4: Alla ricerca di Nemo.
1: Esatto. Quale film del 2014 vede Tom Cruise ricominciare la stessa giornata più volte?
4: Passo.
1: Age of Tomorrow. Due risposte esatte, 39 secondi, stai andando bene, rimani concentrata. Tempo, in quale città i giochi olimpici sono ricominciati nel 1896 dopo un lungo stop?
4: Parigi.
1: No, Atene. Quale trattato ha segnato la fine della prima guerra mondiale e un nuovo inizio per l'Europa?
4: Trattato di Parigi.
1: No, Versailles. Quale città è stata ricostruita ed ha ricominciato a fiorire dopo il grande incendio nel 1666?
4: Londra.
1: Stop. Londra. 18 secondi. Due risposte esatte. Ce le puoi ancora fare? Tre risposte esatte.
4: Ok.
1: Hai 18 secondi di tempo. Sei pronta?
4: Pronta.
1: A quale minuto si ricomincia una partita di calcio dopo l'intervallo?
4: 45.
1: Stop! La risposta è esatta. Sono 4. In 14 secondi devi dare soltanto una risposta. Quelle che non sai, schippale, eh?
4: Va bene.
1: Come si chiama il primo episodio di Il Trono di Spade?
4: Passo.
1: Stop! Winter is coming. L'inverno sta arrivando. 10 secondi, una risposta mi devi dare. Quale celebre ballata degli Scorpions celebra la fine di un conflitto e un nuovo inizio?
4: Passo.
1: Stop! Wind of Change. 5 secondi. Una risposta e ti porti a casa 2000 euro. Qual è il nome della stagione che segna la rinascita della natura?
4: Primavera.
1: E la risposta esatta! E vinci 2000 euro!
0: Grande Chiara!
4: Grazie!
1: Brava Chiara! Brava, brava, brava Chiara! La concorrente più giovane che va al gioco dello squizzone. La concorrente più giovane che vince lo squizzone si porta a casa 2000 euro.
5: Bellissimo,
4: grazie mille, veramente
0: meritatissimi.
1: Siete contente, ragazze?
0: Meritatissimi, contentissime.
5: Che bel rientro, che bel rientro. Così andiamo con la vincitrice della prima puntata. Questa sarà una bellissima stagione, ragazzi.
1: È vero, perché partiamo alla grande. Quindi avete portato fortuna alla concorrente, sicuramente portate fortuna a tutti coloro che giocheranno. Non so, qui la radio stanno già tremando perché 2000 euro subito nella prima puntata, però ha meritato la nostra Chiara di vincere. Noi adesso andiamo in pubblicità, poi torniamo e ci salutiamo per bene.
6: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
7: d'ora in poi lascerò.
8: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
9: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
10: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
11: A settembre ritorna la magia.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Secondo te siamo maledette?
15: No.
11: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
17: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
3: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
4: Ops.
3: Ops.
4: Ops.
3: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
5: Ops.
3: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
6: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
7: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Ottimo!
7: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
8: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
7: Capisci perché ti ho sposato.
8: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
9: Iperceramica.
10: Che operatore hai per la luce?
11: Ottima!
10: E per il gas?
11: Ottima!
10: Internet?
11: Ottima!
10: Mobile?
11: Indovina?
10: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
12: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apre il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, brava anche lo speaker.
13: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
14: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
16: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
17: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
18: Subaru.
0: 105. Radio 105. Proud to be different.

0: carica, mi piace.
1: Moving to the sun, you Galen, Email Angel e Ultra Nate.
0: Bello. Ma che bello, ragazzi. Siamo arrivati alla fine di questa prima puntata. Abbiamo dato 2000 euro a Chiara, quindi bravissima la nostra Chiara. Siamo partiti a palla e non possiamo che finire a palla dando la linea ai nostri amici, al programma veramente più famoso e più di successo di tutta la radio mondiale.
2: Ma vai a cagare, vai scemo. Ma vai a cagare, pagliaccio.
3: No, col cappellino.
2: Ma smettila, va. Senti,
4: vai a la Formula 1. Scemo.
2: Senti, Enrico, ce l'hai una videocassetta di Dracula che lo succhia a Franco e Ciccio?
3: Gianni Boncompagni.
2: Franco e Ciccio.
4: Culo a staglio e olio.
0: Ragazzi, siete pessimi. Io vi volevo fare un bel endorsement come prima puntata.
2: Ma smettila,
3: non sai neanche cosa vuol dire analfabeta.
2: Ma meno male che ci sono queste due brave, belle, talentuose ragazze al tuo fianco.
0: Ti piace questa formazione, Marco? Grazie, tu che ti intendi di
2: allora,
0: di
2: tu sai che a differenza tua a me piacciono le donne.
3: Io questa formazione l'ho vista in un porno ungherese di un anno fa. Ce l'ho ancora salvato.
2: Ti vogliamo bene, scemo.
0: Facciamo gli auguri intanto alla Puccioni che oggi compie gli anni.
1: Grazie,
0: salutiamo Rebbe Capabile.
2: Salutiamo le sorprese, scusa.
0: Così impari. Mica Frasca, Rebbe Capabile, grazie per aver partecipato. A domani alle ore 13.
4: Ma già mangiagna.
3: Ma che ti faccio, ma che ti ispirare.
0: Cretini. Cretini.
2: Siamo tornati! Buongiorno Italia, sono le 2 in punto.
5: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale.
2: Senti, effetti.
5: Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio. E non ha intento offensivo.
2: Bella.
5: Bentornati su Radio 105.
2: Ciao Pito.
5: Ammazza che super vacanza lunga. Lunghissima.
2: No.
5: Abbiamo gustato gli ascoltatori di brutto.
2: Non è vero.
5: Ma è quello che ci voleva per risanare le nostre menti malate. Marce è ormai in totale avaria. Vi anticipiamo già che Mazzoli ha subito un intervento e ora non ha più il cazzo. Ma perché hai voluto lasciare le palle? E voi ascoltatori cosa ne pensate? 342 41 15 105. E ora andiamo subito a presentare la nuova formazione.
2: Sì, uguale.
5: In regia tutto spaccato per aver fatto 15.000 serate. Ecco a voi Pippo Palmieri.
2: Miliardario!
5: Poi saluto la chicca. Ciao, bellissima.
2: Bella. Chicca figa.
5: La vedo, ma non la sento. Ha ancora la parola?
6: Certo.
5: Ma non ti avevano arrestata in Puglia?
6: No.
5: Ecco a voi, ancora per questa stagione, Letizia Puccioni.
2: Detta? Detta?
5: Salutiamo Wender, che è alla ricerca di qualche vecchio mongo. Inviate il numero di telefono a wender@105.net. Saluto Lucilla, Francesco Maggioni e Gianni Dorello. E adesso salutiamo la scopa al rovescio, lo straccio umanoide, colui che ha portato la sua famiglia a rompersi coglioni in Messico a vedere case rotte e fiori sui balconi. Ecco a voi Mister Salame.
3: Neanche presentato, abbassato.
5: Ma, ma è lui davvero?
2: È Batman.
5: Ma allora esiste. È impossibile che sia lui. L'avevano dato come disperso a Forte dei Marmi. Incredibile. Ora l'intelligenza artificiale può ricreare perfettamente l'essere umano terrone. Ora assomiglia ancora di più a Bruce Wayne. Ma sempre terrone. Ecco a voi Paolo Noyes.
6: Bello e
5: da Miami?
2: No.
5: Tanto lo sapete, avrà fatto già 6.000 storie dicendo che è a Milano.
2: Vero.
5: Il capo dei capi, il boss dei boss, lo speaker degli speaker, il campione dei pesi massimi di Vercelli. Ladies and gentlemen, madame e monsieur, ecco a voi Marco Mazzoli. E adesso che siamo pronti, possiamo iniziare.
2: Mamma mia.
3: Sigla nuova.
2: Tieni anche tu 700 euro.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia.
1: Buongiorno Italia, buongiorno! Siamo tornati, figli di Troia! Allora, attenzione, prima di fare qualsiasi cosa è importante festeggiare il compleanno. Bravo. Di una donna molto matura, una donna che è cambiata tantissimo da quando fa parte della squadra dello zoo. È diventata più simpatica, accetta di più lo scherzo.
2: Viene in sottoveste.
1: È anche un po' fica, devo dire, e si è autoproclamata l'altro giorno. Quindi dopo la regina del Pompino 2025, ladies and gentlemen, la Puccioni si è autoproclamata chiamabilissima,
3: che non è un gran complimento.
1: Beh, insomma,
2: soprattutto per chi lo fa, no?
1: Sì. Come stai?
3: Molto bene, grazie.
1: Beh, voi oggi compi 50...
3: 53.
1: Porca troia.
2: No, come li porti di merda.
1: No, Paolo.
3: È bello ritrovarti, Paolo. Grazie.
2: Lo so, io sto aspettando il compleanno di Paolo domani. Questo è l'influenza.
1: È vero, domani tuoi.
3: È la vigilia il mio.
1: Allora, dovete sapere che, innanzitutto, io credo che siamo passati 20 anni da quando abbiamo iniziato la stagione così presto. Vero o no? Di solito partiamo tipo 2 settimane dopo gli altri.
2: Perché sei un ansioso del cazzo.
1: Perché sono rompicoglioni, poi gli ascoltatori, ma dove siete?
2: Ascoltatori non contano niente.
1: Non è vero, gli ascoltatori sono tutto per il nostro programma.
2: Lo stipendio è tutto.
1: E soprattutto è la prima volta che festeggiamo, forse, il compleanno di Paolo Noyes.
4: No, ma va.
1: Come no, scusa?
3: Ma no, in onda è vero, è vero.
1: Come te ne vai, scusa?
4: Sì.
1: Ma non fai la cena?
4: Che cazzo dici?
1: Ma sei stronzo?
4: Prendo il treno alle 5 e me ne vado.
1: Ma no, scusa, facciamo il compleanno. Allora, un anno.
2: Voi
1: mai...
2: organizzatelo. Ditemi dove lo fate. E io giuro che
1: c'è già, è successo.
2: È già successo.
1: Sì, eravamo a Miami, tra l'altro, organizziamo tutto il compleanno e Paolo non si presenta.
4: No, attenzione.
1: Eri fatto di bamba in una camera d'albergo.
4: No.
2: Hai fatto bene a scegliere le parole con cura.
1: Scusa.
4: A proposito, io sto ancora aspettando i soldi del suo regalo delle cuffie.
2: Quello che mi hai gettato in faccia, esatto, quando ho detto che non veniva.
1: Allora, io vorrei aprire una parentesi. Ogni volta che c'è il compleanno di qualcuno, a parte il mio, e capisco il motivo, si fa questa colletta per fare il regalo a ogni singolo componente dello zoo che fa.
2: Tranne che per te, Tizia.
3: Esatto, lo so. Tra l'altro non venite neanche stasera alla scena.
1: Ma non è vero, è tutto a posto, è tutto risolto. Però la domanda è questa. Perché Paolo Noyes non mi ha mai fatto un regalo? Mai. Cioè, in tutti questi anni, Fabio mi ha fatto regalo, io gli ho fatto dei regali.
2: Ti ho coperto di regali.
1: Brutti.
2: In realtà te ne ho fatti tanti.
1: Ho fatto il regalo a Pippo, cioè alla Chicca.
3: No, non credo. Sì, però.
2: Ti ha regalato quel bellissimo magnetico scritto brutta merda da attaccare in radio.
4: Ti ho regalato giubbetti per la moto, le scarpine per la moto.
1: È vero,
4: le magliette della.
1: Però
4: della...
1: mai per il compleanno. Cioè, non mi hai mai fatto.
2: Perché il regalo è bello quando si fa con cuore e gioia.
3: È inaspettato.
2: Ti spiego. Allora, lui ti fa il regalo quando la cosa che ha comprato su Amazon non gli sta.
1: Ferma. Allora, un giorno mi regala questo pacco con un sacco di mutande dentro. Ecco. E provo queste mutande e non mi vanno.
2: È perché lui è macro dotato.
1: Scopro che il merda le aveva comprate, non gli andavano bene.
4: No, non è vero.
1: Sì.
4: Ti ho regalato le mutande stupende.
1: No, Paolo.
2: Poi tra parentesi, sono quelle per fare sport, per fare running, che tu corri tantissimo.
1: Sì.
2: La cosa allarmante è che ne ha.
1: Mi aspettavo la pompa per la gomma della bicicletta, che non ho.
2: Esatto, regalo, la borraccetta, quella da corsa della campagnola.
1: Quello è Linus, hai sbagliato.
2: Lo so. Le corde d'arrampicata non te la regalate.
1: No, non ancora.
2: Cicchettili.
1: Però Pippo, attenzione, scusami. Base, grazie, perché io, ragazzi, voglio celebrare un momento indimenticabile. Spero di non dar fastidio a nessuno dicendo questa cosa.
2: Ma è quasi superfluo dirlo, Marco.
1: Allora, questo fine settimana, anzi, ringraziamo la città di Imola che ci ha ospitato. Dico ciao perché devo andare da solo, ma poi a un certo punto ho detto: ma come posso io affrontare una serata dopo tanti anni che non ne faccio da solo? Chiedo ai miei amici, ai miei colleghi, ai miei compagni di vita, le persone con le quali ormai sono cresciuto, maturato. E chi ha risposto a questo appello se non il mio unico vero grande amico?
2: Non ti ho neanche fatto finire il messaggio. Mentre lo digitali vengo io.
1: Tintere? E tu hai detto sì.
2: E quando mi hai detto fatturo io con la società americana ero già in macchina.
1: Era già in macchina. Quindi vorrei ringraziare Fabio Lisei, con il quale ho passato questo splendido, per non esagerare, non vorrei ferire qualcuno, questo meraviglioso viaggio che sembrava di rivivere quel viaggio del 2006 che fecimo 2006, io e te negli Stati Uniti.
2: Vent'anni. Non esagerare, Marco, chiamalo semplicemente Nuovo Natale. Questo è il nuovo Natale dell'umanità.
1: Allora, guidavo io perché ho
2: bene, tra l'altro, come guidava bene.
5: L'hai fatto anche da driver.
3: Che paraculo che
1: fatto anche da... È vero, eh?
3: Sì.
1: Siamo fermati, lui fuma, quindi siamo fermati, autogrill e robe.
3: Caffè.
1: E abbiamo fatto queste lunghe chiacchierate.
5: Li hai comprati 3 kg di Smarties all'autogrill?
1: Sì, ovvio, ce li ha a casa. E anche il mega ciupa ciupa.
2: No, però ti sei mangiato le mie brioche.
1: È vero. Ah sì, è vero.
2: No,
1: le ho regalate alle guardie del palazzo dove sto a dormire.
2: Le ho dimenticate apposta
1: lo
2: per
1: so,
2: farti
1: amico.
2: La sorpresa.
1: Lo so. È stato bello perché io e Fabio in queste 2 ore e mezza d'andata, un'ora e mezza
2: no,
1: di ritorno.
2: No, 2 e mezza d'andata, 2 a ritorno.
1: 2 a ritorno. Abbiamo risolto i problemi del mondo, abbiamo parlato di politica, abbiamo addirittura scritto la sceneggiatura di un film. È stato meraviglioso.
2: E tutto questo parlando male di te, caro Moschioni.
5: Questo è un dato di base. Sarebbe stato strano il contrario.
2: Queste corna.
1: Mamma mia, quanto ridere però. Che bello. Posso abbracciarti?
5: Dalle tue... Ma sì.
1: Amico del cuore. Che bello, che bello.
5: Ma mi chiedono perché non vieni mai alle cene?
3: Perché Paolo non partecipi? Non capisco io. Perché non parli con noi, Paolo?
5: Infatti io devo trasmettere qua con te.
3: Oh, bravo.
5: Sei anche vestita del colore giusto.
3: E ti ho portato anche i fichi.
1: Dai, vieni qua, scema. Vieni che mi sei mancato. Vieni.
5: I fichi stamattina. Grazie, ti ringrazio. Bravo.
1: È stato bello. Sono arrivato a Milano, mi hai accolto subito con grandi abbracci.
2: Un sorriso.
1: Mi aspettavo che venissi almeno all'aeroporto a prendermi.
5: Io ti sto evitando scientemente.
1: Ma perché?
5: Non so se te ne sei accorto.
1: Ma perché?
5: Dove entri io esco dalla stanza.
1: Ma perché?
5: Non lo so, è perché voglio rendermi attraente ai vostri occhi.
1: Ah, vuoi far la figa? Ho capito. Sì. Vabbè, brutti stronzoni, vi raccontiamo quello che sicuramente avrete già visto sui social, sì. Ma qualcuno di noi ovviamente non posta più niente, quindi è giusto raccontare, fare una sintesi delle nostre vacanze.
2: Non è che non posta, all'inizio dell'estate ci esclude la visione dei suoi post e poi a settembre riapre la
5: però
2: visione.
5: Però è stato onesto. No, quello l'ho fatto fino a 2 anni fa. Quest'anno proprio non ho neanche postato. Ho aperto altri social con altri nomi.
6: L'aveva detto.
5: Allora, io sono Tiziana Taranda.
1: Non devi dirlo.
5: Sono mezza indiana su un profilo.
2: Ma sei anche Teresa da CO2?
5: Sì. Mi sembrava di averti riconosciuto.
1: Vabbè, la Puccioni ha riassunto ciò che abbiamo vissuto quest'estate. Prego, Pippo.

0: fatta.
1: Ed eccoci qua, pronti alla stagione numero 28. Sì. Ma prima l'immancabile riepilogone dell'estate dei vecchiardi che in alcuni casi proprio non si vogliono arrendere al sopraggiungere dell'età. Iniziamo dal più giovane, che però è il più vecchio dentro. Sì. Fra Pros Docketon ha lavorato praticamente sempre, concedendosi un solo unico giorno di vacanza al mare.
2: Giusto.
1: Finito ovviamente tragicamente, visto che ha pensato bene di concentrare l'esposizione al sole di un mese in 12 ore, con il risultato di carbonizzare la sua delicatissima pelle, rischiando anche la morte.
2: Giusto.
1: La bella Lucilla non si è fatta mancare il consueto viaggio nello straordinario mondo orientale, scegliendo il Vietnam, dove è stata letteralmente presa a schiaffi dal Niño e dove non pioveva così tanto da quando ci sono le rilevazioni meteo. Pare che il viaggio sia stato sponsorizzato da una ditta di impermeabili per testarne la resistenza. Nel mentre il nostro Mazzoli caricava la sua astronave da strada con moglie e bubi vari e impostava il navigatore in direzione boschi della Georgia.
2: Sì. Non, no, è elettrica.
3: Lo so, però non avrebbe fatto rumore.
2: Ah, giusto.
1: Pippo, in radio nei giorni buoni, quando a fargli compagnia c'era anche la sua preferita, la Chicca, accampato anche per 12 ore consecutive in qualche sperduto aeroporto d'Italia nei giorni cattivi, che sono stati molti di più.
2: Sì.
1: Dicevo della Chicca, che ha ritardato la partenza di una decina di giorni prima di dividersi tra Calabria e Grecia.
4: Vabbè, questa è la Calabria.
1: John ha scoperto tutte le gioie e i dolori, soprattutto i dolori, del meraviglioso viaggio della vita, la paternità. Preferendo nei momenti più complicati, se non addirittura bramando, dormire in qualche aeroporto con l'ottimo Pippati.
2: Ma
1: intanto Mazzoli, emozionato come un bambino, scopre che il suo cassone proveniente dal futuro riesce da solo a percorrere stradine improbabili della montagna georgiana, dando pure la precedenza e a portare lui e la sua variegata famiglia nella casa del bosco, non quella, per trascorrere le meritate ferie nella pace più assoluta. Anche per Wender è stata movimentata tra serate improbabili fissate come ogni anno senza una logica, per poi poter riposare le stanche terga su una spiaggia sarda insieme ai figli, facendo storie sui social come se non ci fosse un domani e soprattutto totalmente privo di consapevolezza anagrafica. In terra sarda non è andata benissimo, ha beccato anche qualche giorno di brutto tempo, però poi ha riscattato un'estate amara con 5 giorni a Parigi a inizio settembre, scatenando le ire di Mazzoli.
4: Perché sono venuto a lui? Dai, succhiamento di tetta, ma lui
1: il buon Fabiazzi, dopo aver salutato tutti ed essersi rasato lasciandosi i baffoni alla Sancho Panza, ha messo una maglietta e un paio di mutande in uno zaino, obbligato anche il resto della famiglia a fare lo stesso, ed è decollato alla volta del Messico, da dove ha fornito un accurato diario di bordo sulla sua pagina Instagram, secondo per lunghezza solo al milione di Marco Polo. Ovviamente immancabile la foto in acqua con il libro aperto, forse al contrario. Contemporaneamente il nostro Mazzoli, dopo i suoi consueti 20 minuti in Georgia, è rientrato alla base nella sua amata Miami, ma questa volta con una certezza. 20 minuti all'anno nella pace del bosco sono effettivamente un po' troppo pochini. Quindi è arrivato il momento della svolta. Comprare la casa dei sogni, dove ha trascorso attimi indimenticabili. Peccato che poi se la sia fatta soffiare sotto il naso per averci pensato più di 20 minuti.

0: Io, mentre Mazzoli contava i soldi per comprare la casa in Georgia, sognavo di avercela fatta e averlo comprato davvero il piccolo borgo di Trullia, Ceglie e Messapica, dove ho trascorso 21 giorni da favola con un esercito di amici e parenti. Infatti no. Era solo in affitto e in più mi sono anche fatta fregare il portafoglio in metro prima di partire.
1: Godo!
0: Vi starete chiedendo, e Paolo? Finita la diretta ne abbiamo perso le tracce. Giusto un guizzo social con la sua barca al Forte dei Marmi, poi più niente. I più fortunati sono stati Pippo e Wender, che lo hanno visto apparire ad alcune serate in giro per l'Italia fissate dal buon Paolo Giusti. Ripeto, Paolo Giusti. Ma si è trattato rigorosamente di apparizioni e sparizioni. Nessuno sa come arrivasse e come se ne andasse. Si parla di teletrasporto. Pare che ne detenga il brevetto.
1: Addirittura.
0: Qualcuno dice che sia stato sparato sui diversi palchi da misteriosi fasci di luce. Alieni? Dipendenti di Paolo? Chissà.
1: Chissà.
0: Comunque, vabbè, alla fine tutto come da programma.
1: Sì.
0: E adesso che si dia inizio alle danze. Evviva lo zoo!
2: Evviva! Quanto è merda l'estate. L'estate
1: come?
2: È raccontata da Letizia Puccioni.
1: Che è una merda anche lei.
2: Merda.
1: Io invece posso insultare la compagnia di bandiera americana, l'American Airlines.
3: Puoi fare quello che vuoi.
1: Hanno montato i sedili al contrario anche lì, Cristo. Ma una roba... No, ma allora, scena è questa. A parte che una volta tu prendevi l'aereo, scusate, sulle telecamere di casa.
4: Pensavo di aver fatto una magia involontaria.
3: Potevi sparire adesso.
1: Allora, una volta, vi ricorderete, no? Sugli aerei le hostess e gli steward erano belli.
4: Ma no, American Airlines no.
1: No, ma una roba... Allora, questo...
4: Ma perché sono gli stessi degli anni 70?
1: Sì, ma lui, allora, lui vecchio culattone, ma anche...
4: Un classico.
1: Un po' storpietto sì, anche, che si arrapava quando vedeva il maschio.
4: Però allora, se ci fai caso, sì, se lui zoppica a destra, quella che sta nell'altra corsia...
1: Zoppica a sinistra.
4: È un'altra vecchia, sì, zoppica
1: e bilanciano l'aereo.
4: Sì, perché... No, è che non si cambia mai corsia.
1: Allora mia moglie sale, a parte tutti e due i sedili al contrario, quindi noi abbiamo fatto il decollo di spalle.
5: Ma no, perché devono girare una puntata di The Voice e non l'hanno rimessi a posto.
1: No, ma te lo giuro, Fabio. Allora, tu decolli così, tipo fantoccio. Porca puttana! E quando atterri uguale, cioè è stranissimo, una roba strana. Mentre siamo in volo, cioè nel decollo, mia moglie scopre che il sedile è sganciato. Cioè, e aveva il cane sotto i piedi, Zach, che è grosso, no? E quindi il sedile andava avanti. Lei ha fatto 35 minuti con le gambe tenendo il sedile bloccato. Chiamava lo steward, che era tutto intento a broccolare un tizio, un bel ragazzo, no? E stavo lì con consumo, sei bello.
4: E invece la mia gamba è più corta, l'hai
1: visto? E qui ha fatto un volo da incubo. Scrivo una mail quando atterriamo, dico all'American Airlines, siete dei e mi rispondo
4: sì.
1: Siamo felici che ha volato bene.
3: Ma non
1: alla
3: hai capito allora.
1: Così hai capito.
4: Scusa, cosa hai scritto? A sarcasmo chiocciola American Airlines.
1: Non lo so, io ho scritto una pappardella, figli di puttana,
3: non
1: dico,
3: l'hanno neanche letto.
1: Siamo molto felici che abbia gradito il suo volo, l'aspettiamo al ritorno,
4: grazie per il rating 5 stelle.
1: Porca troia.
3: Io invece posso salutare Christian e Miriam, dove
1: ma vai a fare in culo, ma che cazzo sei in culo,
3: ma chi è sta carini gente? Puglia.
1: Parliamo di robe tristi anche, perché oggi la puntata della Zecca è dedicata alla vittoria della estrema destra in Germania,
4: esatto,
1: giusto?
4: Sassoni,
3: sì, in un piccolo borgo della Sassonia.
1: Lui
3: diciamo
1: è definito l'uomo più pericoloso della Germania.
4: Per quale motivo? Baffi?
1: Per quale motivo?
4: I capelli come sono?
1: Ma la Germania ha quella tendenza lì alla fine. Hanno fatto i buoni, hanno fatto entrare.
5: Ma alla fine sono quella roba lì.
1: Sono quella roba lì.
4: Sì. Sempre uno che si alza la mattina e odia i polacchi.
1: che tra l'altro la Polonia, ragazzi, sta spaccando il culo.
4: Spettacolo,
1: cioè veramente l'hanno completamente ribaltata.
4: C'è un viaggio, è una cosa favolosa. Guarda, andiamo in Polonia.
1: Una volta tu dicevi vado in Polonia, dici, Madonna che merda. Adesso invece pare che stia facendo il culo, rischia di battere anche l'Italia.
5: Sì, ma perché siamo noi che andiamo male.
3: Noi malissimo.
1: Comunque, in merito a queste elezioni, ci ha pensato il nostro amico Bruciani all'interno della Zecca. C'è l'amico tuo?
5: C'è sempre l'amico. Sempre la prima puntata immancabile.
1: Andiamo, vai.
6: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
1: Mancava
0: Londane.
7: nera, l'onda nera si propaga in Europa. Alle elezioni amministrative in Sassonia, quindi in Germania, la AfD, il partito di estrema destra, di ultradestra neonazista tedesco, ha superato il 44% di preferenze, quindi praticamente un sassone su due tra quelli che sono andati a votare ha votato questo partito di estrema destra. Ora si può far finta che il risultato sia locale, ma c'è da dire che se anche i tedeschi cominciano ad incazzarsi, l'equilibrio europeo potrebbe essere leggermente compromesso. Ricordiamoci però che quando vincono le forze sovraniste, nazionaliste e populiste, poi ognuno deve farsi i cazzi suoi a casa sua, e siccome noi e la Spagna siamo la porta dell'Europa, se gli altri chiudono le loro di porte, gli stranieri rimangono tutti qua, ricordatevelo. Ma voglio sentire voi sull'argomento, apriamo le linee. Apriamo con il grande Lota da Napoli, grande Lota, vai, AfD, vai.
8: Non mi che la buchi ni mamma,
7: tutta la tua razza.
8: Solo in diretta, per favore, mi fai trasi, perché poi non mi metti mai in diretta. Sì, Cruciani,
7: ma perché non dici un cazzo?
8: Tu e quell'altro filosionista, fammi sta zitta, non che la buchi ni mamma, te lo
7: di tutta la tua famiglia. Sì,
8: ho visto l'altro giorno da Carta Bianca, da Bianca Berlinguer, fai tutto all'incostato. Oh, come ti schifo, Cruciani.
7: È reciproco.
8: Io penso che chi stanno a settembre ti voglio sparare i fuochi per la tua dipartita, invece nata.
7: Io non muoio mai, io sono eterno, io sono ineluttabile. Voglio sapere cosa ne pensi della vittoria del plebiscito dell'ultradestra in Germania.
8: Te, mamma, lascia stare, sono in lutto stamattina.
7: Come?
8: Cioè, questa tonda nera credo che travolga
7: è bellissima.
8: Tutta l'Europa. L'anno che viene, viene pure qua.
7: È bellissima.
8: Gli stai tirando la campagna elettorale. Gli stai tirando la campagna elettorale.
7: Sì, ho capito, ma perché è un grande pericolo questa onda nera?
8: Hai capito cosa propongono? Quello che propone quella grande merda che tu gli stai tirando la campagna elettorale. Come senti che cose?
7: Il grande decorato generale! Grande decorato generale, Vannacci! Grande decorato!
8: Ma comunque aprire un canale di interlocuzione. Lucia, sto usando troppi termini che non
7: senti,
8: è
7: il, il canale del il canale
8: che non la caccio, metto un culo a sorte.
7: E a tuo padre, quel pervertito, vai a far culo te e il secondo canale, dai, ciao Lota, ciao, non si è capito un cazzo, ciao. Andiamo da Efisio Piadina, nuovo personaggio della Romagna. Vai Efisio, dì la tua sulla vittoria dell'ultradestra. Vai Efisio, vai.
9: Penso che la gente sia stanca di questi sistemi musulmani e ne abbiano i coglioni pieni.
7: Sistemi?
9: La speranza è andare a destra, perché a sinistra la prendiamo tutti nel culo.
7: Ecco, cosa sono i sistemi musulmani? Cosa sono?
9: Siamo per essere invasi da tutto quello che arriva dall'Oriente.
7: Ecco.
9: Quindi migranti, quindi crisi economica, quindi non è colpa loro, tutto un susseguirsi di cose legate a questa invasione dell'Europa.
7: Ecco, quanti ce ne sono in Italia di musulmani? Quanti sono?
9: Ci sarà, quanto? 2-3 milioni?
7: Sì, più o meno, 2 milioni e mezzo di musulmani.
9: Sì, ma ci sono tantissimi italiani che sono d'accordo con questo sistema.
7: Qual è il sistema? Spieghi, come funziona questo?
9: Lasciarsi invadere, perché dobbiamo aprirci al mondo.
7: Ecco. E invece ci apriamo solo?
9: Il culo,
7: esatto. Ma a lei piace un po' però, perché così...
9: Sì, tesoro, non ti preoccupare, ma quello è un discorso nostro personale.
7: Brutto Frociazzo, un abbraccio, ciao Frociazzo, ciao. Cazzi circoncisi per te e tutta la tua famiglia. E andiamo da Scriteriato della provincia di Milano. Vai Scriteriato, dici la tua.
10: Partito di ultradestra tedesco, mica, torna... Ah, torna lui.
7: Sì.
10: Cosa faranno poi?
7: Cosa faranno? Dimmi tu, cosa
10: ci
7: faranno?
10: Ci mettono a fare le... come si dice? Porco d***o, non mi viene.
7: Ecco, bene. Sei contento o no di questa vittoria o no? La vorresti anche in Italia o no?
10: Contentissimo, mi piacerebbe tantissimo buttare via tutti sti cazzi stranieri, chi da lì, chi da casa, da via il culo, terron della Madonna, dal po' in giro da via il culo,
7: anche i terroni,
10: tutti arabi, da via il culo, moschette, pim pum, pum pam, pam. Per aria, da via
7: tutti,
10: il culo, che vengono tutti qua a fare le passeggiate, figa, vedi i cecchini sui palazzi, cazzo, dove sei, Milano 2, pum, giù col cecchino, figa, che ti tirano una cecchinata sulla fronte e una sui piedi, se non muori in fronte perché sei zoppo vita, cammini
7: scusami.
10: Un dodo, si estinguono come i dodo.
7: Ok, ma non ho capito, scusa, non ho capito la roba di Milano 2.

0: braccine dietro la schiena con i gomiti piegati alla lette e camminano tutti come i dodo così, perché gli hanno sparato tutti i piedi.
1: Ci lavoriamo sopra, va bene?
0: Va bene.
1: D'accordo, un abbraccio, ciao scriteriato.
0: Buona giornata.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao scriteriato.
2: Che cazzo li trovati?
1: E chiudiamo questa splendida puntata di rientro, la prima dell'anno, ovviamente con il parere più atteso, quello dell'amico mio da Grey School. Via, colleghiamoci.
3: Pronto?
1: Pasticcino del mio cuore, buongiorno.
3: Ma adesso li taccio, adesso.
1: Come?
3: Non ragazzi, ancora sarà che ha trasmissione da merda lì.
1: Pasticcino del mio cuore, hai cambiato telefono?
3: Maledetta merda, cane, pasticcino del mio cuore. No. Cazzo, pasticcino del mio cuore. Marco!
1: Cominciamo
3: adesso, ritorno, ci rompermi i coglioni! Pasticcino al mio cuore! Ma che razza di colloquio vuoi avere con uno che lo chiami pasticcino del mio cuore?
1: No. Cominciamo molto male, porcellino glassato, cominciamo molto male. Questa è la prima.
3: Porcellino glassato.
1: Sì, è la prima.
3: Ma vaffanculo, coglione, Luca.
1: Adesso che ti sei sfogato,
3: bicchiere. Adesso va a morire, cane! Ma che rompermi i coglioni! Maledetta merda, cane!
1: Bicchiere di orzata dolce dolce, senti, adesso che ti sei sfogato.
3: Sei dolce,
1: sei una persona dolce, sei una persona dolce, non c'è niente di male in essere fragile e dolce anche se sei un maschio. Non c'è niente di male in essere dolce e dolce. Ma chi cazzo è? Chi è? BBE Otaku? Ma cos'è? Un personaggio dell'Uomo Tigre? Niente, niente, niente. L'amico mio pasticcino odoroso è fermo nel tempo, cioè sembra che non sia passato neanche un giorno. E io che volevo chiacchierare con lui delle sue splendide vacanze passate a casa senza aria condizionata e senza ventilatore.
2: Vabbè,
1: magari ne parliamo la prossima settimana, nella prossima puntata.
2: Andatevene
1: a fanculo, ciao, ciao.
2: Ciao. Madonna, quanto lo amo. Senti, io stamattina ho chiesto un riassunto di tutto quello che ci siamo persi, perché quando noi andiamo in vacanza praticamente succede la qualsiasi. In realtà sono robe, a parte il tipo del Bangladesh che ha palpeggiato la ragazzina.
4: Cazzo, che notizia.
2: No, beh, è stata l'ultima notizia prima che ricominciassimo. Però allora proprio due titoli. I turisti prendono il sole sulla piazzola dell'elisoccorso.
4: Si abbronza,
2: cioè,
4: bene.
2: 11 persone. Mentre arrivava tra l'altro l'elicottero, che aveva bisogno, necessità di atterrare, non se ne volevano andare. Questa è una.
5: Anch'io un po' di assunto, eh?
2: C'è anche tu?
5: Beh, io ti ho messo anche un paio di morti.
2: Poi c'è, aspetta. Morti però, è triste.
5: Francesco Guccini come si chiama? Dolly Parton anche. Che
2: sono era ora.
6: Dolly Parton frega un cazzo.
2: Era ora, era ora.
6: Lei e Prince saranno lì che ridono.
4: Ma chi è questa gente?
2: Ma non lo so.
5: Dai, Dolly Parton.
2: Poi c'era questo influencer che non so chi cazzo sia, Carlotta Roncarà, che va a cena e poi si incazza perché c'era un contributo volontario nel conto,
4: cioè la mancia.
2: La mancia, sì. Se dice non dovrebbe essere obbligatoria perché me l'ha messa nel conto.
6: No, gli ha regalato uno scatto in più al cameriere.
2: Ok. Poi un altro aspetta,
5: c'è anche quella bellissima Schiatos, delle due italiane rimaste ferite, perché tu sai che a Schiatos c'è l'aeroporto molto vicino alla spiaggia, alla strada.
2: E
5: i turisti cosa fanno invece di andare a godersi il mare caraibico?
2: Stanno dietro gli aerei.
5: Stanno dietro gli aerei per prendersi tutta l'aria e
2: non
5: sassia.
2: Successo se due coglioni?
5: È forte il motore, una l'ha catapultata su,
2: godo.
5: Ha battuto la testa,
2: giusto,
5: è grave, un'altra idem. Comunque,
6: come una catapulta,
5: bravissimo, come una catapulta,
2: è giusto,
5: e vanno lì dietro e sono contenti.
2: Si chiama selezione naturale.
5: Secondo
2: se sei un imbecille, ti metti dietro degli aerei della Rolls Royce che producono non so quanti miliardi di...
5: Ma poi un caldo pazzesco, sassi in faccia, ma è una roba incredibile.
2: Ma io capisco quelli che stanno a guardare l'atterraggio,
5: è uguale,
2: vabbè, lì ti passa sopra, non è che
5: ma è proprio lì.
2: Ho capito.
6: Ma io non capisco quelli che si fanno le seghe sdraiati sulla pista d'atterraggio.
2: Mai visto.
4: Degli elicotteri, tra l'altro.
6: Chi? Cioè, non succede, non è una cosa.
2: Ah, Diletta Leotta e il selfie con l'Etna? Questa ce la siamo.
4: Gliel'ha chiesto a lui, tra l'altro.
6: Ed è lui che è andato da lei.
5: Ha fatto
6: cosa
5: molto discutere.
2: Poi
5: perché
2: una scimmia ha comprato Rita De Crescenzo o viceversa. Che
5: no,
2: più o meno
5: Rita
2: sono
5: De Crescenzo ha preso una scimmia.
6: Ma bisogna sapere chi comanda.
5: È un po' difficile.
2: Poi la storia degli ombrelloni. Poi che cazzo c'è? Aspetta.
6: Qual è la storia?

0: ombrelloni, secondo me, sono persa.
1: È che costavano un botto, la gente, sì. Ma sai che poi hanno messo i tornelli per andare in spiaggia in alcune zone. Ma ah, sì. Delle robe ho visto.
2: Metropolitane.
1: Però niente di che, insomma.
3: È successo un cazzo alla fine, dai.
1: Poi il ragazzo che va alla maturità portando su un baldacchino.
4: Sì, ma questo è successo parecchio tempo fa.
1: Ho capito, e ho chiesto un riepilogo. Questi erano i fatti.
4: Questa eravamo ancora in onda.
1: Oh, si è fermi da luglio noi.
4: Sì, ma
1: fine,
4: lui ha fatto la maturità, quindi eravamo ancora in onda.
1: E poi c'è questa notizia, pensa, sono riuscito ad andare nel futuro e ho visto che stasera, al compleanno della Puccioni, si ubriacherà tantissimo.
4: Chi?
1: Tu. Ah. E ciuccerà il cazzo a tutti i componenti
4: vero,
1: dello zoo.
4: No,
0: ma insieme. Per un elasticone ti fa asparagi.
4: Non è vero, non è vero.
0: No,
4: non è vero.
1: Fatelo
4: acuto, fatelo.
1: Io vedo nel futuro.
4: No, no, tu vedi male.
1: Lo vedrai stasera. Lo vedrai.
0: C'è il bidet in radio.
4: Guarda che le grandi aspettative portano a grandi
1: delusioni.
0: Grandi aspettative portano a cosa?
4: Delusioni.
1: Sicura?
4: Sì.
1: Lo vedremo.
0: Stai attento che quando guardi proverbi della Puccioni.
5: Allora, abbiamo fatto confusione anche questa volta?
1: Sì.
5: O siamo riusciti a dire i dati corretti?
1: No, è tutto a posto.
5: Questa è la 28esima stagione.
1: Sì, sì, sì.
5: E le opzioni sono due.
1: Sì.
5: La prima è che chiudiamo arrivati ai 30 anni.
1: Mm.
5: La seconda è che chiudiamo il 31 dicembre di quest'anno.
1: Mm.
5: Perché a Marco scade il contratto
1: sì.
5: E a breve cominceranno le prime lotte.
1: Sì.
5: Che si tramuteranno in battaglie per terminare a guerre interne. Buon inizio di stagione.
4: Noi siamo lo
1: Zoo. È già arrivato il messaggio. Se proprio sei, sei incendiato il telefono. Che quando scrive lui, ha scritto: ci vediamo alle 5. Se vuoi, anche 4 e mezza per discutere della tua posizione.
0: Però attento che quando metti la mano nel barattolo di vetro,
1: cosa?
0: Proverbi della Puccioni.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69€ al chilo. E uva Red Globe a 1,99€ al chilo. Lidl, vale davvero.
7: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
8: Super karaoke! Pronti a cantare con me, eh?
7: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
9: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
10: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
12: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
13: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
14: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
15: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
16: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
15: Difficoltà?
16: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrà vederlo anche in casa!
15: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
17: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
18: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
19: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
18: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli Conventional in pronta consegna.
19: Grazie, mi sento già più carico.
18: Info su toyota.it.
20: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
21: Oh mio Dio!
20: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
2: Prendi me, scegli me.
21: Mitico!
20: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
2: Ama me.
20: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
22: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
23: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
24: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
25: Attenzione. Attenzione! Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
26: Questo è lo Zoo di 105.

0: Baby. Stessa roba sempre, basta.
1: La vecchia sdentata non ce l'ha più.
0: E fatti, basta. Nana bastarda.
2: Che
0: era
2: appendessi, devono sollevare, cazzo.
0: No, ma guarda che ancora ci dà.
1: No, lei aveva fatto sit down and dance.
0: Sit down and sleep ha fatto anche. No, ma ieri sera. Allora, ieri non c'era un cazzo a vedere. Mi sono guardato, non voglio. Guarda, io lo amo lui, è come comico, è, secondo me è bravissimo. Angelo Duro.
1: Ma chi è questa gente?
0: Angelo Duro.
1: Ah, Angelo Duro, sì. Che prima era Angelo Barzotto, poi
0: so, adesso
2: i soldi.
0: No, no, beh, i suoi spettacoli mi piacciono da morire. Però ho visto un pezzo del film, due coglioni, sempre la stessa roba.
3: Mi fa ridere solo un pezzettino.
0: No, più che altro mi è venuta l'ansia. A un certo punto ho cambiato. Mia moglie fa: oh, ma sai, c'è quel film che avevi fatto nel 2021 che non ho mai visto perché in America non si vede su Amazon.
1: Sì.
0: Mamma, che brutto. Io, no, il film bello.
1: Sì.
0: Cioè, il film carino, no, brutto. Io brutto.
1: No, brutto tutto.
0: Mamma, quei
1: tutto
0: baffi.
1: Brutto, tutto brutto.
0: No, loro bravissimi.
3: No, non era bruttissimo come film, io l'ho visto quando avevo.
0: No, la storia è bella, ci sono due robe che
3: il
0: io non.
3: Il finale è tirato via.
0: Finale è un po' buttato via, ma io coi baffi e quei capelli, mom. Non che adesso sia più bello.
3: I capelli sono uguali.
1: Ma almeno no. Avevi una scusa.
0: No,
1: non
0: no,
1: devi dare la colpa ai baffi.
0: Li avevo più corti qua, si vedeva di più la stempiatura. Avevo sto specie di scivolo dietro, coi baffi, una roba bianco, una merda.
1: Ma non ti illudere di essere meglio.
0: No,
1: però, no, cioè, lo dicevo per.
0: Io dico sempre a mia moglie: più pelo ti fai crescere in faccia, Paolo ne è l'esempio, meno faccia si vede.
1: Esatto.
0: E meglio è, no?
1: Ci vuole la faccia mannara.
0: Esatto.
3: Vedi, ecco perché siete tutti così barbuti.
0: Certo, perché noi nascondi la ruga.
1: No. Io perché sono pigro.
0: La guancia che ti cade, il doppio mento, la barba copre tutti
2: in
0: i difetti.
2: In realtà stiamo facendo crescere una faccia dietro.
0: Infatti, fossi in te, Puccioni.
3: No, io non posso.
0: Una bella barbetta, no, quel bel baffone. Lei avrebbe il baffone alla Bismarck.
1: Io tengo la barba lunga per nascondere le scarnificazioni rituali della mia tribù. Che sono state imposte a 11 anni per ingraziarmi gli dèi.
3: Comunque. Guarda, Pippo non ce l'ha la barba, visto?
0: Vabbè, Pippo.
1: Però è uno straccio.
0: Pippo no. È figo.
1: Pippo è proprio la spugna comunque, lasciata sulla vasca.
0: Se volete deridermi, è gratis su Amazon. Se avete Amazon, si chiama Ritorno al presente. Non ci guadagno niente, giusto per deridermi.
1: Ho tolto l'abbonamento adesso. Stamattina, se me lo dicevi, cazzo.
0: Porca troia.
1: Lo so.
0: E poi ci ho avuto sta bella battaglia. Più che altro mia moglie, perché stavolta a me non fregava un cazzo. Mia moglie ha voluto affittare la macchina perché avendo tre cani
1: sì.
0: E dobbiamo andare a trovare i miei, mia madre, mio padre, suo padre, la matrigna. Che oltretutto stamattina mia moglie va a trovarli a pranzo e la matrigna le regala un Rolex, capito?
1: Cioè, ma è single la matrigna?
0: No, è sposata.
1: No, sposata con suo padre. Ma quanto ce n'ha ancora suo padre? Cioè, nel senso, augurandogli lunga vita.
0: Lei è 89, credo. Il padre è 86.
2: Beh, gli 89 ce la facciamo in due, fa.
0: No,
1: non sarebbe la prima volta.
0: Paolo.
2: 89, sì.
1: È dura tenerla ferma.
0: Ragazzi.
2: Ma sa come è morbida.
0: È una bellissima donna, tra l'altro.
2: Sì, credo, è un po' la pasta per la pizza, però va bene.
0: Scusa.
1: Ma sta ancora lievitando?
0: Stai offendendo, scusa.
2: Ma figurati, porto anche il pomodoro, glielo spalmo sulla schiena.
1: Cioè, poi è matrigna, non è neanche il sangue del suo sangue.
0: Cosa c'entra? Però stanno insieme da una vita.
2: Non sprecare.
0: Lui uomo bellissimo, di classe, gioca a golf.
2: Mi faccio anche lui, dai.
0: Vabbè.
1: Ma lui è uno di quelli che guarda fa il video?
0: No, in che
1: cioè,
0: senso?
1: Cioè, è cuckold lui?
0: Ma no.
1: Cioè, se andiamo ci schiacciamo la vecchia. Lui è cuckold.
2: Non è quello che arriva col cazzo duro e vuole partecipare.
0: Posso andare via? Posso andare via?
2: Se sulla spalla ti spiace.
0: Ma è il mio suocero.
2: Ah, allora uno di quelli che arriva vicino alla bocca. Dai, una boccata anche a me. Una boccata.
1: Vuole vedermi il culetto bianco?
0: Chi?
3: Oddio.
1: Ma te l'ha chiesto.
0: Possiamo cambiare argomento? Aria C sala, merda, merda.
1: Ultima domanda, ne hai ancora di
0: Rolex? Vabbè, penso di sì.
1: Se no decade il motivo.
0: Ma guarda che gli anziani comunque ci hanno via.
2: Ma si offende se faccio firmare prima un foglio prima di fare?
0: Che
2: sa mai che mi sono tutti ferri.
0: Basta, Paolo.
2: Sai che
0: Aria C, sala, Aria C.
2: Sala Cadula?
0: Chi
2: se lo incula?
0: Chi se lo incula la domanda?
1: Qual è il tuo problema con l'Aria C?
0: Ma è mio, mia moglie è impazzita.
1: Tua moglie è analfabeta digitale.
0: No, dai, raga, dai, su, veramente.
1: Tua moglie è analfabeta.
0: Io vivo in un paese di stavo per dire una
1: anziani.
0: Roba brutta.
2: Io
0: vivo in un
3: paese. Anziani.
0: Vivo in un paese molto giovane, no? Cioè, c'ha 250 anni di storia.
1: Sì.
0: Però, cazzo, cioè, siamo nel 2027 ormai. La tecnologia ci ha permesso di avere l'app che scorreggia, l'app che ti fa il pompino, l'app che ti scrive i testi, l'app che fa quello e quell'altro. Io dico, a Milano, cosa ci vuole? fai il cartello, qua paghi l'area C, QR code, scarichi l'app, paghi, metti la targa. No!
2: Non
0: no.
2: riusciamo ad avere un'unica applicazione per tutti i tassisti, riusciamo ad avere un'app.
0: Pure quello che è una roba vera. Ma mettetevi, scusa, ma mettetevi d'accordo con Uber, tanto prima o poi
2: vi mangerà vivi.
0: No,
3: mi dovete rassegnare.
0: No, io sono fan dei taxisti, lo sai, sono i nostri
2: solo principali... perché sei in diretta.
0: No, non è vero.
2: C'è la dieta, dice che due coglioni, quella lobby di merda. No.
1: Tassisti, balneari e farmacisti sono belli finché siamo in onda. Poi a microfono spento.
2: Sono i notai e gli avvocati.
0: Ma sono i nostri ascoltatori. Cioè,
2: appunto, appunto. Cioè, siamo come il governo. Che
0: ma no, io mando, se mi sta sul cazzo uno, lo sai che non ho problemi a dirlo.
2: Cioè, come i camionisti che hai insultato l'altro giorno.
0: Ma no, ma devi calcolare che lo fa apposta, secondo me, la città di Milano. Cioè, ti mette nelle condizioni di sbagliare.
3: Certo, così paghi la multa.
0: Ma ti pare una roba normale? Questo è proprio l'Italia, capito?
1: Ci sono otto modi per pagare la rete.
0: No, e tutti sbagliati.
2: Allora,
0: uno mi scrive: oh, ma perché non vuoi dal tabaccaio? Ma vai a fare il culo, mia moglie c'ha tre cani. E poi lo sai che mia moglie non è proprio appostissima. Uno deve prendere, andare dal tabaccaio. Ma perché?
2: Allora, tua moglie non dovrebbe pagare l'area C.
0: Mia moglie non dovrebbe guidare, siamo d'accordo.
2: Ma perché ha i suoi posti e l'area C per quelle persone lì è gratis.
3: Però effettivamente, se posso spezzare una lancia, cioè l'area C è facile da pagare se sai come lo fare.
0: Esatto.
3: Come lo fare?
2: Posso spezzare due lance? L'area C e l'area B non servono a un cazzo.
0: Questo lo sappiamo.
3: Anche perché se,
0: perché se sei ricco puoi inquinare, se non sei ricco non puoi.
2: Ma non serve mai, mai.
0: Ma in generale, cioè, è tutto un casino là per quello. Quella. Un altro, uno mi scrive: no, ma c'è un numero da chiamare. Ma ti pare che uno debba stare a prendere un'ora? Vuol dire che non è un cazzo da fare tutto il giorno.
1: Puoi farlo in tutti i modi possibili.
3: Ma lo devi sapere.
0: Tranne in quello più semplice.
2: Tu fai Google.
0: Ma allora lascia stare che mia moglie è un po' handicappina. Va bene, ci sta. Io non ci ho neanche provato, quindi io mi fido di quello che dice lei. Ma un turista giapponese che arriva, che già sai, sono tutti manga.
2: Che
0: no?
2: Si porta la macchina dal Giappone per entrare in aria
0: sulle spalle gonfiabile della Intrex. Ma non ci capisce un cazzo. Ma è ovvio che prende la multa.
3: No, lui prende il taxi.
1: Fai Google. Come si paga aria C?
0: No, ho provato mia moglie, no, non c'è.
1: Vengono tutti i risultati.
0: No, no.
1: Vai dal tabaccaio. No, vai dal tabaccaio.
0: Ma ha dato ragione tutti tranne te. È una roba pazzesca.
2: Tutti, tua moglie e i tre cani. Per alzata di mano.
0: Tra l'altro, mio cane guida molto meglio di mia moglie. Sì, roba
2: e sa pagare l'area C.
0: Lui l'ha pagata alla fine.
2: Su Pronto Bau si paga.
0: Attenzione, amici, abbiamo un blocco nuovo per questa nuova stagione dello zoo. Vuoi introdurlo tu?
2: Allora, praticamente mi sono reso conto che c'è tutta una filologia.
3: Sì,
0: prego.
2: Come si dice?
3: Filologia.
2: Cazzo, è brava lei.
0: Filologia.
2: Di tutti i...
0: No, non è filologia.
3: No, filologia.
2: Falla ancora due. Cazzo.
0: Una filologia?
2: Sì. Di tutti i racconti noir gialli, cioè quel mondo così di investigatori anni 30, 40.
1: 50.
2: Che non abbiamo mai cagato.
0: Sai che sei proprio bello. Stavo guardando...
2: Vabbè, allora mi sono immaginato un attimo...
0: Stavo guardando con l'occhio
2: dell'amore. Questo investigatore...
0: Puoi scopare.
2: Fammi ancora cosa con la lingua.
0: E quindi?
2: E niente, ho fatto un blocco.
0: Ho capito, ma lancio.
2: È una bella intro.
0: Che lancio di merda, scusa.
2: Ma che cosa dobbiamo dire ancora?
0: Scusa, libro giallo.
2: Beh, c'è questo
0: quando eravamo giovani noi leggevamo i gialli, no?
2: Ma no,
0: i famosi gialli Mondadori.
2: Ma chi?
3: Agatha Christie.
0: Cazzo.
1: Posso dirti?
2: Ah, sì.
1: No. A me è arrivata.
0: Sì?
1: A me è arrivata.
0: Sì. Vabbè. Quindi questi sono dei racconti
2: di questo investigatore privato che ne farà delle belle.
0: Posso immaginare.
2: Chissà cosa combinerà questo ragazzaccio.
0: Sentiamolo.
2: Dai, lo sprecare.
4: Mi chiamo Juliana Smith. Lo so che ho un nome da donna, ma mio padre era famoso per il suo spirito da giocherellone. A parte gli innumerevoli atti persecutori sin dalla prima infanzia da parte dei miei compagni di scuola, ora sono adulto e sono il più grande investigatore della città.
1: Wow.
4: Soffro di psoriasi e adoro il mio bellissimo cazzo.
3: Ah.
4: Oggi vi racconto uno dei miei casi più difficili. Accendetevi un buon sigaro pucciato nel culo di una mignotta thailandese.
0: No.
4: E sentite che bomba.
2: Si bagna.
5: Buonasera. Mi perdoni se l'ho disturbata, ma ho bisogno del suo aiuto.
4: Si accomodi. E mi scusi, ma mi stavo facendo una sega. Ah, che bello. Scusi, forse l'ho colpita con uno schizzo.
5: Ma che schifo. Mi ha macchiato il vestito.
4: Ha ragione. Ma non posso farci nulla. Non ho una gran mira quando sbocco. Scherzo, ovviamente. Col cazzo sono un cecchino. Mi sono addestrato in guerra. Se sapesse quante seghe ci facevamo fra commilitoni. Avevamo anche messo su una sorta di tirassegno per i cazzi.
5: Ok, possiamo andare al sodo? Mio marito è scomparso.
4: Si metta l'anima in pace. Conosco queste cose. Probabilmente suo marito si è evoluto a Super Saiyan.
0: No.
4: Ed ora è alla ricerca delle sfere del drago. Ma non perda le speranze. Forse posso anche sbagliarmi.
2: Sì.
4: Ma succede raramente.
5: Non so di che cazzo stia parlando, ma io voglio il suo aiuto. Dicono che lei sia il migliore sulla piazza.
4: Tutte cazzate. In realtà ho assunto un ottimo pubblicista. Lei è la mia prima cliente. Gli altri non mi hanno mai trovato perché ho sbagliato indirizzo e numero di telefono sull'annuncio.
5: Che burlone. Mi piacciono gli uomini che sanno spezzare il ritmo serio in una conversazione.
4: Che voce da zocco.
2: Ma no.
4: Glielo hanno mai detto?
5: Sì. Un paio di volte, mentre mi confessavo in chiesa.
4: Anche lei frequentava la chiesa di Don Johnson, quello arrestato per molestie?
5: No, no. Il parroco è mio cugino, Don Charter.
4: Come si chiama suo marito?
5: Inetto.
4: Ma brutta troia, come si permette? Inetto sarà suo padre.
0: No.
5: Ma chi ha capito? Inetto è il nome di mio marito. Inetto Spadaguerra.
4: Ma che cazzo di nome è Inetto?
5: Era il nome di suo nonno, il famoso Inetto Giulio Spadaguerra, il più famoso trapezista albino non vedente della storia del circo.
4: Ma è incredibile.
5: Lo so. Come facessi a non cadere rimane un mistero. Appassionato di circo?
4: No.
5: Allora perché ha esclamato incredibile?
4: Per il mio cazzo, me lo stavo fissando, ne vado molto fiero. Metto apposta pantaloni stretti e mutande attillatissime per poterne fissare le forme quando voglio. Guardi sotto la scrivania coperta di tranci di pelle da psoriasi. C'è uno specchio apposta sul pavimento che riflette il mio tornitissimo pacco. Non lo trova enorme anche lei?
5: Ma diamine, la prego, si concentri su mio marito per favore e la smetta di guardarsi il cazzo per piacere.
4: Va bene. Dove è stato visto l'ultima volta?
5: 25 anni fa, in stazione, con una valigia molto grande, in compagnia di una donna coperta di gioielli. I testimoni affermano che Inetto continuava a mormorare di una certa eredità.
4: Ma mi levi una curiosità. Lei ha problemi mentali?
5: Ma che diavolo dice? Certo che no!
4: Solo una handicappata mentale non capirebbe che suo marito è palesemente scappato con una troia più giovane, dopo aver incassato la grana. E poi, che Dio mi perdoni, ma sto seriamente pensando di darle un pugno in quella enorme facciona di merda, ma senza un motivo logico. Come cazzo si fa a cercare una persona scomparsa dopo 25 anni? Perché cazzo ha aspettato tutti questi anni? Non poteva cercarlo il giorno stesso della scomparsa, signora Handicappozzi?
5: La finisca di darmi dell'handicappata, per cortesia. Io non ho cercato subito mio marito, perché pensavo fosse solo a fare le sue solite scorribande.
4: Sì, a diamine. 25 anni sono un tempo piuttosto lunghetto per delle scorribande. Che poi, che cazzo sono le scorribande?
5: Allora come inizierà le ricerche? Ha già in mente qualcosa?
4: Si ricorda il numero di suo marito?
5: Sì, certamente. Ecco, glielo scrivo qui.
4: Ok, attenda un attimo.
3: Risponde anche.
0: Telefono
3: a rotella.
6: Sì, pronto, chi parla?
4: Signor Inetto?
6: Sì, ma chi parla?
4: Non si preoccupi di questo. E mi dica dove si trova.
6: Vivo da 25 anni a New York, sulla Quinta.
4: Ok, grazie.
0: Basta,
4: trova. Ecco fatto. Si trova a New York, sulla Quinta.
5: Ma accidenti. Ma come ha fatto? È incredibile. Lei è veramente il miglior investigatore della città.
4: E lei è veramente un handicappata. Le sarebbe bastato telefonargli. Sono $1,000 per la rottura di palle. E perché sono pieno di debiti per questa orchestra jazz che suona alle mie spalle per darmi un tono. Mi raccomando, non si alzi di scatto. O voleranno talmente tanti tocchi di pelle da psoriasi che questa stanza potrebbe assomigliare a Cortina il giorno di Natale. Ora si levi dai coglioni, signora Handicappozzi. Quanto è bello il mio cazzo.
3: Abbiamo capito.
4: Ed ecco qui, questo è solo uno dei miei casi risolti brillantemente e senza spostarmi da questa sedia puzzolente. Ah, immagino che tu voglia sapere se per caso mi sono scopato la ritardata mentale.
2: Sì, sì.
4: Beh, ci ho provato. Ma quando ho tirato fuori il mio stupendissimo uccello, la signora ha chiamato gli sbirri. Fottuto voto. Gli ha fatto montare la testa a queste donne. Alla prossima. E adesso basta suonare. E che cazzo mi state facendo ammosciare i coglioni con questo sax di merda?
3: Ricorda un po' Nick Beline. Come si chiama?
2: Nick Beline di Genova.
3: Sì. No, era il protagonista.
2: Nick
3: di
2: Beline,
3: Pulp,
2: un po' Bukowski, un po' figa.
3: Pulp, Bukowski.
2: Palpami, sì, palpami.
0: Ah, Pulp Fiction.
3: No, Pulp Bukowski. Vabbè,
2: ma chi
3: ciao.
2: Che è un ubriacone che parla.
3: Bravo, è un ubriacone.
2: E alle braccia te li fai, Bukowski.
7: Cari ascoltatori, dopo le numerose cene e pranzi prestagione, è nato un nuovo soprannome per la Puccione. Da oggi, lei è la chiavabilissima Puccioni.
3: Grande stagione, grande stagione.
0: Autoproclamata, tra l'altro.
3: Tra l'altro, accidenta a me.
0: Vuoi vedere questo enorme cazzo?
3: No, grazie.
2: Oh, sei l'investigatore.
0: Sì. C'ho un po' di psoriasi, un attimo.
2: Aspetta, che prendo un po' di pane.
0: È tutta la settimana ti voglio far vedere il cazzo.
3: E non
0: vedere?
3: È il momento adesso.
0: Vabbè, dopo, okay. tra poco.
8: Le nostre vacanze sono già finite.
9: Scialla, c'è Skoda.
8: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
9: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
8: Anche a settembre? Allora scialla.
10: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
12: Temptation Island vi aspetta.
13: Io prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
12: Con imperdibili novità.
14: C'è qualcun altro nella tua vita?
12: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
15: Di che cosa sei innamorato o eri? È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
12: Temptation Island e poi, stasera prima serata, Canale 5.
16: Dimmi a settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
17: Con Beeper e Visa è già Natale. Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
18: Lo sai che la sensazione di freschezza e pulizia che ti offre un chewing gum senza zucchero aiuta a farti sentire a tuo agio con gli altri? Scopri tante altre curiosità il 12 e 13 settembre in Piazza Dante a Napoli. Vividente ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
19: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La linea anticaduta Pantene Grow Abundant aiuta a ridurre la caduta dei capelli fino al 90%. Shampoo, balsamo e maschera sono a 5,99€. Il trattamento a 9,90€. Il nuovo Menthol Fresh di Head & Shoulders è a 2,59€. E con due prodotti Pantene o Head & Shoulders, in omaggio un astuccio. Acqua e sapone, oltre la convenienza!
20: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
21: D'ora in poi lascerò.
20: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
22: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
23: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
24: Subaru.
1: Edo, sei pronto?
4: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
1: La corso camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
4: Hai già scelto il tuo pigiama?
1: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
4: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
1: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
4: Pigiamarun.it.
5: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
6: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
24: 105.
25: 105.
24: 105. Che storia.
26: Radio 105.
24: Che storia.

0: 105, che storia!
1: Allora Pippo, te lo dico, cioè sto viaggio che ho fatto con il mio carissimo unico amico del cuore Alisei ci ha proprio illuminato, cioè abbiamo trovato soluzioni per il mondo, delle robe, abbiamo curato anche quelli con la lebbra
2: e con la scrofolosi.
1: Sì, sì, è pazzesco. Tu non c'eri, Paolo. Non c'eri, no, non c'eri.
3: Contribuire che contribuire alle ricerche.
1: Che peccato, guarda, che peccato.
2: Ti abbiamo chiamato tra l'altro dalla macchina.
1: Ma perché poi abbiamo scoperto che alla fine la pensiamo nello stesso modo io e Fabio, cioè noi ci scontriamo in onda per fare sto gioco, no? Però alla fine abbiamo trovato una soluzione.
2: Non ce ne frega un cazzo.
1: No, non è vero, non è vero. Allora, tutti quanti siamo d'accordo, noi che abbiamo vissuto tipo gli anni 80, anni 90, siamo d'accordo che si stava meglio allora, no? Gli stipendi erano più giusti, tutti stavano molto meglio, c'erano meno diseguaglianze.
3: Bravo, quella è la cosa, che tutti stavano meglio. Adesso godiamo a vedere gente che soffre.
1: No, quello
3: mentre
1: tu.
3: Noi ci mettiamo in un piedistallo.
2: Io sto meglio comunque.
1: Tu stai meglio?
2: Rispetto agli anni 90, sì.
1: Sei una
2: molto
1: merda.
2: Più agiato.
1: No, sei una merda.
2: Cioè, a casa di proprietà.
1: Ma non era, non era questa la soluzione.
3: Io adesso sto bene e rido per i poveri.
1: Allora, no, scusa.
3: Sì,
1: no.
3: Le persone che hanno bisogno.
1: Basterebbe eliminare i cellulari, internet, togli internet ai cellulari. Basta, levi quello e ammazzi Amazon. Basta, hai già risolto.
3: No,
1: già hai risolto.
3: No, lo tieni solo per noi ricchi.
1: No. Allora, ci sono. Ti fai il servizio per i ricchi, se tu vuoi comprare un prodotto non c'è lo sbatta ad andare nel negozio.
3: No, allora tu pensa, povero che va.
1: Amazon ha ammazzato tutte le grandi città, perché chi cazzo si può permettere ad avere un negozio dove ci va la gente, guarda quanto costa il prodotto e dice ah ok grazie mille, lo prova.
2: Esatto.
1: Poi va sul suo cazzo di telefonino e si compra il prodotto a meno.
3: Da quel negozio, perché ti spiego qual è il discorso che la gente non ha capito. Su Amazon non vende solo Amazon, vendono anche quei negozianti che sono stati astuti e mettono i loro prodotti su Amazon.
1: Capito. Però comunque devi calcolare che il negozio, anche il piccolo negozio, dà da mangiare a due o tre famiglie.
3: Sì.
1: Cioè i dipendenti più il proprietario.
3: Sì, ma quanta fame hanno queste cazzo di famiglie?
1: Più il proprietario del palazzo o dell'immobile prende l'affitto dal tizio che c'ha il negozio. Se tu chiudi tutti i negozi, perché cazzo fai?
4: Che aumenta tipicamente.
3: Cosa, scusi?
4: Aumenta l'affitto, aumenta in modo esponenziale.
1: Quello è un altro problema.
4: Nel senso, io ci sto dentro.
3: I negozi stanno diventando tutti quanti appartamenti.
1: Sì, questo è vero.
3: Appartamenti per persone che tendenzialmente vogliono suicidarsi.
1: No, allora io vorrei dire sai che Milano è diventata la città più cara d'Italia, no? È uscito oggi l'articolo
4: 40% in più rispetto a
1: ragazzi, io sono andato a fare la spesa con mia moglie l'altro giorno, la casa, abbiamo affittato una casa vuota, ovviamente abbiamo dovuto comprare un po' di roba, ma 350 euro per me sono $400
4: dillo a noi,
1: per quattro sacchetti con quattro cagate, i prodotti per lavare, ma è una roba folle.
4: Scusa,
1: no, ho capito, ma Miami costa meno, mi dicono tutti, come cazzo fai a vivere a Miami, costa meno.
4: Certo, ma Milano è diventata una roba che non è più per i milanesi.
2: Hai comprato il filetto al cane?
1: Cosa
2: hai
1: vuol
2: comprato
1: dire?
2: Il filetto al
1: cane? No, ho preso la
2: chianina. La tartare di chianina gli hai preso.
1: Ho sbagliato.
3: Sembrava... Ma deve mangiare gli avanzi.
1: Ma tua madre mangia gli avanzi. Ho sbagliato. Sembrava carne trita. Ho sbagliato.
3: Che c'è un lager casa tua? Oh.
2: Cioè, l'hai preso da dolata?
1: Eh?
2: Da dolata?
1: Ma no, gli ho preso. Sembrava. Allora, mia
3: 45
1: euro. Mia moglie ha detto prendi la carne trita. Sembrava bella quella, gli ho preso quella.
3: Ma non è mai il fegato di manzo?
1: Scusa?
3: Non è mai il fegato il cane?
1: Al cane? Ogni tanto sì.
3: Cioè, ogni tanto gli dà un po' di ferro.
1: Sì, fa bene, fa bene. Sì, sì, sì. Sì. Gli do anche le verdurine. Io cucino per
3: oppure
1: i miei cani.
3: Gli prendi quello.
1: Perché sai che essendo diventato, diciamo, non mangiatore di carne, mi fa un po' schifo toccare. Mi sembra di armeggiare dei cadaveri.
3: Io faccio nutrire molto bene altri cani che poi abbatto per nutrire il mio cane. No.
4: Sembra un'ottima scelta.
1: Scusa. Comunque stavamo arrivando al dunque, no?
2: Dunque.
1: Cioè, comunque costa un botto Milano.
4: Esatto, ma il punto non è
1: il problema sono questi, sai, questi rampolli milanesi che adesso fanno tutti gli immobiliaristi che parlano tutti così, no, che vanno a fare l'ape, che adesso ti dicono c'ho un loft della Madonna. In realtà c'ha la Claire, era un negozio che vendeva bottoni e ci ha buttato dentro un letto e messo un bagno.
3: Solo che quando ti svegli la mattina ci apro la finestra, scusami, da due etti di pane, no? Chiuso, è una casa!
2: Guardi che faccio bottoni!
1: Perché non sa più cosa vendere, non sa più cosa vendere. E comunque, sai, Milano ha i palazzi con degli spazi un po' ridotti.
3: Certo.
1: Quindi il riccone che vuole venire qua e abusare di questo, di questa, come si chiama, agevolazione fiscale, che se tu vieni qua e butti un tot,
2: 100 sacchi,
1: paghi comunque 300.000 euro di tasse fisse.
4: Però, ma se sei milionario ti importa assai.
1: No, capito, ma se tu c'hai un patrimonio, che cazzo ne so io, di un miliardo per dire, no?
2: Chi sei? Fatti vedere.
3: Ma hai fatto proprio conti in tasca.
1: Sto parlando di Pellecchia, no?
4: C'è un miliardo, non credo.
1: C'è un miliardo in banca, no? Però poi fai il comunista.
2: Il billion.
1: E vieni qua, figa, paghi 300 fisso all'anno.
4: Infatti stai con un papa.
1: Sì, certo, quello dicevo.
4: È un paradiso fiscale.
1: Solo che non ci sono più immobili. Allora,
4: ci sono, per i ricconi c'è tutto.
1: Capito, ma per quelli un po' meno abbienti
4: non c'è più niente.
3: C'è il negozio da riciclare.
1: Il
3: problema qual è? Allora, no, in realtà ha una cosa positiva, perché ti sembra sempre di andare a scopare con l'amante. Ti sembra di essere sempre il giochino del macellaio, vieni che mia moglie non c'è, e anzi la Claire. Se però la figa non sa questo trucchetto, no?
1: Pensa.
3: Senti, amore, dai che ti porto nel mio loft a Milano. Un attimo, scusa, mi dai una mano alzare la Claire?
1: Scusa, no, adesso sono quelli che hanno messo il telecomando. Aspetta,
3: gli dici tu al barbone di spostarsi, che sta dormendo vomitando davanti all'ingresso?
5: Scusa, per il meno ambiente, la soluzione si chiama Peschiera Borromeo.
1: Ma no, no.
5: Si
1: ma
5: chiama Pioltello.
3: No. Sai cosa fanno adesso?
1: Questo è un botto.
5: Si chiama Abbiate Grasso.
3: Ma fai, Brianza, adesso a Lissone oppure, non so, Lentate costa 1200 euro.
1: Sì,
5: allora riformulo. Per il meno ambiente, la soluzione si chiama Lodi.
1: Che cazzo.
3: Sai che c'è gente che lavora a Milano che viene da Pavia tutti i giorni?
1: Sì, col treno.
3: Ma non che è nata lì e viene qua a lavorare, che è nata a Milano e si è spostata.
1: Beh, Gaddia, quello metti la 50 e la 51. Gaddia abita a Piacenza e fa avanti e indietro.
3: E vorrebbe rimanere lì per sempre.
5: Qua non lo vogliono.
1: Esatto.
5: C'è il dispositivo anti-Gaddia, c'è l'area G con la G di Gaddia.
1: Però scusami, abbiamo fatto un calcolo stamattina, la Puccioli, perché viene da me e mi dice: mi dai l'aumento? Ho detto, guarda che non decido io i soldi. Cioè, ognuno fa il suo contratto, ognuno tratta con il bellissimo. Non è che
4: infatti
1: io. Però posso incentivarlo. Il problema qual è? Che tipo aziende come questa, è vero che hanno magari maggiorato i costi della corrente, esatto, l'energia, robe varie, però comunque continuano a guadagnare. Guadagnano sempre di più, però quando arriva poi il momento di dividere con coloro che hanno
4: compagno Mazzoli sul lavoro.
1: Ma ci sono delle aziende che l'hanno fatto, però.
4: Si contano sulle dita di mezza mano, però.
1: Beh, aspetta, allora, tipo la Volkswagen aveva fatto
5: è tedesca.
1: È tedesca.
5: No, la Ferrero l'ha fatta una volta, Luxottica l'ha fatta
4: sempre, Cucinelli.
1: Capito, Salvalender, che ogni tanto quando vanno bene le robe nell'azienda bisogna premiare anche coloro che hanno stretto le viti.
3: Ecco che
1: noi tre.
4: Primo giorno, uno.
1: No, io parlo anche degli operai, perché senza gli operai adesso sto facendo un discorso da comunista, ma non lo sono.
3: Sbagliando, fa schifo. Marco. Si fa così. Allora, Salva, facciamo così. Allora, ci dai un bel bombone.
1: Ma non noi!
3: Noi tre. E noi da dentro facciamo spegnere l'entusiasmo a tutti gli altri e chiedere l'aumento.
1: Scusami.
5: Diventiamo i tuoi capolavori.
3: Facciamo come tutti gli anni che abbiamo sempre fatto. No, mi ha dato un cazzo e poi ci siamo fregati in beca. Tranquillo.
4: Però questa volta noi ce ne andiamo.
5: Rimani qua delusa anche quest'anno.
1: Vabbè, ma tanto sai, ormai siamo macchine da guerra.
4: Ma
1: non ci sei tu, facendo diventare famosa la Valeria.
4: Ma ci mancherebbe altro.
5: Valetti, less is more.
4: Ma infatti,
5: avere meno ti porta meno frustrazione per ciò che non hai.
1: Non si riesce ad arrivare mai a un dunque. Però ho una sorpresa per voi. Allora, quest'estate ho pensato, dopo aver visto il trailer di questa nuova stagione, nuova serie che parte di Harry Potter, ho detto: dobbiamo far rientrare un disagiato. Uno che ha sofferto tantissimo, insomma.
5: E non sapevi chi scegliere in rubrica.
1: Esatto, ma lui ha sofferto il fatto che è stato allontanato dal programma e da lì è diventato un grande imprenditore.
5: Certo.
1: Ristorazione, ristoranti, olio, tartufi.
5: Ha aperto tre ristoranti, uno gli è rimasto.
1: Però è una persona meravigliosa con questo handicap che è l'R Moscia.
4: E da oggi anche con la ZTL più grande d'Europa.
1: Quindi fallisce anche questo ristorante.
4: Sì, perché lì non puoi neanche pagare per entrare.
1: Ah, proprio zero?
4: ZTL.
3: Perché sono molto intelligenti. Cioè, c'è una zona di ristorante a Milano, cosa facciamo? Chiudiamola al traffico, dai!
1: Sì, puoi ammettere che il tuo sindaco è un coglione?
5: Io godo.
1: Ma come godi?
5: Godo.
1: Ma stai togliendo lavoro alla gente!
5: Parcheggi fuori.
1: Posso dire che è un coglione, Sara, no? È un mio parere.
3: Ma capito, ma se piove sei
4: magari
3: anziano,
4: senza offenderlo,
1: dire che è un coglione.
3: Se piove sei
1: per me sei un coglione.
4: Dalle 19:30 alle 6, dal lunedì al lunedì.
1: Cioè, praticamente tutti quella zona lì era bella, l'isola, perché c'erano i ristorantini locali, niente, basta.
5: Parcheggi
1: non si
5: fuori.
1: Può più entrare perché i suoi amici non vogliono move, perché hanno tutti
4: parcheggi
1: le avermosce.
4: Parcheggi fuori, ok, fuori. Però fai anche i parcheggi non solo strisce blu per quelli per i residenti.
1: Brava Puccioli!
4: Perché io, ad esempio, mi ritroverò tutte le macchine che non possono parcheggiare e non ho più diritto al parcheggio.
5: Sei residente tu?
4: Sì.
5: Non c'hai problema, entri nello ZTL. Non sei residente, parcheggi fuori.
4: No, non sono residente nella ZTL.
1: Avete rotto il cazzo,
4: esatto.
1: Comunque era per lanciare Harry Rotter, figa, ma adesso fate
5: è residente Harry Rotter,
1: la quinta colonna lì, come si chiama
4: era
1: il programma?
4: Per fare un favore a Harry Rotter.
5: No, è sesto stronzo,
3: la quarta pagina.
1: Andiamo, vai.
6: In un mondo lontano, dove la magia regna sovrana, dove potenti stregoni combattono da secoli le forze del male, dove basta pronunciare correttamente poche semplici parole per realizzare l'impossibile, è nato anche lui.
7: Abracalabria, capra e rotaia, ascoltate il motto di Harry Potter e fate che il diario di Hermione...
4: Granger.
8: Perché gridi?
7: Abracalabria!
9: Ma è quello?
8: Più magico, te
9: no, più magico. Più magico, cosa vuol dire?
8: Abracalabria,
9: questo è un po' più blu. Che cazzo vuol dire? Dimmi.
8: Intanto prendi la bacchetta. Cioè, tieni la bacchetta. Così, esatto. Quindi ti aiuta, vai.
7: Abracalabria! Capra e rotaia! Ascoltate il motto di Harry Potter e fate che il diario di Hermione Granger si apre in quattro e quattrotter.
1: Bravo.
9: Beh, sai che se lo rifaccio sei volte non mi viene.
8: Che hai smesso di fumare?
4: Però era Granger.
8: Va bene, lui è tedesco.
6: Ebbene sì, anche le migliori scuole di magia hanno il loro handicappone. Lui è Harry Potter e per via della sua gravissima handicappazione alla lingua è afflitto da uno dei mali più terribili e incurabili al mondo. L'R-moscia. Se fosse per me, quelli con l'R-moscia li farei finire in un pentolone con il bollito. Porca troia, come mi danno fastidio.
1: Perché, signore?
7: Vado via, Ivana! Pestata lurida!
9: È brutto, eh? Perché mi sono arrabbiato.
8: Sembri un neonato disfasico.
7: Provo io! Errora, Ronna!
9: Era Rorra?
8: Sì,
9: è brutto.
8: È difficile, la Rorra.
9: No, è perché non ce l'ho.
8: Ti manca, sì, manca un pezzo della Trinità. Vai.
7: Provo io! Errora, Rorra! Impestata lurida! Dannata remoscia! Mi rovini tutti gli incantesimi! Rorra io!
1: Isterico.
9: Mi ha dato un canone così, ma ha tolto quella lettera.
4: Vabbè,
9: so, te. Sì,
4: ti fa particolare.
8: Ha aggiunto 10 kg.
1: Cazzo.
10: Harry Potter, che succede? Non dirmi che ti hanno ammazzato dei nuovi genitori.
8: È orfano, orfano di merda.
7: Sei davvero, davvero spiritoso, Ron. Piuttosto, dammi una mano. Ho trovato il diario segreto di Hermione, ma non riesco a leggerlo perché la... Aspetta.
8: Sento il fiato. A 50 metri sei morto.
9: No, capito, sto anche
8: spingendo. Stanno per investirti, sei defunto.
4: Devi imparare a respirare.
7: Ho trovato il diario segreto di Hermione.
8: Ma che cazzo da grido?
9: Carimattacci, è così lui.
8: Racconta, lui racconta.
7: Ho trovato il diario segreto di Hermione, ma non riesco a leggerlo perché la ho trovato il diario segreto di Hermione, ma non riesco a leggerlo perché la serratura è
8: rinchiavardata.
7: Ho trovato il diario segreto di Hermione, ma non riesco a leggerlo perché la serratura è rinchiavardata con un orrendo sortilegio.
10: È rinchia cosa?
7: Rinchiavardata.
10: Ah, beh, è semplice. L'incantesimo che apre tutte le serrature è il seguente. Fantasma guascone, guardami, sono ricchione. Ti prego, infila il tuo cazzo fra le mie chiappone.
7: Siamo sicuri che questo è proprio l'incantesimo per aprire ogni serratura? Non è che mi stai tenendo...
1: Si stanca.
7: Non è che mi...
8: Perché togli questa cazzo di mano. Mettila sul diaframma.
4: Ma mica è un professionista.
8: Ah, questo si vede. Come no?
7: Non è che mi stai tendendo un trabocchetto, Ron?
10: Beh, se non ti fidi lo faccio io l'incantesimo. Ma poi il diario di Hermione col cazzo che te lo faccio leggere.
7: Ehi, no, va di retro, Marrano. Il diario l'ho trovato io e lo aprirò io. Dov'è la mia bacchetta magica? Ah, eccola. Com'era l'incantesimo? Ah, sì. Fantasma guascone, guardami, sono ricchione. Ti prego, infila il tuo cazzo fra le mie chiappone.
10: Ci sei cascato come un
1: tappino. Marron, sei proprio perfido, cazzo.
10: C'ho i capelli rossi, sono incappato.
0: Silenzio.

0: Harry Potter, brutto orfano di merda.
1: No.
0: Avevo appena imparato l'incantesimo per farmi le seghe con la barba. Si può sapere che cazzo hai combinato questa volta?
2: Harry voleva leggere il diario segreto di Hermione, ma ha sbagliato l'incantesimo e adesso è la puttanella del fantasma Guascone. Come sopra.
3: Volevi leggere il mio diario, Harry Potter? Adesso ti insegno io a ficcare il naso dove non devi. Simsalabim, simsalboom, spostate il naso di Harry Potter nel suo buco del cul.
4: No.
5: Onore, onore, mi spino dal buco del sedere, onore, fetone, fetone.
6: Al naso in culo.
5: Non respiro, soffoco, soffoco. Ti prego, Albussolente, aiutami. Non respiro, nana mia.
0: Harry, dovresti ricordartelo. L'incantesimo per annullare un sortilegio è... il gargarismoso Roger Federer, rammaricato per il redivivo ramarro, ristrutturò il reame rintuzzando rari e rutilanti raggiri retrogradi, mentre rari tromboni rintronavano fra le rovine del distrutto torrione.
2: Un attimo proprio.
0: Ma attento, se non lo pronunci come si deve, potresti evocare colui di cui non possiamo mai pronunciare il nome.
2: Corona.
5: Vai con l'incantesimo.
7: Vai, vai.
5: Il gargarismoso Roger Federer, rammaricato per il RDT.
3: Dovrebbe farlo col naso tappato, scusate.
2: Sì,
3: pure. Se per il naso nel culo, se
2: è giusto. Per aiutarti.
7: Brava.
2: Per aiutarti.
3: Fate l'incantesimo.
5: Il gargarismoso Roger Federer, rammaricato per il redivivo ramaro.
2: Ma tu da quando sei diventato Darth Vader?
5: Ristrutturò il reame riutilizzando
2: rintuzzando.
7: Vabbè, però che ansia.
8: Se sbagli
7: dai. Cioè, è anche l'esame di quinta elementare.
2: Che è peraltro il tuo titolo di studio.
5: Ristrutturò il reame utilizzando rari e rutilanti raggiri retrogradi, mentre rari tromboni rintronavano fra le rovine.
3: No, l'hai fatta tutta a cazzo di cane, perché hai invertito le parole.
2: È sul traguardo, Eric.
7: Allora, ripartiamo da qui.
2: Sai quando spegni le candeline del compleanno nel rimane
3: il reame rintuzzando rari e rutilanti raggi. Leggilo piano.
7: Non è che è un'Ave Maria, cioè è più difficile.
3: Leggere piano, se lo leggi piano non c'è più.
7: No, è mai la in posizione della voce.
9: Vai, vai.
7: Tutto un fattore di...
5: Mentre rari tromboni rintronavano fra le rovine del distrutto Torrione.
2: Solo 14 minuti.
9: Aia.
10: Vai, vai, volte.
5: Oh no, Ravenor.
10: Vai, vai, volte.
5: Ravenor.
10: Vai, vai, volte.
5: Ravenor.
9: Cosa vuol dire? Ma che cazzo dice? Che cosa vuol dire?
10: Harry Potter!
5: Provelo!
10: Harry Potter!
11: E questo è solo l'inizio degli svariati Rory Rio. Harry Potter, la serie, prossimamente nello zoo di 105. Rorra ra rorra.
9: Signora, anche lei.
2: Si è spazientita la signora.
9: Scusa. Grande tosto! Cazzo, l'ho visto magrissimo, mi sa che c'ha l'AIDS. Ringo.
3: Sì, ma...
9: sì, l'ho visto proprio male male.
3: Ma è toccata piano,
9: è tutto tirato. Tanto,
12: magari c'è un posto vacante fra un po'.

0: taglio è tosto, Andrea. Grandi, allora tosti. Facciamo ripartire tutte le antenne di Ginger Radio. Aspetta un attimo, Ho dato anche un messaggio ai miei parenti alieni. Sai che io non sono...
1: Diego, voglio fare il saluto rock.
0: Grande tosto. Voi lo sapete, io ogni tanto dico dei segreti in onda. Forse questa cosa non l'ho mai detta, ma mia madre...
2: Jessica Rizzo.
0: Mio padre...
1: Eastwood.
0: Io non sono stato...
2: Sembrata la NASA.
0: Che cazzo.
2: Non te l'ho fatta neanche dire.
0: Avevo già detto. Tosto, Andrea, raccontaci un po' come hai passato le vacanze, siamo curiosi.
1: Ho fatto un sacco di concerti, siamo andati in giro col camper, io e mio amico Vito. E mentre lui, niente, spacciava la droga, io stavo nel camper e tiravo sui soldi per mangiare.
0: Tosto.
1: Sì, sì, stavamo fuori ai concerti rock, mettevo là bello con calma, seduto.
0: Che strumento è quello?
1: No, sono io che succhio.
0: Ah, ok.
1: Sì, diciamo che ho rotondato.
0: Hai fatto dei pezzi nuovi? Cioè...
1: No, è sempre il solito album che cerco comunque
0: mi
1: di...
0: Mi sa che sei incastrato l'anello...
1: Non l'ha sentito nessuno. Si è piegato?
0: Si è piegato, sì.
1: Si sono accorciate le dita, dico.
0: Porca puttana.
1: Hai notato?
0: Sì, cazzo, guarda che roba.
1: Che bella manona.
0: L'ho valizzato.
2: Sei diventato il dottor Manone.
0: Mi sa che un po' picchiato troppo forte.
1: Sì.
0: Tosto! Aldo, cosa ne pensi delle vacanze fatte da Andrea, il mio grande assistente con le unghie nere? Non perché se le pittura, ma perché le ficca nel culo dei pagliacci. Vai, Aldo!
2: Mio fratello è così strabico che quando guarda lo specchietto retrovisore vede gli aerei.
0: Madonna.
1: Forse dovrebbe regolarli un attimo.
0: Figa, hai visto l'aereo?
2: Forse non dovrebbe guidare.
3: Di Amazon.
0: Godo.
4: Vedi? A chi lo stavano consegnando?
3: No, stava partendo.
0: Stava partendo?
3: Sì,
0: o stava atterrando?
3: Stava partendo, se non sbaglio.
0: Stava atterrando?
3: Comunque 5 morti.
0: Ah, allora mi dispiace.
1: Sulla tua strada poi.
0: Non parcheggio.
3: È uscito di pista.
1: Cioè, è la zona di Aialia.
0: E quindi? Ah, cubani dici, roba.
1: No, neanche. Sono quelli del colore sbagliato.
0: Haitiani.
1: Facciamo una sfiga.
0: Ma sai
1: però.
0: Che, allora, ieri, io qua vedo tantissime donne col burka, mi dispiace.
4: Burka non credo.
0: No, col burka.
3: Col velo, semmai si chiama.
4: Vabbè, Chador.
0: Vabbè, che cazzo, è burka.
3: No, no, burka è tutta la faccia coperta tranne gli occhi.
0: È così.
4: No,
0: era.
4: Non ce n'è col burka.
0: No, c'era una mascherina. No, tutte coperte solo con gli occhi.
4: È il Chador.
0: Vabbè, Chador, che cazzo?
4: Chador.
0: Una roba di Dior.
3: Chador. Si chiama ancora un'altra.
0: Vabbè, comunque sono tutte coperte, vestite di nero, tutte uguali.
1: Caldo la Madonna.
0: Faccia coperta, solo con gli occhi fuori che si facevano i selfie. Sono passato, non ce l'ho fatta. Ho detto, ma scusate, ma poi come fate a ricordarvi?
4: Col tag, no?
1: Guarda che non è barba papà, mica.
4: Appunto. Sicuro che non fosse barba papà.
0: Forse, allora. Te lo giuro.
1: Era Disneyland.
0: Poverino, cioè io sta roba non la concepisco. È una roba.
1: Vabbè, è una cultura diversa.
0: Ma no, capito, però femminismo, e poi ci sono quelli che dicono: oh, beh, bello.
3: Ma
0: bello
3: mica possiamo trasmettere il femminismo per procura, dovevamo farlo.
0: Ma una domanda: ma loro sono esonerate dal togliersela davanti a tipo i controlli all'aeroporto?
3: No, assolutamente no.
0: Invece sì. No. Io ho fatto i controlli quando sono andato a Milano. Ce n'era una con tutta la faccia coperta e è passata.
3: Da una poliziotta donna la controlla. No, non è vero, Marco.
0: Ecco, cazzo, questa non.
4: Per quanto riguarda, diciamo, le leggi di frontiera, te lo devi levare. Poi se vuoi levarlo davanti
3: lo fai
4: a una
3: vedere
4: poliziotta.
3: Da solo.
0: Perché sotto ci poteva essere Massimo Boldi, cioè poteva esserci
1: chiunque. Tra l'altro, lui è una donna musulmana.
0: Sì. No, chiedo.
4: Ha sempre fatto finta di essere un uomo lombardo. Invece è sempre stata un'iraniana.
0: Cazzo, sono rimasto malissimo, ho spaccato l'anello.
1: No, adesso lo

0: è sì. possibile?
1: Ma non ce l'ha la fronte, insomma, solo un naso prolungato.
0: Però ragazzi, allora, una brutta notizia per voi, ma abbiamo dovuto accettare almeno la prima, perché il deficiente in questione, che è Francesco Maggioni, si è tatuato sul corpo il Giova... cioè Giova Beach Party, no? E dopo che ha fatto questo tatuaggio, noi gli abbiamo tolto il blocco.
1: Sì, un po' perché si è fatto il tatuaggio, un po' perché aveva perso un po' di sprint.
0: Allora lui mi ha detto: no, ma quest'anno voglio farlo figata. Quindi ritorna, facciamo una prova.
1: Sì.
0: Voi votate, se vi piace, lo teniamo, se no.
1: Tra l'altro, in questo momento Francesco è in questo studio di tatuaggi che sta per cancellarlo. Quindi se il blocco funziona, lo tiene. Se no, con questo cannello caldo, bruciando la pelle.
0: Ma adesso te lo tolgono il tatuaggio.
1: Sì, sì, sì, con questa piastra rovente, mette sopra un ferro di cavallo.
0: Non è vero. Quindi ritorna il Geova Summer Party. Prego, Pippo.
2: Geova Summer Party.
3: Party.
4: Party. Sono tornato per voi.

0: diciamo, se hai fame, mangia il pane. Quindi, se ti tagli le unghie dei piedi, esce la puzza. Uno che dice tutto fommato non è laureato in matematica. Piano piano, Freddy Mercury era ricchione. Farò l'unico senza paura, senza timore e soprattutto senza sponsor. Ma ringraziamo lo sponsor.
1: Come?
2: Sei stufo della solita vecchia bibita zuccherata? Allora passa a Foca-Cola, l'unica bevanda con il 100% di midollo di foca neonata. Foca-Cola, perché rispettare la natura è roba da froci.

0: Aia.
1: Ciao Giova, grazie per avermi ospitato qui.
0: Allora Annalisa, che cosa ci canti?
1: Allora, io sono stufa di sentirmi dire che sono fica. Cioè, ho molto di più. Ho studiato canto, sono laureata e...
0: Dai che non ce ne frega un cazzo! Dunque!
1: Il dunque è che qui posso esprimermi liberamente e dire finalmente cosa penso davvero.
0: E allora forza! Roffa di capelli!
2: Corona di uccelli!
0: Prima di fucchiarmelo, dici sinceramente

0: Roma.
1: E comunque, bisogna dirlo, sei proprio una grande figa.
2: Ecco.
1: E fifufa.
3: Geova Summer Party.
4: Fifufa. Vediamo, allora io voto no, a prescindere.
0: Io te la promuovo in questa allora,
4: fifufà, promosso. Un altro dice: io con gli occhiali sembro cruciale. Dai, non offendiamo, ragazzi.
5: Iniziato in punta di fioretto, vecchio
4: proprio
5: giovane.
4: Ora sto mangiando un piatto di merda fumante molto meglio di questo blocco.
0: Vabbè,
4: dai, era carina.
0: Mai, Francesco.
5: Allora, c'era. Cancella solo fifù. Lascia fa. Facciamo una seconda puntata.
4: Così può essere Fabrizio, sì. Fabiana.
5: Fanculo.
4: Fabio Alisei.
5: Fabio Alisei devi mettere re indiscusso dell'universo e del mondo. Deve venire una cintura così.
4: Sai che normalmente ti insulterei, ma ti voglio così tanto bene. Ho passato questo fine settimana così meraviglioso in tua compagnia. Abbiamo viaggiato.
5: Puoi abbracciarmi, non tanto per il contatto fisico, quanto per dare le spalle a lui.
0: Questa mi è piaciuta.
6: Cari ascoltatori,

0: Continuiamo a criticarlo, ma intanto anche quest'anno il signor Fabio Alisei si è sparato 3 settimane di vacanze all'estero e precisamente in Messico. Bravo Fabiazzi.
1: Grazie.
0: È così che ci si gode la vita. Ora mi raccomando, torna alle vecchie abitudini. Testa china sul cellulare per 15 ore al giorno e non cagare più nessuno tranne quando hai il microfono acceso della diretta.
2: Questo è Paolo. È passato il morbo a Paolo, perché tu adesso sei simpatico.
1: Sono l'unico che ha scritto a tutti quest'estate, ma ha dato un messaggio a tutti.
3: È vero, tranne che a me.
1: Vabbè. No, a tutti quelli a cui voglio bene.
3: Anche.
1: A tutti quelli a cui voglio bene, non mi fate finire.
2: Che merda che sei. A tra pochissimo.
4: L'uomo nel giusto.
5: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
6: D'ora in poi lascerò.
5: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
7: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
11: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
12: Qualcuno ha detto Just Eat.
13: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
14: Settembre è il momento giusto per rimettere a fuoco i tuoi obiettivi. E se iniziassi dalla tua vista? Con Baviera Clinica Oculistica puoi dire addio a occhiali e lenti a contatto e ritornare in scena con una vista in HD. Per il Back to Work approfitta di uno sconto fino a 200 euro sull'intervento. Prenota ora la tua visita. Baviera, il focus giusto senza occhiali. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
15: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
16: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salumeraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
17: Ma che pelle stupenda!
18: Merito di Shiseido! E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
17: Ah, quale?
18: Acquistando Skincare Shiseido avrai in regalo il Beauty Kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento.
17: Corro subito nelle profumerie Naima.
18: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
19: Temptation Island vi aspetta.
20: Io prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
19: Con imperdibili novità.
21: C'è qualcun altro nella tua vita?
19: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
22: Di che cosa sei innamorato o eri? È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
19: Temptation Island e poi, stasera prima serata, Canale 5.
0: Attenzione.
23: Attenzione.
0: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale.
23: Intelligenza artificiale.
0: Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio. E non ha intento offensivo.

0: esteticamente la canzone è cagata.
1: Però lei è una peperonata, no?
0: Ho capito.
1: Una peperonata.
0: È diventata famosa e aveva fatto quella canzone.
1: Ah, stava imparando a parlare.
0: Tutta così era. Adesso non c'ho sotto questa, non riesco.
1: Io la conosco in italiano.
0: Che fa?
2: Ah, adesso ho capito il testo.
0: È presente, no?
1: No, in inglese non si capisce. Non arriva, canta in italiano. Sentito?
0: Adesso arriva. Perché c'ho la pronuncia forte io. Ha visto Trump che ha sbagliato tinta? Bellissimo, cazzo.
1: Come?
3: No, ma dai.
0: Sì, ha sbagliato tinta.
1: Ma no, è con le AI.
0: No! Ha sbagliato tinta.
1: Ma non si sarebbe fatto fotografare vanitoso com'è.
0: Ma che cazzo gliene frega? Sta anche meglio.
3: Non è fotografato, è sceso da un aereo in quelle condizioni.
1: Sembra Massimo Ranieri.
0: L'hanno probabilmente tinto in aereo durante il volo. Ha sbagliato colore. Ma sta meglio così.
2: Sai che il parrucchiere della Casa Bianca veramente gli vedo una carriera brillante.
0: Ha sbagliato il colore.
2: Ho sbagliato il colore.
0: Perché poi non è mai successo. Siccome io me la tingo ogni tanto la barba. Anch'io, tu anche.
1: Sì,
0: se, se sbagli quella, si chiama Foreman. L'hai provata, no? Sì. Se la tieni troppo, diventi Hercules.
2: Sì, ma io
0: c'è presente. C'è la roba. Sì, mamma mia.
2: Se sei un arcaico.
0: Sembri quegli sbirri anni 70, proprio diventa nera.
2: Ma tu, se vuoi mantenere il sale e pepe, ti do un consiglio. Sì. Ragazzi, ascoltate.
0: Sì. Prego, dimmi, cara.
2: Devi farlo quando la barba è molto, molto folta e lunga. Sì.
0: E poi tagli.
2: Poi rasi e diventa un sale pepe ottimale.
1: Ecco, qualcuno può dirlo a Wender Bin Laden, che ogni tanto eccede.
2: Wender lo fa così, non si rapinano.
1: Cioè, ogni tanto entra in radio quando ha fatto la tinta. Io,
0: ma ragazzi, ma io non so quanti ascoltatori si ricordano sta storia, visto che tra un po' dobbiamo ricordare un momento molto brutto. Che purtroppo per le nuove generazioni non è mai esistito, perché non l'hanno vissuto.
1: Per fortuna,
0: no, purtroppo dico, perché sembra che si siano completamente dimenticati di quello che è successo. Quell'evento lì ha cambiato radicalmente il mondo. Ma ne parliamo l'11 settembre, magari facciamo qualcosa di speciale. Però noi poco dopo quell'evento lì, qualche anno dopo, abbiamo pensato fosse una bella idea, siccome stavamo facendo questo programma per MTV, di vestirci da talebani praticamente, con barbe finte, turbante, tutto il resto.
1: Tutta mimetica.
0: No, noi eravamo proprio
3: la tunica bianca, la tonaca.
0: Sì, la tonaca.
2: Tunica
0: si chiama. Vabbè, eravamo vestiti da arabi con un borsone nero. L'idea era quello di andare in centro a Milano
1: e
0: lanciare,
1: far esplodere il Duomo.
0: No, lanciare il borsone addosso alla gente e scappare.
3: Così, così intelligentemente.
0: E tutti quelli di MTV hanno detto: cazzo, l'idea della Madonna. Il problema è che siamo usciti da questo palazzo, appena usciti col borsone, sono spuntati i Marines da tutti, ti ricordi?
1: Mossad è arrivato.
0: Madonna.
1: E infatti MTV ha chiuso.
2: È un'idea della Madonna.
3: Sì. Se andava, era fortissimo.
0: Era fuori, MTV era fuori. Pensa che coglioni che siamo.
1: Però all'epoca non avevamo bisogno della tinta per la barba.
0: Esatto,
1: adesso dovremmo metterla.
0: Vabbè,
1: barba
0: ma ha ragione Paolo. Comunque un po' di sale e pepe ci sta.
2: Le donne si tingono per sentirsi più a posto, perché non lo devono fare gli uomini, perché l'uomo si deve vergognare.
0: No, ho capito, però un po' da culatone.
1: No, ma si vede. Cioè, il problema è che sull'uomo si vede.
3: Esatto, secondo me una donna col capello tinto non è così pugno nell'occhio come un uomo con la barba tinta.
2: Allora, fai una differenza cromatica fra Wender e le persone normali.
0: Aspetta, perché c'è Wender che esagera sul nero, ma poi c'è Enrico Papi che, ragazzi, io l'ho avuto a Miami qualche giorno.
2: È
0: Morgano!
3: È acqualeno, diciamo.
0: Diventa rosso, no? Diventa rosso lì.
1: Ti spiego, lui va a farsi la tinta con Orietta Berti e il parrucchiere usa la stessa tinta per tutti e due. Capito? Non si ricorda più qual è Papi.
2: Ma lui usa il pronto, sai, quello per i mobili, cazzo.
0: Perché non pare, perché non vi posso raccontare cosa mi ha raccontato. Ma
2: quello lo puoi raccontare, tanto è una gran cagata.
0: No,
2: ma
0: no.
2: Cambia i nomi, cambia
0: ma
2: i nomi.
0: No.
2: Come fai a cambiare i nomi? Ha detto che lui ha una VHS.
0: No, non si dice,
2: Con Tom Cruise che si incula a Stallone. Cioè. Ma come puoi dire una troiata del genere? Questo ci credi? No, non dirlo, se lo sanno.
3: Soprattutto se ti sente Tom.
1: Anche Stallone.
0: Perché tutto è successo che io ho detto, ragazzi, il mio attore preferito è Tom Cruise. C'ho una videocassetta su Tom Cruise. Magari
1: sì, ma sembra Verdone che dice, ma stavamo io, De Niro, Tom
0: Ma magari
1: Cruise.
0: È vero, faceva il paparazzo, magari che ne sai, magari Tom Cruise.
1: Ma tu devi spiegarmi la situazione in cui c'è uno che registra questa copula anale contro natura con una telecamera lunga 6 metri che registra in VHS.
0: Vi ricordate quel film o telefilm, adesso non mi ricordo, dove c'era questo hotel dove andavano a scopare le persone molto famose e c'erano nei corridoi, cioè c'era un corridoio che girava intorno alle stanze nascosto ovviamente da degli specchi.
2: Ah, il Grande Fratello.
0: Adesso c'è, sì, tipo il Grande Fratello, c'erano le telecamere che riprendevano e poi ricattavano i politici.
2: Ah,
0: sì.
2: Proprio un posto bello.
0: Ti faccio era una domanda. Un film, adesso non mi ricordo quale fosse.
1: Ma ti faccio una domanda.
0: Sì.
1: Tu sei Tom Cruise.
0: Sì.
1: Te vai in culo a Stallone. Che vai in motel. Ci avete le ville da 82 miliardi.
0: Ma lì non ci vai, no. C'è la moglie.
2: Ah, no,
0: cani,
2: c'è il brivido della perversione. La mia domanda è: sei Tom Cruise? Te ne puoi inculare tanti altri, voglio dire.
1: No, però Stallone posso dire.
0: Ma Stallone, dai. Quello è la perversione.
2: La perversione.
1: Dopo quella perversione vai negli ospedali particolari a cercare certa
0: gente.
1: Non
0: so se Stallone ha inculato Tom o Tom ha inculato. Non mi ricordo.
2: Ah, beh, cambia,
0: Mi ricordo, mi ricordo.
2: E cambia, cambia.
1: C'è chi c'ha la perversione per le nane.
2: E c'è chi c'è e c'è chi pavone. Sempre buona.
0: Sulle inculate lì potremmo aprire delle parentesi.
1: Non c'era una videocassetta.
0: No, guarda. Non c'è bisogno. I nostri occhi, le nostre
2: pupille.
0: Le pupille hanno memorizzato delle scene agghiaccianti.
1: Ne hai a sufficienza.
0: In Honduras.
4: Anche le vostre orecchie? Per
2: capire. No, le mie orecchie era un brasiliano con un bastone che voleva ammazzare.
0: No, avevamo il brasiliano dietro incazzato nero perché diceva: ti pare normale che alle 11 di sera io devo vedere questi due che fanno motocross?
1: Ma ti puoi girare dall'altra parte.
0: Non c'era nient'altro da vedere. Ma.
2: Era la locandina di E.T.
1: Sì.
2: C'era Elliot che urlava. Davanti E.T.
0: Solo che E.T. nel film stava guardava,
2: cioè, a un certo punto E.T. non scendeva dalla carrozzina e andava dietro e finiva il lavoro la bocca, capito?
0: No, più che altro, allora, se tu vedi, siccome noi vedevamo le ombre, no?
1: Sì.
0: Cioè, era tipo ombre cinesi,
1: certo.
0: No? Tu prendevi Elliot che era Chucky Paone,
1: sì, sì.
0: E E.T. era
2: il suo fidanzato.
0: Il suo fidanzato
2: dietro la luna
0: che però
2: e non volavano,
0: no, nel film E.T. guardava dritto,
1: certo.
0: E ogni tanto sì, un po' si agitava, la bici prendeva le buche.
2: No, è partito così. Poi a un certo punto E.T. è sceso dal cestino.
0: No, si è girato.
2: E ogni tanto si è girato e ha controllato se le ruote erano gonfie.
1: Sai, bisogna essere sicuri, non sai mai.
2: Porca troia.
1: Un incidente.
2: Io ero là così, capito, nella capannina. Capito?
0: Sì, perché pensavi che io magari poi emulassi.
2: Sai mai che qualcuno partisse lì.
0: Sai, non c'era nessuno che ti proteggeva lì.
3: Ma da cosa?
0: Dall'inculata.
3: Ma mica viene da te. Se fossero stati etero non avreste fatto tutta questa scena.
0: Ti posso dire che Paolo comunque, che noi sempre pigliavo per il culo, è sempre stato il bocconcino prelibato dei gruppi. Lo guardavano tutti, sì. Anche Chucky Paone diceva: sai che se dovessi scegliere tu.
2: No, io ho sospettato quando l'ho visto arrivare con un gin tonic in spiaggia
1: all'isola.
2: Scusa. Dove l'hai preso? Tu bevi. È un po' amaro.
1: Sa di mandorla.
0: Ragazzi, è tardi, dobbiamo collegarci con Radio El Genera. Ma siamo già arrivati alla fine?
3: Sì.
0: Porca troia, se vola il tempo con i Franz.
1: Sì.
0: Vabbè, andiamo, vai.
5: Radio El Genera. Buongiorno a tutti e ben ritrovati in questo incredibile programma radiofonico che tratta il sesso. Oh, com'è andata l'estate? Avete avuto occasioni piccanti? Avete provato a fare sesso con i trans? Vi piace ancora la fica?
0: Sì.
5: Saranno tanti gli argomenti quest'anno. Ma prima ci ascoltiamo. Lecca lecca che il cazzo ti aspetta di Bronx Grandmaster.
0: Yeah.

0: Quanto è bella questa canzone!
1: Molto bella!
0: Ovviamente la potrete ascoltare solo sull'app Zootify.
2: Bravo.
0: E ora trattiamo l'argomento del giorno.
2: Sì.
0: Il fisting anale. Vi siete mai fatti tirare su come una bandiera?
1: No.
0: Vi fa male? Vorreste provare?
1: No.
0: Sentiamo cosa ne pensano le nostre ascoltatrici. Pronto?
3: Pronto.
0: Lei si è mai fatta impiantare un braccio nel culo dal fidanzato?
1: Ma scusa.
3: Pronto?
1: Jürgen.
0: Lei si è mai fatta impiantare un braccio nel culo dal fidanzato? Quale braccio preferisce? Mi dica. Ci dica pure.
1: Jürgen.
0: Pronto? Dai, che si sente dalla voce che stai sgocciolando come un rubinetto. Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie. Certo che le nostre ascoltatrici sono sempre pronte a dire la propria opinione.
1: Vero.
0: A me fanno impazzire. Me le scoperei tutte. Grasse, nane, storpie. L'importante è che abbiano la tasca per il mio enorme troncone tedescone. Ora sentiamo cosa ne pensa la prossima ascoltatrice.
3: Pronto?
0: Lei si è mai fatta impiantare un braccio nel culo dal fidanzato?
3: Sei un cretino, che cazzo è? Vai a quel paese e non mi chiamare più.
0: Dai, non
3: hai capito?
0: Dai, non fare.
3: Il bambino di uno.
0: Ah, dai, non fare la stupida e rispondi. Pronto? Ora è il momento di chiamare la nostra sessuologa veneta. Sentiamo i suoi consigli su come prendere un braccio nel culo.
4: Sì, pronto?
0: Lei si è mai fatta impiantare un braccio nel culo dal fidanzato?
3: E ti vabbia far mettere in culo dieci a puttana detto male.
0: Mi dica.
3: Che fa cagare che a volta Caterese soffrirà. Ah, tu capio? Ora che il mio telefono è controllato dalla polizia e dai carabinieri. Tu stai attento, maledetto schifoso.
0: Quale
3: braccio? Dieci a brutta puttana detto male. Chissà che te vengono un cancro che te muore. No, perché morire subito sarebbe troppo un piacere. Da morire, schifoso. Che ti venga un cancro su quel cazzo che t'hai in mezzo alle gambe che non ti possa neanche pisare e cagare. Deficiente, disgraziato, maledetto, schifoso.
0: Quale braccio preferisce? Quale braccio preferisce? Quale braccio preferisce? Avete sentito? Grandi consigli dalla nostra sessuologa veneta. Bene, per oggi è tutto. E vi ricordo sempre una cosa molto importante.
1: Sì.
0: Utilizzare il preservativo sempre.
1: Bravo.
0: E adesso vi devo salutare perché ho una mega erezione.
1: No, ma aspetta. Oggi ho assistito alla vera follia di Wender. Lui è innamorato perso della vecchia sparacancri, no? E non trovava il modo di conversare con lei, no? Di conquistarla.
5: Certo.
1: E quindi non vi svelo nulla, non voglio spoilerare, però si è trasformato in un personaggio che da un po' non è presente nello zoo ed è riuscito. Oh, ti giuro, un'ora è stato al telefono.
5: La raggirata.
1: La raggirata di brutto. Alla fine era un po' infastidita, però devo dire che...
5: Ma quanti cancri siamo oggi?
1: No, zero.
5: Zero cancri?
1: No, è perché...
6: Amici.
1: Ha fatto un lavoro di fino, cosa?
6: Sono diventati amici?
1: Amici no, diciamo che...
5: Amici mai.
1: Che lui è diventato il confidente di lei, pensa.
5: Quindi è una sparacancri a salve.
1: Lo sentiremo domani.
5: È un raggiro in pieno stile.
1: No, ragazzi, ma ha fatto un lavoro... Sai proprio quando è uscito, sembrava avesse vinto i mondiali di calcio, una roba... Bravo Wender,
7: bravo Wender.
1: Comunque, tanti auguri Puccioni.
6: Grazie.
1: Stasera ti scoppiamo in gruppo, sappilo.
6: Ok.
5: Ma si fa stasera?
6: Sì.
5: A che ora?
6: È 7:20, dovete venire.
5: 7:20.
6: Io posso andarci a piedi.
1: Allora, cari ascoltatori, se volete... ho la voce di Yuri. Se volete venire a scoparvi anche voi. La vecchia bandracca. Vi aspettiamo nel ristorante di Luca Alba. Dove per entrare bisogna... Con le corde. Com'è che si entra adesso in
5: Contromano.
1: Contromano, certo. Niente, non puoi più entrare.
2: Con
1: cioè,
2: tu
1: basta.
2: Mano, basta vincere.
6: Prima,
2: così
6: prima.
1: Ah, poi l'ha fatto anche nell'orario più balordo. Capito? Lo facevi dalle 10 di sera. Uno diceva, vabbè, alle 10 vado via.
6: 7 e mezza.
1: Pensa che pezzo di 19, merda.
6: 19:30.
2: Sembra quasi 6. Che vogliono distruggere una zona in cui si è già stata fatta speculazione con i ristoranti per favorirne un'altra.
1: È vero. Che
2: sono un po' come cerchiamo di favorire un'altra zona di ristoranti, magari dove io ho delle proprietà.
6: No, in realtà volevano fare il record e ci sono riusciti. È la ZTL più grande, pare.
2: Quindi non c'è una speculazione dietro.
6: Ma no, perché è nata prima.
1: Quindi ricapitolando, Milano è la città più cara d'Italia.
6: D'Italia, sì.
1: È la più sporca, è la più pericolosa, uh-huh. È anche la più cara, abbiamo già detto, e in più
5: la più sporca, la più sporca.
1: Ho già detto.
5: La più pericolosa?
1: Già detto. Poi aspetta, cos'è che c'è dato?
5: La più cara,
6: già detto. La più
2: eppure io penso
6: rumorosa.
2: Cioè, se io allora c'ho questa zona qua, no, che devo rilanciare. No?
1: Sì,
2: attenzione.
1: Sì. Cosa fai? Distruggi?
2: Dove io ho un sacco di proprietà, no?
1: Esatto.
2: Dove posso creare movida, ristoranti.
1: Esatto.
2: Allora, cosa faccio?
1: Se distruggo quella
2: questa che funziona qua. Cioè, la chiudo a zero e li faccio andare in merda, no?
1: Esatto.
2: Così qua la faccio fiorire, no? Esatto. Tac, però io qua c'è le proprietà, no?
1: Senti, ma perché non andiamo in politica? Figa. Porca tre.
2: C'ho delle idee brillanti.
1: Oh, senti, ho un'idea. C'è una zona.
2: Ma mi sa che ho già fatto questa.
1: Vabbè, c'è un'altra zona interessante. Noi poi dopo facciamo lo stesso meccanismo su quell'altra.
2: Ok.
1: Stavo pensando alla zona dove abita Lisei. Potremmo devastarla proprio.
5: La mia può solo migliorare.
1: Possiamo metterci. Io voglio metterci la ferrovia, se possibile. Proprio voglio 7 treni che passano sotto la casa di Elisei.
5: C'ho già tutto.
1: Cosa c'hai?
5: Passante ferroviario.
1: Ma è bello che mi fa. L'altro giorno sono andato a prenderlo. No? Sai, lui, io abito in centro, vedo la Madonnina. 8 ore, 1 ora e un quarto ci ho messo ad arrivare.
5: Perché arrivavi dalla periferia.
1: Ma ero qua in radio.
5: Quando vieni in centro non ti ricordi più com'è.
4: A domani.
5: Buon segrate a tutti.
1: Ciao Chicca, ti voglio bene. Ciao Puccioni, auguri. Ciao Pippo. Ciao Paolo.
4: Ciao ragazzi.
1: Guarda come gira l'orologio. Ciao merda.
4: Ciao.
6: Cosa è successo?
1: È il gioco. È il gioco di ruolo.
5: Da quando è venuto in centro per la prima volta non ci capisce più niente.
4: A domani, ciao.
7: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
9: Edo, sei pronto?
10: Certo, anche quest'anno torna la Pyjama Run.
9: La corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
10: Hai già scelto il tuo pigiama?
9: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
10: Iscrivetevi subito a pyjamarun.it.
9: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
10: Pyjamarun.it.
11: 99, 99, non è possibile.
12: Tesoro, tutto ok?
11: 99, Puma, microtasso.
12: Calmati, ora chiamo qualcuno.
11: 99 Puma.
12: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
11: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
13: Temptation Island vi aspetta.
14: Io prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
13: Con imperdibili novità.
15: C'è qualcun altro nella tua vita?
13: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
16: Di che cosa sei innamorato o eri? È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
13: Temptation Island e poi, stasera prima serata, Canale 5.
17: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Cran Caramel 4% grammi a soli 89 centesimi e Plum Cake allo yogurt da 350 grammi a 1,69 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
18: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
19: Tecnomat, più professionale, meno caro. Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
20: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
21: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
22: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
23: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
24: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
25: Oh mio Dio!
24: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
25: Prendi me, scegli me.
24: Mitico! Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
25: Ama me.
24: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
26: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
27: Radio 105. Proud to be different.

0: Rimani sempre il più grande, ricordati.
1: Grazie. Le 16.01, vai che iniziamo, vai!
2: Ladies and gentlemen.
1: Sì?
2: From the Radio 105 Main
1: Correct.
2: Studio.
3: Ma anche api, vespe, tucce.
2: 5, music and cars.

0: Buongiorno!
1: Buongiorno, ma che bella carica questo lunedì 7 settembre! Ben ritrovati amici, ben ritrovato Darietto.
0: Buon pomeriggio cara Lodovica, com'è? Lo sai, non so mai. Eccola. Senti?
1: No, ma che mi viene il prurito solo a sentire.
0: No, a parte che questo
1: mi
0: più che una vespa.
1: Sei appena arrivato e già stai facendo troppo simpaticone.
0: Troppo. Beh, adesso raccontiamo perché. Intanto diamo il bentornato all'Atomico Pivati!
2: Ciao ragazzi!
0: Buongiorno.
2: So che mi avete lasciato in ferie una settimana in più per far vedere il peggio questa settimana alla Lodo.
0: Bene, sì.
1: Che bello, sì. Perché la vendetta va servita fredda.
0: Sì, sì. Ma nel tuo caso non mi sembra tanto fredda, anzi mi sembra un po' calda.
1: Ustionante.
0: Esatto.
2: Cos'è successo?
1: Mamma, tutte le sfighe.
0: Ci vorrebbe la nostra sigla, Pivaz, quella che normalmente metteresti per me.
1: Qual è?
0: Adesso la senti.
1: È la musica della sfiga?
0: No, è proprio la sigla che normalmente mi... rappresenta perfettamente Lodo,
1: sì,
0: ma l'hai capito, perché ormai ti sto raccontando tutte le mie sfighe.
1: Lo sto capendo, lo sto intuendo, ma no, niente di che, però è questa.
3: 105 Music in Cars presenta la disgrazia del giorno.
0: Eccola qua. Allora,
1: non è disgrazia del giorno, ma è una disgrazia che risale a 2 giorni fa e per questo sono ancora un po' in sbattimento, perché non mi passa. Basta con sti ronzì. Sono stata a punta sotto il braccio, sotto l'ascella, amici.
0: Guarda.
1: Del 66, guardate qua.
0: Guarda.
1: A parte che apprezzate il bicipite,
0: sì,
1: ma
0: infatti.
1: Poi guardate ciò, mi appunto una vespa, ok?
0: Ma tu sei sicura che sia stata una vespa? Perché...
1: Allora, ero seduta su un gradino di una... No, su un gradino di questa piscina ed era pieno di vespe che venivano a bere. Ero proprio circondata, quindi io non l'ho vista nell'atto, ma deduco proprio fosse.
0: Certo,
1: ho solo sentito un dolore acutissimo a un certo punto e niente. E 2 giorni dopo ancora il braccio rosso come un pomodoro, gonfio, che mi prude e mi pulsa.
0: Ti pulsa?
1: E sì.
0: Abbiamo fatto anche un giro in farmacia insieme, che è il mio posto preferito del mondo, quindi...
1: Infatti ho notato uno slancio e un entusiasmo da parte tua. Ti accompagno in farmacia.
2: Ma tu sai che è un fenomeno,
1: sì, okay,
2: va bene. Di principi attivi.
0: Ma lo so,
2: li
0: perché
2: conosce tutti.
1: Tutti, no, tutto. Ma infatti io, che mi sono un po' medicata da sola finora, perché pensavo fosse una situazione che sapevo gestire, ho preso delle precauzioni, mi sono messa delle creme, ho preso delle cose e gliel'ho raccontato ad Ario,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: E lui...
0: Sì, sì.
1: Giusto. Mi ha dato il suo benestare. No, hai fatto bene. No,
0: tutto anche... giusto.
1: Perfetto, tutto giusto.
0: Cortisone, giusto.
1: A posto. E anche la farmacista poi.
0: Cioè, sì, certo.
1: Anzi, a parte che mi do una pacchetta sulla spalla.
0: Brava.
1: Mi sono medicata proprio bene.
0: Brava. No, ma ci sta,
1: no,
0: assolutamente.
1: Medicata bene, insomma, ancora lì sta, mi fa ancora male.
0: Infatti, il consiglio è stato: nel caso in cui domani, nonostante tu ti stia drogando, veramente, come.
1: Amputa. Quello è.
0: Vai dal medico, quantomeno, che è il consiglio principale.
1: No, domani se continua così. Un giretto ce lo faccio, raga.
0: Va bene, torniamo alla nostra base.
1: Allora, tu tutto a posto comunque?
0: Io tutto a posto.
1: Benissimo.
0: Bel weekend,
1: Hai fatto la logopedia.
0: Ho fatto logopedia questo pomeriggio prima di venire in radio. Quindi ho una voce bella, pulita, squillante.
1: Ti sento super logopedizzato. Sì.
0: Sì, perché chi va dal logopedista si disarcisca e logopizzasse.
1: Sì.
0: Esatto. E ho lavorato a Genova, in realtà a Sarissola, sabato sera. E ho tirato su delle fan di una certa...
1: Hai fatto ballare le donzelle?
0: Ho fatto ballare le vege.
1: Ah, care! Sì.
2: Ma non è stata liscio?
0: No, ma ti faccio vedere, non te l'ho mandato il video?
2: No, grazie, a posto.
0: No, vabbè, te lo farò vedere. Comunque è stato molto divertente.
1: Fenomenale.
0: Bello, no, io non mi posso lamentare. Buongiorno, zia! Aspetta che arriva.
4: Buongiorno, ma oggi è la data zero, quindi...
0: Beh,
1: in che senso?
0: Sì.
1: Beh, con la formazione
0: sì, è vero.
4: Incompleto.
1: Ufficiale, diciamo, è vero.
0: Sì, sì.
1: Auguri a noi, Pivaz.
2: Pensa alla zia come è felice di queste cose inutili.
0: Sì. Ti dico anche una cosa, Pivaz, te lo voglio dire. Non so se sarai contento. Perché la Lodo è bravissima a cantare, lo sappiamo,
2: certo.
0: No? E allora si sono messe un po' d'accordo per far tornare in auge il momento karaoke.
1: Ah, preparati.
5: Ecco,
0: benissimo.
1: Preparati perché dovrai cantare anche tu,
0: Sì,
1: sei pronto?
0: Sì, guarda.
1: Dai, che ci divertiamo, cavolo.
0: Va,
1: vai.
0: Chiudiamo con i risaluti alla pinna. Che insomma.
1: Ciao Pinnetta.
0: Ciao tesoro. Allora, ci ha preso gusto comunque, li vuole sempre sapere lei, quindi te li faccio dare.
2: Ho sentito che è forte a dare i consigli.
1: I consigli per gli acquisti. No, diciamoli insieme.
0: No, perché a me piace come raggiungi l'obiettivo. Sui santi, sei molto brava.
1: Giri,
2: vuol dire che non ha letto niente quando fa così.
1: Esatto. No, oggi sono facilissimi. Sono veramente a prova di...
2: di Dario.
1: Di qualcuno. Allora, il primo santo, e mi rivolgo a Pivaz, ma anche alla zia. E beh, siamo al volante. Siamo al volante.
2: Guido.
0: Bravissimo.
1: Ma vedi? Ah.
0: Molto bene.
1: Ma vedi?
0: Molto facile, dai. Facile.
1: Santo Guido.
2: Mm. Santissimo.
1: E se non è il re, ma è la sua sposa.
2: È la regina.
0: Esatto.
1: Ma sì, Piva.
0: Molto bene, bravo.
1: 2-0 per Piva. Zia, adesso battiamo la fiacca.
0: Zia, non ci fai fare una beata. Va bene, allora diciamo che gli ingredienti ci sono tutti.
1: Sì.
0: Abbiamo 2 ore, oggi è sala giochi, per cui si gioca tantissimo.
1: Vero, che bello.
0: Sei pronta?
1: Sono pronta.
0: Cominciamo.
1: Anche perché mi voglio ripigliare tutto quello che è mio.
0: Io ho goduto che ho vinto settimana scorsa.
3: Attenzione, la direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita.

0: Ma la domanda è: il pungiglione l'hai tolto? Perché nel 80-90% dei casi il pungiglione rimane all'interno dove ha bucato. Metti una moneta, ok? Una moneta sono la 100 lire.
1: 100 lire?
0: Anche l'ago.
2: 100 lire non ce l'ho più.
0: Appoggiato e dovrebbe, schiacciando appena leggermente, dovrebbe uscire.
2: La moneta?
1: Con la moneta. Però, scusate, domanda, sono ignorante in materia. Ma in teoria non rimane il pungiglione dell'ape? Che infatti poi quando punge muore perché perde il pungiglione. La vespa no.
2: È quello che ha detto l'ascoltatore.
1: Ma quella è una vespa, la vespa il pungiglione non rimane dentro.
2: Ah, questo non lo so.
1: Magari un entomologo.
2: Sai come si chiamano gli insetti che tipo api, vespe, calabroni? L'ho scoperto dopo questa puntura.
1: Sì? Come si chiamano?
2: Si chiamano gli imenotteri, cari amici.
3: Ma infatti.
2: No, comunque, vuoi controllare sul pungiglione? Ma secondo me no, perché si vedrebbe un pelino.
4: Attenzione, la zia ha l'informazione.
5: Vai, lo lasciano e come?
2: Lo lasciano e come? Allora forse ce l'ho, ma non lo vedo.
1: Allora, scusate però, che razzo mazzo palazzo di informazioni prendi, zia? Io sto leggendo, le vespe normalmente non lasciano il pungiglione nella pelle.
2: Ma lei l'ha letto sul topolino.
1: Ma l'ha sì.
2: Sul topo Gigio.
1: Su Focus del 1960.
2: Lei è abbonata mensile al topo Gigio.
1: Aia, mi hai dato una testata.
5: Allora, su Google dice, le vespe lasciano pungiglione se pungono. E poi sull'intelligenza artificiale dicono no.
1: No.
2: E a chi credi?
1: Quindi che cazzo stai dicendo?
2: Poveri Cristi, noi a chi dobbiamo credere?
1: No, ma scusami, risultati.
2: Se c'è qualche imenotologo, ci può fare chiarezza.
1: No, però scusate, la zia ha scritto, la domanda su Google è le vespe lasciano il pungiglione? Sotto c'è, sul tema, le vespe lasciano il pungiglione? La risposta è sotto. Lei ti ha letto la domanda che ha fatto?
5: Lodo, io esco.
2: Tu, no, zia.
1: Capito?
2: La zia ha letto la sua stessa domanda e l'ha presa come una risposta? Zia, siamo male.
1: Ma noi possiamo fare che questa settimana mettiamo musica? Grazie.
2: Secondo me non siamo pronti. A venerdì non ci arriviamo, ragazzi. No,
1: ma poi il team completo, era meglio il team incompleto a sto punto. Vabbè.
2: Va bene. Allora, torniamo a noi. Quindi, vespe, no, pungiglioni.
1: No, nemmeno.
2: No.
1: Good news,
2: vi prego.
1: Per cominciare bene la settimana.
2: Esorcizziamo.
6: Good news. Le buone notizie da Music & Cars per cominciare la settimana col piede giusto.
1: Allora, sappiate che su questa good news ci siamo scervellati, io la lodo.
2: Ci siamo scervellati perché non ne abbiamo capito proprio il significato grammaticale. Ma alla fine credo di sì, e noi adesso lo spiegheremo. La prima good news che vi vogliamo dare è questa: in Florida è in arrivo un corridoio costiero che collegherà barriere artificiali per sostenere la vita marina. Allora, cosa sono queste barriere artificiali?
1: E i corridoi anche.
2: E i corridoi. Cosa sono? Esatto. Ma noi? Chi siamo e da dove veniamo? Allora, nient'altro sono che una specie di... questo corridoio è una specie di autostrada verde, ok? Anzi, autostrada blu, trattandosi di mare, che collega queste...
1: Perché se è verde è mare di me.
2: È un po'... esatto. Un po' più Lignano Sabbiadoro, il mare verde. E che collega appunto queste barriere coralline artificiali per permettere alla fauna marina di circolare indisturbata da eventuali elementi di disturbo appunto causati dall'attività umana, quindi le barche, le cose, la pesca, eccetera, eccetera.
1: Quindi hanno fatto uno spazio dedicato dove con delle barriere artificiali la vita sarà molto più prolifica.
2: Una specie di A4 sottomarina. Con i casellini e tutto.
1: Benissimo, e i telepass anche.
2: E i telepassini.
1: Andiamo in Papua Nuova Guinea, che ha vietato il taglio e le attività minerarie per proteggere le sue foreste pluviali e le specie che le abitano, come i canguri degli alberi.
2: I canguri degli alberi.
1: Abbiamo una fotografia.
2: Cerchiamo subito una fotografia.
1: Degli alberi.
2: Canguro degli alberi.
1: Ah, sono piccolini.
2: Ah, amore, ricordano un po' tipo i...
1: dei topi.
5: Fa cagare.
1: Sì, un pochino,
2: sì, non volevo dirlo, però no, dai. Non è vero, sono carini, sono tipo dei lemuri alla fine.
1: Sì,
2: no?
1: Boh, dio, più tipo, cicciotti.
2: Siamo... Più cicciotti, vero, sono più cicciottini.
1: Ma sembrano le pantegane che io ho nell'ambro, comunque, viste così. E il nome scientifico...
2: Le pantegane viste.
1: Dendrolagus, va bene.
2: Dendrolagus, va bene, quindi... Bene. Cosa possiamo dire? Siamo molto felici di ciò, perché quando la natura viene prima del profitto, ragazzi,
1: sì.
2: La storia si scrive da sola. Poi, il... Altri grandissimi ritorni.
0: Sì, ma è stata appunto da una vespa o da un'ape?
1: Adesso da una vespa? Ma cosa c'entra con le good news?
2: Non lo so! Il Kazakistan sta reintroducendo la tigre del Caspio nel suo habitat originario.
1: Sì.
2: Mentre l'India sta costruendo corridoi, e dai, quei corridoi forestali per proteggere le tigri del Bengala. Vedi?
1: Quindi è tutto un fiore di tigri.
2: È tutto un grande ritorno di animali e di protezione di specie. La qualcosa mi sembra buona e giusta.
1: Ma ti appunto una tigre? Per caso?
2: Mi appunto una tigre, sì.
1: Va bene, nel mondo i parchi eolici, non i parchi erotici, ma i parchi eolici, stanno diventando anche barriere, voglio queste barriere coralline artificiali, offrendo casa a ostriche, aragoste e foche.
3: Yeee, che bello!
2: Non possiamo essere così cinici però in questo momento.
1: Sto sudando, ve lo dico.
2: Serenamente contenti.
1: Dai.
2: Scusa, poi mi sembra un win-win. Cioè c'è energia pulita sopra e vita,
1: anche sotto.
2: E vita che prolifera sotto ragazzi.
1: Bravo.
2: Solo belle cose. Poi abbiamo Gail Youngdale, una donna texana, che dopo una diagnosi di Alzheimer è stata sottoposta a un trattamento sperimentale con placche di amiloide nel cervello e dopo 3 anni di trattamento, pensate, ha recuperato non solo gran parte della memoria,
1: bello,
2: ma si è anche innamorata e si è sposata di nuovo.
1: Sperando che si dimenticassero presto.
2: Ma dai, ma ecco, è il cinismo che torna.
1: Comunque le placche amiloidi sono accumuli extracellulari di proteine anomale che si formano nel cervello.
2: Grazie.
1: Giusto per dare.
2: Ce lo stavamo effettivamente chiedendo tutti.
1: Va bene. Altre good news le trovate sparse sulla rete,
2: web,
1: su Manetica e tante altre pagine. Grazie, ma la domanda vera è: l'avrà punta un'ape o una
2: tigre?
1: Vespa?
0: Ma è stata punta da una vespa o da un'ape?
2: Maddo.
1: Sarà una vespa.
2: Ma chi?
1: C'è silenzio.
2: C'è silenzio
1: e c'è lui aperto.
2: Perché
1: quindi...
2: se io sono privato?
1: Benissimo, musica, grazie.

0: Vespa è nera con le strisce gialle, l'Ape è gialla con le strisce nere.
1: Secondo me è stata punta da qualcuno nell'Ape Car, scrivono.
2: Ah, potrebbe essere.
1: È un'ipotesi.
2: È un'ipotesi.
1: È un'ipotesi.
2: E poi semplicemente la Vespa ha due ruote, l'Ape ne ha tre.
1: Ne ha tre, infatti.
2: Anche questo è
1: è tutto ciò che sappiamo sul misfatto del braccio.
2: Esatto.
1: Va bene,
2: miei cari. State ascoltando 105 Music and Cars con la Comello, con Dario Spada e con la Sala Giochi.
1: Perché di lunedì si gioca, esatto. Perché noi vogliamo introdurci gradualmente dentro la settimana. Poi lunedì, cos'è oggi? 7 settembre, giornata di grandi rientri, sì. Di nuove partenze. Andiamoci piano, rilassiamoci, giochiamo e soprattutto iniziamo con il sì o no, ragazzi.
2: Brava, il gioco storico di questo programma. Quindi due di voi, 342 41 15 105, i più fortunati, i più veloci, che scriveranno proprio
1: sì o no,
2: avranno modo di giocare con noi e sfidarci a questo gioco meraviglioso che io odio, ma è bellissimo.
1: Dai,
2: andiamo!
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
5: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
6: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
7: Lo sai che il mentolo nel chewing gum ha un'immediata azione rinfrescante per il caporale? Scopri tante altre curiosità il 12 e 13 settembre in Piazza Dante a Napoli. Erection Vigorsol ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
8: Temptation Island vi aspetta.
9: Io prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
8: Con imperdibili novità.
10: C'è qualcun altro nella tua vita?
8: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
11: Di che cosa sei innamorato o eri? È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
8: Temptation Island e poi, stasera prima serata, Canale 5.
12: Vieni da MD anche per la tua casa.
13: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
14: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 20 settembre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un tappeto antiscivolo in microfibra, dimensioni 50x80 cm, con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta un piccolo contributo per fare più bella la tua casa.
13: Ti aspettiamo!
12: MD, buona spesa Italia.
15: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
16: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
17: Ottimo!
16: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
17: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
16: Capisci perché ti ho sposato.
17: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
18: Iperceramica.
19: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, detersivi Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a soli 3,99 euro.
3: Famila, tutto un altro sottocosto.
7: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
16: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
7: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
16: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
7: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
10: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
4: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
20: Ops!
4: Ops!
20: Ops.
21: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
22: Ops.
21: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
23: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
24: Che operatore hai per la luce?
25: Ottima.
24: E per il gas?
25: Ottima.
24: Internet?
25: Ottima.
24: Mobile?
25: Indovina?
24: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
25: Davvero!
26: Selection.

0: Stop.
1: Bravo.
0: Ma l'ho beccata, l'ho beccata.
1: Bravo.
0: Malcolm Todd, Earrings. Sono le 16:28. Qui a Radio 105 Music and Cars è il momento di giocare.
2: Che il gioco cominci.
3: 105 no, Music and Cars. Present.
4: Sì o no?
0: Sì.
4: Sì o no?
5: Oh no.
4: Sì o no?
1: Sì o no? È il gioco che conoscete se ascoltate questo programma regolarmente da 65 anni, perché credo che sia nato ai tempi dei greci.
0: Sì, è proprio nato con il programma questo gioco?
1: Credo di sì.
0: Quasi, insomma.
1: Allora, Antonio Pivati è la memoria storica di questo programma perché c'è da sempre, quindi...
6: L'anno dopo.
0: Ma pensa.
1: Ok, sì. All'inizio non si giocava, all'inizio
6: no.
1: C'erano solo grandi polemiche.
6: Poi... Esatto.
1: Benissimo. E quindi, insomma, sono tanti anni che ce lo portiamo dietro. Da quando lo faccio io con grande ansia da parte mia,
0: manca un po' d'ansietta. Io ci ho giocato una volta, ma avevo l'ansietta anch'io. Perché
1: vedi?
0: C'hai quell'emozione di dover per forza fare
6: gioco,
0: domande.
6: Dario è un grande in questo gioco.
1: Sì, sì, in grande.
6: Lui riesce a fare le domande dove non bisogna rispondere sì o no.
1: Vabbè, ho capito, ma ogni tanto anche il mio cervello ha bisogno di una pausa.
0: E
1: no?
0: Dimmi, quando è stata l'ultima volta che hai mangiato la pasta?
1: Ieri.
0: Bravo!
1: Allora, conosciamo il primo a giocare con noi, Antonio da Torino.
7: Ciao, ciao.
0: Ciao Antonio.
1: Che voce.
8: Ciao, ciao.
0: Ciao, come stai?
8: Bene, bene, grazie a voi.
1: Bene.
0: Non c'è male, grazie.
1: Hai una vocina, sembri giovanissimo Antonio.
0: Sì, quanti anni hai?
8: 43.
1: Ammazza.
0: Ma vedi?
1: Ma come l'hai portati
0: bene?
1: La voce
0: da giovincello.
1: E cosa fai a Torino, Antonio?
8: Io sono una provincia di Torino, Grugliasco, un termo idraulico, caldaie e condizionatore.
0: Ah, oh, ma vedi che bel contatto, Antonio.
1: Sì, sì, beh, un po' lontano.
0: Un po' lontano, però sai,
1: non si sa mai.
0: Quando non ti risponde nessuno ad agosto, è lì che Antonio dice, eccomi, vero? No.
8: Esatto. No.
1: Esatto.
0: Non era convintissimo.
1: Tra l'altro bravo perché non ha risposto sì, ha risposto esatto.
0: Si sta già esercitando,
1: è già
0: bravissimo,
1: nel mood.
0: Bravissimo.
1: Senti Antonio, ricordiamo un po' le regole del sì o no per vedere se le sai e per vedere anche se gli altri poi se le ricorderanno.
8: Allora, non bisogna rispondere sì o no, ovviamente, ripetere e non stare tanto a
0: indugiare
8: alla parola.
0: Indugiare, ok?
8: Esatto.
1: Ok.
8: Ok.
1: Allora, le domande te le farà soltanto Ludovica.
0: Non è vero?
1: sei pronto? Vuoi sfidarci?
8: Andiamo.
1: Dai, giochiamo.
0: Via.
4: Sì.
0: Antonio, beh, hai sentito cosa mi è successo prima?
8: Vespa, secondo me Vespa.
1: Ah, ok, quindi...
0: Ah, che mi ha punto la Vespa.
8: Vespa.
0: Okay. Ah, dici. Ma a te è mai capitato?
8: Mai.

0: Mai.
1: Ma nemmeno a nessuno che conosci, cioè reazioni allergiche tu ne hai mai avute?
0: Qualcuno che conosco è stato punto.
1: Ok.
2: Ma tu mai però?
1: Mai.
0: Ogni tanto l'ho scampata.
1: Ah, e l'hai scampata.
2: L'hai scampata, ma tu sai di essere allergico a qualche cosa in particolare?
0: Praticamente a nulla.
1: Ah, bravo, sei Iron Man, giusto?
0: Esatto.
1: Ok, occhio che esatto, mi sa che l'avevi già detto, però fuori dal gioco. Senti, hai una famiglia, hai dei figli?
0: Tre.
1: Tre?
2: Wow, cosa sono? Più maschi, più femmine?
0: Misti. Due e uno.
2: Ha detto sì.
1: Hai detto sì.
0: No, ho detto misti.
1: Ah, misti, aveva
2: misti,
1: detto.
2: Ok, ok. Sembrava, abbiamo capito, sì, infatti.
0: No, misti, due e uno.
1: Vabbè, te la diamo buona,
2: la diamo,
1: bravo,
2: buona. Ma anche perché, scusa, ho fatto l'unica domanda a cui non bisognava rispondere sì o no, e lui ha risposto sì, era stranissimo. Mitico Antonio.
1: Va bene, Antonio, comunque hai vinto, nonostante il suono non lo dimostri. Però kit di Radio 105 per te, saluta okay, pure chi vuoi.
0: Saluto ovviamente i miei tre figli, mia moglie, mm-hmm, i figli, se vuoi dico nome, la mia moglie Silvia, figli Iris, Kai e Mika.
2: Che
1: Iris,
2: bello!
1: Kai e Mika, ok.
2: Salutiamo
1: bene
2: tutti quanti anche noi con un bacione.
1: Ciao Anto.
0: Grazie, anche a voi.
2: Ciao.
0: Un saluto.
2: Bravissimo.
1: Ciao.
0: Grazie, ciao.
1: Meno bravi noi.
2: Meno bravi noi, Dio mio che difficoltà.
1: Vabbè. Luca da Cuneo, non andiamo lontano. Luca.
3: Ci sono.
1: Eccolo.
2: Ciao Luca, come stai?
3: Bene.
2: Tutto a posto, non è ancora iniziato il gioco, quindi puoi...
3: Ah, non è ancora iniziato?
2: No, okay. Puoi dire sette volte sì di fila, non succede niente.
1: Esatto.
3: Ok, ok. Mm.
1: Quindi stai lavorando?
3: No, sono... Combinazione venerdì, avete chiamato la mia compagna che stavamo andando a vedere il Gran Premio di Monza, oggi avete chiamato me, stiamo tornando da vedere il Gran Premio di Monza.
1: Ammazza, ragazzi.
2: Allora adesso ti facciamo un po' di domande a riguardo.
1: Eh sì, sono molto curioso.
3: Ok.
1: Allora... Giochiamo, hai visto Antonio, comunque se l'è cavata. Luca, mi raccomando, mantieni alta la bandiera piemontese. Va, perfetto, va bene, allora giochiamo, dai.
2: Vai Luca.
1: Prima domanda te la faccio io. Sei contento della vittoria di Kimi Antonelli?
3: Poteva andare meglio. Io ero lì per vedere Leclerc, ma è andata male.
2: Poverino Leclerc.
1: Si è fatto male secondo te?
3: Da quello che ho letto, non più di tanto. Forse poi facevano ancora dei controlli la sera, quindi
1: vabbè, bravo,
3: è andato bene.
2: Quindi tu sei un fan sfegatato di Ferrari?
3: Certamente.
1: Ah, ok.
2: Grande.
3: Viene prima la Ferrari e poi il pilota, però...
1: Giustamente. Ma era il tuo primo Gran Premio dal vivo?
3: E il secondo, sono andato a Monaco.
1: Ah, caspita.
2: Che bello. Ti è piaciuta l'esperienza di Monza, in generale?
3: Un po' troppa gente. Mm.
1: Ma vi muovevate a piedi?
3: Tutto a piedi.
1: Tutto a piedi?
3: 20 chilometri abbiamo fatto a piedi il sabato.
2: Mazza.
3: E 20 la domenica.
2: Avevi scarpe comode?
3: Sì.
1: Ma dai, caspita, alla fine!
3: Ma poi è mezz'ora che dico rispondo, un minuto più eterno del...
1: Ma no!
2: Perché l'avevo detto così, cioè, tra amici, no?
1: A parte che la Lodo ha goduto come una riccia, veramente.
2: No, non ho goduto, non è vero. Però mi fa ridere di essere riuscita a provocare il sì, capito?
1: Beh, caspita,
2: mannaggia,
1: veramente.
2: Mannaggia, Luca, mi dispiace, scusami.
3: Vabbè,
2: scusami.
3: Sbagliato.
1: Vabbè, fa niente. Senti, saluta chi vuoi, Luchino.
3: Saluto, vabbè, voi che mi tenete sempre compagnia, e la mia compagna che è qua di fianco, la saluto alla radio, è qua di fianco.
1: Va bene.
2: Un bacione a voi, ciao Luca.
3: Grazie, ciao.
1: Abbiamo tempo per giocare ancora? Assolutamente no.
2: Nada ginnada.
1: Bene,
2: allora musica.
1: Però posso dirti, brava.
2: Grazie, vero?
1: Brava.
2: La prima vittima. Mannaggia.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Siete le sorelle Owens?
4: Sì, se amiamo qualcuno muore.
3: Ma dai, a settembre
4: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
4: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
1: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
7: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
1: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
7: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2.000 euro in gettoni d'oro.
1: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
7: Vi aspettiamo!

0: Ciao ragazzi, io sono un apicoltore.
1: Auguri. Oh.
0: E comunque le vespe vi posso assicurare che non lasciano il pungiglione, mentre le api assolutamente sì.
2: Ma infatti io non ho pungiglione.
1: No, e tra l'altro stavamo anche riflettendo che quando l'ape ti punge, ti lascia il pungiglione perché poi poverina muore.
2: Sì.
1: E quel pungiglione a pungiglione lì, scusate, ho mangiato una liquirizia, ma
2: nel tempo all'appetto.
1: Esatto.
2: Sì.
1: Quel pungiglione lì, una parte è dentro chiaramente la pelle, l'altra parte ha quel filamento un pochino dell'interiore dell'ape, che staccandosi muore per quello.
2: Ah,
1: perde.
2: Veramente?
1: Sì.
2: Non ho mai analizzato così nel profondo.
1: Io sì, perché sono terrorizzato.
2: Un pungiglione.
1: Quindi...
2: Ma quindi non sei mai stato punto,
1: no.
2: Tu mi stai dicendo? Veramente?
1: Aspetta, una bella guattata che non ti... No, no.
2: Vabbè, succede niente, insomma, però...
1: E che ne sai? Se sono allergico, sciocca un anafilatticone?
2: Ma dai, tu perché pensi sempre al pezzo?
1: Vabbè, certo.
2: Ma pensa quanto saresti felice che dovresti andare in farmacia a prendere un sacco di prodotti.
1: Vabbè, ma quello ci vado comunque, voglio dire. Io passo tutti i giorni col cane e dentro per vedere se ci sono delle novità in campo farmaceutico.
2: Cos'è arrivato oggi,
1: esatto,
2: di buono?
1: Esatto. Quale cremina possiamo applicare sull'unghia marcia? Sai, quelle cose che non ce l'ho.
2: Ti inventi paturnie che non hai.
1: Sì, vabbè. Senti, volevo approfittare della tua presenza,
2: sì,
1: essendo tu mamma, l'unico genitore del programma, ufficialmente,
2: è vero, sì, è vero.
1: Sì, per salutare tutti i genitori che oggi hanno accompagnato per la prima volta i figli alla prima.
2: Sì, perché certe scuole iniziavano oggi, poi la maggior parte delle scuole credo inizierà, i bimbi inizieranno da lunedì prossimo, mm-hmm, quindi il 14, però qualcuno oggi già è entrato a scuola, tra cui mio figlio!
1: Oh! Sì.
2: Amore della mamma!
1: Mi ha fatto vedere un video.
2: Buona
1: bellissimo.
2: Vita, tesoro! Vita mia!
1: Che guardava chiaramente, era lì, mano nella mano con la sua compagna, la sua amica, e ogni tanto si girava.
2: Amore, mi guardava. Lui andava tipo al patibolo, no? In fila con tutti i compagnetti, testa ruotata,
1: sì,
2: a 180 gradi all'indietro. Sembrava l'esorcista per guardare me, che
1: no,
2: mi allontanava.
3: Ho una domanda da ignorante.
2: Dica.
3: Ma hanno ancora il grembiule?
1: Certo. Hanno la divisa?
3: La divisa?
2: Sì, dipende dalla scuola. Lui aveva la divisina, infatti con la polo tutto elegante, col pantaloncino.
1: Ah.
2: No, è stata una mattinata impegnativa. Ho pianto il Danubio. Perché è vero, il primo giorno di scuola elementare è diverso da tutti gli altri momenti attraverso cui sei passato. Perché è quando va veramente un po' più via da te, perché diventa un po' più grande, capito?
1: È il distacco, il primo vero distacco.
2: È il distacco, cioè tu lo lasci sulla porta. Banalmente al nido lo accompagni, o alla materna lo accompagni fino dentro alla classe, no? E loro si sentono coccolati, protetti, eccetera. Qua lo lasci sulla porta, vai. Sarina, però no, tu devi sparirmi dalla vita, perché sennò non
1: allora,
2: te la faccio.
1: Noi dai, non le capiamo queste cose, Antonio, perché noi siamo lontani anni luce.
2: Perché siete due bestie.
1: Perché siamo due bestie. Secondo me Antonio Pivati ci arriva tra poco a questo momento.
2: Attenzione.
1: Sì, sì.
2: Attenzione.
1: Per arrivare deve arrivare. Guarda.
2: Ho visto un dito medio, ma non vorrei aver.
1: No, quella è la barba. Lui nasconde delle cose sotto la barba. Però io non posso immaginare. Vabbè, comunque salutiamo tutti, Lodo.
2: Tutti i bimbi e tutti i genitori. Un
1: e noi siamo
2: abbraccio.
1: Qui per tenerti, come dire, compagnia.
2: Grazie.
1: Insieme a Genova e Napoli.
4: Amore, quando ami troppo.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
4: d'ora in poi lascerò.
5: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
6: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
7: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
9: Super Karaoke! Pronti a cantare con me, eh?
8: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
10: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
11: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
12: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
13: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
14: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
15: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
16: 105
17: 105
18: 105
19: Che storia!
20: Radio 105.
21: Che storia!

0: mio, che bello!
1: Bello sì, devo dire, bello sì. E poi era bello anche sentire il controcanto fatto dalla Lodo.
2: Ah, nel fuori. Mamma, sì, come origli, sì. Come origli.
1: Certo, che origli.
2: Sweet Dreams Eurythmics non passa mai di moda, ragazzi.
1: Devo dire di sì, ed è proprio Che Storia, l'ultimo disco della prima ora di 105 Music & Cassi. Chi è?
3: Ciao Lodo!
2: Ciao!
3: A noi tocca giovedì portare la bimba al primo giorno di scuola elementare.
2: Ah, che emozione!
3: No, noi staremo un'oretta con loro, ci diceva la maestra.
2: Sì?
3: La rottura di balle più grande è che ci tocca riandarli a prendere a Luna, io l'avrei lasciati là fissi. Però no. Ciao, addio.
2: Fissi fino a giugno.
3: Da Lione?
1: Sì?
2: No!
1: Ma è meglio che tu lo lasci a scuola per sempre, tuo figlio. Ma dai, ma che insegnamenti!
2: Sono le 5. No. Ma allora?
1: Carità.
4: Radio 105. Proud to be different.

0: È la seconda ora di 105 Music in Cars, ancora buon lunedì 7 settembre, signori.
1: Buon rientro a tutti voi che siete rientrati, nuovi inizi, nuove cose, buoni propositi.
0: Nuove rotture di palle,
1: perché, diciamolo, che quello... ci piovono proprio... a catinelle.
0: Esatto. Allora, ormai dovresti saperlo, Lodo, dopo la prima settimana dovresti conoscere benissimo ormai tutti gli appuntamenti di questo programma.
1: Benissimo, ce ne sono così pochi. Sì, sì, sì. Esatto. Ma se non sbaglio, se memoria non mi inganna, sì? È il momento della festa del giorno.
0: Brava!
2: 105 Music and Cars è lieta di presentarvi la festa del giorno.
0: Che vorrei dire? Vabbè, sua povera Asia. Scusate.
1: Ciao Asaia!
0: Ti è arrivata.
1: Ti abbraccio.
3: Ciao amica mia, ciao amico
1: ciao,
3: mio.
1: Mi manchi.
0: Pivati dice che c'era un collegamento sul fatto che lei abbia detto è arrivata la festa del giorno e sei arrivata tu in studio. Però.
1: No.
4: Ma tra l'altro, una cosa che non sa Asaia. Mi fa: sono venuta a salutare la mia amica Lodo. E io le ho spiegato, essendo lei molto giovane, che lei la Lodo ha finto un'amicizia. Adesso mi ha detto:
1: non è vero.
4: Mi sono liberata di un peso.
1: Ma non è vero, di una zavorra, non è vero.
4: Uno schifo.
1: Noi sappiamo quello che abbiamo, ok Asaia? Allora
0: è così. Senti, ti è arrivato, scusami, al volo Dario. Ma quanto è bella oggi la Lodo. Ce l'hanno scritto via WhatsApp.
1: Ho messo sulla prima cosa che ho trovato.
0: Vabbè, dai, va bene.
1: Allora, la nostra Pinnetta ci ha sottoposto vari titoli molto succulenti, devo dire. Abbiamo avuto l'imbarazzo della scelta, ma un titolo su tutti ha catturato la nostra attenzione.
0: Sarà per il nome della protagonista?
1: Eh?
0: Dico, sarà per il nome della protagonista che ci ha attirato?
1: Non lo so, è un nome, un programma.
0: Sì.
1: Ma aspetta, abbiamo una base però un po' più grave, scusa Anto.
0: Sì, sì.
1: Non lo so, cioè perché è grave il fatto.
0: È una storia triste.
1: È una storia triste, una storia cupa.
0: Sì.
1: Una storia anche di violenza. Allora.
0: Ammazza, detta così.
1: Sì. Allora, il 31 maggio scorso, Nancy Napoles, sindaca della cittadina di Tenancingo, nello stato del Messico, è stata prelevata con la forza, insieme alla sorella, proprio davanti alla sua abitazione, da tre uomini armati.
0: Beh, ragazzi, siamo in Messico, comunque queste cose fanno un po' paura.
1: Purtroppo cose che accadono anche all'ordine del giorno.
0: Sì, sì.
1: L'allarme immediato dei testimoni ha fatto scattare le ricerche della polizia fino al ritrovamento della donna su una strada isolata.
0: Ok.
1: Dove...
0: Insomma, non è che un alieno, non è che...
1: No, fa bene. Dove la prima cittadina stava chiedendo a un passante di contattare il marito, perché era rimasta senza niente, l'avevano preso tutto.
0: Era nuda?
1: Nuda totale.
0: Allora, voglio vederla.
1: Fully naked.
0: Sì.
1: Non è vero. Nel corso di 3 mesi di indagini, gli inquirenti hanno interrogato la vittima, i parenti, persino i rapitori, perché sono riusciti a risalire.
0: Li hanno incrociati.
1: Sì, esatto. Catturati dalle forze dell'ordine. Durante i verbali sono emerse alcune incongruenze.
0: Attenzione, okay? Base incongruenza, per
1: base
0: piacere.
1: Base incongruenza. Base qualcosa mi puzza.
0: Ecco.
1: Questa, perfetta. La sindaca ha dichiarato di essere stata minacciata di morte insieme alla sua famiglia se non avesse pagato un riscatto di 40 milioni di pesos, aggiungendo anche che gli stessi malviventi l'avrebbero suggerito di prelevare quei soldi. Pensa un po', la sindaca, pensa, proprio dalla cassa comunale.
0: Beh, certo, è la sindaca.
1: Quei soldi lì sono meglio.
0: Sì, non sono i tuoi, della famiglia, che non vogliamo fare del male alla famiglia.
1: No, vogliamo danneggiare la comunità
0: esatto.
1: di Tenancingo.
0: Sì.
1: E allora?
0: Ricca comunità, tra l'altro, conosciutissima.
1: Esatto.
0: Nel Messico
1: Florida
0: centrale.
1: Florida comunità del Messico.
0: Sì.
1: E adesso possiamo virare sulla base demenziale.
0: Grazie.
1: Il singolare consiglio dei sequestratori ha insospettito ovviamente le autorità.
0: Ma dai,
1: svelando una trama dai contorni ben diversi. Prove schiaccianti che hanno rivelato che era tutta una fuffa, una messa in scena. Avrebbero ingaggiato per $28,000 questa banda di rapitori.
0: Finti degli attori. Sì, infatti 28.000 sono tanti. Vabbè, però ne guadagni 40 milioni
1: esatto,
0: di pesos.
1: Esatto, lei ci faceva comunque la cresta sopra. No, l'obiettivo era quello di giustificare con il pagamento di questo riscatto questo enorme buco
0: che lei aveva creato
1: al bilancio municipale, capito? Capito? Non è che
0: bastarda.
1: Li voleva intascare lei, voleva farli giustificare questa mancanza.
0: Okay. Cioè,
1: capito?
0: Abbiamo fatto un buco gigantesco. Qua mi ammazzano veramente, io lo giustifico con un rapimento finto.
1: Esatto, lei ha pensato che fosse veramente un'ottima idea.
0: Ottima, ottima.
1: E quindi un saluto alla Nancy Napoles.
0: E al fratello, no, ti dico anche al fratello e al marito che in questo momento sono ancora latitanti.
1: Non
0: li hanno manco presi. Quindi lei è rimasta cornuta e mazziata.
1: Va bene.
0: Vedi. Nancy Napoles della comunità di Tenancingo, dunque è la
1: festa del giorno.
5: Cosa sono? abbastanza, ma

0: viaggerò così senza pensieri per ritrovare me stesso in Nuova Delhi. E in una cartolina scriverò
1: due punti, aperte virgolette.

0: canzone, chi è? San Tramilo?
1: Sciacquati la bocca, sono i Selton!
2: Ho tanta voglia di infinito,
1: ora che tu hai finito con me.
3: Disco per ogni estate, oggi veramente estate, visto che quest'estate non finisce mai.
1: Esatto.
3: 7500 gradi, i Selton che arrivano dal Brasile. Bah, bravi, bravi, bravi, bravi.
1: Bravissimi.
3: Molto.
1: Voglia di infinito, sono le 13.14 e anche voglia di giocare.
3: Com'è 13.14?
1: Scusa, cosa ha detto?
3: 13.14.
4: Sì, ma si è registrato, abbiamo registrato un'ora prima.
1: Le 17.14 sono volevo dire.
3: Te lo giuro, mi sono preoccupato. Adesso.
1: Vedi che è il veleno della Vespa che pian piano si insinua e sta arrivando al cervello.
3: Molto bene, chissà stasera.
1: Benissimo, volevo dire 17.14 in perfetto orario per il prossimo gioco, Darietto, vero?
3: Sì, sono molto contento, è il mio gioco preferito, del resto.
1: Dobbiamo ancora scegliere bene le categorie, adesso vediamo, vediamo bene. Intanto quello che voi potete fare, amici fancarsisti, è mandare un messaggino al 342 41 15 105 per prenotare. Scrivendo
3: di qua o di là,
1: facilissimo,
3: facilissimo. Le categorie adesso verranno scelte, selezionate a caso da una lista infinita. L'importante è che i più bravi vogliono giocare con me.
1: Ma
3: Ma
1: guarda,
3: no, così giusto per riportiamo un po' di equilibrio nella forza.
1: Poverino, no, sta settimana riportiamo di qua.
3: Vabbè, o di là.
1: Il nostro, venga, cappotti, non cappotti, gilettini.
3: È già preparata su tutto comunque. Basta. Va bene, 342 41 15 105 di qua o di là.
1: Guarda, lo dice anche Troy Sivan, she's the best.
3: C'è tu.
1: Sono io.

0: se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 € al chilo. E uva Red Globe a 1,99 € al chilo. Lidl, vale davvero.
2: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: 99, Puma, microtasso.
5: Tutto ok?
4: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
6: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, latte UHT Parmalat, confezione 4 litri a 2,99 euro. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
7: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
8: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
9: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
10: Qualcuno ha detto Just Eat.
11: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La nuova carta igienica Tenderly chilometrica, 12 maxi rotoli e a 5,99 €. Ancora più lunga e più morbida. Trovi anche l'asciugatutto decorato, tutto cucina style, 6 rotoli a 4,49 €. E la bobina tutto strong a 2,49 €. Resistente e super assorbente. Pulisce in modo impeccabile. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
12: Settembre è il momento giusto per rimettere a fuoco i tuoi obiettivi. E se iniziassi dalla tua vista? Con Baviera Clinica Oculistica puoi dire addio a occhiali e lenti a contatto e ritornare in scena con una vista in HD. Per il Back to Work approfitta di uno sconto fino a 200 euro sull'intervento. Prenota ora la tua visita. Baviera, il focus giusto senza occhiali. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
13: Alla ricerca della qualità.
14: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
13: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex. Come il latte Selex UHT parzialmente scremato da un litro, per tutto settembre, con spesa difesa, a soli 69 centesimi. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
14: Porca vacca, non sul tappeto!
15: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Radio 105. Proud to be different.

0: normale.
1: No, adesso, però, aspetta un attimo. Però aspetta, poi un attimo, perché sennò poi
2: ma
1: adesso
2: non devi rompere i coglioni.
0: Diteglielo anche voi, per cortesia.
1: Allora. Dai, che poi mi sento una merda. Allora, no, però correre è nelle regole del gioco. Cioè, quando tu devi ripetere più volte la stessa cosa, magari acceleri un pochino.
0: Sì, ma io settimana scorsa ero la novellina della situazione, ma adesso non mi frega più nessuno.
1: Ma mi fai un mazzo tanto.
0: Io oggi ti faccio il mazzo.
1: Va bene, va bene.
0: Okay? Va. Allora, presentiamo i due concorrenti, che
1: certo,
0: ne dici?
1: Certo.
0: Il primo concorrente a partecipare si chiama Davide da Vicenza.
1: Davide.
3: Ciao, ciao Ludovica, ciao Davietto.
0: Ciao Davide, come stai?
3: Bene, bene, dai, è lunedì.
1: È lunedì.
3: Comunque, dai,
0: e quindi?
1: Era meglio
0: bene. Era
1: venerdì. Eh beh, certo, però il venerdì non giochiamo, mi dispiace.
0: Senti Davide, hai già finito di lavorare per oggi?
3: No, no, sto rientrando, adesso mi sono fermato un attimo, ma sto rientrando.
0: Okay. Tocca tornare, va bene,
1: che
0: va
1: lavoro,
0: bene.
1: Che lavoro fai, così, giusto per curiosità personale?
3: Corriere.
1: Corriere, ok, ok.
0: E a che ora stacchi? A che ora staccano i corrieri?
3: Diciamo che nel nostro lavoro si va dalle 10 alle 12 ore al giorno, no? A volte anche 12.
0: Però?
1: Beh, dipende anche dal tipo di corriere.
3: Cioè... esatto, sì.
1: No! No, sei il corriere della sera, è la sera, hai capito?
3: No, no, scusa, è la detta.
1: No, non ti preoccupare, ho detto una minchiata.
0: Non sei perso niente, una minchiata no. Va bene.
3: Okay.
1: Va bene. Davide, devi scegliere.
3: Gioco con te, Davietto, perché mi sa che sto perdo.
1: Ah, ma però così non ci sto. Io non ci sto. Vabbè, dai, giocherai con me. Va,
0: va bene.
1: Bene,
0: Davide con Darietto. Allora con me Tania da San Benedetto del Tronto. Ciao Tania.
4: Ciao.
0: Buongiorno, buonasera, buon pomeriggio. Come stai?
4: Buon pomeriggio, bene, appena uscita da lavoro.
0: Oh, infatti hai la voce bella squillante, posso dirti?
4: Vero?
0: È stata una bella giornata?
4: Abbastanza, sì, dai.
1: Vabbè, dai, dai.
4: Per essere lunedì, bene.
0: Bene, adesso aperitivino.
1: Sei contenta che è così squillante lei? Ti
0: sì,
1: vedo.
0: Sì,
1: che
0: sì,
1: sei
0: mi
1: felice.
0: Sembra già bella sul pezzo, sì, bella, sì, bella, vabbè, attiva. Mm-hmm. Allora, Tania, dobbiamo
4: Speriamo.
0: Fargli il mazzo, va bene?
1: Ecco.
4: Sì, anche perché il corriere porterà il pacco poi.
0: Ah!
1: Ah, il corriere porterà.
4: Siamo.
1: Benissimo.
0: Prenditi questa.
3: Vabbè, magari ci conosciamo anche perché ho abitato a San Benedetto del Tronto.
0: No,
3: quindi.
0: Vabbè, che carrambata.
4: Ah, pensa.
5: E quindi ci hai portato il pacco.
1: Dai, che una categoria che fare anche quei pesci. Lasciamo perdere.
0: È vero, vero, vero. Basta,
1: dai,
0: non scadiamo. Allora, ce la giochiamo, Darione.
1: Dai, dai.
0: Vai.
1: Scegli tu.
0: Pari o dispari?
1: Scegli tu, scegli tu.
0: Io dico dispari.
1: Va bene.
0: Bim, boom, boom, bam.
1: 3, 4 pari.
0: Pari tu.
1: Va
0: perfetto,
1: bene.
0: Va bene.
6: Sei un grande.
1: Grazie. Allora, Davide,
3: dimmi.
1: Possiamo scegliere la categoria perché abbiamo vinto al pari o dispari. Quindi,
3: bene, bravo Davide.
1: Bene, dimmi se vuoi giocare con la categoria pesci velenosi non velenosi oppure isole bagnate dal Mar Tirreno o Mar Adriatico.
3: Dai, andiamo coi pesci.
1: Andiamo coi pesci,
0: vai,
1: mi sembra
0: pesce,
1: giusto.
5: Portaci la storia.
1: Benissimo, ce la porto anche. Va bene, allora ti elenco una lista di pesci, evidentemente, se non muoio prima. E mi dici velenoso? No, se non lo è, okay?
3: Ok?
1: Va bene, sei pronto?
3: Vai.
1: Giochiamo. Pesce prete. Pesce
3: velenoso.
1: Pesce balestra grigio.
3: No.
1: Pesce diavolo.
3: No.
1: E invece pesce prete.
3: Sì.
1: Pesce balestra grigio.
3: No.
1: Pesce diavolo.
3: Sì.
1: Pesce gatto punzone.
3: No.
1: E invece pesce prete.
3: Sì.
1: Pesce balestra grigio.
3: No.
0: E purtroppo è andata così, ragazzi. Dai, allora.
1: Che schifo, ragazzi, vabbè. Solo due. Ma l'aveva detto Davide.
0: Ma capita, capita, ma perché miseria. Lunedì si fa un po' fatica a ingranare. Va bene. Va
1: ma
0: bene.
1: Non mettere il dito nella piaga.
0: Tania!
4: Cioè, sì, eccoci!
1: Mamma mia.
0: Tania, allora, siamo concentrate?
4: Sì.
0: A noi toccano le isole del Mar Tirreno o del Mar Adriatico. Come te la senti come categoria?
4: Ci proviamo.
0: Proviamo?
4: Io sono sul Mar Adriatico, però.
1: Vabbè.
0: Tu sei Adriatico. Vabbè. Vabbè, ma se sei ferrata su quelle dell'Adriatico, allora per scarto riconosci anche quelle del Tirreno. Dai, dai. ce la possiamo
1: troppi
0: fare.
1: Aiuti, troppi aiuti.
4: Via, via.
1: Vabbè.

0: vai Tania. Isola d'Elba.
1: Tirreno.
0: Isola di San Domino.
1: Adriatico.
0: Isola di Albarella.
1: Tirreno.
0: No, Isola d'Elba.
1: Tirreno.
0: Isola di San Domino.
1: Adriatico.
0: Isola di Albarella.
1: Adriatico.
0: Isola del Giglio.
1: Tirreno.
0: Isola di Capri.
1: Tirreno.
0: Isola di San Nicola.
1: Adriatico.
0: Sì, Madonna. Tania, sì, Tania! Sì, Tania! E andiamo, Tania!
2: Mi avete fatto un mazzo tanto!
0: Questa è la mia tigre!
2: Ma stai calma!
0: Sì, sei un drago!
2: No!
0: Allora abbiamo... Ah, 6 punti! Sei punti per la nostra Tania da San Benedetto del Tronto.
2: Sì, sì.
0: Che orgoglio,
2: capito.
1: Ce l'ho fatta!
0: Critica!
2: Erano facili comunque,
0: ma
2: dai.
0: Che fa? Io non ne sapevo meglio.
2: Dai, erano facilissime. Vabbè.
3: È vero.
2: Fatemi salutare Davide. Davide, che schifo. Appunto, te l'ho detto. Davide, è andata così.
3: È andata così, dai, pazienza, dai, riesco, dai. Almeno oggi non ti insultano.
2: Senti, si saluta una vicenda. Vabbè, sì, no, mi insultano comunque. Tanto lo so che troveranno sicuramente qualcosa da dirmi. Saluta pure chi vuoi, Davide.
0: Vai, Davide.
3: Niente, saluto tutti e basta, saluto tutti chi mi ha conosciuto. E
0: perfetto.
3: Voi che mi fate compagnia 105 veramente da sempre. Vi ascolto anche in replica quando parto presto al mattino.
2: Ciao, ciao. Grande.
0: Che grande.
2: Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao, okay. Davide.
2: Ciao,
0: Tania, la nostra vincitrice, la nostra campionessa. Medaglia
2: Bravo.
0: D'oro in isole.
2: Adesso ho capito, medaglia d'oro in isole, dai, su. Avessimo parlato delle isole Palawan, allora mi dicevi Oceano Pacifico, capito?
0: Allora, cara Tania, a te va il kit di 105 e anche tu, ovviamente, puoi salutare chi vuoi, vai.
1: Sì, allora saluto mio marito Massimiliano, i miei 3 bimbi, Jacopo, Marta e Aida.
2: Alla faccia.
1: E a tutti voi, che siete fantastici.
2: Va bene.
0: Grazie, un saluto a tutti quanti.
2: Ciao Tania.
0: Ciao.
1: Grazie, ciao.
0: Mitica. Mitica.
2: Vuoi sentire il rumore delle mie palline adesso?
0: Mitica.
2: Me le avete
0: sfrantumate.
2: Sfrantumate proprio, vabbè. Dai, stai vincendo. Cioè, oggi hai vinto 6.
0: Una bella giornata.
2: Con 6 una punti o 2, una bella giornata. Vediamo domani, torneremo.
4: 105 Music and Cars ha presentato.
5: Di qua.

0: Gregory Hobart con Sumi, le 13, dai, queste 13, 17:37.
1: Secondo me è rimasto il pungiglione.
0: Il pungiglione, questa è roba da pungiglione. Sì.
2: Ma usa le 100 lire, scusami. Cerca in tutta casa.
0: Questo metodo della nonna, a me le faceva mettere veramente le 100 lire quando mi facevo male.
1: No, tua nonna le 100.000.
0: No, no, le 100 lire proprio.
2: Ma chi ce le ha più le 100 lire?
0: No, vabbè, ormai no.
2: Metti il 2 euro. Okay,
0: mi sa che c'è qualcuno che ha delle lamentere da sporgere.
3: Capito. Dai Dario, perché il pesce gatto punzone non era facile.
2: No.
3: Puzzone.
2: No.
3: No.
4: Darietto, sì. Darietto, saranno state pur facili. Ma non gliel'ha detto nessuno tuo concorrente di prendere i pesci velenosi.
5: Ma lodo. Mancava solo che gli chiedessi dove stava la Sardegna.
0: Non è vero.
5: Scarsissima in geografia, le sapevo tutte.
0: Io non ne sapevo nessuno.
5: Ciao, vi voglio bene. Ciao.
6: Attenzione, interveniamo dallo studio per segnalare che a Dario Spada è stato fatto un mazzo tanto. La linea.
7: Darietto! Oh, Darietto! Piangina!
2: No, piangina.
7: Erano facili, diceva. Erano facili le sue. Darietto è perso, godo.
8: Mamma, che bello cominciare la settimana così. Mamma, che goduria.
0: Vedi?
8: Godo. No. Darietto, questo si chiama karma, Darietto.
5: Amore. Ha perso Dario.
2: Ma ragazzi, ma non ce la potete fare.
0: Cioè, sei diventato un aneddoto tra le mura di casa, capito?
2: Tu che ami tanto i meme? Io sono un meme in questo momento.
0: Tu sei un
2: momento.
0: Meme vivente.
2: Va bene, vabbè, amici, comunque io non è che faccio il piangina, è che c'è una discrepanza piuttosto importante tra le categorie. Poi
0: ma
2: domani...
0: non è vero, ragazzi.
2: Ma poi vediamo.
0: Non è vero, vabbè.
2: Pinnetta, vengo a casa, vengo a casa tua in Sardegna.
0: Io per esempio lo conoscevo bene. Anche la rana pescatrice.
2: Anche io, quella la mangio anche, molto buona.
0: Anche il gatto punzone.
2: No, il gatto punzone no. So

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl, vale davvero.
1: 105 Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 code a tratti tra Aglio e Calenzano per traffico intenso in direzione Napoli, per un incidente sulla A4 5 km di incolonnamenti tra il nodo di Pero e Sesto San Giovanni verso Trieste, sempre per un incidente sulla A7 coda tra il bivio per la A12 e quello per la A10 in direzione Genova. Lavori di ripristino provocano 4 km di incolonnamenti sulla A14 tra Val di Sangro e Ortona verso Bologna. Infine, sulla statale 106 Ionica, prestare attenzione per materiali dispersi all'incrocio di Taranto. Per il momento è tutto. ANAS ricorda: la guida utilizza le frecce durante le manovre di sorpasso e di cambio corsia. Renditi visibile, rispetta il codice della strada. Viaggia in sicurezza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche e noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl, vale davvero.
1: Con Viper e Visa è già Natale. Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
2: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
3: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
4: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
5: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
6: Da MD fino al 20 settembre ci sono sconti fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio trovi il formaggio a pasta filata da 1 chilo a 4,99 euro. E le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi a 99 centesimi. Perché da MD tagliamo i prezzi, non la qualità.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
7: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare. L'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
8: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
9: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
10: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, filetti di merluzzo Findus da 360 grammi a soli 4,59 euro.
11: Famila, tutto un altro sottocosto.
12: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su dottormax.it.
13: Che operatore hai per la luce?
14: Ottima.
13: E per il gas?
14: Ottima.
13: Internet?
14: Ottima.
13: Mobile?
14: Indovina?
13: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
15: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
16: Scialla, c'è Skoda.
15: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
16: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
15: Anche a settembre? Allora scialla.
17: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.

0: il coraggio a due mani e dire che non è una mia scelta.
1: Mi hai mentito?
0: No, ho mentito a tutti, perché cosa? Questo disco in realtà lo ha pubblicato stamattina un nostro collaboratore, Vincenzo Lima, in una sua storia.
1: Sì.
0: E io non me lo ricordavo, l'ho sentito, mi è venuto in mente che c'era questo video. Tra l'altro il video originale di questo pezzo è un po'...
1: è un po' prezzemolino, sì. Visto, sì.
0: Sono queste due lingue che insomma si,
1: che si intrecciano.
0: Intrecciano moltissimo per tutta la durata del disco. E ho detto, che pezzone! E allora glielo ho rubato e ho pensato,
2: sei un grande.
0: Grazie. Mi sembra un po' eccessivo.
1: È un ladro, non l'avete capito.
0: Vabbè, però lodo, cioè, no, voglio dire, se devi mettere anche tu.
1: Che bello concludere comunque un lunedì con una vittoria.
0: Sì.
1: No?
0: Sei contenta, eh?
1: Sì, sono contenta.
0: Fa piacere.
1: Contenta.
0: Va bene,
1: sì,
0: dai.
1: Sì. Beh, dai, per me settimana scorsa non è stata una buona...
0: No, hai ragione.
1: Una buona performance.
0: E quindi. Sono stato io cattivo, mi hanno fatto notare via Instagram dicendo, caspita, la prima settimana della Lodo potevi farla vincere.
1: Fatti, anche tu.
0: E no, perché così le ossa, insomma, si devono formare per me.
1: giusto, la ragazza si farà.
0: Esatto, esattamente.
1: Va bene, grazie amici per averci seguito anche oggi, grazie al nostro Pivaz.
0: Grazie.
3: Ciao, Ne.
1: Ciao, Ne.
0: Ciao, grazie. Grazie alla zia, che credo sia già fuggita.
3: Beh, ovvio.
0: Chiaramente.
3: Perché la metro è tutta bucato.
1: Grazie alla nostra Pinnetta.
0: Grazie mille Lodo.
1: Grazie mille Dario.
0: Torniamo domani, se lo vorrete.
1: Sì, lo
0: non
1: vogliamo.
0: Non alle 13, ma alle 16.
1: Ah no, peccato, non era funzionata al 13, mannaggia.
0: Su Radio 105 con...
1: 105 Music and Cars. Ciao!
0: 105. Arriva.
1: Chi arriva?
0: No, arrivano Paolino, Lindino, Martino.
1: Ino.
4: A Radio 105 sono le 18 in punto.
5: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buonasera da Umberto Cascone. In Germania trionfo a valanga dell'AfD, le elezioni in Sassonia-Anhalt, tracollo della CDU. Merz riunisce il partito e avverte: qualcuno gioisce perché voleva destabilizzare il paese, ma arrendermi non è un'opzione. Mosca festeggia, umiliata l'arroganza del cancelliere. Dopo la missione in Russia e Ucraina, l'inviato americano Witkoff afferma: compiuti progressi sostanziali. Da Parigi fonti dell'Eliseo riferiscono: Putin ha detto agli statunitensi di voler negoziare, ma dopo le elezioni della Duma. Intanto Mosca chiude il consolato tedesco a San Pietroburgo. Nuovo colpo di scena nelle indagini sul rogo di Crans Montana. In una mail indirizzata al comune si parlava di pericolosità della schiuma fonoassorbente del Constellation, ma nessuno intervenne. Indagata l'ex direttrice municipale dell'edilizia, mancano anche i certificati di conformità degli impianti. Procedono le indagini sulla morte di Lorena Isceri, la 45enne gettata da un viadotto sulla A1 dall'ex, che poi si è suicidato. Disposte le autopsie, accertamenti tossicologici sul corpo dell'assassino. Ieri sera a Firenze migliaia di persone alla fiaccolata in memoria della vittima.
7: Non la dimenticherò mai, era più che una collega per me, era più che un'amica.
8: Quando succedono queste cose, come se si conoscessero tutte, sono tutte sorelle.
6: Harry e Meghan non sono membri operativi della famiglia, dunque non utilizzeranno il titolo Altezze Reali. Così Buckingham Palace in una nota dopo il rientro della coppia nel Regno Unito dopo anni in California. Le loro attività benefiche continuo al palazzo saranno svolte a titolo privato. Calcio, stasera si chiude la terza giornata di Serie A, tra mezz'ora Cagliari-Lecce, poi alle 20.45 Udinese-Lazio. I biancocelesti a caccia della vittoria per agganciare in testa alla classifica Roma e Inter, e la Fiorentina, dopo tre sconfitte, esonera Grosso. Sulla panchina torna Vanoli. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: buonasera Italia! Meno male che vi ho detto aiutatemi che c'ho giù la voce, c'ho il raffreddore, aspetta, la peste bubonica.
1: Appunto.
0: Che lunedì de merda.
1: Non potevi fare lo statale oggi.
0: Guarda,
2: vuoi
0: mi era venuta
2: farle tutte te le serate, adesso t'arrangi.
0: Mi era venuta l'idea oggi di stare a casa, ho detto, già che adesso oggi gli faccio la sorpresa e non vado, poi mi sareste mancati troppo.
2: È la prima volta che ci fai una sorpresa.
0: Ho detto, poi mi
2: e
0: sareste.
2: Che io vengo a saperlo il giorno prima. Mi tranquillo, sareste... non è un problema.
0: Cioè, non fare sempre la vittima. C'è gente che non
2: è vittima. Io sono solo felice.
0: C'è gente che non sa neanche anche quando manchi tu, cioè nel senso vabbè, ma te è facile, dai, sempre
2: facile. Basta guardare quando c'è sciopero,
0: c'è ragione,
2: io oggi c'è affisso sempre,
0: ma oggi c'è sciopero,
2: no,
0: oggi
2: no.
0: Davvero?
2: Comincia alle 21.
0: Ah, ecco, non... sai, è vero che non tornerai mai a casa?
2: Perché prendo il treno alle 9:20, alle 20:25.
0: Sì,
2: hai una volta che è partito, è partito.
0: Sì,
2: arriva,
0: certo,
2: a destinazione.
0: Guarda che adesso
2: si ferma a metà strada.
0: Gli scioperi sono diventati cattivissimi.
2: No, si chiamano sciopero a gatto selvaggio.
0: Sì, cioè.
2: A gatto selvaggio, così a caso, senza avvisare.
0: Ah, ok, così.
1: No, che... scusa, ti stavo imitando, stavi facendo il gufo.
0: No, no, ma va, ti pare che io voglia che il mio socio rimane perso?
2: Io ti dico solo una cosa, se rimango qua a Milano devo dormire da te. Quindi è meglio che tu ti auguri.
0: Vi prego, annullate tutti gli scioperi del mondo.
2: Esatto.
0: Buonasera a tutti voi che state dall'altra parte della radio, pronti per cominciare anche oggi. Come diceva Linda pochi minuti fa fuori onda, comincia ufficialmente la settimana numero 2. Distrutto, ma comincia.
2: Di lardo più che distrutto.
0: Mamma mia, salutiamo Dario Spade e Lodovica Comello che ci hanno anticipato con 105 Music and Cars. Oh, mi è venuto tutto il raffreddore del mondo, l'ho preso.
2: Sì, ma in un secondo però, perché prima quando abbiamo parlato in riunione.
0: Adesso qua, aria condizionata.
2: Cioè, ma sì, dai, sempre la colpa all'aria condizionata.
0: L'aria condizionata io la odio.
2: No, io adesso vorrei, per alzata di mano, quando mi ha fatto la riunione prima tu assieme, non aveva questa voce.
1: No,
2: se l'è cambiata per venire in onda.
1: Esatto, perché vuoi fare un po' di pietà. Perché capito,
0: adesso vi dirò,
2: Paolino poverino,
0: vi dico ragazzi, devo abbandonare, me ne vado praticamente.
1: No.
0: Salutiamo la nostra zia al centralino, la Sarete redazione con noi ovviamente anche questa settimana, bello preciso e puntuale al suo posto.
2: Walter Fargi, cerco sgombero cantine solai, Farginga!
3: Mamma mia, oh, non si può fare una telefonata.
2: No, vabbè, ma magari smarchettando troviamo qualcuno, certo, te lo fa a gratis.
0: Ha bisogno di uno, certo, che...
2: Certo. Allora, sì.
4: Comunicazione di servizio, abbiamo bisogno di uno che sgombera solai e cantine.
2: Ma io da questo ho frequentato Pippo Palmieri quasi tutti i giorni.
3: Vabbè, allora.
0: Tra l'altro, Fargi, se io fossi in te, farei, sì, l'appello in radio dicendo... Sì. Potete prendere una cosa a gratis.
2: Sì, da quello che portate via.
3: Sì, sì,
0: cioè, capito?
3: Idea. Mi stavo domandando, come mai da quando è cominciata la trasmissione mi è andata via la voce a me?
2: Sì, con la sua
1: Fargi,
0: per osmosi.
1: Con me puoi parlare, come stai?
3: Male.
1: Male?
0: Sì. Vedi?
3: E vi ricordo che quando avete un problema di salute,
1: sì,
3: dovete stare a casa.
2: E non venire qui ad appestare chiunque.
0: Quasi quasi vado. Cosa dite?
3: Sì,
0: per alzata di mano,
3: sì,
0: vado.
2: Sì, sì.
0: Vado a casa.
1: Io maestra, io.
3: Sì.
1: No, perché due giorni così stiamo a casa tutti e quattro, voglio
0: che
1: dire.
0: Che bastardi, veramente.
2: Io me lo sento che settimana prossima.
0: Sì, basta che
2: verso venerdì prossimo.
0: Pronti per cominciare subito le nostre coordinate per raccontarci. Avete anche voi mal di gola? State male?
2: 342 41 15 105.
0: Adesso è attaccato tutto a tutti, vedi, un attimo.
1: No, che schifo, raga, che schifo.

0: Mambo.
1: Sei sicuro che la canta così? Chi è?
2: Sì. Ho fatto la statale, sono mancata 2 giorni, sono tornata. Sono soltanto andata a Londra a vedere quel figo di Bon Jovi. A Nino D'Angelo, però va bene. Sempre un figo resta.
1: Vabbè, sì,
0: sì,
1: dai,
0: sì, adesso che si è tagliato i capelli assomiglia un po' a Nino.
1: Si è un po' trasformato in Nino D'Angelo, però vabbè, dai.
0: Adesso
1: dai,
0: se invece di It's My Life canta Way!
3: Vabbè, comunque è sempre Bon Jovi.
1: Sempre Bon, sì.
0: I'm John Bon Jovi.
1: Scusami,
0: Bon Jovi.
1: Volevo salutare Albe da Saranno che mi dice: ma non è l'aria condizionata, hai gridato troppo.
0: Sì, è vero.
1: Sabato per la tua squadra.
0: Sì, no. Tre serate di fila.
3: Guarda, a proposito, Giusy e Michele da Cagliari dicono: che bello, Paolino, sentirti in onda. Felice di averti visto ieri sera dopo anni a San Sperate. Sei stato grande nonostante l'influenza.
0: Sì, ma non potevi rimanere là.
1: Ieri sera avevo male anche alle unghie, praticamente.
0: Quindi è cominciata da ieri.
1: Sì, sì,
0: perché
1: da
0: non
1: ieri.
0: Ce l'hai detto in riunione?
1: Perché volevo appestarvi, chi è?
4: Ciao, soci. Ho aspettato apposta una settimana per vedere se Linda resisteva con voi due bestie. E è resistita. Brava Linda, oltre ad essere bella, sei brava, simpatica e soprattutto li sopporti. Ciao, Mara da Bergamo.
1: Ciao Mara, ciao. Sai come si chiama questo, Mara? Partita IVA.
3: Esatto, è normale. Mi tocca, cioè, non è che li sopporto, che mi tocca.
0: Ci sopporta lei, poi una volta al mese dobbiamo sopportare noi lei. No?
1: Va bene.
3: No, ma quello non ti preoccupare. No, sono altri problemi.
1: Non la soffre.
3: Allora, invece Linda da Rimini dice: ciao Atreyu, ciao Falcor, ciao Imperatrice Bambine, ciao King Fargi.
1: Bella sta cosa. Tu sai cosa
0: sai chi sono?
3: Suona qualcosa, però no.
1: Tu non sai
0: chi sono Atreyu?
1: Cioè, tu non sai Atreyu, non sei
0: Imperatrice Bambina?
1: Tu la Falcor, cioè Imperatrice Bambina no.
3: No.
1: Falcor?
0: Ma è nata l'altro ieri. Ma non è possibile.
1: Beh, sì. Scusami, tu sei del 2000?
3: Del 99.
1: Del 99.
0: Mamma.
1: Ragazzi, Atreyu fa il cuore l'imperatrice bambina.
0: Io mi sento più la tartaruga adesso.
1: Ti dice niente?
3: Ok, sì, mi suonava qualcosa.
1: Che film è?
3: La storia infinita, Never Ending Story.
1: Brava, esatto.
0: Tu so che mi ricordi più che altro Carlo Corrado Coriandoli.
1: Cazzo
0: è il tipo che gli dà il libro a Bastiano.
1: Bellissimo.
0: Signor Coriandoli.
1: Bellissimo, va bene. Clima argomento, fanciulli, visto che abbiamo parlato comunque di film e di televisione.
0: E di personaggi famosi.
1: Dobbiamo fare gli auguri, niente poco di meno che a un oggetto che abbiamo avuto tutti noi in casa. Compie 99 anni.
0: L'ho venduto allora.
1: Sì. Compie 99 anni, uscita sul mercato il 7 settembre 1927. La televisione a tubo catodico. Il tubo catodico. Sei dove è nata?
0: No.
1: È nata a Los Angeles, San Francisco.
0: Okay.
1: Nata a San Francisco.
0: Sempre California.
1: Nata la televisione a tubo catodico che ancora oggi qualcuno ha in casa, anche se adesso avevano molti led.
0: Sì.
1: Vedo ancora nei mercatini dell'usato.
0: Ma come fai qualcuno... il tubo catodico vedere il digitale
3: bellezza.
0: Terrestre?
1: Il tubo lo tieni lì?
0: Ah, così per bellezza.
1: Oppure lo modifichi. Gli metti il pezzotto al tubo catodico.
0: Ancora quella che quando la spegni rimane la lucina bianca accesa per un quarto d'ora.
1: Che bello. Da qui arriva l'argomento di oggi.
3: Da
1: allora.
3: Qui arriva cosa?
1: E arriva l'argomento. Oggi portate pazienza. Arriva l'argomento di oggi. Allora, vi chiediamo di personaggi famosi. Quindi, film, attori, cantanti.
3: Vale tutto.
1: Personaggi storici, esistenti, vale tutto, ok. Rovinate il nome o il cognome di un personaggio famoso cambiandone solo una lettera. Cioè voi praticamente avete tutto il mondo a vostra disposizione, cambiate una lettera, dovete rovinare o il nome o il cognome di questo personaggio che scegliete.
3: Beh, per esempio, prima di andare in onda, sicuramente lo farà Enrico Mentina.
1: Sì, per l'alito pesante dei telegiornali, giustamente.
0: Certo. Non ruba ai ricchi per dare ai poveri, ma consegna panini gourmet ai miliardari. Robin Food.
3: Bello, quando ci vuole.
1: Sì.
3: Beh, per avere a che fare con uomini e donne, bisogna essere un po' come lui.
1: Sì.
3: Gianni Esperti.
1: Wow.
0: Sì.
1: Wow, questa
4: oh,
1: sì,
4: mamma.
1: Va bene. Cioè, hai capito che roba? Lei conosce Gianni Sperti, ma non conosce la storia infinita. Per questa roba verrai veramente bullizzata da qua fino all'anno prossimo.
3: Vabbè, la conosco, ma non l'ho vista.
0: Oggi mi sono preparato, eh.
1: Sì.
0: La storia del burattino che voleva diventare una bambina vera.
1: Vai. No, ti prego, no. Allora, tu, allora c'è un il burattino
0: che vuole diventare un bambino vero.
1: Che è?
3: Pinocchio.
1: Che, esatto. Quindi quello che vuol diventare una bambina vera è?
3: No, no, ginocchio.
1: No, no, ginocchio. No, sì, ginocchio, sì, sì, sì. Ginocchio. Sì, ginocchio, proprio quello. Io, maestra!
0: Vai. Vai.
1: Canta ed è magrissimo?
0: Sì.
1: Tiziano Farro.
0: Wow.
1: Scusami, scusami, aspetta, aspetta. Canta benissimo e fa dell'olio, però fa un olio piccolo, piccolo, piccolo.
0: Sì.
1: Al nano.
3: Bella. Bella.
1: Basta, basta.
0: Invece,
1: basta,
0: che,
1: bella,
0: invece bella. Che conquistare l'Europa, distribuisce detergente ai francesi.
1: Cos'è?
0: Sapoleone.
1: Aspetta un attimo.
0: Non combatte i Balrog, ma organizza tornei di golf nella terra di mezzo.
1: Cos'è?
0: Gandalf.
1: Allora. Allora, okay, avete, okay, okay. Avete tutti i personaggi dell'universo, quindi personaggi reali, esistenti, esistiti, film, cantanti, cartoni animati. L'unica regola di oggi è che dovete prendere il nome o il cognome di questa persona, di questo personaggio, cambiandone una lettera, dovete rovinarglielo praticamente.
3: Okay.
1: Anche personaggi storici,
0: Sì, beh, hai visto il film, quello di quell'enorme quadrupede africano che distrugge Tokyo?
1: Cioè?
0: Godzilla.
3: Ok, e invece hai presente che in questo periodo storico, no, la benzina costa tanto.
1: No,
3: i,
1: no,
3: comici, i comici si spostano con Frank Metano.
0: Sì, giusto. Tra l'altro, avete visto il film, è uscito da poco? 10 anni di viaggio per trovare un panno leggermente più assorbente.
1: Cioè?
0: Pulisse.
1: Vabbè, ok, allora credo che il gioco là fuori l'abbiate capito. Cioè, basta soltanto cambiare una lettera e dovete rovinare il nome a un personaggio famoso, reale, esistente, esistito, storico, vale praticamente tutto.
0: Vediamo quanto sei pronto. Umanoide che viaggia nel tempo per piantare i gerani nei punti critici della storia.
1: Nei punti?
0: Critici della storia.
1: Eh?
3: I punti?
1: Io non ho la voce, ma lui è pirla però.
3: Io non ho l'italiano.
1: Allora, dimmelo tu.
0: Germinator.
1: Fargi.
5: Cosa volete dalla mia vita? Cosa
1: allora,
5: buona giornata,
1: oggi parliamo di alfabeto,
5: sì.
1: Parliamo di lettere. Devi prendere una lettera,
5: sì.
1: Toglierla o metterla, insomma, a un personaggio famoso e rovinare il nome.
5: Oggi non vi annoio, cioè non vi annoio. Oggi non vi esalto con il capitano Corelli.
1: Sì, ok. Quindi
5: lo lasciamo in pace. Oggi.
1: Vai.
5: È la storia di un eroe mascherato,
0: sì,
5: che a un certo punto si ritrova un po' non so, alle strette,
1: sì,
5: e quindi deve sgambettare velocemente.
1: Sì.
5: Corro.
1: Sai che mi è venuto in mente lo stesso tuo eroe? Però che anziché andare a cavallo andava in giro con l'MBK Booster. Zarro. Grazie, grazie pubblico, grazie, grazie. Va bene.
0: Allora, ce ne ho altri 4.000.
1: No, basta. Allora, la palla passa a tutti voi che state dall'altra parte della radio. Quindi dovete rovinare il nome o il cognome di un personaggio famoso cambiandone soltanto una lettera.
0: E ce lo scrivetecelo al 342 41 15 105 SMS, WhatsApp, WhatsApp vocali, Instagram, Telegram, tutto l'internet che c'è.
1: E oggi,
0: anche con la voce di Paolino.
1: Sì, vabbè, bel vocale. Ragazzi, oggi non ce l'ho.
0: Potete prenderlo per il culo se volete, non è un problema.
3: Povero Paolino.
1: C'è mica qualche rimedio della nonna, tipo metti la zucchina in faccia.
0: Vieni là che te lo spiego.
3: Stare a casa.
0: Con la zucchina.
3: Stare a casa.
1: Ragazzi, bastava dirlo, se volete vado via adesso.
0: No, figurati.

0: Quello che fai finta di avere il raffreddore, ti abbiamo visto su Instagram con i piedi in ammolli in Sardegna. Sei un pezzente. Ciao.
1: Cioè, scusami, allora, abbiamo visto sul palco culo nudo.
2: Cioè, non ho mica capito. Non è perché ho il raffreddore e non posso andare in spiaggia. Cioè, ieri avevo mezza giornata libera.
3: Sei matto col sole?
2: E vabbè, sono andato.
4: Non ti fa bene, non ti fa bene.
2: Mi hanno detto, vai in spiaggia, respira la salsedine.
3: Vai in spiaggia e buttati.
2: Respira la salsedine, lo iodio che ti passa. Io ne ho approfittato, sono andato lì.
3: Io ho tanto iodio per te.
2: Allora, però non ho mica capito cos'è che mi ha detto alla fine che...
3: Pezzente.
4: Pezzente, bello.
2: Pezzente, mi ha detto.
3: Allora, che è quello che usufruisce del pezzotto. Sì, vero socio?
2: Mai avuto il pezzotto in vita, mai.
0: Sei un pezzente.
2: Grazie, amore. Allora, 342 41 15 105 vi abbiamo domandato di rovinare il nome di un personaggio famoso cambiandone solo una lettera, ok?
3: Allora, c'è questo grande personaggio, questo grande conquistatore, sì, che però aveva dei problemi alla prostata, Alessandro Bagno.
2: Me lo immagino a cavallo che ogni due per tre scusa, devo andare a pisciare un attimo. Che
4: invece Sara Genova dice, insomma, un attore che poverino ha problemi proprio col bagno, sì. Nicolas Caga.
2: Nicolas Caga, bellissimo. Poi ne sono arrivati un miliardo, così togliamo, sì, subito l'imbarazzo. Qualcuno che dice, scusate, ma Linda Pani, potremmo mica farla diventare Linda...
3: Io c'ho Pony.
2: Sì, anche c'è Pony. Allora, diciamo che
4: Pini,
3: un branco di Pony, come si chiama?
2: Come si chiama un branco di Pony?
3: Un Pony, sì, è uno. Cinque sono Ponies. Peni.
5: Chi è? Sapete qual è l'attore, sì, che si lamenta sempre?
2: No,
4: no.
5: Al Piangino.
4: Ciao. Carino.
3: Famosissimo calciatore pluripremiato a Torino che ha aperto un ristorante,
2: sì,
3: Dal Piero.
2: Grande. Poi
4: abbiamo vetraio inesperto Vasco Rotti.
2: Sì, io c'avevo anche Fiasco Rossi, Sergio D'Ancona.
3: Thomas Parma, miglior attore di tutti i tempi, ma solo per soldi, Robert De Naro.
4: Bello.
2: Io avevo lo stesso attore, ma di Napoli, Robert De Ciro, Marco da Lodi. Allora, ci dobbiamo fermare, vi ricordiamo solo le nostre coordinate, quindi rovina il nome di un personaggio famoso cambiandone solo la lettera.
4: 342 41 15 105
2: SMS, WhatsApp e WhatsApp vocali.
3: Sì, il numero è sempre quello, no?
2: Sì, basta. Lo teniamo così.
6: Oh, Paolino, poverino, c'ha la vocina bassa.
2: C'ha la voce bassa. No.
6: C'ha la tua.
2: Sto male.
6: Due vangate nelle orecchie, altro che.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69€ al chilo. E uva Red Globe a 1,99€ al chilo. Lidl vale davvero.
8: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
9: D'ora in poi lascerò.
8: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
10: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
11: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
12: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
13: 99, Puma, microtasso.
12: Tutto ok?
13: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99€ al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150€, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122€.
14: Questa settimana da Aldi tante offerte, come costine di suino marinate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 3,49€, e melone retato coltivato in Italia a 1,29€ al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
16: Oh mio Dio!
15: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
16: Prendi me, scegli me.
15: Medico! Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
16: Amami.
15: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
17: Regina, ma che bel sorriso.
18: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
17: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
19: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro. Giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
20: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
21: Ufficio cose smarrite?
22: Ho perso la mia voglia di lavorare.
21: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300€ IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000€ di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
22: Mi sento già più carico.
21: Info su toyota.it.
23: Wow! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Rod Earrings qui su Radio 105.
1: Il nostro 105 selection della settimana.
2: Earrings, che sono gli orecchini?
1: Gli earrings sono, sì, gli orecchini, sì, sì, sì.
2: È scritto così.
1: Sai che non lo so, vabbè, comunque.
2: Non sai un po' che non li porto. Ah, ma io c'ho ancora i buchi.
1: Oh mio Dio, che schifo, vero? No, lo so, che tu hai buchi.
2: Piercing.
1: Sì, lo so che tu sei pieno di buchi. Sei un uomo, no.
2: Quei buchi,
1: aspetta.
2: Sì.
1: Detta così era
0: possiamo brutta. Ricominciare?
1: Sì, no,
2: in un'altra vita mi chiamavano Emmental.
1: Era un po' brutta detta
2: sull'altra
1: così.
2: Sull'altra radio vado in onda come Emmental DJ.
1: Allora, nel caso fosse appena sintonizzati, oggi 342 41 15 105 vi abbiamo domandato di rovinare il nome di un personaggio famoso cambiando una lettera, quindi reale, esistente, esistito, film, personaggi storici, vale tutto.
2: Steda Rosate ci consiglia di guardare i giochi a premi col conduttore più veloce di tutti, Gerry Scatti.
0: Invece, a proposito di conduttori, dalle 13 alle 14 fa quiz dal suo balcone a Roma Enrico Papa.
1: Scusami, sai che io per il Signore degli Anelli vado giù di testa, no? Cioè io sono proprio cintura nera del Signore degli Anelli. Protagonista liquido del Signore degli Anelli. Brodo. Cazzo, Brodo mi ha steso. Chi è?
3: Ragazzi, a furia di fare il gallo è diventata gallina. Raul Cova. Fabio la Tortona.
1: Ragazzi, qua ormai oggi siamo alla cintura nera delle minchiate.
2: Dario da Torino, il genocida più sexy di sempre. Hotler.
1: Vabbò.
0: Invece un cantante rancoroso, sapete chi è?
1: Vai,
0: Antonello Vendetti.
1: Poi famoso attore, olandese, vabbè, dai. Cioè, Tom Holland.
2: Vabbè.
1: C'è neanche stato da cambiare tanto.
2: C'è anche suo fratello che è quello che sa tutto, che è Tom Holland.
0: Invece c'è un attore americano senza fissa dimora che è Tom Cruise.
1: Rom Cruise.
4: Ciao ragazzi, vi segnalo un presentatore esplosivo. Pippo Raudo.
1: Finito, basta così, tiriamo giù la saracinesca, basta, perché
2: Davide,
1: scusami.
2: Fruges o Fruge?
1: Cos'è?
2: Fruges.
1: Fruge.
2: Famoso cantante sulle navi.
1: Qual è?
2: Marco Barca.
1: Io fosse per me, cioè io mi fermerei, perché allora c'è Pippo, no, cos'era, Pippo Raudo e Marco Barca, io basta.
2: Aspetta,
1: così.
2: Perché Ivan da Pesaro sca quella roba lì, butta giù l'asso. Con quel cantante che c'è la voce un po' rauca, Vasco Rospi.
1: Chi è?
5: Ha inventato il primo panino gourmet. Gregory Speck.
2: Sì.
1: Maestra, voglio andare in bagno io, perché così è troppo.
2: Ce l'avete voi? Perché a me ne sono reti 10 o
1: 12. No, c'è su un botto, vai.
0: No, ma a proposito, lo sai che c'è un supereroe sempre occupato che si chiama Uomo Bagno?
1: Giusto, vero.
2: Monica da Mestre suggerisce quell'attore cioè, due spalle così, Sylvester Spallone.
1: Scusate, a proposito di personaggi, di attori, no? La scrive proprio così: questa è la storia di un bambino.

0: Nato nella giungla, che ha vissuto in simbiosi con le scimmie e che per questo motivo è pieno di tagli e cerotti. Garzan.
1: bello.
0: Andrea da Borgo. Cazzo, Garzan.
2: Chi è? La nuova cantante Sabrina Palermo. Bellissima.
0: Cantante siciliana, certo. Sabrina Palermo.
1: Beh, altro personaggio che non so se lo sapevate, che arriva da Genova, Belinda Rodriguez.
0: Sì. Sai che io, allora, non vorrei dire, però l'avevo interpretata in un altro modo. Ma va bene uguale.
3: Va bene uguale.
0: Vi ricordiamo le nostre coordinate, quindi rovinate il nome o il cognome di un personaggio famoso cambiandone solo una lettera.
3: 342 4115 105.
4: Sei un pezzente.
0: Grazie.

0: No, vabbè, raga, allora, cioè, quando poi uno dice che c'è del genio lì fuori,
1: te l'ho detto,
0: cioè,
1: dopo le 18:30 arrivano quelli ubriachi.
0: Cioè, veramente, che siete dei cazzo di genio. Perché non fate tutti gli autori a Zelig?
2: Infatti.
0: Cioè, perché lì fuori non siete tutti autori di Zelig? Allora, vi abbiamo domandato oggi al 342 41 15 105 di rovinare il nome di un personaggio famoso cambiandone soltanto una lettera.
1: Donatella da Ascoli Piceno ci ricorda che dopo Bollywood ne stanno aprendo un Hollywood anche in Egitto.
0: Sì, che si chiamerà?
1: No, è il primo attore che è uscito famoso, sì. Robert De Niro.
0: Cioè, raga, io sto male oggi, veramente. Chi è?
3: Io, maestro, io, zio Carlao. Avete studiato sui libri di storia, ma anche sui libri di scienza, l'imperatore che aveva 8 zampe? Carlo Ragno.
2: Certo.
0: Carlo Ragno. Carlo Ragno.
2: Ma aspetta, c'è anche un supereroe che ha mangiato troppo.
0: Cioè?
2: Fatman.
0: Giusto.
2: È parente di un supereroe misterioso, un faro nella notte, sempre circondato dalla gran fiducia del prossimo,
0: sì,
2: che è Barman.
1: Mi si chiama quel cantante reggiano che canta urlando contro il pelo?
0: No, Allora, non avevamo ancora toccato una macro categoria.
1: Sì.
0: Le porno star.
1: Non ce n'ho neanche una.
0: Elvis da Cantù, probabilmente uno che ne sa, insomma.
1: Sì.
0: La porno star Nana. Picciolina. Picciolina, mi ha fatto troppo ridere.
1: Federico da Padova, che ne ha guardati un sacco. Suggerisci un attore di film hard che ha la sfortuna di avere rapporti sessuali che gli procurano tanto dolore.
0: Cioè?
1: Rocco Soffredi.
2: No, io non sono invece in quell'ambito lì. Oddio,
0: dai,
2: si potrebbe.
0: Porno.
2: Michele da Padova dice: non è una principessa, ma una dog sitter, Biancaneve e i 7 cani.
0: Sì, va bene. Allora,
1: supereroe mascherato con la 104.
0: No,
1: zoppo.
0: Dai. Allora, noi vi ricordiamo le nostre coordinate. Vorrei chiedervi il permesso e l'autorizzazione di chiudere codesto blocco con una roba che mi ha fatto veramente tanto ridere.
2: Vai.
0: Allora, vi ricordiamo le coordinate. Rovinate il nome di un personaggio famoso cambiando una lettera.
1: 342 41 15 105.
0: Lo scrive Giovanni, che dice: ciao carovana, il calciatore più morbido e dolce? Gelé.
1: Non lo so.
4: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
5: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No.
7: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Radio 105. Proud to be different.

0: Mamma mia, oggi veramente stiamo facendo questa puntata che sembrano le parole crociate.
1: Sì.
0: Quando c'erano i cabarettisti che c'erano le parole crociate con le risposte sbagliate, sembrava la puntata di oggi. Allora, vi abbiamo domandato, in onore del compleanno del tubo catodico che compie 99 anni, vi abbiamo domandato di rovinare il nome di un personaggio famoso, esistente, esistito, film, cantante, vale tutto, cambiandone soltanto una lettera. Okay. 342 41 15 105.
2: Storia di un pugile famoso che aveva problemi con la polvere. Mike Tyson.
0: Sai che da Sesto. Allora, per un attimo ho temuto il peggio.
2: Ah, Sesto Imolese. Vabbè,
0: poi
1: invece bene. Noto cantante italiano fissato per le chiavette USB. Luciano Gigabue.
0: Guarda, te lo giuro, te lo stavo per dire. Te lo stavo per dire. Ho detto questo è giga qualcosa, guarda. Poi
2: tu che te ne intendi di calcio? Calciatore famoso che dava buoni consigli.
0: Non lo so.
2: Roberto Saggio.
0: Massimo da 16. Scusami, questa è proprio settimana enigmistica.
1: Vai.
0: Neomelodico ligure. Dai! Dai!
2: Non lo so.
0: Gigi
2: D'Alassio.
0: Bravo! che cazzo, scusami.
2: La papera dei cartoni animati che manda tutti quel paese? No. Daffy Fuck.
1: Bello questo.
0: Daffy Fuck.
1: E invece ci avete mai pensato che se Boris Mantova lavorasse all'IKEA sarebbe Boris Montava?
0: Sì. Chi è?
3: Cioci, cantante sempre ubriaco.
0: Vai.
3: Partenopeo. Vino D'Angelo.
0: Sì. Giusto.
1: Scusami,
0: a proposito di cantanti, il cantante che fa botte con tutti? No. Eros Racazzotti. Irene da Pisa.
2: Faceva un programma seguitissimo sulla Rai dove mostrava le stanze più belle del mondo.
0: Aspetta. No, non lo so, dai, dammi
2: Albergo Angela. Quanto ci manchi, Alberto?
0: Grande.
1: Invece andiamo sui personaggi storici. Vai. L'imperatore babilonese che ha scritto il codice per insultare le madri. Hammurabi.
0: Hammurabi.
2: Reduce del Vietnam che adesso fa l'insegnante di ballo.
0: Guarda, aspetta, allora, Rambo.
2: Mambo,
0: cazzo, te lo so. Chi è?
4: Capocannoniere degli ascoltatori radiofonici. Marco Mazzola.
0: Sì. Grande, vero, sì. Vero.
1: Invece, ragazzi, sapete Vai. Come si chiama il regista di Danig e Terminator?
0: No.
1: James Cameron.
2: Cameron, sì. Di Dani.
0: Guarda, ride il Fargi. James Cameron,
2: attore che scrive ogni sua memoria.
0: Vai.
2: Robert De Niro.
0: Vai
2: Gianluca.
1: Invece l'attore più tossico al mondo? Sylvester Sballone.
0: Wow. Sì. Avevi suonato, scusami? Chi è?
5: No,
0: le allucinazioni uditive?
2: Sì.
0: Adesso hai suonato
5: adesso sì.
0: Però
5: no. Sì.
0: Chi è?
6: Cantante che soffre di dissenteria al bagno. Ciao soci, sì. Marco da Cuneo.
0: Che poi non solo soffre di cagone, ma c'ha anche al bagno, diventa tipo sudamericano. C'è tipo il Nino al bagno, ci sta, no?
1: Sì, ci sta con la N, con la colonnina, sì. Lagno.
0: Che potrebbe essere anche un tifone, il nome è un tifone.
2: Cantante calciatore famoso che nonostante il talento non riesce a sfondare nella massima competizione spagnola.
0: Che cazzo.
2: Luciano Liga 2.
0: Allora vi ricordiamo le nostre coordinate, raga. Regalateci delle gioie oggi, veramente dovete rovinare il nome di un personaggio famoso cambiandone soltanto una lettera.
2: 342 41 15 105.
1: Cantante che non si può rompere le ossa? Michael Gesso.
0: No, vabbè, questa no, però.

0: sapevo oggi che non dovevo venire. Lo sapevo oggi che non dovevo venire. Allora 342 41 15 105. Poi l'argomento tanto lo chiudiamo nella prossima ora, quindi potete ancora scrivere. Vi abbiamo domandato di rovinare il nome di un personaggio famoso cambiando una lettera del nome vero, insomma, no? La porno star che fa bene al fisico? Malena. Dopo questa io vado, grazie pubblico, grazie. C'è Malena, grande Diego, veramente genio del male.
1: E invece sai, invece Bip Bip come soprannomina il suo antagonista, dato che non ce la fa mai?
0: Sì.
1: Willy il coglione.
2: Sì.
0: Allora, sì. C'è questa roba che gira, che nel film che sta uscendo nelle sale cinematografiche, Willy Coyote tocca il becco di Bip Bip. Vi posso dire una cosa? Che adesso sembra una roba clamorosa.
2: È venuto giù il cinema.
0: Sì, ma c'è una piccola cosa. È già capitato tre volte che Will il coyote,
2: Wile E
0: coyote, esatto, ha toccato il addirittura c'è una puntata dove lui diventa piccolo e abbraccia la zampa del Bip Bip. Quindi vi devo rompere e distruggere questo sogno.
2: Puoi spostarti un attimo, per favore?
0: Sì. Dai, ho detto una roba bella.
2: Non si vede.
0: Ma dai,
2: non
0: era una cosa interessante.
2: Ma no, anche quando si sposta Linda non si vede.
0: Scusami, ma era una cosa
2: non si vede. Non si vede la fine. Oh! No, niente. Non si vede.
0: Non la vedi neanche da lì.
2: Vai, provo a salire al 13° piano. Va bene.
0: Va bene.
2: Giustiziere mascherato a cavallo che difende i deboli, ma con una brutta escrescenza sul naso.
0: È Porro.
2: È Enrico.
0: Chi è?
3: Dai, su.
0: Vai.
3: Pulisciti bene, che hai tutta la bocca ontas. Ciao a tutti, Massimo da Mantova.
2: Volete vedere come si fa a far rovesciare Paolino?
1: No.
2: Personaggio che combatteva i mulini a vento, ma col culo un po' grosso.
0: Cos'è?
1: No.
2: Don Cosciotte.
0: Vabbè, raga, veramente.
1: Ce la faccio.
0: Allora, continuate.
2: Vabbè,
0: voi
2: giro con Sancho Panza.
0: Continuate voi, finalmente. Tanto chiudiamo l'argomento nella prossima ora. Rovinate il nome di un personaggio famoso cambiando una lettera del suo vero nome.
1: 342 41 15 105.
4: Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 code a tratti tra Firenze Sud e Scandicci per traffico intenso in direzione Milano. Per un incidente sulla A4, 7 km di incolonnamenti tra il nodo di Pero e Sesto San Giovanni verso Trieste. Sempre sulla Torino-Trieste, questa volta verso il capoluogo piemontese, un altro incidente causa 2 km di coda tra Monza e Cormano. Per traffico congestionato sulla A7, incolonnamenti tra il bivio per la A12 e quello per la A10 verso Genova, nel senso opposto, code tra San Pier d'Arena e il bivio per la A10. Infine, sulla statale 26 della Valle d'Aosta, prestare attenzione per materiali dispersi tra Aosta e Aosta Est, Casello A5 in direzione Chivasso. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
9: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 € al chilo. E uva Red Globe a 1,99 € al chilo. Lidl, vale davvero.
11: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
12: Ops.
11: Ops.
12: Ops.
11: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
12: Ops.
11: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
13: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
14: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
16: d'ora in poi lascerò.
17: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
18: 99, 99, non è possibile.
19: Tesoro, tutto ok?
18: 99, Puma, microtasso.
19: Calmati, ora chiamo qualcuno.
18: 99, Puma.
19: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
18: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAEG 7,38, rata finale 12.122 euro.
20: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
21: Tecnomat, più professionale, meno caro.
22: Radio 105. Proud to be different.

0: Radio 105, sono le 19 in punto.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buonasera da Umberto Cascone. Chiunque governi deve rispettare la legge fondamentale dello Stato. Questo il monito di Merz dopo la vittoria dell'estrema destra dell'AfD in Sassonia-Anhalt. La Russia festeggia, ma il cancelliere avverte: arrendermi non è un'opzione, fronteggeremo la minaccia interna. Previste per oggi le chiamate di Trump a Putin e Zelensky dopo la missione dei suoi inviati a Mosca e Kiev. Witkoff, a capo della delegazione, fiducioso: compiuti progressi sostanziali, dice. Intanto il Cremlino risponde alla Germania e ordina la chiusura del consolato tedesco a San Pietroburgo. Il comune di Crans Montana sapeva della pericolosità della schiuma fonoassorbente del locale del rogo di Capodanno. Una mail agli atti dell'inchiesta denunciava la situazione. Indagata l'ex direttrice municipale dell'edilizia, il padre di una delle vittime italiane, condotta omertosa. Procedono le indagini sul femminicidio della 45enne gettata da un viadotto sulla A1 dall'ex, poi lanciatosi nel vuoto. L'uomo nei giorni precedenti aveva effettuato sopralluoghi sotto la casa della vittima. Nell'ambito delle autopsie, disposti accertamenti tossicologici sul corpo dell'assassino. Al via il nuovo anno scolastico, aule aperte da oggi in provincia di Bolzano, dalla prossima settimana nel resto del paese. Campanelle scaglionate nelle varie regioni, pesa il caldo torrido. Il segretario UIL Scuola Giuseppe D'Aprile denuncia:
3: non possiamo rincorrere il clima modificando continuamente il calendario scolastico. Serve una pianificazione di medio e lungo periodo che coinvolge tutti gli attori coinvolti e che prevede un piano straordinario di investimenti e l'installazione di impianti di climatizzazione in tutte le scuole italiane.
2: L'estate 2026 è stata la più calda in Italia dal 1950, superando lo storico record del 2003. Lo certifica il CNR. Da gennaio è salita al 70% la porzione di territorio con valori anomali di oltre un grado e al 40% quella con anomalie superiori ai 2 gradi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio 105. Proud.

0: di Fabri Fibra con Antidroga.
1: Sti infami.
0: Su Radio 105 comincia ufficialmente l'ora numero 2 della carovana, ora in cui tra poco avremo l'appuntamento della carovana dei ricordi. Poi oggi si giocherà per vincere il kit di Radio 105. Oggi socio me ne chiamo fuori, quindi potresti vincere.
2: Ti dico solo questo.
0: Grazie amore, grazie mille.
3: Questo è tutto da vedere.
0: Allora no, io me ne chiamo fuori, se giocate voi due.
3: Me ne chiamo fuori.
0: Sì, giocate voi due. No, non ce la faccio.
1: No, non
0: oggi.
1: Era chiamo.
0: No.
3: Infatti,
0: allora, chiudiamo l'argomento che abbiamo fatto la prima ora, dove oggi abbiamo festeggiato il 99esimo compleanno della televisione a tubo catodico.
1: A tubo catodico.
0: E da lì l'argomento è stato: rovina il nome di un personaggio famoso cambiandone soltanto una lettera.
1: Stai da Genova, supereroe ineluttabile che si lava poco. Tanfos.
0: Cazzo, Tanfos bellissimo, vai.
3: Invece c'è un regista che cambia spesso macchine. Da Francis Ford Coppola diventa Francis Fiat Coppola.
0: Ok,
3: okay. Da non confondere con il regista più dolce, che è Francis Ford Coccola.
0: Chi è?
4: È passato dai film d'azione ai film porno. Keanu Reeves.
1: Sì.
0: Grande! Scusatemi, ma a proposito di attore, attore francese che puzza di sudore. Vincent Cassel.
1: Alessandro D'Assondrio.
0: Scusami, ma veramente troppo.
1: Alessandro D'Assondrio, pilota di Formula 1, bravo anche in fuoristrada. Kimi Antorelli.
3: Ok.
0: Poi
3: Elisa dice: un attore che non è più qui? Bruce Lee.
0: No, vabbè, questa. Cioè, no, veramente.
1: Cantante famoso di colore che ha dato il nome a un nuovo canale della Rai per non vedenti.
0: Vai.
1: Ray Charles.
3: Sì.
0: Va bene,
3: sì.
0: Allora. Abbiamo quasi finito.
1: Ciao,
0: mi manca
4: il politico più casinista, Ignazio Larissa.
0: Sì.
4: Ciao soci.
0: Allora, cantante che soffre di stipsi. Lucio Falla.
1: Ok. Pornostar mafiosa.
0: Vai.
1: Jessica Pizzo.
0: Scusami, hai sbagliato. Grande pornostar. Chi è?
5: Il rapper è sempre al telefono e mi squilla.
1: Sì.
3: Bello.
0: Scusami però, scusa. Veramente basta.
1: Rapper piccante.
0: Vai.
1: Jake Landuia.
3: E invece c'era un altro rapper, ma l'ho perso. Ma ho invece un cantante.
0: Vai.
3: Che ama le mail.
1: Peck.
0: Cazzo.
1: Va bene, chiudiamo.
0: Chiudiamo
1: cantante
0: la
1: che faceva il gelataio.

0: Cioè, allora, quando ci divertiamo, cioè tutti i giorni, va bene.
1: No, no,
0: ma oggi, no. oggi sì, veramente, oggi. Cioè, eravamo qua fuori onda che stavamo ancora leggendoci a vicenda i messaggi uno con l'altro.
1: Scusa, socio, se ti correggo, mi spiace davvero quando devo correggerti.
0: Sì, vai, vai.
1: Ma quando ci divertiamo, il tempo vola.
0: Allora, tra l'altro, due piccole cose. La prima, grazie a questa persona, ci ha fatto un miliardo di complimenti, non a noi,
1: sì,
0: ma più che altro a tutte le menti geniali,
2: esatto,
0: che scrivono, sì, queste cose. Davvero, è il più grande brainstorming della storia, praticamente. E poi qualcuno dice: scusate,
1: no, scusa, vieni a farlo te il programma, allora. Ho capito.
0: Lo fanno loro?
1: Esatto.
0: Allora, c'è uno che dice: potreste non far solo ridere? E infatti adesso arriva l'appuntamento dove proviamo
2: a farvi piangere.
0: Perché ritorna come ogni lunedì l'appuntamento con la carovana dei ricordi. Come funziona? Ora, oggi è l'ultima volta che avremo Tamara Donà.
1: Sì.
0: Perché
1: sì,
0: poi ci sarà un cambio della guardia. Mm. E quindi per l'ultima volta.
1: E Tamara si è accorto che non lo paghiamo?
0: Sì.
1: E quindi ha detto:
0: Dopo un anno, gentilmente.
1: Ha detto: guarda, che ho controllato il conto. Oh.
0: Mi ha incontrato nei corridoi l'altro giorno, mi ha guardato nelle palle degli occhi e mi ha detto: volevo dirti.
2: No, anche perché si era stufa di aver donato la sua voce.
1: Sì.
0: Sai che sta imparando un po' troppo velocemente, sì, la ragazza qua, sì, sì. Porca miseria. Allora, dicevamo, arriva la carovana dei ricordi. Come funziona? Noi vi facciamo sentire una canzone, un qualcosa di emozionale, di empatico, preceduta dalla storia, ovviamente, della canzone. Come è nata, il perché, in che anno magari la cantante o il cantante era in un momento particolare della sua vita.
1: Voi dovete fare solo due cose: ascoltare e scriverci le emozioni che state provando in quel momento.
2: 342 41 15 105 e anche assaporiamo un pochino.
0: Sì, cioè, non so, magari vi viene in mente il vostro primo bacio. Magari vi viene in mente.
1: Io me lo ricordo. Ricordo benissimo.
0: Davvero? Perché hai pagato?
1: Era un pterodattilo.
2: Secoli fa.
1: Ho baciato un pterodattilo.
0: Hai baciato, hai limonato un pterodattilo. O magari questa canzone era nella vostra compilation.
1: No, più che altro è un bammut.
0: Era nella compilation per andare a trombare volume 1. Sì. Allora, è una canzone. Quella di oggi è una canzone bellissima. Consiglio mio: mettete la radio sul 200. Cioè
1: sì,
0: proprio...
1: e poi andate a cercarvi la versione italiana, che è molto, molto più bella.
0: Ti ammazzo. Se dai un consiglio del genere, io ti uccido con le mie mani. Alzate il volume della radio, scriveteci le emozioni, dove eravate, magari quando l'avete ascoltato. 342
2: 41 15 105.
0: Ritorna la carovana
3: dei ricordi.
4: Radio 105 presenta la carovana dei ricordi. Un viaggio nel tempo fra i più grandi brani che hanno scritto le pagine della storia della musica.
5: Della storia della musica. Musica.
4: La carovana dei ricordi, solo su Radio 105.
6: Siamo nel 1984, negli studi di registrazione di New York, dove gli autori Gunther Mende, Candy DeRouge e Mary Susan Applegate decisero di produrre un brano che parlasse dell'amore come forza immensa, capace di proteggere, guarire e sollevare. Una ballad potente che necessitava di una voce femminile con una enorme estensione vocale. Sul tavolo, tra appunti e fogli volanti, a qualcuno venne l'idea di scritturare per una prova Heidi Stern. Il padre era un cantante lirico e Heidi aveva studiato musica sin da bambina. Heidi aveva anche appena finito di registrare il suo primo album da solista a Francoforte, dove da poco si era trasferita con la famiglia. Piccoli successi, nulla di paragonabile a quello che le stava per accadere. Il singolo non era ancora del tutto pronto, ma mentre lo staff stava prendendo accordi con Heidi, l'autrice, Mary Applegate, scrisse il ritornello in poco più di 10 minuti. Alla stampa dirà poi che le parole erano già nella sua testa e che avrebbe dovuto solo imprimerle su un foglio con dell'inchiostro. Heidi, che fu scelta dallo staff perché non ancora una star, provò a cantarla per la prima volta.
7: Per la prima volta.
6: Niente da fare. La canzone era troppo anche per lei. Si sentiva totalmente inadatta ad interpretare quel brano troppo potente e troppo grande. I produttori insistettero e le proposero di cambiare nome e di usare uno pseudonimo. Magari l'avrebbe resa più sicura. Da Heidi a Jennifer. Jennifer Rush. Jennifer riprovò a cantare la canzone per la seconda volta e fu così emozionata che scoppiò in lacrime durante le registrazioni. Estasiati da quella potenza, i produttori decisero di lasciare tutto così, senza rifare nulla. La voce di Jennifer che piangendo imprime delle crepe che diedero al brano ancora più forza. La stessa forza che solo due innamorati possono avere. La stessa forza che rende l'amore così speciale.

0: L'edoca è come un deficiente le lacrime agli occhi. Tamara Donà, sei fantastica. Ale Davinovo.
1: Un abbraccio enorme a Tamara Donà, che con oggi chiude l'avventura. Esatto, poi la settimana prossima vi presenteremo. Possiamo dare la spoiler?
2: Il sostituto.
3: Non spoileriamo.
1: Ok, fargi. Poi.
4: Dai, Paolino, non ero ancora nata, ma tu sì, e scommetto che eri già bellissimo quando usciva questa canzone, dice qualcuno.
2: Ragazzi, per l'ennesima volta mi state facendo piangere davanti a mio figlio, ma ormai lo sa e mi lascia i miei 2 minuti di sfogo. Tamara, sei incredibile. Alex D'Adesio.
1: Sono Francesca, purtroppo non ero ancora nata, ma ho dei ricordi con questa canzone perché era la canzone che mio padre e mia madre ascoltavano sempre prima che lei se ne andasse da me e da lui per sempre. L'ascolto ancora adesso in certi momenti bui che sto affrontando, ma è meravigliosa.
4: Michela Dalabro, ragazzi, la situazione è questa: piedi nudi, sporca di terra, con la zappa in mano, ferma, occhi chiusi e brividi, stupenda.
2: Davvero, quando ho ascoltato questa canzone per la prima volta? Adesso, qua con voi, Davide Casalingo Frustrato.
5: Non sbaglio, la canzone uscì quando ero alle medie, ragazzi, brividi. Brividi e pelle d'oca. Quanti ricordi. Eravamo felici e lo sapevamo.
1: Ok. E poi continua Francesca in un altro messaggio. La sera prima che mia madre sparisse c'era questa canzone, mi disse, avevo 5 anni, non ti lascerò mai, sei il mio amore. Il mattino dopo non c'era più. Un abbraccio enorme, insomma.
2: Pelle d'oca, occhi lucidi, canzone meravigliosa. Fulvio da Imperia.
1: Direi che è arrivato il momento, ragazzi, di darvi l'opportunità anche oggi di vincere il kit di Radio 105. Oggi ritorna l'appuntamento con
2: Nome in codice.
1: Guarda com'è contento il pirla. Guarda.
2: No, proprio no.
1: Guardalo.
2: Ma se vuoi giocare tu.
1: No.
4: Allora. Sono l'unica che è contenta di giocare, no?
2: Certo.
1: Allora, oggi, ragazzi, dovete cominciare a mandare un SMS WhatsApp scrivendo al 342 4115 105 intanto il vostro nome e poi il team con cui volete giocare o partecipare. I team oggi in gara saranno
2: Team Linda,
4: l'unica che è contenta e gasata di giocare e di farvi vincere, quindi sceglietemi.
1: Nuovissimo team, praticamente oggi è la prima volta, quindi se volete partecipare con Linda, dai, l'entusiasmo. Sarà brava Linda, il nome in codice.
4: Mamma mia, quanto ve la inserisco.
2: L'altro team è Paolino.
1: No. Allora, siccome oggi sono un po' sminchiato con la voce, almeno
2: lo faccio io quello che vince oggi.
1: Allora, oggi c'è team Martin e team Linda.
4: Ok,
1: quindi potete scrivere il vostro nome, Team Martin, se volete giocare con questo Mino che ha praticamente perso per 22
2: volte di fila.
4: Saranno 23?
2: Sì.
1: Vedo dell'astio nei confronti della fanciulla.
2: Certo. Ci si picchia in onda.
1: Pensi di vincere facile?
4: Non penso di vincere facile, ma penso di vincere.
1: Oh, vuoi dire qualcosa alla tua avversaria?
2: Bastardo.
6: ti prego, Marti.
1: Allora, dovete mandare il messaggio adesso se volete partecipare a Nome in codice, che è il tabù radiofonico, insomma, chiamandomene fuori oggi sarà più facile.
2: Tu vieni a controllare uno
1: io controllo, sì, oggi farò l'arbitro.
4: Va bene.
1: Controllerò Linda e controllerò te, va bene. Quindi 342 41 15 105 il vostro nome e il team con cui volete giocare o partecipare. Team Martin o per la prima volta in assoluto
2: Team Linda. Su 105 l'ora della carovana.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode anche sui terreni più scomodi con il cambio automatico Linealtronic e affidabili oltre ogni limite con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
8: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I detergenti Cilli Intimi Classici sono in offerta. Un pezzo a 2,79€, due pezzi a 4,99€. Anche i detergenti intimi senza risciacquo sono in promozione. Un pezzo a 3,49€, due pezzi a 5,99€. Prova le nuove creme intime Cilli a 6,99€ per una pelle morbida e idratata. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
9: Settembre è il momento giusto per rimettere a fuoco i tuoi obiettivi. E se iniziassi dalla tua vista? Con Baviera Clinica Oculistica puoi dire addio a occhiali e lenti a contatto e ritornare in scena con una vista in HD. Per il Back to Work approfitta di uno sconto fino a 200 euro sull'intervento. Prenota ora la tua visita. Baviera, il focus giusto senza occhiali. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
10: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
11: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, pasta di semola garofalo da 500 grammi in vari formati a soli 68 centesimi.
12: Famila, tutto un altro sottocosto. 99, Puma, microtasso.
13: Tutto ok?
12: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
14: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
15: Radio 105. Proud to be different.

0: prende seriamente Linda, ragazzi, cioè, non avete idea, ha fatto riscaldamento, ha fatto stretching, cioè, ragazzi, sta preparando come, cioè, se dovesse andare in
1: lei
0: guerra.
1: Mi sembra di essere in un sanatorio.
0: Cioè, veramente una roba davvero, mamma mia.
1: Ah, ma ascolto sanatorium dei metalli.
2: Non posso fare brutte figure adesso, cioè.
0: Beh, anche perché è la prima, cioè, se perdi alla prima, va male, va male.
2: Sono segnata.
1: La fortuna del principiante.
0: Poi, non vorrei dire, ma Linda, adesso teniamo alto il profilo di quelli contro Martin. L'ho vinto 22 volte.
1: Zia, sì, sì, sì. Trovamene uno furbo.
0: Direi che è arrivato il momento di giocare, fanciulli. Ritorna Nome in codice.
3: Nome in codice. Quando il mondo si divide in due, l'eterna sfida tra il bene e il male.
4: Sacro e profano.
3: Tra il sacro e il profano. Nome in codice. Una guerra che il Signore degli Anelli ce lo può baciare. Nome in codice.
0: Allora, la domanda è: ci ricorderemo tutte le regole di Nome in codice da spiegare ai due concorrenti?
1: Boh.
0: No, ma quello. Allora, che tu
1: non so neanche che gioco sia.
0: Allora, sul fatto che tu non te le ricordassi, il problema è, allora.
1: Chi le fai le domande? Scusa.
0: Vabbè, così, nell'etere. Certo, allora, certo. I nostri due concorrenti, ovvero colui che giocherà con te e colei che giocherà con te, Linda.
2: Yes.
0: Ok, sono già lì in linea. Spiego brevemente quelle che sono le regole del gioco. Entrambi i due concorrenti avranno un minuto di tempo per cercare di indovinare il maggior numero di parole nascoste. Per ogni parola nascosta che voi dovete cercare di far indovinare i nostri concorrenti, ce ne saranno ben 5 vietate. L'esempio che facciamo sempre è:
1: se fosse birra, esatto, non si può dire bionda, schiuma, media, pizza e lupolo.
0: Ruto. Ok, ah. Ruto, sì, vabbè, ok. Ovviamente nel momento in cui Martin concorrerà, sarò io a controllare che non dirà le parole vietate. Okay. Dicasi lo stesso anche per te.
2: Va bene.
0: E oggi sarò veramente bastardo. Detto ciò,
1: oggi? Più del Fargi,
0: oggi? Più del Fargi, sì,
2: oggi?
0: Sì.
5: Paolino, ma che cattiveria!
0: Più del Fargi e più del solito. Siccome sono malato, voglio essere stronzo.
1: Ma
0: hai
1: parlato anche 20 anni fa, eh? Io ti ho provato a farti radiare.
0: Cosa molto importante, questo lo dico per i due ascoltatori che stanno aspettando di essere presentati. Se non sapete o non riuscite a capire qual è la parola misteriosa, dovete dire la parola passo.
1: E non insistere,
0: perché se non dite voi passo, i nostri due caposquadra dovranno continuare fino a quando non direte la parola passo. E se non dite la parola passo, rimarrete lì e perderete.
1: Vabbè,
0: miseramente.
1: Dai, un po' come ruba bandiera.
0: Sì, c'entra un cazzo.
2: Quindi se non la sapete, c'è un passate cazzo proprio. Okay.
0: Va bene, direi che è arrivato il momento di presentare i nostri due amici. Presentiamo prima il suo, che
2: sì,
0: tanto...
2: giocate prima voi.
0: Dai. Per il team Martin, direttamente da Gorizia, abbiamo
1: Riccardo. Bella Ricky.
6: Ciao Paolo e Martin.
1: Ci siamo. Cominciamo bene, Riccardo.
0: Sì, vai, bella Ricky.
1: Grande.
0: Bella.
6: Grande. Con te vinciamo.
1: Sì, sai
0: cosa dicono qua a Milano? Credeg.
1: Nel 2013.
0: Allora, hai capito,
6: ma
0: il gioco?
6: Lo dico in un'altra maniera, se vuoi te lo dico, ma sarebbe un pochino volgare.
0: No, lascia lì, che sennò ci chiudono il programma alla settimana numero 2. Riccardo, hai capito come funziona il gioco?
6: Sì, certo.
0: Bravo, così ti va. Ma secondo me, Ricky.
1: Sì, sì.
6: L'hai spiegato a Martin anche.
0: Secondo me. Bravo, allora. Sì. Ricky.
1: Ma a caso, cioè. Mamma mia.
0: Io, Riccardo, secondo me.

0: Riccardo ci dà delle gioie.
1: Com'è il tempo a Gorizia?
2: Niente.
1: Va bene, Riccardo, dai, ci dà delle gioie.
3: Riccardo, aspetta un attimo.
0: Sì, tranquillo,
1: non fai così. Perderci. Sì. Mica siamo un portachiavi.
0: Allora, rimani lì, Riccardo, che andiamo a conoscere la tua avversaria direttamente da Salerno per la prima volta. Team Linda.
4: Ilda, ciao Ilda.
5: Oh.
4: Grande, grande potere alle donne, mi raccomando.
1: Io ho capito che cazzo di nome è Ilda. Non ce l'ha neanche intero il nome.
0: Allora,
1: dai.
0: Ilda, cosa fai di bello nella vita?
5: Io lavoro in farmacia.
0: In farmacia, ok,
4: okay,
0: okay,
4: molto bene, molto bene.
0: Ilda,
4: lei.
1: Farmaci.
0: Hai capito il gioco?
5: Sì.
0: Benissimo.
4: Perfetto, grande.
0: Io direi, essendo la prima volta di Linda,
4: facciamo iniziare.
0: Comincio io. Ok, allora, ti parcheggiamo per un attimo, Linda. Riccardo, ci sei?
3: Sì, sono qua.
0: Perfetto, cominci tu, vado a controllare Martin nel frattempo.
1: Un minuto da adesso. La usi quando vai al mare, sì. Quando vai al mare dove c'è la sabbia, ok? E non usi l'asciugamano. Quella con le quattro zampe. No, quella con le quattro zampe di legno e tela.
3: Sdraio.
1: Bravo. Allora, ci sono su tutti i santi.
3: Tutti?
1: I santi.
3: Calendario.
1: Bravo.
0: Bravo.
1: Favola. Lei aveva due sorelle. Due sorelle cattive.
3: Cenerentola.
1: Grande. Le metti la mattina al posto dei guanti, ma le metti sotto.
3: Muffole.
1: No, per andare in giro coi lacci proprio.
3: Carpe.
1: Una sola.
3: Carpa.
1: Grande.
0: Wow.
1: Allora, se lo bevi è un problema. Ti dà problemi allo stomaco e poi anche
3: alcol.
1: Finire al creatore.
3: Alcol.
1: No.
3: Asensio.
1: No.
0: Aia, vabbè.
1: Era veleno. Prima del gong l'ha detto però.
0: Era veleno, erano quattro
1: l'ha
0: però.
1: L'ha detto
0: .
1: Prima del gong.
0: Fargi, glielo diamo veleno perché era sul gong. No. Secondo me no.
3: Un punto a Marte.
0: Quattro punti.
1: Guarda che quattro allora, è il meglio che ho fatto negli ultimi sei mesi.
0: Fidati. Esatto, fidati che non è andata male, Riccardo. Ti parcheggiamo per un attimo perché tocca a Ilda. Ilda, ci sei?
4: Ci sei,
5: eccomi.
4: Ilda. Grande.
1: Metti giù.
4: Mi raccomando, concentrata, che qua dobbiamo fare faville, ok?
0: Allora,
5: certo, ovvio.
0: Un minuto a partire da adesso.
4: Ok, è alto e ci vive la gente e fa rima con pupazzo.
5: Palazzo.
4: Ok, può essere alla matriciana, può essere alla carbonara, che cos'è?
5: Bucatino.
4: No, più generico?
5: Pasta.
4: Ok, cosa non vede e non duole?
5: Cosa
4: non vede e perciò il cuore non duole?
5: Occhio.
4: Perfetto. Quando te ne viene uno, una persona ti dice: ah, che bella andare a fare una passeggiata.
5: No, non sento.
0: No, finché non lo dice
4: ti
0: lei.
4: Ti viene, allora,
5: se,
4: ok. Alle elementari lo è dei ragazzini davanti alla lavagna.
5: Getto?
4: No, può essere un albero. Può essere un albero grosso e allo stesso tempo una persona che è davanti ai bambini alla lavagna.
5: Maestro.
4: Brava. Ci sono la primavera, l'estate, l'inverno e...
5: autunno.
0: Sul gong anche gong. Lei. Quattro pari tutte e due.
4: Come quattro allora, pari?
0: Quattro ne fate.
4: Una, due, tre...
1: Passata 4
4: 5 no, sul gong.
0: Anche lui no. Sul gong non gliel'abbiamo data.
1: Allora, prima pari. Di decidere cioè, qualsiasi cosa, scusate, fatemi fare.
0: Sì, no, brava Linda, perché sì. Veramente complimenti.
1: Io voglio abbracciare Linda. Cioè, veramente non hai idea di come tremavi.
0: Tremava. Brava Linda, cioè tremava.
1: Tesoro pulcino. Mamma, hai fatto una tenerezza. Avevi il cazzo. Foglio in mano. Tremava. Così per quanto non riesci a leggere, cazzo.
0: Ok.
1: Un pulcino bagnato.
0: Allora era nervosa come non so che cosa.
1: Mamma
0: però
1: mia, che tensione.
0: Scusatemi, adesso mi è venuto.
4: Sono un po' competitiva.
0: Mi è venuta in mente una cosa.
1: Sì.
0: Ma secondo te, tu potevi vincere con una professoressa della verità?
1: Ma che cazzo
0: vuoi fare?
1: Vabbè, ma almeno ho pareggiato.
0: Signori, pareggio 4 pari. Quindi sia Ilda che Riccardo vincono il kit di radio.
1: Grandi!
0: 105.
1: Bravi.
5: Grande. Yeah.
0: Allora adesso, prima di mandare Linda a calmarsi, gli dobbiamo fare una dose di calmante di N adesso. Gli sparo leve da lontano. Allora, cominciamo a salutare
1: Curaro, socio, curaro.
0: Cominciamo a salutare Riccardo.
1: Ciao Ricky, bravo, abbiamo vinto! Grande!
0: No, non hai avete vinto, pareggiato. Hai pareggiato.
3: Martin è stato il miglior successo degli ultimi anni.
1: Bravo, si è portato a casa il kit, eh? Ha vinto, punto.
0: Ok, Ricky, vuoi salutare qualcuno?
3: No, io vorrei farvi salutare mia moglie, che vi segue sempre.
0: Vai, c'è Elito, è lì tua moglie.
1: Vabbè, stasera.
3: Sì, adesso ve la passo.
0: Cioè, vai, vai.
5: Ciao, Sochi.
0: Ciao.
4: Grande. Buonasera.
1: Guarda che il kit.
5: Sono Alessia da San Cantian di Zonto, mi leggete sempre.
0: Alessia, basta palpare Alessia, basta.
1: Alessia, mi raccomando, il kit è per te. È scritto nel contratto.
5: Grazie.
0: Ti mandiamo un abbraccio, saluta Riccardo. Ciao, ciao Alessia, un bacione gigante. Ciao.
1: Hilda!
4: Hilda!
5: Eccomi!
1: Brava, brava, brava.
4: Peccato
1: brava.
4: Che abbiamo perso tempo.
0: Scusa, scusa un attimo, scusa un attimo. Posso fare?
5: Ma sentivo male.
0: Scusa, scusa Hilda. Morale, perdonami, scusa. Posso fare il gioco dei mimi? Chi sono?
4: Te le do. Senti, sono una persona competitiva, ero agitata, volevo vincere.
1: Da oggi sei Linda Parkinson.
4: Dai, grande. Diamo spazio per piacere alla nostra, alla nostra vincitrice. Hilda, grande Hilda. Senti, vuoi fare un saluto? Vuoi dedicare la vittoria?
5: Sì, a mio figlio che è in macchina con me.
4: Ah,
1: grande,
4: bene,
1: come si chiama?
5: Nicola.
1: Ciao Nico.
0: Ciao Nico, un abbraccio. Ti porti a casa. Pensavo un bambino, ci avrà 40 anni.
1: Ha detto mio figlio, perché devi pensare
0: Nicola? No, va bene. Quanti anni ha Nicola?
5: Già 16 anni.
1: Grazie per Linda.
0: È un uomo. Ragazzi, grazie mille, un abbraccio. Vi mandiamo maglietta, cappellino, portapazzi e zainetto. Ciao Hilda.
4: Grande.
1: Ciao.
0: Ciao. Chi
1: Linda
0: sono?
1: Panico.
4: Adesso,
1: Linda Panico.
0: Linda Panico.

0: Io sta roba non riesco a capirla. E tutto oggi, avendo l'influenza, ok?
1: Scusa.
0: Te l'ho già attaccata? Sì. Io domani fossi in testa domani, ragazzi.
1: Sì.
0: Non ho capito per quale motivo tutti se la stanno prendendo col mio fazzoletto di stoffa. Io uso il fazzoletto dei nonni.
2: È molto vintage, è molto vintage.
1: Allora, io un fazzoletto ce l'ho sempre di stoffa, di
0: stoffa,
1: cotone.
0: Stoffa, certo, bellissimo.
1: Visto una donna che piange o che ha bisogno di un fazzoletto, non le do quello di carta.
0: Io, se Linda dovesse piangere, gli posso dare questo qua.
2: Non ne ho bisogno.
1: Così me la uccidi.
2: Non ho bisogno, grazie.
0: Linda paura.
1: Socio, così sputi e scatarri tutti i microbi dentro lì e poi tracchiti di nuovo.
0: Vabbè, ho capito, ma allora io quelli di carta non li sopporto, cosa devo fare?
1: Ogni volta che lo prendi in mano poi se c'hai tutti i microbi
0: possiamo mettere,
1: visto che dove metti quelle mani lì continuamente.
0: Allora ieri,
1: da quando c'è Linda non lo fai più.
0: Allora ieri,
1: ma è bella cosa,
2: non fa più
1: si ravana lui.
0: Ieri ho usato i fazzoletti di carta biodegradabili. Fermati. Me li sono dimenticati in tasca. Ho sudato un po' ieri sera sul palco. Quando mi sono tolto il pantalone, avevo i coriandoli. Sembrava carnevale, sembrava.
2: Fargi. Ma veramente? Cioè, non posso più andare via adesso. Mi prego, che schifo.
0: Scusami, mi stavo ravanando un attimo mentre era girata.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
5: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
6: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
7: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai, a settembre
10: siamo streghe.
9: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
9: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
13: 105 Traffic.
14: La situazione su strade e autostrade. Sulla A14 Adriatica si è verificato un incidente allo svincolo di Cesena Nord. Sulla stessa autostrada si segnalano code per traffico intenso tra la diramazione per Ravenna e Bologna-San Lazzaro in direzione Bologna. Un incidente si è verificato sulla A7 Milano-Genova tra la barriera di Milano e Binasco procedendo in direzione Genova. Code per traffico intenso sulla 1 Bologna-Firenze tra la variante Aglio e il bivio per Barberino di Mugello procedendo in direzione Firenze. Sulla A6 Torino-Savona si procede a rilento tra il bivio per la 10 dei Fiori e Altare in direzione Torino. Prudenza sulla statale 67 Tosco-Romagnola, corsia chiusa tra Portico di Romagna e Rocca San Casciano in direzione della Marina di Ravenna. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
13: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
15: Radio 105. Come

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Alla ricerca della qualità.
5: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
4: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il latte Selex UHT parzialmente scremato da un litro per tutto settembre con spesa di pesa a soli 69 centesimi. Nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365.
5: Porca vacca, non sul tappeto!
6: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
7: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
6: Difficoltà?
7: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrà vederlo anche in casa!
6: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
8: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
9: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
10: Oh mio Dio!
9: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy
11: Meredith
9: suonano esattamente così.
10: Prendi me, scegli me.
11: Mitico!
9: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
10: Ama me.
9: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
12: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
13: Qualcuno ha detto Just Eat.
14: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
15: Lo sai che quando fuori casa non c'è lo spazzolino, con il chewing gum senza zucchero hai un alleato per l'igiene orale? Scopri tante altre curiosità il 12 e 13 settembre in Piazza Dante a Napoli. Degam ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day, con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
16: Regina, ma che bel sorriso!
17: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
16: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
18: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
19: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
20: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
21: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
20: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
21: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
20: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
21: Vi aspettiamo!

0: my body isn't ready.
1: No, non è pronto il tuo corpo.
0: Il mio corpo non è pronto. Non era pronto a subire questa influenza.
1: No, non era pronto.
0: Siamo arrivati alla conclusione della puntata odierna. Grazie alla nostra saletta redazione, grazie alla nostra zia al centralino. E ovviamente oggi applauso carpiato per il nostro fantastico Walter Fargi
2: Fargenga.
3: Andate a casa, vi prego.
0: Adesso andiamo.
2: Casa tua?
3: Anzi, tu nel tuo caso non tornare neanche.
0: Allora, domani se sto male sto a casa, va bene?
2: Va bene.
1: Dai, oh, speriamo che tu stia
2: stasera,
1: bene.
2: Vieni a casa delle Fargi stasera, c'è una festa. O non ti ha invitato?
0: Non mi ha invitato, no?
1: Allora, tu... non dovevamo dirlo.
0: Non mi ha detto, no, non mi hai.
2: Andiamo.
0: Ah, posso venire?
2: Posso venire?
3: Ma no, la lista è chiusa.
2: Mi spiace.
3: Non ci sono più tavoli.
0: Ho portato. Ma che cazzo di tavoli? Non ce l'hai neanche tu il tavolo ancora. Vi lasciamo con Max Brigante 105 Mi Casa. Signori, come sempre, vi salutiamo con la massima
1: del brillo parlante.
2: Ci hai mai fatto caso che mangia zucchero, tromba come un riccio e finisce i suoi giorni nel vino? Insomma, il lievito ha una vita migliore della tua.
0: Sì. Ci risentiamo domani, sempre qui su Radio 105,
2: sempre alle 18,
1: perché le 18 è l'ora
0: della carovana.
4: Qui a Radio 105 sono le 20.

0: inizia il programma in un momento sbagliato. Poi lo so che il programma inizia alle 8 di sera e quindi noi andiamo in onda, va bene. Benvenuti a tutti, io sono Max Brigante. Parte 105 Mi Casa, inizia in un momento sbagliato perché sono proprio invaso, travolto dall'onda di 6-7. Non so se qualcuno all'ascolto possa capire. Io sto cercando di capire che cos'è questo 6-7. Ci stavano raccontando, ma tre minuti prima di andare in onda, che è una specie di linguaggio di meme nonsense che usano i giovanissimi, quasi i bambini, poi esploso sui social. Dicono 6-7 facendo andare le mani, le due mani dall'alto verso il basso, e proprio in questo momento mi stavano dicendo che lo hanno fatto fare anche al Papa. Sì, io mi sento un alieno caduto sulla terra che non sa nulla di questo movimento virale. Nadia uguale, tant'è che mi guarda schifata. Io almeno mi tolgo lo schifo e cerco di capire. Scusate un attimo, guardo quello del Papa in diretta, un secondo.
1: Non potevi guardare.
0: No, non mi era partito. Voglio vedere un attimo adesso.
1: Bello così. Bene.
0: Praticamente ci sono dei bambini in una visita al Papa che lo fanno fare al Papa questo movimento. Il Papa, ovviamente, come noi, non capisce, però evita di fare come Nadia, quindi la boomer che non vuole capire.
1: È il Papa, grazie.
0: È il Papa,
1: non è che possiamo paragonare il Papa a Nadia, o Nadia al Papa.
0: E persino il Papa, che è simpatico, fa questo 6-7. Dopodiché stavo provando a capire qualcosa di più. Simo, tu eri l'unico di noi che conosceva la cosa, cioè, per quale motivo?
1: Perché l'avevo vista sui social, avevano appunto avevano pubblicato dei video di bambini e di ragazzini che facevano questo gesto, e anche
0: 6-7.
1: Sì, e anche un collega di 101 mi sembra che avesse fatto un video di questa cosa. E quindi ho detto, va, vediamo cos'è.
0: Hai capito che cos'è?
1: No, alla prima riga di spiegazione ho detto, vabbè, dai, lascio stare, che tanto. Però
0: allora,
1: sì, è no sense, quindi
0: è
1: nel
0: no
1: senso,
0: sense. E questo forse dobbiamo capire, che è no sense. Quindi forse dobbiamo smettere di tentare di capire. Comunque, il trend nasce dal brano Dot Dot del rapper statunitense Skrilla, che ripete la frase 6-7 associandola a contesti crudi o a un codice della polizia americana. Va bene. La diffusione è esplosa su TikTok e YouTube grazie a video di basket e clip virali, trasformandosi in un fenomeno di massa. Nessun senso preciso. Lo stesso autore ha ammesso che il numero non ha un significato reale e non ha nessun significato profondo. Come si usa? I ragazzi lo pronunciano urlando 6-7, che spesso è 6-7, 6-7... dai video che ho visto adesso, e accompagnandolo con un tipico movimento alternato delle mani in alto e in basso, quello che vi dicevo prima. Funzione sociale: viene usato come una sorta di password generazionale o un tormentone scherzoso, fenomeno brain rot, per indicare una quantità vaga, una valutazione mediocre. 6-7, no?
2: Vabbè, vedi, un filo
0: minimo di senso c'è. O semplicemente per sentirsi parte di un gruppo che condivide lo stesso linguaggio.
1: Quindi spero che al Papa sia la seconda opzione, perché...
0: Ma no, spero che qualcuno abbia tentato di spiegare al Papa cosa fosse questa cosa, ma non è semplicissima da capire. A me piace il concetto di password generazionale, cioè forse è una cosa che, se sei in quarta elementare e fai dentro quell'ecosistema lì, ha un senso, e che quando poi tu fai a un altro che non fa la quarta elementare, che non capisce, però comunque, cioè, fa parte della tua generazione, rivendichi una cosa che ha un senso nella tua generazione. Provate a farlo, cioè, nel senso, provate a inserirlo in un contesto di un dialogo. No,
1: io,
0: ma anche voi domani magari siete in ufficio, avete un confronto magari con il vostro capo, a un certo punto, quando volete voi ad cazzum totale, tirate fuori 6-7 con le mani e vedete che cosa possa generare. Siamo partiti così, poi adesso capiamo come andare avanti. Mettetevi comodi, siete a casa.
3: Benvenuto, questo è Mi Casa.

0: Karol G, che il prossimo anno verrà a suonare in Italia, a Milano, allo stadio San Siro, si è fatta a tanti stati in Europa e arriverà anche da noi qui con Drake nel nuovo singolo AI, in diretta su Radio 105 con Max Brigante. Siamo partiti cercando di comprendere, di intercettare un trend che ovviamente nasce dai giovanissimi, quindi non da noi. Con qualche difficoltà stiamo tentando di fare pace con questa cosa, però in generale è importante non utilizzare, ma comprendere, se non altro, i neologismi che nascono dalle nuove generazioni, in questo caso dalla Gen Z, che ne fa nascere tanti, ragazzi. È pieno di parole che vengono fuori dal gaming, da TikTok, da Twitch, dove poi gli aggiungi l'are e lo fai diventare una roba mezza inglese, mezza italiana, che ne so, flexare. Ecco, oggi flexare, noi fino a qualche anno fa non lo usavamo, non sapevamo cosa volesse dire. Oggi, bene o male, flexare abbiamo capito che vuol dire: ti compri la macchina nuova e vai in giro in centro flexando la macchina nuova, no? E quindi stai flexando. A volte non ce ne rendiamo neanche conto, ma piano piano qualcuno di questi vocaboli entra anche nel nostro vocabolario e lo usiamo. Io qualcosa effettivamente ho poi inglobato. Nadi, Simo, vi risuona qualcosa quello che sto dicendo?
1: Sì, diciamo che per esempio io red flag l'ho capito, lo uso e lo sento anche intorno a me usare moltissimo.
0: Red flag, cioè quando vedo un pericolo, no? Quella roba lì è una red flag.
1: Sì, solitamente nella conoscenza di una persona, diciamo che tu avevi capito che c'era qualcosa che non andava, ma ti sei ostinata, quindi tutti dicono: però c'era la red flag.
0: C'era la red flag. Sì, magari l'avevo anche notata la red flag. Avevo visto che lui era uno che dormiva sul divano e che non mi avrebbe portata il sabato pomeriggio all'IKEA. C'era la red flag.
2: Cazzo di esempio.
0: Però tu, Simo, guarda che hai tante red flag. È inutile che fai lo spiritoso.
1: No.
0: Tu,
1: ammazza.
0: Ma tu sei pieno di red flag. No. Quali altri termini usate?
2: Ghostare.
0: Ghostare.
2: Non mi è mai successo.
1: Come mai sai il significato di ghostare?
0: Oh, chissà quanto ti hanno ghostato a te. Il primo termine che hai imparato della Gen Z è ghostare. Ovviamente. Ghostare è quando tu, per esempio, scrivi tanti messaggi, ma dall'altra parte fanno finta che tu sia un ghost, un fantasma, per cui non ti vedono e ti stanno ghostando. È quella cosa lì.
2: Sì, sì.
0: Altre che ve ne vengono in mente, ragazzi?
2: Non saprei.
0: Chillare,
2: sì. A te piace chillare?
0: Ma no, non è che mi piace. Però intorno a me lo usano in tanti, soprattutto artisti magari giovani coi quali collaboro. E ce l'hanno, siamo in chill, sto chillando, ma no, tranquillo, in chill. Quindi sì, quella cosa lì un pochino, però la uso, chillare?
1: No, tu non la usi.
2: Guarda che l'hai detta anche in onda.
0: No.
2: L'hai detta...
0: Sparatemi la prossima volta.
1: Fa finta, no, non la usa.
2: L'ha detto anche in qualche intervista.
1: Però sì, ma la dice quando ci sono gli artisti giovani, per far vedere che parla come loro.
0: Cioè, non dico che stasera chillo.
1: No.
2: Guarda,
1: no,
2: che l'hai detto.
0: Non mi ricordo, perché poi è ricominciata
2: la stagione e non posso andare a cercare.
0: Mi vergogno. Dai, non posso aver detto una cosa della quale un po' mi vergogno.
2: Mamma mia, guarda, da adesso me la segno.
0: Comunque, andiamo a fare una ricerca di nuovi vocaboli, perché ne conosciamo pochi. Aiutateci anche. Quali nuovi vocaboli o utilizzate o vi scontrate e non li capite, o appunto qualcuno vi ha detto una roba che boh, perché ce ne sono tanti nuovi.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e diseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: questa non la sapevo, che ci scrive Giulia al 342 41 15 105. Nadia, tra di noi è l'unica che l'ha capita, il termine è shipparli. Simo, se io ti dico shipparli, cosa vuol dire per te shipparli?
1: Beh, a me viene in mente solo una cosa, cioè,
0: raccontacela.
1: Quando sei per strada,
0: ma ci sta,
1: con la, che vedi una signora con la borsetta e rischia di essere shipparli.
0: Sì, quindi,
1: da due tizi motorino.
0: Quindi shipparli, tu potresti dire a Nadia, quei due lì vorrei shipparli. Vorrebbe dire che vorresti derubarli.
1: Sì.
0: No, invece ci spiega Giulia, che tra l'altro ha 21 anni, per cui ci sta. Shipparli quando vuoi assolutamente che due persone si mettano insieme. Io shippo due miei amici da almeno 5 anni. Hai capito?
1: Beh, hanno dei problemi, dai.
0: No, vabbè, ma perché?
2: Io lo sapevo.
0: Come facevi a saperla?
2: L'ho sentito dire, lo sapevo.
0: Ma dove?
2: E le mie amiche giovani.
0: Frequenti amiche così giovani?
2: No, alcune
0: che shippano?
2: Anche in ufficio, delle ragazze del digital.
0: Ah,
2: sento
0: sì,
2: che
0: shippano amici.
2: Ah, come me. Sì, sì, quei due dovrebbero shippare. Sì, sì, sì.
0: Sì. Sì,
2: di
0: brutto.
1: Ma da, cioè,
0: li shippano.
1: Sappiamo da dove deriva la...
0: to ship, cosa vorrà dire to ship?
2: Forse lo dovevamo cercare prima di
0: chiederci. Sì, vabbè, l'ho letto così. Veloce,

0: So che abbiamo una pubblicità green flag, che ovviamente è il contrario della red flag. Nadi, tu avverti solo le red flag, ma ci sono anche le green flag.
1: Mai trovate, mi dispiace. Non ne ho.
0: Quando le cose... Sapete De Lulu? De Lulu vi dice qualcosa?
2: No.
0: Dai, chiudiamo con De Lulu, poi andiamo in pubblicità. Viene da delusional, ok? Quando una persona vive completamente nel suo mondo, tipo la mia amica convinta che quello che non le risponde da 3 settimane sia innamorato di lei. Ma lei è una De Lulu, cioè è una che vive nel suo... Guarda che tu sei un De Lulu,
2: Io veramente...
0: Secondo me tu sei un De Lulu.
2: Oggi le prendete.
0: Adesso ti faccio shippare con un'altra amica e vediamo cosa succede, dai.
3: C'è 105 mi casa.
4: 99, 99, non è possibile.
5: Tesoro, tutto ok?
4: 99, Puma, microtasso.
5: Calmati, ora chiamo qualcuno.
4: 99, Puma.
5: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
4: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
6: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
7: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
8: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce. D'ora in poi lascerò un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
9: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
10: Ma che pelle stupenda!
11: Merito di Shiseido!
10: E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
11: Ah, quale?
10: Acquistando Skincare Shiseido avrai in regalo il Beauty Kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento!
11: Corro subito nelle profumerie Naima!
10: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
12: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta!
13: Chief! Un solo spray!
14: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
15: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
16: Ciao Alex.
15: Kimi, ma sono io su questo poster?
16: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
15: Per vederci le partite insieme.
16: Magari. Però non ho ancora il wifi.
15: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
16: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
15: Sono appena stato sorpassato.
17: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
18: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
19: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
8: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
5: No, a giocare a calcio.
7: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
10: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
17: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
20: Radio 105. Proud to be different.

0: Il disco di Peggy Goo questa sera, questo lunedì sera qui con Max Briganti a 105 in casa, dove non sappiamo bene neanche perché, ma abbiamo iniziato a usare parole strane. A me un po', a me eccita questa cosa, perché vorrei riuscire a comprenderle bene, farle mie e quindi ringiovanire un po' il mio linguaggio. Prima ci siamo un pochino incagliati su scippare, che non vuol dire, come pensa Simone, derubare le persone, ma vuol dire sostenere una relazione. Nadia ha trovato perché scippare.
1: Allora, qua ci dice che il termine deriva dall'inglese relationship, relazione, abbreviato in ship e trasformato in un verbo italianizzato.
0: Quindi scippare. Per cui in qualche modo relazionare, quindi favorire una relazione. Io ne ho trovato un altro, scippare. Dall'inglese to ship, sostenere, si usa per sostenere una relazione. Ma se shippare ci ha messo un po' in crisi, adesso io vi parlo di cuccare. Ma non cuccare come Ezio Greggio che diceva chi ha cuccato la Cuccarini. Stiamo parlando di giovani. Quindi cuccare non è quello che vedevamo nei film anni 80, dove c'era quello con la Ritmo Cabrio che diceva vado a cuccare.
2: Jerry Calà.
0: Sì, i paninari dicevano vado a cuccare, che voleva dire vado a
1: a conquistare,
0: a rimorchiare.

0: stiamo cucinando.
1: No, uh-huh, e non ha capito.
0: Perché dicono stiamo cucinando.
2: Stiamo cucinando anch'io. Anch'io.
0: Beh, è vero. Lo dicono a me perché non, sanno che non capisco, sennò.
2: Però io magari a volte anche mentre parlo di lavoro dico questa cosa la cuciniamo così, che non vuol dire che stiamo facendo le bistecche. Sì. Stiamo imbastendo. Però non ho mai avuto il coraggio di dire questa cosa,
0: no, perché non la sapevo.
2: La stiamo cuccando così e...
1: questa però io la voglio inserire nel nostro vocabolario, mi piace molto, vedo l'ora di dirlo. Sì.
2: Cuccare, ma se noi lo diciamo ai nostri amici, pensano a Ezio Greggio, purtroppo.
1: Io non vedo l'ora di fare qualcosa di lavoro con te e buttarlo lì per vedere la tua faccia.
2: No, questa ce n'è un'altra che io proprio non la sapevo. Voi sapete che cos'è Riz? R-I-Z-Z?
1: No.
2: È praticamente il carisma nel rimorchiare. Per cui se uno ha Riz sa come conquistare. Quindi,
1: tipo Gue Pequeño.
2: Esatto. Gue, quello ha Riz. Quello ha Riz. Io arrivavo ad Aura. Aura sì. Quello ha un'aura, no? Adesso sui social.
0: I combattimenti di Aura.
2: Ecco, i combattimenti mi hanno messo a dura prova. I combattimenti di Aura io fino a qualche settimana fa non li conoscevo. Nadia, secondo me, non li conosce.
1: No.
2: Non lo sai.
1: No.
2: Allora, Aura, ci siamo tutti? La raccontiamo un attimo velocemente. Sì. Aura è il carisma, è quell'alone intorno a una persona che rende quella persona speciale, quella persona che quando entra in una stanza senti qualcosa di magico, no? Ha un'aura, si diceva anche prima, ha un'aura incredibile. Per i giovani questa cosa è diventata devastante, quindi è totalmente nello slang. Che aura, vedono una persona che aura incredibile. Io sui social ho iniziato a vedere, che ne so, Ibrahimovic, aura 10, Cristiano Ronaldo, aura 9, e fin lì lo capivo. Ci sono i combattimenti di aura. Avete presente le battle di B-Boys che si sfidano ballando? Mm-hmm. Felici siamo tutti, sì. un cerchio. Parte il primo ballerino, fa le sue moves, le sue mosse, poi va l'altro e quelli intorno applaudono oppure parteggiano per uno o per l'altro. Ci sono i combattimenti di aura. Mm-hmm. Ci sono questi ragazzi, almeno quelli che ho visto io, giovanissimi
0: anch'io,
2: che entrano nel cerchio, fanno delle mosse che però ti anticipo, Nadia, quando le vedrai farai un po' fatica a comprenderle, e quelle mosse in qualche modo sono la manifestazione dell'aura. Chiaramente vince chi ne ha di più. E ti sconsiglio di entrare nell'algoritmo perché i social sono pieni di combattimenti di aura. No, dai, Simo, prendine uno, faglielo vedere.
1: Io uscirò da questa puntata traumatizzata.
2: ma anch'io. E tra l'altro siamo pieni di messaggi, tipo uno dice è giving. Non so cosa sia. Adesso ascoltiamo una canzone e poi torniamo su è giving. E ci proviamo a spiegarlo. No.

0: Olivia Dean con Baby Steps. Chissà che slang usa Olivia Dean in questa puntata, dove stiamo parlando in qualche modo sì di slang, di neologismi, di nuovi vocaboli generati dalla Gen Z, che prende un po' da Twitch, un po' da TikTok, prende tantissimi modi di dire inglesi e li in qualche modo li trasforma in parole italiane e contribuiscono, come sempre stato, anche a in qualche modo all'ampliamento del nostro vocabolario, tant'è che nel vocabolario alcune di queste parole poi entrano. Ora, su alcuni termini siamo entrati anche noi che non siamo Gen Z, per cui snicciare, per esempio, ho visto tanti che ci hanno scritto snicciare ci arriviamo anche noi, to snitch è fare la spia, per cui ormai ho sentito tante persone dire vabbè, ma quello ha snicciato quell'informazione. Va bene, fin lì ci arriviamo. Triggerare anche ci arriviamo, no? Questa cosa mi triggera, vuol dire che mi innesca qualcosa dentro, e va bene. E giving è più complesso. Passo dal mio pubblico, che è fatto da due persone, l'unico fisico. E giving vi risuona? Vi risuona? E giving?
1: No.
0: Cioè zero, voi non sapete niente. Per cui se io vi dicessi che quel vestito è giving anni 90? Cioè quel vestito è troppo giving anni 90.
2: È stile anni 90.
0: Sì, in qualche modo sì. Cioè si usa è giving per dire che quel vestito ti dà proprio quell'energia, quella vibe.
1: Okay.
0: Sì, risuona in quel modo lì. È giving. E lo puoi usare per una canzone. Quella canzone è giving Bon Jovi, no? È giving.
2: Mm-hmm. Bello.
0: Non siete pronti?
2: È scioccata dai video, no, che gli ho fatto vedere delle battle.
0: Ah, com'è andata? Com'è andata?
1: Allora, avevo un'idea da come me l'avevate spiegato.
0: Sì.
1: È molto peggio.
0: È peggio.
1: Molto.
0: Cosa hai visto? Raccontami che mosse hai visto.
1: Questo è Messico, sì. Vedo dei ragazzi messicani. E allora io pensavo che loro, cioè, ok, avevo capito la battle, il cerchio, quindi entravano una alla volta, ma pensavo proprio un po' a modalità, questa è la mia aura, guardami. Invece no, fanno anche proprio dei movimenti, non voglio dire, non voglio insultare, però dei movimenti un po' fuori dal comune, che ha, secondo me, hanno poco a che fare con l'aura, ma molto a che fare con lo show. Però magari sbaglio io, eh.
0: È quella roba lì. E prima di mettere la canzone di Tommaso Paradiso, questa la leggo direttamente dai messaggi. Io non ho neanche fatto una ricerca di veridicità. Facciamola poi. Però Lore, che non so neanche se leggere, Lore o Lore, ti dice qualcosa?
1: L'ho intravisto, ma non ho
0: capito. L'hai intravisto,
1: bene,
0: quindi è vero.
1: Sì.
0: Quando per capire una persona devi conoscere tutta la sua storia precedente. Tipo, aspetta, per capire questa cosa devi conoscere la Lore. Quindi Simo, come
2: fosse una nostra amica.
0: No, quindi io Simo voglio diventare tuo amico, però c'è qualcosa in te che non mi quadra.
2: Devi conoscere la Lore.
0: Arriva Nadia e mi dice: "Dovremmo conoscere la Lore". La Lore. Il
2: Ma
0: tuo
2: La Lore come scritto? Cioè, nel senso,
0: è Lore. È scritto così.
1: Lore.
0: È scritto
2: come
0: così.
2: L'abbreviazione di Lorenza.
1: Sì.
0: Mettiamo Tommaso Paradiso.

0: mi consolo perché leggendo i vostri messaggi qualcosa riesco anch'io a capire di questo nuovo linguaggio Gen Z. Simo, no cap ti risuona?
1: No cap, sì.
0: A me sì.
1: Sì, sì, è quello che si usa anche sui social.
0: Sì, è quello che si usa sui social. Cioè, no cap è... sto dicendo la verità, non sto mentendo. Cioè, giusto, no?
1: Sì, sì, sì.
0: Io lo intendo così.
1: Sì, non c'è, o tipo non c'è bisogno di dire nulla,
0: cioè,
1: di
0: no
1: più.
0: Cap, cioè, è sì. Così. No è cap così, è così. Esatto. Invece cap significa che, appunto, secondo te uno ti sta raccontando una bugia. Cioè, metto in dubbio.
1: Okay.
0: No cap, non metto in dubbio. Io la vivo così.
1: Sì, a grandi linee sì. Io l'ho legata, che ne so, metti un'immagine... E dici no cap, nel senso non c'è bisogno di dire nient'altro, cioè vedi quel.
0: Sì, però perché vuol dire quella cosa
1: sì,
0: lì.
1: Sì, esatto.
0: Cap invece metto un dubbio. Poi i giovani usano tanto GOAT, scritto GOAT, che è greatest of all time, lo dicono, però questo si usava anche prima, adesso di più. Adesso lo usi per, che ne so, LeBron James, anzi, chi è il GOAT? È LeBron James o Michael Jordan? È pieno di
1: se
0: queste
1: no,
0: cose.
1: Se no metti le emoji della capra.
0: Della capra. Esatto.
1: Che sembra, però no, invece
0: no,
1: è quello.
0: È vero, è così. Non arrivavo a NPC. NPC, ci arrivi?
1: No.
0: Nemmeno io, però NPC nei videogiochi sono i personaggi non giocanti. Quindi un NPC è un po' uno che non è protagonista, che sta nell'ombra, che non ha una personalità, che non ha un ruolo.
1: Non ha aura.
0: Non ha aura, non conta, forse non conta niente, cioè è un NPC, è un personaggio che non gioca, è un NPC. E vabbè, lock-in, ti dice qualcosa?
1: No.
0: Lock-in è quando devi smettere di perdere tempo e concentrarti seriamente su qualcosa. Ragazzi, adesso basta, lock-in.
1: Questa la uso.
0: Lock-in, focus su una cosa, lock-in. Dovrei usarla anch'io con voi due.
1: No, è il contrario. In my head.

0: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su dottormax.it.
1: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
2: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
3: Edo, sei pronto?
4: Certo, anche quest'anno torna la Pyjama Run.
3: La corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
4: Hai già scelto il tuo pigiama?
3: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
4: Iscrivetevi subito a pyjamarun.it.
3: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
4: Pyjamarun.it.
5: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
6: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300€ IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000€ di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
9: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apre il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, brava anche lo speaker.
10: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
11: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
12: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
13: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
14: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900€. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
15: Regina, ma che bel sorriso!
16: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
15: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
17: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
18: 105.
19: Che storia!
20: Radio 105.
19: Che storia!

Anche qui in questo pezzo, in Jump Around degli House of Pain 1992, c'erano un sacco di parole slengate che venivano dalla strada, che usavano solo i ragazzi, che poi piano piano hanno iniziato ad usare tutti. È sempre così. Le parole che oggi usano i ragazzini di 15 anni, che ci sembrano strane, e in realtà poi diventeranno un po' di dominio pubblico, entreranno anche nel vocabolario degli adulti, esattamente come le parole nostre di quando avevamo 15 anni noi erano un po' così, suonavano un po' distorte, un po' strane alle orecchie, per esempio, dei nostri genitori, dei nostri zii, dei nostri nonni. È uguale, è sempre così. Oggi poi, col fatto che ci sono molti più mezzi di comunicazione, e il digitale ne ha create ancora di più di queste parole, secondo me però si divertono le nuove generazioni, perché parlano un linguaggio, se non vogliono farsi capire, tutto loro. E quando hai quell'età, non farsi capire è una figata, perché vuol dire che fai una roba che è proprio generazionale. Amici, torniamo domani sera dalle 20 alle 21 per un'altra puntata di 105 Mi Casa. Vi lasciamo al 105 Night Express.

0: manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
1: Ma buonasera, che bello tornare a dire buonasera. Qui Lucille e Ale per il Night Express. Sono le 21.

0: stress.
1: È tutto vero, signore.
0: Finalmente
1: siamo tornati insieme. Attenzione, è veramente tanto tempo.
0: Ci siamo presi quel famoso momento di pausa.
1: Sì, abbiamo fatto una pausa bella lunga che è durata un mese e una settimana.
0: Ti sono mancata?
1: Mi sei mancata moltissimo.
0: Vuoi tornare con me?
1: Voglio tornare con te. Ti vuoi rimettere con me? No?
0: Se... Io voglio. Voglio rimettermi.
1: Sì.
0: Voglio riniziare.
1: Quadratino no. Amici, ben ritrovati. Riparte il Night Express in formazione completa. Quindi, come avete sentito poco fa, Lucilla e Sansone, eccoci qua. Buonasera anche al nostro Mattia.
0: Buonasera, Matti.
1: Anche noi non ci vedevamo da un sacco di tempo.
2: È vero, perché settimana scorsa è stato a Roma.
1: Quindi... Allora, diciamo subito. Facciamo subito quelli che se le dicono in faccia le
0: cose. Diciamocele.
1: Come ci troviamo?
0: Cioè... Allora, Boni, voi due Boni, tu buonissimo, abbronzato con quella camicia un po' stropicciata. Quegli occhi verdi che escono sulla bronzatura. Matti, anche tu, Bono.
2: Non mi trovi devastato dalla
0: vita? No, non devastato dalla vita. Okay. Ti trovo pieno di energia, di vita vissuta.
2: Bene.
0: Vestito di nero.
1: Però è una bella lettura, perché effettivamente io stavo per dire ti trovo un po' devastato.
2: Infatti.
1: I capelli abbassati.
0: Cos'hai combinato? Cos'hai combinato?
2: Ho lavorato tutta l'estate.
1: Già che rispondevo.
0: Senti, ma il mallet quando è che lo rimettiamo a posto?
2: Dovrei andare dal barbiere dopodomani.
0: Allora vado anch'io per il mio.
1: La risposta giusta infatti era quale? Mallet?
2: Colpa mia. Vai, rifammi la domanda.
0: Il mallet quando è che te lo metti a posto?
2: Dipende quando vai dal barbiere.
0: Io metterò mano in settimana.
2: Bene, non vediamo l'ora di vederlo.
1: Il famoso mallet della vagina, che è una scoperta del 105 Night Express,
0: esatto.
1: Grazie alla nostra Lucilla. Lucilla la troviamo stupenda, ragazzi. Cioè,
0: grazie.
1: Proprio, come dire, meglio di così era difficile.
0: Allora, grazie,
1: difficile.
0: Anche se non fosse vero, grazie per dirmelo. Ricordo a tutto il popolo dei 105isti che domani, 8 settembre, anno domini, io entrerò nei miei 48 anni.
1: Attenzione!
0: Sì.
1: Attenzione.
0: Per cui vorrei che ci fosse un po' di frizzanteria.
1: Okay. Domani.
0: Per ora ne ho ancora 47.
1: E infatti, io dico sempre, l'errore più grande che ho fatto è stato di sentirmi quarantenne già quando ne avevo 37-38.
0: No, ma che sei matto?
1: È una cagata mostruosa. Fino all'ultimo giorno del compleanno dell'anno.
0: Certo.
1: Ne hai 47.
0: Tra l'altro voglio dire, chiedo scusa, oggi sono con le scarpe da ginnastica, cosa che a te è piaciuto perché ti piace la sgarzulella.
1: Certo.
0: Perché abbiamo registrato le puntate a 20 miglia del Super Karaoke, prima puntata in onda domani sera, in prima serata su Canale 5.
1: Prima notizia.
0: E io avevo dei tacchi talmente vertiginosi che anche per una come me che vive sui tacchi mi sono sfasciata i piedi. Per tutta la settimana metterò ciabattine, infradito, scarpe da ginnastica. Cioè, non posso salire su un tacco.
1: Bene, noi siamo contenti di questo.
0: Bene,
1: siamo contenti, anche gli amici della radio sono contenti, anche gli amici del tuo Instagram saranno contenti.
0: Gli amici del mio Instagram mi chiederanno i calzini puzzolenti.
1: Lo so, vabbè, quello comunque in caso di magra è sempre un buon metodo. Va bene, abbiamo tante cose da raccontarvi di noi, di voi, di tutto quanto quello che è stato questo periodo e di quello che sarà.
0: Allora, abbiamo tante cose di cui parlare, vorrei anche che andassimo un po' a braccio perché secondo me questo ritrovarsi e va festeggiato.
1: Sì, sì, prima puntata così, ragazzi.
0: Vero.
1: Abbraccio noi.
0: A cazzum.
1: Ma esatto. Di canem.
3: Che nome dai ad un sogno? Sono

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi e

oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia, questa è dedica 21.07, diretta di ritorno vacanze, tutti insieme finalmente del Night Express. Buonasera ai nostri 105isti, diamo il numero se lo saranno dimenticato.
2: È vero, dopo tutto questo tempo. Cioè, ma in realtà no. La settimana scorsa il Night Express c'era, però in versione light, perché ce l'ho solo io. Quindi questa è la sera in cui ricomincia davvero, in cui siamo tutti insieme. Perciò salutiamo Valeria Stoppelli.
1: Ciao Vale!
2: Che è con noi sempre in redazione. E Mattia l'abbiamo già salutato. E chiaramente tutti voi che ci ritrovate insieme dopo un po' di tempo. Il nostro numero, se siete nuovi o se non ve l'eravate mai segnato, 342 41 15 105. Prima cosa,
1: vai.
2: Mi ritrovate voi che siete qua con me e anche voi all'ascolto dopo 3 giorni
1: di matrimonio di tua sorella,
2: di matrimonio di mia sorella e di pianti, ma i pianti che io mi sono fatto sti 3 giorni a trattenermi poi con la mia ragazza, che ogni volta che mi vedeva leggermente lucido mi faceva un video senza che io me ne accorgessi, o anche
1: lucido nel senso di lacrime.
2: Ma cioè,
1: ma senti, ma parliamo di lacrime, a parte che è bello pensare quando è l'ultima volta che ci siamo commossi.
2: Sì, commossi,
1: ecco,
2: commossi.
1: Quindi te questi 3 giorni, immagino, ma dimmi la prima volta di questi 3 giorni in cui ti sei accorto che poi tu non piangi facile.
2: No, ma
1: perché
2: io di fronte
1: anche
2: a ste
1: me
2: cose,
1: quando è che proprio il primo occhio lucido che hai avuto di questi 3 giorni di matrimonio?
2: Il primo occhio lucido ce l'ho avuto la sera della serenata. Devo stare attentissimo. Devo stare attento perché stasera siamo lì lì uguale, Sto trattenendo perché
1: ti vende... Madonna,
2: Madonna, mi arrivano i video.
1: L'emozione.
2: Ogni tanto mi arrivano i video, una cosa. Poi io voglio capire perché è un matrimonio, è una cosa bella, è una festa, perché
1: beh,
2: uno
1: ma
2: si
1: perché
2: sente
1: ti tocca
2: male.
1: Due cose, comunque la tua sorellina?
2: Sì.
1: Sorellina
2: sì,
1: che
2: sì.
1: Si sposa, cioè non sorellona, sorellina.
2: Sorellina, più è
1: più piccola.
2: Giovane, sì.
1: L'hai vista vestita da sposa, con l'abito bianco,
2: no,
1: hai
2: allora...
1: capito che comunque stava cambiando vita, adesso tu per me, lei che ha fatto tutte le cose bene, brava, meno male, cioè pensi anche che magari adesso ti arriva pure un nipote,
2: certo,
1: diventi
2: certo.
1: Zio.
2: Sì, sì, ma quello era già,
1: cioè, la mente
2: già
1: va.
2: Pensato, quello ci avevo già pensato, però vedere tutto questo, tutta questa cerimonia e la commozione di tutti, chiaramente il pezzo più difficile... è stato mio padre che ha pianto dal primo passo. Mio padre mo ti faccio vedere il video. È arrivato, ma non lacrimando, piangendo proprio.
1: Oddio.
2: Dal primo passo che ha fatto in chiesa, perché chiaramente nella guida bianca,
1: certo,
2: c'era una frase.
1: Ah.
2: C'era una frase non originale, ma comunque una frase forte.
1: E dici che frase è? Dai.
2: La frase era: di tutte le camminate che abbiamo fatto insieme, questa sarà la più bella.
1: Vabbè, viene da piangere anche a me. Oddio.
2: Grazie per...
3: Ragazzi, così non andiamo in onda, piangiamo
1: vabbè,
3: tutte e tre.
1: No, vabbè, come possiamo...
3: Cioè,
2: grazie per sempre tua figlia.
3: Ecco,
1: vabbè,
2: morti.
1: Ma posso... Che poi io, tra l'altro, vivendo in un ambiente di maschi, ho sempre avuto la scusa, vabbè, mi devono arrivare. Voi no, non c'è...
2: Cazzo, che mi devono arrivare. Devo vedere arrivare mio padre là, piangendo come un ragazzo, perché poi allora lui che piange, allora poi i genitori dello sposo
1: piangono,
2: che lo vedo
1: anche
2: che
1: loro. Piange.
2: Lo sposo che si commuove mentre va incontro a mio padre e mia sorella che gliela consegna. Ah,
1: dai,
2: raga.
1: ciao.
2: Cioè, raga, una cosa...
3: Cioè, siete usciti con gli anfibi dalla chiesa.
2: Faticoso. E lei che ha tenuto botta.
1: Lei non ha mai pianto?
2: Ha pianto, certo, però si riprendeva subito. E poi aveva i suoi trucchi.
1: Cioè, quali?
2: Tipo guardare lo sposo in continuazione, perché essendo loro due i protagonisti erano...
1: Si dava anche, forza.
2: Si davano forza a vicenda e quindi sono andati. Vabbè, comunque, perché uno deve... Cioè, dovrebbe essere tutti felici. Invece i più felici erano loro e noi tutti piagne.
1: Comunque per me questa è bella, ad esempio, i nostri 105isti da chiedere, perché è vero che spesso ci si commuove quando ci sono degli eventi, no? Come questo per te, il matrimonio di una figlia, di una sorella, però l'ultima volta che vi siete commossi veramente, cioè che vi si è smosso qualcosa internamente, quando è stata e perché? A volte sono anche piccole cose, io mi rendo conto che mi lascio molto andare con mia sorella, perché c'è molta complicità, molta confidenza e ci conosciamo molto nel profondo, per cui magari basta una piccola frase su Instagram, sai, di quelle tipo noi seguiamo Libreria Holden, e dice queste frasi di libri famosi che poi tu ti ricordi il libro, inizi ad analizzare perché lui l'ha detta, perché lei l'ha detta, certo. A quel punto tocchi delle cose tue personali e giù a piagne con mia sorella. Per cui io non piango poi così tanto di rado, una volta alla settimana.
2: No, ognuno c'è il suo tasto, secondo me, il suo nervo scoperto. Il mio è quello del rapporto padre-figlio, quindi papà...
1: Quindi tu hai pianto per interposta persona,
2: anche,
1: è come la sindrome di Munchausen.
2: Anche, sì, un po' per tutto, perché poi mi ci rivedo sempre di più io in quella figura
1: certo,
2: che ho sempre...
1: Papà, esatto. Alessandro.
2: Esatto. E dagli a ride,
1: va bene. Quando è che vi siete commossi l'ultima volta, perché cosa, qual è insomma l'emozione che vi ha fatto scattare la lacrima?
2: Esattamente. 342 41 15 105.

0: Mars, alle 9:15 di sera, lunedì 7 di settembre, cominciano ad arrivare i primi messaggi sulla questione commozione. Siamo partiti dal mio coming out, come si può dire, dalla mia confessione di aver passato 3 giorni a trattenere con
1: 4
0: grande fatica.
1: Oggi, perché prima ti sono venuti gli occhi lucidi.
0: Sì, ma tu devi vedere in treno 3 ore fa, quando continuavano ad arrivare i video. L'hai visto questo? No, levalo. Dopo 2 secondi già non lo potevo più vedere. Io mica li ho visti, adesso te ne farò vedere uno, così quando siamo ormai a puntata inoltrata, che ormai ho smaltito.
1: Ormai è smaltito. Comunque, allora vi abbiamo chiesto: quando è l'ultima volta che vi siete commossi, che avete sentito proprio le lacrime che vi uscivano? Ogni traguardo dei miei amati nipoti, Tommy 3 anni, Matteo 4 mesi. Questa è Laura da Udine che ce lo scrive: non piangevo mai, ora sono sempre una piagnona.
0: Vedi.
1: Quindi, nonna Laura. Per ogni traguardo dei nipotini, niente, un pianto.
0: Ok, anche le cose più semplici in realtà, ragazzi, non stiamo cercando per forza la commozione iper particolare. Per esempio, quando ho visto il test di gravidanza positivo che la mia compagna ha fatto la settimana scorsa, momento di commozione forte, credo.
1: Vedi, io penso che, e ne ho avute di gravidanze sulle mie spalle, oltre a quelle dei miei 3 figli, però non ho mai pianto, perché in realtà non era commozione, era l'adrenalina. E poi quando delle gravidanze sono andate male, mi ricordo sono rimasta incinta di Alma, non volevo concedermi il pianto perché dicevo chissà come andrà avanti questa gravidanza. Però ecco, per le tante gravidanze che ho avuto non ho mai pianto. Emozione, felicità, ma il pianto mai.
0: Poi credo che la reazione sia estremamente diversa da persona a persona, ma soprattutto da mamma a papà.
1: Certo.
0: Da mamma a papà.
1: Ma anche da mamma a mamma.
0: Sì, però come dire, arriva una sorta di emozione mixata al cinismo nella donna, proprio per quella cosa che dici te. Anch'io conosco tante persone a cui la prima gravidanza non è andata bene. È una percentuale alta, quella della prima gravidanza che si interrompe purtroppo, e quindi la seconda, appena la scoprono, sono entusiaste, contente, ma è lui quello che frigna all'inizio, no?
1: Un bacio, se me lo concedi, a tutte le donne che stanno aspettando di avere un bambino e magari stanno facendo fatica, vi capiamo.
0: Ecco.
1: L'ultima volta oggi pomeriggio, ascoltando la carovana con il racconto di Tamara Donà. Si vede che si sono commossi.
2: L'hai ascoltato? La carovana dei ricordi.
1: La carovana dei ricordi, sì. Quindi ha fatto i ricordoni del passato.
2: Spiegano più che altro la storia che c'è dietro una canzone.
1: Sì.
2: Ok, faccio un esempio: Sweet Child O' Mine dei Guns N' Roses.
1: Sì.
2: E poi parte il disco. È una rubrica molto bella.
1: Bello questo.
2: Ed è commovente perché comunque ti ricorda bene o male magari l'epoca
1: dei tuoi ricordi, vissuto, quello che hai vissuto.
0: Che bello, bravi.
1: Bella questa cosa.
0: Allora, mattino presto, i colori dell'alba in auto, un po' malinconica per il passare del tempo, ho realizzato quanto è bello il mondo, quanto è bella la vita, lagrimuccia e magone.
1: Che poi quelli sono i magoni che ti prendono così. E invece sono quelli che magari attingono alle tue paure, ai momenti di fragilità. Chi è?
3: Io piango sempre quando ricordo i cani che ho avuto e mi emoziona sempre. L'ultima volta è stata quest'estate, quando una signora mi ha raccontato di avere un San Bernardo. Io ho avuto 4 San Bernardi nella mia vita e mentre lei raccontava le avventure del suo San Bernardo io piangevo come una scema e anche lei mi ha un po' guardato come dire questa è una pazza, però solo penso chi abbia avuto dei cani sa cosa vuol dire emozionarsi quando si parla di loro.
0: Ecco, allora, a parte grazie per averci mandato un messaggio mentre comunque stai scalando il Monte Bianco perché sembrava proprio perfetto, l'audio perfetto.
1: È vero.
0: E poi è il tuo nervo scoperto. Evidentemente quando qualcuno ti parla di questo tu risponderai.
1: Chissà
0: sempre.
1: Chissà se la nostra ascoltatrice ha preso degli altri cani dopo il suo San Bernardo oppure no. Perché anche quello, secondo me, bisogna avere il coraggio di mettere nuova vita, no?
0: È quello che si dice sempre. Non so quanto sono d'accordo, ci sto ancora pensando, però l'ho consigliato anch'io. Fa passare un po' di tempo per prendere.
1: E poi prendi, e non troppo tempo,
0: No, non troppo, effettivamente non troppo. Però un minimo di tempo, secondo me, ci deve essere per elaborare. Perché se tu sostituisci poi fai le, come mia madre, che chiama tutti i cani che abbiamo avuto dopo,
1: no,
0: il primo li chiama tutti
1: modo,
0: come il primo.
1: Non va bene.
0: Ancora adesso, ma Sirio non è Sirio, fu il primo.
1: Certo, ma no, ogni cane deve avere il suo nome, hanno personalità diverse.
0: No, no, ma per sbaglio li chiama, capito?
1: Ah, è certo, perché in realtà è rimasta ancora legata.
0: Sì, ma poi in una casa dove si chiamano tutti Ale, come fai a distinguere?
1: Certo, bisogna chiamarli tutti Sirio i cani.
0: Adesso
1: invece
0: c'è
1: lei
0: pure la mia ragazza Ale, quindi Ale, Ale, Ale.
1: Ale, Ale, Ale. Ma questa era facilitata da tua mamma, almeno non la chiama col
0: la
1: nome dell'ex.
0: La ragazza di mio cugino si chiama Alessandra, quindi pieno di Ale. Ale everywhere a casa Sansone.

0: Barry Can Swim, Dance, Dance, Dance, 21:23, il 105 è tornato, Night Express.
1: Esattamente, allora stiamo parlando un po' dei momenti in cui ci commuoviamo e soprattutto qual è il nostro nervo scoperto. La domanda poi nello specifico è un'altra: quando è l'ultima volta che vi siete commossi, che avete avuto i lacrimoni?
0: Esatto, vi stiamo chiedendo questo, quindi quando è che vi siete commossi, che avete pianto, qual è il motivo, raccontatecelo, 342 41 15 105.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
2: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
3: Ops.
2: Ops.
3: Ops.
2: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
4: Ops.
2: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
5: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
7: Subaru.
8: Lo sai che la sensazione di freschezza e pulizia che ti offre un chewing gum senza zucchero aiuta a farti sentire a tuo agio con gli altri? Scopri tante altre curiosità il 12 e 13 settembre in Piazza Dante a Napoli. Vividente ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
9: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi è in promozione, due pezzi a 8,90 euro. L'ammorbidente Coccolino da 45 lavaggi è a 3,49 euro. Coccolino profumo per bucato Elixir XXL è a 5,99 euro. E per la pulizia di tutte le superfici prova Chief Infinite Clean. Lo spray e la ricarica sono 2,99 euro ciascuno. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
10: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
11: Super Karaoke! Pronti a cantare con me, eh?
10: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre, su Canale 5.
12: 99, 99, non è possibile!
13: Tesoro, tutto ok?
12: 99, Puma, microtasso!
13: Calmati, ora chiamo qualcuno.
12: 99 Puma.
13: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
12: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
14: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino per riposo sul fianco per bambini a 14,99 euro. E da giovedì, mini compressore ricaricabile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
16: Tecnomat, più professionale, meno caro.
17: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
18: Da offerte luce e gas, che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
19: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti in

0: get out of it. È lui, Malcolm Todd, Earrings. E questa è la nostra 105 Selection di questa settimana.
1: Esattamente, esattamente, amici. Ben ritrovati, ben ritrovati. La nostra musica e anche le nostre lacrime. Stasera ci siamo ritrovati. Forse sarà che a fine giornata comunque abbiamo no, abbiamo anche il cuoricino un po' più tenero. Ma poi dopo sto weekend io che ve lo dico a fare. E allora eccoci qui a parlare
0: senti questa,
1: di commozione.
0: Mi è scesa la lacrima ieri per la vittoria di Kimi. E io sono ferrarista da sempre.
1: Eh sì, ha fatto scendere lacrime non solo a te.
0: Devo dire che per Kimi mi sono emozionata tanto anch'io.
1: Sì, sì. Ecco, io...
0: Nonostante preferisca il MotoGP rispetto alla Formula 1, però vedere un ragazzo così giovane, con una rimonta così importante, su una pista che per lui aveva un valore affettivo, portando comunque il ricordo, l'emozione, la voglia di arrivare, è stato detto... Oh, dai che forse la Ferrari, non finisco la frase per scaramanzia.
1: Ok, io ho la sensazione, dopo un periodo piuttosto lassativo, okay,
0: in tutti i sensi, okay,
1: che lo sport italiano, oltre il calcio, stia tornando a regalarci emozioni grazie a dei giovani che sono uomini, come sono diventati uomini poi quelli a cui ci siamo affezionati, tipo Baresi.
0: È proprio vero, guarda anche il volley femminile.
1: Sono dei giovani
0: campioni
1: che poi un domani saranno dei campioni, come sono stati campioni quelli lì che ormai sono purtroppo un vecchio ricordo.
0: Poi forse negli ultimi 10 anni, chiedo scusa e non sono così ferrata a livello sportivo per poter fare una disamina realistica, ma mi è sembrato che negli ultimi 10 anni, come dici tu, al di là del calcio, che in Italia è sempre molto inflazionato, ma siano mancati forse nomi che sono riusciti a far vivere quel brivido, quella speranza, quell'emozione, e invece ultimamente stanno tornando, come dici tu, no? Cioè la possibilità di riconoscerti anche in valori,
1: certo,
0: nel sogno
1: esattamente
0: del
1: quello.
0: Ragazzino che ce la fa arrivando da degli sforzi, con la famiglia che ci crede.
1: Il campione prima di tutto è valore, quindi se pensiamo al calcio che è andato proprio, è andato in malore,
0: è vero.
1: Cioè, per noi tifosi, cioè per noi italiani, il calcio purtroppo dopo la vittoria del 2006, poi sì, abbiamo vinto gli europei, è vero, però insomma è andato un po' calando, un bel po' calando. C'è stata tutta una fase in cui di personaggi, di campioni grossi non ne avevamo più, e adesso invece come se la nuova generazione ci stesse restituendo tutto quello che non abbiamo avuto nei 15 anni precedenti.
0: Se guardi nel tempo.

0: tennis, nel nuoto, adesso nella Formula 1, nel MotoGP. Cioè è bello, devo dire che
1: a un certo punto si sono fermati quelli del 2006, no? Quelli della nazionale del 2006. Si è fermato Valentino Rossi nello stesso periodo. Capisci che anche il tennis era un po'
2: Schumacher, cioè, anche più
1: Schumacher, certo, e adesso c'è una sorta di rinascita, quindi dai, meno male.
0: È bello, quindi insomma questo messaggio secondo me è molto collegato a questi ultimi due giorni.
1: Assolutamente, assolutamente. Poi 342 41 15 105, la domanda di partenza che poi chiaramente si evolve e cambia durante il corso del Night Express era: quando è che vi siete commossi l'ultima volta, no?
3: Ciao ragazzi, bentornati. Ho pianto stamattina ascoltando a tutto volume mentre andavo a lavoro Malinconia di Masini. Ciao!
1: Ecco.
0: Malinconia, vedi?
1: Sai che mi sfugge Malinconia?
0: Malinconia adesso io non te la canto perché non è facile, però ti viene in mente subito, non riusciamo a metterne un insertino.
1: Malinconia.
0: Malinconia per me cos'è? Fine 90? Prova a dare, prova tu che sei veloce di cercare.
1: Sentito? Ha squittito il mio.
0: Ha squittito. Nick. Nick.
1: E qua non funziona niente. Malinconia. Canzone Fly? Di Marco Masini.
0: Che anno è?
1: Ah no, attenzione, la malinconia è un sentimento vago e profondo di tristezza sfumata. Io sì. Pensavo che non esistesse, fosse un'invenzione di Marco Masini.
0: No, c'è la malinconia.
1: E invece la malinconia è spesso accompagnato da un senso di dolcezza e di nostalgia per il passato. Attenzione, sono un malinconoiaco.
0: Un malinconoioso.
1: Può essere. Allora, la canzone non la trova. Vabbè,
0: no. Non la trova? Vabbè, dopo la cerchiamo.
1: Riccardo Fogli, malinconoia. Io trovo
0: Riccardo Fogli. Se fosse Riccardo Fogli e non Masini, ma no, dai, sei andata così sicura.
1: Vabbè, forse c'è una versione di Masini, forse c'è una seconda versione scritta da Riccardo Fogli. Fatto sta che, oh ragazzi, ci sono delle canzoni che ti fanno venire la pelle d'oca e ti fanno piangere.
0: È vero. Come i film. Oggi guardavo, c'è la mostra del cinema di Venezia. Alessandro Borghi, molto intervistato, gli hanno fatto una serie di domande a tavoletta, botta e risposta sui film, quindi il film che vorresti aver interpretato, il film che ti piace di più, il film che ti ha emozionato, il film che ti che citi quando ti vuoi gasare, e lui rispondeva con una tale precisione che adesso non mi ricordo più perché mi sono messa a parlare di Alessandro
1: Borghi. C'è un'altra cosa da dire sul Festival del Cinema di Venezia. Rimanete con noi qui a 105 Net Express.

0: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
1: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
2: d'ora in poi lascerò.
3: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
4: Con Viper e Visa è già Natale. Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria, Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali.

0: Si chiama Animal, la canzone delle Cazzai, è giusta la pronuncia?
1: Cazzai.
0: Ok, 21:44, amici.
1: Aveva detta poi tra l'altro un po' così, il Cazzai, senza pensarci.
0: Sì, che può essere sia il nome di un'imprecazione che di un formaggio sardo.
1: Sì, è vero.
0: Non lo so perché.
1: Che ben sardo non lo
0: penso
1: so.
0: A quello, con i vermi qualcosa.
1: Sarebbe stato Cazzù.
0: Oh, sì, potrebbe essere una cosa asiatica, chiaramente, invece no. Io ho pensato al formaggio sardo. Poco fa abbiamo fatto accenno.
1: Perché c'hai fame che dici che non mangi da ieri?
0: Che miseria, che fame.
1: Perché non mangi da ieri? Quando è che hai mangiato l'ultima volta? Non ti chiedo quando hai pianto l'ultima volta.
0: Stamattina a colazione.
1: E cosa hai mangiato? Un biscotto?
0: Eravamo lì in villa, quindi no, ho mangiato torta, cornetto, yogurt con i cereali, no. Le pesche sciroppate.
2: E ci credo che non hai mangiato tutto il giorno.
1: Beh, insomma, guarda che quando ti mangi quella bomba di dolci ti viene fame dopo un'ora e mezza.
0: Adesso c'ho un buco, ragazzi, veramente.
1: E non hai portato niente?
0: No, niente.
1: Ti tocca il tramezzino della macchinetta?
0: È una di quelle sere. Sì, adesso vediamo dopo Alfa Gigi D'Alessio. No, allora poco fa facevamo accenno al cinema di Venezia. Poi non abbiamo capito perché ti sia venuto in mente Alessandro Borghi.
1: Guarda, ho provato a ricordare per quale motivo vi stessi raccontando di Borghi. Niente, non... Forse perché diceva il film che ti commuove ogni volta che lo guardi, lui diceva Blue Valentine.
0: Ah, ok.
1: E io pensavo al film che... Ma non è quello, guarda, era una cosa molto più da meno che mi è sfuggita.
0: Nel frattempo però, sempre a Venezia, sapete che c'è il Festival del Cinema, è successa un'altra cosa. Cioè che Nanni Moretti ha sbroccato a un certo punto, chiaramente.
1: Strano, perché lui non sbrocca mai.
0: Infatti,
1: così tranquillo.
0: È super sereno. Allora, chiaramente Nanni Moretti, insomma, c'è il suo film, Succederà questa notte, si chiama il film. E c'è la proiezione, sapete com'è la proiezione? Tanti addetti ai lavori.
1: Certo.
0: Ok. Prima della proiezione magari la gente si accomoda, un paio di battute e poi inizia la proiezione. E lui tiene molto, giustamente anche, al fatto che la gente segue il film. Quando sono iniziate le prime scene e i primi dialoghi, però lui non ce l'ha fatta più. Ha sbroccato.
1: Si è alzato, è andato verso il pubblico, ha trovato quel signore. Ma che stava questo in prima fila?
0: Stava poco, non in prima fila.
1: Seconda, terzo, quarto, e gli ha detto: Tu, lurido bastardo, che hai il telefonino in mano e continui a scrivere a non so chi. Adesso spegni il telefonino e mettitelo in tasca e segui il mio film e tutte le battute del mio film, che i miei sceneggiatori e io abbiamo scritto con tanto amore, abbiamo sceneggiato con tanto impegno.
0: Oh, però c'è ragione, io se fossi stato al suo posto a vedere solo uno con la lucetta del telefono accesa mi avrebbe dato fastidio. Lui è sceso e quello che ha fatto ha detto: spenga il telefono. Proprio la Nanni Moretti.
1: Beh, posso dirvi una cosa? Questo l'avrà spento.
0: Sì, l'avrà
1: cioè,
0: buttato.
1: Sta a guardare film di Nanni Moretti. Nanni Moretti te fa un culo a paiolo perché stai distratto.
0: Sì.
1: Cioè, ti riprende davanti a tutti. Sai che ci sono dei giornalisti che la riprenderanno, lo spengi, no?
0: Certo,
1: sì.
0: Anche perché poi è un attimo che i giornalisti cominciano a dire: beh, erano tutti al telefono.
1: Erano tutti distratti, è un film noioso.
0: Strano. Un amore.

0: niente ci dividerà.
1: Alfa e Gigi D'Alessio, giustamente Genova e Napoli.
2: Esattamente, come Genova e Napoli. Ci sono ancora un po' di messaggi sulla questione l'ultima volta che vi siete commossi, che sono arrivati al 342 41 15 105.
1: Si sentite abbaiare Simba qua.
2: Anche lui si commuove.
1: Vuole dire la sua. Beh, anche Simba si commuove.
2: Esatto, va bene.
3: Tatroni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl vale davvero.
9: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
10: Un nuovo regno ti aspetta? Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai? Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce?
11: D'ora in poi lascerò.
10: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
12: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
13: Vieni da MD anche per la tua casa.
14: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
15: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 20 settembre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un tappeto antiscivolo in microfibra, dimensioni 50x80 cm, con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta un piccolo contributo per fare più bella la tua casa.
14: Ti aspettiamo!
13: MD, buona spesa Italia!
16: Edo, sei pronto?
17: Certo, anche quest'anno torna la Pyjama Run.
16: La corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
17: Hai già scelto il tuo pigiama?
16: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
17: Iscrivetevi subito a pyjamarun.it.
16: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
17: Pyjamarun.it.
18: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
19: Ottimo!
18: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
19: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
18: Capisci perché ti ho sposato.
19: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
20: Iperceramica!
21: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
22: Oh mio Dio!
21: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
22: Prendi me, scegli me.
21: Mitico! Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
22: Ama me.
21: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
23: Settembre è il momento giusto per rimettere a fuoco i tuoi obiettivi. E se iniziassi dalla tua vista? Con Baviera Clinica Oculistica puoi dire addio a occhiali e lenti a contatto e ritornare in scena con una vista in HD. per il back to work, approfitta di uno sconto fino a 200 euro sull'intervento. Prenota ora la tua visita. Baviera, il focus giusto senza occhiali. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
0: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce e tu non sei più come prima e non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
1: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
2: 105
3: Che storia!
24: Radio 105.
25: Che storia!

0: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
1: A Radio 105 sono le 10 in punto.
2: Radio 105.

0: Che pezzone, Remy Bell, H, 22.03, seconda ora del 105 Night Express. Buonasera 105isti.
1: Buonasera amici, siete sempre con Lucilla e Sansone, il buon Mattia con noi in regia. Per riprendere un istante quello che era l'argomento dell'ora precedente, è arrivato un bel messaggio che mi sono tenuto da parte per farvi poi una seconda domanda.
0: Vai.
1: Messaggio di Mauro da Vicenza. E al 342 41 15 105 dice: io ho pianto a dirotto quando ho scoperto quello che pensava di me il mio migliore amico dell'epoca. Un altro amico in comune lo ha registrato e me lo ha fatto sentire. Sono andato avanti a piangere una settimana.
0: Ma robe brutte o robe
1: no,
0: belle?
1: No, penso robe belle.
0: Ah,
1: quindi,
0: ok.
1: Vi è mai capitato di sentire qualcuno che parlava di voi a sua insaputa? Bene o male?
0: Beh, è una cosa tenerissima che fanno i miei bambini.
1: Ah, ok.
0: Mi dicono a me le mie cose belle.
1: Che
0: sai, con la purezza dei bambini.
1: È certo.
0: E quella cosa lì mi lascia sempre un po' col cuore sdilinguito.
1: Ti spacca un po'. Sì. Che te lo dico a fare il momento del discorso al matrimonio l'altro giorno.
0: vedi, figurati, ciao.
1: La sorella ci teneva, quindi a un certo punto io...
0: Proprio
1: coltello
0: però anche vedi, scena finale di Vi presento Joe Black, occhi lucidi fissi.
1: Vabbè, Vi presento Joe Black, ragazzi, chi è che non l'aveva visto di noi? Voi due?
0: Ah, anche tu.
1: Ah. Animali che siete.
0: Così. Adesso voglio vedere anch'io Blue Valentine, che è il film preferito di Alessandro Borghi.
1: Ah, ecco, vedi, è l'influencer dei film.
0: Me lo sono già scaricato, sì.
1: Comunque, vabbè, Vi presento Joe Black, per esempio. È un film che la prima volta lo vedi, a un certo punto inizi a piangere. Quando lo vedi la seconda, la terza volta, piangi già dall'inizio.
0: Ah, fin dall'inizio?
1: Sì.
0: Non lo so.
1: Se sei Alessandro, piangi fin dall'inizio.
0: Per me due film ad alta intensità di lacrima sono Brokeback Mountain. Cioè, per me la scena in cui lui lo va a salutare i genitori dopo tanti anni e vede le due camicie una sopra l'altra di loro due, quando per me lì è l'inizio del baratro.
1: Okay?
0: Cioè, da lì io non mi riprendo più. E poi il film The Reader con la Winslet, storia di lei che non sa leggere, lui che le legge le cose, anche quello per me rappresenta il singhiozzo, proprio. Okay. Non è che mi commuovo, io li faccio.
1: Però posso dire che questi film in qualche modo, sono belli proprio per questo.
0: Ma certo,
1: e soprattutto,
0: io li guardo apposta.
1: Cioè, è quasi normale che si pianga in un film del genere. La cosa assurda è quando piangi, tipo me,
0: guardando
1: che i cinepanettoni.
0: Ma perché piangi?
1: Mo' dico i cinepanettoni. Non lo so, perché basta qualcosa che non lo so per quale motivo. Poi
0: comunque,
1: io non piango mai praticamente, cioè non piangevo da anni.
0: Mattia, tu c'eri quando lui all'inizio della nostra relazione si è venduto come quello dal cuore di pietra, non piango mai,
2: sì.
0: Non lo so, non mi commuovo. Le lacrime...
2: Infatti, in questa puntata
0: hai capito?
2: Si sta rivelando un altro Sansone.
0: Le lacrime dal mio corpo...
2: adesso piangiamo perché sei diverso
0: basta,
2: da come ti credevamo.
0: Cioè, io tipo tu mi hai illusa.
1: Ma guarda,
0: tu ti
1: in
0: sei raccontato
1: no.
0: diverso. Adesso io non ho più le lenti rosa, ti vedo con gli occhi veri. Sei un piagnone, Sansone.
1: Su certe cose sono un piagnone terribile. Cioè, ci sono delle piccole cose.
0: Ma lodi a Dio, ma meno male.
1: Sì, però diciamo che in tante altre situazioni dove piangono tutti, io non piango. Quindi.
0: Tipo quando è che piangono tutti?
1: Tipo ai funerali, io non. Difficile. A parte che
0: no,
1: non ci vado per scelta proprio. Però ecco, quella, ma in tante altre situazioni pure non piango. È una cosa che mi si accende soltanto quando c'è quella cosa lì del rapporto padre figlio, oppure anche quando questa cosa è in un film dove non c'entra niente. Io piango alle commedie. Le commedie.
0: Sai perché, Matti? Perché ha talmente voglia di piagne. Che a un certo punto dice: ma sai che ti dico? Se sono scambiati due bacetti, ma io piango. È per quello, ci trattieni troppo.
1: Mi piacerebbe fosse così, e invece è qualcosa secondo me di un po' più complicato. Va bene, amici belli, 22:07 di lunedì sera a Radio 105, anche la nuova di Robe.

0: Invece Milena si commuove a guardare le pubblicazioni, anzi, delle Poste Italiane, ossia le pubblicazioni delle Poste Italiane saranno gli spot delle Poste Italiane, no? Dice le ultime sono bellissime.
1: Cioè, non ho capito,
0: le pubblicazioni.
1: Le pubblicità delle Poste?
0: Sì,
1: beh,
0: sì,
1: l'ultimo è bellissimo,
0: spot.
1: È vero, è molto commovente. Vero? L'ultimo che è uscito quest'estate è molto bello.
0: Beh, però sono diversi anni, secondo me, che si impegnano molto in questa cosa.
1: È vero, sono bravi.
0: E sta funzionando,
1: bravi.
0: Sta funzionando.
1: Sentite, coppie che ci state ascoltando, e magari siete insieme da tanti anni, magari da pochi, quando c'è stato l'insorgere della prima crisi, del primo momento di scricchiolamento in cui uno dice caspita, questa la dobbiamo passare perché se non la si passa si deve mettere un punto.
0: Esatto, anche coppie finite, cioè se siete single e la vostra coppia è finita da qualche
1: tempo,
0: quando è che è iniziato la famosa crisi che tutti dicono la crisi del settimo anno?
1: Esatto, cioè la leggenda vuole che ci sia la crisi del settimo anno, no?
0: Sì.
1: Quindi fino a sette tutto rose e fiori e poi il settimo si scricchiola, ma in realtà siamo tutti consapevoli che la crisi si bussa alla porta ben prima del settimo.
0: O ben prima o comunque all'improvviso. Allora c'era qualcuno, ogni tanto ripeto questa cosa e ogni volta non la ricordo mai come la vorrei dire, però
1: dilla a modo
0: la
1: tuo.
0: Crisi del settimo anno, secondo me a un certo punto è cambiata ed è diventata la crisi del terzo anno, che poi a un certo punto è cambiata ed è diventata la crisi del sesto mese, che poi a un certo punto è cambiata ed è diventata la crisi del terzo mese, che poi a un certo punto è cambiata ed è diventata la crisi della seconda settimana.
1: Perfetto, quindi ci si annoia sempre prima e siamo sempre più disposti a chiudere la relazione se l'altro non corrisponde esattamente a quello che noi vogliamo.
0: Esattamente, anche perché, non so se ci avete fatto caso, ma è diventato tanto facile aprire relazioni quanto chiuderle.
1: Beh, allora, questa cosa probabilmente è vera, ma è sempre stato un po' così fin quando le storie restano molto veloci, magari non profonde, tu le inizi, la chiudi. Più difficile per me quando davvero in anelli una serie di periodi insieme di condivisioni e quindi il lasciare quella persona corrisponde a chiudere un capitolo della tua vita, quindi
0: sì,
1: ci pensi di più.
0: Eh beh, certo, infatti quando diventa un capitolo, non tutte le storie diventano un capitolo della vita, altre sono semplicemente
1: un passaggio
0: bello, sai cos'è? Quello che vuoi, però un passaggio.
1: Ale, ci sto pensando mentre parlo con te, che siamo anche bombardate a livello psicologico anche sui social di articoli, frasi o post motivazionali che ci dicono non restare dove non sei felice, chiudi se non sei felice, basti a te stesso, a te stessa, sei capace di essere valido anche nella tua vita se non sei in coppia.
0: Sì, come se quelle cose, anche se tu stai bene, perché poi star bene in una coppia non vuol dire che deve andare tutto perfettamente come il primo giorno. La coppia, la relazione è fatta anche di contrasti, fatta anche di cose da superare e da risolvere, no? Però se tu ti trovi in uno di quei momenti e leggi una cosa del tipo se non stai bene devi andare, riprenditi te stesso, chi non t'apprezza non ti capirà mai, tutte quelle cose lì, sembra che ci dicano di lasciar perdere quando in realtà invece dovremmo combattere.
1: Allora, non lo so, per me questo dipende anche tanto da come siamo fatti noi, no? C'è chi magari fa fatica a chiudere e porta meno un po' per le lunghe delle situazioni. Secondo me non bisogna ignorare le red flag e i segnali che ci sono. Questo non vuol dire chiudere una storia, ma vuol dire ammettere che quel problema c'è, quella criticità c'è, quella criticità caratteriale nell'altro. Non sono sempre problemi di coppia, a volte è anche l'altro che fa delle cose che non vanno bene, o siamo noi,
0: certo,
1: che in quel momento non siamo in bolla.
0: Poi bisogna imparare anche a capire quando una cosa è una red flag, come dicevi tu, oppure è semplicemente un aspetto del carattere con cui bisogna convivere.
1: Ecco, quello è un altro discorso e sono d'accordo con te. Convivi non vuol dire che ti devo lasciare se tu hai qualcosa che è diverso da me. Posso adattarlo alla mia vita,
0: esatto,
1: e lasciarti libero.
0: Esatto, esattamente. Va bene, siccome c'è uno studio che dice che arriva molto prima questa crisi del settimo anno, se avete storie da raccontarci, fatelo 342 41 15 105.
1: Ci piace sempre perché siamo dell'idea che poi raccontando le nostre storie personali gli altri si possano sentire coinvolti e magari trovare un po' di forza per reagire, da una parte o dall'altra.
0: Esattamente, va bene, vi aspettiamo i vostri messaggi, sms, whatsapp, o meglio ancora con la vostra voce. The train.

0: io e la mia ragazza abbiamo avuto, diciamo, varie crisi di coppia. Ora sono 4 anni che comunque tra, diciamo, un tira e molla stiamo insieme. E però ecco, io ho sempre avuto, diciamo, una crisi del terzo anno,
1: vedi?
0: E però comunque abbiamo fatto un percorso, abbiamo voluto affrontare un bel percorso insieme, perché comunque ci amiamo, ci compensiamo in tante cose, e quindi ora è come se fosse tutto rose e fiori, anche perché stiamo aspettando un bimbo.
2: Ah, ok. Quindi, a posto.
0: Va tutto a gonfie vele. Vlado dalla Versilia.
3: Era tenuto sotto ostaggio, capito, dalla fidanzata, non poteva dire diversamente.
4: Si sentiva che leggeva comunque.
3: Sì, sì, stava leggendo un testo che gli era stato mandato via fax.
1: Era seduto su una sedia con le mani legate dietro, esatto, e di fronte 4 scagnozzi.
3: Di che abbiamo superato tutte le crisi, di che abbiamo lavorato su noi stessi, che abbiamo un rapporto profondo, aspettiamo un bambino se è felice.
1: Con un'ascia pronto, esatto, a spaccargliela in testa.
3: Dillo, dillo.
1: Sì, non l'ha detto per non far sentire la sua voce, ma ha sgranato gli occhi.
3: Se no la guardate e fa: se no entro in crisi da stasera.
1: Capito? È bello, ci piace sempre immaginare qual è il vostro contesto quando ci mandate un audio, no? Perché ognuno c'ha l'audio, c'ha un sottofondo audio diverso. Tipo lui, non lo so dove era, in un bar.
3: Lui per me era nascosto da qualche parte, non si sa dove, l'aveva chiuso da qualche parte. In un
1: sotterraneo della Calabria.
3: Esatto.
1: Dove erano nascosti i vecchi boss.
3: L'ha messo nel bunker, capito?
1: Quante volte però succede che diciamo delle cose perché non voglia, cioè iniziamo un discorso e poi porca miseria, poi si incazzano, aspetta, fammi correggere
3: io
1: il tiro.
3: Io ti posso dire?
1: No, tu no.
3: No, perché questa cosa è un boomerang, ti torna indietro. Vivere le crisi e magari avere paura e per quietare le acque prendersi le colpe, chiedere scusa per colpe, responsabilità che non si sente di avere, prima o poi ti rende ancora più esposto alla cedevolezza.
1: Sì, sì, tu sei andato molto più nel profondo. Io mi riferivo a quelle situazioni dove magari sei con quella persona e sai che quella cosa che stai per dire, che per te è tranquillissima, è normale, però genererà un dramma.
3: Ho capito, però se è sempre noi che le diciamo, no, per me sono anche gli altri che devono fare un lavoro e dire: questa cosa potrebbe darmi fastidio, ma no, lavoro su me stesso, no?
1: Sì.
3: Ti piacesse?
1: Magari fosse.

0: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
1: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
2: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
3: Ops.
2: Ops.
3: Ops.
2: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
4: Ops.
2: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
5: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
6: Permesso? Bella grigliata e che bella terrazza!
7: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
6: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
7: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
8: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
9: Schermo terrazze Winkler, informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
10: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è un

ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia 22:29, questa è la diretta del 105 Night Express. Scusate, ma c'è una notizia di quelle proprio che ci fa, cioè, ci fa capire che non possiamo vivere senza.
1: No, non possiamo assolutamente. Forse qualcuno di voi l'avrà intercettata, ma sono sicuro che buona parte di voi non la sa. E quindi domani che vedete con gli amici quando arrivate in ufficio?
0: Chiudete gli occhi e diteci: di che colore ha i capelli il nostro Donald Trump? Ognuno di noi dirà un colore. Ad esempio, Ale Sansone, di che colore ha i capelli?
1: Ocra.
0: Mattia Angri, di che colore ha i capelli Donald Trump?

0: capelli, uno delle Iene, andò lì a tirare i capelli. E lui invece...
1: Ce l'ha veri, certo. Uno zazzerone, eh? Vabbè, fatto sta che la notizia del secolo è che il nostro Donald ha deciso di dare un colpo al suo hairstyle ed è diventato una brunette.
0: Attenzione, cambio di categoria sui siti dedicati. E adesso, quindi, se per caso doveste sentire parlare uno con lo stesso tono di Donald Trump e dire le stesse cose di Donald Trump,
1: le stesse intelligentissime cose,
0: ma non riconoscerlo, è perché ha cambiato colore di capelli.
1: Sì, è diventato così, un castanello, tanto per sottolineare di quanto lui sia fiero della sua chiome, che non sia parrucchinata ma tutta frutta di ogni suo piccolo bulbo pelifero.
0: No, attenzione, che poi ognuno è libero di fare le scelte che vuole. Però, come dire, io ho 80 anni, no? Con tutti i soldi del mondo, perché ha veramente tutti i soldi del mondo.
1: Oh, lui c'ha quel vizietto lì. Fosse il solo, tu dirai, e no, invece no, ha anche quel vizietto
0: questo
1: lì.
0: Questo non lo so, però ecco, io avrei lasciato andare, al massimo curandolo un pochino, il sale e pepe, no?
1: Ma che sei matto?
0: No.
1: Stai parlando di Donald Trump, il re dei narcisisti.
0: Comunque, le persone di potere ce l'hanno questa cosa del colore dei capelli.
1: E poi secondo me c'è anche una lettura politica. Lui ha quei team di psicologi che gli dicono, guardi che secondo me se cambiasse colore di capelli sarebbe veramente molto più rassicurante.
0: Adesso ci sono le elezioni di medio termine e quindi secondo me c'è anche questo. Se invece vi dicessi Putin, di che colore hai i capelli? Biondi o calvo?
1: No, Putin è mezzo calvo.
0: Quindi ce l'hai a fuoco, te lo ricordi?
1: Sì, certo. Mezzo calvo, mezzo castanuccio sbianchito.
0: Ok. Io
1: fammi controllare.
0: Biondo con pochi capelli, me lo ricorderei, biondo con pochi capelli.
1: Fammi cercare.
0: Giusto? Sì, giusto, più o meno.
1: Cioè, è più giusto lui di me?
0: Bah, oddio, secondo me non c'è un più giusto. Secondo me ognuno c'ha un'idea un po' diversa, perché è difficile capire se è calvo o se invece qualche capello ce l'ha. Comunque, da giovane Putin, secondo me, era pure un bell'uomo.
1: Niente,
0: un bel
1: capisci
0: ragazzo.
1: Che io una ricerca ho fatto. Non me la fa fare.
0: No.
1: Mi compaiono delle finestre.
0: Ecco, aprile, che fa caldo.
1: No, non posso aprirle.
0: Farà caldo
1: adesso
0: fino a martedì.
1: Adesso io muoio dalla voglia
0: poi
1: di vedere
0: martedì
1: Putin.
0: Dicono che arriva la pioggia e il fresco, ragazzi. Comunque, ne parlavamo poco fa fuori onda.
1: Oh,
0: è vero
1: qua.
0: Che è cambiato il clima, tutto quello che volete, però è pure vero che alla stampa gli piace tenerci attaccati al meteo.
1: Mamma mia, tantissimo.
0: Cioè, è tutto vero, è il clima, quello che volete, l'acqua era calda quest'estate, ha fatto caldo anche in montagna, fa caldo ancora
1: c'ho
0: oggi,
1: Putin
0: come non dovrebbe.
1: Davanti, ecco. È diradato biondastro.
0: Ok. Ma in tutto questo, donne all'ascolto, voi come siete messe con il rapporto tinta dell'uomo? Cioè, l'uomo che si tinge i capelli o si tinge la barba è una cosa antisesso, tipo il borsello, oppure...
1: No, allora io penso che qui ci siano davvero... C'è la classica spaccatura, perché c'è chi ad esempio dice no, vabbè, io lo accetto, lui è libero di fare quello che vuole, e invece le donne che dicono no, l'uomo da puzzare, niente tinta, niente...
0: Un uomo che si tinge la barba, oddio, un uomo che si tinge i capelli,
1: sai che cos'è purtroppo? Che mentre il capello non per forza ti invecchia se diventa un po' sale e pepe, quando la barba inizia a diventare molto bianca, davvero ti dà tanti anni, è un peccato.
0: Sì, è vero. E quindi...
1: il nostro Dario Spada, ad esempio, lo dice pubblicamente, quindi lo si può dire, lui se la colora un po'.
0: Se la tinge, ok. Però insomma, Dario Spada ha un buon rapporto con la cosmetica.
1: Tu guarda,
0: con...
1: ce l'hai ancora tutta colorata, non è bianca la tua.
0: Comincio ad avere qualche peletto chiaro, però confondo col fatto che ho preso il sole, quindi può risultare
1: bionda.
0: Sì,
1: non si vede,
0: non
1: dai.
0: Non si nota ancora, stiamo tenendo botta.
1: No, però è bella questa cosa, voi donne, piace l'uomo che si tinge i capelli, la barba, oppure proprio no, ecco. Non è una cosa che non accettate.
0: Esatto, 342 41 15 105, vogliamo sentire la vostra. Io un giorno sono andato in giro per Milano a intervistare le donne chiedendo, usciresti mai con un uomo col trapianto di capelli?
1: Beh, ma certo.
0: Non
1: tutte. Tutte hanno detto, ma
0: metà e metà.

0: Fa sempre molto ridere Alberto da Saronno che dice: ringrazio la mia daltonia che non mi fa riconoscere molto bene il cambio di colore di Trump, quindi per me è lo stesso colore di sempre.
1: Comunque sta molto meglio brunette che di quel blorange o blorange, che dir si voglia.
0: Sono d'accordo, però è più anonimo. Secondo me in parte, in piccola parte, la fortuna di Trump è stata data,
1: sono d'accordo,
0: anche dal suo colore improbabile.
1: Se pensi anche tutti i meme pupazzi che hanno fatto, cioè è stato ultra riconoscibile in campagna,
0: sì,
1: elettorale. È molto importante avere qualcosa che richiami l'attenzione in maniera così totalitaria.
0: Sì, effettivamente molto americana.
1: Ma infatti figurati se lui se l'è fatto di sua sponte. Guarda che ci sarà dietro un team di psicologi, parrucchieri.
0: Pensa che bella vita che fa lo psicologo di Trump.
1: Madonna ragazzi. Cioè che ne avrebbe di lavoro da fare.
0: Capito, cioè comunque secondo me alla fine spende di più lo psicologo di Trump in psicologi per riprendersi rispetto
1: sicuro
0: a quanto guadagna.
1: È una catena senza fine, è una catena senza fine, certo.
0: È così, va bene, comunque tinta di capelli, tinta di barba, l'accettiamo, non l'accettiamo, alle donne piace l'uomo che si tinge oppure è un no secco? Un po' di Vox Populi ci sta arrivando al 342 41 15 105.
1: Prego.
2: Ragazzi, buonasera, Giulio da Foggia. Bisogna accettarsi, bisogna saper convivere con se stessi e accettarsi. La bellezza, l'apparire sono soltanto gabbie della propria mente. Bisogna accettarsi. Barba lunga, barba corta, stembiato non, capelli bianchi non, barba bianca non, bisogna accettarsi.
1: Allora,
0: non è facile,
1: virgola,
0: amico mio.
1: Nel senso che magari invece semplicemente tu hai voglia di essere diverso da come stai diventando, non vuol dire non accettarsi, vuol dire magari rimandare di qualche anno. Per esempio appunto il colore dei capelli che diventa troppo chiaro, cioè non per forza uno non si deve accettare se si vuole tingere un po' di barba,
0: ma poi ci può pure stare, poi ognuno abbia la sua idea, amico, però
1: certo.
0: Secondo me se uno ha proprio un problema con qualcosa è giusto che normalizzare il fatto che non si accetti,
1: no,
0: cioè è più
1: perché
0: normale normalizzare che non ti accetti,
1: esatto,
0: e convivere col fatto che non ti accetti piuttosto che sforzarti di accettarti a tutti i costi e non riuscirci.
1: Anche perché questo discorso allora lo dovremmo fare anche con le donne. È vero che abbiamo la libertà di dire ho i capelli bianchi, me li tengo bianchi, ci sono tante donne che adesso lo stanno facendo, però io ad esempio che inizio ad avere qualche capello
0: fa
1: bianco,
0: strano comunque.
1: No, io non c'ho voglia di averli,
0: no,
1: cioè, io voglio essere bionda.
0: Certo, giusto. A me fa sempre un po' strano quando vedo le ragazze, le donne che non toccano i propri capelli e ce l'hanno così come gli stanno diventando. Quest'estate a Formentera ho conosciuto insomma una ragazza, la conoscevo in realtà, che non è nemmeno tanto grande, avrà 36 anni.
1: Ed è sale e pepe?
0: Sì, tutta una parte bianca proprio, e lei la lascia andare serena e non gliene frega niente, pure una bella ragazza.
1: Ma certo, anche perché può diventare un tratto distintivo quello. Sì. L'abbiamo chiesto
0: però
1: soprattutto.
0: Però mi fa strano, però fa strano, perché non siamo proprio abituati. Poi a Milano che te lo dica fa.
1: Io ho
0: Milano
1: un po' di
0: conoscenti fino a 95 anni.
1: No, però io ne ho sempre di più di donne che hanno detto sai che c'è, me ne frego, di conoscenti, amiche anche, che hanno detto me li lascio, libera.
0: Giovani.
1: Anche, giovani. Più giovani di me.
3: Sì. Io alle medie avevo un'amica che aveva una fascia bianca qui davanti, naturale.
1: L'ha sempre avuta, ma capisci che quello è un tratto distintivo.
3: Sì. Alle medie 13 anni.
0: Allora, quella è una cosa che non so come si chiami, però.
3: Sì, sì, è una condizione genetica.
1: Sì, sì, esatto, bravo.
0: Che non so nemmeno se si riesca a tingere.
1: Sì, lo puoi tingere, però d'un scatole.
0: Una fascia, ok.
1: Ah, la nascondeva lei.
0: Beh, ti credo. 12 anni, 13 anni. Quanto eravamo stronzi. Noi maschi a 12 anni, 13 anni.
3: No, non è vero. Non ricordo.
1: Era lei che. Ma sai, erano anche tempi in cui magari quella cosa veniva giudicata. Per me, oggi siamo più aperti ad accettare la diversità. E la personalità, no? Il fatto personale. Però è sempre una cosa di libertà individuale. Quindi sì, lo voglio fare, lo voglio accettare. Non me lo voglio tingere. Cioè, giustamente come diceva la Murgia, sono incappata in un suo video. Come ti devi vestire a 70 anni? Come cazzo voglio.
0: Certo. Giusto.
1: È così, liberi.
0: L'importante è rispettare sempre se stessi, in primis. Che bello.

0: Parlare d'amore safe su Radio 105 al 105 Night Express. Siamo tornati insieme, siamo tornati puntuali dalle 21 alle 23 tutte e due, visto che è stata un'estate bella ricca ma che ci ha tenuto lontani per un po'. Lucilla Agosti e Ale Sansone, ciao a tutti amici.
1: Allora, posso dirti una cosa? Se tu arrivassi qui da me, visto che stavamo parlando di cambi di look, con un cambio totale di look,
0: quindi tipo rasato,
1: no, voglio capire, tu quale affronteresti se dovessi dire faccio un cambio importante, con cosa ti presenteresti qua?
0: Rasato, totalmente rasato e senza barba. Totalmente rasato e senza
1: barba.
0: Ma
1: ti piacerebbe farlo?
0: Sì.
1: Allora per me staresti meglio con la barba e completamente rasato.
0: No, quella cosa lì, la testa al contrario, non
1: ci vado.
0: Non ci vado d'accordissimo. Poi mi piace sugli altri, su alcuni mi piace.
1: Però non faresti prima che ti levi prima i capelli, vedi come va e poi semmai ti levi la barba.
0: Ma io ogni tanto l'ho fatto, sembravo Mark Renton di Trainspotting.
1: Cioè tu hai provato a raderti tutto?
0: Durante tutto il periodo 2020-21, zone rosse, Covid,
1: lockdown,
0: eccetera, eccetera, io ero sempre rasato. Sì, sì.
1: Ma rasato?
0: Rasato. Ora ti faccio vedere una foto. Chiaramente stavo meglio 5 anni fa, 6 anni fa. Adesso ce la faccio un po' più tonda. Purtroppo con l'età tutto peggiora,
1: ma
0: ragazzi.
1: Ma dov'è la faccia più tonda? Guarda che lui ha una concezione di sé veramente strana.
2: Sì, totalmente sbagliato.
0: È così. Mi vedo nelle foto, ragazzi. Mi vedo
1: ma
0: poi soprattutto nei video.
1: Ma solo perché i tuoi amici ti hanno fatto la foto in sup. hanno fatto quelli, gli amici stronzi.
0: Sì.
1: Hanno fatto la foto che non dovevano
0: fare. Il video mentre vado sul sup.
1: Me l'ha detto prima, mentre eravamo. Guarda, domani mangio verdura e aria.
0: Sì. Sì,
1: io dico
0: sì.
1: Ma perché, cioè, sei così in forma? Hanno fatto una foto in sup.
0: Ma che forma, ma non lo vedi?
1: Si vedeva la pancia. Ma dov'è sta pancia? Tira su, faccela vedere.
0: Tutto di un disastro.
1: Ma non è vero.
0: Ragazzi, è vero. Comunque un po' di Ramadan ci sta, dai. Anche l'alcol, stare un po' lontano, cioè, una birra al giorno per 60 giorni. Fosse solo una.
1: Stavo aspettando.
2: Ti stavo guardando malissimo.
0: Beh, lo
1: io
0: so,
1: stavo
0: ragazzi.
1: Aspettando e dicevo ammazza, oh, che bravo, una biretta al giorno.
0: Sai che c'è? Che al mare d'estate con sto caldo poi.
1: Hai fatto anche gin tonic?
0: No.
1: Gin tonic?
0: No. Ho scoperto che il gin tonic mi manda in sbattimento.
1: Arca miseria, sì. Cioè ti piglia male, ti viene la sbornia brutta.
0: No, mi agito la notte.
1: No,
0: mi agito
1: vabbè,
0: la notte.
1: L'hai eliminato.
0: Ne bevo poco. Superalcolici sto veramente tanto lontano.
1: Io sono anni che non ne bevo di superalcolici.
0: Tanta bollicina, quindi tanti spumanti.
1: Ah, bravo, anch'io.
0: Tanti spumanti e tanta birra.
1: Mi mette così tanta allegria quella bolla.
0: Sì, anche a me. Anche
1: posso
0: a me.
1: Dirti, per lavoro adesso, sono passata, siccome pagava l'azienda, allo champagne.
0: Ok.
1: Ho fatto un upgrade.
0: Ok. Ottimo, vabbè ragazzi, comunque ci sono dei buonissimi champagne anche, insomma, che non devi svenarti.
1: È vero, è vero, assolutamente.
0: Poi quando ho capito che champagne, spumante, cioè tutto lo stesso mondo.
1: Certo, però attenzione, dipende poi dalla regione in cui viene
0: certo,
1: preso l'uvaggio, il trattamento che si viene fatto.
0: Cioè, il vino fermo e il vino spumante, perché spuma, anche lo champagne è spumante, poi è champagne, ok? Franciacorta è Franciacorta, il Trento DOC è Trento DOC, è Prosecco, però sono spumanti.
1: Ma a te che cosa spumano. Ti piace? Ti piace il Prosecco, ti piace Franciacorta?
0: Franciacorta.
1: Sì. Io addirittura preferisco il Prosecco perché senza impegno totale, quindi ci butto dentro anche il ghiaccio.
0: Sì. Grande scoperta il Trento DOC.
1: Buono,
0: grande scoperta,
1: anche a me.
0: Grande
1: scoperta. Più Trento DOC del Franciacorta.
0: Anche il Piemonte sono bravissimi a fare lo spumante.
1: Molto.

0: nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
1: d'ora in poi nascerò.
2: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
3: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
2: Oh mio Dio!
1: E le storie di Hulu come FX, Alien e Pianeta Terra, i Simpson e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
2: Prendi me, scegli me.
3: Medico!
1: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
2: Ama me.
1: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
4: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, latte UHT Parmalat, confezione 4 litri, a 2,99 euro. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
7: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
8: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
7: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
8: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2.000 euro in gettoni d'oro.
7: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
8: Vi aspettiamo!
9: Gli Squizzati di 105!
10: 105
11: 105
10: 105
11: Che storia!
12: Radio 105.
8: Che storia!

0: Ed Sheeran, Don't, 105 Che Storia, un bel discone del passato, qui non troppo passato, 2014, che ci fa dire wow, la storia della musica che ha fatto anche la storia della nostra radio.
1: Esattamente, così come tante canzoni che sentite insomma in chiusura di ora. Amici, siamo arrivati al termine, volevo fare una battuta su Batticarne.
0: No, allora abbiamo questo nostro ascoltatore che mi chiede delle cose, però io non darei troppa corda.
1: No, io lo bannerei proprio, definitivamente.
0: Sì, va bannato, diciamo.
1: Va bene, amici da Lucilla Gozzi e Alessansore, buona serata, ci ritroviamo domani.
0: Grazie Matti.
2: A voi.
0: Fate bravi, ma non troppo. Ciao bimbi!
3: Sono le 23 e inizia la replica dello zoo.
4: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Bentornati su Radio 105.
5: Ciao Pito!
4: Ammazza che super vacanza lunga! Lunghissima!
5: No.
4: Abbiamo gustato gli ascoltatori di brutto.
5: Non è vero.
4: Ma è quello che ci voleva per risanare le nostre menti malate. Sì. Marce è ormai in totale avaria. Vi anticipiamo già che Mazzoli ha subito un intervento.
5: No.
4: E ora non ha più il cazzo. Ma perché hai voluto lasciare le palle? E voi ascoltatori cosa ne pensate? 342 41 15 105. E ora andiamo subito a presentare la nuova formazione.
5: Sì, uguale.
4: In regia tutto spaccato per aver fatto 15.000 serate. Ecco a voi Pippo Palmieri.
5: Miliardario!
4: Poi saluto la chicca. Ciao, bellissima.
5: Bella. Chicca figa.
4: La vedo, ma non la sento. Ha ancora la parola?
6: Certo.
4: Ma non ti avevano arrestata in Puglia?
6: No.
4: Ecco a voi, ancora per questa stagione, Letizia Puccioni.
5: Detta.
4: Salutiamo Wender, che è alla ricerca di qualche vecchio mongo. Da tortura. Inviate il numero di telefono a wender@105.net. Saluto Lucilla, Francesco Maggioni e Gianni Dorello. E adesso salutiamo la scopa al rovescio, lo straccio umanoide, colui che ha portato la sua famiglia a rompersi coglioni in Messico a vedere case rotte e fiori sui balconi. Ecco a voi Mister Salame.
7: E anche presentato, abbassato.
4: Ma è lui davvero?
5: È Batman. Sì.
4: Ma allora esiste. È impossibile che sia lui. L'avevano dato come disperso a Forte dei Marmi. Incredibile. Ora l'intelligenza artificiale può ricreare perfettamente l'essere umano terrone. Ora assomiglia ancora di più a Bruce Wayne, ma sempre terrone. Ecco a voi Paolo Noyes.
6: Bello e
4: da Miami?
5: No,
4: tanto lo sapete, avrà fatto già 6.000 storie dicendo che è a Milano.
5: Vero.
4: Il capo dei capi, il boss dei boss, lo speaker degli speaker, il campione dei pesi massimi di Vercelli. Ladies and gentlemen, madame e monsieur, ecco a voi Marco Mazzoli. E adesso che siamo pronti, possiamo iniziare.
5: Mamma mia.
7: Sigla nuova. Tieni anche
5: tu 700 euro.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia.
1: Buongiorno Italia, buongiorno! Siamo tornati, figli di Troia! Allora, attenzione, prima di fare qualsiasi cosa è importante festeggiare il compleanno. Bravo. Di una donna molto matura, una donna che è cambiata tantissimo da quando fa parte della squadra dello zoo. È diventata più simpatica, accetta di più lo scherzo.
2: Viene in sottoveste.
1: È anche un po' fica, devo dire, e si è autoproclamata l'altro giorno. Quindi dopo la regina del Pompino 2025, ladies and gentlemen, la Puccioni si è autoproclamata Chiavabilissima!
3: Che non è un gran complimento.
1: Beh, insomma, insomma.
2: Soprattutto per chi lo fa, no?
1: Sì. Come stai?
3: Molto bene, grazie.
1: Beh, oggi compi
3: 53.
1: Porca
2: No, come li porti di merda?
3: Paolo. È bello ritrovarti, Paolo. Grazie.
2: Lo so, io sto aspettando il compleanno di Paolo domani. Questo è l'influenza.
1: È vero, domani i tuoi.
3: È la vigilia il mio.
1: Allora, dovete sapere che, innanzitutto, io credo che siamo passati 20 anni da quando abbiamo iniziato la stagione così presto. Vero o no? Di solito partiamo tipo 2 settimane dopo gli altri.
2: Perché sei un ansioso del cazzo.
1: Perché sono rompicoglioni, poi gli ascoltatori, ma dove siete?
2: Ascoltatori non contano niente.
1: Non è vero, gli ascoltatori sono tutto per il nostro programma.
2: Lo stipendio è tutto.
1: E soprattutto è la prima volta che festeggiamo, forse, il compleanno di Paolo Nois.
4: No, ma va.
1: Come no, scusa?
3: Ma no, in onda è vero, è vero.
1: Come te ne vai, scusa?
4: Sì.
1: Ma non fai la cena?
4: Che cazzo dici?
1: Ma sei stronzo?
4: Prendo il treno alle 5 e me ne vado.
1: Ma no, scusa, facciamo il compleanno. Allora, un anno
2: voi
1: mai...
2: organizzatelo. Ditemi dove lo fate. E io giuro che...
1: C'è già, è successo.
2: È già successo.
1: Sì, eravamo a Miami, tra l'altro organizziamo tutto il compleanno e Paolo non si presenta.
4: No, attenzione.
1: Eri fatto di bamba in una camera d'albergo.
4: No.
2: Hai fatto bene a scegliere le parole con cura.
1: Scusa.
4: A proposito, io sto ancora aspettando i soldi del suo regalo delle cuffie.
2: Quello che mi hai gettato in faccia quando ho detto che non veniva.
1: Allora, io vorrei aprire una parentesi. Ogni volta che c'è il compleanno di qualcuno, a parte il mio, e capisco il motivo, si fa questa colletta per fare il regalo a ogni singolo componente dello zoo che fa.
2: Tranne che per te,
3: esatto, lo so. Tra l'altro non venite neanche stasera alla scena.
1: Ma non è vero, è tutto a posto, è tutto risolto. Però la domanda è questa: perché Paolo Nois non mi ha mai fatto un regalo? Mai. Cioè, in tutti questi anni Fabio mi ha fatto un regalo, io gli ho fatto dei regali.
2: Ti ho coperto di regali.
1: Brutti.
2: In realtà te ne ho fatti tanti.
1: Ho fatto un regalo a Pippo, cioè alla Chicca.
3: Non credo, però.
2: Ti ha regalato quel bellissimo magnetico scritto brutta merda da attaccare in radio.
4: Ti ho regalato giubbetti per la moto, le scarpine per la moto.
1: Mai per il compleanno. Cioè, non mai fatto.
2: Perché il regalo è bello quando si fa con cuore e gioia.
3: È inaspettato.
2: Ti spiego. Allora, lui ti fa il regalo quando la cosa che ha comprato su Amazon non gli sta.
1: Ferma. Allora, un giorno mi regala questo pacco con un sacco di mutande dentro. Ecco. E provo queste mutande e non mi vanno.
2: È perché lui è un macro dotato.
1: Scopro che il merda le aveva comprate, non gli andavano bene.
4: Non è vero.
1: Sì.
4: Ti ho regalato le mutande stupende.
1: No, Paolo.
2: Poi tra parentesi, sono quelle per fare sport, per fare running, che tu corri tantissimo.
1: Sì.
2: Ma la cosa allarmante è che ne ha
1: comprate... aspettavo la pompa per la gomma della bicicletta che non ho.
2: Esatto, la borraccetta quella da corsa della campagnola.
1: Quello è Linus, hai sbagliato.
2: Le corde da arrampicata non te la regalate.
1: No, ancora.
2: Però
1: Pippo, attenzione, scusami. Base, grazie, perché io, ragazzi, voglio celebrare un momento indimenticabile. Spero di non dar fastidio a nessuno dicendo questa cosa.
2: Ma è quasi superfluo dirlo, Marco.
1: Allora, questo fine settimana, anzi, ringraziamo la città di Imola che ci ha ospitato. Dico ciao perché devo andare da solo, ma poi a un certo punto ho detto: ma come posso io affrontare una serata dopo tanti anni che non ne faccio da solo? Chiedo ai miei amici, ai miei colleghi, ai miei compagni di vita, le persone con le quali ormai sono cresciuto, maturato. E chi ha risposto a questo appello se non il mio unico vero grande amico?
2: Non ti ho neanche fatto finire il messaggio. Mentre lo digitali vengo io.
1: Tintere? E tu hai detto sì.
2: E quando mi hai detto fatturo io con la società americana ero già in macchina.
1: Era già in macchina. Quindi vorrei ringraziare Fabio Lisei, con il quale ho passato questo splendido, per non esagerare, non vorrei ferire qualcuno, questo meraviglioso viaggio che sembrava di rivivere quel viaggio del 2006 che fecimo 2006, io e te negli Stati Uniti.
2: Vent'anni. Non esagerare, Marco, chiamalo semplicemente Nuovo Natale. Questo è il nuovo Natale dell'umanità.
1: Allora, guidavo io perché ho
2: bene, tra l'altro come guidava bene.
5: L'hai fatto anche da driver.
1: Fatto anche da, è vero, eh.
3: Sì.
1: Siamo fermati, lui fuma, quindi siamo fermati, autogrill e robe.
3: Caffè.
1: E abbiamo fatto queste lunghe chiacchierate.
5: Li hai comprati 3 kg di Smarties all'autogrill?
1: Sì, ovvio, ce li ha a casa. E anche il mega ciupa ciupa.
5: No, però ti sei mangiato le mie brioche.
1: È vero. Ah sì, è vero.
2: No.
1: No, le ho regalate le guardie del palazzo dove sto a dormire.
2: Le ho dimenticate apposta
1: per farti
2: la sorpresa.
1: Lo so. È stato bello perché io e Fabio in queste 2 ore e mezza d'andata, due e mezza d'andata, due a ritorno, abbiamo risolto i problemi del mondo, abbiamo parlato di politica, abbiamo addirittura scritto la sceneggiatura di un film. È stato meraviglioso.
2: E tutto questo parlando male di te, caro Muschioni.
5: Questo è un dato di base. Sarebbe stato strano incontrare
2: queste corna.
1: Mamma mia, quanto ridere, però. Che bello. Posso abbracciarti?
5: Ma sì,
1: amico del cuore. Che bello, che bello.
5: Mi chiedono perché non vieni mai alle cene.
3: Perché Paolo non partecipi? Non capisco io. Perché non parli con noi, Paolo?
5: Infatti io devo trasmettere qua con te.
3: Oh, bravo.
5: Sei anche vestita del colore giusto.
3: E ti ho portato anche i fichi.
1: Dai, vieni qua, scema. Vieni che mi sei mancato.
5: I fichi stamattina, grazie. Ti ringrazio, bravo.
1: È stato bello. Sono arrivato a Milano, mi hai accolto subito con grandi abbracci.
2: Un sorriso.
1: Mi aspettavo che venissi almeno all'aeroporto a prendermi.
5: Io ti sto evitando scientemente.
1: Ma perché?
5: Non so se te ne sei accorto.
1: Ma perché?
5: Dove entri io esco dalla stanza.
1: Ma perché?
5: Non lo so, è perché voglio rendermi attraente ai vostri occhi.
1: Ah, vuoi far la figa? Ho capito. Vabbè, brutti stronzoni, vi raccontiamo quello che sicuramente avrete già visto sui social, ma qualcuno di noi ovviamente non posta più niente, quindi è giusto raccontare, fare una sintesi delle nostre vacanze.
2: Non è che non posta, all'inizio dell'estate ci esclude la visione dei suoi post e poi a settembre riapre la
5: però
2: visione.
5: Però è stato onesto. Quello l'ho fatto fino a 2 anni fa. Quest'anno proprio non ho neanche postato. Ho aperto altri social con altri nomi.
6: L'aveva detto.
5: Allora, io sono Tiziana Taranda.
1: Non devi dirlo.
5: Sono mezza indiana su un profilo.
2: Ma sei anche Teresa da CO2?
5: Sì. Mi sembra di averti riconosciuto.
1: Vabbè, la Puccioni ha riassunto ciò che abbiamo vissuto quest'estate. Prego, Pippo.

0: Ed eccoci qua, pronti alla stagione numero 28. Sì. Ma prima l'immancabile riepilogone dell'estate dei vecchiardi che in alcuni casi proprio non si vogliono arrendere al sopraggiungere dell'età. Iniziamo dal più giovane, che però è il più vecchio dentro. Sì. Fra Pros Docketon ha lavorato praticamente sempre, concedendosi un solo unico giorno di vacanza al mare.
1: Giusto.
0: Finito ovviamente tragicamente, visto che ha pensato bene di concentrare l'esposizione al sole di un mese in 12 ore, con il risultato di carbonizzare la sua delicatissima pelle, rischiando anche la morte.
1: Giusto.
0: La bella Lucilla non si è fatta mancare il consueto viaggio nello straordinario mondo orientale, scegliendo il Vietnam, dove è stata letteralmente presa a schiaffi dal Niño e dove non pioveva così tanto da quando ci sono le rilevazioni meteo. Pare che il viaggio sia stato sponsorizzato da una ditta di impermeabili per testarne la resistenza. Nel mentre il nostro Mazzoli caricava la sua astronave da strada con moglie e bubi vari e impostava il navigatore in direzione boschi della Georgia.
1: Sì. No, è elettrica.
2: Lo so, però non avrebbe fatto rumore.
1: Ah, giusto.
0: Pippo, in radio nei giorni buoni, quando a fargli compagnia c'era anche la sua preferita, la Chicca, ha campato anche per 12 ore consecutive in qualche sperduto aeroporto d'Italia nei giorni cattivi, che sono stati molti di più.
1: Sì.
0: Dicevo della Chicca, che ha ritardato la partenza di una decina di giorni prima di dividersi tra Calabria e Grecia.
3: Vabbè, questa è la Calabria.
0: John ha scoperto tutte le gioie e i dolori, soprattutto i dolori, del meraviglioso viaggio della vita, la paternità. Preferendo nei momenti più complicati, se non addirittura bramando, dormire in qualche aeroporto con l'ottimo Pippati.
1: Ma
0: intanto Mazzoli, emozionato come un bambino, scopre che il suo cassone proveniente dal futuro riesce da solo a percorrere stradine improbabili della montagna georgiana, dando pure la precedenza e a portare lui e la sua variegata famiglia nella casa del bosco, non quella, per trascorrere le meritate ferie nella pace più assoluta.
1: Sì.
0: Anche per Wender è stata movimentata tra serate improbabili fissate come ogni anno senza una logica, per poi poter riposare le stanche terga su una spiaggia sarda insieme ai figli, facendo storie sui social come se non ci fosse un domani e soprattutto totalmente privo di consapevolezza anagrafica. In terra sarda non è andata benissimo, ha beccato anche qualche giorno di brutto tempo, però poi ha riscattato un'estate amara con 5 giorni a Parigi a inizio settembre, scatenando le ire di Mazzoli.
3: Perché sono venuto a lui? Dai, succhiamento di tetta da lui.
0: Il buon Fabiazzi, dopo aver salutato tutti ed essersi rasato lasciandosi i baffoni alla Sancho Panza, ha messo una maglietta e un paio di mutande in uno zaino, obbligato anche il resto della famiglia a fare lo stesso, ed è decollato alla volta del Messico, da dove ha fornito un accurato diario di bordo sulla sua pagina Instagram, secondo per lunghezza solo al milione di Marco Polo. Ovviamente immancabile la foto in acqua con libro aperto, forse al contrario. Contemporaneamente, il nostro Mazzoli, dopo i suoi consueti 20 minuti in Georgia, è rientrato alla base nella sua amata Miami, ma questa volta con una certezza.
1: Sì.
0: 20 minuti all'anno nella pace del bosco sono effettivamente un po' troppo pochini. Quindi è arrivato il momento della svolta. Comprare la casa dei sogni, dove ha trascorso attimi indimenticabili.
1: Sì.
0: Peccato che poi se la sia fatta soffiare sotto il naso per averci pensato più di 20 minuti.

0: Io, mentre Mazzoli contava i soldi per comprare la casa in Georgia, sognavo di avercela fatta e averlo comprato davvero il piccolo borgo di Trulli a Ceglie Messapica, dove ho trascorso 21 giorni da favola con un esercito di amici e parenti. Infatti no, era solo in affitto e in più mi sono anche fatta fregare il portafoglio in metro prima di partire.
1: Godo!
0: Vi starete chiedendo, e Paolo? Finita la diretta ne abbiamo perso le tracce. Giusto un guizzo social con la sua barca al Forte dei Marmi, poi più niente. I più fortunati sono stati Pippo e Wender, che lo hanno visto apparire ad alcune serate in giro per l'Italia fissate dal buon Paolo Giusti. Ripeto, Paolo Giusti. Ma si è trattato rigorosamente di apparizioni e sparizioni. Nessuno sa come arrivasse e come se ne andasse. Si parla di teletrasporto. Pare che ne detenga il brevetto.
1: Addirittura.
0: Qualcuno dice che sia stato sparato sui diversi palchi da misteriosi fasci di luce. Alieni? Dipendenti di Paolo? Chissà.
1: Chissà.
0: Comunque, vabbè, alla fine tutto come da programma.
1: Sì.
0: E adesso che si dia inizio alle danze. Evviva lo zoo!

0: Io invece posso insultare la compagnia di bandiera americana, l'American Airlines.
1: Puoi fare quello che vuoi.
0: Hanno montato i sedili al contrario anche lì, Cristo. Ma una roba. No, ma allora, scena è questa. A parte che una volta tu prendevi l'aereo, scusate, sulle telecamere di casa.
2: Pensavo di aver fatto una magia involontaria.
1: Potevi sparire adesso.
0: Allora, una volta, vi ricorderete, no? Sugli aerei le hostess e gli steward erano belli.
2: Ma no, American Airlines no.
0: No, ma una roba... Allora,
2: questo... Ma perché sono gli stessi degli anni 70?
0: Sì, ma lui, allora, lui vecchio culattone, ma anche...
2: Un classico.
0: Un po' storpietto sì, anche, che si arrapava quando vedeva il maschio.
2: Però allora, se ci fai caso, sì. Se lui zoppica a destra, quella che sta nell'altra corsia...
0: Zoppica a sinistra.
2: È un'altra vecchia, sì. Zoppica
0: e bilanciano l'aereo.
2: Sì, perché... No, è che non si cambia mai corsia.
0: Allora mia moglie sale, a parte tutti e due i sedili al contrario, quindi noi abbiamo fatto il decollo di spalle.
3: Ma no, perché dovevano girare una puntata di The Voice e non l'hanno rimessi a posto.
0: No, ma te lo giuro, Fabio. Allora, tu decolli così, tipo fantoccio. Porca puttana! E quando atterri uguale, cioè è stranissimo, una roba strana. Mentre siamo in volo, cioè nel decollo, mia moglie scopre che il sedile è sganciato. Cioè, e aveva il cane sotto i piedi, Zach, che è grosso, no? E quindi il sedile andava avanti. Lei ha fatto 35 minuti con le gambe tenendo il sedile bloccato. Chiamava lo steward, che era tutto intento a broccolare un tizio, un bel ragazzo, no? E stavo lì con Consum, sei bello.
2: E invece la mia gamba è più corta, l'hai
0: visto? E qui ha fatto un volo da incubo. Scrivo una mail quando atterriamo, dico all'American Airlines, dico, siete dei e mi rispondo, siamo felici che ha volato bene.
1: Ma non alla hai capito prossima. Allora?
0: Cioè, così hai capito?
2: Scusa, cosa hai scritto a sarcasmo chiocciola American
0: non
2: Airlines?
0: Non so, io ho scritto una pappardella, figli di puttana.
1: Non
0: dico,
1: l'hanno neanche letto.
0: Siamo molto felici che abbia gradito il suo volo, l'aspettiamo al ritorno.
2: Grazie per il rating 5 stelle.
0: Porca troia.
1: Io invece posso salutare Christian e Miriam dove...
0: Ma vai a fare in culo. Ma che cazzo sei in culo?
1: Ma chi è sta carini? No, la Puglia.
0: Parliamo di robe tristi anche perché oggi la puntata della Zecca è dedicata alla vittoria della estrema destra in Germania,
3: esatto,
0: giusto?
3: Esatto, Sassoni.
1: Sì, in un piccolo borgo della Sassonia.
0: Lui è definito l'uomo più pericoloso della Germania.
2: Ecco. Hai i baffi?
0: Per quale motivo?
2: I capelli come sono?
0: Ma la Germania ha quella tendenza lì alla fine. Sì. Hanno fatto i buoni, hanno fatto entrare
3: alla gli fine sono quella roba
0: sono
3: lì.
0: Quella roba lì.
2: È sempre uno che si alza la mattina e odia i polacchi.
0: che tra l'altro la Polonia, ragazzi, sta spaccando il culo.
2: Spettacolo.
0: Spettacolo, cioè veramente l'hanno completamente ribaltata.
2: C'è un viaggio, è una cosa favolosa, guarda, andiamo in Polonia.
0: Una volta tu dicevi vado in Polonia, dici, Madonna che merda. Adesso invece pare che stia facendo il culo, rischia di battere anche l'Italia.
3: Ma perché siamo noi che andiamo male,
1: noi malissimo.
0: Comunque, in merito a queste elezioni ci ha pensato il nostro amico Bruciani all'interno della Zecca. C'è l'amico tuo?
4: C'è sempre l'amico. Sempre la prima puntata immancabile.
0: Andiamo, vai.
5: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
0: Mancava.
6: L'onda nera si propaga in Europa, alle elezioni amministrative in Sassonia, quindi in Germania, la AfD, il partito di estrema destra, di ultradestra neonazista tedesco, ha superato il 44% di preferenze, quindi praticamente un sassone su due tra quelli che sono andati a votare ha votato questo partito di estrema destra. Ora si può far finta che il risultato sia locale, ma c'è da dire che se anche i tedeschi cominciano ad incazzarsi, l'equilibrio europeo potrebbe essere leggermente compromesso. Ricordiamoci però che quando vincono le forze sovraniste, nazionaliste e populiste, poi ognuno deve farsi i cazzi suoi a casa sua, e siccome noi e la Spagna siamo la porta dell'Europa, se gli altri chiudono le loro di porte, gli stranieri rimangono tutti qua, ricordatevelo. Ma voglio sentire voi sull'argomento, apriamo le linee. Dai. Apriamo con il grande Lota da Napoli, grande Lota, vai, AfD, vai.
7: Bruciano che la bucchini mamma.
6: Tutta la tua razza.
7: Solo in diretta, per favore, mi fai trasi, perché poi non mi metti mai in diretta, Cruciani.
6: Ma perché non dici un cazzo?
7: Tu e quell'altro filosionista, fammi sta zitta, che la bucchini mamma.
6: Di tutta
7: tutto.
6: La tua famiglia. Sì,
7: ho visto l'altro giorno da Carta Bianca, da Bianca Berlinguer, fai tutto all'impostato. Come ti schifo, Cruciani.
6: È reciproco.
7: Io da Pakistan a settembre ti volevo sparare i fuochi per la tua ripartita, invece nata.
6: Io non muoio mai, io sono eterno, io sono ineluttabile. Voglio sapere cosa ne pensi della vittoria del plebiscito dell'ultradestra in Germania.
7: Te, mamma, lascia stare, sono in lutto stamattina.
6: Come?
7: Cioè, questa tonda nera credo che travolga
6: tutta l'Europa.
7: È l'anno che viene viene pure qua.
6: Sì, è bellissima.
7: Gli stai tirando la campagna elettorale. Certo, gli stai tirando. Gli stai tirando la campagna elettorale.
6: Sì, ho capito, ma perché è un grande pericolo questa onda nera?
7: Hai capito cosa propongono? Quello che propone quella grande merda che tu gli stai tirando la campagna elettorale. Come senti che cose?
6: Il grande decorato generale. Grande decorato generale, Vannacci. Grande decorato.
7: Ma comunque aprire un canale di interlocuzione. Crucia, sto usando troppi termini che non
6: senti,
7: è
6: il, il canale del il canale
7: che la caccio mette un culo a sorte. Ciao, Crucia,
6: e a tuo padre quel pervertito padre. vai a far culo te e il secondo canale, dai. Ciao Lota, ciao, non si è capito un cazzo. Ciao. Andiamo da Efisio Piadina, nuovo personaggio della Romagna. Vai Efisio, dì la tua sulla vittoria dell'ultradestra. Vai Efisio, vai.
8: Penso che la gente sia stanca di questi sistemi musulmani. Bello. E ne abbiano i coglioni pieni.
6: Sistemi.
8: La speranza è andare a destra, perché a sinistra la prendiamo tutti nel culo.
6: Ecco, cosa sono i sistemi musulmani? Cosa sono?
8: Siamo per essere invasi da tutto quello che arriva dall'Oriente.
6: Ecco.
8: Quindi migranti, quindi crisi economica, quindi non è colpa loro, tutto un susseguirsi di cose legate a questa invasione dell'Europa.
6: Ecco, quanti ce ne sono in Italia di musulmani? Quanti sono?
8: Ci sarà, quanto? 2-3 milioni?
6: Sì, più o meno, 2 milioni e mezzo di musulmani.
8: Sì, ma ci sono tantissimi italiani che sono d'accordo con questo sistema.
6: Qual è il sistema? Spieghi, come funziona questo?
8: Ci lasciamo invadere, perché dobbiamo aprirci al mondo.
6: Ecco. E invece ci apriamo solo?
8: Il culo,
6: esatto. Ma a lei piace un po', però, perché così.
8: Sì, tesoro, non ti preoccupare, ma quello è un discorso nostro personale.
6: Brutto Frociazzo, un abbraccio, ciao Frociazzo, ciao. Cazzi circoncisi per te e tutta la tua famiglia. E andiamo da Scriteriato della provincia di Milano. Vai Scriteriato, dici la tua.
9: Partito di ultradestra tedesco, mica. Torna. Ah, torna lui.
6: Sì.
9: Cosa faranno poi?
6: Cosa faranno? Dimmi tu, cosa faranno?
9: Si mettono a fare le, come si dice, porco d***o, non mi viene.
6: Ecco, sei contento o no di questa vittoria o no? Lo vorresti anche in Italia o no?
9: Contentissimo, mi piacerebbe tantissimo buttare via tutti sti cazzi stranieri, chi da lì, chi da casa, da via il culo, terron della Madonna, dal Po in giro, da via il culo,
6: anche i terroni,
9: tutti, arabi, da via il culo, moschee, state pim pum pam, tutti per aria, da via
6: il culo,
9: che vengono tutti qua a fare le passeggiate, figa, vedi i cecchini sui palazzi, cazzo, dove sei, Milano 2, pum, giù col cecchino, figa, che ti tirano una cecchinata sulla fronte e una sui piedi, se non muori in fronte perché sei zoppo a vita,
6: cammini. Ma non ho, scusami,
9: un dodo si estinguono come i dodo.
6: Ok, ma non ho capito, scusa non ho capito la roba di Milano 2, non ho capito, rispiega.
9: Ci abitava comunque gente di un certo livello, lì sopra casa mia, tipo io fossi Gerry Scotti, abito a Milano 2, io metto un cecchino sotto al tetto, passa un arabo, chi è? Arabo.
6: Come fai a sapere che è arabo?
9: C'ha un colore diverso dalla pelle, pum, basta, via.
6: Se uno che è stato in Sardegna,
9: provi a urlargli cannonau, si alza la testa. Anche non lui. Pare,
6: esatto, se invece non alza la testa alla parola d'ordine cannonau, lo cannonai tu.
9: Uno stormo di arabi che camminano tutti come i dodo.
6: Gli stormo camminano.
9: Sì, sai, le alette dietro, il culo. Immaginati la scena.
6: Ecco,
9: sei qua appollaiato, le gambette piegate, le ginocchia piegate, le braccine dietro la schiena con i gomiti piegati alle alette e camminano tutti come i dodo così, perché gli hanno sparato tutti i piedi.
6: Ci lavoriamo sopra, va bene?
9: Va bene.
6: D'accordo, un abbraccio, ciao Scriteriato.
9: Buona giornata.
6: Ciao Scriteriato. Ciao,
0: cazzo li hai trovati?
6: E chiudiamo questa splendida puntata di rientro, la prima dell'anno, ovviamente con il parere più atteso, quello dell'amico mio da Grey School. Via, colleghiamoci.
10: Pronto?
6: Pasticcino del mio cuore, buongiorno!
10: Ma adesso li taccio, adesso.
6: Come?
10: Non la gagni ancora, sarà che ha trasmissione di merda lì.
6: Pasticcino del mio cuore, hai cambiato telefono?
10: Maledetta merda, cane, pasticcino del mio cuore! Cazzo, pasticcino del mio cuore! Marco!
6: Cominciamo
10: adesso, ritorno, ci troviamo i coglioni! Pasticcino al mio cuore! Ma che razza di colloquio vuoi avere con uno che lo chiami pasticcino del mio cuore?
6: No, cominciamo molto male, porcellino grassato, cominciamo molto male, questa è la prima.
10: Porcellino grassato.
6: Sì, è la prima.
10: Ma vaffanculo, coglione, cane.
6: Adesso che ti sei sfogato,
10: bicchiere. Adesso va a morire, cane! Ma che roba i coglioni! Maledetta merda, cane!
6: Bicchiere di orzata dolce, senti, adesso che ti sei sfogato.
10: Sei dolce, di un cane maledetto, il mio cane.
6: Sei una persona dolce, non c'è niente di male in essere fragile e dolce anche se sei un maschio. Non c'è niente di male in essere dolce e dolce.
10: Maledetta merda, il cane. Ti farò passare
6: Andrea, subito.
10: Vedrai che lo smetterai! Rompami i coglioni, maledetta merda, cane! Ti squarterò vivo, maledetta merda, cane! Ti farò brandelli facendoti patire le mille pene dell'inferno, cane! E oggi, maledetta merda! No, no, no!
6: No, no, no!
10: Ti prenderò, cane! Ti farò fare la fine che fece fare le tue ai suoi vittime! Io, otaku! Ma maledetta è? Merda, morirai male! Morirai male, ma questa è una promessa! Sì, sì. Devi morire!
6: Tarzan. Ma chi cazzo è? Chi è? BBE Otaku? Ma cos'è? Un personaggio dell'uomo tigre? Niente, niente, niente. L'amico mio pasticcino odoroso è fermo nel tempo. Cioè, oddio, sembra che non sia passato neanche un giorno. E io che volevo chiacchierare con lui delle sue splendide vacanze passate a casa senza aria condizionata e senza ventilatore. Vabbè, magari ne parliamo la prossima settimana. La prossima puntata,
0: ragazzi. Sì,
6: andatevi a fanculo. Ciao, ciao.
0: Ciao. Madonna, quanto lo amo. Senti, io stamattina ho chiesto un riassunto di tutto quello che ci siamo persi, perché quando noi andiamo in vacanza praticamente succede la qualsiasi. In realtà sono robe, a parte il tipo del Bangladesh che ha palpeggiato la ragazzina.
2: Cazzo, che notizia.
0: No, beh, è stata l'ultima notizia prima che ricominciassimo. Però allora proprio due titoli. I turisti prendono il sole sulla piazzola dell'eli soccorso.
2: Si abbronza,
0: cioè,
2: bene.
0: 11 persone. Ah. Mentre arrivava tra l'altro l'elicottero, che aveva bisogno, necessità di atterrare, non se ne volevano andare. Questa è una.
1: Anch'io ho un po' di assunto.
0: C'è anche tu?
1: Beh, io ti ho messo anche un paio di morti.
0: Poi importanti. C'è, aspetta. Morti però, è triste.
1: Francesco Guccini e la, come si chiama, Dolly Parton anche. Che
0: vabbè, però sono. Era ora.
2: Dolly Parton frega un cazzo.
0: Era ora, era ora.
2: Lei e Prince saranno lì che ridono.
3: Chi è questa gente?
0: Ma non lo so.
1: Dai, Dolly Parton.
0: Poi c'era questo influencer che non so chi cazzo sia, Carlotta Roncarà, che va a cena e poi si incazza perché c'era un contributo volontario nel conto,
3: cioè la mancia.
0: La mancia, sì. Se dice non dovrebbe essere obbligatoria perché me l'hai messa nel conto.
2: No, gli ha regalato uno scatto in più al cameriere.
0: Ok. Poi un altro, aspetta,
1: c'è anche quella bellissima Schiatos, delle due italiane rimaste ferite, perché tu sai che a Schiatos c'è l'aeroporto molto vicino alla spiaggia, alla strada.
0: Ah,
1: e i turisti cosa fanno invece di andare a godersi il mare caraibico?
0: Stanno dietro gli aerei.
1: Stanno dietro gli aerei per prendersi tutta l'aria e
0: il
1: sassia.
0: Che è successo, se due coglioni?
1: È forte il motore. Una l'ha catapultata su.
0: Godo.
1: Ha battuto la testa,
0: giusto,
1: è grave. Un'altra,
0: giusto,
1: idem. Comunque,
2: come una catapulta?
1: Bravissimo, come una catapulta.
0: È giusto.
1: E vanno lì dietro e sono contenti.
0: Si chiama selezione naturale.
1: Secondo
0: se sei un imbecille, ti metti dietro degli aerei della Rolls Royce che producono non so quanti miliardi di...
1: Ma poi un caldo pazzesco. Sassi in faccia, ma è una roba incredibile.
0: Ma io capisco quelli che stanno a guardare l'atterraggio.
1: È uguale.
0: Vabbè, lì ti passa sopra. Non è che
1: ma è proprio lì.
0: Ho capito.
2: Ma io non capisco quelli che si fanno le seghe sdraiati sulla pista d'atterraggio.
0: Mai visto.
2: Degli elicotteri, tra l'altro.
0: Chi?
2: Cioè, non succede, non è una cosa. Non
0: Diletta Leotta e il selfie con l'Etna? Questa ce la siamo.
2: Gliel'ha chiesto a lui, tra l'altro. Ed è lui che è andato da lei.
1: Ha
2: cosa
1: fatto molto discutere.
0: Poi
1: perché
0: una scimmia ha comprato Rita De Crescenzo o viceversa. Che
1: no,
0: più o meno
1: Rita
0: sono
1: De Crescenzo ha comprato una scimmia.
0: È uguale.
1: Scimmia,
0: sì.

0: della Puccioni si ubriacherà tantissimo.
1: Chi?
0: Tu e ciuccerà il cazzo a tutti i componenti,
2: vero,
0: dello zoo,
2: ma insieme per un elasticone di asparagi.
1: Non è vero, non è vero, non è vero.
0: Fatto l'acuto, fatto l'acuto. Io vedo nel futuro.
1: No, no, tu vedi male.
0: Lo vedrai stasera.
2: C'è il bidet in radio.
1: Guarda che le grandi aspettative portano a grandi
0: delusioni.
2: Le grandi aspettative portano a cosa?
1: Delusioni.
0: Sicuro?
1: Sì.
0: Lo vedremo.
2: Stai attento che quando guardi Proverbi della Puccioni.
3: Allora, abbiamo fatto confusione anche questa volta?
0: Sì.
3: O siamo riusciti a dire i dati corretti?
0: No, è tutto a posto.
3: Questa è la 28esima stagione.
0: Sì.
3: E le opzioni sono due.
0: Sì.
3: La prima è che chiudiamo arrivati ai 30 anni. La seconda è che chiudiamo il 31 dicembre di quest'anno. Perché a Marco scade il contratto e a breve cominceranno le prime lotte. Che si tramuteranno in battaglie per terminare a guerre interne. Buon inizio di stagione. Noi siamo lo
0: Zoo. È già arrivato il messaggio. Sei incendiato il telefono, che quando scrive lui ha scritto: ci vediamo alle 5, se vuoi anche 4 e mezza per discutere della tua posizione.
2: Però attento che quando metti la mano nel barattolo di vetro.
0: Cosa?
2: Proverbi della Puccioni.
4: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le capsule Finish Ultimate Plus da 75 pezzi sono a €14,99. Ultimate Gel da 3 flaconi è a €10,99. E per una routine completa di pulizia c'è il bipacco Finish Cura Lavastoviglie a €5,99. E con un detergente, un additivo Finish, in omaggio una confezione di Finish Ultimate Plus, 4 caps. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
6: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
7: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
6: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29,900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
9: Lo sai che il mentolo nel chewing gum ha un'immediata azione rinfrescante per il caporale? Scopri tante altre curiosità il 12 e 13 settembre in Piazza Dante a Napoli. Erection Vigorsol ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
10: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ETE Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
11: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di €150. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
12: Dimmi a settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da €9,950, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo €1,700, 35 rate da €99 al mese. Rata finale €8,000, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da €9,950 e con un pieno fai più di 700 km.
13: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung.

0: Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. Uni euro.
1: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
2: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
3: Questo è lo Zoo di 105.

0: Baby. Stessa roba sempre, basta.
1: La vecchia sventata non ce n'è più.
0: Infatti, basta. Nana bastarda.
2: Che
0: basta.
2: Era pendente, devono sollevare, cazzo.
0: No, ma guarda che ancora ci dà.
1: No, lei aveva fatto sit down and dance.
0: Sit down and sleep ha fatto anche. No, ma ieri sera. Allora, ieri non c'era un cazzo a vedere. Mi sono guardato, non voglio. Guarda, io lo amo lui, come comico, secondo me è bravissimo. Angelo Duro.
1: Ma chi è questa gente?
0: Angelo Duro.
1: Ah, Angelo Duro, sì. Che prima era Angelo Barzotto. Poi
2: adesso i soldi.
0: No, i suoi spettacoli mi piacciono da morire. Però ho visto un pezzo del film, Duco Ioni, sempre la stessa roba.
3: Si fa ridere solo un pezzettino.
0: No, più che altro mi è venuta l'ansia. A un certo punto ho cambiato. Mia moglie fa: oh, ma sai, c'è quel film che avevi fatto nel 2021 che non ho mai visto perché in America non si vede su Amazon.
1: Sì.
0: Mamma, che brutto. Io, no, il film bello.
1: Sì.
0: Cioè, il film carino, io brutto.
1: Ma brutto tutto.
0: Mamma, quei
1: tutto
0: baffi.
1: Tutto brutto.
0: No, loro bravissimi.
3: No, non era bruttissimo come film. Io l'ho visto quando avevo.
0: No, la storia è bella. Ci sono due robe che
3: il
0: io non.
3: Il finale è tirato via.
0: Finale è un po' buttato via, ma io coi baffi e quei capelli. Mom. Non che adesso sia più bello.
3: I capelli sono uguali.
1: Ma almeno avevi una scusa.
0: No.
1: Devi dare la colpa ai baffi.
0: Li avevo più corti qua. Si vedeva di più la stempiatura. Avevo sto specie di scivolo dietro, coi baffi, una roba bianco, una merda.
1: Ma non ti illudere di essere meglio.
0: No,
1: lo dicevo per...
0: Io dico sempre a mia moglie, più pelo ti fai crescere in faccia, Paolo ne è l'esempio, meno faccia si vede,
1: certo.
0: E meglio è, no?
1: Ci vuole la faccia mannara.
0: Esatto. Vedi,
3: ecco perché siete tutti così barbuti.
0: Certo, perché noi nascondi la ruga.
1: No. Io perché sono pigro.
0: La guancia che ti cade, il doppio mento, la barba copre tutti
2: in
0: i difetti.
2: In realtà stiamo facendo crescere una faccia dietro.
0: Infatti. Fossi in te, Puccioni.
3: No, io non posso.
0: Una bella barbetta, con quel bel baffone. Lei avrebbe il baffone alla Bismarck.
1: Io tengo la barba lunga per nascondere le scarnificazioni rituali della mia tribù. Che sono state imposte a 11 anni per ingraziarmi gli dèi.
3: Comunque... Guarda, Pippo non ce l'ha la barba, visto?
0: Vai, Pippo.
1: Però è uno straccio.
0: Pippo è figo.
1: Pippo è proprio la spugna comunque, lasciata sulla vasca.
0: Se volete deridermi, è gratis su Amazon. Se avete Amazon, si chiama Ritorno al Presente. Non ci guadagno niente, giusto per deridermi.
1: Ho tolto l'abbonamento adesso. Stamattina, se me lo dicevi, cazzo.
0: Porca troia.
1: Lo so.
0: E poi ci ho avuto sta bella battaglia. Più che altro mia moglie, perché stavolta a me non fregava un cazzo. Mia moglie ha voluto affittare la macchina perché avendo tre cani e dobbiamo andare a trovare i miei, mia madre, mio padre, suo padre, la matrigna. Che oltretutto stamattina mia moglie va a trovarli a pranzo e la matrigna le regala un Rolex, capito?
1: Cioè, ma è single la matrigna?
0: No, è sposata.
2: No, sposata con suo padre.
1: Ma quanto ce n'ha ancora suo padre? Cioè, nel senso, augurandogli lunga vita. Ma...
0: Lei è 89, credo. Il padre è 86.
2: Gli 89 ce la facciamo in due fa.
0: No,
2: non sarebbe la prima volta.
0: Paolo.
2: 89 sì. Paolo. È dura tenerla ferma.
0: Ragazzi.
2: Ma come è morbida.
0: È una bellissima donna tra l'altro.
2: Sì, credo, è un po' la pasta per la pizza, però va bene.
0: Scusa.
1: Ma sta ancora lievitando?
0: Stai offendendo, scusa.
2: Ma figurati, ti porto anche il pomodoro, glielo spalmo sulla schiena.
1: Cioè poi è matrigna, non è neanche sangue del suo sangue.
0: Cosa c'entra? Però sta insieme da una vita.
2: Non sprecare.
0: Lui uomo bellissimo, di classe, gioca a golf.
2: Mi faccio anche lui, dai.
0: Vabbè.
1: Ma lui è uno di quelli che guarda fa il video?
0: No,
1: in che senso? Cuckold lui?
0: Ma no.
1: Cioè, se andiamo ci schiacciamo la vecchia. Lui è cuckold.
2: Non è quello che arriva col cazzo duro e vuole partecipare.
0: Posso andare via?
2: Lo spinge sulla spalla, ti dispiace.
0: Ma è il mio suocero.
2: Allora uno di quelli che arriva vicino alla bocca. Una boccata anche a me.
1: Vuole vedermi il culetto bianco?
0: Chi?
3: Oddio.
1: Te l'ha chiesto.
0: Possiamo cambiare argomento? Aria C sa la merda.
1: Ultima domanda, ne ha ancora di
0: Vabbè, penso di sì.
1: Se no decade il motivo.
0: Guarda che gli anziani comunque ci hanno via.
2: Ma si offende se faccio firmare prima un foglio prima di fare? Sa mai che mi sono di ferri.
0: Basta Paolo.
2: Sai che
0: Area C, sala. Area C.
2: Sala Cadula?
0: Chi
2: se lo incula?
0: Chi se lo incula la domanda?
1: Qual è il tuo problema con l'area C?
0: Ma è mio, mia moglie è impazzita.
1: Tua moglie è analfabeta digitale.
0: No dai ragazzi, dai su, veramente.
1: Tua moglie è analfabeta.
0: Io vivo in un paese di stavo per dire una
1: anziani.
0: Roba brutta. Io vivo in un
3: anziani.
0: Vivo in un paese molto giovane, no? Cioè c'ha 250 anni di storia. Però cazzo, cioè, siamo nel 2027 ormai. La tecnologia ci ha permesso di avere l'app che scorreggia, l'app che ti fa il pompino, l'app che ti scrive i testi, l'app che fa quello e quell'altro. Io dico a Milano, cosa ci vuole? fai il cartello, qua paghi l'area C, QR code, scarichi l'app, paghi, metti la targa. No,
2: riusciamo ad avere un'unica applicazione per tutti i tassisti, riusciamo ad avere un'app
0: pure quello che è una roba vera. Ma mettetevi d'accordo con Uber, tanto prima o poi
2: vi mangerà vivi.
0: No,
3: mi dovete rassegnare.
0: No, io sono fan dei taxisti, lo sai, sono i nostri
2: solo principali... perché sei in diretta.
0: No, non è vero.
2: C'è la dieta, dice che i due coglioni, quella lobby di merda.
1: Tassisti, balneari e farmacisti sono belli finché siamo in onda. Poi a microfono spento.
2: Sono i notai e gli avvocati.
0: Ma sono i nostri ascoltatori.
2: Appunto. Cioè siamo come il governo che
0: lisciare. Se mi sta sul cazzo uno, lo sai che non ho problemi a dirlo.
2: Cioè come i camionisti che ha insultato l'altro giorno.
0: Ma no, ma devi calcolare che lo fa apposta, secondo me, la città di Milano. Cioè ti mette nelle condizioni di sbagliare.
3: Certo, così paghi la multa.
0: Ma ti pare una roba normale? Questo è proprio l'Italia, capito?
1: Ci sono otto modi per pagare la rete.
0: No, è tutti sbagliati.
2: Allora,
0: uno mi scrive: oh, ma perché non vuoi dal tabaccaio? Ma vai a fare il culo, mia moglie c'ha tre cani. E poi lo sai che mia moglie non è proprio appostissima. Uno deve prendere, andare dal tabaccaio. Ma perché?
2: Allora, tua moglie non dovrebbe pagare l'area C.
0: Mia moglie non dovrebbe guidare, siamo d'accordo.
2: Ma perché ha i suoi posti e l'area C per quelle persone lì è gratis.
3: Però effettivamente, se posso spezzare una lancia, cioè l'area C è facile da pagare se sai come lo fare.
0: Esatto.
3: Come lo fare?
2: Posso spezzare due lance? L'area C e l'area B non servono a un cazzo.
0: Questo lo sappiamo. Perché se sei ricco puoi inquinare, se non sei ricco non puoi.
2: Ma non serve mai.
0: Ma in generale, cioè è tutto un casino, là per quello, quella. Un altro, uno mi scrive: no, ma c'è un numero da chiamare. Ma ti pare che uno debba stare a perdere un'ora? Vuol dire che non è un cazzo da fare tutto il giorno.
1: Puoi farlo in tutti i modi possibili.
3: Ma lo devi sapere.
0: Tranne in quello più semplice.
2: Tu fai Google.
0: Ma allora lascia stare che mia moglie è un po' handicappina. Va bene, ci sta. Io non ci ho neanche provato, quindi io mi fido di quello che dice lei. Ma un turista giapponese che arriva, che già sai, sono tutti mangali.
2: Che si porta la macchina dal Giappone
0: sulle spalle gonfiabile della Intrex. Ma non ci capisce un cazzo. Ma è ovvio che prende la multa.
1: Fai Google. Come si paga aria C?
0: No, ho provato mia moglie, no, non c'è.
1: Vengono tutti i risultati.
0: No, no.
1: Vai dal tabaccaio.
0: Ma ha dato ragione tutti tranne te. È una roba pazzesca.
2: Tutti, tua moglie e i tre cani. Alzata di mano.
0: Tra l'altro mio cane guida molto meglio di mia moglie. Sì. Roba
2: e sa pagare l'area C.
0: Lui l'ha pagata alla fine.
2: Su Pronto Bau si paga.
0: Ma attenzione amici, abbiamo un blocco nuovo per questa nuova stagione dello zoo. Vuoi introdurlo tu?
2: Allora, praticamente mi sono reso conto che c'è tutta una filologia.
3: Sì.
0: Prego.
2: Come si dice?
3: Filologia.
2: Cazzo, è brava lei. La prendiamo.
0: Filologia.
2: Di tutti i...
0: No, non è filologia.
3: No,
0: è
3: filologia.
2: Falla ancora due.
0: Una filologia?
2: Sì. Di tutti i racconti noir gialli, cioè quel mondo così di investigatori anni 30, 40.
1: 50.
2: Che non mi ha mai cagato.
0: Sai che sei proprio bello. Stavo guardando...
2: Vabbè, allora mi sono immaginato un attimo...
0: Stavo guardando con l'occhio dell'amore.
2: Questo investigatore...
0: Puoi scopare.
2: Com'è ancora così la lingua?
0: E quindi?
2: E niente, ho fatto un blocco.
0: Ho capito, ma lancio.
2: È una bella intro.
0: Che lancio di merda, scusa.
2: Ma che cosa dobbiamo dire ancora?
0: Scusa, libro giallo.
2: C'è questo
0: investigatore. Quando eravamo giovani noi, leggevamo i gialli, no? I famosi gialli Mondadori.
2: Ma chi?
3: Agatha Christie.
0: Cazzo.
1: Posso dirti? A me è arrivata.
0: Sì?
1: A me è arrivata.
0: Vabbè. Quindi questi sono dei racconti
2: di questo investigatore privato che ne farà delle belle.
0: Posso immaginare.
2: Chissà cosa combinerà questo ragazzaccio.
0: Sentiamolo.
2: Dovete sprecare.
4: Mi chiamo Juliana Smith. Lo so che ho un nome da donna, ma mio padre era famoso per il suo spirito da giocherellone. A parte gli innumerevoli atti persecutori sin dalla prima infanzia da parte dei miei compagni di scuola, ora sono adulto e sono il più grande investigatore della città.
1: Wow.
4: Soffro di psoriasi e adoro il mio bellissimo cazzo.
1: Ah.
4: Oggi vi racconto uno dei miei casi più difficili. Accendetevi un buon sigaro pucciato nel culo di una mignotta thailandese e sentite che bomba.
2: Si bagna.
5: Buonasera. Mi perdoni se l'ho disturbata, ma ho bisogno del suo aiuto.
4: Si accomodi. E mi scusi, ma mi stavo facendo una sega. Ah, che bello. Scusi, forse l'ho colpita con uno schizzo.
5: Ma che schifo. Mi ha macchiato il vestito.
4: Ha ragione, ma non posso farci nulla. Non ho una gran mira quando sbocco. Scherzo, ovviamente. Col cazzo, sono un cecchino. Mi sono addestrato in guerra. Se sapesse quante seghe ci facevamo fra commilitoni. Avevamo anche messo su una sorta di tirassegno per i cazzi.
5: Ok, possiamo andare al sodo? Mio marito è scomparso.
4: Sì. Metta l'anima in pace. Conosco queste cose. Probabilmente suo marito si è evoluto a Super Saiyan.
0: No.
4: Ed ora è alla ricerca delle sfere del drago. Ma non perda le speranze. Forse posso anche sbagliarmi.
2: Sì.
4: Ma succede raramente.
5: Non so di che cazzo stia parlando, ma io voglio il suo aiuto. Dicono che lei sia il migliore sulla piazza.
4: Tutte cazzate. In realtà ho assunto un ottimo pubblicista. Lei è la mia prima cliente. Gli altri non mi hanno mai trovato perché ho sbagliato indirizzo e numero di telefono sull'annuncio.
5: Che burlone. Mi piacciono gli uomini che sanno spezzare il ritmo serio in una conversazione.
4: Che voce da zocco.
2: Ma no.
4: Glielo hanno mai detto?
5: Sì. Un paio di volte, mentre mi confessavo in chiesa.
4: Anche lei frequentava la chiesa di Don Johnson, quello arrestato per molestie?
5: No, no. Il parroco è mio cugino, Don Charter.
4: Come si chiama suo marito?
5: Inetto.
4: Ma brutta troia, come si permette? Inetto sarà suo padre.
0: No.
5: Ma chi ha capito? Inetto è il nome di mio marito. Inetto Spadaguerra.
4: Ma che cazzo di nome è Inetto?
5: Era il nome di suo nonno. Il famoso Inetto Giulio Spadaguerra, il più famoso trapezista albino non vedente della storia del circo.
4: Ma è incredibile.
5: Lo so. Come facessi a non cadere rimane un mistero. Appassionato di circo?
4: No.
5: Allora perché ha esclamato incredibile?
4: Per il mio cazzo. Me lo stavo fissando. Ne vado molto fiero. Metto apposta pantaloni stretti e mutande attillatissime per poterne fissare le forme quando voglio. Guardi sotto la scrivania coperta di tranci di pelle da psoriasi. C'è uno specchio apposta sul pavimento che riflette il mio tornitissimo pacco. Non lo trova enorme anche lei?
5: Ma diamine, la prego, si concentri su mio marito, per favore. E la smetta di guardarsi il cazzo, per piacere.
4: Va bene. Dove è stato visto l'ultima volta?
5: 25 anni fa, in stazione, con una valigia molto grande, in compagnia di una donna coperta di gioielli. I testimoni affermano che Inetto continuava a mormorare di una certa eredità.
4: Ma mi levi una curiosità. Lei ha problemi mentali?
5: Ma che diavolo dice? Certo che no!
4: Solo una handicappata mentale non capirebbe che suo marito è palesemente scappato con una troia più giovane, dopo aver incassato la grana. E poi, che Dio mi perdoni, ma sto seriamente pensando di darle un pugno in quella enorme facciona di merda,
2: no.
4: Ma senza un motivo logico.
2: No.
4: Come cazzo si fa a cercare una persona scomparsa dopo 25 anni? Perché cazzo ha aspettato tutti questi anni? Non poteva cercarlo il giorno stesso della scomparsa, signora Andicappozzi?
5: La finisca di darmi dell'handicappata, per cortesia. Io non ho cercato subito mio marito, perché pensavo fosse solo a fare le sue solite scorribande.
4: Sì, diamine. 25 anni sono un tempo piuttosto lunghetto per delle scorribande. Che poi, che cazzo sono le scorribande?
5: Allora come inizierà le ricerche? Ha già in mente qualcosa?
4: Si ricorda il numero di suo marito?
5: Sì, certamente. Ecco, glielo scrivo qui.
4: Ok, attenda un attimo.
3: Risponde
0: telefono
3: anche.
0: Telefono
3: a rotella.
6: Sì, pronto, chi parla?
4: Signor Inetto?
6: Sì, ma chi parla?
4: Non si preoccupi di questo. E mi dica dove si trova.
6: Vivo da 25 anni a New York, sulla Quinta.
4: Ok, grazie.
0: Basta,
4: trova. Ecco fatto. Si trova a New York, sulla Quinta.
5: Ma accidenti. Ma come ha fatto? È incredibile. Lei è veramente il miglior investigatore della città.
4: E lei è veramente un handicappata. Le sarebbe bastato telefonargli. Sono $1,000 per la rottura di palle. E perché sono pieno di debiti per questa orchestra jazz che suona alle mie spalle per darmi un tono. Mi raccomando, non si alzi di scatto. O voleranno talmente tanti tocchi di pelle da psoriasi che questa stanza potrebbe assomigliare a Cortina il giorno di Natale. Ora si levi dai coglioni, signora Andicappozzi. Quanto è bello il mio cazzo.
3: Abbiamo capito.
4: Ed ecco qui, questo è solo uno dei miei casi risolti brillantemente e senza spostarmi da questa sedia puzzolente. Ah, immagino che tu voglia sapere se per caso mi sono scopato la ritardata mentale.
2: Sì.
4: Beh, ci ho provato. Ma quando ho tirato fuori il mio stupendissimo uccello, la signora ha chiamato gli sbirri. Fottuto voto. Gli ha fatto montare la testa a queste donne. Alla prossima. E adesso basta suonare. E che cazzo mi state facendo ammosciare i coglioni con questo sax di merda?
3: Ricorda un po' Nick Belain. Come si chiamava? Belain?
2: Nick Belin di Genova.
3: Sì. No, era il protagonista.
2: Nick
3: di
2: Belain,
3: Pulp,
2: era un po'
3: Bukowski,
2: uomo un po' figa.
3: Pulp, Bukowski.
2: Palpami, sì, palpami.
0: Ah, Pulp Fiction.
3: No, Pulp Bukowski. Vabbè,
0: chi, ciao. Chi chiamava?
2: È un ubriacone che parla.
3: Bravo, è un ubriacone.
2: E alle braccia te li fai, Bukowski.
7: Cari ascoltatori, dopo le numerose cene e pranzi prestagione, è nato un nuovo soprannome per la Puccione. Da oggi, lei è la chiavabilissima Puccioni.
3: Grande stagione, grande stagione.
0: Autoproclamata, tra l'altro.
3: Tra l'altro, accidenta a me.
0: Vuoi vedere questo enorme cazzo?
3: No, grazie.
2: Sei l'investigatore.
0: Sì. C'ho un po' di psoriasi, un attimo.
2: Aspetta, ecco, che prendo un po' di pane.
0: È tutta la settimana ti voglio far vedere il cazzo.
3: È il momento adesso.
0: Vabbè, dopo, okay. tra poco.
8: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
9: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Siete le sorelle Owens?
12: Sì, se amiamo qualcuno muore.
11: Ma dai, a settembre
12: siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
12: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
15: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
2: Ufficio, cosa smarrite?
3: Ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
5: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
6: Da Troni fino al 16 settembre acquista

0: ai punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
3: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
2: Difficoltà?
3: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
2: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
4: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
5: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
6: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
7: Oh mio Dio!
6: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, oh! I Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
8: Prendi me, scegli me.
9: Mitico!
6: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
8: Ama me.
6: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
10: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
11: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
12: Keep you from running away. I felt love come near me, then you run away.
13: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.
14: Turn the speakers up. Lasciami stare, sono white.
13: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
15: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale.
16: Intelligenza artificiale.
15: Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
17: 105.
18: 105.
17: 105. Che storia.
19: Radio 105.
17: Che storia.
20: Pizza!

0: 105, che storia!
1: Allora Pippo, te lo dico, cioè sto viaggio che ho fatto con il mio carissimo unico amico del cuore Alisei ci ha proprio illuminato, cioè abbiamo trovato soluzioni per il mondo, delle robe, abbiamo curato anche quelli con la lebbra
2: e con la scrofolosi.
1: Sì, sì, pazzesco. E tu non c'eri, Paolo? Non c'eri, no, non c'eri.
3: Potevo contribuire alle ricerche.
1: Che peccato, guarda, che peccato.
2: Ti abbiamo chiamato tra l'altro dalla macchina.
1: Ma perché poi abbiamo scoperto che alla fine la pensiamo nello stesso modo io e Fabio, cioè noi ci scontriamo in onda per fare sto gioco, no? Però alla fine abbiamo trovato una soluzione.
2: Non ce ne frega un cazzo.
1: No, non è vero, non è vero. Allora, tutti quanti siamo d'accordo, noi che abbiamo vissuto tipo gli anni 80, anni 90, siamo d'accordo che si stava meglio allora, no? Gli stipendi erano più giusti, tutti stavano molto meglio, c'erano meno diseguaglianze.
3: Bravo, quella è la cosa, che tutti stavano meglio. Adesso godiamo a vedere gente che soffre.
1: No,
3: mentre
1: tu.
3: Noi ci no, mettiamo no. In un piedistallo.
2: Io sto meglio comunque.
1: Tu stai meglio?
2: Rispetto agli anni 90, sì.
1: Sei una
2: molto
1: merda.
2: Più agiato.
1: No, sei una merda. Cioè,
2: a casa di proprietà.
1: Ma non era questa, non era questa.
3: Anch'io
1: la soluzione.
3: Io adesso sto bene e rido per i poveri.
1: Allora, no, scusa.
3: Sì,
1: no.
3: Le persone che hanno bisogno.
1: Basterebbe eliminare i cellulari, internet, togli internet dai cellulari.
3: Basta,
1: levi quello e ammazzi Amazon. Basta, hai già risolto.
3: No,
1: già hai risolto.
3: No, lo tieni solo per noi ricchi.
1: No, no, no. Allora, ci sono. Ti fai il servizio per i ricchi, se tu vuoi comprare un prodotto non c'è lo sbatta ad andare nel negozio.
3: No,
1: allora, tu
3: un
1: pensa,
3: povero che va.
1: Amazon ha ammazzato tutte le grandi città, perché chi cazzo si può permettere ad avere un negozio dove ci va la gente, guarda quanto costa il prodotto e dice ah ok, grazie mille, lo prova,
2: esatto.
1: Poi va sul suo cazzo di telefonino e si compra il prodotto a meno.
3: Da quel negozio, perché ti spiego qual è il discorso che la gente non ha capito. Su Amazon non vende solo Amazon, vendono anche quei negozianti che sono stati astuti e mettono i loro prodotti su Amazon.
1: Capito. Però comunque devi calcolare che il negozio, anche il piccolo negozio, dà da mangiare a due o tre famiglie.
3: Sì.
1: Cioè i dipendenti più il proprietario.
3: Sì, ma quanta fame hanno queste cazzo di famiglie?
1: Più il proprietario del palazzo o dell'immobile prende l'affitto dal tizio che c'ha il negozio. Se tu chiudi tutti i negozi, perché cazzo fai?
4: Che aumenta tipicamente.
3: Cosa, scusi?
4: Aumenta l'affitto, aumenta in modo esponenziale.
1: Quello è un altro problema.
4: Nel senso, io ci sto dentro.
3: I negozi stanno diventando tutti quanti appartamenti.
1: Sì, questo è vero.
3: Appartamenti per persone che tendenzialmente vogliono suicidare.
1: No, allora io vorrei dire a sai che Milano è diventata la città più cara d'Italia, no?
4: Sì.
1: È uscito oggi l'articolo
4: 40% in più rispetto a
1: ragazzi io sono andato a fare la spesa con mia moglie l'altro giorno, la casa, abbiamo affittato una casa vuota, ovviamente abbiamo dovuto comprare un po' di roba, ma 300
2: tipo il divano,
1: no
4: la spesa,
1: 350 euro per me sono $400,
4: dillo a noi,
1: per quattro sacchetti con quattro cagate, i prodotti per lavare, ma è una roba
4: è arrivato,
1: folle.
4: Scusa.
1: No, ho capito, ma Miami costa meno, mi dicono tutti come cazzo fai a vivere a Miami, costa meno.
4: Certo, ma Milano è diventata una roba che non è più per i milanesi.
2: Hai comprato il filetto al cane?
1: Cosa
2: hai
1: vuol dire?
2: Hai comprato il filetto al cane?
1: No, ho preso la chiana.
2: La tartar di chianina gli hai preso
1: al cane. Ho sbagliato.
3: Sembrava... Ma deve mangiare gli avanzi.
1: Ma tua madre mangia gli avanzi. Ho sbagliato. Sembrava carne trita, ho sbagliato.
3: Ma c'è un lager casa tua? Oh.
2: Cioè, l'hai preso da dolata?
1: Eh?
2: Da dolata?
1: Ma no, gli ho preso. Sembrava. Allora, mia
3: 45
1: moglie...
3: euro.
1: Mia moglie ha detto prendi la carne trita. Sembrava bella quella, gli ho preso quella.
3: Ma dove mai il fegato di manzo?
1: Scusa?
3: Dove mai il fegato il cane?
1: Al cane? Ogni tanto sì.
3: Ogni tanto gli dà un po' di ferro.
1: Sì, fa bene, fa bene. Sì, sì, sì. Sì. Gli do anche le verdurine. Io cucino per
3: oppure
1: i miei cani.
3: Gli prendi quello.
1: Perché sai che essendo diventato, diciamo, non mangiatore di carne, mi fa un po' schifo toccare. Mi sembra di armeggiare dei cadaveri.
3: Io facevo nutrire molto bene altri cani che poi abbatto per nutrire il mio cane.
4: Sembra un'ottima scelta.
1: Scusa. Comunque stavamo arrivando al dunque,
2: al dunque.
1: No? Cioè, comunque costa un botto Milano.
4: Esatto, ma il punto non è
1: no,
4: che
1: finisco.
4: È preso la tartar di chianina.
1: Il problema sono questi, sai questi rampolli milanesi che adesso fanno tutti gli immobiliaristi che parlano tutti così, no, che vanno a fare l'ape, che adesso ti dicono c'ho un loft della Madonna. In realtà c'ha la Claire, era un negozio che vendeva bottoni e ci ha buttato dentro un letto e messo un bagno.
3: Solo che quando ti svegli la mattina ci apro la finestra, scusami, da due etti di pane. No, è una casa!
2: Guardi che faccio bottoni!
1: Perché non sa più cosa vendere. Non sa più cosa vendere. E comunque, sai, Milano ha i palazzi con degli spazi un po' ridotti.
3: Certo.
1: Quindi il riccone che vuole venire qua e abusare di questo, di questa, come si chiama, agevolazione fiscale,
3: sì.
1: Che se tu vieni qua e butti un tot,
2: 100 sacchi,
1: paghi comunque 300.000 euro di tasse fisse.
4: Però vabbè, ma se sei milionario ti importa assai.
1: No, ho capito, ma se tu c'hai un patrimonio, che cazzo ne so io, di un miliardo per dire, no?
2: Chi sei? Fatti vedere.
3: Ma hai fatto fare i conti in tasca.
1: Sto parlando di Pellecchia, no?
4: C'è un miliardo, non credo.
1: C'è un miliardo in banca, no? Però poi fai il comunista.
2: Il billion, il billion.
1: Il billion. E vieni qua, figa, paghi 300 fisso all'anno.
4: Infatti stai come un papa.
1: Sì. Ah, okay. Certo, ah, quello dicevo.
4: Siamo un paradiso fiscale.
1: Solo che non ci sono più immobili. Allora,
4: no, ci sono, per i ricconi c'è tutto.
1: Capito, ma per quelli un po' meno abbienti.
4: Non c'è più niente.
3: C'è il negozio da riciclare.
1: Il
3: problema qual è? Allora, no, in realtà ha una cosa positiva. Perché ti sembra sempre di andare a scopare con l'amante. Ti sembra di essere sempre il giochino del macellaio. Vieni, vieni, che mia moglie non c'è. E anzi, la Claire. Esatto. Se però la figa non sa questo trucchetto, no?
1: Pensa.
3: Senti, amore, dai, che ti porto nel mio loft a Milano. Un attimo, scusa, mi dai una mano alzare la Claire?
1: Scusa, no, adesso sono quelli che ha messo il telecomando.
3: Gli dici tu al barbone di spostarsi, che sta dormendo, vomitando davanti all'ingresso.
5: Scusa, per il meno ambiente, la soluzione si chiama Peschiera Borromeo.
1: Ma no, no.
5: Si chiama Pioltello.
3: No. Sai cosa fanno adesso?
1: Questo è un botto.
5: Si chiama Abbiate Grasso.
3: Ma fai, Brianza, adesso a Lissone oppure, non so, Lentate costa 1200 euro.
1: Sì,
5: allora riformulo. Per il meno ambiente, la soluzione si chiama Lodi.
1: Che cazzo.
3: Sai che c'è gente che lavora a Milano che viene da Pavia tutti i giorni,
1: sì, ecco. Col treno.
3: Ma non che è nata lì e viene qua a lavorare, che è nata a Milano, si è spostata.
1: Beh, Gaddia, quello metti la 50 e la 51. Gaddia abita a Piacenza e fa avanti e indietro
3: e dovrebbe rimanere lì per sempre.
5: Qua non lo vogliono.
1: Esatto.
5: C'è il dispositivo anti Gaddia, c'è l'area G con la G di Gaddia.
1: Però scusami, abbiamo fatto un calcolo stamattina, sì. La Puccioli, perché viene da me e mi dice: mi dai l'aumento? E tu, guarda che non decido io i soldi, cioè ognuno fa il suo contratto, ognuno tratta con il bellissimo, non è che io
4: chi può.
1: Però posso incentivarlo. Il problema qual è? Che tipo aziende come questa, è vero che hanno magari maggiorato i costi della corrente, esatto, l'energia, robe varie, però comunque continuano a guadagnare. Guadagnano sempre di più, però quando arriva poi il momento di dividere con coloro che hanno
4: compagno Mazzoli sul lavoro.
1: Ma ci sono delle aziende che l'hanno fatto, però.
4: Si contano sulle dita di mezza mano. Però.
1: Beh, aspetta, allora, tipo la Volkswagen aveva fatto.
5: Però è tedesca.
1: È tedesca.
5: No, la Ferrero l'ha fatta una volta, Luxottica l'ha fatta.
4: Luxottica fa sempre Cucinelli.
1: Capito, Salvalender? Che ogni tanto, quando vanno bene le robe nell'azienda, bisogna premiare anche coloro che hanno stretto le viti.
3: Ecco, noi tre.
4: Primo giorno, uno.
1: No, io parlo anche degli operai, perché senza gli operai adesso sto facendo un discorso da comunista, ma non lo sono.
3: Sbagliando, Marco. Schifo. Si fa così. Allora, Salva, facciamo così. Allora, ci dai un bel bombone.
1: Ma non noi!
3: A noi tre. E noi da dentro facciamo spegnere l'entusiasmo a tutti gli altri di chiedere l'aumento.
1: Scusami.
5: Diventiamo i tuoi capolavori.
3: Facciamo come tutti gli anni che abbiamo sempre fatto. No, mi ha dato un cazzo e poi ci siamo fregati in deca. Tranquillo.
4: Però questa volta noi ce ne andiamo.
5: Rimani qua delusa anche quest'anno.
1: Vabbè, ma tanto sai, ormai siamo macchine da guerra. Ma non ci sei tu, facendo niente al famoso La Valeria.
4: Ma ci mancherebbe altro.
5: Valetti, less is more.
4: Ma infatti,
5: avere meno ti porta meno frustrazione per ciò che non hai.
1: Non si riesce ad arrivare mai a un dunque. Però ho una sorpresa per voi. Allora, quest'estate ho pensato, dopo aver visto il trailer di questa nuova stagione, nuova serie che parte di Harry Potter, ho detto: dobbiamo far rientrare un disagiato. Uno che ha sofferto tantissimo, insomma.
5: E non sapevi chi scegliere in rubrica.
1: Esatto, ma lui ha sofferto il fatto che è stato allontanato dal programma e da lì è diventato un grande imprenditore.
5: Certo.
1: Ristorazione, ristoranti, olio, tartufi.
5: Uno, ha aperto tre ristoranti, uno gli è rimasto.
1: Però è una persona meravigliosa con questo handicap che è l'R-Moscia.
4: E da oggi anche con la ZTL più grande d'Europa.
1: Quindi fallisce anche questo ristorante, esatto.
4: Perché lì non puoi neanche pagare per entrare.
1: Ah, proprio zero?
4: No, ZTL.
3: Sono molto intelligenti. Cioè, c'è una zona di ristorante a Milano. Cosa facciamo? Chiudiamola al traffico, dai!
1: Sì, puoi ammettere che il tuo sindaco è un coglione?
5: Io godo.
1: Ma come godi?
5: Godo.
1: Ma stai togliendo lavoro alla gente!
5: Parcheggi fuori.
1: Posso dire che è un coglione, Sala,
5: fuori.
1: No? È un mio parere.
3: Ma capito, ma se piove, sei
4: magari
3: anziano,
4: senza offenderlo,
1: dire che è un coglione.
3: Se piove,
1: sei per me sei un coglione.
4: Dalle 19:30 alle 6, dal lunedì al lunedì.
1: Cioè, praticamente tutti quella zona lì era bella, l'isola, perché c'erano i ristorantini locali, niente, basta.
5: Parcheggi
1: non si può
5: fuori.
1: Più entrare perché i suoi amici non vogliono move, perché hanno tutti le
4: parcheggi fuori, motion. Ok, fuori. Però fai anche i parcheggi non solo strisce blu, per quelli per i residenti.
1: Brava Puccioli!
4: Perché io ad esempio mi ritroverò tutte le macchine che non possono parcheggiare e non ho più diritto al parcheggio.
5: Sei residente tu?
4: Sì.
5: Non c'hai problema, entri nello ZTL. Non sei residente, parcheggi fuori.
4: No, non sono residente della ZTL.
1: Avete rotto il cazzo,
4: esatto.
1: Comunque era per lanciare Harry Potter, figa, ma adesso
5: è residente Harry Potter,
1: la quinta colonna lì, come si chiama
4: era
1: il programma,
4: per fare un favore a Harry Potter.
5: No, è sesto stronzo,
3: la quarta pagina.
1: Andiamo, vai.
6: In un mondo lontano dove la magia regna sovrana, dove potenti stregoni combattono da secoli le forze del male, dove basta pronunciare correttamente poche semplici parole per realizzare l'impossibile, è nato anche lui.
7: Abracalabria, capra e rotaia, ascoltate il motto di Harry Potter e fate che il diario di Hermione...
4: Granger.
1: Perché gridi?
7: Abracalabria!
8: Uguale a prima.
7: Ma è quello?
8: Più magico, te
7: no, più magico. Magico, che cosa vuol dire?
8: Abracalabria, che vocativo.
7: Un po' più blu. Che cazzo vuol dire?
8: Tanto prendi la bacchetta. Cioè, tieni la bacchetta. Così, esatto. Perché ti aiuta, vai.
7: Abracalabria. Abracalabria, capra e rotaia, ascoltate il motto di Harry Potter e fate che il diario di Hermione Grangerer si apra in quattro e quattrotter.
1: Bravo.
7: Dai, sai che se lo rifaccio sei volte non mi viene.
8: Si vede che hai smesso di fumare.
4: Però era Grangerer.
8: Va bene, lui è tedesco, tedesco.
6: Ebbene sì, anche le migliori scuole di magia hanno il loro handicappone. Lui è Harry Potter e per via della sua gravissima handicappazione alla lingua è afflitto da uno dei mali più terribili e incurabili al mondo. L'R moscia. Se fosse per me, quelli con l'R moscia li farei finire in un pentolone con il bollito. Porca troia, come mi danno fastidio.
1: Perché, signore?
7: Prova via, Ivana! Impestata lurida!
8: È brutto, eh?
7: Perché mi sono arrabbiato.
8: Sembri un neonato disfasico.
7: Rolo io! Errora, Ronna!
8: Era Rorra?
7: Sì, è brutto.
8: È difficile la Rorra.
7: No, è perché non ce l'ho.
8: Ti manca. Manca un pezzo della Trinità, vai.
7: Rolo io! Errora, Rorra! Impestata lurida! Dannata remoscia! Mi rovini tutti gli incantesimi! Rorra io!
1: Isterico.
7: Mi ha dato un canone così, ma ha tolto quella lente.
4: Vabbè,
7: forte.
4: Ti fa particolare.
8: Ha aggiunto 10 kg.
1: Cazzo.
9: Harry Potter, che succede? Non dirmi che ti hanno ammazzato dei nuovi genitori.
8: È orfano.
9: Orfano di merda.
7: Sei davvero spiritoso, Ron. Piuttosto, dammi una mano. Ho trovato il diario segreto di Hermione, ma non riesco a leggerlo perché la...
8: Aspetta. Il fiato. A 50 metri sei morto.
7: No, ho capito, sto anche
8: spingendo. Se stanno per investirti sei defunto.
4: Devi imparare a respirare.
7: Ho trovato il diario segreto di Hermione.
8: Ma che cazzo da grido?
7: Mortacci, è così lui.
8: Racconta, lui racconta.
7: Ho trovato il diario segreto di Hermione, ma non riesco a leggerlo perché la ho trovato il diario segreto di Hermione, ma non riesco a leggerlo perché la serratura è
8: rinchiavardata.
7: Ho trovato il diario segreto di Hermione, ma non riesco a leggerlo perché la serratura è rinchiavardata con un orrendo sortilegio.
9: È rinchia cosa?
7: Rinchiavardata.
9: Beh, è semplice. L'incantesimo che apre tutte le serrature è il seguente. Fantasma guascone, guardami, sono ricchione. Ti prego, infila il tuo cazzo fra le mie chiappone.
7: Siamo sicuri che questo è proprio l'incantesimo per aprire ogni serratura? Non è che mi stai tenendo...
1: Si stanca.
7: Non è che mi...
8: Perché togli questa cazzo di mano. Mettila sul diaframma.
4: Ma mica è un professionista.
8: Ah, questo si vede. Come
7: no? Non è che mi stai tendendo un trabocchetto, Ron?
9: Beh, se non ti fidi lo faccio io l'incantesimo, ma poi il diario di Hermione col cazzo che te lo faccio leggere.
7: Ehi, no, va di retro, Marrano. Il diario l'ho trovato io e lo aprirò io. Dov'è la mia bacchetta magica? Ah, eccola. Com'era l'incantesimo? Ah, sì. Fantasma guascone, guardami, sono ricchione. Ti prego, infila il tuo cazzo fra le mie chiappone.
9: Ci sei cascato come un
1: tappino. Ma Ron, sei proprio perfido, cazzo.
9: C'ho i capelli rossi, sono incappato.
10: Silenzio. Harry Potter, brutto orfano di merda. Avevo appena imparato l'incantesimo per farmi le seghe con la barba. Si può sapere che cazzo hai combinato questa volta?
9: Harry voleva leggere il diario segreto di Hermione, ma ha sbagliato l'incantesimo e adesso è la puttanella del fantasma guascone.
4: Aiuto!
9: Come sopra.
4: Volevi leggere il mio diario, Harry Potter? Adesso ti insegno io a ficcare il naso dove non devi. Simsalabim, simsalboom, spostate il naso di Harry Rotter nel suo buco del culo.
1: No.
11: Onore, onore, mi spero dal buco del sedere, onore, fetone, fetone.
1: Al naso in culo, al naso in culo.
11: Non respiro, soffoco, soffoco. Ti prego, Albus Lente, aiutami. Non respiro, nana mia.
10: Harry, dovresti ricordartelo. L'incantesimo per annullare un sortilegio è... il gargarismoso Roger Federer, rammaricato per il redivivo ramarro, ristrutturò il reame rintuzzando rari e rutilanti raggiri retrogradi, mentre rari tromboni rintronavano fra le rovine del distrutto torrione.
11: Un attimo proprio.
10: Ma attento, se non lo pronunci come si deve, potresti evocare colui di cui non possiamo mai pronunciare il nome.
11: Corona? Vai con l'incantesimo!
1: Vai, vai.
11: Il gargarismoso. Il gargarismoso Roger Federer, rammaricato per il riditi.
4: Però dovrebbe farlo col naso tappato, scusate.
8: Sì?
4: Pure. Se per il naso nel culo, se
1: giusto.
8: Per aiutarti.
1: Brava.
8: Per aiutarti.
4: Fate l'incantesimo.
11: Il gargarismoso Roger Federer, rammaricato per il redivivo, ramaro.
8: Ma tu da quando sei diventato Darth Vader?
11: Ristrutturò il reame, riutilizzando
8: rintuzzando. Va bene, però che ansia.
12: Se sbagli devi partire.
8: Dai. Sì. Cioè, è anche l'esame di quinta elementare. Che è peraltro il tuo titolo di studio.
11: Ristrutturò il reame utilizzando rari e rutilanti raggiri retrogradi, mentre rari tromboni rintronavano fra le rovine. Era arrivato, bastarda, che hai guardato! Colpa tua!
4: No, l'hai fatta tutta a cazzo di cane, perché hai invertito le parole.
8: È sul traguardo, Eri.
1: Allora, ripartiamo da qua.
8: Sai quando spegni le candeline del compleanno nel maneuver?
4: Il reame rintuzzando rari e rutilanti raggi. Leggi piano.
8: Non è che è un'Ave Maria, cioè è più difficile.
4: Leggi piano, se lo leggi piano non c'è più.
8: No, è mai la in posizione della voce.
1: Vai, vai.
8: Tutto un fattore di...
11: Allora, ragazzi. Mentre rari tromboni rintronavano fra le rovine del distrutto torrione.
8: Solo 14 minuti.
1: Aia.
13: Vai, vai, volte.
11: Oh no, Roverlord.
13: Vai, vai, volte.
11: Roverlord.
13: Vai, vai, volte.
11: Roverlord.
1: Cosa vuol dire? Ma che cazzo dice? Cosa vuol dire?
13: Vai, volte.
11: Roverlord.
13: Every volte.
6: E questo è solo l'inizio degli svariati Rory Rio. Harry Rotter, la serie, prossimamente nello zoo di 105. Rorra rarorra.
1: Signora,
5: si è spazientita la signora.
1: Scusa. Grande tosto! Cazzo, l'ho visto magrissimo, mi sa che c'ha l'AIDS. Ringo.
4: Sì, ma...
1: sì, l'ho visto proprio male male.
4: Ma è toccata piano,
1: è tutto tirato. Tanto,
5: magari c'è un posto vacante fra un po'.

0: scusa!
1: Hey mama!
2: Rock and roll!
0: Ma non è rock and roll, così è da Franci, scusa! È just rock!
2: Grande tosse Andrea! Grandi, allora Tosti, facciamo ripartire tutte le antenne di Ginger Radio. Aspetta un attimo, eh. Ho dato anche un messaggio ai miei parenti alieni. Sai che io non sono...
0: Dico, voglio fare il saluto rock.
2: Grande Tosto. Voi lo sapete, io ogni tanto dico dei segreti in onda. Forse questa cosa non l'ho mai detta, ma mia madre...
3: Jessica Rizzo.
2: Mio padre...
0: Eastwood.
2: Io non sono stato...
3: Sembrata la NASA.
2: Che cazzo.
3: Non l'ho fatta neanche dire.
2: Avevo già detto. Tosto, Andrea, raccontaci un po' come hai passato le vacanze, siamo curiosi.
0: Ho fatto un sacco di concerti, siamo andati in giro col camper, io e mio amico Vito. E mentre lui, niente, spacciava la droga, io stavo nel camper e tiravo sui soldi per mangiare.
2: Tosto, tosto.
0: Sì, sì, stavamo fuori ai concerti rock, mettevo là bello con calma, seduto.
2: Che strumento è quello?
0: No, sono io che succhio.
2: Ah, ok.
0: Sì, diciamo che ho rotondato.
2: Ma hai fatto dei pezzi nuovi? Cioè...
0: No, è sempre il solito album che cerco comunque.
2: Mi sa che sei incastrato l'anello.
0: Non tanto non l'ha sentito nessuno. Si è piegato?
2: Si è piegato.
0: Si sono accorciate le dita.
2: Porca puttana.
0: Hai notato?
2: Sì, cazzo, guarda che roba.
0: Che bella manona.
2: L'ho ovalizzato.
3: Sei diventato il dottor Manone.
2: Mi sa che un po' picchiato troppo forte.
0: Sì,
2: Tosto!
0: Tosto!
2: Aldo, cosa ne pensi delle vacanze fatte da Andrea, il mio grande assistente con le unghie nere? Non perché se le pittura, ma perché le ficca nel culo dei pagliacci. Paiana!
3: Mio fratello è così strabico che quando guarda lo specchietto retrovisore vede gli aerei.
2: Madonna!
0: Forse dovrebbe regolarli un attimo.
2: Figa, hai visto l'aereo?
3: Forse non dovrebbe guidare.
4: Di Amazon.
2: Godo.
5: A chi lo stavano consegnando?
4: No, stava partendo.
2: Stava partendo,
4: sì,
2: o stava atterrando?
4: Stava partendo, se non sbaglio.
2: Stava atterrando?
4: Comunque 5 morti.
2: Ah, allora mi dispiace.
0: Sulla autostrada poi.
2: No,
4: non parcheggio.
2: Parcheggio.
4: È uscito di pista.
0: È la zona di Aialia.
2: E quindi? Ah, cubani dici, roba.
0: No, neanche. Sono quelli del colore sbagliato.
2: Haitiani.
0: Facciamo una sfiga.
2: Ma sai
0: però,
2: che, allora, ieri, io qua vedo tantissime donne col burka, mi dispiace.
5: Burka
2: io...
5: non credo.
2: No, col burka.
4: Col velo, semmai si chiama.
5: Vabbè. Chador.
2: Vabbè, che cazzo, è burka.
4: No, no, burka è tutta la faccia coperta tranne gli occhi.
2: È così.
5: No,
2: era.
5: Non ce n'è col burka.
2: No, c'hanno una mascherina. No, tutte coperte solo con gli occhi.
5: È il chador.
2: Vabbè, Chador,
5: Chador.
2: Una roba di Dior.
4: Chador. Si chiama ancora un altro.
2: Vabbè, maniera. Comunque sono tutte coperte, vestite di nero, tutte uguali.
0: Caldo la Madonna.
2: Faccia coperta, solo con gli occhi fuori che si facevano i selfie. Non ce l'ho fatta. Io ho detto, ma scusate, ma poi come fate a ricordarvi?
5: Col tag, no?
0: Guarda che non è barba papà, mica.
5: Appunto. Sicuro che non fosse barba papà.
2: Forse, allora. Te lo giuro.
0: Era Disneyland.
2: Poverino, cioè io sta roba non la concepisco. È una roba.
0: Vabbè, è una cultura diversa.
2: Ma capito, però femminismo, e poi ci sono quelli che dicono: no, beh, è bello.
4: Ma
2: bello
4: mica
2: un cazzo.
4: Possiamo trasmettere il femminismo per procura, dovevamo farlo.
2: Ma una
4: sola
2: domanda: ma loro sono esonerate dal togliersela davanti a tipo i controlli all'aeroporto?
4: No, assolutamente no.
2: Invece sì. No. Io ho fatto i controlli quando sono andato a Milano. Ce n'era una con tutta la faccia coperta e è passata.
4: Da una poliziotta donna la controlla. No, non è vero, Marco.
2: Ecco, cazzo, questa non.
5: Per quanto riguarda, diciamo, le leggi di frontiera, te lo devi levare. Poi se vuoi levarlo davanti
4: a una
5: vedere
4: da solo.
2: Perché sotto ci poteva essere Massimo Boldi, cioè poteva esserci
0: che chiunque. Tra l'altro lui è una donna musulmana.
2: Sì. No, chiedo.
5: Ha sempre fatto finta di essere un uomo lombardo.
2: Invece
5: è sempre stato un iraniano.
2: Cazzo, quello. Sono rimasto malissimo, ho spaccato l'anello.
0: No, adesso l'ho piegato.
2: Mica, come faccio a raddrizzarlo?
4: Non rientra più che altro.
5: Infilaci il pene che lo arrotonda.
0: Allora, se avete tanta carta e legna, proviamo ad accendere un grande fuoco e portarlo almeno 800 gradi.
2: Che cazzo siamo?
0: Mio zio era Efesto.
2: Sì? E se invece lo sforzo dentro un tubo di metallo, tipo no?
5: No, sì, basta uno di quelli a fare tipo per arrotare i coltelli, lo spingi fino in
4: fondo. Quello...
0: No, potremmo incutere tantissimo timore e lui si ripiega automaticamente.
2: Non so se funziona, non so.
5: Ho sentito dire che se lo picchi forte sulla fronte, fronte migliora.
2: Ma ha detto sì, la stessa cosa però sulla fronte di Summa. È possibile?
5: Ma non ce l'ha la fronte Summa, solo un naso prolungato.
2: Però ragazzi, allora, una brutta notizia per voi, ma abbiamo dovuto accettare almeno la prima, perché il deficiente in questione, che è Francesco Maggioni, si è tatuato sul corpo il Giova... Giova Beach Party, no? E dopo che ha fatto questo tatuaggio, noi gli abbiamo tolto il blocco.
5: Sì, un po' perché si è fatto il tatuaggio, un po' perché aveva perso un po' di sprint.
2: Allora lui mi ha detto: no, ma quest'anno voglio farlo figata. Quindi ritorna, facciamo una prova. Sì. Voi votate, se vi piace, lo teniamo, se no.
5: Tra l'altro, in questo momento Francesco è in questo studio di tatuaggi che sta per cancellarlo. Quindi, se il blocco funziona, lo tiene. Se no, con questo cannello caldo, bruciando la pelle.
2: Ma adesso te lo tolgono il tatuaggio.
5: Sì, sì, sì, con questa piastra. Strarovente, mette sopra un ferro di cavallo.
2: Non è vero. Quindi ritorna il Geova Summer Party. Prego, Pippo.
6: Geova Summer Party.
7: Party. Pippo Fa! Sono tornato per voi!

0: Se hai fame, mangia il pane. Quindi, se ti tagli le unghie dei piedi, esce la puzza. Uno che dice tutto fommato non è laureato in matematica. Piano piano, Freddy Mercury era ricchione.
1: Giovanotti,
0: fanno l'unico senza paura, senza timore e soprattutto senza sponsor. Ma ringraziamo lo sponsor.
1: Come?
2: Sei stufo della solita vecchia bibita zuccherata? Allora passa a Foca-Cola, l'unica bevanda con il 100% di midollo di foca neonata. Foca-Cola, perché rispettare la natura è roba da froci.

0: Ciao Giova, grazie per avermi ospitato qui.
1: Allora Annalisa, che cosa ci canti?
0: Allora, io sono stufa di sentirmi dire che sono fica. Cioè, ho molto di più. Ho studiato canto, sono laureata e...
1: Dai che non ce ne frega un cazzo! Dunque!
0: Il dunque è che qui posso esprimermi liberamente e dire finalmente cosa penso davvero.
1: E allora forza! Roffa di capelli!
2: Corona di uccelli!
1: Prima di fucchiarmelo, dici sinceramente!

0: Mai, Francesco.
1: Allora, sono, cancella solo Fifu. Lascia fa. Facciamo una seconda puntata.
2: Così può essere Fabrizio, sì. Fabiana.
1: Fanculo.
2: Fanculo. Fabio Alisei. Cioè.
1: Fabio Alisei, devi mettere re indiscusso dell'universo e del mondo. Deve venire una cintura così.
2: Sai che normalmente ti insulterei, ma ti voglio così tanto bene. Ho passato questo fine settimana così meraviglioso. In tua compagnia, abbiamo viaggiato.
1: Puoi abbracciarmi, non tanto per il contatto fisico, quanto per dare le spalle a lui.
3: Questa mi è piaciuta.
4: Cari ascoltatori, continuiamo a criticarlo, ma intanto anche quest'anno il signor Fabio Alisei si è sparato 3 settimane di vacanze all'estero e precisamente in Messico. Bravo Fabiazzi,
1: grazie.
4: È così che ci si gode la vita.
1: Bravissimo.
4: Ora mi raccomando, torna alle vecchie abitudini. Testa china sul cellulare per 15 ore al giorno e non cagare più nessuno tranne quando hai il microfono acceso della diretta.
2: Questo è Paolo. È passato il morbo a Paolo, perché tu adesso sei simpatico.
1: Sono l'unico che ha scritto a tutti quest'estate, ma ha dato un messaggio a tutti.
2: È vero,
5: tranne che a me.
1: Vabbè. No, a tutti quelli a cui voglio bene.
5: Anche.
1: A tutti quelli a cui voglio bene, non mi fate finire.
2: Che merda che sei. A tra pochissimo. Tutto a posto?
1: È un uomo nel giusto.
2: Eh?
6: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it previa approvazione di Agos S.p.A.
7: Like 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
8: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. E dove potrai cantare.
9: D'ora in poi lascerò.
10: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
4: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: No, non esteticamente, la canzone è cagata.
1: Ma no, lei è una peperonata, no?
0: Ho capito.
1: Una peperonata.
0: È diventata famosa e aveva fatto quella canzone.
1: Ah, stava imparando a parlare.
0: Tutta così, era. Adesso non, cioè, sotto questa non riesco.
1: Ah, ma io la conosco in italiano.
0: Che fa?
2: Ah, adesso ho capito il testo.
0: È presente, no?
1: No, in inglese non si capisce. Non arriva, canta in italiano. Sentito?
0: Adesso arriva. Perché c'ho la pronuncia forte. Ha visto Trump che ha sbagliato tinta? Bellissimo, cazzo.
3: Come? Ma
4: dai. Biondo.
0: Sì, ha sbagliato tinta.
1: Ma no, è con le AI.
0: No! Ha sbagliato tinta.
1: Ma non si sarebbe fatto fotografare vanitoso com'è.
0: Ma che
1: dai.
0: Cazzo gliene frega? Sta anche meglio.
4: Non è fotografato, è sceso da un aereo in quelle condizioni.
1: Sembra Massimo Ranieri.
0: L'hanno probabilmente tinto in aereo durante il volo. ha sbagliato colore. Ma sta meglio così.
2: Sai
0: sta
2: che
0: meglio.
2: Il parrucchiere della Casa Bianca veramente gli vedo una carriera brillante.
0: Ha sbagliato il colore.
2: Ho sbagliato il colore del presidente.
0: Perché poi non è mai successo. Siccome io me la tingo ogni tanto la barba. Anch'io, tu anche.
1: Sì,
0: no. Se sbagli quella, si chiama For Men. L'hai provata, no?
2: Sì.
0: Se la tieni troppo, diventi Hercules.
2: Sì, ma io
0: c'è presente. C'è la roba. Sì, mamma mia.
2: Se sei un arcaico.
0: Sembri quegli sbirri anni 70, proprio diventa nera. Nera.
2: Ma tu, se vuoi mantenere il sale e pepe, ti do un consiglio. Sì. Ragazzi, ascoltate.
0: Prego, dimmi, cara.
2: Devi farlo quando la barba è molto, molto folta e lunga. Sì.
0: E poi lo tagli,
2: fai, poi rasi e diventa un sale pepe ottimale.
1: Ecco, qualcuno può dirlo a Wender Bin Laden? No, che ogni tanto eccede.
2: Wender lo fa così, non si rapinano.
1: Cioè, ogni tanto entra in radio quando ha fatto la tinta. Io,
0: ma ragazzi, ma io non so quanti ascoltatori si ricordano sta storia, visto che tra un po' dobbiamo ricordare un momento molto brutto.
1: Sì.
0: Che purtroppo per le nuove generazioni non è mai esistito perché non l'hanno vissuto.
1: Per fortuna,
0: no, purtroppo dico perché sembra che si siano completamente dimenticati di quello che è successo. Quell'evento lì ha cambiato radicalmente il mondo. Ma ne parliamo l'11 settembre, magari facciamo qualcosa di speciale. Però noi poco dopo quell'evento lì, qualche anno dopo, abbiamo pensato fosse una bella idea, siccome stavamo facendo questo programma per MTV, di vestirci da talebani praticamente, con barbe finte, turbante, tutto il resto.
1: Tutta mimetica.
0: No, noi eravamo proprio
4: la tunica bianca, la tonaca.
0: Sì, la tonaca.
2: La tunica
0: si chiama. Vabbè, eravamo vestiti da arabi con un borsone nero. L'idea era quello di andare in centro a Milano
1: lanciare, fare esplodere il Duomo.
0: No, lanciare il borsone addosso alla gente e scappare.
4: Così intelligentemente.
0: E tutti quelli di MTV hanno detto: cazzo, un'idea della Madonna. Il problema è che siamo usciti da questo palazzo, appena usciti col borsone, sono spuntati i Marines da tutti, ti ricordi?
1: Mossad è arrivato.
0: Madonna.
1: E infatti MTV ha chiuso.
2: È un'idea della Madonna.
4: Sì. Se andava, era fortissimo.
0: Era fuori, MTV era fuori. Pensa che coglioni che siamo.
1: Però all'epoca non avevamo bisogno della tinta per la barba.
0: Esatto, adesso
1: dovremmo metterla.
0: Vabbè, ma ha ragione Paolo. Comunque un po' di sale e pepe ci sta.
2: Le donne si tingono per sentirsi più a posto, perché non lo devono fare gli uomini, perché l'uomo si deve vergognare.
0: No, ho capito, però un po' da culatone.
1: No, ma si vede. Cioè, il problema è che sull'uomo si vede.
4: Esatto, secondo me una donna col capello tinto non è così pugno nell'occhio come un uomo con la barba tinta.
2: Allora, fai una differenza cromatica fra Wender e le persone normali.
0: Aspetta, perché c'è Wender che esagera sul nero, ma poi c'è Enrico Papi che, ragazzi, io l'ho avuto a Miami qualche giorno.
2: È
4: acqualeno, diciamo.
0: Diventa rosso.
1: Allora, ti spiego, lui va a farsi la tinta con Orietta Berti e il parrucchiere usa la stessa tinta per tutti e due. Capito? Non si ricorda più qual è Papi.
2: Lui usa il pronto, sai, quello per i mobili, cazzo.
0: Perché non vi posso raccontare cosa mi ha raccontato, ma
2: quello l'ho per raccontare, tanto è una gran cagata.
0: No.
2: Cambia i nomi.
0: Ma
2: come fai a cambiare nome? Ha detto che lui è una VHS.
0: No, non si dice,
2: con Tom Cruise che si incula Stallone. Cioè. Ma come puoi dire una troiata del genere? Questo ci credi? No, non dirlo, se lo sanno.
4: Soprattutto se ti sente Tom.
2: Anche Stallone.
0: Perché tutto è successo che io ho detto, ragazzi, il mio attore preferito è Tom Cruise. C'ho una videocassetta su Tom Cruise. Magari
2: sì, ma sembra Verdone che diceva, stavamo io, De Niro, Tom
0: Ma magari
2: Cruise.
0: È vero, faceva il paparazzo, magari che ne sai, magari Tom Cruise.
1: Ma tu devi spiegarmi la situazione in cui c'è uno che registra questa copula anale contro natura con una telecamera lunga 6 metri che registra in VHS.
0: Vi ricordate quel film o telefilm, adesso non mi ricordo, dove c'era questo motel dove andavano a scopare le persone molto famose e c'erano nei corridoi, cioè c'era un corridoio che girava intorno alle stanze. nascosto ovviamente da degli specchi.
2: Ah, il Grande Fratello.
0: Adesso c'è, sì, tipo il Grande Fratello, c'erano le telecamere che riprendevano e poi ricattavano i politici.
2: Ah,
0: sì,
2: proprio un posto bello.
0: Ti faccio era una domanda. Un film, adesso non mi ricordo quale fosse.
1: Ma ti faccio una domanda.
0: Sì.
1: Tu sei Tom Cruise.
0: Sì.
1: Te vai in culo a Stallone.
0: Vai,
1: che vai in motel.
0: Che so.
1: Ci avete le ville da 82 miliardi.
0: Ma lì non ci vai, no. C'è la moglie.
2: Ah, no,
0: cani,
2: c'è il brivido della perversione.
0: Figlie,
2: la mia domanda è: sei Tom Cruise? Te ne puoi inculare tanti altri, voglio dire. No, però Stallone posso dire.
0: Ma Stallone, dai. Quello è la perversione.
2: Che perversione è?
1: Dopo quella perversione vai negli ospedali particolari a cercare certa
0: non
1: gente.
0: Non so se Stallone ha inculato Tom o Tom ha inculato. Non mi ricordo.
2: Ah, beh, cambia!
0: Mi ricordo, mi ricordo.
2: Cambia,
1: E c'è chi c'ha la perversione per le nane.
2: E c'è chi c'è e c'è chi pavone.
1: Certo.
0: Sulle inculate lì potremmo aprire delle parentesi.
1: Non c'era una videocassetta di
0: no, guarda. Non c'è bisogno. I nostri occhi, le nostre
2: pupille.
0: Le pupille hanno memorizzato delle scene agghiaccianti.
1: Ne hai a sufficienza.
0: In Honduras.
3: Anche le vostre orecchie?
2: Capire. No, le mie orecchie era un brasiliano con un bastone che voleva ammazzare.
0: No, avevamo il brasiliano dietro incazzato nero perché diceva: ti pare normale che alle 11 di sera io devo vedere questi due che fanno moto?
1: Ma ti puoi girare dall'altra parte.
0: Non c'era nient'altro da vedere. Ma.
2: Era la locandina di E.T.
1: Sì.
2: C'era Elliot che urlava. Davanti E.T.
0: Solo che E.T. nel film stava guardava,
2: cioè, a un certo punto E.T. non scendeva dalla carrozzina e andava dietro e finiva il lavoro la bocca, capito?
0: No, più che altro, allora, se tu vedi, siccome noi vedevamo le ombre, no?
1: Sì.
0: Cioè, era tipo ombre cinesi,
1: certo.
0: No? Tu prendevi Elliot che era Jackie Paone,
1: sì, sì.
0: E E.T. era il suo fidanzato
2: dietro la luna
0: che però
2: e non volavano,
0: no, nel film E.T. guardava dritto,
1: certo.
0: E ogni tanto sì, un po' si agitava, la bici prendeva le buche.
2: No, è partito così. Poi a un certo punto E.T. è sceso dal cestino.
0: No, si è girato.
2: E ogni tanto si è girato e ha controllato se le ruote erano gonfie.
1: Sai, bisogna essere sicuri, non sai mai.
2: Porca troia.
1: Un incidente.
2: Io ero là così, capito, nella capannina. No,
0: sì, perché pensavi che io magari poi emulassi.
2: Ma sai mai che qualcuno partisse lì.
0: Sai, non c'era nessuno che ti proteggeva lì.
4: Ma da cosa?
0: Dall'inculata.
4: Ma mica viene da te. Se fossero stati etero non avreste fatto tutta questa scena.
0: Ti posso dire che Paolo comunque, che noi sempre pigliavo per il culo, è sempre stato il bocconcino prelibato dei gruppi. Lo guardavano tutti,
2: sì.
0: Anche Jackie Paone diceva: sai che se dovessi scegliere tu.
2: Ma io ho sospettato quando l'ho visto arrivare con un gin tonic in spiaggia
1: all'isola.
2: Scusa. Dove l'hai preso? Tu bevi. È un po' amaro.
1: Sa di mandorla.
0: Ragazzi, è tardi, dobbiamo collegarci con Radio El Genera. Ma siamo già arrivati alla fine?
4: Sì.
0: Porca troia, se vola il tempo con i Franz. Vabbè, andiamo, vai.
5: Radio El Genera. Buongiorno a tutti e ben ritrovati in questo incredibile programma radiofonico che tratta il sesso. Oh, com'è andata l'estate? Avete avuto occasioni piccanti? Avete provato a fare sesso con i trans? Vi piace ancora la fica?
0: Sì.
5: Saranno tanti gli argomenti quest'anno. Ma prima ci ascoltiamo. Lecca lecca che il cazzo ti aspetta di Bronx Grandmaster.
0: Yeah.

0: quanto è bella questa canzone.
1: Molto bella.
0: Ovviamente la potrete ascoltare solo sull'app Zotify.
2: Bravo.
0: E ora trattiamo l'argomento del giorno.
2: Sì.
0: Il fisting anale. Vi siete mai fatti tirare su come una bandiera?
1: No.
0: Vi fa male? Vorreste provare?
1: No.
0: Sentiamo cosa ne pensano le nostre ascoltatrici. Pronto?
3: Pronto.
0: Lei si è mai fatta impiantare un braccio nel culo dal fidanzato?
1: Ma scusa.
3: Pronto.
1: Jürgen.
0: Lei si è mai fatta impiantare un braccio nel culo dal fidanzato? Quale braccio preferisce? Mi dica. Ci dica pure.
1: Jürgen.
0: Pronto. Dai, che si sente dalla voce che stai sgocciolando come un rubinetto. Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie. Certo che le nostre ascoltatrici sono sempre pronte a dire la propria opinione. A me fanno impazzire. Me le scoperei tutte. Grasse, nane, storpie. L'importante è che abbiano la tasca per il mio enorme troncone tedescone. Ora sentiamo cosa ne pensa la prossima ascoltatrice.
3: Pronto?
0: Lei si è mai fatta impiantare un braccio nel culo dal fidanzato?
3: È uno scemo, un cretino, che cacchio è? Vai a quel paese e non fare, non mi chiamare più.
0: Dai, non
3: hai
0: fare,
3: capito?
0: Dai, non
3: il
0: fare.
3: Bambito di uno.
0: Ah, dai, non fare la stupida e rispondi. Pronto? Ora è il momento di chiamare la nostra sessuologa veneta. Sentiamo i suoi consigli su come prendere un braccio nel culo.
4: Sì, pronto?
0: Lei si è mai fatta impiantare un braccio nel culo dal fidanzato?
3: E chi va a far mettere in culo ti che a puttana del tuo mare?
0: Mi dica.
3: Che fa cagare che a volte a Caterese soffrirà. Ah, tu capio? Ora che il mio telefono è controllato dalla polizia e dai carabinieri. Tu stai attento, maledetto schifoso.
0: Quale
3: braccio? Ti che brutta puttana del tuo mare. Chissà che ti venga un cancro che ti muore. No, no, perché morire subito sarebbe troppo un piacere. Da partire, da morire. Schifoso. Che ti venga un cancro su quel cazzo che sta in mezzo alle gambe che non ti possa neanche pisare di cagare. Deficiente, disgraziato, maledetto, schifoso.
0: Quale braccio preferisce? Quale braccio preferisce? Avete sentito? Grandi consigli dalla nostra sessuologa veneta. Bene.
5: Bene,
0: per oggi è tutto. E vi ricordo sempre una cosa molto importante.
1: Sì.
0: Utilizzare il preservativo sempre.
1: Bravo.
0: E adesso vi devo salutare perché ho una mega erezione.
1: No, ma aspetta. Oggi ho assistito alla vera follia di Wender. Lui è innamorato perso della vecchia sparacancri, no?
5: Sì,
1: e non trovava il modo di conversare con lei, no? Di conquistarla.
5: Certo.
1: E quindi, non vi svelo nulla, non voglio spoilerare, però si è trasformato in un personaggio che da un po' non è presente nello zoo ed è riuscito... Oh, ti giuro, un'ora è stato al telefono.
5: La raggirata.
1: La raggirata di brutto. Alla fine... Era un po' infastidita, però devo dire che...
5: Ma quanti cancri siamo oggi?
1: No, zero.
5: Zero cancri?
1: No, perché...
6: Amici.
1: Ha fatto un lavoro di fino, cosa?
6: Siamo diventati amici?
1: Amici no, diciamo che...
5: Amici mai.
1: Che lui è diventato il confidente di lei, pensa.
5: Quindi è una sparacancri a salve.
1: Lo sentiremo domani.
5: È un raggiro in pieno stile.
1: Ma ragazzi, ma ha fatto un lavoro... Sai proprio quando è uscito, sembrava avesse vinto i mondiali di calcio, una roba... Bravo Wender,
5: bravo Wender.
1: Comunque, tanti auguri Puccioni.
6: Grazie.
1: Stasera ti scoppiamo in gruppo, sappilo.
6: Ok.
5: Ma si fa stasera?
6: Sì.
5: A che ora?
6: È 7:20 dovete venire.
5: 7:20.
6: Io posso andarci a piedi.
1: Allora, cari ascoltatori, se volete... ho la voce di Yuri. Se volete venire a scoparvi anche voi. La vecchia bandracca. Vi aspettiamo nel ristorante di Luca Alba. Dove per entrare bisogna... Con le corde. Com'è che si entra adesso in
5: centro? Contromano.
1: Contromano, certo. Niente, non puoi più entrare.
2: Con
1: cioè,
2: tua
1: basta.
2: Mano, basta vincere.
6: Prima,
2: così
6: prima.
1: Poi l'ha fatto anche nell'orario più balordo, capito? Lo facevi dalle 10 di sera, uno diceva, vabbè, alle 10 vado via.
6: 7 e mezza.
1: Pensa che pezzo di merda.
6: 19:30.
2: Sembra quasi che vogliono distruggere una zona in cui si già stata fatta speculazione con i ristoranti per favorirne un'altra.
1: È vero. Che
2: suona un po' come cerchiamo di favorire un'altra zona di ristoranti, magari dove io ho delle proprietà.
6: No, in realtà volevano fare il record e ci sono riusciti. È la ZTL più grande, pare.
2: Ah, quindi non c'è una speculazione dietro.
6: Ma no, perché è nata prima.
1: Quindi, ricapitolando, Milano è la città più cara d'Italia.
6: D'Italia, sì.
1: È la più sporca, è la più pericolosa, è anche la più cara, abbiamo già detto. E in più
4: la più sporca.
1: Già detto.
4: La più pericolosa.
1: Già detto. Poi, aspetta, cos'è che c'è da?
4: La più cara,
6: già detto.
1: Già detto.
6: La più...
2: Eppure io penso...
6: Rumorosa.
2: Cioè, se io... Allora, c'ho questa zona qua, no? Che devo rilanciare, no?
1: Sì,
2: attenzione.
1: Sì. Cosa fai? Distruggi?
2: Dove io ho un sacco di proprietà, no?
1: Esatto.
2: Dove posso creare movida, ristorante.
1: Esatto.
2: Allora, cosa faccio?
1: Se distruggo quella che...
2: Questa che funziona qua. Cioè, la chiudo a zero e li faccio andare in merda, no?
1: Esatto.
2: Così qua la faccio fiorire, no? Esatto. Tac, però qua c'è le proprietà, no?
1: Senti, ma perché non andiamo in politica? Figa. Porca tre.
2: C'ho delle idee brillanti.
1: Allora, senti, ho un'idea. C'è una zona
2: che... Ma mi sa che ho già fatto questo.
1: Vabbè, c'è un'altra zona interessante. Noi poi dopo facciamo lo stesso meccanismo su quell'altra.
2: Ah, ok.
1: Stavo pensando alla zona dove abita Lisei. Potremmo devastarla proprio.
4: La mia possono migliorare.
1: Possiamo metterci... Io voglio metterci la ferrovia, se possibile. Proprio voglio 7 treni che passano sotto la casa di Lisei.
4: C'ho già tutto. C'ho già tutto.
1: Cosa c'hai?
4: Passante ferroviario.
1: Ma è bello che mi fa. Tram. L'altro giorno sono andato a prenderlo, no? Sai, lui, io abito in centro, vedo la Madonnina. 1 ora e un quarto ci ho messo ad arrivare.
4: Perché arrivavi dalla periferia.
1: Ma ero qua in radio.
4: Quando vieni in centro non ti ricordi più com'è.
7: A domani.
4: Buon segrate a tutti.
1: Ciao Chicca, ti voglio bene. Ciao Puccioni, auguri. Ciao Pippo. Ciao Paolo.
2: Ciao ragazzi.
1: Guarda come gira l'orologio. Ciao merda.
6: Cosa è successo?
1: È il gioco. È il gioco di ruolo.
4: Da quando è venuto in centro per la prima volta non si capisce più niente.
2: A domani. Ciao.
8: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
9: D'ora in poi lascerò.
8: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
10: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
11: I'm moving to the sun. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
12: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
11: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio.

0: No, inizia il programma in un momento sbagliato. Poi lo so che il programma inizia alle 8 di sera e quindi noi andiamo in onda, va bene. Benvenuti a tutti, io sono Max Brigante. Parte 105 Mi Casa. Inizia in un momento sbagliato perché sono proprio invaso, travolto dall'onda di 6-7. Non so se qualcuno all'ascolto possa capire. Io sto cercando di capire che cos'è questo 6-7. Ci stavano raccontando, ma tre minuti prima di andare in onda, che è una specie di linguaggio di meme nonsense che usano i giovanissimi, quasi i bambini, poi esploso sui social. Dicono 6-7 facendo andare le mani, le due mani dall'alto verso il basso, e proprio in questo momento mi stavano dicendo che lo hanno fatto fare anche al Papa. Sì, io mi sento un alieno caduto sulla terra che non sa nulla di questo movimento virale. Nadia uguale, tant'è che mi guarda schifata. Io almeno mi tolgo lo schifo e cerco di capire. Scusate un attimo, guardo quello del Papa in diretta, un secondo.
1: Non potevi guardare?
0: No, non mi era partito. Voglio vedere un attimo adesso.
1: Bello così. Bene.
0: Praticamente ci sono dei bambini in una visita al Papa che lo fanno fare al Papa questo movimento. Il Papa ovviamente, come noi, non capisce, però evita di fare come Nadia, quindi la boomer che non vuole capire.
1: È il Papa, non è che possiamo paragonare il Papa a Nadia, o Nadia al Papa.
0: E persino il Papa, che è simpatico, fa questo 6-7. Dopodiché stavo provando a capire qualcosa di più. Simo, tu eri l'unico di noi che conosceva la cosa, cioè, per quale motivo?
1: Perché l'avevo vista sui social, avevano appunto avevano pubblicato dei video di bambini e di ragazzini che facevano questo gesto, e anche
0: 6-7.
1: Sì, e anche un collega di 101 mi sembra che avesse fatto un video di questa cosa. E quindi ho detto, va, vediamo cos'è.
0: Hai capito che cos'è?
1: No, alla prima riga di spiegazione ho detto, vabbè, dai, lascio stare, che tanto... Però
0: allora,
1: sì, è no sense, quindi...
0: È
1: nel
0: no
1: senso,
0: sense, e questo forse dobbiamo capire, che è no sense. Quindi forse dobbiamo smettere di tentare di capire. Comunque, il trend nasce dal brano Dot Dot del rapper statunitense Skrilla, che ripete la frase 6-7 associandola a contesti crudi o a un codice della polizia americana. Va bene. La diffusione è esplosa su TikTok e YouTube grazie a video di basket e clip virali, trasformandosi in un fenomeno di massa. Nessun senso preciso. Lo stesso autore ha ammesso che il numero non ha un significato reale e non ha nessun significato profondo. Come si usa? I ragazzi lo pronunciano urlando 6-7, che spesso è 6-7, 6-7... dai video che ho visto adesso, e accompagnandolo con un tipico movimento alternato delle mani in alto e in basso, quello che vi dicevo prima. Funzione sociale: viene usato come una sorta di password generazionale o un tormentone scherzoso, fenomeno brain rot, per indicare una quantità vaga, una valutazione mediocre. 6-7, no?
2: Vabbè, vedi, un filo
0: di senso c'è. O semplicemente per sentirsi parte di un gruppo che condivide lo stesso linguaggio.
1: Quindi spero che al Papa sia la seconda opzione, perché...
0: Ma no, spero che qualcuno abbia tentato di spiegare al Papa cosa fosse questa cosa, ma non è semplicissima da capire. A me piace il concetto di password generazionale, cioè forse è una cosa che, se sei in quarta elementare e fai dentro quell'ecosistema lì, ha un senso. E che quando poi tu fai a un altro che non fa la quarta elementare, che non capisce, però comunque, cioè, fa parte della tua generazione, rivendichi una cosa che ha un senso nella tua generazione. Provate a farlo, cioè, nel senso, provate a inserirlo in un contesto di un dialogo. No,
1: dico,
0: ma anche voi domani magari siete in ufficio, avete un confronto magari con il vostro capo, a un certo punto, quando volete voi ad cazzum totale, tirate fuori 6-7 con le mani e vedete che cosa possa generare. Siamo partiti così, poi adesso capiamo come andare avanti. Mettetevi comodi, siete a casa.
3: Benvenuto, questo è Mi Casa.

0: Karol G, che il prossimo anno verrà a suonare in Italia, a Milano, allo stadio San Siro, si è fatta a tanti stati in Europa e arriverà anche da noi qui con Drake nel nuovo singolo AI, in diretta su Radio 105 con Max Brigante. Siamo partiti cercando di comprendere, di intercettare un trend che ovviamente nasce dai giovanissimi, quindi non da noi. Con qualche difficoltà stiamo tentando di fare pace con questa cosa, però in generale è importante non utilizzare, ma comprendere, se non altro, i neologismi che nascono dalle nuove generazioni, in questo caso dalla Gen Z, che ne fa nascere tanti, ragazzi. È pieno di parole che vengono fuori dal gaming, da TikTok, da Twitch, dove poi gli aggiungi l'are e lo fai diventare una roba mezza inglese, mezza italiana, che ne so, flexare. Ecco, oggi flexare noi fino a qualche anno fa non lo usavamo, non sapevamo cosa volesse dire. Oggi, bene o male, flexare abbiamo capito che vuol dire: ti compri la macchina nuova e vai in giro in centro flexando la macchina nuova, no? E quindi stai flexando. A volte non ce ne rendiamo neanche conto, ma piano piano qualcuno di questi vocaboli entra anche nel nostro vocabolario e lo usiamo. Io qualcosa effettivamente ho poi inglobato. Nadi, Simo, vi risuona qualcosa quello che sto dicendo?
1: Sì, diciamo che per esempio io red flag l'ho capito, lo uso e lo sento anche intorno a me usare moltissimo.
0: Red flag, cioè quando vedo un pericolo, no? Quella roba lì è una red flag.
1: Sì, solitamente nella conoscenza di una persona, diciamo che tu avevi capito che c'era qualcosa che non andava, ma ti sei ostinata, quindi tutti dicono: però c'era la red flag.
0: C'era la red flag. Sì, magari l'avevo anche notata la red flag. Avevo visto che lui era uno che dormiva sul divano e che non mi avrebbe portata il sabato pomeriggio all'IKEA. C'era la red flag.
2: Cazzo di esempio.
0: Però tu, Simo, guarda che hai tante red flag. È inutile che fai lo spiritoso,
1: no. Ammazza.
0: Ma tu sei pieno di red flag.
2: No.
0: Quali altri termini usate?
2: Ghostare.
0: Ghostare.
2: Non mi è mai successo.
1: Come mai sai il significato di ghostare?
0: Oh, chissà quanto ti hanno ghostato a te.
2: Mai.
0: Il primo termine che hai imparato della Gen Z è ghostare. Ovviamente. Ghostare è quando tu, per esempio, scrivi tanti messaggi, ma dall'altra parte fanno finta che tu sia un ghost, un fantasma, per cui non ti vedono e ti stanno ghostando. No. È quella cosa lì.
2: Sì, sì.
0: Altre che ve ne vengono in mente, ragazzi?
2: Non saprei.
0: Chillare,
2: sì. A te piace chillare?
0: Ma no, non è che mi piace. Però intorno a me lo usano in tanti, soprattutto artisti magari giovani con i quali collaboro. E ce l'hanno, siamo in chill, sto chillando, ma no, tranquillo, in chill. Quindi sì, quella cosa lì un pochino, però la uso, chillare?
1: No, tu non la usi.
2: Guarda, l'hai detta anche in onda.
0: No.
2: L'hai detta.
0: Sparatemi la prossima volta.
1: Fa finta, no, non la usa.
0: No, non dico.
2: Guarda, l'ha detto anche in qualche intervista.
1: Dice quando ci sono gli artisti giovani per far vedere che parla come loro.
0: Cioè, non dico che stasera chillo.
1: No.
2: Guarda,
1: no.
2: Che l'hai detto.
0: Non mi ricordo, ragazzi, perché
2: poi è ricominciata la stagione. Non posso andare a cercare.
0: Mi vergogno. Dai, non posso aver detto una cosa della quale un po' mi vergogno.
2: Mamma mia, guarda, da adesso me la segno.
0: Comunque, andiamo a fare una ricerca di nuovi vocaboli, perché ne conosciamo pochi. Aiutateci anche. Quali nuovi vocaboli o utilizzate o vi scontrate e non li capite, o appunto qualcuno vi ha detto una roba che boh, perché ce ne sono tanti nuovi.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Questa non la sapevo, che ci scrive Giulia al 342 41 15 105. Nadia, tra di noi è l'unica che l'ha capita, il termine è shipparli. Simo, se io ti dico shipparli, cosa vuol dire per te shipparli?
1: Beh, a me viene in mente solo una cosa, cioè,
0: raccontacela.
1: Quando sei per strada,
0: ma ci sta,
1: con la, che vedi una signora con la borsetta e rischia di essere shipparli.
0: Sì, quindi
1: da due tizi motorino.
0: Quindi shipparli, tu potresti dire a Nadia, quei due lì vorrei shipparli. Vorrebbe dire che vorresti derubarli.
1: Sì.
0: No, invece ci spiega Giulia, che tra l'altro ha 21 anni, per cui ci sta. Shipparli quando vuoi assolutamente che due persone si mettano insieme. Io shippo due miei amici da almeno 5 anni. Hai capito?
1: Beh, hanno dei problemi, dai.
0: No, vabbè, ma perché?
2: Io lo sapevo.
0: Come facevi a saperla?
2: L'ho sentito dire, lo sapevo.
0: Ma dove?
2: Le mie amiche giovani.
0: Frequenti amiche così giovani?
2: No, alcune
0: che shippano?
2: Anche in ufficio, delle ragazze del digital. Sento che
0: shippano amici.
2: Ah, come me. Sì, sì, quei due dovrebbero shippare. Sì, sì, sì.
0: Sì, sì.
1: Ma da, cioè,
0: li shippano.
1: Sappiamo da dove deriva la...
0: to ship, cosa vorrà dire to ship?
2: Forse lo dovevamo cercare prima di
0: sì,
2: chiederci.
0: Vabbè, l'ho letto così veloce, so che abbiamo una pubblicità, green flag, che ovviamente è il contrario della red flag. Nadi, tu avverti solo le red flag, ma ci sono anche le green flag.
2: Mai trovate, mi dispiace. Non ne ho.
0: Quando le cose, sapete De Lulu? De Lulu vi dice qualcosa?
1: No.
0: Dai, chiudiamo con De Lulu, poi andiamo in pubblicità. Viene da delusional, ok? Quando una persona vive completamente nel suo mondo, tipo la mia amica convinta che quello che non le risponde da 3 settimane sia innamorato di lei. Ma lei è una De Lulu, cioè è una che vive nel suo... Ah, non ridere, che vive nel suo... Guarda che tu sei un De Lulu,
1: Io veramente...
0: Tu... Guarda che
1: oggi,
0: secondo me tu sei un De Lulu.
1: Oggi le prendete.
0: Adesso ti faccio shippare con un'altra amica e vediamo cosa succede, dai.

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Peggy Goo questa sera, questo lunedì sera qui con Max Briganti a 105 in casa, dove non sappiamo bene neanche perché, ma abbiamo iniziato a usare parole strane. A me un po', a me eccita questa cosa, perché vorrei riuscire a comprenderle bene, farle mie e quindi ringiovanire un po' il mio linguaggio. Prima ci siamo un pochino incagliati su scippare, che non vuol dire, come pensa Simone, derubare le persone, ma vuol dire sostenere una relazione. Nadia ha trovato perché scippare.
1: Allora, qua ci dice che il termine deriva dall'inglese relationship, relazione, abbreviato in ship e trasformato in un verbo italianizzato.
0: Quindi scippare. Per cui in qualche modo relazionare, quindi favorire una relazione. Io ne ho trovato un altro, shippare, dall'inglese to ship, sostenere, si usa per sostenere una relazione. Ma se shippare ci ha messo un po' in crisi, adesso io vi parlo di cuccare. Ma non cuccare come Ezio Greggio, che diceva chi ha cuccato la Cuccarini. Stiamo parlando di giovani. Quindi cuccare non è quello che vedevamo nei film anni 80, dove c'era quello con la ritmo cabrio, che diceva vado a cuccare. Sì, i paninari dicevano vado a cuccare, che voleva dire vado a
1: a conquistare,
0: a rimorchiare. No, cuccare è cook, C-O-O-K, quindi to cook, cucinare. Cuccare, ma lo usano in un altro modo, che vuol dire lasciatelo cuccare. Cioè, non so, Simone, per i fatti suoi, sì, ma lascialo cuccare. Vuol dire che sta cucinando. Vuol dire che sta costruendo qualcosa, sta preparando qualcosa di forte.
2: Questo lo conoscevo.
1: Bello però.
0: Ma
1: questo,
0: come lo conoscevi?
2: Sì, adesso che me l'hai fatto venire in mente, sì, perché ci sono alcuni ragazzi che conosco che lo dicono.
0: Ma chi?
1: E lui stiamo cucinando. Ha sempre fatto
2: no, uh-huh,
1: e non ha capito.
2: Perché dicono stiamo cucinando.
0: Stiamo cucinando anch'io. Anch'io.
2: È vero. Lo dicono a me perché sanno che non capisco, se no.
0: Però io magari a volte anche mentre parlo di lavoro dico questa cosa la cuciniamo così, che non vuol dire che stiamo facendo le bistecche, stiamo imbastendo. Però non ho mai avuto il coraggio di dire questa cosa,
2: no, perché non la sapevo.
0: La stiamo cuccando così e...
1: questa però io la voglio inserire nel nostro vocabolario, mi piace molto, vedo l'ora di dirlo.
0: Cuccare, ma se noi lo diciamo ai nostri amici, pensano a Ezio Greggio, purtroppo.
1: Io non vedo l'ora di fare qualcosa di lavoro con te e buttarlo lì per vedere la tua faccia.
0: No, questa ce n'è un'altra che io proprio non la sapevo. Voi sapete che cos'è Ritz? R-I-Z-Z?
1: No.
0: È praticamente il carisma nel rimorchiare. Per cui se uno ha Ritz, sa come conquistare. Quindi
1: tipo Gue Pequeño.
0: Esatto. Gue, quello a Ritz. Quello a Ritz. Io arrivavo ad aura. Aura sì.
1: Aura sì.
0: Quello ha un'aura, no? Adesso sui social.
2: I combattimenti di aura.
0: Ecco, i combattimenti mi hanno messo a dura prova. I combattimenti di aura io fino a qualche settimana fa non li conoscevo. Nadia, secondo me, non li conosce.
1: No.
0: Non lo sai.
1: No.
0: Allora, aura ci siamo tutti? La raccontiamo un attimo velocemente.
1: Sì.
0: Aura è il carisma, è quell'alone intorno a una persona che rende quella persona speciale, è quella persona che quando entra in una stanza senti qualcosa di magico, no? Ha un'aura, si diceva anche prima, ha un'aura incredibile. Per i giovani questa cosa è diventata devastante, quindi è totalmente nello slang. Che aura, vedono una persona che aura incredibile. Io sui social ho iniziato a vedere, che ne so, Ibrahimovic, aura 10, Cristiano Ronaldo, aura 9, e fin lì lo capivo. Ci sono i combattimenti di aura. Avete presente le battle di B-Boys che si sfidano ballando?
1: Mm-hmm.
0: Felici siamo tutti,
1: sì.
0: un cerchio. Parte il primo ballerino, fa le sue moves, le sue mosse, poi va l'altro e quelli intorno applaudono oppure parteggiano per uno o per l'altro. Ci sono i combattimenti di aura.
1: Mm-hmm.
0: Ci sono questi ragazzi, almeno quelli che ho visto io, giovanissimi
2: anch'io,
0: che entrano nel cerchio, fanno delle mosse che però ti anticipo, Nadia, quando le vedrai farai un po' fatica a comprenderle, e quelle mosse in qualche modo sono la manifestazione dell'aura. Chiaramente vince chi ne ha di più. E ti sconsiglio di entrare nell'algoritmo perché i social sono pieni di combattimenti di aura.
1: E
0: no, dai, Simo, prendine uno, faglielo vedere.
1: No, io uscirò da questa puntata traumatizzata.
0: Ma anch'io. E tra l'altro siamo pieni di messaggi, tipo uno dice è giving, non so cosa sia. Adesso ascoltiamo una canzone e poi torniamo su è giving e ci proviamo a spiegarlo. No.

0: Olivia Dean con Baby Steps. Chissà che slang usa Olivia Dean in questa puntata, dove stiamo parlando in qualche modo sì di slang, di neologismi, di nuovi vocaboli generati dalla Gen Z, che prende un po' da Twitch, un po' da TikTok, prende tantissimi modi di dire inglesi e li in qualche modo li trasforma in parole italiane e contribuiscono, come sempre stato, anche a in qualche modo all'ampliamento del nostro vocabolario, tant'è che nel vocabolario alcune di queste parole poi entrano. Ora, su alcuni termini siamo entrati anche noi che non siamo Gen Z, per cui snicciare, per esempio, ho visto tanti che ci hanno scritto snicciare, ci arriviamo anche noi, to snitch è fare la spia, per cui ormai ho sentito tante persone dire vabbè, ma quello ha snicciato quell'informazione. Va bene, fin lì ci arriviamo. Triggerare anche ci arriviamo, no? Questa cosa mi triggera vuol dire che mi innesca qualcosa dentro, e va bene. E-giving è più complesso. Passo dal mio pubblico, che è fatto da due persone, l'unico fisico. E-giving vi risuona?
1: Sentito,
0: vi risuona? No. E-giving?
2: No.
0: Cioè zero. Voi non sapete niente. Per cui se io vi dicessi che quel vestito è giving anni 90? Cioè, quel vestito è troppo giving anni 90.
1: È stile anni 90.
0: Sì, in qualche modo sì. Cioè, si usa è giving per dire che quel vestito ti dà proprio quell'energia, quella vibe.
2: Ah, okay.
0: Sì, risuona in quel modo lì. È giving. E lo puoi usare per una canzone. Quella canzone è giving Bon Jovi, no? È giving.
1: Bello.
0: Non siete pronti?
1: È scioccata dai video, no, che gli ho fatto vedere delle battle.
0: Ah, com'è andata? Com'è andata?
2: Allora, avevo un'idea da come me l'avevate spiegato.
0: Sì.
2: È molto peggio.
0: È peggio.
2: Molto.
0: Cosa hai visto? Raccontami che mosse hai visto.
2: Questo è Messico, sì. Vedo dei ragazzi messicani. E allora io pensavo che loro, cioè, ok, avevo capito la battle, il cerchio, quindi entravano una alla volta, ma pensavo proprio un po' a modalità, questa è la mia aura, guardami. Invece no. Fanno anche proprio dei movimenti, non voglio dire, voglio insultare, però dei movimenti un po' fuori dal comune, che ha, secondo me, hanno poco a che fare con l'aura, ma molto a che fare con lo show. Però magari sbaglio io,
0: è quella roba lì. Prima di mettere la canzone di Tommaso Paradiso, questa la leggo direttamente dai messaggi. Io non ho neanche fatto una ricerca di veridicità, facciamola poi, però. Lore, che non so neanche se leggere. Lore o Lore, ti dice qualcosa?
2: L'ho intravisto, ma non ho
0: capito
2: l'hai
0: intravisto,
2: bene,
0: quindi
2: però
0: è
2: l'ho
0: vero.
2: Intravisto, sì.
0: Quando per capire una persona devi conoscere tutta la sua storia precedente. Tipo, aspetta, per capire questa cosa devi conoscere la Lore. Quindi Simo,
1: pensavo
0: come
1: fosse una nostra amica.
0: No, quindi io Simo voglio diventare tuo amico, però c'è qualcosa in te che non mi quadra.
1: Devi conoscere la
0: Arriva
1: Lore.
0: Nadia e mi dice: "Dovremmo conoscere la Lore". La Lore. Il
1: Ma
0: tuo
1: La Lore come scritto? Cioè, nel senso.
0: È Lore. È scritto così.
2: Lore.
0: È scritto
1: come
0: così.
1: L'abbreviazione di Lorenza.
2: Sì.
0: Mettiamo Tommaso Paradiso.

0: mi consolo perché leggendo i vostri messaggi qualcosa riesco anch'io a capire di questo nuovo linguaggio Gen Z. Simo, no cap ti risuona?
1: No cap, sì.
0: A me sì.
1: Sì, sì, è quello che si usa anche sui social.
0: Sì, è quello che si usa sui social. Cioè, no cap è... sto dicendo la verità, non sto mentendo. Cioè, giusto, no?
1: Sì, sì, sì.
0: Io lo intendo così.
1: Sì, non c'è, o tipo non c'è bisogno di dire nulla
0: cioè,
1: di più.
0: No cap, cioè, è sì. Così. No è cap così, è così.
1: Esatto.
0: Invece cap significa che, appunto, secondo te uno ti sta raccontando una bugia. Cioè, metto in dubbio.
1: Okay.
0: No cap, non metto in dubbio. Io la vivo così.
1: Sì, a grandi linee sì. Io l'ho legata, che ne so, metti un'immagine... E dici no cap, nel senso non c'è bisogno di dire niente, cioè vedi quello.
0: Sì, però perché vuol dire quella cosa
1: sì,
0: lì.
1: Sì, esatto.
0: Cap invece metto un dubbio. Poi i giovani usano tanto GOAT, scritto GOAT, che è Greatest of All Time, lo dicono. Però questo si usava anche prima, adesso di più. Adesso lo usi per, che ne so, LeBron James, anzi, chi è il GOAT? È LeBron James o Michael Jordan? È pieno di
1: se
0: queste
1: no,
0: cose.
1: Se no metti le emoji della capra.
0: Della capra. Esatto.
1: Che sembra, però no, invece
0: no,
1: quello.
0: È vero, è così. Non arrivavo a NPC. NPC, ci arrivi?
1: No.
0: Nemmeno io, però NPC nei videogiochi sono i personaggi non giocanti. Quindi un NPC è un po' uno che non è protagonista, che sta nell'ombra, che non ha una personalità, che non ha un ruolo.
1: Non ha aura.
0: Non ha aura, non conta, forse non conta niente, cioè è un NPC, è un personaggio che non gioca, è un NPC. E vabbè, lock-in, ti dice qualcosa?
1: No.
0: Lock-in è quando devi smettere di perdere tempo e concentrarti seriamente su qualcosa. Ragazzi, adesso basta, lock-in.
1: Questa la uso.
0: Lock-in, focus su una cosa, lock-in. Dovrei usarla anch'io con voi due.
1: No, è il contrario.
2: In my

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
1: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
0: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
1: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
0: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
1: Vi aspettiamo!
2: Gli Squizzati di 105!
3: 105
1: 105
3: 105 Che storia!
4: Radio 105.
3: Che storia!

Anche qui in questo pezzo, in Jump Around degli House of Pain 1992, c'erano un sacco di parole slengate che venivano dalla strada, che usavano solo i ragazzi, che poi piano piano hanno iniziato ad usare tutti. È sempre così. Le parole che oggi usano i ragazzini di 15 anni, che ci sembrano strane, in realtà poi diventeranno un po' di dominio pubblico, entreranno anche nel vocabolario degli adulti, esattamente come le parole nostre di quando avevamo 15 anni noi erano un po' così, suonavano un po' distorte, un po' strane alle orecchie, per esempio, dei nostri genitori, dei nostri zii, dei nostri nonni. È uguale, è sempre così. Oggi poi, col fatto che ci sono molti più mezzi di comunicazione, e il digitale ne ha create ancora di più di queste parole. Secondo me però si divertono le nuove generazioni, perché parlano un linguaggio, se non vogliono farsi capire, tutto loro, e quando hai quell'età non farsi capire è una figata, perché vuol dire che fai una roba che è proprio generazionale. Amici, torniamo domani sera dalle 20 alle 21 per un'altra puntata di 105 Mi Casa. Vi lasciamo al 105 Night Express.

0: Io non riesco ancora a farmi capire, proprio a capacitarmi che questo non è un urlo umano, ma è una capra.
1: Ma io non ci
2: capra.
1: Credo.
2: Capra. No, in che senso, scusate?
3: Capra, capra.
0: Quell'effetto oh, quando veramente si è sposata, una capra. Non capisce più niente.
2: No, scusate, io ho da sempre avuto la convinzione che fosse un essere umano.
3: No, invece pare sia una capra.
0: Sì. Una capretta.
3: Almeno la library.
2: Poi, come fai? Io voglio vedere
4: sì,
2: il
4: sì,
2: video
4: una capra.
2: Di questa
4: io
2: cosa.
4: Ho anche proprio la capra di plastica che fa lo stesso verso.
0: Sì, ma l'abbiamo già detto. Sì, sì,
3: sì, ma l'origine, perché se è una library è scritto
2: no,
3: capra.
2: Ci sono dei che sarà un video di questa cosa, di questa capra che fa
4: la porto domani.
0: È una capra.
2: Ma dai,
0: una capra urlatrice, una capra urlatrice.
3: Allora oggi non lo so come la vedo la puntata, perché il cast è così composto.
0: È composto.
3: Manola si è sposata e quindi ha tutto. Aspetta. Manola si è sposata
2: Dio,
3: e ha tutto il diritto
2: dai,
3: di essere
0: sposata.
3: Felicemente rintronata.
0: Da lì si dice sposato, vuol dire quello che
2: spostata.
0: Ha proprio il post
3: matrimonio. Lidia si può dire che lì presente, quindi anche lei invitata.
0: Quindi tu l'hai visto Mister X?
4: Sono anche sposata con Manola, voi non lo sapete. Quindi c'è stato un matrimonio nel matrimonio.
0: L'hai conosciuta Mister X?
4: Sì.
0: Cioè la sposa in incognito.
4: Bellissima.
0: Che
2: ma
0: nessuno
2: andiamo
0: ha visto.
2: Avanti. Poi Rossi.
0: Cioè, perché avanti. Sono le uniche foto del matrimonio dove c'è il fotografo che dice: oh, sono uscite tutte da Dio, da dietro. Sono
2: sì,
0: fotografate tutte in spalle.
2: Sempre. Infatti abbiamo voluto questo e così è andata. Sono
3: salutiamo e tanti
2: però.
3: Auguri anche a Clarissa.
0: A Clarissa.
3: Che noi abbiamo visto dal vivo, quindi l'abbiamo vista bene.
0: No, aspetta, abbiamo visto una delle, perché facendo parte dei servizi segreti, secondo me è una delle, e Clarissa è un nome di comodo, il vero nome sua è Yuri.
2: Perché? È Yuri Checchi.
0: È Yuri.
2: Da Yuri Checchi.
3: Poi, allora, Comollo rintronato di suo sempre.
1: Vabbè, io sono stato a fare una serata venerdì insieme a Pippo Palmieri.
0: E ancora sei messo così?
1: No, ho fatto 2 giorni di piscina con Cesare, quello.
0: Quello ti ha spostato.
1: Sì, quello sì.
3: Tony è stato al mare, quindi è rilassato.
2: No, ma io ho visto un selfie di Tony, forse. Dove sei stato? In montagna, mi sa.
0: No, ero al mare.
2: Perché avevate una mise da montagna. Invece mi sono sbagliata. Tu e tua moglie.
1: Briaglia.
2: Cioè, io ho visto una foto di un certo
0: sì.
2: punto.
0: Ah, no,
2: oggi.
0: Io ho ripubblicato una foto di, di un'estate in cui io sono riuscito. L'unica estate in cui sono riuscito a prendere mia moglie e a darle una bicicletta. E a farla girare con me.
3: Ma
0: per
3: sai che me lo